0: un altro colpo contro Report, due dei suoi giornalisti più noti, storici, Paolo Mondani e Bernardo Iovene, dalla prossima stagione non saranno più sotto contratto di consulenza a partita IVA, ma diventeranno collaboratori puri pagati a puntata da Viale Mazzini, non esattamente il massimo per chi fa lavoro giornalistico, soprattutto di inchiesta. La decisione è arrivata alla direzione approfondimento guidata da Paolo Corsini qualche giorno fa. Che hai da dire?
1: Che se questa indignazione fosse per tutti i colleghi che non hanno un contratto e che sono costretti a lavorare a partita IVA a collaborazione, questo sarebbe un paese molto migliore, e se anche affrontassimo finalmente il dibattito sulla stampa, la libertà di stampa e gli aiuti pubblici alla stampa, che sono doverosi in un sistema democratico, perché senza stampa libera non c'è governo libero, non c'è Parlamento libero e non c'è magistratura libera, cioè non c'è democrazia, e senza che si paghino i giornalisti e che sia loro garantito di avere un contratto che li tutela su chiunque facciano inchieste e di qualsiasi notizia parlano, non c'è democrazia. Però questa cosa non entra nel cervello, non entra nelle orecchie delle persone, e allora vuol dire che le notizie di cui noi parliamo non sono quelle che riguardano la produzione industriale, gli grandi interessi del paese, ma Belen. E così dobbiamo parlare del fatto che i pompieri ieri sono dovuti intervenire a Milano nella casa di Belen, perché ha avuto una crisi isterica, non riusciva ad aprire la porta, era in bagno, non si ricordava il perché, era stato confusionale.
0: No, ma non iniziamo a martirizzare una donna in quanto donna, non era una crisi isterica, era un attacco di panico, è un problema diverso, un po' più...
1: Che era in evidente stato confusionale.
0: Non è una donnicciola, come cerchi di dire. È una crisi, sono brutti gli attacchi di panico, anche tante persone normalissime, se tu non fossi meno spavaldo sapresti, che soffrono di attacchi di panico.
1: Un po' ma non avete da dire sull'argomento, se non che magari non è una notizia della quale ci dobbiamo occupare come pubblico.
0: Io ho letto tutti i pezzi su Belen, invece perché no?
1: Sai che non ne dubitavo.
0: Pubblico. E certo.
1: Ma io non so che cosa
0: ha chiamato, ha detto aiuto, aiuto, è intervenuto il vicino, l'hanno trasportata fuori in ambulanza, una cosa seria, grave, e io sto con Belen.
1: Beh, questo ti fa onore. Io invece sto con Marina Berlusconi, malamente trattata un po' da tutti, dovendo scegliere con chi stare.
0: Ma dov'è che è maltrattata Marina? Scusa, perché hai quattro paroline là su Google.
1: No, non so, quelle paroline non sono quattro, sono roba che veramente addolora noi tutti che stiamo con Marina, e soprattutto la maltrattata Vannacci. Gli ha detto: chi è questa Marina Berlusconi? Che ruolo ha in Forza Italia?
0: Volevo dirti che De Gregori, presentando il suo nuovo lavoro, un film, un disco, un tour nei teatri, dice: io in pensione, se mi stanco o io o il pubblico, e a quel punto, senti la poesia del principe, senti, il maestro,
1: sì,
0: a quel punto sparirò.
1: E così faremo anche noi adesso. Nuvola di Zolfo, giornale radio, pubblicità e i vostri messaggi al 334 11 11 622 e spariamo.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2 e 4 minuti.
3: Giornale radio.
6: Meteo.
7: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
8: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
9: Buongiorno, ieri sera Lilli Gruber ha chiesto più volte a Bersani quale può essere il programma della sinistra. Non c'è stata risposta. È veramente una cosa che deludente. Io sono rimasta veramente delusa, perché più volte l'ha chiesto e Bersani ha sempre tergiversato. Questa è una cosa che credo a 8:30 vada riproposta più volte come tema da parte degli ascoltatori, dei cittadini. Grazie.
10: Beh, a Prato vince la sinistra uguale come vince la destra in questa Italia disastrata.
0: Rieccoci.
1: Luca Telese, Giuliano Guidabardi,
0: 3-4-11-11-622 per i vostri messaggi. Oggi siamo carichi a pallettoni. Oggi c'è tutto il mondo che gravita intorno all'attimo.
1: Abbiamo anche trovato Daniele da Vigevano, l'ascoltatore che ieri ha lasciato un messaggio del quale ci piacerà parlare con lui. Buongiorno e benvenuto, Daniele.
0: Daniele, ci hai dato da pensare. Buongiorno. Ma che è successo alla Vigevano che conoscevo io? Mica quella dell'Ottocento, primi anni 2000, pulizia, ordine, rigore, un orologio lombardo.
11: È successo che dopo 3 mandati consecutivi di Lega Nord, ma poi non voglio fare, come si dice, accuse politiche, però è un dato di fatto, e l'evoluzione della società. La bella Vigevano in cui sono cresciuto, di cui ho dei ricordi soprattutto di adolescenza meravigliosi, di un centro storico, come ricordi tu, pulito, pieno di vetrine, pieno di negozi, pieno di vita, anni in cui nel 2010 è venuto Lenny Kravitz a suonare
0: e non c'è più
11: il castello. No,
0: se ci porti idealmente nel centro, che troviamo?
11: Se vi porto nel centro fino alle 8:30, 9, 10 di sera, si trova ancora gente che mangia al ristorante, si trova ancora una situazione pseudo ordinaria. Il problema è quello che accade dopo. Non passa un weekend, non passa comunque un periodo consecutivo con più di massimo un mese in cui non si sente di una maxi rissa tra prevalentemente etnie nordafricane. Io poi sono una persona molto aperta all'accoglienza e tutto, però c'è una situazione nella mia città che è veramente paradossale. Ragazzi, soprattutto gli adolescenti, gli stessi che vorrebbero avere magari i ricordi belli che ho avuto io, hanno paura di uscire il sabato sera. Hanno proprio paura.
0: Addirittura. Ma non è che ti sei seccato con la Lega perché c'era candidato il presidente della comunità islamica, hanno fatto sta cosa, sono stati commissariati, è stato un errore, è stato giusto, è stato sbagliato, perché l'hanno fatto?
11: Ma non lo so, io purtroppo sono una persona che va a votare, ho già la tessera elettorale piena, ho 30 anni, però ho veramente un'enorme sfiducia nei grossi partiti italiani. Credo che sia tutto lavoro di facciata. L'unica cosa importante nel grande e nel piccolo della politica sia l'attaccamento alle poltrone, e il fatto che negli ultimi 15 anni le etnie nordafricane siano molto cresciute in Italia la vedo giusto una mossa politica per accaparrare quella fetta di voto, perché poi vedendo come è gestita all'atto pratico la situazione della città mi viene proprio da pensare questo. Analizzo fatti in modo molto spiccio, non faccio una visione dettagliata, ci mancherebbe.
1: Giuliano, in che cosa?
11: Solo come una mossa di facciata.
1: In che cosa pensi che invece da Vannacci possa venire qualcosa di diverso? Perché è una novità? Perché arriva,
11: no,
1: viene sempre dalla Lega.
11: Giuliano, io non condivido nulla di Vannacci, mi si accappona la pelle quando ci sento dalle sue parole, cioè dalla sua bocca, certe parole legate anche a discorsi antichi, non sono di vedute completamente opposte. Il mio audio era semplicemente dettato dal fatto che non mi stupisce un'ascesa di una persona come Vannacci vedendo la situazione a Vigevano, ecco, era,
0: certo,
11: ci tenevo a fare, sì, una, sì, riflessione di questo tipo, ecco, non era
0: legato, hai spiegato
11: una
0: questione, un
11: dato, di condivisione mia di idee politiche, ecco, perché di idee politiche io sono completamente,
0: no,
11: opposto,
0: no, no,
11: io darei voti a partiti piccoli e basta.
0: Ci ha aiutato a spiegare il perché di un dato che tutti dicevano: ma com'è possibile che Vannacci abbia scavalcato la Lega a Vigevano? E quindi lo hai spiegato.
11: Perché parla di reimmigrazione, comunque parla di questi concetti in una città dove, perché poi si ragiona sempre statisticamente a livello nazionale, ma ognuno vive la propria realtà territoriale. Se uno analizza la realtà territoriale di Vigevano, non mi stupisce, proprio perché il grosso della criminalità, che è quella che dà fastidio alla persona media che esce, è di stampo nordafricano, dicevano, ma cioè veramente ci sono delle aree che io mi ricordo da piccolo frequentate da anziani, ad esempio Parchetti, Aiuole, adesso è solo frequentata da gente col velo, ti senti tu lo straniero.
0: Però la città
11: tua,
0: è ancora
11: volte,
0: ricca, no? Il lavoro si trova facilmente, non c'è un fenomeno.
11: Io non lavoro a Vigevano, io mi faccio 40 minuti di strada tutte le mattine, la mia ragazza è laureata da poco e non cerca, e sta cercando fuori Vigevano, ma vorrebbe lavorare a Vigevano, ma non trova, cioè trova le solite posizioni da stegisti, ecco. Le aziende ci sono, per carità, però non sta crescendo economicamente parlando, c'è tanto lavoro dal punto di vista poco retribuito, ma è che è un problema nazionale questo, ecco. Io sono anch'io laureato, lavoro in un bel contesto, per carità, però non io a Vigevano non ho trovato lavoro in un piccolo.
0: Ma dove vai? A Milano? 40 minuti,
11: no,
0: dove
11: vado,
0: vai?
11: Vado in provincia di Novara. Lavoro per una grossa impresa di costruzioni e lavoro in un grosso appalto pubblico in provincia di Novara.
0: Bene. Grazie, veramente
12: grazie,
0: una
12: Daniele,
0: grande testimonianza, Daniele. Continua a seguirci, siamo sempre qua.
11: No, grazie a voi, perché è un piacere ascoltarvi tutte le mattine. Mi piace molto il vostro punto di vista contrapposto e come vi punzecchiate. E mi piace,
0: quindi,
11: molto
0: malgrado la presenza. Malgrado la presenza di Giuliano, grazie.
11: Agli
1: ciao Daniele, grazie.
0: Ciao, grazie.
1: E voliamo subito dalla mia quirinalista preferita. No, non perdiamo tempo con altro, perché
0: vai,
1: è arrivata Monica Guerzoni. Io devo parlare con lei.
0: Monica!
1: Buongiorno Monica.
13: Buongiorno, bentrovati, avete fatto il pieno di complimenti, vedo.
0: No, ma hai sentito questa testimonianza di questo ascoltatore che ieri ci aveva detto: io non pensavo mai che avrei votato Vannacci, ma la Lega mi ha totalmente deluso sulla sicurezza, Monica, quindi sono cose incredibili.
13: Infatti Conte se n'è accorto, oggi lo ha detto, è la sicurezza il punto.
0: Raccontaci tutto.
1: È la sicurezza il punto, un po'. Sì, trascurato. Vai Luca.
0: No, volevo chiederti intanto se ci spieghi che hai capito della legge elettorale. La fanno, non la fanno, va in maionese, che succede?
13: No, la fanno, la devono fare assolutamente. La devono fare perché comunque sì, hanno preso una bella boccata d'ossigeno da questo voto, però hanno capito che altrimenti rischiano il pareggio, rischiano di non vincere. Meloni vuole rivincere, per cui la legge elettorale la faranno. Certo non sarà una passeggiata, si scontreranno tra loro, ma troveranno un accordo come sempre lo trovano. E penso che la faranno, non ci sono dubbi.
1: La faranno anche insieme. Insieme al centro-sinistra, cioè con un accordo in qualche modo.
13: Ma dubito, no, questo sinceramente io non lo vedo tanto, perché il centro-sinistra intanto non ha presentato una sua proposta, non ce l'ha e non ha neanche un accordo all'interno su quello, sulla legge possibile. non credo che la faranno col centrosinistra, non hanno interesse, la faranno a colpi di maggioranza, tanto lo stesso centrosinistra gliel'ha insegnato che si può fare e quindi difficilmente cercheranno un accordo.
1: Zitto, Monica, a proposito di programma e di leader del centrosinistra, ieri ti sei vista la puntata di 8:30 o l'hai persa?
13: Sì, no, l'ho vista.
1: Ecco, cosa ti è sembrato di questo Bersani balbettante di fronte alle domande di Gruber,
13: sì,
1: e Formiglia?
13: Hai detto bene, l'ho trovato Bersani in difficoltà, ma anche perché Bersani è uno dei pochi nel centrosinistra che, per usare una sua metafora, sanno mettere l'orecchio a terra, e questa volta il centrosinistra, in particolare il PD, non hanno messo l'orecchio a terra, non hanno proprio capito Venezia, non hanno capito cosa stesse succedendo. La lezione di Venezia è una sberla mica da poco per il centrosinistra, che veniva trionfante dalla vittoria del referendum. Hanno pensato che quello fosse tutto un bacino elettorale loro e si sono ritrovati con un distacco imbarazzante, con un candidato che evidentemente non era quello giusto, con un giovanotto di 38 anni che si è preso voti dall'astensione, voti dai giovani,
0: sì,
13: voti dai 5
0: ha
13: Stelle.
0: Ha svuotato anche i voti del centrodestra, ha prosciugato al 10%
13: tutto,
0: la Lega,
13: ha preso il 30%.
0: Certo.
13: Esatto. Quindi questo cosa ci dice? Un candidato nuovo, comunque giovane, uno che non abbia tante legislature alle spalle, che non sappia di nomenclatura, senza togliere nulla a Martella, bravissimo politico, bravissima persona, stimata.
0: Quindi sei
13: da
0: d'accordo
13: tutti
0: con la tesi Cacciari, avrebbe preso più voti mio nipote, che poi
13: allora,
0: oggi tu nipote Cacciari
13: so.
0: Parla sul Corriere.
13: Assolutamente impietoso sia Cacciari ieri che il nipote stesso Tommaso Cacciari oggi, che è andato oltre, ha detto anche il tabaccaio all'angolo avrebbe preso di più. Io non lo so questo, so però che forse un po' più di coraggio a sinistra di cambiare, e anche un po' di accelerazione, perché pensare di arrivare su un piano inclinato del referendum alle elezioni politiche è una follia, questo voto lo dimostra, forse è una sveglia necessaria. Qui non c'è, ce lo dicevamo con Guidabardi l'altro giorno proprio da Gruber, non c'è una coalizione, non c'è un leader, non c'è un programma, ma sedersi a un tavolo, mettersi dietro una porta qualche giorno e tirar fuori 3-4 idee, ma quando lo devono fare? Aspettiamo che Conte abbia finito Nova e si presenti in autunno? Ma in autunno la campagna elettorale Giorgia Meloni, la bella che è finita.
0: Già finita, io sono d'accordo. Pensa che discuto continuamente con questi leader del centrosinistra, quando capita, come a me e a te, che continuano a teorizzare, ma noi non ci facciamo incastrare in questo gioco della leadership. Bravo, bravo Citrullo.
13: Ma il gioco della leadership oggi è tutto. Me lo insegni tu, Luca.
0: Brava.
13: È tutto la leadership. Ma a Venezia, allora Elly Schlein ha detto: quando siamo uniti vinciamo. E no, non è vero. Il campo di Venezia era larghissimo e hanno perso in modo clamoroso. Quindi non basta il campo, bisogna vedere cosa ci coltivi dentro. Sono patate, zucchine, carote, non ci hanno messo niente, non c'è un seme.
1: Senti, Monica. No, la spesa del capo era di sicuro una battuta che ti ruberemo e saccheggeremo ampiamente. A proposito di campagna elettorale e di riflessioni subito dopo questa tornata di amministrative, ieri avrei visto e seguito con attenzione l'intervento di Giorgia Meloni in Confindustria, che ovviamente è stato una testimonianza di una enorme campagna elettorale, perché sembrava più, come sempre, la Giorgia Meloni di opposizione più che una donna che guida il governo del paese da quasi 4 anni. Secondo te, primo, ci possiamo permettere una campagna elettorale che ci porterà sino alla scadenza naturale della legislatura, che potrebbe essere esiziale per tutti, o la Meloni prenderà in qualche modo ispirazione dal dato di Venezia e cercherà di anticipare il ricorso alle urne?
13: Ma io penso che lei ci tenga veramente a provare a chiudere la legislatura, a segnare il record, anche se ne ha segnati già tanti, e penso che questo record della durata alla fine non è che sia questo grandissimo fiore all'occhiello, anche perché poi è un record che impone di andare ad analizzare cosa poi si è fatto, e non è che diciamo i risultati del governo siano così incoraggianti, basta vedere i dati economici. Eppure, nonostante questi dati, Meloni va a Confindustria e incassa solo applausi, bisogna chiedersi perché. perché i dati non sono confortanti dell'economia reale, come dicono, come amano dire i politici, ma anche i dati macro, diciamo. Eppure a Confindustria sono applausi, la sintonia c'è anche sulla critica all'Europa gigante burocratica.
0: Aia,
1: è caduta,
0: c'è
1: la Monica,
0: è scomparsa la voce di Monica, poi sul più bello, porca miseria.
1: E lo fa sempre così. Fa così. Eccoci. Monica, per aumentare la suspense.
0: Se la disturbano quelli di Repubblica, fanno gli scherzi perché sono concorrenti. Eccoci,
1: no, è Mattarella,
0: eccoci,
1: che fa gli scherzi. Eccola, è tornata. Scusa. Riprendi
0: perché Monica. Mattarella l'amplifica.
12: Non so se mi sentite, ma la linea, io vi sento molto male.
0: Anche
1: sì,
0: noi
1: la linea molto disturbata.
0: Allora ti liberiamo, ma grazie per tutto quello che ci hai detto, ci risentiamo presto.
1: Grazie a Monica Guerzoni.
0: È il gruppo Kiriaku che, per recuperare il distacco sul Corriere, che ormai è nettamente avanti, mette questi disturbatori.
1: No, invece mi risulta che sia Mattarella che fa sempre degli scherzetti, perché voi lo vedete così serio, serioso.
0: Ma non essere blasfemo.
1: Invece blasfemo adesso, Dio, che cos'è, sì. Dio,
0: meno male che
1: sarà.
0: Mattarella, basta un voi della destra eversiva che ce l'avete con Mattarella.
1: No, assolutamente, io sono a favore dell'occupazione delle istituzioni per periodi lunghissimi da parte di Jovanotti.
0: Eccola la stoccata sul secondo mandato, è perfettamente costituzionale. Le vostre voci 334 11 11 622. Sentiamole le voci, sentiamole.
14: Buongiorno giornale radio. E per la serie, siamo in campagna elettorale, la Giorgia sale sul pulpito a dire un sacco di fregnacce, come dicono a Roma. Fantastico, tutto ciò è veramente fantastico. Ha promesso agli industriali altri soldi, non alle piccole e medie industrie, quelle che reggono veramente il paese, e meno male che ci sono, ma i soliti industrialoni prenditori e basta, che non lasciano niente sul territorio. Ah sì, poi che bella idea, siamo ritornati al nucleare, non investire sulle rinnovabili, tanto chi se ne importa, abbiamo tanti belli ospedali, per cui se ci viene un bel cancro sappiamo dove andare a curarci, ma porca miseria. E poi se ne uscite anche con la citazione dotta, ma la smettesse e pensasse veramente a governare un paese invece di riempirci solo e sempre di bugie. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia.
15: È vero Luca, Matteo Biffoni a Prato, il nuovissimo sindaco di centro-sinistra, che meraviglia, è vero, telezone numero uno, Prato governata dalla sinistra, da un compagnuccio, ciò. Baci da Nicole Borromeo.
16: Buongiorno. Che gli si potrebbe assegnare al mio compaesano di Prato la frazione di Paperino, e si svolge anche un bellissimo carnevale, il carnevale di Paperino. Vai, aggiudicata allora Telese Paperino al mio compaesano Claudio da Prato.
0: Bravo, come nel grande classico di Nuti, che Giuliano non ricorda perché lui guardava solo i film muti, non nuti.
1: Sì, no, non li guardavo quelli di Nuti, hai ragione, però la vicenda di Jonathan da Prato continua a incuriosirmi e a stupirmi, perché è evidente che si tratti di un soggetto che ama provocare e che interviene con argomenti volutamente fastidiosi e urticanti, però ci cadono proprio regolarmente tutti, a partire dal conduttore, che sono lì a rispondere a cose alle quali si potrebbe benissimo non rispondere. Ci siamo dati una linea, quella di ascoltare tutte le idee, anche quelle che ci sembrano più lontane da noi, invece lì ci cadete proprio tutti, lui vi fa il trapolone ogni santa mattina e voi tutti quanti dentro, pum pum pum pum pum pum, uno dopo l'altro. E c'è qualcuno che i messaggi se li scrive pure e legge anche l'interiezione, immaginati un po'. pur di rispondere a Jonathan da Prato e trascurare le notizie. Però Luca, noi abbiamo trascurato invece un'importante parte, che è quella degli esteri. Allora io ti propongo questo: ascoltiamo pochissima pubblicità e poi torniamo e parliamo di Trump, Iran, Medio Oriente, Cuba, Kiev.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
2: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 2 e 25 minuti.
3: Giornale Radio.
6: Meteo.
7: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
17: L'Italia ridotta come ridotta, perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
18: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
19: Cara Rubina, va bene tutto, però ci vorrebbero delle alternative vere. Perché tu lo sai che il fatto delle rinnovabili, ci sono migliaia di progetti pronti, sono le regioni e i vari enti, e buona parte di questi sono governati dalla sinistra e che bloccano tutto. E in ogni caso noi il kilowattore delle rinnovabili lo paghiamo come il gas, il prezzo massimo del gas, per cui non è che risolvi il problema del prezzo, del costo, risolve al massimo il problema dell'inquinamento, che poi è tutto da vedere quanto, ma comunque io sarei d'accordo, però ci voglio alternative. E in ogni caso non sono cose che si fanno da oggi a domani, ci vuole il suo tempo.
20: Ma perché si ascolta Rubina da Olbia che dice contro il nucleare? La cosa più sensata che possiamo fare, tra l'altro non come dice il governo, perché servirebbero reattori reali, non di piccola taglia.
21: Ciao Luca, non credi che con il rispetto per tutte le donne che lavorano e per tutte quelle che si spaccano la schiena in casa e fuori di casa, la nostra Belen abbia solo il panico di non essere più sulla cresta dell'onda, di non essere più nei diversi programmi televisivi. Ciao Nino 41.
1: E rieccoci, 8.35, Luca Telese, Giuliano Guidabardi, e apriamo la pagina degli esteri.
0: Guarda,
1: Luca.
0: Giuliano, voglio dire una cosa del perché sto con Belen senza battute. Belen, è
1: vuoi tornare a questo?
0: Una
1: mi sembra una notizia
0: fragile,
1: più importante. Sì,
0: il
1: sì,
0: mondo
1: sì.
0: È pieno di persone fragili, noi siamo fragili, e quindi lo Star System non può tollerare che ci sia una star che non è vellutata, scintillante, smerigliata come richiede il tempo. E quindi io vorrei abbracciarla per questa, non perché gnocca, figa, perché quello ovviamente lo è, ma vorrei abbracciarla per proteggere questa sua fragilità.
1: Mentre tu abbracci Belen con poesia, io invece vorrei parlare di quello che succede in Medio Oriente.
8: Non sono cinico, però perché
0: vorrei parlare di quello che succede in Medio Oriente, ma non sfottermi se ho questo afflato umano nei confronti
1: ma
0: di
1: io ti comprendo, ti sono vicino e sono sicuro che in questa vicinanza si unisce anche il nostro ospite, l'ambasciatore Massolo, che è venuto a trovarci e sarà anche lui solidale con te, che vuoi abbracciare Belen.
0: Io conosco Massolo, so che lui sarebbe disposto ad abbracciare Belen come me.
1: Beh, appena avete finito io posso parlare con l'ambasciatore Massolo, gli vorrei chiedere cosa succede invece in Iran, se questa pace arriva o non arriva. Buongiorno e benvenuto.
9: Buongiorno, grazie. Le persone fragili sono ovviamente da abbracciare, questo non c'è dubbio. Ma che succede la saggezza. In Iran? Che succede in Iran? In Iran in questo momento siamo di fronte a due governi, quello americano e quello iraniano, che vogliono uscire dalla situazione, sostanzialmente. Il fatto è che quello che i negoziati hanno permesso finora, e cioè un accordo sostanziale, diciamo di massima, fra una tregua, un cessate il fuoco, diciamo così, più o meno provvisorio, perché dovrebbe avere la durata di 60 giorni, e la fine progressiva del blocco di Hormuz, del blocco e del controblocco, non basta né agli uni né agli altri. Trump, perché sostanzialmente questo riprodurrebbe la situazione di prima della guerra e quindi verrebbe spontaneo chiedere ma allora che l'hai fatta fare, e agli iraniani perché questo non porterebbe di per sé garanzie che un nuovo attacco non ci possa più essere, e dunque quello che in questo momento si sta cercando di fare è per di mettere più possibile garantire e quanto più possibile di alleviamento di sanzioni prospettiva già fin d'ora,
1: ambasciatore,
9: e da parte degli altri,
1: lo dobbiamo interrompere un secondo perché la linea è molto disturbata, la possiamo richiamare un attimo perché la sentiamo veramente male, la richiamiamo subito. Oggi prosegue questo disturbo delle linee.
0: E questo,
1: penso che sia
0: questo,
1: sempre Mattarella.
0: Questa è la NATO. È la NATO che vuole disturbare l'ambasciatore Massolo perché è molto equilibrato nelle analisi.
1: Ambasciatore, è tornato?
22: Eccomi, mi sentite meglio?
1: Ora la sentiamo benissimo, forte e chiaro.
22: Perfetto, ottimo. Prego. Allora, dunque dicevo, entrambi i governi, sia l'Iran che gli Stati Uniti, vogliono uscire da questa situazione. In questo momento c'è una sorta di intesa di massima in cui a un cessate il fuoco, più o meno provvisorio, si parla di 60 giorni, corrisponde un allentamento della stretta, del blocco e del controblocco nello stretto di Hormuz, in modo da poter tornare gradualmente ad una situazione di normalità. Mentre invece il resto, voglio dire i negoziati che delle altre questioni che interessano alle due parti, di cui adesso vado a dire, non sarebbe ancora compreso, o meglio non ci sarebbe ancora intesa fra le due parti sul come fasare queste concessioni reciproche. Da un lato Trump non può uscire da questa vicenda senza aver ottenuto qualcosa sul nucleare iraniano che possa essere, come dire, rivenduto all'opinione pubblica come qualcosa di più che Obama aveva già ottenuto per via negoziale, non per via armata, diciamo. E questo potrebbe essere qualche cosa relativo ad un congelamento o all'eliminazione delle capacità nucleari iraniane, soprattutto alla sorte dei famosi 440 kg di uranio arricchito nella misura del 60%. E secondo, invece, gli iraniani vorrebbero quanto più possibile fin d'ora garanzie che non rimarranno attaccati e impegni per quanto riguarda l'attenuazione delle sanzioni e lo sblocco dei loro beni congelati. E quindi da entrambe le parti si cerca di mettere quanto più possibile di quello a cui sono interessati in un negoziato che invece per ora è rimasto soltanto al baratto, cessate il fuoco contro Hormuz, 60 giorni per negoziare tutto il resto. Evidentemente questa fasatura è tutt'altro che agevole, perché poi non è che i problemi sul tappeto si siano d'incanto risolti, sono tutti lì e tutti lì nella loro attualità. Quindi per questo che ci sono queste lentezze e questa difficoltà, e non è escluso oggettivamente che ci possa essere anche un ulteriore, diciamo, anche se insomma diciamo un'escalation grossa su larga scala. Credo che gli americani abbiano capito che con le armi possono arrivare solo fino ad un certo punto, diciamo, con l'Iran, però insomma non escluderei anche una sia pure limitata escalation proprio in funzione di fasare meglio questa possibile intesa. E su questo, sullo sfondo, c'è evidentemente un Netanyahu che l'intesa non la vuole, che vuole arrivare fino in fondo e a cui, come dire, non sembra.
1: Qual è il fondo? Qual è il fondo di Netanyahu, ambasciatore?
22: Il fondo di Netanyahu non c'è, vale a dire, nella diciamo, nell'opzione migliore è una Pax israeliana in armi nel Medio Oriente, però sinceramente mi sembra di poterlo definire come un programma un po' troppo ambizioso. E allora però nel frattempo andiamo avanti con la guerra, perché almeno in vista delle elezioni intanto non mi creo problemi, diciamo, personali di giustizia e di opinione pubblica in prossimità delle elezioni israeliane.
1: Senta, ambasciatore, la visita di Trump a Xi Jinping, poi immediatamente seguita dall'emulazione della visita di Putin, ha avuto o avrà delle conseguenze su questa ricomposizione, possiamo chiamarla, post Yalta?
22: Ma dunque, diciamo che Xi Jinping ha voluto mostrare che si passa da Pechino, però nel momento in cui si passa da Pechino poi tutto sommato si ottiene poco, perché Putin ha visto sostanzialmente riconfermato il suo status di subalternità e non ha ottenuto lo sblocco di quell'accordo su quel grande oleodotto che dovrebbe congiungere la Siberia con la Cina settentrionale, a cui tiene, perché la Cina è un mercato di sbocco molto rilevante, praticamente ormai quasi l'unico delle sue esportazioni energetiche, mentre invece Trump è una cosa diversa, perché con Trump c'è un sostanziale condominio, vale a dire le due superpotenze si rendono conto di essere ancora l'una molto interdipendente dall'altra, e dunque bisogna cercare di sterilizzare quello che sono le maggiori criticità del loro rapporto per cercare di gestire l'esistente. Trump, per non avere problemi e per garantirsi le terre rare da qui alla fine auspicabile del suo mandato, e Xi Jinping perché non ha fretta, perché lavora sui tempi lunghi, perché in questo momento vuole evidentemente contare e proiettare potenza, ma è più sull'idea che bisogna, come si dice, quando il nemico sbaglia soprattutto non interromperlo e quindi continuare a esasperare le contraddizioni americane piuttosto che affondare sui dossier più critici. E fra l'altro Xi ha ancora bisogno della tecnologia americana, e dunque sullo sfondo resta sempre questo baratto, l'accesso alle terre rare cinesi contro l'accesso in varia misura, in vario grado, alle tecnologie americane.
0: Ambasciatore, è così perfetta questa chiave di lettura che lei dà sulle guerre terre rare, che io mi chiedo, perché non riesco a spiegare Trump e non riesco a rassegnarmi all'idea che sia matto, vedendo il saliscendi solo dell'ultima settimana dei titoli, delle quotazioni, tregua, non tregua, tregua fatta e finita, tregua saltata, risolto Hormuz, Hormuz salta, ma non è che in realtà anche qui c'è un retroscena scena economico e il vero obiettivo di Trump non è chiudere la guerra ma governare le oscillazioni degli idrocarburi che in questo momento sono nelle sue mani. Mi colpiva un diagramma che mi ha mandato un mio amico professore, un nostro amico dell'Attimo, che mi manda un diagramma ogni mattina con tutte le portaerei, le mega petroliere che vanno tutte nel Golfo del Messico. Non è che è quella la vera guerra e noi ci stiamo bevendo gli specchietti per le allodole.
22: Ma dunque, diciamo che questo genere di situazioni non hanno mai una causa sola, non hanno mai una motivazione sola. Io condivido con lei l'idea che Trump non sia pazzo, ma è un signore che calcola, così come tutti i signori che sono seduti in quel tipo di stanza e non sono matti, ma calcolano. Poi i calcoli possono essere sbagliati, diciamo così, ma non sono frutto di umori mattutini così del tutto irrazionali. E Trump sicuramente irrazionale non è, imprevedibile, probabilmente inaffidabile, alterno, usa diciamo l'inaffidabilità come arma diciamo negoziale, come arma politica. Detto questo, sicuramente c'è una componente diciamo di tipo economico, intanto sul piano, come dire, globale, vale a dire l'idea Venezuela, Iran, cerchiamo di mettere in difficoltà la Cina dal punto di vista energetico, dal punto di vista dei combustibili fossili, cercando di acquisirne progressivamente il monopolio. Ovviamente è un discorso, come dire, che può funzionare a medio termine, ma Trump ha un'età tale per cui il medio termine, come dire, lo vede in maniera un po' diversa da chi c'ha anni di meno. Ma dicevo, nel medio termine questa è una scommessa che rischia di rivelarsi perdente di fronte alla corsa cinese, ormai al predominio cinese invece delle fonti rinnovabili, dell'elettricità e così via e così via. Quindi nell'immediato c'è indubbiamente un disegno anche di quel tipo, cioè weaponizzare le fonti di energia, il possesso e le forniture e la sicurezza delle catene di approvvigionamento delle fonti di energia. Poi sicuramente, del resto ci ricordiamo tutti la famosa battuta nella sala ovale della Casa Bianca quando disse a dei magnati che erano lì con lui: beh, oggi vi ho fatto guadagnare X milioni di dollari, no? Quindi, come dire, dalle oscillazioni, se chi pilota le oscillazioni sa quando avvengono, indubbiamente perlomeno la tentazione mi sembra abbastanza rilevante, diciamo così. Però ecco, non ridurrei tutto a questo. Il grande gioco non è solo questo, ma è la grande partita per come si influenza e per come si governa un mondo che ahimè di governo ne ha più poco.
8: Ambasciatore, volevo commentare con lei una notizia che mi è sembrata importante ma un po' trascurata dalla stampa oggi, cioè l'accordo firmato dal cancelliere tedesco Merz e dal primo ministro canadese Carney sulla fornitura di gas liquefatto in proporzioni rilevanti e notevoli, che dal 2030 andrà dal Canada alla Germania. Il Canada tenta di sfuggire al monopolio americano, cioè il Canada vende quasi esclusivamente agli Stati Uniti, si stanno cercando di smarcare e anche la Germania si riequilibra. Lei qualche giorno fa, parlando a Trento, ha detto che quello di Trump è sostanzialmente un attacco all'Europa. L'Europa come si libera dalla dipendenza americana, facendo come ha fatto Carney?
22: Ma dunque, Carney e la teoria delle medie potenze, quella che illustrò a Davos con quel suo brillantissimo discorso, purtroppo ha dei limiti, nel senso che noi non possiamo non fare i conti con quella che è e che resterà ancora per molto tempo la principale potenza mondiale, dalla quale c'è una evidente dipendenza per quanto riguarda la sicurezza, per quanto riguarda l'energia, per quanto riguarda la tecnologia. Ovviamente questo non significa che bisogna stare con le mani in mano, nel senso che è chiaro che bisogna sviluppare, non dico gli elementi e le premesse di un'indipendenza, perché l'indipendenza nel futuro prevedibile mi sembra molto difficile, ma gli elementi di una maggiore autonomia e dunque fare di più dal punto di vista delle interconnessioni energetiche, della moltiplicazione delle fonti, della diversificazione delle fonti, non solo fossili ma anche altro, incluso il nucleare, dei rapporti appunto fra medie potenze, tutto questo nel settore energetico non può essere pensato come sostitutivo, ma sicuramente come una mitigazione, come un'attenuazione. Questo vale, anche se lì è ancora più difficile, nel settore tecnologico, e vale direi soprattutto, e i passi avanti che stanno facendo gli europei, malgrado tutto, ne sono un indice, anche nel settore della sicurezza e difesa. Si pensi al fatto che l'Europa in questo momento è il principale sostegno dell'Ucraina, la quale, come dire, resiste e anzi guadagna, sia pure non in maniera sensibile, grazie all'appoggio europeo e diciamo quello americano essendo molto ridotto.
8: Bene, bene. Grazie davvero, ambasciatore, per essere stato
0: qui.
8: Grazie.
22: Grazie a voi, a presto.
8: A presto.
0: Io vogliono
8: abbracciare. Mamma, quanto urli. Un'aquila strozzata.
0: Che malgrado il tuo sarcasmo, Alberto sarebbe disposto a tendere
8: ad
0: una
8: abbracciare
0: mano,
8: Belen.
0: Ecco le fragilità di Belen.
8: Siete fate veramente buongiorno. Delle allusioni di qualità pessima.
10: Beh, di qualità pessima, però non precludiamoci nessuna possibilità. Uno lancia lì il messaggio.
8: Vi date di gomito.
10: Raccogliere, insomma.
8: Certo, no, vi date di gomito, fate battutacce. Ma siete solo dei maschilisti repressi
0: tu hai fatto quelle battute brutte sulla fragilità di Belen e io invece veramente, ma
8: io
0: lei
8: ne ho fatto
0: chiunque
8: mezza.
0: Altro accolgo e difendo.
8: Non ho fatto mezza battuta, e ricordate il presidente del Senato La Russa, che qualche giorno fa era contento perché avrebbe fatto una riunione con la Carfagna e con la Gelmini. Sono battutacce da maschilisti, ma proprio roba da caserma, anzi da carre, non si arriva neanche proprio da
0: quella
8: da,
0: era una battutaccia, ma io ti dico, e ora non sto scherzando, lei viene stritolata dallo Star System perché non è accettato che una possa essere una star e avere i suoi momenti di fragilità. Quindi io difendo questa sua fragilità, la difendo. Chi se ne frega dei forti e duri e spavaldi e rapaci.
8: Non è l'argomento.
10: Non facciamo qualsiasi paragone con La Russa,
0: Esatto. Bravo Alberto,
8: se lo rifiutate non fate le stesse battute allusive con Gomitucci, visto che lo rifiutate, altrimenti gioco forza.
0: Nessuna battuta allusiva.
8: Vogliamo andare ad abbracciare Belen, anche Alberto sarà pronto ad abbracciare Belen, dai ragazzi, torniamo alle cose più serie.
0: Andiamo alle cose serie, che non capisci niente.
8: Certo.
10: Ma fino a un certo punto stamattina, perché volevo invitare tutti voi ad andarsi a vedere su un sito di agri iraniani che non segnaliamo per ovvi motivi di sicurezza, sono state pubblicate le foto con tanto di nomi e cognomi di 69 incursori di marina israeliani tra quelli che hanno bloccato la flottiglia. Ci credono in pochi che siano degli hacker indipendenti, io per primo, però sicuramente un segnale molto interessante sul fatto che la partita non è chiusa e che in molti, anche gli stati, hanno capito che la flottiglia è riuscita a spostare degli equilibri che con la diplomazia non si erano spostati.
8: Sai, quindi, che non ti ho capito?
10: La partita degli hacker indipendenti iraniani hanno pubblicato.
8: E secondo te chi sono?
10: Nome e cognome. Secondo me il governo iraniano, però è opinione puramente personale, non sostenuta da nessun elemento. Quindi mi ero riservato di non dirlo, tu mi solleciti e quindi offro questo mio punto di vista, che è puramente personale. Però diciamo che di solito quando si parla di questi anonimi gruppi hacker, dietro ci sono sempre le intelligenze degli stati, perché comunque è un'operazione abbastanza difficile riuscire a carpire i nomi e cognomi di persone come gli incursori di marina, che sono tra le figure professionali più tutelate, più curate dai vari eserciti. Insomma, riuscire a bucare i sistemi informativi dell'esercito, in questo caso della marina, e di riuscire a pubblicare i nomi, ci vuole una certa professionalità che raramente hanno le persone singole, diciamo, che ci stanno spesso dietro gli stati a questo punto.
8: Insomma, è un po' come aver dato le coordinate geografiche di un luogo da colpire, giusto?
10: Sì, no, infatti io ho evitato di dire il sito dove è reperibile l'informazione, per carità il dato di informazione, il dato rilevante su cui riflette è che comunque anche gli stati hanno capito la portata del gesto della flottiglia e ricordiamolo, flottiglia sia di mare, in questo caso parliamo di incursioni di marina,
8: anche, poi ci sono anche questo è il salto logico.
10: Via terra.
8: No, il salto hanno logico fornito,
10: semplicemente che gli stati hanno capito, gli stati hanno capito quanto è dirompente l'azione della flottiglia. È plausibile che dietro questi hacker ci siano gli iraniani.
8: E gli iraniani sono nemici degli israeliani, hanno fornito alla impasto sì, a chi voglia intervenire i nomi di persone che possono essere raggiunte e dunque o malmenate o ammazzate o messe in condizioni di difficoltà in qualche modo. Non è che mi sembri esatto, proprio una grande azione politica portata avanti dalla flottiglia.
10: No, ma tu avevi mai visto una cosa del genere? Tu avevi mai visto una cosa del genere?
8: Sì, l'ho vista, l'ho visto spesso quando succede che, te lo dico subito, succede che anziché fornire le informazioni, quando si ha la possibilità e la capacità militare, si prendono quelle informazioni e si manda davvero. Vi ricordo che cosa è successo con i cercapersone di Hezbollah in Libano. Questa volta evidentemente chi aveva le informazioni non aveva le capacità militari e le ha affidate a qualcuno in maniera tale che possano andare a prendere quelli che hanno aggredito i flotiglieros e fare secondo loro giustizia o comunque carne da macello. Non mi sembra una grande azione politica, mi sembra una nuova azione.

0: flottiglia la capacità di comunicazione che ha avuto la flottiglia.
1: Ma se io devo trarre un dato, scusatemi, ha ucciso la narrativa.
2: Imbroglione.
1: Se io devo trarre un dato politico, l'unico che riesco a trarre è che c'è un allineamento politico tra la flottiglia e l'Iran.
0: No, no, perché è un gesto unilaterale, non c'è assolutamente questo. L'Iran si è agganciato a quel percorso perché ne ha capito la portata. Questo rafforza il ruolo.
1: Un allineamento Iran-flottiglia, dopodiché ognuno farà le sue considerazioni e il suo.
0: È unilaterale, no,
1: le sue valutazioni su quello.
2: Ma qua nessun allineamento, ma non ti fare incastrare, Alberto.
0: Ma
2: questo è il diavolo.
0: Non ci sta nessuna. Esatto, non ci sta nessuna convergenza tra i due, ci sta soltanto il riconoscimento da una parte, quindi dell'Iran, che ha riconosciuto il valore, la portata mediatica, comunicativa,
1: che hanno gli stessi nemici. Iran e flottiglia hanno gli stessi nemici, va bene.
2: Anche noi abbiamo gli stessi nemici. Anche tu hai gli stessi nemici, anche noi siamo contro i bombardamenti dei monasteri, siamo contro i bombardamenti dell'UNIFIL che Israele sta praticando in Libano. Sì, sì, cioè,
1: no, non ho nemici.
2: Sì, io sì, però io sono contro quelli che hanno evacuato un milione di persone, Giuliano,
1: e non fornisco coordinate. Il fatto che io abbia dei pensieri non vuol dire che io fornisca delle coordinate in maniera tale che le persone possano essere bombardate. Questo significa avere dei nemici, avere delle idee è tutt'altra vicenda. Avere gli stessi nemici ed essere nella stessa guerra significa essere alleati in una guerra e dunque combattere una guerra. Io
2: la flottiglia non è alleata di nessuno, è non violenta, autonoma e indipendente.
1: Beh, c'è qualcuno che ha un braccio armato della flottiglia e ha un braccio armato della flottiglia.
0: Ma non esiste un braccio armato della flottiglia, però è un'invenzione totale.
1: Se ti danno i nomi, per ammazzare.
0: La flottiglia è stato un gesto unilaterale. La flottiglia non c'entra nulla in questa cosa. Non provare a fare queste forzature, dai.
2: Sarebbe come se un violento facesse un sit-in davanti all'ambasciata di Israele e tu dicessi che è un telepilotato di Hamas. È una sciocchezza.
1: Sarebbe come fornire a Jonathan da Prato i tuoi spostamenti. È la stessa cosa.
2: Va bene, sì, ciao. Voglio sapere se c'è una morale a questo straordinario pentolone di idee, suggestioni, notizie, opinioni che abbiamo fornito anche oggi.
1: Amoralissima oggi, e te la diamo anche con uno dei più amorali tra gli intellettuali, e cioè Oscar Wilde. E tu sai a chi riferirla, perché Oscar Wilde diceva che la bellezza, la vera bellezza, finisce dove inizia l'espressione intellettuale.
2: Che bella questa massima. Grazie. Domani torneremo ancora qui con tutta la banda.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.

0: Sono le 3.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Buonasera, ben ritrovati. Sta per iniziare la puntata 177 di Italia No Limits in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'1, in diretta con voi. Parliamo del paese povero, 18,6% del paese a rischio povertà. Poi di questa straordinaria idea della Ferrari luce, la Ferrari elettrica. E ancora di tutti quei diamanti che custodiva Zapatero e degli scandali in Spagna. Crolla un mito. Tutto questo dopo il brano.

Eccoci alla puntata 177 di Italiano Limits, ricordandovi sempre il sito giornaleradio.fm dove trovate tutti i nostri programmi, le nostre esclusive, i nostri conduttori, la nostra vita radiofonica e non. Giornaleradio.fm. Su giornaleradio.fm potete trovare il sondaggio del giorno e, perché no, la radio, ascoltarla anche da lì. Ci sono mille modi per ascoltare Giornale Radio. I due che preferisco dei mille, perché ce ne sono tantissimi, sono quando scaricate l'app, che è bellissimo, comodissimo, e quando andate su giornaleradio.fm, d'accordo? Stasera partiamo da un numero che sinceramente dovrebbe far scattare un grosso campanello d'allarme. Secondo le nuove stime Eurostat, in Italia il 18,6% della popolazione è a rischio povertà. Vuol dire quasi un italiano su 5 milioni di persone, e tra i grandi paesi europei soltanto la Spagna fa peggio di noi. Ora, fermiamoci un attimo a pensare cosa significa davvero, perché non stiamo parlando di un paese travolto da una guerra civile o da una crisi finanziaria improvvisa. Stiamo parlando della terza economia dell'Eurozona, del paese del G7, dell'Italia. Eppure i numeri raccontano, i numeri diffusi da Eurostat, un'altra storia: stipendi che non tengono il passo dei prezzi, famiglie che rinunciano alle cure, giovani che lavorano ma non riescono comunque a costruirsi una vita autonoma, pensionati che tagliano perfino sulla spesa alimentare e milioni di persone che vivono costantemente con la paura di un imprevisto economico. E attenzione, questi dati arrivano mentre negli ultimi anni il paese continua a essere colpito da una sequenza infinita di crisi: prima il Covid, poi la guerra in Ucraina, poi l'inflazione energetica, adesso il Medio Oriente, Hormuz, il petrolio, i carburanti fuori controllo, e ogni volta il conto finale arriva sempre nelle stesse tasche, quelle della classe media e dei lavoratori. La cosa forse più inquietante è proprio questa: il rischio povertà non riguarderebbe più soltanto gli emarginati storici, riguarderebbe sempre di più persone che lavorano, persone normalissime, famiglie con uno o due stipendi che però non riescono più a vivere con serenità. E allora la domanda è scontata: ma l'Italia si sta lentamente impoverendo senza volerlo ammettere? Poi però attenzione, perché stasera vogliamo anche evitare la propaganda e il catastrofismo facile, perché questi dati vanno letti bene. Cosa significa a rischio povertà? Quanto queste statistiche fotografano la realtà concreta e quanto invece dipende dai parametri utilizzati per Eurostat? Perché il rischio è doppio: da una parte minimizzare tutto dicendo va tutto bene, dall'altra raccontare un paese già completamente al collasso. E allora proveremo a capirlo con il professor Alberto Robrambilla, che aiuterà a leggere questi numeri, a capire se davvero l'Italia sta scivolando economicamente oppure se alcuni dati vadano interpretati con più cautela. Ma intanto lo chiediamo a voi: oggi vi sentite economicamente più fragili rispetto a qualche anno fa? Avete paura di impoverirvi? Vi sembra che lavorare oggi basti ancora per vivere bene in Italia? E soprattutto, vi fidate di questi numeri europei oppure pensate che raccontino solo una parte della realtà? E allora, pronti? Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622, 334 11 11 622, e Lorenzo Cappadone dalla regia mi chiude la bocca con una meravigliosa musica, ma poi la riapro, e come se la riapro, Cappadone, come?

0: numeri che dà l'Europa, che dicono che questo è un paese praticamente alla fame, il 18,6% del paese a rischio povertà. Cosa vorrà dire poi tutto questo? Quello che ci rimane è il quadro di un paese sfigato, ma sarà veramente così? Io saluto il professor Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, uno studioso molto qualificato che ospito spesso e volentieri. Buonasera, professor Brambilla.
1: Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, mi dice se mi devo preoccupare qui di Eurostat che dice che siamo tutti con le pezze al culo, professore, mi scusi il linguaggio, però quando dicono queste cose io mi spavento, il paese s'ammoscia, la gente la stanno prendendo in giro oppure no?
1: Allora, diciamo che la tipologia e la metodica con cui vengono calcolate queste cose lascia molto a desiderare. Il primo punto è che Eurostat non se le inventa, quindi Eurostat prende tutti i dati dall'Istat. L'Istat calcola, non sono tutti i 27 paesi che fanno il calcolo della povertà relativa e della povertà assoluta, cioè povertà assoluta, quelli che fanno fatica a arrivare alla terza settimana del mese, povertà relativa e quelli che fanno fatica a arrivare alla quarta settimana.
0: Se questo è un sondaggio messo fuori dall'Europa per banalizzare, dovrebbe avere gli stessi criteri per tutti i paesi, ma lei mi dice non ce li ha perché non tutti i paesi calcolano le stesse cose. È questo che sta dicendo, professore?
1: Sì, c'è chi calcola la povertà assoluta, c'è chi calcola la povertà relativa, in pochi calcolano la povertà relativa, più calcolano la povertà assoluta, ma in definitiva quello che lascia così stupiti è che l'Istat manda fuori ogni anno, sorteggia 27.500 famiglie, a queste famiglie fa una telefonata per spiegargli l'argomento, gli manda un taccuino della spesa dove la famiglia deve indicare che cosa ha speso al netto di eventuali verdure, prodotti, frutti, uova, insomma che alleva in casa propria, e su questa base proietta sulle restanti 27 milioni di famiglie questo indice. Allora, intanto la metodica è abbastanza simile in Europa, ma poi ognuno la interpreta come vuole. Ma il problema vero è che c'è una dissociazione di numeri. Allora, proviamo a farli. In Italia si dice i poveri assoluti sono 5,7 milioni. I poveri relativi sono quasi 9 milioni. Allora, nel 2008 l'Italia spendeva per la povertà 73 miliardi, quindi per l'assistenza sociale, la povertà, eccetera. All'epoca avevamo 2 milioni e 100 mila poveri assoluti. La prima domanda che si dovrebbe porre l'Istat e anche lo Stato è: ma se io ne spendevo 73 nel 2008 e avevo 2 milioni e 100 mila poveri assoluti e oggi ne spendo 185 e ne ho 5 milioni e 7 e quegli altri sono passati da 6 milioni a quasi 9, vuol dire che io ho più che raddoppiato la spesa, ma ho anche fabbricato i nuovi poveri. E quindi c'è qualcosa che non va.
0: Scusi, i nuovi poveri che fabbrico possono essere poveri che si sono autofabbricati per convenienza, perché conviene essere poveri in un paese che ti dà tanti sussidi e magari fa pochi controlli? Mi perdoni la domanda così diretta.
1: La domanda è invece più pertinente. Perché? Perché tutti questi sussidi dipendono in larga parte dall'ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente delle famiglie. Ora, l'ISEE è una roba che è stata fatta più di 30 anni fa per cercare di avere un indicatore che ci facesse capire quante sono quelle famiglie che fisiologicamente in tutti i paesi hanno qualche problema di natura fisica, di natura psicologica, mentale, eccetera, eccetera. E in generale sono il 6, 7, l'8% delle famiglie. Nel 2025 gli italiani che hanno fatto la DSU, cioè la domanda sostitutiva unica per accedere ai benefici dell'ISEE, sono stati 30 milioni su 58 milioni e 9 di abitanti. Quindi un paese normale si chiede: ma come mai io ho quasi triplicato la spesa e ho quasi più che raddoppiato i poveri? Come mai l'ISEE me lo chiedono in 30? Ma la domanda più importante, che a cui lei sottendeva di sicuro, è: ma per accedere all'ISEE che cosa devo fare? Meno lavoro più ISEE ho, meno dichiaro più ISEE ho. E in effetti il numero delle persone che dichiarano praticamente quasi nulla in Italia, il dato è proprio della settimana scorsa, certo. Noi abbiamo all'incirca la metà della popolazione che su 202 miliardi di IRPEF ne paga 10. Poi c'è un piccolo numero ristretto di persone che paga più di questi 30 milioni. Allora, per garantire questa situazione, questi 30 milioni, gli va data la sanità. La sanità costa 2.230 euro pro capite. Ecco, vuol dire che gli altri cittadini, che sono un po' meno della metà, perché questi sono un po' più della metà, devono mettere sul piatto 56 miliardi per garantire solo la sanità. Allora, sono pochi numeri, ma ci fanno capire che questo paese è evidente che ha un meccanismo interno che genera la povertà. Perché? Perché meno dichiari, più ti aiuto, più dichiari e più ti martello e più ti faccio le verifiche. Quindi la gente, l'italiano, che è tutto fuorché stupido, dice: io meno dichiaro, più mando marito o la moglie a lavorare in nero, meno redditi ho, più sussidi posso avere. Se io voglio avere i 3.600 euro per l'asilo nido, non è che posso dichiarare come reddito familiare 45-50 mila euro tra marito e moglie, devo dichiararne 26, quindi uno dei due deve lavorare in nero e quell'altro deve cercare di fare il minimo possibile per non superare determinati limiti. Quindi conclusione è: noi siamo il paese che ha la più alta evasione fiscale tra i paesi OCSE, ma di gran lunga la più alta, cioè battiamo di tantissimo la Germania, che però ha 82 milioni di abitanti. E quindi tutta questa roba qua è perché ci sono dei meccanismi impliciti dello Stato che ti mettono nella condizione di evadere se vuoi essere aiutato.
0: Siamo messi bene. Io ringrazio, ci darà sicuramente modo di dibattere, ringrazio il professor Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, che ha parlato bello chiaro. La leggo anche spesso e volentieri sul Corriere e devo dire, insomma, che ogni volta è un pugno sullo stomaco. Grazie, professor Brambilla.
1: Grazie a voi, a presto, arrivederci, salve.
0: E allora 334 11 11 622, non è che siamo un paese di falsi poveri piuttosto che un paese di poveracci come ci descrive Eurostat, non è che dobbiamo andare a stanare chi ruba piuttosto che in qualche modo mettersi a compatire anche chi chiede dei sussidi dai quali non avrebbe diritto. Io butto lì la provocazione, so che ho un pubblico attento, so che ho un pubblico che le provocazioni le coglie, so che conoscete il numero, ma ve lo ridico: 334 11 11 622. Voi come la vedete?
2: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il Timone delle 13. tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 3:35 minuti.
4: Giornale Radio.
5: Meteo.
3: L'anticiclone continua a interessare l'Italia anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Troveremo i giornali e le trasmissioni piene di questo 18,6% del paese a rischio povertà, tutte balle, come sostiene candidamente il professor Alberto Brambilla che avete sentito finora, o la povertà la sentite anche voi? Ditemelo, 334-1111-622, in massa intervenite, dopo il brano vi ascolto.

0: lei.
1: E certo.
2: Buongiorno, dottor Poletti, buon pomeriggio, sono Gaetano da Monza. Inerente a questo tema, io penso che l'Italia non si stia impoverendo, ma una categoria di italiani sì. Diciamo che l'Italia è fondata sul lavoro, no? Lo dice la Costituzione, però una repubblica, una nazione fondata in grossa percentuale anche sul turismo fa sì che molte città che vivono solo di quello, per guadagnare di più naturalmente aumentano i prezzi per fare la stagione, per approfittare anche di molte di quelle situazioni che di solito capitano, l'estate, il Natale e tutto il resto. In più le città che invece hanno come fondamento il lavoro, quindi il capitale, quindi il commercio, l'economia, approfittano anche di questa cosa. Io faccio l'esempio di Milano, visto che sto tra Monza e Milano, per aumentare i prezzi di tutto, case, vita, ristoranti e tutto il resto. Quindi diciamo che la parte gli italiani continuano a lavorare, danno sempre il massimo per tutto. L'altro c'è invece il terzo settore che invece ne approfitta e cerca di spillare il minimo centesimo a questa classe che dà tutto per poi campare, tirare a campare. Penso che se la politica qui non interviene con dei limiti, ok, si arriverà a un momento in cui nelle grosse città proprio basate sul turismo o sull'economia del lavoro non potranno più starci gli abitanti delle stesse città, ma principalmente le grandi imprese e le multinazionali. Penso questo, poi non sono un economista, sicuramente mi sbaglio. Ok, buona giornata.
3: Buonasera Poletti, Antonio da Milano. Sor Brambilla, non è così facile trovare da lavorare in nero, così è bello, il suo discorso è proprio bello, ma trovi lei da lavorare in nero se riesce.
1: Voglio parlare oggi del 18,6% del paese a rischio povertà, voglio sentire anche i vostri commenti su quello che ha detto il professor Brambilla, ma soprattutto voglio andare dai politici. E allora il primo politico che ospito oggi è l'onorevole e l'europarlamentare della Lega Silvia Sardone. Ne approfitto per ringraziare Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia, che ha una dote meravigliosa, quella di parlarmi nelle cuffie quando io sto pronunciando delle frasi e quindi di non farmi capire niente. Però da quel che intuisco dovremmo avere Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, che saluto.
4: Buonasera a tutti.
1: Allora Sardone, Eurostat dice che siamo un paese allo sbando, in Italia il 18,6% della popolazione è a rischio povertà, poi sento il professor Alberto Brambilla che ci dice che spendiamo un sacco di soldi per aiutare le persone bisognose, quantità infinite che ha citato di soldi per aiutare le persone bisognose, a tal punto che aumentano le persone bisognose perché molta gente frega il prossimo e si fa passare per povera per avere contributi, sussidi e tutte queste robe qua. In più negli altri paesi europei non hanno questi approfondimenti che abbiamo noi in Italia, quindi i dati sono quelli dell'Istat e quindi fotografano una situazione parziale. Lei come la vede questa storia qui?
4: Ma basta farsi un giro nei comuni per vedere che c'è una discriminazione nei confronti degli italiani quando parliamo di sussidi. Il welfare del comune, come per esempio il comune di Milano, dove sono anche consigliere comunale, va più del 90% va agli stranieri. E per carità, se è gente in regola che è bisognosa, non è quello il tema. Il tema è quando ci sono dei sistemi di calcolo che di fatto penalizzano gli italiani, a partire dall'ISEE, e non solo, anche sull'assegnazione delle case popolari, come sicuramente lei sa, in Italia basta l'autocertificazione dell'assenza di proprietà nel paese d'origine.
1: Mentre
4: quindi,
1: in Italia è impossibile, perché
4: in
1: se
4: Italia
1: uno ha una
4: se
1: casa
4: hai anche un box o una casa in
1: un rudere al sud, sì, la casa esatto dei nonni che vale 700 euro che devi pagare, sì, sì, tu a qualcuno perché se la prenda, quella
4: esatto
1: vale come possesso d'immobile. Invece per altri un'autocertificazione, ciao.
4: Esattamente, e quindi a questo poi sommiamo il fatto che qualcuno ci ha raccontato per anni che insomma l'immigrazione a prescindere, no? Ci sarebbe servita per pagare le pensioni, e il risultato anche con i ricongiungimenti vari è che magari per uno che lavora di fatto lo Stato ne mantiene 5 o 6. Tra l'altro abbiamo depositato un disegno di legge proprio per ridurre i ricongiungimenti e quindi lasciarli solo ai parenti di primo grado, cioè figli, moglie, poi, cioè, nel senso, vai, il nonno può rimanere nel tuo paese, non è che dobbiamo caricarcelo tutto noi. E quindi oggi come oggi dobbiamo essere onesti, cioè il sistema di welfare che abbiamo in Italia non regge. Per un italiano che lavora c'è un sacco di gente che è lì, diciamo, a scrocco, e questo non può essere vero, soprattutto contrasta con il racconto del vengono qua, pagano le pensioni e lavorano. Ribadisco, quelli che arrivano qua rispettano le regole e lavorano sono ben accetti, però insomma mantenere tutta l'Africa noi non ce la facciamo.
1: Allora, io ovviamente la intervisto, non commento, commenterà il pubblico se vuole al 334 11 11 622, ma le faccio una domanda.
4: Ma
1: voi siete al governo. Aspetti che manca l'altro pezzo. Siete al governo con Forza Italia, con Fratelli d'Italia, con noi moderati, e voi moderati non lo siete, no? E perché non riuscite a farle queste robe? Perché siete in troppi?
4: Ma sicuramente ci sono posizioni diverse tra noi e per esempio Forza Italia sul tema immigrazione, che mi sembrano davvero evidenti, e questo non ha aiutato. Poi è anche una questione di percentuali di partito, la Lega oggi non ha purtroppo il 30%, e quindi diciamo possiamo fare la nostra parte, ma sicuramente non siamo su questi temi così incisivi come vorremmo essere.
1: Semplicemente questo, e quindi io la ringrazio, mi raccomando sempre
4: rispondendo,
1: ecco, no ma mi raccomando, anche se lei non ha bisogno di raccomandazioni, sempre la sicurezza, perché qua sta andando sempre peggio. Anche oggi passeggiavo per Milano e diciamo che
4: bene, hanno ammazzato
1: preferirei,
4: uno
1: accoltellate, ma non solo.
4: Sì.
1: Anche tutti quegli episodi che non finiscono sui giornali e che non
4: guardi,
1: fanno notizie.
4: Guardi, la chiudo qua, ma ci tengo di una cosa. Io ho due figli adolescenti e oramai nella loro compagnia non è rimasto più uno che non abbia avuto uno scippo, una tentata rapina, un'aggressione da parte di queste seconde generazioni, cioè maranze e quant'altro. Questo è un tema, perché magari non esce sui giornali, magari non è una notizia che fa cronaca, però è il quotidiano. Cioè io i miei figli sono adolescenti, iniziano ad andare magari in discoteca la sera eccetera, io come mamma sinceramente ho paura.
1: Grazie a Silvia Sardone, europarlamentare della Lega.
4: Grazie,
1: alla prossima
4: mille.
1: E allora noi torniamo dopo il brano. Vi ricordo sempre il numero per intervenire: 334 11 11 622.

0: Andrea Poletti, under da Milano. La Sardone è un'urlatrice, incitatrice di odio, ma di soluzioni non ne danno quelli della Lega. Non ne hanno date perché sennò perdono i loro cavalli di battaglia elettorali, no? Lo straniero, prima gli italiani. La verità è che loro, come tutto questo governo, per gli italiani non hanno fatto nulla, hanno fatto solo scelte che sono andate contro l'interesse degli italiani. Gli sbarchi, gli irregolari. Il problema fondamentale è la mancanza di controlli su tutte le cose. Cioè in Italia non si fanno i controlli in tempi rapidi e efficaci. Quindi cioè, è inutile urlare e sguaiare tutte queste cose. Non hanno le soluzioni.
1: E allora saluto il prossimo ospite, che è il deputato del Partito Democratico, Stefano Vaccari. Buonasera.
2: Buonasera a voi e grazie.
1: Allora, onorevole, com'è sta storia che il 18,6% del paese è a rischio povertà? Le sembra credibile? Non stiamo esagerando? Non è che ci mettiamo dentro anche i poveri, i finti, quelle robe lì, come diceva prima il professor Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali. Siamo un paese messo male così davvero?
2: Intanto ce ne sono già 6 di milioni di italiani in povertà. E l'Istat ha certificato che questa somma può aumentare in modo importante fino a raggiungere quella percentuale. Perché dietro gli slogan della crescita, dell'occupazione, dei conti pubblici, c'è un sistema invece economico molto fragile, con una produttività che è stagnante, con un'industria in difficoltà, lo ha detto ieri Emanuele Orsini, mio conterraneo presidente di Confindustria Nazionale, e ci sono in verità salari reali bassi e famiglie sempre sotto pressione, insomma. Quindi c'è un problema serio che il governo dovrebbe affrontare invece di raccontare che va tutto bene, madama la marchesa.
1: Secondo lei questo governo come affronterà il problema? Perché poi questo è un problema che si riversa anche nelle urne. Perché allora continuano ad avere tanto sostegno questi partiti che affamano l'Italia, Vaccari?
2: Beh, tanto sostegno. Diciamo che se escludiamo la realtà eclatante di Venezia e di Reggio Calabria, noi abbiamo vinto come centrosinistra più capoluoghi di provincia al primo turno che loro, e poi ci sarà la sfida al ballottaggio, e siamo comunque come forza politica, parlo del Partito Democratico, in molte regioni e molte città comunque il primo partito. Certo, c'è un tema che riguarda la politica che questo governo sta facendo, usando il record degli occupati come scudo politico permanente, ma i dati reali, ad esempio sul lavoro, mostrano una cosa diversa: i salari reali tra i peggiori dell'area OCSE, la crescita del lavoro povero, del part-time involontario, della precarietà, i giovani qualificati che scelgono altri paesi per andare a prendere 2 soldi di più. Aumentano gli occupati, certo, ma cresce anche la fragilità sociale, e questo il governo, se lo vuole affrontare,

0: deve usare degli altri strumenti che non sono quelli della propaganda.
1: Grazie, grazie allora a Stefano Vaccari, deputato del Partito Democratico. Noi tra poco andiamo a parlare della Ferrari, ma volete non sentire il messaggio del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, per l'evento L'Italia del PNRR, organizzato dalla struttura di missione PNRR? Perché ha detto delle cose importanti destinate a costituire critica, come sempre. Ascoltiamo.
2: Buon pomeriggio a tutti, grazie al Ministro Foti per aver organizzato e promosso questo evento nazionale interamente dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È un'occasione preziosa per raccontare agli italiani lo straordinario lavoro che in questi anni abbiamo portato avanti per mettere a terra le risorse, gli investimenti, le riforme del PNRR. Saluto e ringrazio anche per questo il Vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, i ministri, i rappresentanti della Commissione Europea, le autorità presenti e quanti interverranno in questi due giorni apportando il loro contributo. Poco meno di 4 anni fa abbiamo ereditato una grande responsabilità: portare avanti il piano di ripresa e resilienza più consistente d'Europa, sia dal punto di vista finanziario che degli obiettivi da raggiungere. Una sfida che alcuni consideravano molto complessa, altri addirittura proibitiva, qualcuno perfino impossibile da vincere. Eppure non ci siamo scoraggiati, ci siamo messi subito al lavoro, pancia a terra fin dal primo istante, facendo come prima cosa quella che avevamo promesso e che molti credevano impraticabile, ovvero rivedere il piano, adattarlo alle nuove priorità dell'Italia. Dialogando con la Commissione Europea abbiamo rivisto gli obiettivi, corretto le criticità, integrato il piano con il Repower EU, cioè con gli investimenti sulla sicurezza energetica, ed è nato così il nuovo PNRR italiano, un piano più coerente, più capace di rispondere ai bisogni concreti dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Da quel momento in poi, anche grazie alla nuova governance di sistema che abbiamo costruito, non ci siamo più fermati, abbiamo speso ogni giorno per costruire le condizioni affinché ogni investimento, ogni progetto, ogni cantiere potesse essere avviato. Non è stato ovviamente un cammino semplice, però abbiamo rispettato la tabella di marcia e oggi possiamo rivendicare con un pizzico di orgoglio che siamo stati all'altezza del compito. Grazie all'impegno corale del Sistema Italia, dei ministeri, delle amministrazioni centrali, delle regioni, delle province, dei comuni, dei soggetti attuatori, siamo riusciti in questi anni a tenere sempre il passo. Ed è così che l'Italia ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell'attuazione del piano. Un primato che trova corrispondenza nei numeri che abbiamo maturato finora e che continueranno a crescere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione. Ora non ci rimane che fare l'ultimo miglio, probabilmente il più impegnativo. Ma come accade anche nello sport, questo è il momento decisivo nel quale bisogna dare il massimo, spingere il più possibile sull'acceleratore, perché il traguardo è in vista e manca davvero pochissimo per tagliarlo. Agli italiani avevamo promesso che avremmo prima migliorato il PNRR e che poi lo avremmo attuato passo dopo passo, ed è quello che abbiamo fatto senza fermarci mai neanche davanti agli imprevisti più grandi, perché per noi gli impegni coi cittadini vanno rispettati sempre e a qualunque costo. Oggi, senza timore di smentita, possiamo dire che il PNRR non è qualcosa di astratto, e quindi grazie del lavoro che abbiamo fatto e grazie soprattutto del lavoro che continueremo a fare per vincere questa sfida.
3: Sono le 4.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E non vogliamo parlare della Ferrari Luce, un capolavoro visionario. Sì, lo facciamo dopo il brano. Intanto ascolteremo anche i vostri vocali alla 334 11 11 622.

0: Buonasera Poletti, Adler da Milano. La Sardone è un'urlatrice e incitatrice di odio, ma di soluzioni non ne danno quelli della Lega. Non ne hanno date perché sennò perdono i loro cavalli di battaglia elettorali, no? Lo straniero, prima gli italiani. La verità è che loro, come tutto questo governo, per gli italiani non hanno fatto nulla, hanno fatto solo scelte che sono andate contro l'interesse degli italiani.
1: Certo che è incredibile come si possa fare propaganda anche sulle evidenze assolute. C'è questo trionfo del PNRR e di tutti gli obiettivi raggiunti, rivendicati dalla nostra Presidente del Consiglio, fa veramente tenerezza. Cioè, noi stiamo con un PIL dello 0,5 e stiamo spendendo tutti i soldi che il governo Conte aveva lasciato in dote a questo nuovo governo, e nonostante tutto questo denaro stiamo allo 0,5 del PIL. Insomma, pensa se non c'era il PNR. Io ho l'impressione che è stato impiegato male, è stato speso male e forse nemmeno speso tutto. Ma eppure, però, ne facciamo propaganda proprio così, ventre a terra. Donato da Roma.
2: Salve, sono Vito, ho 72 anni, ho iniziato a lavorare quando avevo 16 anni, ci ho messo 51 anni per arrivare alla pensione, ma avevo lavorato anche prima, nell'intervallo delle vacanze scolastiche alle medie ho sempre lavorato quei 3 mesi lì. Ora, per un debito bancario di 17 anni fa, mi tolgono il quinto della pensione. Ho 750 euro al mese fra affitto e spese, gas, metano, luce come tutti, quindi alla cifra che mettete dei prossimi poveri, metteteci pure io e mia moglie, perché perdiamo.

0: Volevo lasciare indietro nessun messaggio e mi stavo sincerando che non ce ne fossimo altri. Stasera andiamo con una domanda molto semplice in questa parte di trasmissione. La Ferrari Luce è un capolavoro visionario oppure un clamoroso errore? Perché raramente una Ferrari aveva spaccato così tanto il pubblico ancora prima di arrivare su strada. La prima Ferrari elettrica della storia, presentata ufficialmente a Roma davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sta facendo discutere praticamente chiunque, appassionati, designer, analisti finanziari, ex dirigenti Ferrari, politici, social network e perfino la borsa. E i giudizi sono violentissimi. Luca Cordero di Montezemolo ha parlato apertamente del rischio di distruggere un mito, dicendo addirittura: spero si tolga il cavallino da quella macchina. Anzi, fammelo ascoltare subito, Montezemolo Cappadone, per favore, sulla nuova Ferrari.
1: Se dire quello che penso farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo.
2: Ma lo possiamo, spero lo possiamo dare?
1: Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella parte.
3: Che dobbiamo fare con la Cina? Che dobbiamo fare con la Cina?
1: Scusa, cosa dobbiamo fare?
3: Con la Cina.
1: Che questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno. Non avranno più.
0: Ecco, questo invece non era Montezemolo, ma nella seconda parte è Briatore, no? Anche Briatore ha detto: i cinesi non la copieranno. Carlo Calenda, che in Ferrari ha lavorato, l'ha definita un insulto estetico e tecnologico, e online sono esplosi meme, paragoni con la multipla e ironie di ogni tipo. Ma attenzione, perché dall'altra parte Ferrari tira dritto e rivendica una scelta deliberatamente radicale. John Elkann parla di scelta coraggiosa. Il progetto è stato affidato a Love From, lo studio di Joy Ive, cioè il designer dell'iPhone, e l'idea era proprio questa: non fare una Ferrari tradizionale elettrificata, ma creare qualcosa di completamente diverso. Infatti la luce, la Ferrari luce, rompe quasi tutti i codici storici Ferrari. Niente cofano lungo da V12 classico, abitacolo avanzato, 5 porte, 5 posti, 4 motori elettrici indipendenti, design levigato quasi aeronautico. Una Ferrari che sembra voler parlare di più il linguaggio della Silicon Valley che è quello delle piste di Monza. Eppure tecnicamente i numeri non sono valutati male: 1050 cavalli da 0 a 100 in 2,5 secondi, oltre 310 km orari, 530 km di autonomia e un prezzo da 550.000 euro. Una macchina pensata non solo per i ferraristi storici, ma anche per nuovi clienti globali, soprattutto nel mercato asiatico. Il problema è che il mercato, almeno all'inizio, non sembra aver applaudito. Dopo la presentazione, il titolo Ferrari in borsa è crollato di oltre l'8%. Però qui arriva il punto interessante, perché molti analisti finanziari, nonostante il caos mediatico, invitano alla prudenza. Alcuni sostengono addirittura che la luce troverà il suo pubblico, soprattutto tra nuovi clienti e appassionati di elettrico di lusso. E allora le domande: Ferrari sta distruggendo la propria identità oppure sta facendo esattamente quello che il marchio leggendario deve fare per sopravvivere i prossimi 20 anni? E il tema non riguarda solo Ferrari, riguarda tutto il Made in Italy, riguarda il rapporto tra tradizione e innovazione, riguarda la paura che l'elettrico trasformi oggetti pieni di anima e meccanica in prodotti tecnologici freddi e senza anima. E allora stasera lo chiediamo a voi: la Ferrari luce è approvata o bocciata? È una rivoluzione geniale oppure una follia? Una Ferrari elettrica può essere ancora davvero una Ferrari? E secondo voi Montezemolo ha detto quello che pensano tutti, oppure Ferrari ha semplicemente avuto il coraggio di fare qualcosa che nessuno si aspettava? Tra poco i nostri giornalisti esperti, ma intanto voi 334 11 11 622.

0: saluto subito sul tema Ferrari il mio primo ospite, Pierluigi Bonora, giornalista del giornale, esperto di mobilità, organizzatore del forum dell'automotive. Buonasera Bonora. Che diciamo,
1: Roberto,
0: su questa Ferrari? Ciao. Che diciamo su questa Ferrari?
1: Diciamo che la luce si è spenta, almeno momentaneamente, vista l'accoglienza che c'è stata in borsa ieri, le reazioni, diciamo, sia a carattere politico sia per quanto riguarda l'ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo, ma anche le associazioni di categoria e poi gli appassionati. Diciamo che ha deluso, si dice in giro che più che una Ferrari assomiglia a un mouse, non per niente è stata disegnata da chi ha creato, disegnato gli iPhone, gli iPad, eccetera. Ecco, questo è un po' quello che si può dire, le reazioni, cioè più che parlare di auto elettrica, di Ferrari elettrica, che è così, che già aveva fatto storcere il naso, ai più si è invece centrato tutto sullo stile, sulle forme di questa Ferrari, non Ferrari, ecco, secondo gli appassionati, secondo un po' i punti di vista emersi ieri soprattutto.
0: Ecco, ma chi se la comprerà quest'auto?
1: Ma il target che dicono loro, lo ha detto anche l'amministratore delegato Benedetto Vigna, sono un tipo nuovo di clienti che dalla Ferrari cerca altro, non cerca, diciamo, magari l'esuberanza dei motori, qualcosa di diverso, l'esuberanza dei motori termici, qualcosa di diverso in linea un po' con la visione, passami il termine, ideologica green, che va tanto di moda e che ha affossato il settore automotive in questi anni. Un pubblico diverso, quindi, è orientata questa vettura. Bisogna vedere poi questo pubblico diverso chi è, con esattezza, e da che target è composto.
0: Posso intanto dire. Ferrari, dopo il tonfo di ieri, cede oggi lo 0,11%, insomma non è una accoglienza delle migliori questa, se l'aspettavano, sì, secondo te?
1: Non penso questo livello, e poi la sparata che ha fatto ieri l'ex presidente Luca di Montezemolo è stata veramente pesante, molto molto pesante, ha detto qui bisogna almeno tolgano il cavallino, il marchietto del cavallino dalla carrozzeria e dagli interni, perché non è una vera Ferrari, ecco. Tra l'altro l'ho scritto proprio oggi sul quotidiano e il giornale, anche c'è chi conosce bene il mondo Ferrari e mi ha raccontato questo, che quando il re Enzo Ferrari pensò di lanciare la Dino in memoria del figlio Dino Ferrari scomparso, fu assalito da un dubbio, ma abituati ai V12, al rombo del V12, a questa potenza incredibile, questo motore unico, se io propongo un V6, quindi un motore di cilindrata inferiore, che accoglienza avrò? Come la prenderanno gli appassionati? Allora cosa decise Enzo Ferrari? Di chiamare questa vettura semplicemente Dino, ed ebbe successo. Poi si è parlato di Dino Ferrari, sempre di Ferrari Dino, eccetera, però diciamo sull'onda un po' di quello che dice adesso Montezemolo, dice un'altra Ferrari, non è una V12, la chiamo soltanto Dino, ed ebbe ugualmente successo. Quindi magari rivedere questa cosa?
0: Nella sciaugurata ipotesi, siamo sempre con Pierluigi Bonora del giornale, nella sciaugurata ipotesi che questa Ferrari dal costo, se non sbaglio a ricordare, di 550.000 euro non sfondasse, quanto perderebbe la Ferrari tra ricerca, innovazione, tutte queste robe qui? Sarebbe un tonfo che può reggere?
1: Io non credo che questa Ferrari, diciamo, causi un tonfo, perché diciamo, pur di avere anche pur se è una Ferrari non Ferrari, pur se è un altro tipo di Ferrari eccetera, ma il collezionista è quello che, diciamo, vuole avere, essere magari il primo ad avere anche la Ferrari forse più brutta della storia, o la prima Ferrari elettrica, se la compra lo stesso. Mi riferisco agli emiratini, mi riferisco magari ai collezionisti con tanti soldi di altri paesi, pur di averla in garage la prendono, poi magari non la usano neanche, hai capito?
0: Certo.
1: Non lo so, io penso che le venderanno ugualmente. Penso anche una cosa, che il progetto è stato lanciato cinque anni fa, quando Green Deal sembrava che dovesse impossessarsi tutto il mondo dei motori, e a un certo punto il progetto era talmente in fase avanzata che non hanno potuto bloccarlo, cosa che invece ha fatto Lamborghini con il presidente Stefan Winkelmann, che ha rimandato tutto per quanto riguarda la prima loro supercar solamente elettrica da vendere. Ecco, domani tra l'altro lo stesso Benedetto Vigna insieme a Stefan Wilkeman di Lamborghini saranno al Teatro Storchi di Modena per la giornata inaugurale del Motor Valley Fest, e sicuramente sarà il tema del giorno questo, che la Ferrari non Ferrari.
0: Grazie a Pierluigi Bonora, il giornale.
1: Grazie. Grazie a te Roberto, allora, a presto, buonasera a tutti.
0: Grazie, a prestissimo. Per voi il numero è quello di sempre, 334 11 11 622. Andiamo ad ascoltare il sistema di comunicazione che prediligo quando discuto con voi, cioè discuto quando ascolto voi, i messaggi vocali.
2: Buonasera, secondo me gli EC non capiscono un c***o di macchine, ma soltanto penso soltanto a massimizzare i loro profitti, e se vogliono affossare il marchio ci stanno riuscendo benissimo. Guardate benissimo la Porsche cosa ha fatto con i loro modelli elettrici, e sono nell'eccellenza e vengono venduti in tutto il mondo. Io dubito che la Ferrari Luce abbia lo stesso seguito della Porsche, perché veramente fa, a parte che fa cagare, ma poi non è proprio una Ferrari, è una rottura netta. E mi piacerebbe sapere chi sono veramente questi clienti che prendo questa oscenità. E Montezemolo è stato un grande dire quelle parole. Buonasera, Alessandro da Saronno.
3: Darwin diceva che non è l'animale più forte quello che resisterà di più nel tempo, ma quello che si sa adattare ai cambiamenti. La Ferrari Luce è una figata. Quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, 1050 cavalli, oltre 300 km orari. Tutte i brand automobilistici supercar hanno l'elettrica, e la Ferrari ha fatto strabene a fare l'elettrica. Io sono ferrarista convinto, non so cosa farei per avere quella Ferrari lì. E poi tra l'altro, se avete notato, non ha quelle prestazioni che sono superiori alle Ferrari, parlo di accelerazione da 0 a 100 e da 0 a 200. Perché? Perché non ha voluto prevaricarla. Perché la forma diversa? Perché nessuno avrebbe mai accettato una forma sportiva classica elettrica con una forma nuova uguale elettrica. Quindi sono macchine per milionari, che penso che non saranno neanche disponibili per tutti i milionari, perché questa è una trovata geniale e contemporanea. Sergio da Milano.
4: La Ferrari, sempre per un cliente molto molto ristretto, una nicchia praticamente, e questo sta bene, ma le nostre eccellenze dove sono andate a finire ultimamente? Tutto si compra praticamente dai cinesi all'estero, ma il nostro artigianato perché deve essere sempre messo in disparte, sempre messo comunque in difficoltà? Noi abbiamo delle eccellenze, siamo nominati in tutta Europa, in tutto il mondo per le nostre eccellenze. Dove sono andate a finire adesso?
5: Buonasera dottor Poletti, premesso che non sono un esperto di automobili, ma credo che una Ferrari elettrica già di per sé si distingue profondamente da quello che è il canone Ferrari. Però la Ferrari continua a produrre macchine con motori termici per gli appassionati, per chi piace il tradizionale, la storia, il marchio. Questa è una macchina diversa, di nuova generazione, che rompe con il passato, è un qualcosa a sé, è un elettrico. Probabilmente chi ama il rombo del motore non lo comprerà mai, chi invece ha un'idea diversa del motore magari sarà interessato. Perché no? Nella vita bisogna anche osare.
6: Buonasera Luigi da Torino, questa Ferrari Luce è assolutamente anonima, ci sono delle cinesi super sportive con cavalli anche superiori a quelle, molto più grintose, come dice appunto, cioè quello che ha disegnato l'iPhone, cosa ha disegnato? Un parallelepipedo, non è che si è sforzato così tanto, no? E comunque l'unico che capiva di auto lì, degli Elkan, era Lapo, che ha avuto la grandiosa idea e ha spinto alla grande per fare la 500, che ancora tiene banco dal 2003, da quando l'hanno tirata fuori, e ancora stanno campando sulle spalle della 500. Questa Ferrari Luce è un errore clamoroso. John Elkann non capisce un tubazzo di auto, questo è chiaro, ma non capisce un tubazzo neanche di industria, è solo un finanziere. Boh, questo è tutto.
0: E insomma, non le mandate a dire a nessuno, naturalmente continuate 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Tra poco andiamo dal collega Vincenzo Borgomeo, responsabile motori della stampa, ci dirà la sua, da perfetto analista, qual è sulla nuova Ferrari Luce. Adesso la linea alla regia, mentre il nostro Lorenzo Cappadone va a spostare la Duna. Ve la ricordate la Duna? Beh, lui ne guida orgogliosamente una, che ha parcheggiato in seconda fila. A tra poco.
7: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 4 e 29 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo.
10: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
11: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
12: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E non fermatevi neanche voi, siamo a parlare della nuova Ferrari Luce, del marchio italiano che innova a tal punto da stravolgere e stravolgersi. 334 11 11 622.

0: Buonasera, io vorrei ricordare quelle menti elette che scrivono, specialmente il signore di Milano, che sì, può diventare questa lo studio di design particolare che verrà acquistato da pochi eletti. Ma il problema fondamentalmente, al di là che sia Ferrari, Porsche, Lamborghini, eccetera, è che questa macchina è brutta. Cioè, tutte le business car, luxury car delle marche più prestigiose a livello mondiale hanno fatto qualcosa di elettrico che assomiglia molto al termico. Penso alla Porsche Macan, che è bellissima, alla Taycan della Porsche, che è bellissima. Questa è proprio brutta. Cioè, il problema è che lo stile italiano, famosissimo nel mondo, è andato a farsi benedire. La Ferrari Luce è brutta, verrà comprata perché il miliardario vuole, nella sua raccolta di macchine prestigiose, anche quella, ma, non rimane, ma rimane il fatto che è proprio brutta, ma brutta brutta davvero. Arrivederci.
1: Roberto da Roma, buonasera.
2: Ciao Roberto.
1: Ciao.
2: Dico, ma voi pensate proprio che ci siano proprio tutti scemi, siano tutti scemi quelli che fanno il design della Fiat? Questa è una cosa che loro vogliono vendere. Allora abbassano il prezzo, fanno un prodotto schifoso come fecero con l'Arna per buttare giù la Fiat, e così con la Ferrari, che mi pare che era l'ultimo baluardo delle cose dei design bellissime, così la svendono e gli altri avranno, come dire, la compreranno con pochissimi soldi rispetto a quello che vale adesso, perché non è che sono tutti stupidi, che noi, i nostri design che sono i migliori del mondo adesso fanno una macchina invedibile che sembra la fotocopia della Multipla degli anni 2000, del terzo millennio.
1: Quindi tu dici che c'è dietro un disegno per fotterci il marchio?
2: Ma certo, perché non è possibile che gli italiani, i design migliori del mondo, fanno un obbrobrio come fecero con l'Arna, come fecero con altri tipi di macchina, che poi, tanto è vero che chiusero delle catene di montaggio, arrivarono i sovvenzionamenti della cassa integrazione, che è una cosa e non ci si può credere. Ormai l'Italia la stanno svendendo, non c'è più una fabbrica italiana. Noi ci stiamo mangiando, perché poi diventa tutta cassa integrazione. Non abbiamo più nessuno che paghi i contributi. A questo punto noi chiediamo all'Europa, l'Europa ci dà, poi gli andiamo ancora dentro. Siamo proprio dei dementi universali. Gli extracomunitari, che noi dovremmo fare come l'America, perché poi a Roma, per esempio, nelle grandi, tutto il turismo è in mano agli extracomunitari, tutto. E ancora noi facciamo, capito? Invece mettiamoli tutti in regola, così pagano le tasse e si crea quel come fecero gli americani. Questa è un'altra prova della svendita di un marchio, gli ultimi marchi che sono rimasti, che sono rimasti pochissimi ormai degli italiani.
1: Grazie a Roberto da Roma, buon lavoro, buona serata. E Angelo da Bergamo scrive: stride sentire parlare contemporaneamente di povertà aumentata e di automobili elettriche di marca non accessibili a tutti. La forbice tra poveri e super ricchi si allarga sempre di più, ma è la società stessa e non la politica che promulga questa differenza di status. Dovrebbe esserci un sentimento comune di convivenza sociale ed economica eque. Questo scrive Angelo, mettendo assieme i due argomenti della trasmissione. Puoi aggiungere anche il terzo, Zapatero e tutti quei gioielli. Cade un mito della sinistra, ne parleremo più tardi, ma cade anche il mito Ferrari. Lo chiedo a Vincenzo Borgomeo, responsabile motori della Stampa. Bentornato Vincenzo, illuminaci.
3: Illuminaci parlando, buonasera, parlando della luce, mi sembra la parola adatta. Beh, direi no, ma addirittura crollare il mito mi sembra troppo. Certo, questa povera macchina è finita in una tempesta mediatica di meme.
1: Allora, prima della tempesta mediatica, tu mi devi dire, perché insomma nella tua vita te ne intendi del settore, delle auto e tutto, la prima impressione che hai avuto tu, Vincenzo Borgomeo, quando hai visto la nuova Ferrari in anteprima?
3: Beh, lo shock più che dal design o dal fatto che è elettrica è derivato dalle dimensioni e dalle cinque porte e dai cinque posti, cioè la vera rivoluzione di questa macchina non è tanto il fatto che sia elettrica, perché ormai l'elettrificazione c'è ovunque e poi soprattutto va sempre ricordato che non è che la Ferrari si converte all'elettrico, è una delle opzioni, cioè la Ferrari ha una gamma sconfinata, non è come la Lamborghini o altri marchi che hanno due o tre modelli, la Ferrari ha a listino qualcosa come 20 modelli diversi e fa motori 12 cilindri a V aspirati, 8V, 6V, ibridi plug-in, senza nessun modulo elettrico, cioè quindi nell'ambito di una varia offerta un'auto elettrica ha un senso molto diverso a quello di una gamma che ad esempio la Jaguar, che ha chiuso tutte le auto termiche, ne fa una sola elettrica, cioè è un'offerta in più, un'aggiuntività, e quindi diciamo la rivoluzione dell'offerta di un modello elettrico già è molto diversa. Però ecco, vedere una Ferrari a cinque posti, a cinque porte, così spaziosa, questo è stato veramente uno shock, perché poi loro sono stati bravissimi a tenere segrete le dimensioni e tutto, e poi svelarla di colpo, quindi nessuno sapeva davvero quale diavolo fosse il layout, la forma, lo spazio, e questo è stato veramente rivoluzionario. Poi io non ho mai giudicato l'estetica di una macchina, perché comunque è una cosa soggettiva, certo ci sono delle cose oggettive i canoni di bellezza, Giugiaro dice che la bellezza è matematica, quindi una cosa si può considerare bella in assoluto, brutta in assoluto, però ecco, quando la rivoluzione si spinge proprio agli estremi, e questo è un estremo diciamo massimo, tu arrivi a toccare anche alcuni elementi dei canoni, cioè questa macchina, per capirci, introduce dal punto di vista stilistico il cab forward, cioè significa la cabina molto molto avanzata, come se non avesse più il muso, infatti questa macchina il muso non ce l'ha più, che è una scelta che deriva dal design, perché ti consente di fare una monovolume, cioè un arco unico che dal musetto bassissimo arriva fino alla coda, ma anche una scelta legata, spiegavano i tecnici, alla dinamica di guida, cioè se tu metti il posto di guida sulle ruote anteriori di fatto, tu ottieni la stessa dinamica, la stessa sensazione che ha un pilota di Formula 1, cioè guida proprio seduto da avanti, avanti, avanti, e questo ti può regalare delle sensazioni particolari. E certo, per fare questa scelta che Bertone ha cercato poi di proporre su mille altri prototipi che non hanno mai funzionato, e che la Chrysler ha cercato di mettere anche sulle auto di serie in altri tempi, all'epoca c'erano i motori, non c'erano i motori elettrici, quindi da qualche parte davanti comunque erano berline, questo motore lo dovevi piazzare, loro lo infilavano sotto, bassissimo, però il cab forward, questa diciamo scelta stilistica è molto molto azzardata, perché determina poi la forma della macchina, cioè tu non fai più una macchina con il muso lungo, il muso con il radiatore o comunque uno stile che tu riconosci, fai un oggetto completamente diverso. Si è cercati appunto la rottura in tutto, e anche soprattutto in un altro elemento che, vabbè, anche qui poi nel delirio della presentazione si è perso, però è un'idea, cioè loro si sono appoggiati a Love Form, questo centro di design che è nato dagli stilisti che avevano fatto i telefonini, e loro che avevano un approccio completamente nuovo, la prima cosa si sono detti, ma perché si presume che chi ama un'auto elettrica poi debba vivere dentro degli abitacoli che sembrano fantascientifici da astronavi, perché 18.000 schermi, e quindi invece hanno proposto un'auto super tecnologica elettrica, senza schermi, senza iPad, senza touch, con dei tasti fisici, e questo si spera che venga copiato anche in molte altre automobili, perché francamente ne avremmo tutti bisogno di cose un po' più semplici. Ripeto, potrà piacere e non piacere, però diciamo questo accanimento sul fatto che la macchina sia brutta, orribile, tutto quello che volete, poi sta cancellando anche alcune idee, e questa per esempio dei tasti fisici è un'idea, come è un'idea, certo, quella legata al fatto che questi hanno progettato una macchina elettrica che non invecchia, cioè uno dei problemi delle auto elettriche è che, lo diceva Steve Jobs, noi stiamo progettando cacca, disse. E cioè degli oggetti che tra 10 anni non si potranno neanche più accendere, perché i cellulari vecchi li butti in un cassetto e non possono più funzionare, così come i vecchissimi iPad. E quindi insomma, andando contro questa teoria, loro hanno progettato una macchina con le batterie che sono infilate dentro alcune scatole che possono ospitare nuovi moduli per le future tecnologie che arriveranno. Tutto il software, i motori, cioè tutte le parti tecnologiche sono proprio fatte per essere cambiate quando arriverà una nuova tecnologia che noi oggi non conosciamo, perché poi uno dei problemi di tutte le auto elettriche è la svalutazione mostruosa e quindi l'annullamento del valore residuo, soprattutto su macchine che costano tanto, le Rolls Royce da 800.000 euro, c'è gente che ha perso in un anno e mezzo 300.000 euro di valore. Ma questo vale anche per le Porsche, per le Audi, per tutte le auto elettriche di altissima gamma, e questo soprattutto per una Ferrari che normalmente si rivaluta col tempo e che non invecchia mai, era una cosa terribile. Cioè l'idea che comunque sia tu tra 30 anni questa macchina dovresti essere costretta a buttarla era un'idea terribile, quindi hanno fatto anche un lavoro da questo punto di vista. Poi certo, se la macchina, diciamo, non piace o viene travolta da giudizi estetici, poi è finita, perché non riesci nemmeno ad avere la serenità per cercare di capire, va bene, ok, a me la linea non piace, ma che c'è dentro? Sai, questi ci hanno lavorato 6 anni su questo progetto, quindi qualcosa hanno fatto. Poi si potrà discutere all'infinito sull'effettivo valore di una macchina da 550.000 euro che con gli option arriva facilmente a 700.000, si potrà discutere all'infinito sul senso di una macchina elettrica del genere, perché poi ricordiamo che l'auto elettrica, prima dell'arrivo della Tesla e del geniale Elon Musk, aveva un'immagine ed era percepita dalla gente come le automobiline per i disabili, le macchine per chi non aveva più la patente, cioè questa brevissima uso cittadino, e Elon Musk è riuscito a sdoganare questo concetto, a farle diventare glamour, a farle diventare hyper tecnologiche. Quindi però
1: Giuseppe scrive: Poletti, la prima volta che ho visto mia moglie ho pensato sarà mia. Se vedo una cosa che mi fa schifo, farà sempre schifo, anche se la luce è molto meglio della mia Panda. Ma se dovessi scegliere. E allora, al di là di Giuseppe e al di là del fatto che sarà sicuramente un successo, dopo il brano, caro Vincenzo Borgomeo, responsabile pagina motori della Stampa, resti con noi e ci racconti i più grandi flop degli ultimi anni, ammesso che la Ferrari sarà un flop?
3: Sì. Ma con volentieri.
1: A tra poco.

0: il caldo, pensate che a Bolzano si... Bolzano, avete presente dov'è Bolzano? 36,5 gradi, la temperatura più alta a maggio dal 1956. L'ondata di caldo che sta interessando anche l'Alto Adige ha fatto registrare oggi a Bolzano una punta di 36,5 gradi. Si tratta della temperatura più alta in un mese di maggio dall'inizio delle misurazioni nel 1956. Rendiamoci conto. Ma andiamo a parlare della prima Ferrari elettrica della storia. E ne stiamo parlando con Vincenzo Borgomeo, direttore di formulapassion.it e responsabile motori della stampa. Parlavamo anche, ammesso che questo lo sia e tu ci hai fatto capire che non lo sarà, ma insomma dei grandi flop per quanto riguarda le automobili. Vincenzo, vogliamo ricordarne qualcuno?
1: Beh sì, poi sai, il concetto di flop è tutto relativo, perché alcune automobili sono considerate oggi dei flop, delle macchine orrende, ma poi invece sono state vendute in un enorme numero di esemplari. Cioè bisogna poi intendersi che cosa intendiamo per flop. Cioè oggi, per esempio, nella storia della Ferrari, la Mondial 8 e la 308 GT4 sono considerate le Ferrari più brutte, però intanto hanno venduto tantissimi esemplari e poi anche loro a loro modo ebbero successo, cioè furono comprate con felicità da tanti clienti, perché erano macchine spaziose, avevano comunque ad esempio la 308 uno sfruttamento dello spazio grazie alla genialità di Bertone quasi incredibile. Cioè il concetto di flop è diverso da quello anche estetico. Cioè la stessa Multipla, oggi considerata, no, l'emblema della bruttezza automobilistica, al punto che la Fiat ci fece una geniale pubblicità e il claim era "sarete belli voi", no? Cioè diventò un elemento di vendita la sua presunta bruttezza, e poi è stata una macchina che intermedia nel 99 ti dava addirittura 6 posti, cosa ormai non più ripetibile per problemi di omologazione di airbag e di sicurezza. Però sai, insomma, tutti quelli che se la sono comprata, e sono stati tanti, quindi dal punto di vista commerciale poi è stato un successo, erano molto felici perché avevano nelle dimensioni di una Golf una monovolume, e quindi diciamo che il successo commerciale prescinde dalla bruttezza, perché poi c'è tutta una genia di automobilisti che vanno controcorrente. Cioè anche la prima Dacia Logan, che era considerata veramente orribile perché era molto stretta, alta e soprattutto aveva una linea a 3 volumi che in molti mercati è orrenda, e quella invece ha avuto un successo clamoroso e ha fatto poi la fortuna della Dacia, che in Italia ad esempio è arrivata a superare come vendite la Renault. Se vuoi un altro esempio clamoroso, sì, la Duna, no? Se tu senti parlare di Duna, dici vabbè, è la macchina orribile per antonomasia, no? Cuore ci ha fatto il di tutto.
0: Duna Raduno. Te lo ricordi, Duna Raduno, non era male.
1: Sì, sì, ci hanno campato, c'era, no, il casellante che commosso diceva al guidatore della Duna: "lasci dottor, faccio io", no? C'era tutta una genia di battute. Però quella poi è stata una macchina invece dal punto di vista commerciale sui paesi esteri, per esempio il Sud America, che ha avuto un enorme successo, perché poi i canoni di bellezza cambiano, cioè la piccola tre volumi alta, ossia una Fiat Uno all'epoca, un baule attaccato dietro, per noi è ridicola, per i paesi sudamericani invece è simbolo di lusso, di ricchezza e piace molto. E comunque fu geniale anche dal punto di vista industriale, perché quella era una macchina che alla Fiat costava veramente nulla, e quindi fu costruita con poco e avevano dei margini altissimi. Certo, non piaceva, esteticamente era brutta, però diciamo così, ha funzionato. Ora, so quello che mi stai per chiedere, le previsioni sulla luce non si sanno, ma sarà comunque un'automobile di nicchia. Ti dico solo che ieri c'erano 800 clienti Ferrari da tutto il mondo alla Vela di Calatrava a vedere la macchina, e altri 800 ci sono stati oggi, ci saranno poi anche a cena lì

0: per andarla a vedere e probabilmente comprare. Ma sai, le Ferrari si vendono sempre e comunque, quindi il giudizio sul fatto ne hanno vendute poche, quindi è un insuccesso, è impossibile, anche perché ci sono fior di collezionisti australiani, asiatici, cinesi, cioè per la Ferrari il mondo è il mercato, che la comprano e non la usano a occhi chiusi perché è la prima auto elettrica della storia della Ferrari, metti che viene anche sdoganata, che non piace, capite, ancora maggior ragione, la prima Ferrari che non ha avuto questo successo, cioè comprano tutto. E quasi sempre tutta la produzione dei modelli Ferrari si esaurisce al lancio. Ora non sappiamo quante ne vogliono fare di questa luce e non sappiamo quante quindi ne venderanno in base alle stime, però considerato appunto che in gamma diciamo ci sono altre fior di macchine che i puristi possono comprare, il ruolo di vettura di nicchia è chiaro che potrebbe essere scavato proprio per la luce. A quel punto parlare di successo in successo commerciale è un altro discorso.
1: Grazie Vincenzo Borgomeo.
0: A voi, è sempre un piacere.
1: Anche per me. Ascoltiamo un vocale, 334 11 11 622.
2: Ciao Roberto, sono Alberto, saluto anche a tutti i radioascoltatori. Io sarò pazzo, ma secondo me è bellissima quella macchina lì. Ma tu vuoi mettere e caricare le tue mazze da golf su una Ferrari, andare con una Ferrari silenziosissima, passare a 200 all'ora in autostrada con una macchina silenziosissima? Secondo me una Ferrari è spettacolare. E poi ricordo tutti quelli che criticano questa macchina. Io mi ricordo una ventina d'anni fa, forse più, che un tale signor Nokia disse che i telefoni servono per telefonare, non per guardare o fare come ha fatto Apple. E poi Apple deve fare i computer, non i telefoni. E chi si ricorda di Nokia e chi si ricorda di Apple? Ciao, buona serata a tutti.
1: Buona serata, serata che continua nella prossima ora di programma. Parliamo dell'impero di Zapatero, ve lo ricordate Zapatero? Ah.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 4 e 59 minuti.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Buonasera Poletti, volevo dire la mia sulla prima Ferrari elettrica. Io dico che sicuramente non sarà un flop, perché prima cosa non è così brutta e non fa così schifo come la critica dice, insomma, è una macchina di concetto, secondo me, che si distingue proprio perché è la prima e voleva distinguersi, è una cosa proprio voluta. È una Ferrari nuova, diversa, e quindi è completamente diversa anche da tutte le aspettative che il pubblico magari si pensava. E secondo me è molto bella, e a un prezzo, diciamo, non è così economica, però non è neanche quel prezzo che vale milioni di euro, quindi proprio perché è la prima Ferrari elettrica rimarrà nella storia la prima Ferrari elettrica, e quindi ha già il suo valore. E niente, io la penso così, secondo me avrà un grande successo. Grazie mille e buona serata.
2: E chi vivrà vedrà, e vedremo tra poco, dopo il brano, dalla Spagna i guai dell'ex premier socialista spagnolo Zapatero.

E adesso andiamo in Spagna, perché la notizia è di quelle che pesano politicamente. José Luis Rodríguez Zapatero, ex premier socialista spagnolo, è indagato nel caso Plus Ultra, la compagnia aerea salvata durante la pandemia con 53 milioni di euro di fondi pubblici. Attenzione, vale la presunzione di innocenza e sarà la magistratura spagnola a stabilire se ci siano responsabilità. Però politicamente il caso è già enorme. Secondo il giudice, Zapatero sarebbe al vertice di una presunta struttura di traffico di influenze legata a mediazioni presso istituzioni pubbliche. Si parla di presunti pagamenti irregolari, di rapporti con ambienti venezuelani, di società collegate e persino di una cassaforte con dentro oltre 100 gioielli trovata nel suo studio. Lui nega tutto e dice di aver sempre agito nella legalità. Secondo gli investigatori spagnoli, dietro il salvataggio della compagnia Plus Ultra ci sarebbe anche una rete di relazioni economiche e politiche con ambienti vicini al regime chavista di Nicolas Maduro. Plus Ultra, infatti, era una piccola compagnia molto attiva proprio sulle rotte tra Spagna e Venezuela. E secondo l'accusa, parte dei fondi e delle operazioni economiche legate alla compagnia sarebbero transitati attraverso società collegate a imprenditori vicini al potere venezuelano, con triangolazioni internazionali e perfino società a Dubai. Non solo, sempre secondo le ricostruzioni investigative, Zapatero avrebbe avuto un ruolo di mediazione molto forte nei rapporti tra il governo spagnolo, Caracas e alcuni ambienti diplomatici internazionali. Da anni l'ex premier socialista è uno degli interlocutori europei più ascoltati dal chavismo venezuelano. Ha mediato nelle crisi politiche, nei negoziati tra Maduro e opposizione, nei dossier sui prigionieri politici. E proprio questo oggi torna al centro delle indagini. Gli investigatori ipotizzano addirittura che alcune strutture economiche finite sotto osservazione potessero servire anche a finanziare attività parallele tra Spagna e Venezuela. Ripetiamo, sono accuse tutte da verificare e dimostrare, però il quadro politico, converrete con me, è pesantissimo. Il suo interrogatorio, inizialmente previsto per il 2 giugno, è stato rinviato al 17-18 giugno per permettere alla difesa di studiare migliaia di documenti. Intanto Pedro Sanchez lo difende, dice di aver letto le carte, di rispettare la presunzione di innocenza e di confermare il proprio appoggio all'ex premier socialista. Ma la Spagna socialista non era diventata per una parte della sinistra europea e italiana il modello da seguire? Il modello per staccarsi dall'Occidente a trazione Trump, per costruire un progressismo nuovo, più autonomo, più mediterraneo, più attento ai diritti, alla pace, alla giustizia sociale? Zapatero per anni è stato un simbolo: diritti civili, ritiro dall'Iraq, dialogo con il mondo latinoamericano, critica dell'atlantismo più rigido. Poi Sanchez è diventato il nuovo riferimento, il leader socialista europeo capace di resistere alla destra, parlare di Gaza, criticare Netanyahu, opporsi a certe linee americane. E allora vi chiediamo: ma questi modelli esteri reggono davvero la prova dei fatti? Oppure ogni volta la politica italiana cerca un idolo fuori casa, salvo poi scoprire che anche quei modelli hanno zone d'ombra, scandali, sistemi di potere e rapporti opachi? Sanchez fa bene a difendere Zapatero in nome del garantismo, oppure si sta legando troppo a una figura ormai politicamente tossica? E ancora, quando si parla di Venezuela, di Maduro, di petrolio, di rapporti economici opachi, una parte della sinistra europea è
stata troppo indulgente, e soprattutto la sinistra italiana dovrebbe smettere di dire facciamo come la Spagna, facciamo come Zapatero, e costruire finalmente un modello suo. Allora scriveteci, mandateci un vocale, chiamate in diretta sempre 334 11 11 622.

0: E saluto la collega giornalista Marinellis Tremamunno. Ben ritrovata, Marinellis.
1: Grazie, buonasera.
0: Che dire di Zapatero e questo che per molti era un mito?
1: È un mito per quelli che ovviamente non conoscono la situazione venezuelana, perché da anni che i venezuelani denunciavamo la presenza nefasta di Zapatero nella politica venezuelana. Lui dal 2015 si presentava come un mediatore nella crisi venezuelana, ma in realtà era un mediatore di parte, perché si sapeva il suo coinvolgimento diretto con Nicolás Maduro e tutto il suo entourage. Tanto è che dopo del prelevamento di Nicolás Maduro lui ha continuato a frequentare il Venezuela, perché è anche molto vicino soprattutto ai fratelli Rodríguez. Parlo di Delcy Rodríguez, l'attuale presidenta ad interim, e il suo fratello che è il presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Solo questo anno, marzo e aprile, ha viaggiato in Venezuela due volte. Perché lui continuamente, inizialmente era molto presente in questi negoziati con l'opposizione quando sono partite quelle proteste del 2017, no? Dal 2015 in poi. Gli ultimi anni era apparso come un mediatore per la liberazione dei prigionieri politici, e tanto è che è stato anche coinvolto in quelli negoziati per la liberazione di Alberto Trentini. Quindi è anche un personaggio molto presente nella politica italiana.
0: Ecco, che impressione hai?
1: Allora, io credo che finalmente c'è la possibilità di conoscere veramente i vincoli che ha Zapatero con il regime venezuelano. L'inchiesta sembra che sta andando avanti, sta praticamente ha aperto, no, un mondo che secondo me c'è ancora da scoprire. E quindi aspettiamo questa convocazione che ha in tribunale il 17 giugno, no? Perché è stato rimandato al 17 giugno, ma vediamo, tutto quello che hanno trovato già sia nelle sue proprietà come nell'ufficio del suo prestanome è incredibile. Tutte le annotazioni che ci sono nell'agenda di questo prestanome, dove si parla di una presenza, no? di un intervento costante nella politica venezuelana, ma ovviamente per avere delle, diciamo, dei benefici personali, perché è questo quello che vediamo, no? E quindi dobbiamo attendere sicuramente cosa viene fuori di questa inchiesta, che è finalmente andata avanti, perché è stata una richiesta dalla Francia e dalla Svizzera, perché inizialmente questa inchiesta era stata archiviata quando qualche anno fa un tribunale aveva tentato, no, di capire se c'era un coinvolgimento, sì, in questo salvataggio per un beneficio personale.
0: Senti, si sporca, Marinellis Tremamunno, si sporca anche l'immagine generale di una Spagna che in qualche modo veniva additata come esempio di resistenza Trump, di baluardo contro il pericoloso Trump da molti della sinistra, soprattutto di casa nostra.
1: Ma sicuramente stiamo parlando di opinioni di persone che vedono le cose con con occhiali ideologici, ma qui non stiamo parlando di ideologia, qui stiamo parlando di persone che utilizzano traffico di influenze e che sono coinvolte in riciclaggio di denaro. E stiamo parlando di organizzazioni criminali, quindi questo secondo me deve uscire fuori delle discussioni politiche. Quindi qui la giustizia deve fare il suo lavoro, e noi venezuelani vediamo finalmente una possibilità di aprire questo mondo che per noi era evidente, solo che non avevamo le prove dirette. Adesso La giustizia spagnola deve andare avanti in questa inchiesta e devono approfondire, perché, ma questo sta andando avanti proprio perché è stata una richiesta internazionale, perché sicuramente se non c'era questa richiesta dalla Francia e anche una collaborazione dalla giustizia americana, che è molto coinvolta anche nell'interesse di chiarire come lavorava questa rete, dove abbiamo visto, che credo che non sia un caso, che la settimana scorsa il regime venezuelano ha consegnato all'ex-AP, che è questo prestanome di Nicolás Maduro, che era stato liberato da Biden qualche anno fa e adesso di nuovo è stato riconsegnato alla giustizia americana, e lui sicuramente sta collaborando perché questo era parte degli accordi, e stanno uscendo fuori una serie di informazioni che è arrivato anche in Spagna con questa richiesta internazionale di approfondimento di questa rete criminale internazionale.
0: Grazie alla collega giornalista Marinelli Stremamunno, grazie davvero e
1: grazie,
0: buona serata naturalmente.
1: Aspettiamo come va avanti questa inchiesta.
0: Assolutamente.
1: Grazie.
0: E allora 334 11 11 622, tra poco ascoltiamo i vostri messaggi vocali, ma abbiamo altri ospiti da proporvi sulla questione Zapatero. Giusto il tempo di dare la linea alla regia per la pubblicità e poi torniamo qua.
2: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 5 e 24 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: L'anticiclone continua a interessare l'Italia anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E non si fermano, pronti ad andare avanti con Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. Parliamo di Zapatero, un mito che crolla.

0: Buonasera Poletti, Marco D'Alecco. Rispondo alla sua domanda. Sicuramente guardare sempre le cose dall'esterno e non sapere esattamente cosa c'è dentro può portare a errori di valutazione, ma la mia ipotesi è che quando non hai un'identità tua propria la cerchi scimmiottando qualcun altro che ti sembra che possa navigare sull'onda. Tutto qua, buona serata, grazie.
1: Buon pomeriggio Poletti, Enrico di Roma. Ma io sinceramente, ecco, non l'ho seguita, l'ho sentita adesso sta notizia da lei e mi sembra di aver capito che almeno oltre il 90% di quelli che si accusano in Italia non sarebbe stato neanche inquisito, perché questo governo di destra quei reati li ha tutti eliminati, i famosi reati dei colletti bianchi, quindi per cui in Italia avrebbe preso niente. Poi ma fatemi un attimo capire, quindi non, se c'hai rapporti con Venezuela, che prima Maduro eletto e tutto quanto, mo diventi automaticamente colpevole, quindi adesso che Trump ha comunque i rapporti col Venezuela, che è paro quello che era successo, che era con Maduro, perché sta con la numero 2 di Maduro, quindi ci ha fatto gli accordi e tutto gli affari, va bene. Ma lo sai che penso invece, mi puzza un po' sta storia, appena la Spagna ha attaccato tranquillamente l'America, caso strano, che cosa arrivano? Arrivano i dossier sulla sinistra, mi puzza un pochetto sta storia, eh.
2: Addirittura, buonasera a Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, presidente Commissione Esteri e Difesa. Allora, tutti guardavano al modello Spagna, al modello Zapatero, eppure quel modello qualche problemuccio
3: ci hanno fatto,
2: sembra
3: due scatole così. Allora, intanto hanno trascurato che Sanchez, quello che governerà la Spagna, ha l'energia nucleare. Tutti a dire Sanchez, però quando gli dici che il 20% dell'energia spagnola è prodotta da centrali nucleari, fanno finta di non essere più spagnoli. Poi Sanchez sta difendendo Zapatero, che all'epoca ce n'hanno fatte due scatole colossali, che Zapatero era quello dei diritti civili, era quello dei matrimoni gay. Zapatero insomma ha fatto molte scelte che cambiarono la legislazione francese in quella direzione, è stato rimpianto dalla sinistra. Ora noi siamo garantisti che hanno trovato,
2: certo,
3: la casa,
2: l'ho precisato anch'io,
3: l'ha spiegato. Ora vediamo, si dice di tutto, amicizia con Venezuela, la Cina pronto a scappare nel Venezuela. Sanchez lo sta difendendo, però diciamo che la sinistra italiana porta pure iella, perché da quando hanno rievocato questa esperienza spagnola, soprattutto quella, bisogna dire la verità, di Sanchez contemporanea, si sono trovati Sanchez che è venuto a Roma per perorare la causa alla FAO di un candidato per il vertice spagnolo, mentre il governo italiano sta difendendo un italiano che era stato anche reggente segretario del PD, Martina. Quindi noi siamo così obiettivi che sosteniamo una persona che ha un passato nella sinistra politica italiana. Loro invece amano Sanchez e quindi non amano nemmeno Martina, forse non si capisce bene. In più so Zapatero di qua, Zapatero di là, Zapatero là là là. Ce l'avevamo un po' dimenticato, le devo dire la verità. Zapatero era uscito dai nostri, come dire, ricordi, e adesso tutti questi gioielli, questi valori per milioni, la moglie ha detto, ho letto, che erano regali nei viaggi all'estero o eredità di famiglia, e adesso lo spiegheranno e vedremo, no? Loro che vogliono la trasparenza, le intercettazioni, le rimodulazioni, sono, come lei sa, molto fondamentalisti, yeah. Vedremo se saranno fondamentalisti zapateriani. Questo potrebbe essere un nuovo mood della sinistra, il tema della trasparenza, ecco, zapateriana, per sapere i gioielli da dove arrivano.
2: Ecco, a proposito,
3: che sono pochi
2: di
3: socialisti. Poi questi gioielli, anche se fossero di provenienza lecita, come dire, non è che fanno molto pandan, parlando di gioielli, con una cultura socialista.
2: Comunisti con Rolex, si direbbe in Italia.
3: Di più, comunisti con i rubini, con gli zaffiri e con i brillanti, insomma, quindi proprio veramente ingioiellati.
2: Gasparri, la sento in ottima forma. Sa che questa, a proposito di sinistra, era la settimana in cui dovevate piangere sconfitti alle elezioni?
3: Dovevamo essere sottratti da Venezia, dove doveva vincere Martella. Invece ha vinto questo giovane che ho conosciuto, sono stato a Venezia a fare campagna elettorale con lui, quindi abbiamo nel Veneto un presidente di regione leghista di 33 anni, un sindaco di Venezia civico, ma insomma molto vicino all'area moderata, di cui fa parte anche Forza Italia, di 38 anni, e quindi fa diventare vecchio anche il volto della Schlein. Adesso noi, se facessimo come loro, le propongo un dibattito, no? Loro a un certo punto hanno detto che la Salis, il sindaco di Genova, deve fare il Papa, il Presidente del Consiglio, il capo dell'ONU, tutto deve fare la Salis, no? Che non è manco un anno che è sindaco. Adesso noi, per esempio, di Venturini che dovremmo dire? Venturini Presidente del Consiglio dopo la Meloni che sarà rieletta, tra 6 anni. Cioè, se noi fossimo come loro, adesso faremmo, invece Venturini è giovane. Poi Venturini cosa dimostra? Ha 38 anni. Sa quando è stato eletto consigliere comunale? Ha 22 anni.
2: Ecco.
3: Ha fatto la cadetta nel consiglio comunale, poi ha fatto l'assessore del comune di Venezia, quindi è giovane, ma non è improvvisato, mentre a sinistra sono più improvvisati che giovani. La politica è una cosa seria, e quindi giorni fa parlavo con lui della sua esperienza. Lui è entrato in consiglio comunale 22 anni, giovanissimo, e già adesso che ne ha 38 ha 16 anni di esperienza amministrativa, di cui gli ultimi 5 passati come assessore. Quindi bisogna rinnovare, ma questa è una cosa che rivolgo anche nelle direzioni del centrodestra, ma non con l'improvvisazione, prendi uno a caso da una redazione di un giornale, da un ospedale, da un'azienda. Bisogna che le persone si formino sul campo. La Salis l'hanno presa dallo sport, non dalla politica, e già adesso sembra la regina d'Italia. Poi se dici che la scelgono perché si presenta bene, ti dicono ah, sessista, maschilista. Insomma, noi però Venturino non lo proponiamo Presidente del Consiglio per il momento, deve fare il sindaco di Venezia per 5, forse 10 anni, poi vedranno quelli che ci saranno tra 10 anni, lei ci sarà e ci racconterà che succederà.
2: Beh, ci sarà anche Gasparri, è eterno Gasparri.
3: Adesso sa dove sono in questo momento, lei sarà invidioso di me. Sono a Parigi, non ci credo. Guarda, io adesso, oltre a fare gli enti locali, il territorio, girare, lei mi conosce da un po' di tempo, essendo presidente della Commissione Esteri e Difesa, ieri sono stato a Spalato, abbiamo fatto una bellissima riunione del Med9, che è una realtà dei paesi del Mediterraneo, Spagna, Francia, Grecia, Croazia ed altri, e poi oggi sono stato a Roma, ho fatto la riunione della Commissione Difesa e sono venuto a Parigi, dove adesso riuniamo domani mattina tutti i presidenti delle commissioni esteri dell'Europa, ma anche l'Inghilterra, che non fa parte dell'Unione Europea. Quindi sarà una riunione importante, perché dobbiamo un po' scambiarci idee su quello che sta succedendo. Poi dopodiché torno e mi occupo dei ballottaggi, e quindi seguo le vicende di Arezzo. Cioè, quindi in pratica devo fare quello che facevo prima e quello che devo fare anche adesso. Però basta avere energia e anche un po' di esperienza, e quindi cioè la politica non si improvvisa, insomma, ecco, voglio dire, questo è,
2: ecco, no, ma è chiarissimo il concetto. Grazie, senatore.
3: Ma ha già 16 anni sulle spalle, grazie a lei. È come il giornalismo.
2: Grazie, senatore.
3: Giovane, ma arrivederci.
2: Gasparri, vabbè, giovane non tanto, va bene. Grazie, io vi ricordo sempre il numero per intervenire in diretta, sempre sulla questione Zapatero, 334 11 11 622. Dopo il brano sentiamo chi da sinistra soffre.

0: Ma vabbè, che problema c'è adesso di questo scandalo che ha travolto il Partito Socialista Spagnolo e Zapatero? Ma basta che sta un attimo tranquillo Zapatero, poi magari quando vede che le cose si mettono male se ne va in Tunisia ad Hamm Ahmet, poi lì col tempo, insomma, piano piano diventerà un'icona della destra spagnola, no? Immagino, insomma, e magari ci andranno pure in pellegrinaggio al giorno della sua morte ad omaggiare questo grande socialista, no? Tutta la destra ne farà un suo campione. Sì, io non la vedo male tutto sommato per Zapatero, tornato da Roma.
1: Buonasera Poletti, non ci provi, non ci provi perché Zapatero è veramente un dilettante in confronto a noi, che noi viaggiamo proprio altissimo, capito? Noi andiamo a fare affari con i figli dei mafiosi, noi facciamo affari con le aziende israeliane sulla cyber security, noi sì che siamo oltre, ma va, altro che quel pivello di Zapatero. E comunque la Spagna cresce, è cresciuto sempre il 3,5, quanto siamo arrivati? 3,5, 4? Vuole mettere col nostro 0,4, 0,5, bene che ci vada, Ale.
2: Potremmo dire al caro Gasparri che faccia un po' spazio ai giovani e si tolga di mezzo, dato che sono più di 40 anni e non so quanti milioni ha preso a noi italiani di stipendi, che appunto è il tempo che si faccia da parte, perché abbiamo bisogno di giovani e di nuove idee, soprattutto a destra. Grazie, Claudio Prato.
3: Grazie Claudio, e grazie anche ai primi due che hanno mandato il messaggio di questa tornata, naturalmente per la loro ironia, che era tutt'altro che ironia. Voglio sentire Franco Grisolia del Partito Comunista dei Lavoratori su questa vicenda di Zapatero. Buonasera Franco.
4: Buonasera, buonasera Poletti.
3: Ovviamente presunzione di innocenza e tutte quelle robe lì, però intanto che lezione portiamo a casa?
4: Che i socialisti ufficiali sono semplicemente dei rappresentanti di questa società capitalistica, con il movimento operaio non c'hanno niente a che fare, al massimo hanno qualche legame con qualche sindacato, ma cent'anni fa sarebbero stati dei liberali, perché nessuno di loro si pone veramente dal punto di vista del movimento dei lavoratori. E dopodiché, se è vero quello che è vero, presunzione di innocenza, e se è una cosa personale, è una vergogna infame, che dimostra ancora una volta che il punto è guardare sempre i programmi dei partiti e la loro azione, non le personalità. Si ricorda quanto era popolare Bertinotti prima che si capisse che lui, che pure è un mio amico, voglio dire, non è una persona squallida, ma che lui pensava solamente a cercare di diventare presidente del Consiglio, del Senato, e poi chissà cosa
3: della Camera, in futuro. Forse.
4: Sì, scusi, pardon. Presidente della Camera, certo, me lo ricordo bene evidentemente, e poi chissà cosa, apparendo buono e tranquillo con tutti, che poi era una persona gentile, intendiamoci, non voglio parlare male personalmente di Bertinotti, voglio dire che molti dei politici che sono osannati al momento fanno politica solo per il potere, quelli migliori del politicantato, non volevo dare un termine scorretto, del politicantato di questa società, lo fanno per le funzioni e il ruolo, quelli peggiori lo fanno anche per farsi soldi, e pare che Zapatero però lo facesse anche per questa seconda cosa. A me è meravigliato, devo dire, perché personalmente lo pensavo solo appunto un liberale progressista che, visto che al giorno d'oggi i socialisti sono dei liberal progressisti in generale, non è che fanno di meglio, e faceva la politica, diciamo, di gestione normale di una società capitalistica e via dicendo. E invece pare, però, perché io sa che io sono garantista ovunque, mi conosce, e pare che invece ci fosse qualcosa di marcio. In questo caso non in Danimarca, come diceva Shakespeare, ma in Spagna.
3: Senta, dov'è di bello che sento tutto un vociare dietro? Qualche riunione di comunisti?
4: No, la riunione era in una sede che ovviamente modesta, qui a Milano, in un quartiere popolare, al Ticinese.
3: Dove volete
4: interna.
3: Andare? Cioè, è giusto che una sede del Partito Comunista dei Lavoratori sia modesta,
4: detto,
3: perché
4: no,
3: comunque
4: non
3: siamo stufi di quelli con Rolex.
4: No, ma io non ho mai avuto un Rolex in vita mia, e mi fanno schifo quelli che hanno il Rolex, ma no, per dire, certamente, ma difatti se non avessimo più soldi mica cambieremo sede, ne apriremo un'altra. Purtroppo siamo poveri, ci accontentiamo di questo, però è una casa, qui non è in case, diciamo, popolari, ecco, in affitto regolare, noi siamo.
3: Ecco, precisa anche questo, bravo, fa bene. Se no sembra che l'abbiate rubata, dati precedenti.
4: Sì, no, è una. È un posto per sede, perché si scendono le scale, c'è un sottopiano abbastanza grande, ma insomma, così. E che costa, mi pare, 350 euro al mese, quindi neanche pochissimo. Per essere già. No, il problema è che lì dentro si sentiva male, quindi io sono uscito in giardino, dove c'è un giardino di questi qui delle case popolari, in cui c'è tanto popolo di tutte le etnie, tanti bambini giocano, quindi il rumore non è il rumore di una riunione, ma il riunione di bambini che giocano.
3: Di un quartiere vivo, di un quartiere vivo. Ecco, ma di che discutete in questa riunione del Partito Comunista dei Lavoratori? Che vi siete riuniti a fare?
4: Allora, noi ci riuniamo ogni settimana qui la nostra 15-20 attivisti di Milano, città, e no, abbiamo discusso tante cose, vorrei dire, non ho problemi a dire il tesseramento, come va, se conquistiamo nuovi compagni, con chi dobbiamo cercare di parlare per convincerlo. Poi c'è una manifestazione al consolato americano domani pomeriggio rispetto all'attacco a Cuba, il possibile attacco a Cuba. Venerdì mattina c'è uno sciopero, purtroppo solo dei sindacati di base, ma noi anche come compagni CGIL, lei sa che io oramai sono in pensione, abbiamo sempre la nostra correntina in CGIL, ci partecipiamo perché è giusto rispetto alla questione della flottiglia e della Palestina, e anche agli interessi ovviamente dei lavoratori italiani. E poi dovevamo discutere ancora, perché chiudiamo tra un'ora, dobbiamo discutere un po' qualcosa internazionale. Noi abbiamo, cioè, si è visto che in Bolivia sta succedendo quasi una rivoluzione, noi abbiamo un piccolo partito lì molto attivo tra i minatori boliviani, e i compagni vogliono sapere cosa stanno facendo e se può fare la rivoluzione.
3: Io gliel'ho chiesto perché è un bellissimo spaccato questo della politica come andrebbe fatta, però adesso, con tutti i sistemi di adesso, sembra naif, quindi gliel'ho fatto fare. Gliel'ho fatto dire cosa fate in questa sede nel sotterraneo del quartiere popolare, questa sede.
4: Come si chiama? Cioè, le finestre sono superiori, cioè, danno sul cortile, ecco, diciamo, le mezze finestre.
3: Ecco, però insomma gliel'ho fatto dire perché insomma è rimasta quella passione, perché lei, se voleva, sarebbe stato in Parlamento più volte, ma ha preferito non piegarsi.
4: Da giovanissimo ero responsabile degli studenti liceali del Partito Socialista, prima di Craxi, ero con Lombardi, chi se lo ricorda, che era una onesta persona.
3: La lascio tornare alla riunione, grazie, buona riunione.
4: Grazie a lei, Poletti, buonasera, arrivederci.
3: Buonasera. È un bello spaccato dell'Italia anche questo, sentire che c'è una riunione di comunisti dove si parla di cose che a loro interessano e che purtroppo a tanti non interessano. Va bene, questioni di punti di vista. Io ho finito il tempo, vi lascio ovviamente al timone delle 20, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ringrazio ancora una volta Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione, e naturalmente tutti voi che partecipate ogni sera a Italia No Limits. E domani è un altro giorno, vi aspetto.
5: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
6: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
5: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì.

0: What?
1: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete. Tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 6 ed un minuto.
3: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
5: Eccoci qua, 6.02 di questo 28 di maggio, ve le spiegate e allora ben ritrovati ancora una volta all'ascolto del timone da parte di Francesco Massardo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. La mattina comincia un po' prima che altrove con la nostra rassegna stampa, la proiezione sui dati di oggi e poi davvero con le nostre dirette non vi abbandoniamo più fino a notte. Intanto un saluto a Peter Bescape in regia, siamo pronti a cominciare e allora altro che accordo, altro che ottimismo, si torna a sparare intorno allo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno attaccato un sito militare iraniano, hanno sanzionato l'agenzia iraniana Persian Gulf Strait Authority, che è l'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto, e l'Iran questa volta ha risposto, ha aperto il fuoco contro 4 navi. Dobbiamo attenderci chiaramente delle reazioni e vi daremo conto di quello che accadrà durante la giornata. Intanto si combatte anche in Libano con le operazioni dell'IDF, con i droni però di Hezbollah che hanno colpito il nord di Israele, un morto e 2 feriti. Insomma, con una guerra che è diventata anche una guerra di bozze con Teheran, che ieri ha svelato la bozza di accordo con gli americani ricevendo il gelo di Trump. Queste sono insomma le anteprime di una giornata che si annuncia, un'altra giornata pesante. L'Europa nel frattempo ha da tempo rinunciato a giocare un ruolo anche diplomatico in questo conflitto, si interroga sulle guerre del futuro, accelerando l'adesione di Kiev all'Unione Europea. Parleremo anche di questo, ma al momento il conflitto principale del vecchio continente resta quello contro il cambiamento climatico, contro il grande caldo che ha attanagliato e sta attanagliando in questi giorni quasi tutto il continente, con risultati da record, considerando soprattutto il mese, dalla Francia alla Spagna all'Inghilterra, e anche l'Italia non è esente. E allora noi siamo pronti a partire, aspettiamo i vostri messaggi, vi ricordiamo il 334 11 11 622. Iniziamo ufficialmente insieme questa giornata, voi siete i nostri primi commentatori, scriveteci su WhatsApp e intanto ci ascoltiamo in Nothing But Thieves, questa è Oh No.

0: E allora eccoci pronti a ripartire qui al timone. Ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio da parte di Francesco Massardo. Allora, i grandi temi della giornata, sicuramente la guerra in Medio Oriente, stretto di Hormuz, che torna a essere teatro di guerra vero e proprio dopo tanti giorni, insomma, di cessate il fuoco che dovevano fare da impalcatura in qualche modo a un negoziato che poi non è mai davvero partito. Quattro imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto sono state costrette, perdonate il gioco di parole, a tornare indietro, notizia confermata dalla TV di Stato iraniana, mentre l'agenzia di stampa iraniana Tasnim riferisce che quattro imbarcazioni sono state intercettate dalle forze navali mentre tentavano di attraversare lo stretto. Si inserisce questo in una notte, diciamo, da un punto di vista italiano scottante, con l'esercito statunitense che ha abbattuto quattro droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas, nel sud dell'Iran, e questo ha scatenato probabilmente la reazione iraniana, mentre si continua a combattere e a morire anche nel sud del Libano, dove l'IDF ha ordinato un'evacuazione di massa per cercare di radere al suolo Hezbollah, che però ha risposto anche in questo caso. Questo può essere un po' il tema della giornata, la risposta anche dell'altro fronte. Una donna soldato dell'IDF infatti è rimasta uccisa e due riservisti sono rimasti feriti in un attacco con un drone di Hezbollah nel nord di Israele, molto vicino al confine. Lo rende noto l'esercito, citato da Times of Israel. La donna è stata identificata come una ventenne, il sergente Rotem Yanai. Secondo una prima ricostruzione, due droni lanciati da Hezbollah sono esplosi appunto in una zona militare a pochi chilometri dal confine, uccidendo la donna mentre correva verso un rifugio. Il secondo drone ha ferito appunto due riservisti, uno in maniera grave, uno in maniera meno grave. Insomma, si combatte e gli spiragli per la pace sono sempre più stretti, ma torneremo sul tema tra poco. È stata anche la giornata ieri in cui si è tornato a parlare di flottiglia, la flottiglia di terra, ancora bloccati in Libia. Due attivisti italiani sono rientrati in Italia, invece sei attivisti di terra, che hanno raccontato quello che è accaduto, non nascondendo, insomma, la grande preoccupazione per chi è rimasto indietro. Sentiamo alcuni dei loro interventi ieri in aeroporto.
1: Siamo estremamente preoccupati per i nostri compagni e compagne che non sentiamo ormai da quattro giorni, perché quella che è avvenuta è stata una vera e propria cattura, in quanto i nostri compagni facevano parte di una piccola delegazione in testa al convoglio che era stata autorizzata a superare il confine.
2: A un certo punto hanno proprio iniziato a spintonarci e chi ha provato a sedersi per fare resistenza non violenta, passiva, è stato proprio maltrattato.
3: Quando ho cominciato a realizzare che era passato troppo tempo, erano 2-3 ore ormai che i compagni non tornavano, abbiamo cominciato a temere per i compagni e là è cominciato un senso di smarrimento.
0: E questi sono gli interventi degli attivisti della flottiglia di terra che ha incontrato problematiche diverse, diciamo, rispetto a quella di mare, ma non risultati diversi. In questo scenario da segnalare anche che gli Stati Uniti hanno il solito comportamento totalmente irrazionale che contraddistingue l'amministrazione americana negli ultimi mesi, inserito nuovamente Francesca Albanese fra le persone sanzionate. Ricorderete che nei giorni scorsi la misura era stata revocata, ma si torna al passato. In effetti l'amministrazione Trump aveva precisato che si trattava di una misura temporanea e dunque vedremo se questa volta il governo italiano si muoverà per una concittadina discriminata dagli Stati Uniti, o se farà come si è fatto con Israele, con la flottiglia, cioè provando a farsi sentire ma raccogliendo pochissimo. Il ministro Tajani ha raccolto un'altra tappa del suo tour non proprio eccezionale di ospitate televisive al post TG2. Ha affermato prima con grande dedizione che il governo aveva chiesto le scuse attraverso l'ambasciatore israeliano da parte del ministro Itamar Ben-Gvir per la situazione della flottiglia, ma poi a domanda molto precisa e molto ovvia, ma queste scuse sono mai arrivate? Praticamente è andato in tilt alla fine ammettendo che le scuse non sono arrivate mai insomma questo è uno scenario che ancora una volta meriterebbe di essere gestito e quindi raccontato anche in maniera diversa. Tornando sulle questioni interne, il grande tema politico di questi giorni è e rimarrà la legge elettorale. Ieri c'è stato un tentativo di blitz, diciamo, da parte del governo, che è stato respinto dalle opposizioni, per arrivare a una legge elettorale, diciamo, più favorevole. È intervenuto sul tema Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra, che parla di forzatura da parte della maggioranza. Lo sentiamo.
4: Usano la legge elettorale come se fosse lo strumento di loro proprietà, invece la legge elettorale è lo strumento principe su cui si misura la democrazia in un paese, non è di proprietà della destra, e questo è un problema molto serio, perché continuano le forzature contro la democrazia e contro l'opposizione da parte di questa destra. Certo, se vogliono possono andare in Parlamento e votarsi la legge elettorale, però a pochi mesi dalle prossime elezioni, perché penso che a poco meno di un anno si voterà, vogliono fare l'ennesima forzatura per garantirsi la vittoria. Però voglio ricordare che è andata male a chi l'ha fatta nel passato.
0: E questo Bonelli che si è tenuto probabilmente lontano invece dalle critiche a Pedro Sanchez, al centro di un vero e proprio scandalo in Spagna. Si parla di corruzione, con addirittura un'incursione della Guardia Civile nella sede del suo partito socialista, ma sono diverse le situazioni giudiziarie che tengono in sospeso il primo ministro, e allora a riassumerle, ma sul tema si tornerà nel corso della giornata, è per noi Michele Ceci con il suo servizio.
5: Buongiorno Francesco, buon giovedì. Non sarebbe neanche la prima volta nella storia in cui a un leader cadono tegole in testa mentre si trova all'estero. E sembra essere questo il caso di Pedro Sanchez, che si trova attualmente a Roma in visita per incontrare Papa Leone XIV. Ieri mattina, in via Ferraz a Madrid, alcuni ufficiali della Guardia Civil hanno fatto irruzione nella sede del Partito Socialista Operaio Spagnolo, che poi è quello del presidente del governo iberico, per cercare materiale da mettere a disposizione del Tribunale dell'Audiencia Nacional, che sta portando avanti un'inchiesta coperta da segreto istruttorio a carico di Leire Diaz, ex militante vicinissima a Sanchez, accusata di aver fatto da tramite per diversi pagamenti in nero ricevuti dal partito fra il 2017 e il 2022. Se il caso Diaz si trascina però da fine 2025, la diretta interessata è stata prima arrestata e poi rilasciata con misure cautelari, la nuova bomba che esplode sul gabinetto di Sanchez riguarda direttamente un suo predecessore, José Luis Rodríguez Zapatero, alla guida del governo spagnolo dal 2004 al 2011, che secondo gli inquirenti avrebbe intascato una tangente di quasi mezzo milione, convogliata sui conti di una società offshore a Dubai, per ottenere dal governo il salvataggio di una compagnia aerea Plus Ultra. Una pletorica rete di influenze e di frequentazioni a scopo criminale, in cui oltre a Zapatero sarebbero coinvolte anche le sue figlie, il suo segretario particolare che avrebbe impartito gli ordini e un oscuro amico, tale Julio Martinez. Sebbene non smentisca gli incarichi di consulenza avuti nelle società di Martinez, Zapatero nega le accuse a suo carico, che hanno però un doppio risvolto, perché la Plus Ultra avrebbe utilizzato parte dei 53 milioni di euro ottenuti grazie a Zapatero per conseguire fini politici di vario genere in Venezuela, dove, per riannodare i fili, è stata trovata di recente una sterminata collezione di gioielli e orologi preziosissimi appartenenti all'ex presidente del governo, che peraltro aveva avuto un ruolo determinante, per ammissione del diretto interessato, nella liberazione di Edmondo González Urrutia. La cosa non avrebbe tutta la rilevanza che sta conquistando se Zapatero non fosse uno dei più importanti alleati informali di Sanchez e tuttora molto ben voluto dalla sinistra spagnola per le riforme che ha portato avanti. La coalizione comincia a tremare e probabilmente ne ha tutte le ragioni. A te la linea, Francesco!
0: Grazie, grazie a Michele Ceci. E allora noi torniamo sugli scenari internazionali tra pochissimo. Ci ascoltiamo Teddy Swims qui su Giornale Radio, Mr. Know It All.

0: Allora, eccoci qua pronti a ripartire la rassegna stampa internazionale. Riparte anche aprendo i microfoni ai nostri ospiti ed è con noi Emanuele Panero del CESI. Buongiorno, bentornato, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i gentili radioascoltatori, grazie come sempre dell'invito.
0: E allora grazie a lei. Insomma, la novità, se si può definire tale, del giorno sul fronte medio orientale è che c'è stata una risposta alle, chiamiamole, provocazioni americane. L'Iran apre il fuoco contro 4 navi e nel frattempo, ma non sorprende neanche questo, ci sono droni di Hezbollah che hanno colpito e ucciso una militare israeliana e ne hanno ferito altri 2 nel nord di Israele. Sappiamo che il regime iraniano e Hezbollah si muovono all'unisono. Dobbiamo immaginare a questo punto una possibile nuova escalation su entrambi i fronti?
1: Allora, sono episodi che è difficile collegare direttamente e ci sono più livelli da prendere in considerazione. Quello che si sta verificando in Libano è una frantumazione della tregua che aveva retto nelle scorse settimane con le operazioni delle Israel Defense Forces che si stanno espandendo dalla fascia meridionale al di sotto del Litani per andare a colpire quelli che sono i siti da cui Hezbollah continua ad operare, in un'operazione che Tel Aviv ha sempre considerato separata rispetto a quella del teatro iraniano, che invece Teheran ha sempre voluto considerare collegata. In quest'ottica le operazioni proseguono e sono operazioni che hanno già coinvolto perdite per quanto riguarda le Israel Defense Forces. Hezbollah ha continuato a tentare di colpire il nord di Israele, quindi una dinamica non nuova che è difficile collegare direttamente a un intento escalatorio, un conflitto a media intensità che si protrae con dinamiche per certi versi proprie. Non è un caso che i negoziati tra Israele e Libano siano separati rispetto ai contatti indiretti che coinvolgono Washington e Teheran. Per quanto riguarda invece quanto si è verificato recentemente nello stretto di Hormuz, con non solo i bersagliamenti da parte statunitense contro alcuni selezionati obiettivi turanei nel sud dell'Iran, ma anche per quanto riguarda alcune azioni da parte di Teheran contro imbarcazioni che non avevano coordinato il passaggio attraverso lo stato di Iran, questi finora rientrano ancora in un perimetro, diciamo, che non individua un'escalation diretta. Per quanto riguarda i bersagliamenti statunitensi, questi non sono neanche gli unici, ma durante il blocco navale e dopo il cessate il fuoco comunque sono state fatte azioni per neutralizzare minacce imminenti o prevenire un posizionamento offensivo che avrebbe aumentato il livello di rischio per le unità navali statunitensi nell'area.
0: Sì, diciamo, non hanno violato ufficialmente il cessate il fuoco, ma rimane un equilibrio molto fragile. Mi soffermerei qualche minuto in più sulla situazione del Libano. Oggi dovrebbero riprendere i negoziati a Washington tra il governo libanese e quello israeliano. Molto difficile per l'una, ma soprattutto per una delle due parti, andare a colloquio mentre una parte del paese è sotto bombardamenti o sotto addirittura invasioni di terra. È quello forse il fronte ancora più fragile da monitorare? Può collegarsi all'altro, perché lei ha ricordato prima, l'Iran li considera due pagine dello stesso libro e questo mette ulteriormente in difficoltà Donald Trump, che vuole uscire da questo conflitto, ma è andato in conflitto con un partner che non ne ha alcuna intenzione.
1: Assolutamente, per quanto riguarda la divergenza di vedute sul teatro libanese, questo è un punto importante che incide ovviamente sul processo negoziale che avviene tra Washington e Teheran. Quella che è la prospettiva israeliana, che è un elemento centrale sul proseguo delle operazioni, che nonostante le azioni condotte in diverse fasi dopo il 7 ottobre contro Hezbollah è stato in grado di ricostituire capacità offensive e anche una struttura organizzativa decentrata che hanno permesso alla milizia libanese di condurre attacchi contro il nord di Israele, e le nuove operazioni che sono state avviate nelle ultime settimane, prima al di sotto del fiume Litani e ora anche con alcune penetrazioni più a nord, cercano di andare a colpire dei siti in cui Hezbollah comunque continua a dimostrare due capacità che sono problematiche per Tel Aviv, ossia da un lato quella di riuscire ancora a colpire il nord di Israele con droni razzi e dall'altro quella comunque di imporre perdite non solo in termini di caduti ma anche di feriti alle forze israeliane in una guerriglia asimmetrica che rende elusivo un raggiungimento di un obiettivo definito per quanto riguarda le operazioni militari in Libano.
0: E infine ti chiedo come si può giudicare anche la guerra delle bozze, qualcuno l'ha chiamata, il fatto che Teheran abbia svelato la bozza di accordo che peraltro insomma screditerebbe non poco gli Stati Uniti perché riporterebbe la situazione a quella precedente al conflitto evidenziandone l'inutilità, ricevendo il gelo di Donald Trump difficile pensare che si sia trattato di un errore di comunicazione, fa tutto parte di una strategia?
1: Molto probabilmente, questi sono i livelli a cui accennavamo in precedenza, lo scontro, il contatto informale c'è, ci sono segnali da entrambe le parti di una volontà di giungere a una qualche forma, ecco, diciamo ci sono incentivi per giungere a una qualche forma di accordo che prevenga una nuova tornata di operazioni militari, però entrambe cercano di valorizzare tutte le risorse, da un lato quelle di capacità militare che possono rappresentare una leva di pressione, dall'altro ovviamente l'ambiente informativo e la dimensione cognitiva sono segmenti in cui si cerca di influenzare la controparte in modo da massimizzare il proprio beneficio nei negoziati.
0: Chiaro, insomma, sarà un'altra giornata molto lunga da questo punto di vista perché si lavora su due piani, uno è quello prettamente militare, l'altro quello dei negoziati che prova fatica comunque ad andare avanti. Grazie ovviamente per essere stato con noi Emanuele Panero, una buona giornata, continuiamo a tenere ovviamente monitorati i grandi scenari internazionali. Volevamo, prima di fermarci giusto per qualche minuto, andare su una notizia un po' particolare che mette, se vogliamo, in ombra un po' gli Stati Uniti e che riguarda il Messico. Sono stati diffusi dei dati molto interessanti sulla riduzione senza precedenti degli omicidi nel paese che ha sempre avuto questo grande problema sociale e umanitario in qualche modo. Il governo messicano ha infatti illustrato gli esiti della strategia nazionale contro il crimine. La presidente Claudia Sheinbaum ha annunciato che tra il settembre 2024 e il maggio 2026 gli omicidi volontari sono diminuiti, pensate, del 49%. E il ministro della sicurezza Omar Garcia ha aggiunto che la media giornaliera ha mantenuto una tendenza al ribasso senza precedenti nel paese. Questo per il rafforzamento della Guardia Nazionale, la cattura di oltre 50.000 malviventi e l'impegno contro l'impunità. Arriva, diciamo, la notizia a poche settimane dall'inizio dei mondiali di calcio, che sono un grande evento internazionale che si trae in Messico, contemporaneamente negli Stati Uniti e in Canada. Insomma, la prendiamo anche con un po' sul ridere, ma il rischio è che il luogo più pericoloso dove recarsi e guardare i mondiali, visti i tempi, possano essere proprio gli Stati Uniti, il nord del confine. Chissà come la prenderà Donald Trump. Ci fermiamo per qualche istante, tra poco un'ampia pagina politica interna, ancora tantissimo di cui parlare qui al timone, quindi rimanete con noi, aspettiamo anche i vostri messaggi.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il timone al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre e alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 6:31. Giornale radio. Meteo.
9: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: E allora eccoci ancora insieme, 6.32, ben ritrovati al timone da parte di Francesco Massardo, la regia di Peter Bescapé. E allora anche i messaggi che ci sono arrivati, approfittiamo anche per salutare Renato che sul tema di Israele ci dice che assurdità, vista la morte di una soldatessa dell'IDF, a breve vedremo una rappresaglia con almeno 300 morti tra civili libanesi o dalla parte opposta. Insomma, è un rischio che ci auguriamo di poter scongiurare, ma che chiaramente dobbiamo tenere in considerazione. Poi ci scrive anche Leonardo della provincia di Cosenza, che dice: il problema è che Israele bombarda il più possibile, poiché finita la guerra si terrà i territori occupati, ad Israele non interessa nulla di Hezbollah. Insomma, anche questo è un sospetto che non possiamo fare a meno di tenere in considerazione. Noi vogliamo aprire anche la pagina interna, ma torneremo con qualche spunto sugli esteri. Due notizie flash sullo sport, che sta determinando parecchi risultati in questa fase dell'anno. Ieri sera il Crystal Palace, squadra del sud di Londra, ha vinto la Conference League di calcio contro il Rayo Vallecano, ma è una notizia che non riguarda le squadre italiane, che quest'anno non si sono certo disimpegnate alla grande nelle coppe europee, e non va meglio all'Italia neppure sulla terra battuta del Roland Garros. La tennista italiana Jasmine Paolini conferma un momento non eccezionale, perdendo contro l'argentina Solana Sierra, eliminata al secondo turno dal torneo del Grande Slam. Ricordiamo che a inizio maggio era stata eliminata anche dagli internazionali d'Italia, che l'anno scorso aveva vinto, e quindi in generale non è un grandissimo momento, dovuto comunque probabilmente a un infortunio al piede che sta affaticando non poco la campionessa italiana. Ma insomma, tra poco noi torniamo sui temi legati alla politica, vi facciamo ascoltare anche i servizi della nostra redazione. Intanto ripartiamo dalla musica con Hubastank, questa è The Reason.

0: Allora, eccoci pronti a ripartire qui al timone e ripartiamo con i servizi della nostra redazione. Cominciamo da quel che sta dietro alla volontà dell'Unione Europea di accelerare il processo di adesione dell'Ucraina, di cui si continua a parlare, ma dietro le dichiarazioni ufficiali ci sono ed emergono sempre più divisioni politiche interne a vari paesi e difficoltà economiche. La coalizione guidata ad esempio dalla Repubblica Ceca per l'invio di munizioni a Kiev si è dimezzata, mentre cresce il dibattito sui costi della guerra e sui nuovi maxi aiuti richiesti da Berlino. Ci fa un riassunto il nostro Matteo Respinti.
1: Buongiorno Francesco. La coalizione delle munizioni per l'Ucraina perde pezzi e mostra tutte le crepe della strategia europea di sostegno a Kiev. L'iniziativa guidata dalla Repubblica Ceca, nata nel 2024 per acquistare e inviare milioni di proiettili d'artiglieria all'esercito ucraino, si sarebbe infatti dimezzata. Dei 18 paesi iniziali sarebbero infatti rimasti solo 9. A confermarlo è stato il presidente ceco Petr Pavel, ex comandante NATO. Il progetto era stato presentato come una risposta rapida alla crisi delle scorte occidentali e aveva garantito, secondo Praga, fino al 50% dei proiettili di grosso calibro destinati all'Ucraina. Ma oggi il clima politico appare radicalmente cambiato. Con il ritorno al governo di Andrej Babis, contrario a far pesare sui contribuenti cechi il costo della guerra, diversi governi europei avrebbero iniziato a sfidarsi dall'operazione. Dietro il ridimensionamento emergono anche dubbi sulla trasparenza dei fondi e sull'efficacia del sistema di acquisto delle munizioni. Alcuni paesi preferirebbero ormai trattare direttamente con le industrie belliche invece di passare attraverso il coordinamento ceco. Intanto le aziende del settore continuano a crescere grazie alla guerra. La società ceca CSG, una dei principali fornitori di proiettili, ha visto esplodere il proprio valore in borsa, attirando investitori internazionali come BlackRock e fondi legati al Qatar. Sul piano politico, invece, il segnale è piuttosto chiaro. L'unità europea sull'Ucraina non è più compatta come nei primi mesi del conflitto. E mentre alcuni governi frenano, Berlino rilancia. Il ministro degli esteri tedesco, Johann Wadepool, avrebbe chiesto nuovi aiuti per altri 90 miliardi di euro da aggiungere ai prestiti già approvati dall'Unione Europea. Una cifra enorme che alimenta sempre più polemiche, soprattutto mentre in Europa crescono inflazione, crisi industriale e tensioni sociali. Per molti governi il problema non è più soltanto militare, ma è soprattutto politico. Quanto potrà durare ancora il consenso europeo sul costo economico della guerra? A te la linea, Francesco.
0: E insomma, grazie a Matteo Respinti che ci lascia con qualche interrogativo sul quale ovviamente si tornerà nel corso della nostra programmazione. Torniamo in Italia, dove è scattata la sospensione di 30 giorni per i ragazzi autori dell'aggressione ai danni di un professore in un parco di Parma, con il docente che ha sottolineato che comunque non esporrà denuncia. È un caso di cronaca che porta con sé diverse considerazioni. Ce ne parla Nicola Compagnone.
2: Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale Gilda Insegnanti, buongiorno, bentornato qui al Timone su Giornale Radio, la radio libera di informare. Abbiamo parlato, stiamo parlando anzi, di quello che è stato il fatto di cronaca, una violenza in un parco a Parma dove un professore è stato aggredito da alcuni alunni. Ecco, qual è il punto di vista della Gilda Insegnanti?
3: Buongiorno a tutti. La questione è una questione molto delicata, è una questione anche più grande rispetto a questo singolo episodio. Ci stiamo abituando purtroppo, ahimè, continuamente a episodi di cronaca, a notizie di violenze da parte dei minori e soprattutto poi nelle scuole di aggressioni sui docenti. Probabilmente c'è un patto socio-educativo che è andato distrutto e soprattutto, aggiungo, c'è un problema anche a livello familiare di deresponsabilizzazione da parte di questi genitori che non riescono più ad avere il controllo dei figli. Al di là di questo, io mi sento di dire che non chiamiamoli studenti questi, chiamiamoli delinquenti, perché questo è un atto delinquenziale. Forse dobbiamo anche iniziare a riflettere su una società che di fatto ha fatto alzare sempre l'asticella. Ogni volta si è tollerato, ogni volta si è detto ma sono ragazzi, lasciamo perdere, pensiamo all'aspetto educativo.
2: Non è il primo episodio, Castellana, che sia fuori o dentro la scuola. Come si può agire, secondo lei, secondo voi, in quanto rappresentante Gilda, per evitare nuovamente episodi del genere?
3: Chi diventa autore di atti delinquenziali, chi è responsabile di violenze, deve capire che tutte queste azioni non possono rimanere senza una punizione, senza una conseguenza. A ogni azione deve comunque corrispondere una conseguenza. Se invece facciamo passare il messaggio che tutto è impunito e puntiamo solo sulla prevenzione giustissima a priori, non otterremo il risultato che vogliamo.
2: Da Roma è tutto, a te la linea, Francesco.
0: E grazie a Nicola Compagnone. E noi facciamo il punto sulla politica con i tanti temi di giornata riassunti in pochi secondi, come sempre, da nostro Marco Trombetta.
4: Buongiorno. Giorgia Meloni, dopo aver stretto un patto con gli industriali italiani per il rilancio del paese, passa ai risultati del PNRR. Siamo stati più efficaci in Europa, le sue parole. Evidente che la premier spinge sull'acceleratore per l'ultimo anno di governo prima delle politiche. I risultati a favore del centrodestra dei giorni scorsi alle comunali allontanano l'ipotesi di un voto anticipato. Meloni poi esprime vicinanza al giornalista Mario Sechi, minacciato dagli anarchici. A Palazzo Chigi si lavora sempre per gestire l'aumento dei prezzi del carburante e dell'energia, si chiede più flessibilità all'Europa per derogare al patto di stabilità come fatto per le spese militari. Interlocuzioni aperte tra Roma e Bruxelles, ci sta lavorando il ministro dell'economia Giorgetti. I partiti si scontrano sui risultati economici, sulla legge elettorale calendarizzata a Montecitorio per il 26 giugno. Il premio di maggioranza sale al 42%, via il ballottaggio e sicuramente niente preferenze. Le opposizioni attaccano su carbon, bollette, bassi salari e sanità. E Salvini dice no all'Ucraina nell'Unione Europea. Alla Camera, nel gruppo misto, compare il nome di Vannacci e Matteo Renzi affonda sulla sicurezza dopo l'ultimo omicidio di un giovanissimo a Milano. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: E grazie a Marco Trombetta. Tanti temi, evidentemente, molti di questi sono legati peraltro al fronte economico. Allora abbiamo con noi Gianfranco Fabi per la pagina politica ed economica qui al Timone. Buongiorno, benvenuto, bentrovato.
5: Grazie mille, buongiorno a voi, buongiorno a quanti ci ascoltano.
0: Allora io vedo anche, se vogliamo, un pizzico di ironia, sono sul piatto in Europa perché partirei da lì due grandi temi della, chiamiamola, campagna elettorale di Ursula von der Leyen: il contrasto al cambiamento climatico. Sono giornate caldissime in Europa, quasi con una certa ironia per l'appunto, e il supporto all'Ucraina. Si parla di un processo di accelerazione per l'adesione del paese insieme alla Moldavia. Sono, come dire, due fronti che però rivelano le divisioni interne all'Europa e interne ai singoli paesi europei, che ancora una volta rischiano di tenere, come dire, l'Europa ferma al palo mentre il resto del mondo si muove in maniera veloce e difficilmente prevedibile.
5: Sì, indubbiamente, hai perfettamente ragione. L'Europa appare assente di fronte ai grandi temi internazionali, soprattutto quelli della guerra al Medio Oriente, e l'Europa ha fatto qualche passo con quella che si è chiamata la coalizione dei volenterosi, che però è rimasto tutto fermo in attesa di un accordo di pace, di un accordo almeno di tregua prolungata tra Iran e Stati Uniti, e di giorno in giorno c'è uno stillicidio di annunci positivi e negativi che sembrano fare più piacere a chi opera sui mercati finanziari, con questi salti in avanti e indietro, con qualche sospetto che ci siano degli interessi economici più che degli interessi politici dietro a tutte queste mosse. E quindi l'Europa è un po' sta alla finestra e però ne sopporta le conseguenze, perché i prezzi del petrolio continuano ad essere elevati, perché per cui le incertezze sul futuro, appunto, delle politiche economiche dei diversi paesi sono difficili da intravedere, se non con la certezza che c'è un'inflazione che sta crescendo e che sta uscendo un po' dai margini di manovra tradizionali, inflazione che probabilmente costringerà le banche centrali ad alzare i tassi nel prossimo futuro, e questo non è una buona notizia, soprattutto per paesi come l'Italia, che hanno un debito molto forte, quindi che devono pagare interessi su questo debito, che sono legati anche al mercato appunto mondiale, su cui si giocano gli interessi, i tassi di interesse finanziari. Quindi ecco, l'Europa si dimostra appunto un po' assente, e poi, come dicevi giustamente, è divisa al proprio interno, lo hanno dimostrato proprio le ultime ore anche in Italia, con questa ipotesi di accelerare l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, almeno con un partenariato attivo nell'Unione Europea, e con la coalizione di governo che si è divisa, con Forza Italia che ha detto esplicitamente di essere d'accordo, e con la Lega che ha dimostrato un'ulteriore volta di essere più filo russa che filo europea, dicendosi direttamente contraria. Ecco, ovviamente il governo resisterà anche a questo vento di divisione all'interno sulla politica estera, che peraltro è una divisione che esiste anche nella coalizione dell'opposizione, e quindi non può certo farsi forza di questa situazione. Siamo in una situazione in cui la politica sta dimostrandosi un po' incapace di avere un'unità guardando un po' in avanti, si difendono un po' gli interessi ricostituiti, ma c'è un'incapacità di guardare in avanti, di guardare a qualcosa di costruttivo, e qui appunto l'affare si complica, perché alle vicende interne si sommano anche poi le vicende difficili degli equilibri per la struttura dell'Unione Europea, che sta appunto cercando anche di guardare alle prossime scadenze, alle prossime nomine, con un gioco diplomatico che è certamente complicato.
0: Ecco, chiederei insomma, al di là del ragionamento che stavi facendo, che come dire dimostra anche il grande paradosso del nostro paese, dove diciamo filorussi e europeisti, ora per banalizzare il termine, sono alleati, ed è un caso praticamente unico in Europa, è però inevitabile che avvenga questo in periodi di crisi economica. Nazionalismi, le versioni forse semplicistiche di lettura anche economica tendono ad aumentare. Diventerà questo il grande tema, credi, della campagna elettorale in Italia e poi probabilmente anche in Europa? Abbiamo pochi soldi e ci sono grandi divisioni su dove provare a metterli, tra spese militari da una parte e diciamo investimenti più sul sociale dall'altra.
5: Sì, ovviamente, con appunto il rischio che l'Europa diventi un po' il tema di fondo della prossima campagna elettorale, che un po' è una campagna elettorale permanente, come ormai si usa in Italia. Lo hanno dimostrato poi nei giorni scorsi gli interventi della Presidente del Consiglio e del Presidente di Confindustria, che con una consonanza abbastanza atipica, diciamo un po' originale, hanno puntato entrambi il dito accusatorio contro l'Europa, contro un'Europa che impedisce la crescita, impedirebbe la crescita, che ponerebbe ostacoli, che farebbe appunto si farebbe di traverso di fronte alle scelte economiche e industriali. Ecco, questo è forse più un cercare un capro espiatorio anche per le difficoltà interne. È un po' bizzarro che il Presidente della Confindustria si lamenti che gli stipendi e i salari siano bassi. In fondo chi paga gli stipendi e i salari sono le aziende della Confindustria, e quindi a un certo punto qualche piccola responsabilità potrebbero averla anche loro. Però puntare il dito contro l'Europa è cercare un nemico esterno, cercare di dire che appunto non dipende da noi, dipende da altri, dipende da questo destino cinico e baro che ci fa partecipare appunto a un insieme di Europa che ci è contraria. Però, come giustamente annotavi all'inizio, vediamo in questi giorni c'è un problema climatico, c'è un caldo che dimostra come l'emergenza climatica sia un'emergenza presente, reale. E l'Europa ha cercato di muoversi, certamente, magari compiendo degli sbagli, compiendo dei passi in avanti troppo forti, però in qualche modo si è mossa anche per contrastare l'emergenza del clima, con delle misure che hanno imposto appunto anche dei limiti e dei costi alle realtà industriali. Ecco, quindi l'Europa rischia veramente di diventare un capro espiatorio, un guardare un po' un nemico esterno, per non tener conto e non far risaltare quelle che sono invece le divisioni interne e le difficoltà interne proprio sul fronte climatico. Si imputa all'Europa di aver fatto dei passi sbagliati, però l'Italia sta bloccando in molte regioni le iniziative per le energie rinnovabili, la Sardegna ha bloccato le iniziative per i parchi eolici, e quindi c'è anche una problematica interna che va che va gestita e che andrebbe portata alla ribalta senza indicare ad esterno i problemi. Le complessità burocratiche che hanno inventato gli italiani, in fondo.
0: Peraltro è così, insomma, grazie a Gianfranco Fabi la riflessione è più che condivisibile. Peraltro un nemico esterno si diceva, ma in realtà l'Europa non è neppure un nemico esterno, semmai interno, e il colmo è che nemici esterni, a partire da quelli che ormai si definiscono tali dall'altra parte del

0: poesie d'amore, edito da Rizzoli. Franco Arminio, che è in collegamento con noi. Intanto buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Ecco, questo era un ritorno peraltro molto atteso alla poesia e è una storia d'amore, anzi diciamo il sottotitolo Poesie d'amore ci racconta che di storia ce n'è più di una da raccontare. C'è un certo contrasto, no, nel passare dall'attualità che abbiamo raccontato finora in puntata per parlare d'amore, parlare di poesia è quasi una forma di resistenza, mi verrebbe da dire.
1: Beh, in un tempo di guerra forse dobbiamo ricordare che l'amore è l'unico, diciamo, nemico vero della guerra, no? Anche dell'odio, del rancore che è così diffuso, perché a parte poi le guerre sulla scena grande della storia sono le piccole guerre tra gli individui, tra i vicini di casa, nel traffico, spesso anche in famiglia. Credo che l'umanità non sia mai così avvelenata, così ostile a se stessa in qualche modo. Ed adesso anche la guerra che abbiamo fatto al pianeta, no? E che di cui la crisi climatica, certo, è un segnale evidente.
0: Eh sì, sono tutti temi che l'attualità con una certa ironia ci sta portando sul piatto. Questo libro che cosa ci può offrire? Una via per una forma di pace interna? Si parla tanto di pace in questo periodo, è una sorta di antidoto, potremmo vederlo così, al mondo che sta lì fuori?
1: Ovviamente la pace non è una condizione di inerzia, la pace è anche sempre una condizione inquieta, agitata, no? Perché l'amore è un luogo, come dire, pieno di conflitti, pieno di cambi di scena, no? Gli amanti stanno in pace, poi sono in conflitto, poi, però è chiaro che comunque la spinta al bene è importante. Poi tra l'altro questo libro è anche un modo per dire che l'importante è amare più che essere amati, è vedere più che essere visti, perché c'è anche questo fatto che adesso l'amore è più che altro coincide con l'idea di essere amati, no? Di essere apprezzati, perché c'è un'umanità appunto capricciosa, infantile, immatura, che richiede attenzioni senza darle, e i social sono anche qui un esempio evidente, no, di tutto questo.
0: Certo.
1: Umanità che esprime opinioni, ma che non studia, che non riflette, una sorta di isteria di massa, no, che tutti si lanciano a commentare fatti di cui non hanno una buona conoscenza. L'amore è il luogo della conoscenza, come diceva poi Socrate, Platone, cioè non è solo il luogo del divertimento. Chi scambia l'amore per questo, diciamo, sbaglia. L'amore è la via per l'infinito, la via per le grandi lezioni della vita, non così per i piccoli, così per le piccole giornate. Ecco. Dobbiamo tornare a questa idea alta dell'amore, direi, quindi non consumistica, non getta.
0: Certo, cioè no, è qualcosa che poi rimane, diciamo, e in un mondo che invece, esatto, consuma e brucia, e brucia
1: non
0: tutto.
1: E non ci riempie. Questo lo dico soprattutto ai ragazzi più giovani, perché è un po' passata l'idea che il sesso possa essere una panacea per tutti i mali, un sesso frettoloso, quasi direi agonistico, no? E invece bisogna riportare l'idea dell'amore come preghiera, no? Proprio come devozione all'altro, come lunga attenzione, non come così momento occasionale.
0: Certo, chiuderei, se mi permetti, con una riflessione anche linguistica. Parliamo di poesia, quindi ha un aspetto chiaramente fondamentale. Che tipo di scelte hai fatto per questo ritorno? Insomma, il trattamento della lingua è fondamentale.
1: Beh, adesso detto dall'autore sembra un po' così presuntuoso, però sì, perché però purtroppo in Italia poi non è che c'è una grande attenzione in generale, diciamo così, a discutere appunto proprio di letteratura, proprio di lingua. Invece questo libro ha molta attenzione, più degli altri libri miei, alla lingua, nell'idea di conciliare, direi, ricerca e comunicazione, nel senso che la poesia per me ha senso, si risuona negli altri, no? Cioè io non credo molto alla poesia che si dice poesia, no? Senza che gli altri se ne accorgano. E, d'altra parte, però, è un lavoro sulla lingua. Io, per esempio, di ogni poesia che entra nel libro, almeno 5.

0: lingue di quel file non sono entrate per vari motivi, e quindi è stato veramente un lavoro anche a volte per tenere quella più semplice dentro, quella a volte anche quella che sembra più povera, però che mi sembrava quella più necessaria, quella più aderente al mio pensiero. E poi c'è anche una varietà, per esempio c'è un sonetto, ci sono molte poesie in cui si alternano endecasillabi e settenari, un po' nella lezione lopardiana, ci sono anche tante citazioni un po' nascoste, però ripeto, purtroppo, qui così devo levare un piccolo lamento, oggi c'è poca attenzione proprio alla pasta linguistica, perché appunto è una questione di fretta, le persone non si avvicinano al testo letterario con un atteggiamento di lentezza, no? È un po', ma così come non si avvicinano alle persone, no? Che torniamo al tema di prima.
1: Sì, sì, il tema precedente, diciamo, la necessità ritrovare il tempo per apprezzare le cose, per conoscerle meglio.
0: Dobbiamo darci il tempo per assaporare tutto, un abbraccio. Poi il libro e l'abbraccio si somigliano, perché entrambi sono una stazione di rifornimento in un certo senso, no? Noi abbiamo bisogno di rifornirci di anima, non siamo autosufficienti. L'uomo è un grande presuntuoso, deve un po' farsi un bagno di umiltà, no? E capire che noi non siamo autosufficienti. E l'amore è questa cosa qui. Cioè, per amare bisogna essere in qualche modo umili, cioè.
1: E bisogna avere, come dire, il tempo. Mi piace molto questa riflessione. So di essere, come dire, totalmente ipocrita dicendo che non abbiamo più tempo noi in trasmissione, ma avete tempo per assaporare la bellezza di questo libro, l'incredibile Non si può dire a tutti, lo ha scritto Franco Arminio, che ringrazio per essere stato con noi qui al timone. Siamo in chiusura, vi lascio l'attimo fuggente con Luca Telese e Giuliano Guidabardi, ma vi do appuntamento a domani per un'altra puntata del nostro Timone alle 6. Noi ci risentiamo anche questa sera per l'edizione serale dalle 20 alle 21. Grazie a Peter Bescapè in regia, tutta la squadra del Timone, da Francesco Massardo. Per ora è tutto, passate una buona giornata.
2: Giornale Radio.
3: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
4: Giganti?
3: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
4: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
3: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 7:01.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Attacchi incrociati Iran-Stati Uniti nello stretto di Hormuz. Washington stronca come inventata la bozza di accordo diffusa dalla TV iraniana. Attacchi di Hezbollah in Israele, un soldato ucciso, ieri 34 morti in Libano. Ucraina a Bruxelles accelera sull'adesione. In Italia la maggioranza di governo si spacca, assolutamente contraria alla Lega. Meloni prenda le distanze, chiedono le opposizioni che intanto insorgono davanti al balzo in avanti sulla legge elettorale. Il 22enne ucciso alla stazione di Milano Certosa, si segue la pista delle pandillas. Il padre dice: ho riconosciuto il capo di una gang.
7: Giornale Radio News.
8: Trovati su Giornale Radio, studio Daniele Ubaldi, redazione Nicola De Muro e Nicola Compagnone. Si alzano i venti di guerra in Iran. Gli Stati Uniti attaccano una città iraniana con Teheran, che risponde contro una base a stelle e strisce nell'area e anche alcune navi che tentavano di attraversare Hormuz. In più Trump smentisce la notizia diffusa da Teheran su progressi negoziali, mentre anche Israele subisce un attacco di Hezbollah dopo che ieri aveva pesantemente attaccato il Libano.
9: I venti di guerra guerra soffiano di nuovo sull'Iran e non solo sull'Iran. Nella notte esplosioni nell'aeroporto della città di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense, così comunicano i Pasdaran. In precedenza le stesse guardie rivoluzionarie avevano aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare Hormuz senza aver chiesto il permesso. Come se non bastasse, ieri nuovo inciampo diplomatico. Il regime islamico aveva fatto sapere tramite la TV di Stato di avere in mano la bozza di accordo con gli USA, con tanto di molti punti resi noti, tra cui il ritiro delle forze americane dall'area e il ripristino del transito commerciale nello stretto di Hormuz, con la collaborazione dell'Oman. Durissima replica di Donald Trump: è tutto falso, sono con l'acqua alla gola, noi non ci ritireremo e se l'Oman non si comporta come gli altri paesi del Golfo lo faremo saltare in aria. E si incendia anche l'altro fronte di guerra. Nella notte sirene di allarme nel nord di Israele per infiltrazioni aeree, droni di Hezbollah lanciati dal Libano, un soldato ucciso e 2 feriti. E ieri sono state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime e molti feriti, con l'ordine di evacuazione dato dall'esercito di Tel Aviv addirittura per l'intera città di Tiro. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
8: Scontro nella maggioranza sull'Ucraina a fronte dell'accelerazione del percorso di adesione all'Unione Europea. La proposta di aprire il primo gruppo di negoziati dovrebbe essere presentata dalla Commissione al Consiglio Affari Generali del 16 giugno, poi si potrà esprimere il summit dei leader in programma il 18 e il 19. Tajani esprime parere favorevole di fronte alla Lega, che si dice assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione di Kiev all'Unione Europea. Palazzo Chigi fa filtrare che la politica del governo sull'Ucraina non cambia, ma le opposizioni sottolineano la frattura e chiedono di prendere le distanze dagli atteggiamenti filorussi del Carroccio. Intanto ieri la premier Meloni ha fatto il punto sul percorso italiano rispetto al PNRR, che ha gestito i fondi del Next Generation EU destinati alla ripresa economica e sociale dopo la pandemia. Ricevuti finora 166 miliardi di euro dalla Commissione Europea, con 416 traguardi raggiunti, ha detto in un videomessaggio trasmesso in apertura della 2 giorni al Museo della Scienza di Milano. Abbiamo saputo modellare un nuovo piano PNRR italiano, rivendica la premier.
10: Piano più coerente, più capace di rispondere ai bisogni concreti dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Da quel momento in poi, anche grazie alla nuova governance di sistema che abbiamo costruito, non ci siamo più fermati, abbiamo speso ogni giorno per costruire le condizioni affinché ogni investimento, ogni progetto, ogni cantiere potesse essere avviato. Non è stato ovviamente un cammino semplice, però abbiamo rispettato la tabella di marcia e oggi possiamo rivendicare con un pizzico di orgoglio che siamo stati all'altezza del compito.
8: E a scaldare la giornata politica ieri la decisione della conferenza dei capigruppo della Camera di calendarizzare al 26 giugno l'esame della legge elettorale, il cosiddetto Melonellum bis. Insorgono le opposizioni che parlano di gravi forzature. Le destre temono la sconfitta alle prossime votazioni, riassume Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera.
11: L'ennesima forzatura di una maggioranza arrogante, ossessionata solo da cambiare le regole del gioco per paura di perdere le prossime elezioni. Abbiamo chiesto anche al Presidente della Camera di garantire che si possa fare un dibattito vero con un ciclo di audizioni su un eventuale testo diverso.
8: Si segue la pista delle pandillas, le gang giovanili ispirate al mondo latinoamericano per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Ieri il padre dice di averne identificato il responsabile. Lo ha riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS-13. Ma ricostruiamo quanto accaduto nel servizio.
12: L'ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS-13, famosa gang sudamericana, e quanto avrebbe riferito il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni, morto accoltellato nella stazione di Milano Certosa nella notte tra martedì e mercoledì. L'uomo, che è arrivato davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio, ha raccontato di aver saputo dall'altro figlio che il gruppo era armato con bottiglie e coltelli. Su quanto accaduto intanto vanno avanti anche le indagini. Secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e una decina di persone di nazionalità sudamericana che hanno accerchiato con lui un amico e il fratello, rimasto leggermente ferito. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza, alcuni aggressori sarebbero fuggiti salendo a bordo di un treno diretto a Treviglio, nella Bergamasca. Tra loro potrebbero esserci anche dei minorenni. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
8: Conference League nella Red Bull Arena di Lipsia. Gli inglesi del Crystal Palace vincono e conquistano il loro primo trofeo europeo battendo gli spagnoli del Rayo Vallecano per 1-0. Decisivo per la finale il gol di Mateta al 51esimo per gli inglesi. Nella prossima stagione il Crystal Palace disputerà il torneo di Europa League. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
14: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
15: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
16: L'attimo fuggente.
17: L'attimo fuggente.
18: Stop al genocidio.
19: Parole e idee possono cambiare il mondo.
20: Qui c'è uno che chiama le armi.
21: Lo senti l'odore?
22: Cosa?
23: Che cos'è? Diesel.
21: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
24: Una domanda. Chi è secondo te il essere più solo al mondo? Il povero?
25: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
26: Fagli vedere chi sei.
27: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
28: Aperego, sei democratico?
27: Padre di un figlio assassinato.
28: Oh! Dico, sei democratico?
27: Marito di una moglie uccisa.
28: Sei democratico?
29: E allora me la fa parlare, Bill.
27: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
30: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
31: Vendetta! Abbiamo gente furiosa.
32: Nell'assemblea di Confindustria il presidente Orsini ha definito una minaccia esistenziale i costi esorbitanti dell'energia e i salari troppo bassi, ma la Presidente del Consiglio non è riuscita a dare una soluzione ai gravi problemi del Paese. Anche oggi ai problemi degli italiani Giorgia Meloni risponderà domani.
33: Buongiorno! Giovedì 28 maggio 2026, Santa Ubaldesca! E ricordate, noi siamo tutti i limiti che superiamo. Ciao!
34: Buongiorno, sono il Radio Gerry, milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Non ce la faranno a farmi disinnamorare del mio Milan. Non ce la faranno a farci disinnamorare del Milan. Va bene? Ma le ultime news, ma io devo sentirmi, cioè leggere che Ragnic ha rifiutato l'incarico di DS, di responsabile dell'area tecnica sportiva del Milan. Ragnic, l'attuale allenatore dell'Austria, che se gli va bene all'Austria, che mi supera i gironi e mi fa anche una eliminazione diretta, questo sarebbe libero dopo il raduno della prima squadra. Poi stai pensando all'allenatore, cioè lavori veramente al contrario. Dovresti prendere l'AD, il DS e loro insieme decidere che tipo di allenatore, poi puoi decidere che tipo di mercato fare. Invece lavori proprio al contrario. Non ce la faranno a farmi disinnamorare del Milan, ragazzi, non ce la faranno. Ma questi sono proprio degli scappati di casa. Se c'è qualche taxista che di notte per caso va a prendere Gerry Cardinale in qualche aeroporto del nord, faccio una whatsappata e facciamo una cosa stile Fumetta Jacket, non so se ve lo ricordate, con gli asciugamani e i tocchi di sapone. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti, allegra allegra, date piano, e comunque sempre forza Milan, ciao ciao.
35: I paradossi di un partito barzelletta, la Lega, che vota contro l'ingresso dell'Ucraina in Europa. La Lega, no euro, no Europa, ma non vuole che qualche altro Stato entri in Europa. Ma questi veramente devono far pace col cervello. Ormai Salvini è alla disperazione, si è portato in casa quella serpe di Vannacci per raccattare i voti, l'ha incoronato vicepresidente. E Vannacci gliel'ha messo, come direbbe il compianto funari interposto, e adesso veramente si aggrappa tutto, il razzismo più becero, l'anti-europeismo ribaltato sull'Ucraina. Ma che roba, veramente. Salvini, ma cosa serve la tua presenza nel panorama politico italiano? Ciao, Fabrizio da Milano.
0: Sveglia dormienti, sveglia, perché ne è accaduta addirittura un'altra nell'incredibile telenovela dello Stretto, e ormai c'è narrazione, rappresentazione, inganno. Sì, perché l'Iran annunciava di aver finalmente sottoscritto una bozza, organizzava una splendida coreografia, i ministri direttamente nella potente TV di Stato per illustrare l'accordo che era stato annunciato da Trump pochi minuti prima. Siamo a un soffio, siamo lì, c'è l'accordo su Hormuz, e poi arriva il presidente e dice: non è vero nulla, non è quello l'accordo, è una totale invenzione. O allora, o siamo nel manicomio criminale del pianeta, oppure ci deve essere una strategia per cui Trump non vuole chiudere l'accordo. E io ipotizzo che sia quella di far salire e scendere il prezzo degli idrocarburi, perché altrimenti non si spiega. Ripeto, Trump dice: siamo un soffio, è fatta, l'accordo è chiuso. Gli iraniani allestiscono uno show per illustrarlo, proprio loro che finora erano stati i più diffidenti, i più tira e molla, i più mister niente, e improvvisamente Trump dice: non è vero niente, non è quello l'accordo. In questa bozza sceneggiata nel grande romanzone mediatico della TV iraniana, l'accordo era semplice, cioè agli iraniani andavano dei soldi di risarcimento e manteneva continuamente, ovviamente, il controllo dello stretto. Ora, se non è quello della speculazione, l'obiettivo, l'interesse, la strategia che detta Trump questa smentita, allora ci deve essere qualcos'altro, forse, la follia. Allora leggiamo subito però Guido Olimpio, godibile il pezzo, fra bozze, giravolte, smentite: il Golfo trattiene fiato, Teheran non molla lo stretto e fa sponda con l'Oman. Le parti non la vogliono, ma resta il rischio di una escalation. Chiaro? Sul ponte di comando Peter Bescapè, i vostri messaggi al comandante, basta fare 334 11 11 622, come sapete. Ed ecco Guido Olimpio dal Corriere della Sera: una volta sono gli americani, il giorno dopo tocca gli iraniani. Le parti diffondono bozze di accordo, poi arrivano smentite alle bozze di accordo, poi arrivano controsmentite, nuove bozze, altre interpretazioni. È davvero difficile mettere un punto a quello che sta accadendo nella trattativa USA-Iran, anche se in qualsiasi caso servirà del tempo per capire se l'intesa c'è, se resisterà e se sarà applicata concretamente. Sono tanti i venti contrari, scrive Olimpio, nella notte del Golfo, e la sfida è sempre agganciata alla guerra, dove Israele continua a martellare anche il Libano e non si arriva al cessate il fuoco. Sì, perché, scusate, questo è un altro punto di complicazione nel quadro. L'Iran considera necessario e indispensabile che nella bozza di accordo sia previsto anche che Israele smette di attaccare e bombardare il Libano. Allora, l'Iran all'opposto, scrive Olimpio, non vuole abbandonare i guerriglieri a lui, il miglior alleato del cosiddetto asse della resistenza, cioè Hezbollah. Chiede che qualsiasi soluzione includa la questione libanese. Gli esperti, fra cautela e distinguo, insistono su alcuni punti, tenendo conto delle giravolte di Trump e delle tattiche riatorie degli Ayatollah. Washington e Teheran, scrive Olimpio, hanno poca voglia di riprendere la battaglia a tutto campo, però hanno messo in conto che ciò possa accadere, pur con prospettive diverse. The Donald potrebbe ordinare nuovi strike, magari più pesanti, ma in un arco temporale limitato. Nel mirino ci sono le infrastrutture primarie della Repubblica Islamica, quelle sopravvissute. Tuttavia, ribattono gli osservatori, sembra arduo che possa piegarsi un regime ormai abituato a sopravvivere e a rilanciare di continuo. Servirebbe un impegno bellico prolungato, aggiungono, dove sono più le incognite che le certezze. E fra poco inizieranno gli studi nordamericani il mondiale di calcio. Inoltre i Pasdaran hanno già proposto una reazione oltre misura. Dunque, perché rischiare un'escalation di questo tipo? Risposta: perché se non si trova un accordo, l'imprevedibile è dietro l'angolo. Ma proseguiamo ancora quello che dice Olimpio. A pagare in uomo un prezzo severo potrebbero essere le monarchie saudite, un bersaglio relativamente vicino ed allarmato che può essere colpito dall'Iran. Al tempo stesso gli iraniani subirebbero distruzioni importanti con un grande impatto sociale ed economico sulla popolazione. Ormai è chiaro che l'Iran non vuole perdere l'arma migliore del suo arsenale, il controllo dello stretto di Hormuz, e sta manovrando per conservarlo facendo sponda con l'Oman, l'altro casellante dello stretto. C'è chi ipotizza il rinforzamento di un patto commerciale con Muscat. I vincoli sono storicamente forti e il sultanato si è sempre ritagliato un ruolo di amico di tutti. In questo caso potrebbe persino tentare di offrire, l'ipotesi è di analisti, la sua piazza quale alternativa parziale a Dubai. Da anni i mullah trafficano negli Emirati in modo lecito ed illecito, disponendo di molte società utili per la triangolazione e per aggirare ogni embargo. Avete capito voi quanto si sta facendo dannatamente complicata questa situazione? Soprattutto lo scenario che più mi spaventa in questa specie di mostruosa teoria dei giochi in cui ognuno può tirare la corda è quello proprio che non vuole nessuno dei due. Sia Iran che America si sentono infatti certi di avere in mano almeno l'ultima carta. Beh, se io bombardo tutto, alla fine si piegheranno. E gli altri? Beh, se io blocco tutto, alla fine Trump si piegherà. E questo lo scenario escalation, e questo lo scenario che ci deve terrorizzare. I vostri messaggi al 334 11 11 622. Ma non dimenticatevi che il grande leggendario Nicola Compagnone era già sveglio. C'è una perla che sentiremo fra poco, cioè il confronto del mastro Scarpinato in commissione. Però iniziamo con le cose un po' che ci accendono la piccola paglia per accendere fuoco. La russa sulla legge elettorale, leader è veglio della volontà politica, non è questione di tempi.
1: Se c'è la volontà politica ci sono i tempi, non è un problema di tempi il percorso, l'iter delle leggi prima di tutto è sempre figlio della volontà politica.
0: Chiaro? Non è chiaro per niente, infatti non è chiaro anche questa vicenda della legge elettorale incomincia a diventare un po' bizantina. Bonelli sulla legge elettorale, ennesima forzatura del governo per garantirsi la vittoria.
2: Usano la legge elettorale come se fosse lo strumento di loro proprietà, invece la legge elettorale è lo strumento principe su cui si misura la democrazia in un paese, non è di proprietà della destra, e questo è un problema molto serio, perché continuano le forzature contro la democrazia e contro l'opposizione da parte di questa destra. Certo, se vogliono possono andare in Parlamento e votarsi la legge elettorale, però a pochi mesi dalle prossime elezioni, perché penso che a poco meno di un anno si voterà, vogliono fare l'ennesima forzatura per garantirsi la vittoria. Però voglio ricordare che è andata male a chi l'ha fatta nel passato.
0: Tajani sulla guerra in Iran. Si deve tornare a dialogare per trovare un accordo e... insomma, l'audio è un po' così, ma si capisce quello che dice.
3: Speriamo di no. Riteniamo che si debba continuare a dialogare. Mi auguro che cessino i bombardamenti, anche cessino le minacce da parte iraniana, che distruggerebbe Israele, che uccideremo Israele. Sono tutte provocazioni che non aiutano la soluzione del conflitto. Quindi che si debba accelerare per arrivare ad un accordo. Ovviamente c'è il tema del nucleare, l'Iran non può avere l'arma nucleare, deve trovare un accordo anche su Hormuz, perché la libertà di navigazione è fondamentale non soltanto lì ma in parte del mondo.
0: È chiaro, no? Però Tajani in questo audio dice che la responsabilità è di Israele. Curioso, l'audio di alcuni dei sei attivisti, gli ultimi, quelli della flottiglia di terra, rientrati proprio ieri in Italia.
4: Siamo estremamente preoccupati per i nostri compagni e compagne che non sentiamo ormai da 4 giorni, perché quella che è avvenuta è stata una vera e propria cattura, in quanto i nostri compagni facevano parte di una piccola delegazione in testa al convoglio che era stata autorizzata a superare il confine.
5: A un certo punto hanno proprio iniziato a spintonarci, e chi ha provato a sedersi per fare resistenza non violenta, passiva, è stato proprio maltrattato.
6: Quando ho cominciato a realizzare che era passato troppo tempo, erano 2-3 ore ormai che i compagni non tornavano, abbiamo cominciato a temere per i compagni, e là è cominciato un senso di smarrimento.
0: Ma che bisogna fare? Io non lo so. Adesso godiamoci questa chicca, adesso vi descrivo la scena. Siamo nella commissione antimafia, l'immagine è un'inquadratura orizzontale in cui si vedono la presidente Chiara Colosimo che un po' scalpita, soffre, mentre c'è questo intervento di Scarpinato che chiede la parola, chiede di fare una domanda, non gliela vogliamo far fare, poi lui la fa. Ed è una specie di supplizio, si vede Del Mastro piegato su se stesso, la Colosimo che lo guarda, che soffre ancora una volta, e poi c'è la risposta dell'ex sottosegretario, godetevelo in Technicolor.
4: Siccome è già scritto il comunicato stampa in cui io impedisco al senatore Scarpinato di fare la domanda, senatore Scarpinato, davanti a tutta la commissione che ha sentito che per 3 volte io avevo chiuso gli interventi, le do la parola.
7: Certo, domande vengono stimolate dalla risposta. Comunque posso rinunciare alla domanda?
4: Assolutamente no, aspettiamo con ansia.
7: Non capisco questo tono polemico.
4: Fate fare la domanda al senatore Scarpinato. Facciamo fare la domanda al senatore. Colleghi. La presidente. Colleghi, facciamo fare la domanda al senatore Scarpinato. Grazie.
7: Onorevole Del Mastro, lei non è un esperto di mafia, ma io per motivi professionali ho dovuto esserlo, e so che i capi mafia hanno interesse a esibire in pubblico i loro rapporti con personaggi importanti. Per fare un esempio banale, nelle processioni di paese i capi mafia si fanno vedere accanto al sindaco, accanto a onorevoli. Allora io mi chiedo se lei si rende conto di cosa è accaduto.
0: ancora.
8: Io la ringrazio per il garbo, non ho compreso esattamente il perimetro della domanda. Io non penso che nessuno in Italia possa dire il DAP è cosa nostra. Cosa ne so? Se un magistrato incautamente vende o acquista un bene immobile da un mafioso, credo che nessun mafioso sia legittimato a dire la magistratura è cosa nostra, per fare un esempio. Quindi, secondo me, la mafia non può dire mai che lo Stato è cosa sua e non lo dirà mai. E spero che su questo faremo le battaglie insieme, sia che siamo o non siamo stati incauti nella nostra vita.
0: Mamma mia, che sofferenza. Quello che ti dice, vabbè, ma sai, la mafia ha interesse a farsi degli amici, a mostrare di essere contiguo alle istituzioni, e tu hai portato le istituzioni nella pizzeria del boss mafioso. Ai ai ai ai ai, brutta, bruttissima. 334 11 11 622 per le vostre voci. Peter,

0: Ciao, Bruno da Genova. Stavo guardando su cellulare delle, ne è passata la Briganti, questi personaggi divisivi che ci sono, no? E pensavo a quello lì di Prato, che ormai è diventato una star, perché fra un po' penso che lo inviteranno anche a Rete 4, cioè uno che spara cazzate provocatorie tutti i giorni, ormai è ospite fisso alla Zanzara. Ora io mi chiedo, Telese, tu che sei un giornalista, sei un vero giornalista, non sei come Cruciani che fa solo che merda nel ventilatore e ci, cioè, puoi anche fare dell'altro, cioè si può anche tagliare questo personaggio che si fa discutere, divide, ma ormai è proprio un provocatore, no? E cosa fai? Insegui Cruciani? Ma no, ma dai, ma tu sei meglio, cioè sei un'altra cosa, tu sei un giornalista. Quello è uno showman cazzaro che si diverte a buttare la merda nel ventilatore. Però fai una trasmissione, no? Sollevalo un attimo. L'unica cosa sulla quale sono d'accordo con Guida Baghi è proprio quella di non parlare e commentare Jonathan Prato. Ciao.
1: Continuo a dire che qui noi sentiamo tutte le voci e non abbiamo paura di nessuna diversità, ma come si fa, tranne gli antisemiti, tranne i violenti espliciti e gli stupratori, noi diamo la parola a tutti e poi e ognuno sente quello che vuole, sente la libertà, sente la polifonia. Questa è la chiave dell'attimo. Io sono Luca Telese, questa è Giornale Radio. Al mio fianco, sul ponte di comando, c'è il comandante Peter Bescapè, milanista in lutto, molto sofferente. Jerry qui da voce a un popolo ferito. Ma ci fermiamo solo pochi istanti e poi ricordate che ci godiamo a grande richiesta dalla 9 il ritorno di Crozza De Luca.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Sono le 7 e 33 minuti.
10: Guidare informati.
11: Guidare informati.
12: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in rapido aumento da nord a sud, soprattutto attorno in direzione dei principali centri urbani. A Napoli complici il traffico e un cantiere di lavori. Ci sono già circa 2 chilometri di code sull'asse Emiliano traversa Merito e Arzano verso Acerra. Code per il traffico inoltre in tangenziale tra Capodichino e Renella verso Pozzuoli e tra Bomer e Corso Malta verso l'aeroporto. Verso Roma code sulla via Appia da Marino alle Capannelle, sulla Pontina tratti tra Pomezia e Castel di Decima e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia. Lunghe code inoltre questa mattina per un incidente in A24 a partire da Sette Camini e fino alla tangenziale est. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e in esterna da Casilina al Policlinico. In Toscana per un incidente circa 2 chilometri di code in A11 diramazione per Viareggio tra Lucca Ovest e Massarosa verso Viareggio. A Bologna code in A14 per un incidente tra Borgo Panigale e Casalecchio verso Taranto. In Lombardia code in A4 tra Dalmine e Trezzo. Traffico in aumento attorno a Milano con i primi diffusi rallentamenti sulle tre tangenziali. E e sul tratto urbano della 4. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora, dopo.
4: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
13: Come va, tutto a posto, eh? Allora, che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
14: Vaffanculo.
13: Noto dell'insoddisfazione.
15: La politica italiana è in mano ad Aspen, gestita dai Rockefeller e da altri quattro colossi. Svegliatevi da sempre, dal 46, ignoranti, altro che destra e sinistra. Svegliatevi, ciao belli, Giorgio da Padova.
16: Vabbè, questo scandalo che adesso sta travolgendo il Partito Socialista Spagnolo con Zapatero, vabbè, io non mi strapperei le vesti. Diciamo che può darsi che lo rinviano a giudizio, comincerà un processo, poi se si mette male potrebbe magari rifugiarsi, andare in esilio in Tunisia, da Mamet, che è una bella località turistica, stare lì un po' di anni, insomma, poi col tempo potrebbe diventare anche un'icona del Partito Popolare Spagnolo, no? della destra spagnola, e col tempo tutti quelli di destra di Spagna possono andare lì a commemorare magari nel giorno dell'anniversario della sua morte, così in pellegrinaggio, e forse se ha qualche figlio potrebbe anche essere che magari uno dei suoi figli potrebbe diventare anche capogruppo del Partito Popolare Spagnolo. Sì, ma insomma, da cosa nasce cosa? Donato da Roma.
17: Buongiorno, Silvio Davarelli. Legge elettorale subito, immediatamente, con introduzione di un corso, iscrizione, per tutto chi vuole votare si iscrive alle liste elettorali, fa un corso, basta un corso di 4 ore per imparare i fondamentali della finanza pubblica e dell'educazione civica. Test finale, dopo le 4 ore, chi lo supera può votare, altrimenti tutti i voti ignoranti vanno a destra, non c'è niente da fare. Buongiorno di nuovo.
18: Buongiorno, Lorenzo D'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Io mi faccio una domanda, ma sono un inguaribile ottimista. Il problema in Medio Oriente dello Stretto di Hormuz, e quindi del conflitto con l'Iran, potrebbe anche risolversi in uno scenario positivo? Cioè, cosa intendo? Potrebbe risolversi che vada a finire sia in modo militare sia invece con un accordo, con un allargamento degli accordi di Abramo ad altri paesi, oltre agli Emirati Arabi e oltre al Bahrain, al Marocco e al Sudan, e quindi a far sì che la maggior parte e i più potenti stati dell'area, a parte ovviamente l'Iran, se non cambia regime, riconoscano Israele e si arrivi a una pacificazione dell'area. È possibile?
19: Ciao a tutti, buon giovedì da Paolo. Ai ai ai ai ai. La risposta corretta sarebbe stata: scusi, onorevole Del Mastro, ma non abbiamo ben capito il perimetro della sua risposta. Ha fatto la supercazzola. Vabbè, ormai non c'è limite al peggio. Ciao ciao.
1: Ehi, avete capito quanto è incasinata la situazione? Ma davvero davvero tanto. E questo è semplicemente il combinato disposto di quello che accade su Hormuz, scena internazionale, e di quello che accade in Italia, scena politica della legge elettorale. In tutto questo un unico punto fermo nel cosmo: la vittoria bulgara del mitico sceriffo di Salerno De Luca, che torna effigiato da Crozza così.
20: Buonasera, presidente De Luca.
21: Mi scusi, ho l'occhiale sporco.
20: Ah,
14: Purtroppo il trucco è andato, non vedo niente.
1: Non si preoccupi.
14: Vedo triplo. Sì. Ma non si preoccupi.
1: No, ma guardi, eccolo qua. Bentornato.
14: Grazie.
1: Buonasera, Presidente De Luca.
14: No, è sempre sport.
1: Purtroppo. Va bene.
21: Vorrei elargire.
1: Cosa?
21: Un emozionante Amarcord. Ai giovani elettori. Sul mio passato da sindaco di Salerno.
1: Ah, beh, sì, si vota domenica, magari qualche giovane.
21: Quanto io abbia regalato alla città di Salerno.
1: Sì, adesso non metta sto peso.
21: Quanto
1: così.
21: Io sì. Mi sia impegnato per la città di Salerno.
1: Questo.
21: Tutte sì. Cose che già si trovano comunque sì. Nei poemi epici.
1: Ma qua, quali poemi, scusi?
21: La De Lucaide.
1: Ma che De Lucaide? Ma...
21: La Vincenzea.
1: Senta, però no, tutte le volte possiamo.
21: Mi agevolerò con immagini.
1: Grazie.
21: Vorrei partire dalla mia Piazza della Libertà, che oggi solo grazie a me.
1: Sì.
21: È così.
1: È molto bella, devo dire.
21: Mentre prima che arrivassi io,
1: sì.
21: Quell'istessa area
1: sì.
21: Era così.
1: No, allora, se cominciamo così, no.
22: Beh, ancora, quanto è bello.
1: Ma, allora.
21: In fondo si intravede Avellino.
1: No, la smetta, quella non è. Io capisco. Ha fatto un bel lavoro, ma non è il caso di esagerare. Ma,
21: oltre a questo, ci sono 100 cose da vedere.
1: Vabbè, però.
21: Poi, sempre per merito.
1: Sì.
21: Del sottoscritto,
1: sì,
21: diciamo.
1: Va bene.
21: Questo è il Teatro Verdi.
1: Bello, sì, bello, una bella struttura.
21: Al suntuoso stato attuale
1: è molto
21: che
1: bello.
21: Ho portato.
1: È molto bello, devo dire.
21: Invece, sì. Quando sono arrivato.
1: Sì, vediamolo.
21: Era questo.
1: Vabbè, dai. Però così è facile, cioè. Cos'è quella roba lì? Ha fatto un bel lavoro, ma basta. Non è. Mamma mia, che è?
21: Guardate qui.
1: Ma sì, cosa vediamo?
21: Manco sapevano cosa fosse il teatro.
1: Perché non è.
21: Pirandello, Goldoni e Edoardo erano i vini fatti col metanolo abusivamente. Dentro quelle tre damigiane.
1: Va bene, comunque ha fatto.
21: Una volta Salerno era un girone infernale con un traffico surreale.
1: Vabbè, questo può essere che.
21: Tanto che le auto erano in fila, non solo in orizzontale. Ma pure in verticale.
1: Ma se, per favore,
21: stavano
1: adesso,
21: una sopra l'altra.
1: Ma la smetti.
21: A castello.
1: Lo vediamo, ma che tanto non è vero. Quindi, però io ripeto, le riconosciamo.
21: Era pericoloso girare per Salerno.
1: Sì,
21: si trovavano spacciatori, ma nel centro storico soprattutto c'era un immane fiume di
1: sì.
21: Prostitute.
1: Sì, ma adesso non è. Vabbè, adesso bisogna proprio vedere il
21: prostitute
1: fiume.
21: Prostitute di ogni ordine e grado.
1: Guardi, se andiamo avanti così.
21: I clienti ci navigavano col kayak.
1: Certo.
21: E chiedevano le tariffe pagaiando.
1: Perfetto. Abbiamo capito il concetto.
21: Sodoma e Gomorra al confronto erano assisi.
22: Stupendo, i vostri messaggi. 334 11 11 622. Intanto per scaldarvi fra Togliani, vergognoso non sospendere l'accordo militare UE, Unione Europea Israele.
23: Adesso ricordare a Tajani diventa persino difficile talvolta, diciamo, e poi uno dice, sai, il governo ha finalmente condannato, io dico meno male, finalmente non è mai troppo tardi. Ma dopo tutte queste partizioni, meno male, finalmente non è mai troppo tardi, viene la domanda decisiva. Quindi, ora che avete condannato, che cosa intendete fare? Come si vede, non fanno quello che dovrebbero. Anzi, peggio, il nostro governo si oppone e rende impraticabile una scelta che sarebbe non solo matura, ma largamente in ritardo rispetto persino all'applicazione dell'accordo dell'associazione. Lo voglio ricordare questo perché noi siamo talmente ormai assuefatti alla violazione del diritto che violiamo pure gli accordi che noi proporremmo di sospendere, perché l'accordo di associazione tra la UE e Israele all'articolo 2 prevede nero su bianco che quell'accordo vada sospeso in caso di violazione dei diritti umani. Ora c'è un dibattito, sì, sull'uso della parola genocidio, come sapete io la utilizzo, sono stato il primo ad utilizzarla in Parlamento, ma non è questo il punto. Qualcuno oggi può negare che siamo di fronte a una violazione dei diritti umani? Nessuno. Allora, solo per rispettare l'accordo UE-Israele, quell'accordo andrebbe sospeso. Non farlo è un'operazione vergognosa.
22: Le vostre voci.
0: Buongiorno Telese, Giancarlo da Genova. Sentire Tajani veramente, ultimamente è veramente imbarazzante. Sotto certi aspetti mi fa tenerezza, perché sembra proprio un pesce fuor d'acqua. Sembra come se gli avessero dato in mano qualcosa che è più grande di lui. E spero che sia così, perché se non è così è un grandissimo paraculo e se la gioca. Io comunque sia, trattare un argomento del genere come lo sta trattando il nostro governo è veramente disarmante, è una cosa proprio disarmante. Vabbè, io non ho parole veramente. Se questo è il governo che deve difendere il popolo italiano, siamo veramente nei guai. Saluto a tutti.
2: Buongiorno Telese. Guardi, ho appena sentito il vocale di quel signore che parlava di Jonathan da Prato, ma io personalmente lo ascolto anche quando mi capita, non è che lo cerco. Lussanzi in effetti è la persona divisiva, che provoca, che però onestamente non mi dà più fastidio di tanti politici o tanti economisti o tanti filosofi, qualche anno fa anche presunti medici, che dicevano in televisione e in radio delle grandissime stronzate. Di conseguenza almeno lui si sa che le dice, altri invece pensano di dire delle cose intelligenti o delle cose vere e invece dicono solo bugie e cose sbagliate su tutti i punti di vista, eppure con la malafede. Perlomeno Jonathan è così, ma è così e naturalmente, credo. Perciò sono d'accordo con lei, chiunque dovrebbe dire la sua, anche un signore qui che parlava male di Jonathan. Se invece parla male di Jonathan avesse tirato fuori un argomento, che ne so, di parlare di cosa fare per questi poveri palestinesi che non sanno più dove andare a morire, perché ormai vanno solo a morire, forse avrebbe fatto un intervento più adatto. Grazie, buongiorno Telese.
1: Che bello sentire questi audio. E intorno c'è la vostra macchina, il vostro habitat, i vostri rumori la mattina, o le case, o i bambini che gridano sullo sfondo perché non vogliono uscire. È straordinario. Questo è il primo programma, ricordatevelo sempre, in cui gli editorialisti sono voi. Attenzione, attenzione, attenzione. Qui si evoca Tajani. Beh, colpisce ancora al TG2 Post, il ministro degli esteri va in tilt alla domanda: sono arrivate le scuse dell'ambasciatore israeliano? E lui: mi pare che formalmente no. C'è pure un PC che si riavvia. Sentite, sentite.
3: E abbiamo chiesto al segretario generale della Farnesina di convocare immediatamente l'ambasciatore israeliano, e abbiamo chiesto scuse e...
5: Sono arrivate?
3: Mi pare che formalmente no.
1: Mamma mia, la satira ormai colpisce, ma l'audio era vero. Vanno a cercare queste perle e dunque chiediamo, facciamo, ma sono arrivate queste scuse? Mi pare che no, poveri noi. Conte sulle elezioni comunali, buon risultato del campo progressista, attenzione, non riuscita la vittoria su Venezia. Che vuol dire? Vabbè.
24: È una 42. Tornata elettorale che non si è ancora conclusa, ricordiamolo, perché ci sono ancora tanti comuni che vanno al ballottaggio. Aspettiamo a trarre le conclusioni alla fine di questa tornata. Sicuramente ci sono dei buoni successi da parte del campo progressista. Non è riuscita l'operazione di la vittoria su Venezia, sicuramente. C'è una riconquista di Reggio Calabria, una regione per il centro-sinistra tradizionalmente molto difficile, però ci sono anche molti successi, ecco, non nascondiamolo. Io, ma non questa volta, ma sempre quando c'è un'elezione territoriale per le condizioni specifiche, peculiari, le logiche che spingono al voto sui territori, nelle realtà comunali, il fatto ad esempio che si ritorna a un astensionismo molto elevato, sarei sempre molto prudente a trarne delle conclusioni. Ho visto che la Presidente Meloni si è sentita, come dire, ringalluzzita dal risultato di Venezia, che non, dove non mi sembra sia stata presente in campagna elettorale, parliamo di un civico, però ripeto, questa sicuramente sono elementi da cui trarre delle valutazioni.
1: Sì, davvero. Ricordatevi, siamo all'attimo fuggente, fra circa 4 minuti entra in campo il dottor ingegnere Ginel Commendatore Liberatore Giuliano Guida Bardi, ma abbiamo tanto filo da tessere fino allora anche con le vostre voci.
6: Simone, città metropolitana Milano, campo largo, Telese, puoi girarla come vuoi, ma è come il Milan, un incompiuto. Per la democrazia mi auguro che si sviluppino, però ho i miei dubbi. Il problema non è la Meloni, il problema è il campo largo. Ciao a tutti.
7: E anche oggi la caduta della destra, aspettiamo domani. Buona giornata a tutti, compagni.
1: Sì. Incredibile raccontare in diretta questo disagio, questa sofferenza, il modo in cui noi viviamo le cose. Forse siete al lavoro, forse siete andando a scuola, forse siete di quelli, chiamiamoli pendolari a tempo, che sentono metà, la prima parte, e poi dopo li troviamo quando li inseguiamo, che sono già al lavoro, già sono in ufficio. È bello perché è una dimensione di un'Italia che produce, pensa, si muove, e noi siamo lì a raccontarla.
8: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Ma voi vi stupite per Del Mastro, per la commissione antimafia, ma io non mi stupisco proprio per niente. Cioè, questi politici sono l'espressione di questo paese. Almeno gli americani a Trump a novembre lo faranno diventare veramente l'anatra zoppa. Invece queste destre hanno ancora tanto consenso, perché è questo paese che è mafioso, è questo paese che è diventato razzista. Guardate il successo di Vannacci. Quindi noi, mi dispiace dirlo, però un po' abbiamo quello che ci meritiamo. Continuiamo a dare addosso all'opposizione, ma l'opposizione sta facendo davvero l'opposizione. Se si stanno dando da fare, non è vero che sono 4 morti. Se noi ci vediamo Tajani, che è lì smarrito, che non si sa bene neanche quello che dice, ma vi rendete conto? Lui rappresenta questo paese che vota questa gente. Quindi così siamo. Quindi le mafie faranno sempre festa perché abbiamo queste persone. Ciao ciao.
1: Ogni tanto invece l'opinione pubblica riesce a fare pressione, eh? Non bisogna essere così pessimisti. Ricordo quando furono scarcerati i camorristi, una serie di pezzi meravigliosi di Lupo.

0: mentre macinano materie e tessuti, è arrivato fra di noi il dottor ingegnere Giner, commendator Guida Parti.
1: Buongiorno, ma quella è roba che evidentemente utilizzi tu e che a te lasciamo. Comunque, ben trovato in questo
0: giorno. E come te ritagli le unghie? No? Sono curioso.
1: Ma se sei curioso posso dirti che di questa attività si occupano ovviamente delle altre persone, non è che ti metta lì a fare le cose, ci mancherebbe.
0: Certo, è vero, dimenticavo, le odalische qui da Bardi.
1: Ci sono delle ancelle a ciò preposte. E buongiorno, ma mi è piaciuto così tanto sentire Conte stamattina che io lo vorrei riascoltare in questa straordinaria inerpicata. È stata proprio bella, lo metterei vicino a Bersani dall'altra sera, lo possiamo riascoltare?
0: Sempre.
2: È una tornata elettorale che non si è ancora conclusa, ricordiamolo, perché ci sono ancora tanti comuni che vanno al ballottaggio. Aspettiamo a trarre le conclusioni alla fine di questa tornata. Sicuramente ci sono dei buoni successi da parte del campo progressista. Non è riuscita l'operazione di la vittoria su Venezia, sicuramente c'è una riconquista di Reggio Calabria, una regione per il centro-sinistra tradizionalmente molto difficile, però ci sono anche molti successi, ecco, non nascondiamolo. Io, ma non questa volta, ma sempre quando c'è un'elezione territoriale per le condizioni specifiche, peculiari, le logiche che spingono al voto sui territori, nelle realtà comunali, il fatto ad esempio che si ritorna a un astensionismo molto elevato, sarei sempre molto prudente a trarne delle conclusioni. Ho visto che la Presidente Meloni si è sentita, come dire, ringalluzzita dal risultato di Venezia, dove non mi sembra sia stata presente in campagna elettorale, parliamo di un civico, però ripeto, questa sicuramente sono elementi da cui trarre delle valutazioni.
1: Eccezionale. Non so se facciano dei corsi per arrivare a negare la realtà in maniera così strepitosa, però bravi, sicuramente
0: c'era che non andava, talento. Scusa. No, ma dimmi allora, una c'era cosa che non andava.
1: Te ne non dico fare anche questo, più di una.
0: Sparo
1: allora,
0: nel mucchio. Qua si parla per capita.
1: Esatto, parliamo per capita. Hai ragione a richiamarmi al nostro dovere giornalistico. Reggio Calabria, una regione che da tempo è nelle mani, non è vero, Reggio Calabria da 11 anni governava il centro-sinistra e l'operazione di Venezia non è riuscita. No, avete perso. Ci sono stati dei successi locali, il tuo partito non ha mai preso più del 4%, il che è una debacle di proporzioni colossali. Sono queste le cose che ha detto, che semplicemente non sono vere, che dovrebbero essere rilevate, così non spariamo nel mucchio, ma spariamo esattamente sull'obiettivo.
0: Piccoli veniali dettagli, ma l'hai vista quell'immagine, quella faccia del mastro lì di fronte alla domanda di Scarpinato?
1: Di fronte molto, a quella enorme
0: molto
1: domanda.
0: Sottile.
1: Sì, si è reso conto che domandone, non so se fosse più giuridica o più politica, ma mi è sembrata più etico-teologica probabilmente. Ti sei reso conto dell'ampiezza del tuo peccato, figliuolo?
0: Era
1: ti sei reso conto di quello che hai fatto?
0: Io non sono contro un po' di pedagogia delle istituzioni, alcuni.
1: Beh, questo è noto,
0: uno che
1: questo
0: apre
1: è noto,
0: la società,
1: sì.
0: In quel modo un po' di aiuto serve, esplicativo, simbolico. Però,
1: certo, mica
0: però,
1: possiamo
0: però,
1: andare a vedere, certo. Se fosse reato,
0: qual è la tua opinione
1: reato
0: sulla Hormuz del giorno?
1: Io penso che tu abbia ragione nell'ultima parte. Ho capito quello che penso da tempo e penso che abbia ragione tu nella tua rilettura di oggi, che probabilmente dovremmo tutti tornare a non pensare che Trump sia uno straordinario artefice di meccanismi perversi fatti per aumentare poi i destini delle società sue e dei figli in borsa e avere agio dall'insider trading. A me sembra matto, perché questa politica della bajur, acceso spento, acceso spento, acceso spento, è una politica folle che sta rovinando non

0: solo il resto del mondo, ma anche gli Stati Uniti, e dunque anche lui, perché poi insomma il suo potere è enorme, una costituzione che assicura al presidente degli straordinari poteri, ma non è infinito, e soprattutto siamo ormai a giugno, che vuol dire che tra solo qualche mese ci saranno le elezioni che toglieranno a Trump il controllo del Parlamento. Io sarei stato più attento, anche se vedo che succedono anche negli Stati Uniti cose strane, perché ad esempio il senatore del Texas che lui appoggiava ha vinto, non so se questa sia per Trump una vittoria, perché poi si mette degli altri estremisti in campo, però è possibile. E poi il Dipartimento di Giustizia, caro Luca, ha avviato un'indagine penale contro Jean Carroll, l'accusatrice di Trump. Ancora una volta si forzano gli strumenti della democrazia e gli strumenti istituzionali degli Stati Uniti per arrivare a perseguire gli interessi personali del presidente Trump. Mi sembra una cosa molto grave che dovremmo approfondire e sottolineare.
1: Assolutamente sì. E infatti siamo qui a raccontarla ogni giorno, anche oggi, che siamo arrivati volando, di scatto, surfando, scanditi dal ritmo potente del comandante Peter Bescapè, a lutto, Giuliano, e va detto, io ho molto rispetto per il dolore.
0: Però
1: abbiamo
0: sei
1: due manifestazioni di dolore rosso-nero.
0: Sei cattivello.
1: Da un lato
0: sei
1: quella cattivello. Di Jerry, logorroica, comunicativa, socializzante. Uno a un certo punto dice, ma perché non sono rosso-nero anch'io per unirmi a questo dolore pubblico? Dall'altra quella di Peter, olimpica, tarassica, silenziosa. Che dici?
0: Sei cattivello.
1: Qual è la forma più alta?
0: Sei cattivello, perché io ho evitato in tutti questi giorni di parlare con Peter, anche quando il nostro Cagliari ha dato un'ultima mazzolata.
1: Neanche lui ne parla tre volte.
0: Non ne ho parlato perché non volevo assolutamente andare a rievocare questo dolore, ma tu nella tua cattiveria delle frattocchie sei andato a farlo, e va bene, pazienza. Peter, perdonalo.
1: Ecco, senti,
0: ecco,
1: senti la risposta di Peter.
0: La marcia funebre.
1: Che bello, un momento epico.
0: Ci avviamo al giornale radio. Peter, fatti forza, io non avrei mai ricordato quello che è successo in casa vostra.
1: Fermiamoci e torniamo subito dopo il giornale lungo dell'ora tonda.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
4: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
5: Giganti?
4: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
5: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
4: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
6: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 8 e 3 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si alzano i venti di guerra in Iran. Gli Stati Uniti attaccano una città iraniana con Teheran, che risponde contro una base a stelle e strisce. In più, Trump smentisce le notizie diffuse da Teheran su progressi negoziali, mentre anche Israele subisce un attacco di Hezbollah dopo che ieri aveva pesantemente attaccato il Libano. Nicola De Muro.
11: I venti di guerra soffiano di nuovo sull'Iran e non solo sull'Iran. Nella notte esplosioni nell'aeroporto della città di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense, così comunicano i Pasdaran. In precedenza le stesse guardie rivoluzionarie avevano aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare Hormuz senza aver chiesto il permesso. Come se non bastasse, ieri nuovo inciampo diplomatico. Il regime islamico aveva fatto sapere tramite la TV di Stato di avere in mano la bozza di accordo con gli USA, con tanto di molti punti resi noti, tra cui il ritiro delle forze americane dall'area e il ripristino del transito commerciale nello stretto di Hormuz, con la collaborazione dell'Oman. Durissima replica di Donald Trump: è tutto falso, sono con l'acqua alla gola, noi non ci ritireremo e se l'Oman non si comporta come gli altri paesi del Golfo lo faremo saltare in aria. E si incendia anche l'altro fronte di guerra. Nella notte sirene di allarme nel nord di Israele per infiltrazioni aeree, droni di Hezbollah lanciati dal Libano, un soldato ucciso e 2 feriti. E ieri sono state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime e molti feriti, con l'ordine di evacuazione dato dall'esercito di Tel Aviv addirittura per l'intera città di Tiro.
10: Scontro nella maggioranza sull'Ucraina a fronte dell'accelerazione del percorso di adesione all'Unione Europea. La proposta di aprire il primo gruppo di negoziati dovrebbe essere presentata dalla Commissione al Consiglio Affari Generali del 16 giugno, poi si potrà esprimere il summit dei leader in programma il 18 e il 19. Tajani esprime parere favorevole di fronte alla Lega, che si dice assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione di Kiev all'Unione Europea. Palazzo Chigi fa filtrare che la politica del governo sull'Ucraina non cambia, ma le opposizioni sottolineano la frattura e chiedono di prendere le distanze dagli atteggiamenti filorussi del Carroccio. Intanto ieri la premier Meloni ha fatto il punto sul percorso italiano rispetto al PNRR, che ha gestito i fondi del Next Generation EU destinati alla ripresa economica e sociale dopo la pandemia. Ricevuti finora 166 miliardi di euro dalla Commissione europea, con 416 traguardi raggiunti, ha detto in un videomessaggio trasmesso in apertura della 2 giorni al Museo della Scienza di Milano. Abbiamo saputo modellare un nuovo piano PNRR italiano, rivendica la premier.
12: Piano più coerente, più capace di rispondere ai bisogni concreti dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Da quel momento in poi, anche grazie alla nuova governance di sistema che abbiamo costruito, non ci siamo più fermati, abbiamo speso ogni giorno per costruire le condizioni affinché ogni investimento, ogni progetto, ogni cantiere potesse essere avviato. Non è stato ovviamente un cammino semplice, però abbiamo rispettato la tabella di marcia e oggi possiamo rivendicare con un pizzico di orgoglio che siamo stati all'altezza del compito.
10: E a scaldare la giornata politica ieri la decisione della conferenza dei capigruppo della Camera di calendarizzare al 26 giugno l'esame della legge elettorale, il cosiddetto Melonellum bis. Insorgono le opposizioni che parlano di gravi forzature. Le destre temono la sconfitta alle prossime votazioni, riassume Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera.
13: L'ennesima forzatura di una maggioranza arrogante, ossessionata solo da cambiare le regole del gioco per paura di perdere le prossime elezioni. Abbiamo chiesto anche al Presidente della Camera di garantire che si possa fare un dibattito vero con un ciclo di audizioni su un eventuale testo diverso.
10: Caldo da bollino rosso e rischio temporali. Raggiunge oggi il picco l'ondata di temperature record. Il bollettino del Ministero della Salute segnala 14 città con bollino arancione, 4 da bollino rosso. Si prevede che le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Ma sempre nel bollettino odierno la Protezione Civile parla di allerta gialla per 7 regioni del centro Italia, con rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Si segue la pista delle pandillas, le gang giovanili ispirate al mondo latinoamericano per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Ricostruiamo quanto accaduto nel servizio di Nicola Compagnone.
14: L'ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS-13, famosa gang sudamericana, e quanto avrebbe riferito il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni, morto accoltellato nella stazione di Milano Certosa nella notte tra martedì e mercoledì. L'uomo, che è arrivato davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio, ha raccontato di avere saputo dall'altro figlio che il gruppo era armato con bottiglie e coltelli. Su quanto accaduto intanto vanno avanti anche le indagini. Secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e una decina di persone di nazionalità sudamericana che hanno accerchiato con lui un amico e il fratello, rimasto leggermente ferito. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza, alcuni aggressori sarebbero fuggiti salendo a bordo di un treno diretto a Treviglio, nella Bergamasca. Tra loro potrebbero esserci anche dei minorenni.
10: Conference League nella Red Bull Arena di Lipsia. Gli inglesi del Crystal Palace vincono e conquistano il loro primo trofeo europeo battendo gli spagnoli del Rayo Vallecano per 1-0. Decisivo per la finale il gol di Mateta al 51esimo per gli inglesi. Nella prossima stagione il Crystal Palace disputerà il torneo di Europa League. Ed è tutto, a più tardi.
15: Il corsivo.
9: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
16: Niente Roma Pride. Niente Pride, quindi, per le associazioni che rappresentano le comunità LGBTQIA ebraiche, italiane ed europee. Il prossimo 20 giugno la tradizionale sfilata romana dei carri che festeggiano l'inclusività sessuale risulterà infatti un po' meno inclusiva, almeno riguardo alla partecipazione del Keshet Italia, gruppo che si compone appunto di elementi di religione o comunque di cultura israelita, rei, secondo gli organizzatori del Roma Pride, di non aver preso e di non intendere prendere le distanze dal genocidio a Gaza. A questa argomentazione i membri del Keshet controbattono, sostenendo che in realtà l'unica vera loro colpa sarebbe quella di essere ebrei e parlano di un antisemitismo mascherato da posizionamento politico che rimane comunque antisemitismo. Sulla questione è prontamente intervenuta l'ex parlamentare del PD Anna Paola Concia, da sempre paladina dei diritti delle minoranze sessuali, la quale si è detta contrariata dinanzi a questo tipo di discriminazione, poiché, ha ricordato, il Roma Pride non è di proprietà di nessuno ed era anzi una manifestazione inclusiva che oggi discrimina perdendo la sua natura. E in effetti questa sorta di esame di ammissione, di controllo della correttezza politica o della verginità culturale che viene ormai sempre più frequentemente richiesto ai nostri connazionali ebrei ogni volta che desiderano fare o dire qualcosa, infastidisce notevolmente pure noi. Anche perché francamente ci pare che non venga applicato a nessun'altra categoria di cittadini italiani o stranieri presenti nel nostro paese, ai quali non si chiede infatti mai di rendere conto di eventuali nefandezze commesse dai loro governi. Tra l'altro, a voler anche essere minimamente obiettivi, chi si occupa di Roma Pride dovrebbe ben sapere che proprio Israele, l'unico stato medio orientale in cui essere gay non è reato. Insomma, se chi come noi è nato a Genova ed è stato regolarmente battezzato decide di salire sul carro che rappresenta la Liguria, lo farà liberamente senza che a nessuno, prima di lasciarlo accomodare, venga in mente di domandargli cosa ne pensi di Gaza, di flottiglia o di Hamas. Invece nei confronti degli ebrei italiani, percepiti ancora evidentemente come un corpo estraneo al resto della società, si continua a pretendere abiure e prove di lealtà, esattamente come succedeva ai tempi bui della caccia all'untore.
15: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
18: Buongiorno a tutti, grazie per questo entusiasmo contagioso, ne abbiamo bisogno, quanto siete belli, quanta forza ci date.
19: Buongiorno. Questi sono 4 anni che scendono in piazza subito dopo il 7 ottobre a manifestare contro gli ebrei, contro Israele, pro Pal. Vengono anche appoggiati soprattutto dai Verdi e Sinistra, la sinistra, vanno a braccetto con sta gente qui, vanno a dire tutte le manifestazioni dal fiume al mare, quindi antisemitismo. E adesso da che pulpito hanno scritto 2 battute brutte su una chat e chiedono alla Meloni di andare a riferire. Ma qui l'ipocrisia ha raggiunto i massimi livelli storici, cioè una cosa così io non l'ho. Cioè, ma con che faccia? Hanno buttato la faccia come il culo sta gente qui. Senza parlare, Telese, hai detto qualcosa di quel carro che l'hanno, delle LGBT plus ebreo, che l'hanno vietato di sfilare? Ma perché non dite queste cose qui? Poi chi sono gli antisemiti? Ma per favore.
20: Buongiorno, è possibile non andare sempre a criticare, a demolire, a sminuire tutto il lavoro che fa il presidente Conte e il suo partito, che è uno dei partiti, l'unico partito dove non ci sono né imputati né persone che sono state scorrette politicamente nelle istituzioni. È chiaro che nei territori il 5 Stelle hanno da sempre risultati non elevati, è evidente, ma l'importante è che la presenza dei 5 Stelle nel campo progressista è fondamentale per avere una direzione che sia non un pasticcio di opinioni che alla fine non hanno una vera radicalità, un vero cambiamento nella conduzione del paese. Luciano da Napoli.
21: Buongiorno a tutti, Luca da Milano, e dopo questa ennesima uscita del miracoloso, detto anche Erpimpa, detto anche Altaiani, il profeta, dopo questo crash mentale, l'ennesimo tra altre cose, io ho imparato una cosa dal governo sionista. Dovremmo iniziare a prenderli a pesci in faccia come fanno i sionisti, veramente, ragazzi. Buona giornata a tutti.
0: Rieccoci. Luca Telese, Giuliano Guidabardi, 28 maggio all'Attimo Fuggente.
1: Rieccoci qua. La perla che non vorrei far sfuggire a questo menù di bellezze e atrocità è l'ordine di sgombero di un'intera città del Libano, Tiro, come se uno arrivasse oggi e dicesse: va bene, ma domani tutti gli abitanti, ma proprio tutti gli abitanti di Caserta se ne vanno via, altrimenti bombardiamo. Avete 4 minuti per fare il vostro bagaglio, andatene. Lo so, è successo più volte, ma continua ad accadere, e che lo si faccia con un'intera città, questo non può essere che una sola definizione, due parole: pulizia etnica.
0: O più semplicemente una parola, e si chiama guerra, purtroppo, che ha il suo terribile portato da una parte e dall'altra. Probabilmente. Ma veniamo, Luca,
1: a
0: un po' di cose.
1: Guidabardi? Chi è Tartufone?
0: Guidabardi? Cosa vuoi dire?
1: Non riesci neanche a dire che è un atto criminale svuotare una città con un ultimatum. Va bene.
0: Tartufone, meglio che bombardarla,
1: Guidabardi,
0: senza avvisare.
1: Mandate i vostri messaggi di solidarietà a Tartufone Guidabardi. Anch'io.
0: No, mandateli direttamente
1: sottoterra.
0: Mandateli direttamente al Libano, che ne ha bisogno probabilmente molto, molto più di me, caro Luca, e anche di queste definizioni che servono. Avete questa sindrome del giudizio, cioè per voi la cosa importante è esprimere il giudizio con la parola. No,
1: non è il plurale maiestatis,
0: e tutti i giacobini tuoi pari, cioè quest'idea che bisogna, sia necessario esprimere un giudizio e poi passare ad un altro giudizio, poi che le questioni rimangano.
1: Quando si bombarda un'intera città e si dice
0: assolutamente non risolte,
1: quelli che hanno passione, perdonami, in questo programma svegliano le coscienze.
0: Svegliate le coscienze, e poi ci sono i paesaggi dell'anima, immagino. Quando invece le questioni rimangono non risolte perché non si riesce ad approntare una soluzione politica possibile, allora non fa niente. L'importante è aver espresso un giudizio, aver detto pulizia etnica, via. Possiamo passare al successivo argomento, perché questo lo abbiamo risolto con l'espressione del giudizio e la titolazione della cartellina. Bene, chiusa la cartellina della pulizia etnica, se possiamo andiamo a sentire l'ospite che noi oggi abbiamo qui con noi, cioè Francesco Giubilei. Buongiorno e bentornato.
22: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Anche lei è tartufone? cioè anche
1: no,
0: tu
1: non è tartufone, lui è tu più sei coraggioso di te. Buongiorno.
0: Vuoi parlare di pulizia etnica in Libano o di genocidio?
2: Ma io parlo del fatto che c'è in questa fase un conflitto che riguarda Hezbollah e l'esercito israeliano e speriamo possa essere risolto con la pace che si raggiungerà anche in Iran e venga inserita anche la questione del Libano, anche perché non dimentichiamo mai che lì ci sono anche i nostri militari. E quindi c'è sempre il rischio che all'interno di questi scontri tra l'esercito israeliano e Hezbollah possano poi finire colpiti anche i militari dell'UNIFIL, come è già avvenuto peraltro in altre occasioni. Per fortuna nessun italiano ha mai perso la vita negli ultimi mesi, però ci sono soldati francesi di altri contingenti che hanno perso la vita e quindi dobbiamo auspicare che si possa risolvere la situazione anche in quell'area.
0: E quindi abbiamo tartufato anche da queste parti. Francesco, parliamo un po' del centrodestra. Ieri ennesima divisione su un argomento importantissimo come l'Ucraina, ma non vive una situazione molto diversa dal centrosinistra, anche la coalizione di Giorgia Meloni?
2: Ma diciamo che si vede che ci stiamo avvicinando alle elezioni politiche, perché man mano che passano le settimane e soprattutto dopo che verrà approvata la legge elettorale, peraltro è di ieri il testo della legge elettorale e quindi probabilmente si andrà all'approvazione della legge elettorale se non entro l'estate, comunque entro autunno. Nel momento in cui è approvata la legge elettorale siamo a tutti gli effetti in campagna elettorale e quindi è chiaro che su alcuni temi i vari partiti del campo largo, i vari partiti della coalizione centrodestra devono dare dei distinguo. Va detto che fino ad oggi, al netto del dibattito, se vogliamo, giornalistico e mediatico, poi nei voti in Parlamento il centrodestra aveva sempre votato in modo unitario sull'Ucraina. Ieri è vero che la Lega e Forza Italia hanno avuto due posizioni diverse sull'ipotesi di ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. È un tema di distinguo dei programmi in vista delle politiche.
0: Luca deve essere già
1: aia. Che ti devo dire, non siamo d'accordo, però rispetto le vostre opinioni. Io sono volterriano, caro Francesco.
0: E quindi daresti la vita per bla bla bla, e anche questa l'abbiamo sentita. Però insomma, vuoi tornare sulla questione del Libano, Luca? Perché anche ieri Hezbollah ha mandato a razzi, cioè un soldato israeliano morto per i combattimenti, cioè non si tratta di niente di diverso da una guerra.
1: C'è un'intera città, ma scusatemi ora veramente, a meno che non abbiate in mente il modello Via Rasella, cioè Hitler 1943, qui mi parli di un soldato morto, ma qua viene sgombrato un'intera città.
0: No, ti parlo.
1: Cioè
0: ti
1: domani
0: parlo
1: arrivano a Ravenna e dicono: scusate, ma lo facevano i nazisti in effetti, scusate, bombarderemo tutto a Ravenna, quindi andatene via in mezz'ora e prendete le vostre cose e andatene. Allora lo può fare un'organizzazione terroristica, non lo può fare uno Stato civile, addirittura raccontato come una democrazia. Non si può fare questo.
0: Ma che c'è una guerra in atto, ti sei reso
1: ma è
0: conto.
1: Una guerra, ma anche persino, come dicevano molte persone, persino la guerra ha delle regole. Non puoi dire a un'intera città, a un'intera popolazione, se sei uno Stato democratico, non puoi dire io, anche perché la finalità non è più quella di combattere la resistenza o la insorgenza di Hezbollah, ma è chiaramente quella di disegnare una nuova carta geografica. Stanno disegnando la grande Israele sulla carta e stanno togliendo tutte le popolazioni che non sono quelle della grande Israele. Io quindi questo non lo accetto, poi se voi lo accettate, vi piace, lo chiamate guerra per nasconderlo dietro una cortina fumogena, è un altro paio di maniche.
0: Ma descrivere un fenomeno così come richiede la nostra professione non significa accettarlo o non accettarlo, anche perché immagino che se noi avessimo delle armate pronte probabilmente decideremmo cosa fare, tu ed io, non so, l'esercito dell'attimo fuggente. Lo si descrive una guerra. Descrivere che c'è stato un attacco di Israele che ha chiesto di svuotare una città perché poi doveva bombardare, è assolutamente vero. Dimenticare che c'è stato un precedente attacco di missili con Hezbollah su Israele che ha portato morti ad Israele e invece omettere una parte importante della notizia. Dopodiché a me non interessa esprimere un giudizio, lo esprimo molto facilmente su tutte le guerre, sono sempre degli orrori. Io guerre giuste o guerre che rispettino un diritto non ne conosco, perché la guerra è sempre la violazione dell'unico vero diritto, che è il diritto alla vita e alla libertà. Dopodiché tu conoscerai delle guerre giuste o delle guerre combattute secondo le regole che immagino vi siate dati in qualche risico dei vostri salotti, ma non io guerre giuste o guerre combattute secondo regole non ne conosco.
1: Sono le convenzioni internazionali. Sono le convenzioni internazionali, sui rifugiati, sui prigionieri, sono le piccole trappole del diritto internazionale che volete disseminare e distruggere.
0: Purtroppo,
1: in questo calvario di negazione della realtà.
0: Ma sarà bene sentire anche Francesco Giubilei sul diritto internazionale. Bisogna sempre ricordare che è un diritto, infatti ora sto zitto, che è un diritto pattizio, cioè quando uno purtroppo decide di non rispettarlo, di fare la guerra, quel diritto fatalmente, magicamente non esiste più. Ma lascio la parola al nostro ospite.
2: Secondo me noi sul diritto internazionale dobbiamo tutti entrare nell'ottica che ci piace o meno, e a noi europei, a noi occidentali non ci piace, ma il diritto internazionale ormai da vari anni non viene più rispettato, non viene più rispettato né dalle dittature né dalle autocrazie né da molte democrazie. Cioè noi continuiamo a pensare, immaginare un mondo che era il mondo che esisteva forse tra la caduta del muro di Berlino e le torri gemelle, quindi tra il 1989 e il 2001, forse ha continuato a esistere in una parte degli anni 2000, ma che oggi evidentemente non esiste più. Cioè se noi mettiamo in fila negli ultimi 5-6 anni quanto è accaduto dal tema dell'Ucraina, dal tema del Medio Oriente, dagli attacchi degli Stati Uniti e non solo, il diritto internazionale è un qualcosa che viene evidentemente brandito come uno strumento politico, cioè che viene utilizzato quando fa comodo, si dice però dobbiamo rispettare il diritto internazionale, e poi nei fatti non viene più rispettato quasi da nessuno. Chiaramente non sto dicendo che questo sia un qualcosa di positivo, anzi tutt'altro, non lo è, però dico che dobbiamo entrare nell'ottica che è una cosa che ormai, purtroppo aggiungo, ma così è, siamo solamente noi europei a dire no, però dobbiamo ricordarci il rispetto del diritto internazionale. Se noi nei fatti analizziamo i comportamenti di gran parte degli stati, ma a livello mondiale, perché noi poi parliamo della guerra in Ucraina e nel Medio Oriente, che sono le guerre, se vogliamo, più a noi vicine, che sentiamo di più, ma questo vale anche in altri scenari, è un mondo che è un mondo ormai che è tornato a basarsi su dei criteri di hard power e non di soft power. Tant'è che quando in Cina da Xi si incontrano Xi e Trump, poi Xi e Putin, poi Xi e il presidente pakistano, cioè lì il grande attore assente è l'Europa. Cioè noi non siamo più in grado di utilizzare quello che sono gli schemi che oggi funzionano, e proprio per questo motivo siamo un attore geopolitico che è inesistente. Quindi o anche noi cambiamo mentalità, che non significa che anche noi non dobbiamo rispettare il diritto internazionale, ma che significa che ci dobbiamo porre diversamente nei confronti delle posture degli altri stati, o altrimenti rischiamo che da qua ai prossimi 10 anni potremo ancora di meno.
1: Senti, ma hai visto la prima pagina di Libero, Francesco, stamattina?
2: A
1: questo titolo: vogliono ammazzare il direttore di Libero.
2: Sì, ho letto.
0: Tanti nello enfatico.
2: Sì, beh, è chiaro che si tende a enfatizzare, però è vero le minacce che sono arrivate a Secchi, tant'è che gli è stata assegnata la scorta per una serie di articoli che sono stati fatti nei confronti degli anarchici, e quindi sono arrivate le minacce al direttore di Libero. Ieri peraltro ha espresso solidarietà un po' tutto il mondo politico, anche Giorgio Meloni ha fatto un tweet esprimendo solidarietà. Che c'è un tema di minacce che arrivino ormai in modo costante anche da parte di ambienti che non sono propriamente ambienti rassicuranti ai giornalisti, devo dire, in questo caso stiamo commentando Secchi, ma in modo bipartisan, perché poi ci sono altri casi di giornalisti giornalisti e più progressisti che vengono minacciati da altri ambienti è un tema enorme, e quando forse parliamo anche delle classifiche sulla libertà di stampa, del fatto magari l'Italia rispetto ad altri paesi ha una minore libertà di stampa, c'è anche senza dubbio questo tema delle minacce che i giornalisti ricevono talvolta da ambienti mafiosi, altre volte da ambienti anarchici, altre volte dall'estremismo di sinistra o di destra, quindi è un tema grosso che esiste.
1: C'è un altro tema enorme oggi, volevo commentarlo con Giubilei. Henry De Luca ha rilasciato un'intervista, non abbiamo l'audio perché è un'intervista scritta a un giornale israeliano, Il Foglio l'ha tradotto, e sostanzialmente si è scatenata una tempesta sullo scrittore, forse uno degli scrittori italiani civili più famosi, perché De Luca ha detto: sono sionista e sono ovviamente dalla parte di Israele, non penso che ci sia in atto nessun genocidio. Quindi veramente un messaggio shock. Ricordiamo che poi Henry De Luca è molto schierato a sinistra, è un ex di Lotta Continua, ha sostenuto addirittura i Notav in Piemonte. Quindi vedi che il mondo è bello perché è vario. Caro Giubilei, tu oggi sei sulle posizioni Henry De Luca.
2: No, magari Henry De Luca delle posizioni forse più
0: Giubilei
2: alle mie su questo tema. Quindi,
0: senti, a proposito di strane posizioni che convergono,
2: scusa, di
0: il tuo tema, perché poi una domanda sulle strane posizioni.
2: Una cosa velocemente su
1: fai commentare, ma perché devi censurare Francesco?
2: No, io quello che voglio dire, Luca, è che c'è un problema a sinistra, però, sulla libertà di espressione in merito a questo tema. Cioè, non è possibile che uno scrittore, che è vero, hai ragione tu, è un'icona della sinistra, esprima quella che è un'opinione che può essere più o meno condivisibile. Io non voglio neanche entrare nel merito di quello che ha detto, però per il semplice fatto di aver espresso un'opinione che è differente da quella che è la stragrande maggioranza in questa fase dell'opinione pubblica, del mondo intellettuale e culturale di sinistra, io ieri sono arrivato a leggere degli appelli o degli inviti a dire Henry De Luca non può più pubblicare con Feltrinelli per le posizioni che ha detto, Henry De Luca non può più essere invitato a determinati festival per le posizioni che ha detto. Allora c'è un tema di dibattito interno alla sinistra, cioè anche adesso
1: sì, però qui c'è un effetto di stupore, no? E pensa se tu domani dicessi sono a favore della resistenza iraniana, ti vengono a cercare con l'ambulanza, no, sono a favore
0: di avere sempre le stesse posizioni, devi avere le posizioni di branco,
2: no, come
0: sei eccentrico.
2: A destra è pieno di diciamo figure del mondo intellettuale e culturale che anche pubblicamente hanno preso posizioni contro Israele, cioè cito Marcello Veneziani per intenderci, lo stesso Buttafuoco, certo, hanno posizioni pubblicamente contro Israele, e poi c'è invece una destra che ha posizioni più sulle Israele. C'è un dibattito, ma nessuno si sognerebbe mai di dire Marcello Veneziani non deve essere invitato a un festival.
1: Beh, a Buttafuoco gli hanno mandato gli ispettori, dai,
2: ma non per questo,
1: non per questo.
0: Francesco, io avrei voluto chiederti tante cose, ma il tempo è finito. Torna a trovarci magari anche già sabato, perché ti chiedo se ritiri la causa su Vannacci, visto che verrà sicuramente con voi. Ci sentiamo presto. Grazie Francesco Giubilei.
1: No, fagli dire una parola. Vannacci alleato.
0: Dilla, per carità.
1: Vannacci alleato.
2: Ma io guardo Francesco, su questo
0: due secondi.
2: No, io mantengo la posizione su questo tema che ho espresso qualche mese fa. Secondo me sarebbe un errore far entrare Vannacci in coalizione. E poi non decido evidentemente io, per una serie di motivazioni, sarebbe sbagliato, che sono un po' lunghe, provo a sintetizzarle, per il fatto che se tu ti prendi Vannacci in coalizione offri sostanzialmente il piatto all'opposizione per farti una campagna elettorale contro su tutta una serie di temi, sulla politica estera, sul fascismo e quant'altro, e per il fatto che c'è anche secondo me un tema di dignità politica, cioè non puoi prendere uno che quotidianamente attacca più il governo che la sinistra, se voi prendete i social di Vannacci, sono più gli attacchi che fa alla destra o al centrodestra rispetto alla sinistra, e quindi rischi secondo me di fare un autogol, anche perché è vero che puoi prendere un 3-4% di voti più di destra, ma rischi di perderne ulteriormente, se non di più, al centro e in quei mondi che magari votano Forza Italia, e quindi rischia di essere un boomerang. Questa è la mia opinione.
1: Grazie. Vero, interessantissimo. Ciao. È stato un gioco, Francesco, di specchi che abbiamo fatto. Vedi che quando le intelligenze sono attive sono tante le cose che spieghiamo. Ci fermiamo ancora un istante e torniamo dopo per la grande volata finale.
3: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
5: Attimo fuggente.
22: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
23: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
24: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
23: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
24: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
25: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 35 minuti.
2: Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. A Milano code sul tratto urbano della 4 tra Cormano e Monza verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Code inoltre in tangenziale ovest a tratti tra Roa e Assago verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Più a est in A4 code anche tra Dalmine e Trezzo verso Torino. A Torino prime code in tangenziale nord da Borgaro a statale 24 verso Collegno, in sud da Sito a Corso Francia, in A22 code da Carpi al bivio per la 1 verso Modena, in A14 per un incidente code tra Borgo Panigale e Casalecchio verso Taranto in Toscana, code a tratti in A11 tra Prato Ovest e Firenze Nord e tra Sesto Fiorentina e Peretola verso Firenze, code anche sulla Firenze Pisa Livorno tra Lastra Signa e Scandicci verso Roma. Le difficoltà maggiori in A24 con lunghe code da Sette Camini fino alla tangenziale est, code inoltre sul grande raccordo anulare in esterna da Casilina Policlinico, solite code anche in carreggiata interna da Roma Sud da San Giovanni, code inoltre verso Roma sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina tratti tra Pomezia e Castel di Decima e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia. A Napoli code per lavori sulla Semediano traversa Milito e Arzano verso Acerra, code per il traffico inoltre in tangenziale tra Capo di Chino e Renella verso Pozzuoli, tra Vomero e Corso Malta verso l'aeroporto. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Buongiorno, d'accordo con Silvana. L'opposizione sta lavorando e come? E posso dire, per quello che riguarda il Movimento 5 Stelle, che Nova è stato un successo. Ovviamente voi ne avete parlato in minimo sindacale per non dar spazio al Movimento 5 Stelle. Comunque volevo dire due cose, che le persone che si sono iscritte a Nova non si conoscevano, non si erano mai viste, eppure hanno partecipato con entusiasmo ai vari tavoli che si sono succeduti nell'arco della giornata e partecipando alle tre sessioni nell'arco dell'intera giornata, e alla sera facevamo fatica a chiudere la riunione perché tutti sono rimasti entusiasti di questo tipo di incontro. E per quello che riguarda Bersani, caro Guidabardi, io non l'ho visto per niente in difficoltà, ma terribilmente scocciato dell'attacco continuo della Gruber, che ultimamente è molto nervosetta, come se dovesse sceglierlo lei il leader del campo progressista. Beh, le cose non stanno proprio così, mi sembra, no? Che si dia una calmata anche la signora Gruber.
7: Giacomo da Milano. Io vorrei ricordare a Guidabardi che la oggettività giornalistica prevede anche il fatto che bisogna leggere i numeri di una guerra. Se da parte c'è un soldato israeliano morto e qualche ferito, e dall'altra parte ci sono milioni di civili che vengono sfollati, i cui villaggi vengono rasi al suolo, si può parlare sì di guerra, ma anche forse di qualcosa di più. Non mi sembra che queste questioni siano fatte uguali per l'Ucraina. L'oggettività giornalistica prevederebbe che entrambe le guerre siano trattate nello stesso modo, giusto?
8: Pulizia etnica, ecco quel qualcosa di più. Fra l'altro, prima Israele è arrivata con degli escamotage, dei trucchi fino al fiume Litani. Adesso ha cambiato fiume, ma continua ad avanzare. Adesso la nuova frontiera è quella che, partendo dall'evacuazione di Tiro, arriva fino a un nuovo fiume. Volevo dire una cosa, Giuliano, è una bella notizia, però il fiume Zarani, dico, è una bella notizia, hai visto che nessuno ha pagato per il Board of Peace?
9: Bello, bello, perché
8: come godo quelle foto di quei pupazzi idioti, poi giunti a pagare, come quando si fanno i conti, quando si paga il conto e tutti fanno oddio è il portafoglio eccetera. Nessuno
9: scusa,
8: pagato.
9: Anticipameli tu. Questa in effetti è molto divertente ed è anche scomparso dalla, diciamo così, dall'agenda il Board of Peace. È rimasto, ci deve essere, io immagino, la Casa Bianca, e credo che quello sia il reale motivo per cui stanno costruendo una nuova ala, tutta una parte di questioni che Trump prima enuncia e poi lascia da parte: il Canada, 51esimo stato, la conquista della Groenlandia, e lì devono aver messo anche il Board of Peace e vediamo cosa succederà.
8: Ho capito, però Giuliano, però sì, aiutami a capire, c'erano promesse di versamento per 17 miliardi, uno dice magari ne mettono 2-3, ma zero, neanche ma
9: scusa,
8: un dollaro,
9: ma non è successo mai a te di cominciare a organizzare qualcosa, organizzare una raccolta di fondi, tutti quanti sono disponibili, poi nessuno caccia la moneta, e succede molto spesso così, soprattutto quando l'organizzatore
8: festa,
9: è un po' distratto,
8: hanno fatto le foto,
9: e dopo aver fatto la festa gli hanno fatto la festa. Ma ne parliamo con Alberto Negri, che è tornato oggi a trovarci. Buongiorno Alberto, bentornato.
10: Buongiorno
8: Alberto,
10: a tutti,
8: però
10: voi.
8: Sarà afflitto e doloroso, dolorante per questa notizia, che nessuno ha pagato la quota del board.
10: Ma guarda, c'era un'immagine emblematica, Orbán e Milei che cantavano insieme un pezzo di Elvis Presley, non so se ve lo ricordate.
8: È vero, purtroppo... è vero, che orrore.
10: Esatto, quell'orrore, che era una pagliacciata, la diceva lunga, ma quando mai Orbán e Milei, che ha uno stato praticamente sull'orlo del fallimento, hanno un miliardo da mettere sul tavolo? Queste sono le classiche pagliacciate alla Trump. Non lo dico io, lo scrive ieri sul New York Times Thomas Friedman, dice: ormai abbiamo un presidente che fa il pagliaccio ed è circondato da pagliacci. Io purtroppo mi spingo un po' più in là. Quest'uomo è fuori controllo, basta leggere le dichiarazioni che ha fatto dall'inizio di questa guerra del 28 febbraio fino a oggi. Un giorno c'è la trattativa, un giorno dopo dice che cancellerà l'Iran dalla carta geografica. E oggi ci siamo trovati, dopo un weekend in cui annunciavano già un'intesa, a un ritorno di fiamma, di quella che lui chiama un conflitto, non più una guerra. E siamo in una situazione veramente drammatica, questa è la verità. Cioè, purtroppo chi è alla guida della più grande potenza del mondo non sa fare nulla. E il suo maggiore alleato, invece, Netanyahu, fa quello che gli pare, l'avete ricordato, no? Oggi il manifesto inizia, fa il titolo sotto tiro, cioè nel senso che una città di quasi 200.000 abitanti oggi si sta svuotando in una pulizia etnica generale, in attesa di quello che potrebbe essere il colpo finale, perché Netanyahu sta aspettando da Trump il via libera per bombardare anche la periferia sud di Beirut, che è un po' la roccaforte di Hezbollah.
8: E colpo finale, perché intendi che la strategia sia ormai quindi annettere e secedere un pezzo del Libano in forma stabile di Israele?
10: Praticamente sì, guardate quello che è successo in Siria dopo la caduta di Bashar Assad, no? E l'ascesa di Al-Shara. Israele è entrato dentro la Siria, ha praticamente bombardato per quasi due mesi, facendo fuori tutto l'apparato non solo bellico ma anche industriale del paese, e sta a 20-30 chilometri dalla periferia di Damasco, cioè tiene Al-Shara sotto tiro, che è sostenuto dalla Turchia, come sapete. E in Libano lo schema è più o meno lo stesso, più difficile da attuare perché ovviamente Israele incontra maggiore resistenza anche delle perdite che abbiamo visto in queste ore, però l'idea è proprio praticamente di far vedere al governo israeliano e libanese che oltre la periferia di Beirut c'è Israele, e Israele ha intenzione, ho l'impressione, di restarci, come ha intenzione di fare la pulizia etnica di Gaza, no? Dicendo che attuerà questo piano di evacuazione della striscia volontaria. Quanto ci sia di volontario in questo disastro umanitario non saprei dire.
9: Mi incuriosisce molto quello che abbiamo sentito stamattina rileggendo anche l'articolo di Guido Olimpio, cioè una nuova intelligenza Iran-Oman e poi la disgregazione dei paesi del Golfo, l'unità che sembrava esistere ora invece si nota non esiste più tra Arabia ed Emirati, ad esempio.
10: Eh sì, poi tra l'altro l'Oman, che diciamo che è un paese di vacanze per gli occidentali, no? In realtà è stato minacciato da Trump, no? Nella conferenza stampa del governo ieri con tutto il governo americano riunito, Trump ha detto: se l'Oman non fa quello che dice noi, lo faremo saltare in aria. L'Oman ha sempre avuto una posizione molto moderata, non solo vicino anche all'amministrazione americana, in passato un ruolo da mediatore, adesso far saltare in aria anche l'Oman, insomma siamo veramente a un uomo che dice parole in libertà e che probabilmente non è in grado di controllare le sue azioni, quello che dice e quello che accade. È una situazione pericolosissima, guardate bene, parliamo degli Stati Uniti, della più importante potenza militare del mondo, cioè che sta con questa guerra insieme a Netanyahu, ispirata da Netanyahu, ha praticamente messo con le spalle al muro mezzo mondo con il blocco di Hormuz, blocco fatto dagli iraniani, ma che non c'era mai stato in 45 anni di storia. Forse l'unico freno che potrebbe essersi all'azione di Trump e i sondaggi che dicono che ormai gran parte dell'opinione pubblica è contro questa guerra e che ci sono le elezioni di mezzo termine all'orizzonte.
9: Il presidente sembra curarsi anche lì abbastanza poco, probabilmente anche la lettura che vede Trump, come dire, distaccato dalla politica e più interessato ai suoi affari, come se fossero tutte delle azioni per poi provocare dei movimenti in borsa di cui profitta lui, i suoi amici e i suoi familiari.
10: Purtroppo siamo di fronte a un presidente che pensa più alla sua di cassa che non a quella degli Stati Uniti. Sulle elezioni mezzo termine, lui ha detto ieri che gliene importava quasi nulla. Io penso che sia il contrario, perché lui non potrà naturalmente essere rieletto, ha già fatto due mandati, però credo che aspiri a nominare il suo successore. Sarà Vance, sarà Rubio, sarà uno della sua famiglia?
9: Perché sarà il figlio, sì.
10: Esatto, bravo. Perché il problema di questi Stati Uniti, come scrive un giornalista americano che ha fatto recentemente un libro, uno di Atlantic, si chiama The Project, cos'è successo oggi negli Stati Uniti? È successo con Trump che praticamente è stato svuotato il Congresso, è stato svuotato l'apparato giudiziario, è stato svuotato tutto, cioè praticamente come se il presidente degli Stati Uniti fosse diventato una sorta di monarca assoluto, quindi anche che si intitola la sua successione. Questo è gravissimo. Di dittatori del mondo ce ne abbiamo, credo, già abbastanza, no? Ci manca pure che ci sia un dittatore negli Stati Uniti e siamo a posto.
8: Ah, questo senza dubbio. Grazie davvero ad Alberto Negri, buongiorno, buon lavoro, sentiamoci presto, grazie.
10: Grazie, a presto voi, buona giornata
9: ciao.
10: A tutti.
9: Ciao.
8: Scusa Giuliano, ma c'è un'altra notizia importante che dobbiamo dare mentre arriva il profeta dell'Abaro. Ma il Fondo Monetario ha bocciato l'Italia. Sono cose clamorose che ormai trovi magari un po' a pagina 3, 4.
9: Bocciato
8: non è una cosa
9: grossa.
8: Da poco. Dice debito troppo alto, il taglio delle accise non basta e va corretto. È un cartellino come minimo giallo, se non rosso.
9: Sì, è un giallo, è sicuramente un giallo, è un'ammonizione, o forse è meglio dire in questo caso un ammonimento che arriva dal Fondo Monetario Internazionale, ma che le questioni dell'economia non stiano andando bene, insomma, con tutto il rispetto per il Fondo Monetario, non ce lo dice lui, basta andare a fare la spesa e uno se ne accorge, oppure il rifornimento alla macchina, mi pare che i dati non siano confortanti.
8: Critica al provvedimento più importante e costoso, quello sulle accise, e senti cosa scrive il fondo: queste misure dovrebbero essere neutre dal punto di vista del bilancio, cioè non aggravarlo, temporanee, ben mirate e non vanificare gli incentivi e la riduzione dei consumi energetici, cioè addirittura dicono che rischiano di alterare l'incentivo alla riduzione dei consumi energetici.
9: Posso dire una cosa, però, rispetto a istituzioni a cui tutti quanti dobbiamo grande rispetto, come sicuramente il Fondo Monetario Internazionale, a me questa logica un po' da professorino che sale in cattedra e verifica i conti senza introdurli e contestualizzarli dà un po' fastidio, francamente, e non per questo governo ma per tutti i governi precedenti e credo anche per i successivi. Cioè, è successo un bordello dell'80, arriva il blocco di Hormuz, non passano le navi, c'è un casino internazionale e te credo che succede quello che succede.
8: Al governo,
9: si chiede di intervenire, taglia le accise, cioè no, però non dovevi farlo perché questo
8: sai perché pesa meglio di me, perché c'è un numerino che è sempre dentro questo rapporto che dice 138 miliardi di PIL nel 2027, attenzione, il Fondo Monetario sarà il più alto di tutta l'Unione Europea, abbiamo scavalcato anche la Grecia, è per questo che siamo sudditi.
9: Lo so, però fornisci a questa maggioranza lo strapuntino per dirti e per dire, come infatti credo che abbia già fatto, o se non l'ha fatto lo dirà subito, ma abbiamo da pagare i debiti del super bonus lasciati dai precedenti governi.
8: Ma chi ci crede,
9: eccetera.
8: Tagliate 10 miliardi di spese aggiuntive,
9: ci crede
8: militari,
9: la ragioneria dello Stato
8: sulle spese sociali.
9: Ci crede la ragioneria dello Stato. Dai. E ci crede l'ufficio parlamentare di bilancio.
8: Ma io voglio
9: Carlo Luca,
8: sentire
9: tanto per cominciare.
8: L'uomo che illumina l'Oriente e l'Occidente, i fronti di guerra e le accademie militari, le università e le piazze. Voglio sentire Alberto Fazzolo.
9: Mi aggiungere buongiorno Alberto, ma prima che tu abbia il microfono bisogna aggiungere alla litania della Madonna che ha dato Luca anche quella del più grande golpista di Giornale Radio, perché devi sapere, caro Luca, che oggi ha spodestato Vicky Mangone e Alberto si è preso il microfono.
8: Ma non è possibile,
9: della nostra
8: è come
9: Vicky,
8: Alien. Entra dentro i conduttori, li svuota e poi esce fuori un mostriciattolo e la camisa, Alberto.
11: Un pezzo alla volta sto conquistando tutto, ricorda anche delle dinamiche che vediamo nell'est Europa, però non facciamo paragoni.
9: Beh, insomma, spero
8: ma
9: che
8: guardalo,
9: tu possa avere
8: più
9: successo.
8: Giuliano,
9: no,
8: non si tiene,
9: però io gli auguro,
8: pensavo avevo una continenza, un'ironia, è fuori controllo, ma
11: completamente spregiudicato.
9: Devo dirti perché gli voglio bene.
8: Vicky, libera, siamo
9: fortuna
8: al tuo fianco.
9: Vicky Ucraina e Alberto.
11: Ma oddio, no, quello adesso non trasciniamolo in queste cose, poverina, con rispetto parlando sempre. Ma
9: allora,
11: invece, riguardo quello che avete detto prima, io ci tengo a ricordare che proprio in questi giorni stanno cadendo una serie di anniversari, praticamente dei 25 annali, quindi un quarto di secolo, da un passaggio molto importante che investì all'epoca il nostro paese e che creò delle profonde lacerazioni sociali.

0: connettersi a questi poteri internazionali, quindi anche a questi organismi privati che con un report, con un qualche documento di programmazione potevano sconvolgere i destini dei paesi, e chi vi si opponeva in maniera feroce e determinata, tanto nelle sedi politiche istituzionali quanto nelle piazze. E ricordiamo che il culmine ci fu nel luglio nel 2001, e sta per cadere appunto l'anniversario, con il G8 di Genova e l'uccisione di Carlo Giuliani. Quello era un passaggio molto delicato nella storia del nostro paese, che probabilmente non è stato valutato ancora con serenità, con attenzione e ponderazione, ma penso che sia proprio il momento, questo adesso di oggi, per cercare di vedere come si era preventivato che andassero le cose e confrontarlo su come sono realmente andate. Quindi secondo me è uno stimolo in più per fare una sana pianificazione per il futuro.
1: Veniamo alla politica a bajur, acceso o spento. Cosa fa Trump secondo te? È matto o ha un delirio strutturato?
2: Vedi che queste trovate, bravo.
0: Ci sono diversi piani che si intrecciano. Secondo me, partiamo da quello più semplice, proprio il più banale, che non è quello principale, è collaterale ma influente. Lo stratosferico conflitto di interessi di Trump e della sua cerchia, del cerchio magico che lo circonda. Trump riesce a speculare in borsa con le dichiarazioni che fa, o meglio non lui direttamente, ma i suoi accoliti, e stanno guadagnando milioni. È un qualcosa di fondamentale. Ma dietro a questo, che è un qualcosa di miseria umana, c'è una tara mentale di Trump. Trump è sostanzialmente un immobiliarista e ragiona con la mentalità, perdonatemi il termine anche di caratura un po' romana, del palazzinaro. E come funziona il palazzinaro che ti vuole vendere la casa? Te la vende sulla carta e ti dice: guarda, questa è la casa, dimmi solo se la vuoi comprare o non la vuoi comprare, poi su tutti i dettagli ci mettiamo d'accordo successivamente, e si fa il preliminare per la vendita della casa. Ecco, nella diplomazia non funziona così, perché Trump fa un accordo di massima, manda Witkoff, anche lui palazzinaro sostanzialmente, a stringere degli accordi. È ovvio che l'accordo internazionale tutti quanti lo vogliono, ma a differenza della casa, in cui il colore delle piastrelle o la disposizione dei posti auto influisce poco sulla finalità della vendita, beh, su un accordo internazionale i piccoli dettagli, dove passano i confini, dove sono chi c'è gli approvvigionamenti idrici e quant'altro, sono determinanti. Ed è per questo che la mentalità di Trump non funziona, perché di fronte a una disponibilità di massima poi c'è un'incapacità di gestire i dettagli che fanno la differenza.
1: Procedi con le notizie, non pensare che ti interrompiamo noi.
0: Questo appunto è riferito sostanzialmente a, lo vediamo prevalentemente per la vicenda Iran, perché lì questa dinamica è chiara e evidente, mentre discorso completamente diverso per quello che riguarda la situazione in Ucraina, in cui c'è una partita anche di carattere geopolitico nel confronto e nell'attrito con l'Europa, che abbiamo documentato lungamente. E questo in quest'ultima fase sta prendendo una connotazione anche più cruenta, con una serie di bombardamenti duri su Kiev che abbiamo testimoniato, e che stanno spingendo, e questa è la notizia del giorno, il personale statunitense a ridursi numericamente per quello che riguarda la presenza su Kiev. Quindi stanno partendo diversi diplomatici statunitensi dall'Ucraina, mentre l'Unione Europea questo non lo fa. C'è un'escalation, non possiamo dirlo, perché c'è una serie di bombardamenti che la Russia ha preannunciato come risposta alle azioni.
1: Un po' come fa Netanyahu.
0: Sì, siamo nella politica degli annunci, perché la guerra si fa anche attraverso i media, e penso che ci stiano riuscendo tutti abbastanza bene, però dobbiamo farci conti, soprattutto noi che siamo operatori dell'informazione, e cercare di non farci prendere dagli isterismi e guardare all'essenza delle cose. E l'essenza delle cose è che comunque si continua a morire da tutte le parti, e quindi dovremmo dare un nostro contributo, immagino, al rasserenamento degli animi.
1: E invece che notizie abbiamo del mestolo e del colapasta che servono a difendere Raul Castro nella sua ultima battaglia?
2: Ma perché devi ridere?
1: L'aggressione al 95enne fatta da Trump mi fa ridere, ma con tutela nei confronti di Raul Castro, che deve resistere.
2: E tu sfotti Raul Castro.
0: Castro è un rivoluzionario, un combattente che non
1: dovete aver paura dell'ironia, siate sereni.
0: Sì, no, ma io sono serenissimo, e ti dico anche che Raul Castro è un vero combattente rivoluzionario che non può chiedere nulla di meglio che morire in combattimento, e farlo di fronte agli Stati Uniti sarebbe la cosa davvero che lo premia di più. E secondo me questa è la dimostrazione che Trump non impara dagli errori, perché anche con Khamenei ha fatto lo stesso scivolone, quindi ha offerto la fine della carriera

0: politica di Khamenei, con il martirio, che era la cosa a cui al migliore a cui poteva ambire anche lui, coetaneo, 94enne, e lo ha fatto morire come voleva, in combattimento. E penso che con Castro stiano facendo lo stesso errore, e quindi gli si ritorcerà contro anche questa volta.
1: Anche lì, nell'aldilà, molto probabilmente. Intanto speriamo che non muoia combattendo e che muoia sereno, come spetta a ciascuno.
2: Non devi fare battute su questo, abbiamo già detto qual è il pensiero a cui ci uniformiamo come programma.
1: Non censurate chiederti... Jonathan e censurate me, bella trasmissione, sì, bella Radio Libera di Formare.
2: Ci uniformiamo all'elogio del martire eroico siamo arrivati alla fine. Tu, che pure sei così, come dire, saturnino, sei sempre in grado di discernere una morale potente di questa puntata?
1: Ma vediamo se ce la facciamo oggi, attingendo a un minore della letteratura come Goethe, e la dedico proprio a quest'ultima parte della trasmissione, perché Goethe diceva che essere stato un uomo significa aver dovuto combattere.
2: Wow, stupendo! Mai visto che bella copertina luce entro oggi? Giuliano,
1: bellissima, bellissima copertina, bellissima fontana, che bello che hanno rimesso a posto quel pezzo di città, veramente bella foto, bravi, bravo il
2: fontana
1: centro.
2: Fontana del maestro Ettore Spalletti. Ci vediamo, perché torneremo domani con tutta la banda. Ciao.
1: Ciao.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
4: Giornale radio.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:01.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Caldo da bollino rosso e rischio temporali. Raggiunge oggi il picco l'ondata di temperature record. Il bollettino del Ministero della Salute segnala 14 città con bollino arancione e 4 da bollino rosso, che prevede che le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Sempre nel bollettino odierno la Protezione Civile parla anche di allerta gialla per 7 regioni del centro Italia, con rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito. Come un fiume in piena parla con i giornalisti il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, che è morto dopo essere stato aggredito e ferito con un fendente all'arteria femorale nella stazione di Milano Certosa. Le indagini si orientano verso l'ambiente delle gang di ispirazione latinoamericana. Ho riconosciuto dai tatuaggi un capo della MS-13, punta il dito il padre della vittima, che riporta anche le parole dell'altro figlio rimasto ferito non gravemente nell'aggressione. Gli Stati Uniti sono tornati a colpire nella notte un sito missilistico nel sud dell'Iran, definito dal Pentagono minaccia diretta alle forze americane nell'area. Quasi in contemporanea esplosioni sono state registrate all'aeroporto di Bandar Abbas, nodo strategico sul Golfo Persico. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e prendendo di mira 4 navi in transito nello stretto di Hormuz, accusate di violare le restrizioni imposte da Teheran. Sul fronte diplomatico, ieri per tutta la giornata l'Iran, attraverso la TV di Stato, ha continuato a parlare di una bozza di accordo in corso di valutazione dai vertici della Repubblica Islamica, ma Donald Trump ha smentito categoricamente l'esistenza della bozza d'accordo, definendo le indiscrezioni iraniane notizie false e ribadendo che Hormuz resterà aperto a tutti. Ieri violentissimi attacchi israeliani sul Libano, con l'ordine di evacuare un'intera città Tiro per poter effettuare i raid. In tutto 34 vittime e un numero elevato di feriti. Israele ha bombardato nella notte anche Gaza, 7 vittime. Nel nord di Israele segnalati droni di Hezbollah, una soldatessa israeliana è morta, 2 i feriti. Tennis, Roland Garros ha finito per Sonego, battuto in 3 set dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Il corsivo. A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
3: Niente Roma Pride. Niente Pride, quindi, per le associazioni che rappresentano le comunità LGBTQIA ebraiche, italiane ed europee. Il prossimo 20 giugno la tradizionale sfilata romana dei carri che festeggiano l'inclusività sessuale risulterà infatti un po' meno inclusiva, almeno riguardo alla partecipazione del Keshet Italia, gruppo che si compone appunto di elementi di religione o comunque di cultura israelita, rei, secondo gli organizzatori del Roma Pride, di non aver preso e di non intendere prendere le distanze dal genocidio a Gaza. A questa argomentazione i membri del Keshet controbattono, sostenendo che in realtà l'unica vera loro colpa sarebbe quella di essere ebrei e parlano di un antisemitismo mascherato da posizionamento politico che rimane comunque antisemitismo. Sulla questione è prontamente intervenuta l'ex parlamentare del PD Anna Paola Concia, da sempre paladina dei diritti delle minoranze sessuali, la quale si è detta contrariata dinanzi a questo tipo di discriminazione, poiché, ha ricordato, il Roma Pride non è di proprietà di nessuno ed era anzi una manifestazione inclusiva che oggi discrimina perdendo la sua natura. E in effetti questa sorta di esame di ammissione, di controllo della correttezza politica o della verginità culturale che viene ormai sempre più frequentemente richiesto ai nostri connazionali ebrei ogni volta che desiderano fare o dire qualcosa, infastidisce notevolmente pure noi. Anche perché francamente ci pare che non venga applicato a nessun'altra categoria di cittadini italiani o stranieri presenti nel nostro paese, ai quali non si chiede infatti mai di rendere conto di eventuali nefandezze commesse dai loro governi. Tra l'altro, a voler anche essere minimamente obiettivi, chi si occupa di Roma Pride dovrebbe ben sapere che proprio Israele, l'unico stato medio orientale in cui essere gay non è reato. Insomma, se chi come noi è nato a Genova ed è stato regolarmente battezzato decide di salire sul carro che rappresenta la Liguria, lo farà liberamente senza che a nessuno, prima di lasciarlo accomodare, venga in mente di domandargli cosa ne pensi di Gaza, di Flotilla o di Hamas. Invece, nei confronti degli ebrei italiani, percepiti ancora evidentemente come un corpo estraneo al resto della società, si continua a pretendere abiure e prove di lealtà, esattamente come succedeva ai tempi bui della caccia all'untore.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Tutti ne parlano.
6: Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
7: Tutti ne parlano.
8: Buongiorno, giovedì 28 maggio 2026. Quella che sentite non è la voce flautata di Vicky Mangone, ma quella aspra e ruvida di Alberto Fazzolo, una voce sicuramente indegna, ma che è stata chiamata a sostituire la nostra Vicky, che salutiamo e a cui lanciamo un messaggio di tornare presto. E quindi proverò a sostituirla io quest'oggi e con gli argomenti che lei ci aveva lasciato, più qualcosa che vi porto io. E quindi di cosa andremo a parlare in questa puntata? Innanzitutto di povertà e disuguaglianze. Lo facciamo con Cristina Freiula, direttrice delle statistiche sociali e il welfare dell'Istat. Poi di sessalescenza, un qualcosa che anch'io confesso che non conoscevo, lo faremo con il dottor Andrea Bottai, uno psicoterapeuta. Poi parleremo dei prodotti che vengono regalati, sostanzialmente con uno slogan all'omaggio non resisto, un articolo da cui prendiamo spunto, scritto da Elisa Venco, giornalista di Focus. E poi andremo a parlare di un qualcosa che ha spiazzato un po' molti, la consulta degli studenti di Roma, dove un'assemblea è finita a botte, e ne parleremo con Laura Teresi dell'organizzazione OSA. Ma appunto, prima di parlare di tutto questo, andiamo con un po' di musica.

Allora, ben trovati. Come annunciato, parleremo di povertà e disuguaglianza. Lo vogliamo fare partendo da un articolo che troviamo sul sito Help Consumatori, l'informazione per i cittadini responsabili, un articolo a firma della redazione, quindi proprio della testata, che ci dà degli spunti molto molto interessanti di riflessione. Andiamo a vedere, perché dice che in Italia rimangono forti disuguaglianze economiche e sociali, forme di povertà che inseguono le famiglie in diverse forme, dalla povertà assoluta all'insicurezza alimentare, alla povertà energetica. Nel 2025 quasi 11 milioni di persone in Italia, il 18,6%, sono a rischio povertà. Oltre un quinto della popolazione dichiara di arrivare a fine mese con difficoltà e oltre un quarto ha difficoltà a fare fronte a spese impreviste. Poco meno della metà della popolazione riferisce di non essere riuscita a risparmiare nell'ultimo anno. 5 milioni e 700 mila persone sono in povertà assoluta. Sono alcuni dei dati che emergono dal rapporto Istat, e un corpus immenso di dati e informazioni sullo stato del paese che restituisce una visione d'insieme dell'Italia. Fra i vari approfondimenti ci sono quelli delle trasformazioni delle famiglie e del mercato del lavoro, illustrate insieme alle disuguaglianze socio-economiche e socio-sanitarie che caratterizzano l'Italia e che vedono ancora forti disparità a livello territoriale. L'Istat evidenzia che la povertà assoluta continua a interessare soprattutto le famiglie numerose, quelle con minori, gli stranieri e i residenti nel mezzogiorno. Si diffondono forme specifiche di disagio, come la povertà energetica, che riflette l'aumento dei costi e la fragilità dei redditi, mentre l'incidenza dell'insicurezza alimentare diminuisce. Il titolo di studio si conferma un fattore di protezione decisivo. Livelli di istruzione più elevati sono associati a condizioni di vita migliori e a un minore rischio del disagio economico. Quindi sicuramente uno specchio della società italiana che i nostri ascoltatori conoscono molto bene, perché lo vivono sulla propria pelle, un qualcosa che però, quando arriva la conferma da parte istituzionale, quindi una conferma suffragata da dati scientifici puntuali, lascia sicuramente più spiazzati. Ecco, noi riteniamo che questo sia un argomento fondamentale, perché incide direttamente con la vita e con l'esistenza delle persone, che inficia in maniera rilevante il proprio benessere. Quindi ne vogliamo fare un approfondimento che faremo anche questo dopo la pausa musicale, e lo faremo, già vi possiamo anticipare, con Cristina Freguglia, direttrice per le statistiche sociali del welfare dell'Istat, e quindi andremo a vedere cosa c'è. Spiazza così tanto per i numeri freddi e spietati che ci espone anche in questa breve sintesi che vi abbiamo letto. Quindi musica e

0: Ben ritrovati su Giornale Radio, non è Vicky Mangone quella che vi parla, ma Alberto Fazzolo che la sostituisce. E come anticipato prima dell'interruzione musicale, stavamo parlando di povertà e disuguaglianze, quindi un tema estremamente sensibile, e lo facciamo sulla base di un rapporto presentato dall'Istat. E quindi chi meglio di una voce dall'Istat ci può spiegare i contenuti di questo rapporto? E quindi abbiamo chiamato la dottoressa Cristina Freguglia, direttrice per le statistiche sociali e welfare dell'Istat. Buongiorno, dottoressa.
1: Buongiorno a voi, grazie per questo invito.
0: No, ma grazie a lei per aiutarci a capire la portata di questi numeri che avete individuato. Però prima di andare a vedere i contenuti, per non creare allarmismi, che comunque un allarme già c'è nel paese per queste cose, le vorrei chiedere di aiutarci a capire che cos'è il concetto di povertà assoluta, perché quando si parla in termini assoluti ci si tende sempre un po' a intimorire. Quindi ci può dare una definizione sintetica di che cosa intendiamo?
1: Sì, molto semplicemente si classifica una famiglia, un individuo che vive in quella famiglia in povertà assoluta quando quella famiglia appunto non è in grado di acquisire un paniere di beni e servizi che è ritenuto consentire una vita dignitosa in quel paese. Quindi l'incapacità appunto di poter acquistare questo paniere di beni e servizi ci fa definire quella famiglia come povera in senso assoluto.
0: E quindi mi aiuta anche a dire che le famiglie con più figli hanno amplificato questo effetto, o sbaglio?
1: Allora, guardi, diciamo che la situazione è le disuguaglianze economiche e quindi anche la povertà assoluta rimangono marcate, ma sono stabili. Naturalmente il profilo dei poveri assoluti e comunque in generale il profilo delle persone e delle famiglie che presentano elementi di disagio economico è ben definito. Ci sono delle disuguaglianze forti dal punto di vista della cittadinanza, dell'area di residenza e delle caratteristiche familiari come la numerosità della famiglia. Sì, le famiglie con più minori, per esempio, hanno un'incidenza di povertà assoluta più elevata, così come le famiglie di stranieri, per esempio, le famiglie che sono costituite solo da stranieri. Quindi andiamo da un'incidenza di famiglie povere dell'8,4 in media a un'incidenza del 10,5% per esempio nel mezzogiorno, fino a un 35% per le famiglie che sono costituite da stranieri. Non sono esenti dalla povertà assoluta nemmeno le famiglie con la persona di riferimento occupata, quella che un tempo si sarebbe chiamata il capofamiglia. Con differenze ovviamente molto forti tra occupati con un profilo professionale qualificato rispetto agli operai assimilati. Appunto in quest'ultimo caso l'incidenza di povertà supera il 15%. Quindi diciamo che in generale appunto ci sono degli elementi caratteristici che espongono di più le famiglie alla povertà assoluta, relativa o comunque a condizioni di disagio socio-economico.
0: Dottoressa, lei ha fatto riferimento a delle differenze territoriali e vorrei capire un po' meglio con lei di che cosa stiamo parlando, perché quando si affronta questo tema si immagina subito una disparità tra nord e sud, che ovviamente c'è, conosciamo certo. Tutti bene questa differenza, ma per caso c'è una differenza sensibile anche tra le aree urbane e quelle rurali, o addirittura con quelle montuose?
1: Guardi, ci sono delle differenze importanti con le cosiddette aree interne, cioè quelle aree che sono che hanno meno accessibilità ai più importanti servizi per la vita quotidiana, per la vita in generale. Sono aree appunto che sono spesso caratterizzate anche dalla loro orografia particolare, e naturalmente queste aree sono più in genere anche più spopolate, tendono ad essere più spopolate o a subire dei processi di spopolamento e presentano spesso condizioni di disagio socio-economico più marcato. Ma in generale, diciamo, sicuramente il tema del dualismo nord-sud è ancora molto presente nel nostro paese. Il Mezzogiorno è sicuramente l'area più penalizzata anche per dinamiche che non necessariamente fanno subito pensare alla povertà in senso economico. Basti ricordare per esempio l'emigrazione di giovani italiani qualificati dal Mezzogiorno, una perdita di capitale umano pregiato che non viene compensata per esempio dall'immigrazione di giovani laureati dal nord. Questo è un flusso inesistente. Dunque il Mezzogiorno va a alimentare il capitale umano pregiato del Mezzogiorno, va a alimentare, diciamo, la popolazione del nord, compensando fra l'altro la perdita che a sua volta il nord ha di laureati giovani verso l'Europa, e rimane quindi depauperato della sua il Mezzogiorno, dicevo, rimane depauperato della forza lavoro più giovane, più con maggiore propensione all'innovazione, maggiore propensione appunto all'attività imprenditoriale. Dunque ci sono degli elementi che vanno a comporre un quadro che poi espone maggiormente certe aree territoriali a presentare delle condizioni socio-economiche più svantaggiate.
0: Dottoressa, lei ha parlato di un quadro, quindi giustamente la funzione e il ruolo dell'Istat è di osservare e quantificare un fenomeno e sintetizzare poi dei risultati. E io ovviamente come giornalista ho anche l'interesse nel cercare di capire quali possono essere le connessioni anche di carattere esterna, internazionale, quindi non posso che non guardare, quando si parla di povertà e disuguaglianza, anche alle dinamiche internazionali che possono incidere su questi fenomeni. E il primo caso proprio lampante che mi balza davanti agli occhi è quello della povertà energetica, di cui si parla in questo rapporto, una povertà che sicuramente è dovuta anche a fattori esogeni delle crisi internazionali. Quindi ci vuole spiegare che cos'è questa povertà energetica?
1: Sì, ovviamente anche in questo caso, diciamo, per semplificare, è la difficoltà ad acquistare energia. E naturalmente è la difficoltà di potersi permettere, diciamo, l'energia necessaria per la vita quotidiana. Stiamo parlando comunque di famiglie, è una difficoltà che si ripercuote con effetti moltiplicativi anche sulla vita quotidiana, la difficoltà di riscaldare per esempio l'abitazione o la difficoltà appunto di addirittura di cucinare, no? Perché appunto non si dispone di energia sufficiente o di illuminare la casa, e dunque è un elemento che può essere può dare molta difficoltà per esempio ai minori che possono essere presenti nella famiglia. È un indicatore che interessante, un indicatore nuovo che diciamo, la cui metodologia di stima è anche in corso di dibattito a livello internazionale. Quello che possiamo vedere sicuramente è una tendenza all'aumento. Nel 22 l'incidenza di povertà energetica nelle famiglie era del 7,7, oggi del 9,1. Non ci meraviglia perché evidentemente sappiamo tutti, appunto, come lei giustamente citava, le difficoltà a cui stiamo assistendo nel mondo, che determinano l'incremento dei prezzi anche dei beni energetici e dunque l'inasprimento delle tensioni geoeconomiche in Medio Oriente ci preoccupano anche per questo elemento. Per l'incremento
0: dell'inflazione. Stiamo andando verso la conclusione. e le chiedo uno sforzo di sintetizzare in una battuta il contraltare di questo discorso che abbiamo fatto, perché si parla di povertà e disuguaglianze. Quindi, di fronte a un impoverimento diffuso delle masse, c'è un arricchimento di qualcuno? Si sta concentrando della ricchezza nelle mani di pochi in questo momento in Italia?
1: Guardi, non si può dire. Come le dicevo, le disuguaglianze rimangono marcate, ma rimangono stabili. Non c'è un'evidenza di un aumento della disuguaglianza, cioè proprio della distanza tra i più ricchi e tra i più poveri. Del resto, anche nel 25 abbiamo confermato una traiettoria di espansione del mercato del lavoro, e questo non può che avere degli impatti positivi che magari non si vedono nel brevissimo periodo, ma che si vedranno magari nel medio, proprio sulle disuguaglianze. Dunque, come ripeto, la stabilità è un segnale positivo in questo momento, e quindi non credo che sia opportuno fare allarmismi da questo punto di vista, perché abbiamo avviato un percorso positivo.
0: Mi associo a questo appello a non creare allarmismi, la ringrazio tantissimo, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato e quindi la salutiamo e salutiamo anche tutti gli ascoltatori, ritrovandoci dopo l'interruzione e quindi a tra pochissimo.
2: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
3: Giganti?
4: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
3: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
4: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9 e 32 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Tutti ne parlano.
5: Buongiorno da Alberto Fazzolo, che quest'oggi sostituisce la bravissima Vicky Mangone nella trasmissione Tutti ne parlano, e siamo qui con voi a parlare di una serie di temi che a me anche hanno spiazzato un po', quindi immagino che anche voi rimarrete come me esterrefatti da affrontare tematiche nuove, tematiche figlie dei tempi. E quest'oggi vogliamo parlare di un qualcosa che davvero in pochissimi credo che conosceranno, la sessalescenza, e lo faremo tra poco con un collegamento con il dottor Andrea Bottai, uno psicoterapeuta, ma adesso ancora un po' di musica e poi torniamo a parlarne.

E di nuovo Alberto Fazzolo a tenervi compagnia questa mattina al posto di Vicky Mangone e siamo qui per parlare di sessalescenza, un qualcosa che mi ha spiazzato quando l'ho vista e quindi voglio condividere con voi questo sentimento e questo spaesamento, perché andiamo a capire cos'è la sessalescenza e lo facciamo con un articolo del dottor Andrea Bottai, che ci racconta che superata la soglia dei 60 anni molti uomini e donne rifiutano di essere definiti anziani, pensionati o sessagenari. Non si riconoscono in queste etichette perché la loro energia, curiosità e vitalità raccontano un'altra storia. Tradizionalmente i 65 anni sono stati considerati il traguardo che segna l'ingresso ufficiale nella vecchiaia, pensione, riposo, declino delle energie, un'età vista come punto d'arrivo più che di partenza. La sessalescenza rovescia questo paradigma, non più ritiro e passività, ma una fase nuova, piena di possibilità in cui l'età anagrafica non coincide con l'identità personale. È in questo scenario che nasce il concetto di sessalescenza, introdotto dal medico ecuadoregno dottor Manuel Pozzo Zumarraga, con un articolo pubblicato su Detona nel 2024. Secondo Zumarraga, la sessalescenza descrive uomini e donne che sanno usare le nuove tecnologie, sono moderni, progressisti, con voglia di godersi la vita, imparare, collaborare con la società, viaggiare, conoscere nuove persone ed essere padroni del proprio destino. Questi uomini e donne non accettano di essere collocati nella terza età e hanno persino espulso dal linguaggio la parola sessagenario, perché, come scrive l'autore, non hanno nei loro piani la possibilità di invecchiare. Il fenomeno non è un capriccio individuale, ma una vera novità demografica, paragonabile all'emersione dell'adolescenza nel Novecento. Un gruppo umano nuovo, con caratteristiche proprie. Vitalità, desiderio di imparare, viaggiare, progettare ancora, rifiuto delle etichette, non accettarsi come vecchi nel senso tradizionale, apertura al nuovo, padronanza delle tecnologie, curiosità culturale e sociale, autenticità, vivere affetti e sessualità senza nostalgie né pressioni sociali. Come sottolinea anche Alma Blog nel 2024, i sessalescenti non si percepiscono come figure marginali o residuali, ma come protagonisti di una nuova fase nella vita. Zumarraga descrive i sessalescenti come persone che hanno trasformato il concetto di lavoro. Lontano dagli uffici tristi, molti hanno cercato e trovato da tempo l'attività che più amavano e con quella si guadagnavano da vivere. Molti non sognano nemmeno la pensione e continuano a fare ciò che li appassiona. Altri invece vivono il tempo libero come conquista, senza paura dell'ozio e della solitudine. Particolare rilievo assume la figura femminile. Le donne sessalescenti, nate negli anni 50, non sono le suocere tradizionali che vivono attraverso i figli. Hanno scelto percorsi autonomi, studi, professioni, progetti personali. Alcune hanno frequentato l'università insieme ai propri figli, altre hanno creato carriere indipendenti, altre ancora hanno semplicemente rivendicato la libertà di vivere a modo loro. Sono donne che hanno attraversato il femminismo e poi hanno riflettuto su cosa desideravano davvero, donne che non invidiano le forme delle più giovani, ma conoscono il valore di uno sguardo complice, una frase intelligente o un sorriso illuminato dall'esperienza. La sessalescenza non è solo un cambio culturale, ma porta con sé benefici immisurabili spiegabili attraverso la Broad and Build Theory of Positive Emotions. Secondo questa teoria, le emozioni positive come curiosità, gioia, gratitudine e speranza hanno due effetti principali. Ampliano i pensieri e i comportamenti disponibili, i sessalescenti con la loro apertura al nuovo imparano più facilmente, sperimentano attività innovative, creano legami sociali inediti. Costruiscono risorse durature, non solo psicologiche ma anche fisiche, resilienza emotiva e cognitiva, reti sociali solide, riduzione dello stress fisiologico, miglioramento del sistema immunitario, salute cardiovascolare, longevità e invecchiamento sano. In questo senso, la sessalescenza non è solo una seconda adolescenza, ma un terreno fertile per sviluppare benessere integrale, mentale, sociale e fisico.

0: Di nuovo bentrovati su Giornale Radio, questo è Tutti ne parlano e evidentemente io non sono Vicky Mangone ma sono Alberto Fazzolo che quest'oggi la sostituisce e ci atteniamo alla scaletta che ci ha lasciato in dono la bravissima Vicky per parlare di un tema abbastanza spiazzante per me, la sessualescenza. Ne abbiamo parlato prima con la lettura di un articolo del dottor Andrea Bottai, psicoterapeuta, che a questo punto abbiamo in collegamento con noi, che ringraziamo dandogli il buongiorno, dottore.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Noi appunto, come detto, abbiamo dato lettura del suo articolo che ci ha un po' illuminato su questo fenomeno della sessualescenza. Abbiamo iniziato forse a capire di che cosa si tratti, anche se non sono così convinto che anche io abbia capito correttamente, quindi lei ci aiuterà a determinare il fenomeno. Ma prima di capire proprio nel dettaglio cos'è, perché ci sono delle varie articolazioni, prima le vorrei chiedere uno sforzo quantitativo. Sa, prima abbiamo parlato con un rappresentante dell'Istat e quindi ci siamo fatti un po' condizionare anche dai numeri. E secondo lei, se c'è un po' il polso di questa cosa, quanti sono in Italia i sessualescenti?
1: Questa è una bella domanda, ma secondo me è un fenomeno in divenire, no? È come chiedere, avremmo potuto farci la stessa domanda ai primi del Novecento chiedendoci quanti sono in Italia gli adolescenti, perché i primi del Novecento l'adolescenza non esisteva, è stata introdotta da un articolo monumentale di uno psicologo, Stanley Hall, che ha recepito l'emergere di un fenomeno che prima non c'era. Così teoricamente tutti quanti sono sessualescenti, perché vuol dire persone che, avendo raggiunto e superato i 60 anni, scelgono di vivere una vita più piena, più consapevole, dinamica, conoscere nuove persone, avere nuovi obiettivi, e quindi è un fenomeno che non caratterizza una persona rispetto a un'altra. Certo, poi nella pratica clinica quello che vedo è che tante persone dopo i 60, ma tante volte anche dopo i 50, si negano queste possibilità, ma che in realtà rimangono sempre aperti, certo, compatibilmente con lo stato di salute e le disponibilità economiche, per quanto le disponibilità economiche siano sicuramente in secondo ordine rispetto allo stato di salute.
0: Beh, ecco, sicuramente in tutto ciò hanno influenza diversi fattori esogeni, non sono soltanto fattori sociali, ma alcuni anche puramente tecnici, e non possiamo negare che quello medico è quello che ha allungato la prospettiva di vita, e non solo, penso anche allungato la prospettiva della qualità della vita, e quindi consente di poter espandere la propria area di felicità, quindi della vita felice, della vita anche spensierata, soprattutto dopo magari la fine del lavoro, in cui ci si ritrova con tanto tempo libero che si può riempire in salute grazie ai progressi medici, e anche magari con l'aiuto delle nuove tecnologie, perché diciamo che un'altra delle caratteristiche è il fatto di saper sfruttare appieno, per questa generazione che non è nativo digitale come possono essere i giovani, quindi delle persone che sono arrivate in età, se non avanzata, comunque in età matura a conoscere le nuove tecnologie, ma che, mi corregga se sbaglio, le sanno usare molto bene e le stanno usando appieno.
1: Certo, esattamente, sono tutti questi fattori che contano, no? L'evolversi della medicina ha sicuramente reso possibile per un sessantenne, ma anche per un settantenne, stare in buone condizioni fisiche, avere energia. Poi la testa vuol dire tanto, quindi se uno si fa condizionare dalla stanchezza, la solitudine, l'abitudine a non desiderare più, è chiaro che va verso un declino, no? Però in realtà, appunto, se una volta l'età l'aspettativa di vita era tra i 60 e i 70, oggi che si è molto alzata, certamente c'è una possibilità per tutte queste persone, tra cui ci sono anch'io, di ricominciare a far qualcosa. È un periodo in cui, fra l'altro, spesso non si hanno più doveri nei confronti dei figli e quindi si è più liberi, si è di solito accumulato magari.
0: Mi permetta di interromperla un attimo, la differenza forse con le altre generazioni è che come le generazioni precedenti non c'è stato più l'impegno con i figli, ma con la crisi demografica di solito in questa età subentrava per le persone di quel punto range d'età l'impegno con i nipoti, ma i nipoti sono sempre di meno, quindi quello che di solito era il mestiere del nonno è venuto meno e si è liberato spazio per fare altro.
1: Anche questo, sicuramente anche questo, ma poi è anche compatibile col mestiere di nonno, no? L'approccio, diciamo, alla vita di una persona che vuole stare bene è comunque possibile anche mantenendo i suoi doveri o i suoi piaceri come nonno, perché significa fare nuovi corsi, voler apprendere nuove cose, no? Entrare nel mondo digitale senza difficoltà, anche fare viaggi, ovviamente, che sono uno degli elementi poi no? Che il turismo di massa ha reso possibile un po' per tutti, e quindi no? Effettivamente Giumarraga, che ha coniato questo termine, si è limitato a recepire un fenomeno emergente, come si chiamano questo tipo di nuove categorie.
0: Ecco, io vorrei fare anche uno sforzo per incrociare le discipline, guardando anche ad alcuni aspetti sociologici, perché quelli che stanno entrando in questa fascia d'età di cui parliamo sono anche i bambini del baby boom, quindi degli anni 50 o giù di lì, e quelli che poi nella loro adolescenza, quella vera, quella tecnicamente corretta, sono stati protagonisti di fasi di ribellismo diffuso giovanile, che quindi sono stati gli anni della contestazione, quelli che loro hanno vissuto, poi ovviamente sono passati attraverso il riflusso, sono stati ingabbiati nel sistema e ora ne escono, però non ne escono, mi corregga se sbaglio, come le generazioni precedenti che erano molto più inquadrate e posate, ma ne escono come quelli che hanno accumulato nel loro trascorso, nella loro esperienza, tutta quel vissuto, quindi quello del ribellismo, della lotta e della capacità di innovare e cercare di cambiare la società. Può essere visto quindi, qui le chiedo, come un colpo di coda di quella generazione che cerca ancora una volta di svecchiare la società?
1: Guardi, questa è una riflessione che reputo molto intelligente, la trovo appropriata. Certamente dovremo poi aspettare, no, qualche decennio per vedere se, no, le generazioni successive non continuano a sviluppare questa tendenza oppure invece non tendono a ripiegarsi su se stesse, ma sicuramente i baby boomer sono stati anche i protagonisti di tutti i principali cambiamenti del Novecento e quindi sicuramente sono persone che hanno visto cambiare un'epoca in modo molto veloce e quindi magari anche dentro di sé si è formata questa disponibilità al cambiamento, all'innovazione, certo.
0: E però a questo punto cerchiamo di fare anche un passo in là propositivo. Lei non ritiene che magari chi ha questa conoscenza, questa expertise, me la faccia chiamare così, non avrebbe secondo lei anche il dovere morale di cercare di trasmettere questo sistema valoriale alle nuove generazioni, quindi con un patto intergenerazionale, con un passaggio di testimone con tutti quei giovani che si trovano in una situazione davvero drammatica, perché gli scenari che gli si prospettano davanti agli adolescenti di oggi sono di scarsa occupazione, di guerra, di crisi, insomma uno scenario molto molto triste e fosco dal quale si può uscire anche con l'impegno civile, quindi tutte queste competenze, queste conoscenze e questa voglia di vivere potrebbe essere l'oggetto di un patto.

0: paradosso di questa epoca. Effettivamente noi come psicologi siamo fortemente impegnati a fronteggiare proprio sul piano clinico, sui colloqui che facciamo, su chi si occupa di psicologia scolastica, questa condizione degli adolescenti, di cui sono complici tante cose, sicuramente un po' gli scenari internazionali che danno poche prospettive, ma anche poi no, l'uso estremo, continuo dei social network, che tolgono tantissimo spazio alle interazioni faccia a faccia e quindi anche alle emozioni del vedersi, del frequentarsi, no? Ci sono tantissimi ragazzi oggi che hanno difficoltà a trovare una ragazzina con cui stare insieme, perché no, tutti i contatti passano dai social. Quindi poi il fenomeno dell'adolescenza è altro, appunto, che però crea questo paradosso per cui, se una volta no, i giovani erano quelli che guardavano il futuro e gli anziani erano quelli che invece succhiudevano gli occhi, ora in questo momento si può parlare di un'inversione, che non è certo una bella notizia, no? Anche se per i 60 anni è sicuramente una bella notizia, perché aprirsi a nuove prospettive fa anche stare meglio in salute, ma questo è un altro discorso.
1: Decisamente, ma rimaniamo proprio sui fenomeni personali dei singoli, e lei ha descritto bene, secondo me, la condizione degli adolescenti, a cui però io vorrei fare una piccola aggiunta rispetto a quello che lei ha detto, perché uno degli elementi, secondo me, caratterizzanti dei giovani di oggi, degli adolescenti, è una tendenza all'omologazione, una cosa che non c'era nelle generazioni precedenti. Quindi magari uno dei paradossi che possiamo vedere con questo anche fenomeno della sessualescenza è che noi questi sessantenni o giù di lì li vediamo come bizzarri, un po' strani, ma alla fine vivono meglio, perché hanno capito che quello che va messo al centro è la felicità e non l'omologazione. Può essere questo un passaggio che va anche indicato ai giovani di oggi, di non farsi richiudere dentro le gabbie, quelle magari che ci impongono i social network, con degli stili di vita che poi non ci appartengono, nei quali non ci potremo mai inserire, e quindi cercare una felicità che sta dentro di noi?
0: Ma guardi, il tema dell'omologazione, mi permetto in parte di contraddirla, non perché non sia appropriato.
1: Siamo qui per questo, per dibattere.
0: Ma c'è sempre stato, no? Quando io ho studiato tanti anni fa, prima dell'era social, la psicologia dello sviluppo era un tema sempre centrale, e quindi esistevano proprio strumenti educativi, venivano proposti nelle scuole, che si chiamavano le social skills, che portavano a trasmettere la necessità dell'essere assertivi, è un termine che ormai quasi tutti hanno sentito. Quindi l'educazione all'assertività, quindi all'essere se stessi, a non farsi omologare, è una cosa importantissima che c'è sempre stata. Purtroppo il Covid ci ha chiuso tutti dietro uno schermo prima, e no, i social network, che no, ugualmente hanno contribuito a tenere le persone a casa e a confrontarsi in modo virtuale e non reale, hanno introdotto nuove variabili che ancora non sappiamo gestire, e che non so se possano essere gestite finché, no, questo modo di proporre il social network non ha una maggiore regolamentazione, maggiore restrizione, come d'altronde si sta, è la direzione in cui si sta andando, quindi spero che porti a cambiamenti reali.
1: E lo speriamo tutti quanti, e penso che sia necessario fare un invito anche ai ragazzi a lasciare un po' i social network per dedicarsi più ai rapporti umani, quelli diretti, quelli veri, il faccia a faccia, e restringere l'empatia con le persone. Dottor Bottai, il tempo a nostra disposizione è finito, la ringrazio moltissimo, la saluto, e saluto anche gli ascoltatori per una breve interruzione, che sarà con il notiziario delle ore 10, e noi ci sentiamo subito dopo.

0: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
1: Giornale Radio.
2: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
3: Giganti?
2: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
3: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
2: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Torna a incendiarsi il Medio Oriente, massicci raid israeliani su Libano e Gaza. Hezbollah uccide una soldatessa in Galilea, fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. Torna in primo piano il tema della sicurezza a Milano dopo il giovane ucciso in stazione. Il padre chiede giustizia e dice è stata una gang di qua. Beni per 200 milioni sequestrati in Europa, Libano e Cayman. Trovato il tesoro della droga del boss Messina Denaro.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio. In studio Daniele Obaldi, in redazione Nicola De Muro e Davide Camera, per lo sport Gerardo De Vivo. In Iran, rischio di una nuova escalation militare tra Stati Uniti e regime islamico. Attacchi mirati da parte degli Stati Uniti, cui segue un'immediata risposta di Teheran. E poi c'è il Libano, con nuove stragi sotto i bombardamenti israeliani. A sua volta Israele subisce un attacco di Hezbollah. Sentiamo.
3: In poche ore stravolto lo scenario in Iran, dalle speranze di una accelerazione nei negoziati a una improvvisa fiammata bellica incrociata. Gli Stati Uniti sono tornati a colpire nella notte un sito missilistico nel sud dell'Iran, definito dal Pentagono una minaccia diretta alle forze americane. Quasi in contemporanea esplosioni registrate all'aeroporto di Bandar Abbas, nodo strategico iraniano sul Golfo Persico. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base USA nella regione, prendendo di mira quattro navi in transito nello stretto di Hormuz, accusate di violare le restrizioni imposte da Teheran. Ieri l'Iran, attraverso la TV di Stato, aveva parlato di una bozza di accordo in corso di valutazione, ma Trump ha smentito definendole pure invenzioni. E poi c'è il Libano. Ieri violentissimi attacchi israeliani con l'ordine di evacuare un'intera città, Tiro. In tutto 34 vittime, molti feriti. In più la notte scorsa raid di Israele anche a Gaza, 7 le vittime. Per converso, nel nord di Israele, droni di Hezbollah hanno ucciso una soldatessa israeliana e causato 2 feriti. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Introdotte dagli Stati Uniti le sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che ha accusato Israele di genocidio e gravi violazioni dei diritti umani. Dopo che una corte d'appello aveva annullato il precedente provvedimento sanzionatorio, il Dipartimento del Tesoro ha reso noto che l'albanese, cittadina italiana con un figlio minorenne cittadino statunitense, è stata reinserita nella lista nera globale che prevede tra l'altro l'impedimento di utilizzare carte di credito o di effettuare transazioni bancarie. Il governo è favorevole all'adesione di Kiev all'Unione Europea, torna a ribadirlo dalla riunione ministeriale UE di Cipro il vice premier e titolare degli esteri Tajani, nel pieno delle polemiche per la presa di posizione della Lega, che di fronte all'accelerazione del percorso di adesione della Commissione si è detta assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione di Kiev, anche con le parole dell'altro vice premier Salvini. Palazzo Chigi fa filtrare che la politica del governo non cambia, ma le opposizioni sottolineano la frattura e chiedono alla Meloni di prendere le distanze dagli atteggiamenti filorussi del Carroccio. Opposizioni sul piede di guerra anche per la calendarizzazione al 26 giugno dell'approdo in aula della legge elettorale, il cosiddetto Melonellum bis. Una forzatura perché temono la sconfitta, contesta il centro-sinistra. Infuriano anche le polemiche sulla sicurezza a Milano dopo l'ultimo episodio alla stazione di Milano Certosa, che fa tornare in primo piano l'attività delle bande di ispirazione latinoamericana, le cosiddette pandillas. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito. Come un fiume in piena, parla con la stampa il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, morto dopo essere stato aggredito e ferito con un fendente all'arteria femorale. Ho riconosciuto dai tatuaggi un capo della MS-13, dice il padre in due passaggi ai giornalisti.
4: Lui c'ha un tatuaggio di qua, perché lui è il capo dell'MS-13 del Salvador. E anche io lo conosco, quel bastardo.
5: Ma lei con l'altro,
4: perché ero qua prima che succedeva questo, eravamo qua.
2: Dopo anni di indagine emerge il tesoro nascosto del boss di Cosa Nostra dell'epoca, Matteo Messina Denaro. In corso una vasta operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha fatto scattare il sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. In esecuzione, 3 ordini di custodia cautelare in carcere, l'imponente patrimonio che deriva dal traffico di droga e dalle attività illecite della mafia trapanese sotto l'egida del boss scomparso nel 2023 era stato fin dagli anni 80 veicolato verso società offshore. Infatti operazioni sono in corso ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna. Deciso balzo in avanti del mercato delle auto in Europa, più 7%. L'Italia si distingue per le auto elettriche, sia batteria che ibride.
5: Sono gli incentivi alle auto elettriche a spingere l'impennata. Lo scorso aprile nell'Europa occidentale è stato immatricolato il 7% in più di auto rispetto allo stesso mese del 2025. Complessivamente più di 1.150.000 vetture. Dall'inizio dell'anno in corso le auto vendute sono state quasi 4.700.000, in crescita del 4,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'Associazione Europea dei Principali Costruttori d'Auto ha sottolineato come questo avvenga nonostante l'attuale situazione geopolitica, ma appunto con una spiegazione chiarissima. Nel periodo fino ad aprile 2026 le auto elettriche a batteria hanno rappresentato il 19,7% del mercato dell'Unione Europea, in aumento rispetto al 15,3% dell'anno precedente, ed è l'Italia il paese con la crescita maggiore delle immatricolazioni di auto elettriche a batteria, il 73,1% in più rispetto al 48,2% della Francia e al 41,3% della Germania. Il nostro paese traina anche le elettriche ibride plug-in. Sempre da inizio 2026 ad aprile si sfiora il 100% in più, siamo al 99,2. Stellantis in aprile ha venduto il 6,7 in più rispetto a un anno prima, il marchio Fiat il 23%. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: Tennis, Roland Garros è finito per Sonego, battuto in 3 set dall'americano Tommy Paul. Battuta per 2-1 dall'argentina Sierra, anche Jasmine Paolini alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi, Darderi. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Tutti ne parlano.
7: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
8: Ciao a tutti, mi piaceva mettere un'opinione in più su questa cosa, su questo argomento che si sta trattando oggi della sessuale scienza, molto interessante. Io sono più giovane, ho 50 anni scarsi, e lavoro da 30 anni nel settore turistico, quindi sia in Italia che all'estero, e ho avuto la possibilità appunto di notare questa cosa. Gli chiamavano anziani di oggi, 60-70 anni, che giravano 20-25 anni fa a fare turismo in Italia, si comportavano in un modo molto diverso da quello di oggi. Ai tempi, 20 anni fa, uscivano in gruppetto, facevano le loro cosine e si comportavano come li avevamo etichettati anziani. È una decina d'anni che questa cosa è cambiata e si vede proprio quotidianamente. Hanno più voglia di fare, sono più curiosi, fanno, disfano, organizzano, si trovano un po' di qua, un po' di là. È una cosa molto bella, sono molto più dinamici secondo me. E mi collego anche a un argomento che ho sentito poc'anzi, l'uso dei social. I nostri stranieri che vengono in Italia di una certa fascia d'età praticamente non usano quasi più i social, come i ragazzini sempre stranieri che non li usano praticamente quasi più. Quando sono in giro cercano di godersi un po' le cose. Spero che voi vi godiate tutto, a presto, ciao ciao.
9: E di nuovo Alberto Fazzolo ai microfoni di Giornale Radio per Tutti ne parlano, che sostituisce quest'oggi Vicky Mangone. Mi ricollego a quest'ultima parte del messaggio del nostro ascoltatore sull'utilizzo dei social e dico: usateli con intelligenza sociale, e un modo intelligente per usarli è interagire con noi a Giornale Radio, quindi mandateci i vostri messaggi e mandateceli sia sui temi che abbiamo trattato sia su quelli che tratteremo, e vi anticipo che il prossimo sarà sulle cose regalate, quindi l'impossibilità di resistere alla tentazione dell'omaggio. Ma adesso una pausa musicale e ne parleremo subito dopo.

Di nuovo ben trovati a tutti gli ascoltatori di Giornale Radio, qui con voi Alberto Fazzolo a sostituire Vicky Mangone per Tutti ne parlano. E come anticipato prima dell'interruzione musicale, adesso parliamo di omaggi e lo facciamo con un articolo apparso su Focus a firma di Elisa Venco che si intitola All'omaggio non resisto. Ne leggiamo l'incipit di questo articolo perché dice: lo abbiamo visto anche nel febbraio scorso in occasione delle Olimpiadi, attese di ore in vari punti di Milano, ma anche a Cortina e nelle altre località coinvolte, per ricevere gadget e omaggi di scarso valore economico e spesso anche di scarso valore estetico, offerti dagli sponsor dei giochi. Ma non è certo l'unico esempio di questo tipo. Basta che qualcosa sia gratis per far scattare un meccanismo psicologico potente, capace di muovere migliaia di persone. Il record assoluto di questo fenomeno è forse quello accaduto una decina di anni fa, quando per celebrare la festa di Halloween Burger King si è inventato la campagna Scary Clown, forse anche per prendere in giro il pagliaccio di Ronald McDonald, mascotte della catena rivale di fast food. Ai clienti che si presentavano vestiti da clown, Burger King ha promesso un Whopper, il suo prodotto più famoso, gratis. Risultato: in 35 paesi 115.000 persone si sono travestite per ricevere un panino gratuito e così hanno fatto aumentare le vendite fino al 25%. E creato milioni di contenuti per i social. Per l'azienda è stato un successo, per la clientela la prova di quanto siano disposti a fare pure di ricevere qualcosa senza pagarlo. Certo, il record di insensatezza spetta forse alla scazzottata del 2015 tra un 24enne e un uomo di 78 anni, per futili motivi, ovvero perché avesse arraffato troppi waffle alla Nutella offerti in un supermercato.

0: Sempre sul giornale radio, qui con voi Alberto Fazzolo a sostituire Vicky Mangoni, e parliamo di regali, di cose gratis. Secondo me in questo momento la cosa gratis più importante che c'è è quella di giornale radio, che vi offre un'informazione ricca e costante per la quale non dovete pagare nulla. Sta nell'etere, sta sulle piattaforme social e potete accedervi senza limiti. Ma proprio per parlare di cose gratis abbiamo introdotto l'argomento leggendo l'incipit di un articolo di Elisa Venco, giornalista di Focus, che adesso è qui collegata con noi. Venco, ben trovata.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora, di cose gratis ce ne sono tante sotto i nostri occhi, ma poi se andiamo a vedere davvero gratis non sono tutte, perché come abbiamo letto anche nell'incipit spesso si richiede qualcosa,
1: certo.
0: Ad esempio fare file sterminate
1: per la coda. Certo.
0: Esatto, sì. Le file sterminate, è come se il nostro tempo non valesse nulla, e avere la coda davanti a un'attività commerciale è anche un messaggio per il venditore, per dire guardate c'è la calca, c'è molta gente qui davanti, sì, a me, quindi compra un'opinione sostanzialmente il venditore in cambio di un piccolo gadget che magari non vale niente.
1: È proprio così, la gratis diciamo nel mondo è un concetto relativamente raro, perché come dicevi tu ci sono dei costi nascosti che possono essere il tempo o la disponibilità a fare certe cose. Un esempio sono i dati che ci diamo gratuitamente alle piattaforme per guardare i loro contenuti, quindi il concetto è noi non lo sappiamo ma niente è gratis. Ma la cosa incredibile è che semplicemente questa parola, cioè free, non dover pagare, ci porta a dei comportamenti totalmente irrazionali, questo a prescindere dal nostro potere di acquisto, del tempo che ci mettiamo a ottenere una cosa e anche del beneficio che abbiamo. È proprio una parola che ci rende totalmente folli.
0: Sì, poi hai toccato un argomento a me carissimo, quello della profilatura sui social network. Mm-hmm. Spesso si pensa che si può accedere a servizi gratis soltanto registrandosi. Beh, ma quella registrazione va a alimentare una banca dati che poi quella piattaforma si vende a chi fa pubblicità e che quindi ci profila e riesce a fare una pubblicità più puntuale. Ma questo è un tema che ci porta un po' fuori strada rispetto a quello di cui vogliamo parlare oggi, perché c'è un altro aspetto secondo me di natura più umana e che mi ha scosso un po' di più, prendendo anche spunto dal tuo articolo, è sul fatto che spesso nel gratis noi non mettiamo il conto della nostra dignità, si paga con la dignità, perché a volte vengono chiesti di fare dei gesti eclatanti, umilianti, che poi portano a parlare di questo prodotto che vuole essere pubblicizzato. Faccio l'esempio quando si chiede di andare in mutande a ritirare un prodotto, oppure di presentarsi in pigiama per collaudare un letto, qui si vende la propria dignità.
1: Sì, c'è gente che ha diciamo un concetto della dignità elastico, proprio perché gratis ti rende irrazionale e quindi probabilmente non ti fermi a pensare alla figura che fai. Mi ricordo che quando Burger King aveva fatto un concorso per regalare un Whopper, che è una sorta di panino da 4-5 euro mi pare, a chiunque si presentasse vestito da clown, 115.000 persone si sono bardate di tutto punto col nasone, la parrucca, alla panciona, per ottenere un panino da pochi euro. Quindi probabilmente il concetto di dignità non è lo stesso per tutti, però è successo anche di peggio, c'è gente che proprio si è scazzottata perché l'altro aveva preso, secondo uno dei due contendenti, troppi pezzi gratis di waffle. Quindi devo dire che anche il concetto di cose per cui vale la pena di battersi è molto relativo, ecco.
0: Sì, è un qualcosa che apre una prospettiva un po' allarmante sulla nostra società, se si pensa che si può fare violenza a qualcuno soltanto per appropriarsi delle risorse che poi sono qualcosa di così effimero come può essere un biscotto con la Nutella, e questo ci costringe un po' a fare i conti anche con le scale di valori. Ma ci sono dei meccanismi psicologici che sono molto interessanti da analizzare, che possono essere degli strumenti che noi offriamo ai nostri ascoltatori per metterli in guardia rispetto a questo pseudo gratis che poi tanto gratis non è, perché ci sono dei meccanismi come quello ad esempio di inserire la parola gratis sulle confezioni per far pensare che sia un grande affare, quindi magari ti aumentano il prodotto di una cosa però ti scrivono in questa confezione c'è una lattina di birra in più gratis, e allora uno si fionda per comprarlo. Certo. Quindi ci sono dei meccanismi che alimentano delle frenesie?
1: Ma un altro meccanismo tipico che tutti conosciamo è quello della spedizione gratis, che è un meccanismo irresistibile. Ci sono degli studi che hanno dimostrato che anche questa decisione sul gratis non è economicamente sensata. Ti faccio l'esempio: c'era questo studio che ha visto che molti consumatori preferiscono risparmiare $6.99, cioè mettiamo 7, di spedizione, e pagare una cosa $10 in più, quindi rimetterci 3 euro, piuttosto che avere uno sconto di $10. Questa è una cosa perché sembra una violenza pagare la spedizione, quindi si è visto che ad esempio Amazon in molti paesi europei è decollata finché la spedizione era gratis, ma quando in Francia ha deciso di far pagare la spedizione una cifra irrisoria, le persone non compravano, perché quest'idea della spedizione gratis, anche se appunto non è sensata, perché in realtà non risparmi ma spendi più soldi spesse volte, le persone pure la trovano irresistibile, quindi è contro il loro interesse, decidono, perché basta questa parola.
0: Ma è un meccanismo psicologico che comunque è svincolato dalle fasce di reddito, non è collegato all'impoverimento, è un qualcosa che scatta comunque in maniera trasversale?
1: Sì, è una cosa totalmente trasversale, che riguarda anche i milionari, ma io mi ricordo che c'era questo celebre scrittore che aveva fatto un esperimento e aveva mandato degli assegni a dei ricconi, tra cui faccio l'esempio Donald Trump, per vedere quanto era...
0: Un esempio a caso, non per nulla delicato,
1: Doveva vedere quanto questi si sarebbero scomodati, qual era la cifra per la quale mandavano qualcuno a ritirare questo assegno. Quindi è partito, pensiamo, da 100 sterline, 150 euro, fino ad arrivare a, mettiamo, 1,50 euro. Eppure Donald Trump, ma anche Rupert Murdoch, hanno mandato delle persone a ritirare delle cose per 1,50 euro. Quindi segno che non riguarda il potere d'acquisto, è proprio l'idea che qualcosa convenga, e a maggior ragione sia gratis, perché gratis vuol dire che non ha nessuno svantaggio dal nostro punto di vista. Le persone soffrono di più il fatto di aver perso dei soldi del fatto della gratificazione di averne guadagnati, così si chiama avversione alla perdita. E se una cosa è gratis, tu ti dici, ma tanto non posso perdere, è zero il costo, ed ecco perché ci cadi in queste trappole.
0: Beh, ti ringrazio tantissimo di questa parabola che ci hai offerto, perché per me è anche una chiave di lettura per decifrare gli atteggiamenti di natura geopolitica di Donald Trump. E adesso, per andare in conclusione, perché il nostro tempo è davvero breve, quello in cui possiamo concentrarci su queste cose, ti faccio un'ultima domanda. Mm-hmm. Ma noi siamo quello che consumiamo? La nostra identità si rispecchia nei prodotti?
1: Un po' sì. Tutti tendiamo, ma non perché noi ci crediamo, ma perché tendiamo a paragonarci a quello che possono comprare gli altri, quindi un po' sì, però possiamo svincolarci da questo meccanismo. Nel caso del gratis, ad esempio, un trucco che suggeriscono gli specialisti è di provare a valutare se faremo la stessa azione, acquisteremo lo stesso bene aggiungendo 1 euro dove non c'è, faccio l'esempio alla spedizione se non c'è, o aggiungendo 1 euro al costo di quel prodotto. In questo modo riusciamo a uscire da questi automatismi e chiederci, ma ne abbiamo veramente bisogno? Ma noi ci definiamo perché abbiamo bisogno di questa cosa? E questo aiuto ristabilisce un po' gli equilibri.
0: Beh, questo secondo me è uno strumento molto utile che offriamo ai nostri ascoltatori, e li invitiamo a non farsi abbindolare dai lumini della pubblicità, della reclame, che cercano di spacciare per gratis qualcosa che in realtà o non ci serve o che gratis non è, o tutte e due le cose insieme. Quindi bisogna stare con occhi molto aperti, cercare di capire quello che ci serve e quello che non ci serve, perché noi siamo molto di più delle merci che ci vendono, e quindi dobbiamo operare sostanzialmente con razionalità. Ma tutto questo lo potete leggere ancora più approfonditamente su Focus, dove c'è questo appunto bell'articolo di Elisa Venco, che vi invitiamo a leggere tutti quanti. Elisa, che è stata qui con noi e che ringraziamo molto per la sua disponibilità.
1: Grazie
0: a cui rinnoviamo anche la partecipazione a programmi come questi, che sono appunto questi sì per davvero gratis per gli ascoltatori. Quindi grazie Elisa Venco, e noi adesso stiamo per andare in un nuovo break musicale, e vi anticipo cosa discuteremo anche dopo, perché parleremo di un qualcosa che ci riporta un po' indietro con il tempo a delle tensioni politiche che pensavamo davvero di non vedere più o che non si sarebbero più viste da tanti anni, ma è un segno dei tempi anche questo. Quindi l'analisi della nostra società passa attraverso tutte le sfaccettature, tutte le dinamiche che sono in essere. Quindi pausa musicale, e noi ci risentiamo tra pochissimo su Giornale Radio.
2: Domande, opinioni o esperienze? Mandacele su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
5: Giganti?
4: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
5: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
4: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
10: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
9: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
10: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
11: Sono le 10 e 31 minuti.
12: Giornale Radio. La radio libera di informare.
13: Tutti ne parlano.
14: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
0: Di nuovo buongiorno a tutti gli ascoltatori, questa è Tutti ne parlano, la trasmissione di Giornale Radio che di norma è condotta da Vicky Mangone, ma in via del tutto eccezionale quest'oggi con voi c'è Alberto Fazzolo che la sostituisce indegnamente. La sua bellissima voce tornerà presto a tenervi compagnia. Per il momento però ci sono io e andiamo verso l'ultima parte di questa trasmissione parlando di un fatto di cronaca politica in questo caso, che è stato riportato su tutti i giornali, cioè delle tensioni alla Consulta degli studenti di Roma, e lo facciamo leggendo un articolo presentato dal giornale regionale della RAI sul proprio sito. E l'articolo ci dice che alcuni studenti della Consulta provinciale di Roma, organismo di rappresentanza degli studenti delle scuole superiori, hanno occupato in modo simbolico la seduta plenaria, bloccandone i lavori e denunciando gravi forzature nella gestione della Commissione Antifascismo in Memoria Storica. Durante la protesta sono stati esposti cartelli con le scritte «La plenaria è sovrana, vi fa così paura la democrazia?» e anche «L'ufficio scolastico regionale è complice». La mobilitazione, spiegano gli studenti della rete, nasce dopo la cancellazione della Commissione Antifascismo senza una votazione dell'assemblea plenaria composta da rappresentanti degli studenti. Secondo i manifestanti, il Consiglio di Presidenza, composto a maggioranza d'Azione Studentesca, avrebbe impedito il regolare coinvolgimento dei processi democratici interni alla Consulta. Gli studenti denunciano inoltre il comportamento dell'ufficio scolastico regionale, accusato di non aver garantito il corretto svolgimento dei processi democratici interni. Durante la protesta, riferiscono i manifestanti, alcuni studenti di Azione Studentesca avrebbero aggredito fisicamente i partecipanti all'occupazione e lanciato sedie. La democrazia non può valere solo quando fa comodo, afferma Simone Casalino, presidente della Commissione Antifascismo e Memoria Storica. Se si impedisce all'Assemblea di votare e decidere, si nega il principio stesso della rappresentanza studentesca. Azione Studentesca respinge le accuse, sostenendo che ad attaccare per primi siano stati gli esponenti della rete degli studenti. Ecco, noi adesso facciamo un'altra piccola pausa musicale, andiamo subito dopo ad approfondire questi temi con un rappresentante degli studenti, quindi un argomento molto delicato da trattare col giusto riguardo, soprattutto trattandolo senza fissarsi soltanto sui fenomeni che sono successi in quella determinata giornata, ma inserendoli all'interno di una cornice più ampia, una cornice comunque di tensioni che caratterizza la scena politica in varie città italiane, tra cui Roma. Quindi musica, e torneremo a parlarne tra pochissimo.

0: Di nuovo ben trovati a tutti gli ascoltatori di Giornale Radio, qui con voi Alberto Fazzolo in via del tutto eccezionale a sostituire Vicky Mangone per la trasmissione Tutti ne parlano. Come abbiamo anticipato prima del break musicale, andiamo a parlare delle tensioni e degli scontri che ci sono stati alla Consulta degli studenti di Roma, e lo facciamo con una studentessa del liceo Cavour che si chiama Laura Teresi, che salutiamo, benvenuta.
1: Grazie.
0: Allora, quando si parla di studenti c'è sempre il problema di trovarne di maggiorenni, perché ovviamente interloquire con persone minorenni ha delle implicazioni di carattere legale, quindi noi siamo riusciti a trovare Laura, che ringraziamo per la sua presenza e per la sua disponibilità, e che, ricordiamolo, è sostanzialmente maggiorenne soltanto da 3 giorni, quindi con un po' di ritardo ti facciamo anche gli auguri.
1: Grazie mille.
0: Benissimo. Allora Laura, te sei una studentessa del liceo Cavour. Per chi non lo conoscesse, il liceo Cavour è uno di quegli istituti storici della città di Roma, è anche un istituto che ha una forte connotazione, è uno di quelli che ha una forte connotazione politica, soprattutto per i trascorsi che ha avuto. Quella, ricordiamolo, è stata la scuola di Gioacchino Gesmondo. Per tutti quelli che non lo ricordassero, è stato un professore martirizzato alle Fosse Ardeatine. Quindi la memoria storica permea le mura di quell'istituto. Noi siamo qui con te per parlare delle vicende che sono state riportate sulla stampa di tutto il paese in questi giorni, quindi degli scontri, della Consulta agli studenti. Però per capire quello che è successo, io lo vorrei inserire con te all'interno di un quadro un po' più ampio, e quindi in particolare vorrei far riferimento a una scena che ha riempito i social network di molti di noi nei giorni scorsi, se non sbaglio, correggimi tu, proprio il giorno prima dei disordini alla Consulta, che è stata la visita del sindaco di Roma, Gualtieri, proprio nel vostro liceo, nel Cavour. Una visita in cui c'è stato un confronto molto acceso con alcune organizzazioni, tra cui OSA, di cui tu sei una rappresentante, quindi un'organizzazione politica con un ben chiaro orientamento, un chiaro impegno sulle questioni palestinesi, e voi come OSA avete chiesto al sindaco Gualtieri di sostanzialmente interrompere tutti i rapporti con tra il Comune di Roma e lo Stato di Israele, e la risposta non è stata molto, secondo me, rispettosa e edificante da parte del sindaco. Ci vuoi raccontare un po' che cosa è successo?
1: Sì, era prevista la visita del sindaco, noi lo sapevamo prima, e abbiamo deciso di porre questa domanda appunto al sindaco Gualtieri, e diciamo portare avanti anche la voce di quelle che sono state le firme di migliaia e migliaia di persone che hanno presentato una delibera per chiedere appunto l'interruzione degli accordi fra il Comune di Roma e lo Stato di Israele, che sappiamo tutti qual è la situazione in questo momento, e sono d'accordo con lei col dire che è una risposta che non ci ha soddisfatto e non si è nemmeno impegnata di spiegare qual è la situazione reale in questo momento. Noi siamo una scuola che ha partecipato a tantissime mobilitazioni, abbiamo, come ha detto lei, il ricordo di un professore che è stato un partigiano, e quindi è un tema che come comunità scolastica ci ha sempre toccato molto, e ricevere una risposta del genere non ci ha fatto piacere, sicuramente.
0: Beh sì, la risposta è stata proprio irrispettosa, perché negare che esistano questi rapporti è un qualcosa sicuramente di grave, anche perché poi ci sono i rapporti diretti e quelli indiretti, un caso su tutti quello di Acea, che è controllata dal Comune di Roma, formalmente un soggetto privato, ma che il Comune, volendo, potrebbe condizionare. Su quello sul discorso delle firme per la richiesta di delibera popolare presentata al Comune di Roma, ci tengo a sottolineare anche un'altra cosa, che ne sono state presentate più del triplo di quelle necessarie, ben 17.000 firme raccolte sul Comune di Roma proprio per chiedere l'interruzione dei rapporti con Israele, un qualcosa che però al momento è stato completamente ignorato. dall'Assemblea Capitolina, è un qualcosa su cui bisognerà continuare a tenere viva l'attenzione, quantomeno per rispetto e della cittadinanza di Roma, che ha detto in maniera chiara e inequivocabile che sa da che parte stare, e anche per tutte le vittime della tragedia a cui assistiamo non solo in Palestina ma anche in Libano e in altre parti del Medio Oriente. Quindi adesso veniamo alla cronaca più viva, quella appunto riportata sui giornali in questi giorni, delle tensioni alla Consulta. Ma prima di farlo ti vorremmo chiedere, ricordi a tutti noi che non siamo studenti già da tanto tempo che cos'è questa Consulta?
1: Studentesco provinciale, vuol dire che ogni provincia ha una propria consulta, al cui interno ci sono due rappresentanti degli studenti per istituto e appunto valore consultivo, e può anche, diciamo, accedere a canali facilitati di dialogo con le istituzioni, quindi col ministero, con la provincia, con i vari comuni. Quindi è un organo che purtroppo non è molto conosciuto, ma potrebbe avere, forse è meglio dire, una grande importanza e una grande utilità per noi studenti.
0: Ecco, nella Consulta di Roma chi è che lo egemonizza? Quali sono le forze politiche maggiormente rappresentative? Abbiamo ricordato, tu sei di OSA, ma le forze presenti sono anche altre.
1: Certo, esiste una presidenza che viene votata per elezioni di tutti i rappresentanti che si trovano nella Consulta, e quest'anno queste elezioni sono state vinte dalla destra, sono esponenti di Gioventù Nazionale, che sono le organizzazioni giovanili del governo, e poi anche, insomma, i fatti di cronaca di cui andremo a parlare vengono anche da questo dato molto importante.
0: E infatti veniamo alla cronaca. Parlaci del fattaccio, cos'è successo? Qual è stata la forzatura che è stata contestata?
1: Allora, da inizio anno la prima cosa che appunto la destra, la presidenza, ha provato a fare è quella di eliminare il nome dell'antifascismo da una commissione. La Consulta è divisa per commissioni, io sono nella commissione che si chiama Antifascismo e Memoria Storica, e appena si sono insediati questo titolo è stato provato a togliere per evidenti motivi. Non ci sono riusciti fino a qualche settimana fa, dove finalmente, anche penso con il beneplacito regionale, del ministero sicuramente, sono riusciti a fare questa cosa, hanno eliminato dalla commissione e quindi anche da tutte le attività che quella commissione deve organizzare, e a seguito di questo noi studenti abbiamo invece organizzato nella plenaria della Consulta, nell'assemblea della Consulta che si è tenuta martedì, una contestazione, una protesta che poi è sfociata purtroppo nei vari video che sono girati per tutto il web. Hanno provato a toglierci il telefono mentre cercavamo di riprendere i cartelli. Era una protesta totalmente pacifica che però appunto è sfocata purtroppo in violenza e in rissa.
0: Sì, anche se lo scontro politico è difficilmente etichettabile come rissa, è un valore completamente diverso. Ma quello ti volevo chiedere, c'è una contrapposizione ideologica, è inutile girarci intorno, dettata anche dalla contrapposizione che è frutto della ridefinizione degli equilibri interni. Quindi tu che sei di un'organizzazione ben posizionata e che ha un orientamento ben chiaro, ti chiedo quanto potrebbe essere largo all'interno di questi organismi, almeno per la tua esperienza all'interno della Consulta della provincia di Roma, quanto potrebbe essere largo un eventuale fronte antifascista che quindi coinvolga non soltanto la vostra organizzazione ma tutte quelle che si riconoscono nei valori dell'antifascismo?
1: Ci siamo, la protesta dell'altro giorno è stata fatta in modo unitario da tutti quegli studenti che hanno visto attaccato il valore dell'antifascismo e si sono ribellati a questo. Però purtroppo, soprattutto da quest'anno, c'è una condizione di maggioranza della destra, dato dal fatto anche che abbiamo un governo che sdogana queste organizzazioni, alcune delle quali hanno anche atteggiamenti e slogan che poi possono essere riconducibili a una forma di neofascismo, quindi insomma sì, la situazione è questa, ci siamo ma non in maggioranza per via di un governo che fa di tutto pur di prendersi anche il potere in questi organi studenteschi poi.
0: Tu giustamente hai tirato in ballo il governo e quindi facciamolo anche noi, perché c'è in corso da diversi anni un tentativo di operazione politica che è quella di cercare di equiparare tutti quanti quelli che sono stati i protagonisti della Seconda Guerra Mondiale, quindi fascisti e antifascisti, superare questa contrapposizione in nome di una riconciliazione nazionale che e poi alla fine sostanzialmente sì, è una maschera per un'operazione revisionista. Ecco, voi come OSA, quindi come organizzazione studentesca, rispetto a questi tentativi di equiparazione tra fascismo e antifascismo, come vi ponete?
1: Io penso che questo fatto sia un pieno attacco a quella che è stata la storia, nel senso che poi le cose sono scritte sui libri di storia e questo governo ha sempre provato a revisionarle anche riguardo questo punto ed è diciamo una tendenza che va avanti da un po', non solo su questo, nel senso che la voglia di revisione arriva veramente su tutti i campi, basti pensare alle indicazioni nazionali sulla scuola che ha fatto Valditara negli ultimi mesi, i programmi di storia sono tagliati di una quantità di argomenti non a caso, sicuramente non a caso, ma molto grande e che possibilità di studiarli e di formarci un pensiero riguardo queste cose. Per fare qualche esempio,
0: tu hai fatto l'esempio della sì, tu hai fatto esempi di cronaca, io te ne voglio fare un altro di storia, un po' anche per la mia età, perché spesso si distingue l'antifascismo in varie sottocategorie, antifascismo come memoria storica, antifascismo militante o quant'altro, e in molti sono quelli che sostengono che l'antifascismo militante in questo paese, in Italia, sia nato proprio all'interno della tua scuola, quindi del liceo Cavour di Roma, perché nel giugno del 1944 ci fu una commemorazione proprio per il professor Gesmondo, fatta dal preside e dagli altri, dal resto del corpo docenti, che cercarono con un'operazione, questa sì, revisionista, di riscrivere la storia e far credere in giro che loro erano stati tutti vicini e solidali con il professor Gesmondo, quando questo assolutamente non era vero, e organizzarono una celebrazione per cercare di far passare questa narrazione. Fecero però l'errore di far partecipare a questa celebrazione anche dei partigiani che erano appena scesi dai monti, in particolare dai monti di Monte Rotondo, e tra questi c'era anche un giovanissimo partigiano sovietico che sostanzialmente aveva la stessa età degli studenti del liceo, uno o due anni di più, non di più, e quando gli spiegarono la situazione imbarazzante che si era creata nell'aula magna della scuola, in cui tutti quanti borbottavano e si lamentavano di questa operazione revisionista, lui cercò di rompere l'imbarazzo passando a vie di fatto e quindi se la prese col corpo docente e con il preside in particolar modo, in maniera molto risoluta e con una dialettica di tipo sovietico in quel caso, e quindi ruppe il tentativo revisionista e impresse un nuovo corso, quel corso appunto dell'antifascismo che abbandonava la lotta armata, delle armi, quindi della resistenza. Nel 44 la guerra era finita qui da noi e continuava soltanto al nord, e che quindi passava a una nuova forma di antifascismo. E quindi io trovo molto bello che tutto questo che ci sta raccontando passi ancora una volta all'interno del liceo Cavour, di cui voi siete i rappresentanti, quindi immagino che continuerete a tener viva la memoria storica anche attraverso le vostre battaglie. Quindi ti chiedo, prima di andare ai saluti, quali possono essere i prossimi appuntamenti all'interno della Consulta e poi nelle piazze di cui voi siete protagonisti?
1: Allora, all'interno della Consulta purtroppo lo spazio è limitato perché i prossimi appuntamenti saranno per settembre dell'anno prossimo, ma insomma ci penseremo e saremo pronti. Per quanto riguarda la seconda domanda, io penso che proprio questo fatto della Consulta ci porti a rimettere al centro una piazza che dovrà essere importante, dovrà essere grande, cioè quella del 13 giugno, che sarà una manifestazione contro la marcia a favore della remigrazione che invece stanno organizzando i gruppi di destra, fra cui anche gli aggressori, gli studenti aggressori della destra all'interno della consulta. Quindi questo, il 13 giugno saremo in piazza.
0: Questo è il prossimo appuntamento, ricordiamolo che in realtà sono due le manifestazioni del 13 giugno, sia quella della rimigrazione che quella del popolo, della famiglia, e a queste due manifestazioni se ne contrappone una, che è quella a cui fai riferimento tu. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è esaurito, vi faccio il migliore in bocca al lupo, tanto per le vostre lotte quanto anche per la fine dell'anno scolastico. Ti ringrazio davvero tanto per la tua disponibilità e ci vedremo appunto in altri frangenti, soprattutto quelli di lotta, ma il tempo a disposizione appunto è esaurito, quindi saluto gli ascoltatori e soprattutto saluto Vicky Mangone, assente, che spero che ci sia ad ascoltare, ma ringrazio, prima di salutare tutti e passare la linea, soprattutto Daniela Vindigni che sta in redazione e Jack Scaglia che sta in regia, e quindi i prossimi appuntamenti per chi rimane in ascolto di Giornale Radio sono Next Economy con Manuela Donghi, ma questa trasmissione sarà dopo l'appuntamento con Orso Bruno di Francesco Borgonovo. Quindi grazie a tutti e saluti da Alberto Fazzolo.
2: Tutti ne parlano.
3: Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Volete sapere come funziona la manipolazione portata avanti dall'industria farmaceutica? Beh, adesso vi spiego con un esempio molto semplice, per cui ringrazio il quotidiano Avvenire, che pure insomma dovrebbe essere molto attento ai grandi interessi dei privati, a quelli che dominano il mondo e il racconto del mondo. Papa Leone XIV ha appena diffuso un'enciclica in cui si preoccupa dell'intelligenza artificiale, della tecnologia, insomma di tutto quello che prova a controllare l'ess-

0: CEPI. Che cos'è CEPI? Viene presentato come una sorta di struttura che si occupa della prevenzione e della diffusione dei vaccini. Non si spiega esattamente che cosa sia. E che cosa dice questa signora intervistata ad Avvenire? Spiega che Ebola e Hantavirus sono dei segnali, degli avvertimenti, dice, perché il problema, vedete, spiega questa vice AD, è che prima o poi arriverà un'altra grande pandemia e allora dobbiamo essere pronti. In questo momento non lo siamo, lamenta anche il fatto che sia difficile per loro ottenere dei finanziamenti, lamenta il fatto che ci sono problemi ovviamente legati alla globalizzazione, agli interessi dei vari stati, e spiega che oggi, con il passaggio di grandi masse di persone da una parte all'altra del mondo, è più facile che le malattie si trasmettano. Spiega che ci sono delle situazioni di grave difficoltà, soprattutto in quelli che un tempo si chiamavano paesi in via di sviluppo. Dice addirittura, ironia sulle ironie, è che potrebbe anche scappare un virus da qualche laboratorio, il che è molto curioso, perché CEPI su questa possibilità che un virus scappi da un laboratorio non fa riferimento al Covid, eppure qualcosa del Covid dovrebbe saperne, e vi spiego perché. Perché CEPI in realtà non è affatto una struttura pubblica o sovranazionale, ma è di fatto una organizzazione che funziona di per sé stessa, autonomamente, senza dipendere da questo o quell'altro, che è stata fondata su impulso del World Economic Forum e che è sostenuta dai soliti noti, cioè da chi? Beh, in primis dalla Fondazione Gates e poi da vari stati, dalla Commissione Europea che paga tanti progetti e da una serie importante di case farmaceutiche, alcune delle maggiori. E allora guardate un po' come si mostra, no, con chiarezza lo schema, cioè c'è la vice AD che rilascia delle interviste per dire: state attenti perché bisogna che ci schermiamo, ci prepariamo ad affrontare una nuova prossima pandemia, dobbiamo finanziare la sanità, dobbiamo preoccuparci della salute di tutto il mondo, specialmente di quella, insomma, delle persone che vivono nei paesi più poveri. E tutto sembra così bello, attento, umanitario, solidale nei confronti dei più fragili. In realtà quello che sta facendo questa persona è spingere gli interessi propri e soprattutto delle case farmaceutiche. Ricordo che CEPI è stata la prima con $900,000, era solo una piccola tranche iniziale, poi sono arrivati altri, a finanziare nel gennaio 2020, quindi proprio subito, la casa di produzione Moderna per il farmaco per il Covid. Con Moderna questa CEPI organizza tutta una serie di iniziative, tra cui appunto delle collaborazioni sullo sviluppo di nuovi vaccini. Non è tutto. Questa CEPI, che ripeto, ha tutti questi finanziatori, no, importanti in giro per il mondo, lavora con le case farmaceutiche come una sorta di lobby, cioè non come un ente di beneficenza. Va ricordato anche, a proposito di Hantavirus che la vice AD tira in ballo, che Moderna, proprio Moderna, ha guadagnato un sacco di soldi con un solo annuncio, cioè annunciando che era in lavorazione il vaccino per l'Hantavirus. Lo ha detto proprio nei primi giorni, no, quando esplosa la paura, quando tutti i media andavano dietro ad alimentare il panico per una cosa inesistente. In realtà non c'è nessun vaccino, o meglio, ne esiste uno naturale, non mRNA, che viene utilizzato talvolta soprattutto in Sud America per curare i casi più gravi di Hantavirus. Lì non c'era alcun vaccino, c'era un'idea di lavorazione risalente a qualche anno fa, è bastato dirlo per guadagnare soldi in borsa. Quindi quando leggete queste interviste, quando vi parlano di questi virus e delle prossime pandemie, il meccanismo è chiarissimo, perché sono loro stessi e Big Pharma a svelarlo. Parlano e alzano l'allarme per fare soldi.
1: Giornale radio.
2: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
3: Giganti?
2: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
3: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
2: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport,

vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri. Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco definito puramente difensivo nella regione meridionale dell'Iran, nei pressi della città portuale di Bandar Assab. L'azione americana è scattata dopo il lancio di 4 droni contro una nave commerciale statunitense. Il raid avrebbe preso di mira il nuovo leader della Marina dei Guardiani della Rivoluzione. Immediata la risposta di Teheran, che dichiara di aver colpito una base militare statunitense e aver ripreso i lanci di missili e droni contro gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait.
2: Torniamo in Italia con la politica. Intervenendo Mattino 5, la premier Giorgia Meloni è tornata a chiedere all'Europa misure straordinarie per contrastare la crisi energetica, sollecitando un'estensione della flessibilità sui conti pubblici. La Presidente del Consiglio ha sottolineato che i singoli governi non possono farcela da soli e ha ribadito che non si può dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per le spese di difesa e sicurezza. Il premier ha anche rivendicato l'efficacia del taglio delle accise, evidenziando che in Italia l'aumento dei prezzi è stato inferiore rispetto a Francia e Germania.
3: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori, tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
2: Siamo alla cronaca. La Guardia di Finanza ha arrestato 3 persone e sequestrato beni e società per oltre 200 milioni di euro. Le indagini hanno permesso di ricostruire un immenso patrimonio schermato da società offshore, frutto del riciclaggio del denaro sporco incassato col narcotraffico degli anni 80 sotto l'egida di Matteo Messina Denaro. L'inchiesta, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, ha attivato canali di cooperazione giudiziaria in numerosi paesi, tra cui Svizzera, Spagna, Lussemburgo, Andorra, Isole Cayman.
3: Notte di paura a Milano, dove un incendio è scoppiato all'interno dell'ascensore di un condominio in via Inganni, provocando una densa nube di fumo che ha invaso l'intero edificio, che è stato poi evacuato d'urgenza. I vigili del fuoco hanno impiegato oltre 2 ore per spegnere le fiamme. 18 le persone trasportate in ospedale per sospetta intossicazione da fumo, nessuno in gravi condizioni. Restano ancora da chiarire le cause dell'incendio.
2: Chiudiamo con l'economia. Con una nota ufficiale, l'Agenzia delle Entrate ha smentito categoricamente le notizie circolate nei giorni scorsi circa presunti controlli automatizzati tramite intelligenza artificiale. L'Agenzia ha definito del tutto fantasiose le ricostruzioni giornalistiche, precisando che l'ordinamento italiano non prevede la possibilità di scaricare dati dai social network e che non è mai stata avviata alcuna iniziativa in tal senso. L'ente ha ribadito di agire nel pieno rispetto della privacy e della legge, che vieta espressamente l'uso dell'IA per l'emissione di provvedimenti amministrativi.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Next Economy.
6: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
7: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo abbiamo
8: dimostrato. This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
9: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
10: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
11: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
12: Buongiorno, eccomi con voi Manuela Donghi, Giornale Radio Next Economy. Un po' tutti gli ingredienti sul tavolo, perché poi staremo insieme le prossime ore e a questi si aggiungeranno, questi sono quelli di base, si aggiungeranno poi le notizie, gli spunti che porteremo appresso fino alle 13 da questo momento in avanti. Buongiorno Jack Saglia, pronto in regia, e Daniela Vindini in redazione, e voi siete già sicuramente pronti a rispondere alle nostre domande, ai nostri spunti, e però anche noi, le vostre vostre riflessioni, siamo sempre pronti a intervenire su questioni che mettete in evidenza. 334 11 11 622, questo è il nostro numero di WhatsApp. Abbiamo avuto nella notte ancora gli USA, l'America, che ha attaccato un sito militare iraniano, quindi ancora insomma c'è un po' di cautela rispetto alla risoluzione di questo conflitto. Il prezzo del petrolio è ancora in rialzo, quindi gli investitori anche sono cauti. Sto guardando la situazione delle borse europee, effettivamente in questo momento i listini sono tutti sotto la linea di parità, negativi. Faremo il punto della situazione, insomma, tra poco con gli ospiti, poi ci butteremo anche su temi molto reali, parleremo di evasione fiscale. Siamo nel periodo della dichiarazione dei redditi, quindi come al solito arrivano delle mappe, delle guide per capire un po' cosa sta succedendo. Poi parleremo anche di noi, cioè come siamo messi in questo momento. Beh, una popolazione che invecchia, spesso non siamo neanche così informati, insomma una popolazione che dovrebbe marciare un po' più velocemente. Tra poco facciamo un sommario più definito di ciò che accadrà in questa puntata di Next Economy. Naturalmente c'è sempre la nostra musica.

Ancora buongiorno, Next Economy, puntata di giovedì 28 maggio 2026, 11:10 minuti. Allora, Manuela Donghi, ovviamente vi terrò compagnia per le prossime due ore, cerchiamo di capire cos'è successo nella notte e cosa sta succedendo sui mercati finanziari. Partiamo sempre da qui. Ci sono stati nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran e la risposta di Teheran di conseguenza, no? E quindi in questo momento si sono un po' bloccate tutte le previsioni ottimistiche su un accordo in arrivo. I mercati hanno aperto un'altra seduta all'insegna dell'incertezza e della volatilità. Dicevamo poco fa, i listini europei sono sotto la linea di parità, sono negativi, il nostro FTSE MIB è a 49.540 punti, meno 0,08, il DAX di Francoforte cede lo 0,25, il FTSE 100 lo 0,86, sempre con segno meno, il CAC di Parigi meno 0,39, l'IBEX di Madrid meno 0,56. E di conseguenza, insomma, con l'incertezza che si respira, con questo accordo che sembra essere posticipato nuovamente, è salito il prezzo del petrolio, però non c'è stato un rally, è salito un pochino, si era un po' raffreddato i giorni scorsi, quindi è tornato in su. Il Brent a 96,6 dollari, quindi un più 2,4, il WTI a 90,8%, appunto, però siamo sotto i 100 dollari al barile. Sono tornati in questi momenti un po' di acquisti sul dollaro, che è visto come bene rifugio, aumentano i rendimenti dei bond e scivola l'azionario, come spesso accade quando ci sono dei momenti di incertezza. Allora, vedremo, insomma, è chiaro che questo resta sempre al centro dell'attenzione, nel senso che la debolezza in primis è dovuta all'attesa, no, che gli investitori hanno verso questo accordo, e quindi siamo un po' in balia anche di queste notizie tra virgolette preoccupanti che arrivano dal Medio Oriente. Però a livello più finanziario, oltre al fronte della guerra, gli occhi sono puntati sull'economia vera, perché sono in calendario i dati chiave sull'inflazione americana, sull'inflazione di fondo. Lo abbiamo detto fin dall'inizio di questa settimana, che è l'inflazione monitorata maggiormente dalla Banca Centrale Americana, quindi dalla Fed, per capire come muoversi con la politica monetaria. Le previsioni di questa inflazione ci dicono che dovrebbe passare dal 3,5% al 3,8%. Come detto, dato cruciale per le decisioni che dovrà adottare la Federal Reserve, peraltro nell'era di Kevin Warsh, nuovo governatore che prende il posto di Jerome Powell. Il banchiere ha un po' un approccio da colomba, lo abbiamo detto anche in altre occasioni, ma è possibile che in questo momento debba alzare il costo del denaro, anche andando subito contro Donald Trump, che non l'ha detto chiaramente, no? Non è che ha detto Kevin Warsh arriva e deve abbassare il costo del denaro, però sappiamo che la querelle proprio con Powell si era giocata proprio su questo, no? Trump avrebbe voluto che Jerome Powell aiutasse l'economia abbassando i tassi di interesse. Powell non li ha alzati, ma li ha lasciati invariati, quindi comunque secondo Trump non stava facendo un buon lavoro. Vedremo cosa dirà Kevin Warsh. Quindi un Kevin Warsh che, dati alla mano, potrebbe essere costretto, per questo i dati di oggi sono fondamentali, ad alzare il costo del denaro. Oggi è atteso anche il PIL americano, visto dagli analisti in recupero al 2%, dallo 0,5%. Anche qui la ripresa sicuramente riporterà una fotografia solida dell'economia americana, ma non dimentichiamo che la ripresa potrebbe essere accompagnata dal rialzo strutturale dell'inflazione. Questo per il rialzo del prezzo del petrolio, perché l'inflazione energetica c'è già e ora potrebbe poi riversarsi su tutti gli altri prezzi al consumo. Quindi oggi è una giornata, come vedete, molto molto interessante. Anche per questo probabilmente le borse europee hanno iniziato la giornata con molta cautela, quindi stando alla finestra. Allora, ripeto il nostro numero di WhatsApp, 334 11 11 622, appunto con Stefano che scrive sempre presente. Grazie Stefano. Tra poco entriamo direttamente nei mercati finanziari, appunto cercando di capire anche se gli investitori si stanno interrogando su altro. Parleremo anche di Piazza Affari, insomma, che è lì lì, no? Sempre intorno alla quota dei 50.000 punti, questa soglia psicologica ora è un po' sotto perché è un po' più indebolita. Ieri e oggi le contrattazioni sono state sicuramente più deboli. Intanto, mentre aspettiamo il nostro primo ospite, ascoltiamo la canzone degli U2, si intitola In a Life.

0: canzone degli U2 in Life. Eccoci qui ancora in studio con Next Economy. Io sono Manuela Donghi, buongiorno. Stavo leggendo anche un po' di dichiarazioni arrivate da Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, visto che poco fa abbiamo ricordato che nel corso della giornata arriveranno dei dati molto importanti oltreoceano, quindi dall'America in ottica Fed, l'inflazione core e poi il PIL americano. Perciò, no, accennavamo al compito subito gravoso che avrà Kevin Warsh, soprattutto perché dovrà rispondere, anche se indirettamente perché la Fed è indipendente, insomma, però dovrà rispondere a Trump. Compito gravoso perché, insomma, la situazione attuale è complicata e quindi bisogna muoversi, no, al meglio nella gestione della politica monetaria, considerando l'inflazione che potrebbe rialzarsi, riaccendersi, e un'economia che rischia di essere proprio frenata dal contesto. Lagarde parla di questa sfida, no? Quindi anche qui, sempre a proposito di banche centrali, non è mantenere l'indipendenza ma soprattutto conservare la credibilità, che è necessaria, dice Lagarde, quando le decisioni sono difficili, controverse, economicamente onerose. Però in questo momento è importante tenere un po', dice, la barra dritta e fa un po' i conti con lo scenario che è profondamente cambiato per la situazione difficile in Medio Oriente. Allora, buongiorno Pietro Di Lorenzo, trader e formatore, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: Buongiorno, intanto poi abbiamo anche un po' di dati macroeconomici che riguardano l'Italia, ma ne parliamo tra poco, perché tra poco avremo anche l'Istat con noi che ragionerà su alcuni dati e numeri. Allora, l'Europa oggi è volatile, ci sono ancora un po' di venti di guerra, è un eufemismo dire un po', Di Lorenzo, perché ovviamente non sono ancora terminati, però rispetto ai giorni scorsi forse, no, un po' più di cautela gli investitori l'avvertono. Ovviamente non è l'unico market move, perché poi ci sono dati eventi finanziari, ma insomma partiamo da lì. Cosa attendono? Attendono questo accordo gli investitori, no? Il petrolio è aumentato nuovamente.
1: Sì, l'impressione che si ha è che i mercati stiano scommettendo ormai da settimane sulla chiusura di questa questione della guerra in Iran e soprattutto sull'apertura a breve del canale di Hormuz. La cosa che mi ha impressionato stamane che, nonostante la notizia nella notte dell'attacco americano al sito militare iraniano, i future notturni sono andati giù decisamente, ma poi stamane di nuovo grande resilienza. L'indice italiano, infatti, ad esempio, ha aperto con un deciso ribasso, ma adesso siamo nuovamente sulla parità. Questo dimostra un po' l'ottimismo, no, che c'è sui mercati, che stanno già scommettendo su un futuro evidentemente positivo, dominato dal tech, dall'intelligenza artificiale, che sta un po' catalizzando l'interesse.
0: Sì, adesso il FTSE MIB effettivamente è salito sopra la linea di parità, più 0,04. Certo, non è brillante la situazione in Europa, però il FTSE MIB oscilla lì. Comunque, non, insomma, i mercati, ecco, Di Lorenzo, lei dice, sono ottimisti sul futuro, guardano ad altri aspetti chiave, diciamo che a parte qualche discesa, no, improvvisa per le notizie che sono arrivate, i mercati sono sempre andati per la loro strada, quindi in realtà anche quando non c'era motivo di essere ottimisti lo sono stati, intendo dire motivo, sì, di non essere ottimisti per la situazione conflittuale, chiaramente.
1: Assolutamente, col senno di poi acquistare nelle fasi più drammatiche della situazione geopolitica, nonché anche di eventi che hanno condizionato i mercati. Penso ad esempio l'aprile del 24, quando Trump, non so se ricorda, quell'iconica tabella con i dazi, tirò giù i mercati in maniera
0: violenta.
1: Come
0: no, certo.
1: Comprare lì, comprare piuttosto quando è iniziato il conflitto Iran-Stati Uniti, sarebbe stata la migliore scelta possibile per un investitore, quindi comprare proprio nelle fasi di panic selling. Con senno di poi chiaramente è tutto facile, però non si può non osservare che, nonostante tutto, abbiamo gli indici americani sui massimi assoluti, l'indice italiano sulla soglia di 50.000 punti, anche qui massimi assoluti, il Nikkei giapponese sopra i 65.000, quindi un contesto di assoluta positività sui mercati, nonostante tutto, nonostante il petrolio comunque rimanga alto, nonostante, come lei ben osservava, le politiche monetarie del 26 saranno certamente molto meno espansive rispetto al 25, e la crisi energetica chiaramente impatterà sulla crescita delle principali economie.
0: Mm. Ecco, quando Lagarde dice, visto che poi torniamo anche sui dati attesi dall'America, quando Lagarde dice in un mondo in cui le condizioni si fanno sempre più difficili, la sfida non è semplicemente quella di mantenere l'indipendenza giuridica, che c'è, di fatto deve esserci, ma soprattutto, dice Lagarde, quella di conservare la credibilità necessaria per esercitarla. La lezione della storia è chiara, ci vuole tempo per costruire la fiducia, ma basta un istante per perderla. Questo era un po' il tema che si è scatenato, che è emerso, diciamo così, nella precedente crisi, quando effettivamente è stato sottovalutato un po' il problema dell'inflazione che si era riaccesa. Ecco, in questo momento, in questo caso, la credibilità significa questo, cioè le banche centrali devono per forza di cose agire senza aspettare, perché sennò rischiano molto?
1: Ma dal mio punto di vista parole onestamente un po' retoriche, nel senso che sono diciamo dei concetti chiaramente abbastanza standard, ma poi uno dovrebbe secondo me andare a fare un'analisi di secondo livello che riguarda anzitutto la capacità della Banca Centrale Europea di fare politiche monetarie che siano coerenti con tutti i paesi ai quali l'Unione Europea appartiene, no? È molto difficile, se ci pensa, fare una politica europea unica per paesi che sono in condizioni economiche molto diverse, quindi questa è la prima criticità. La seconda è che sostanzialmente quello di cui parla Lagarde probabilmente viene più dagli Stati Uniti, da una politica monetaria americana che nel passato non è stata un po' spregiudicata, e qui secondo me c'è il grande tema. Il 17 giugno si insedia Walsh, il nuovo presidente della Fed, e qui bisognerà capire se effettivamente questa indipendenza di cui spesso si parla sarà poi manifestata nei fatti. Sappiamo bene che Walsh è una sorta di espressione dell'amministrazione Trump, e quindi vediamo se riuscirà a mantenere la barra dritta, non resistere alle pressioni dell'amministrazione americana del tenere i tassi bassi. Questo sarà un bel banco di prova che potrà cominciare andamento
0: presto. Credo così, mi viene da dire pur parler che immagino nella prima riunione non faccia la mossa di abbassare i tassi, cioè sarebbe troppo palese. Poi vedremo nel corso del suo mandato, no, chiaramente, però immagino che la prima versione che deve rilasciare di sé è quella di un uomo tutto d'un pezzo che non sente, che non avverte l'ingerenza di Trump, perché se abbassasse i tassi in questo momento sarebbe un po' troppo, no? Cosa ne pensa Di Lorenzo? Certo.
1: No, piuttosto abbassare certamente no, il tema probabilmente è che dovrebbe alzarli, ma non lo farà. Questo è,
0: lei dice essere... rimarrà invariato, cioè lascerà tutto invariato, insomma.
1: Sì, il Fed Tool Watch, che è questo strumento che fatto tutti noi possiamo guardare sul sito della Fed, dà sostanzialmente quasi per certo il fatto che rimangono invariati in questa riunione. Diverso invece è la BCE, che nella riunione del 18 giugno invece potrebbe incrementare di 0,25. Quindi la prova sarà secondo me nel secondo semestre dell'anno, quando probabilmente i dati macro di cui lei ben faceva riferimento e che saranno importanti, soprattutto quello di venerdì, daranno un po' la misura di quanto inflazione, ma anche il mercato del lavoro, che è un dato molto guardato dalla Fed, indurranno meno ad agire sui tassi nel corso dei prossimi mesi.
0: Senta, cosa guardare sul mercato italiano, visto che c'è il FTSE MIB che comunque è lì, no, sulla soglia dei 50.000 punti? Di Lorenzo, cosa ci dice?
1: Guardi, direi due temi in primis. Anzitutto la questione di Avio, perché il tema di Starlink, ovvero questa diciamo enorme azienda che sta per quotarsi negli Stati Uniti, catalizza un po' gli investitori, e da qui c'è insomma grande interesse su Avio, che è specializzata proprio in un settore diciamo analogo a quello, e quindi c'è una sorta di repricing in corso. Questo è il primo. Il secondo rimane il focus sul tech. Azioni come STM nonché Tecnoprobe sono cresciute in maniera esponenziale negli ultimi mesi, e questa crescita sembra non aver fine, e stanno facendo un po' quello che hanno fatto Intel o aziende analoghe in America, e quindi la concentrazione sul mercato adesso è su questi temi,
0: certo,
1: caldi,
0: sullo
1: sfondo chiaramente i titoli energetici che sono impattati dalla volatilità sul petrolio, Ma insomma, la cosa che si nota stamane è un mercato piuttosto tranquillo dopo una fase di recupero iniziale, adesso siamo in attesa dei dati.
0: Insomma, tanti temi caldi che si porterà anche il 5 giugno a Palazzo Mezzanotte a Milano con Investi in Milano, questo appuntamento, ricordiamolo, dedicato al trading, investimenti, all'educazione finanziaria, completamente gratuito per chi volesse approfondire, ci auguriamo che siano tante le persone che lo vogliono fare, queste tematiche. Insomma, i motori sono belli caldi, non solo perché manca poco, di Lorenzo, ma perché ci sono tanti argomenti, no?
1: E anche per la temperatura climatica.
0: Ah sì, mamma mia, lasciamo perdere, qua stiamo bollendo, ma immagino ovunque, insomma, in questi giorni. Sì, esatto, sì. L'atmosfera è calda a 360 gradi.
1: Sì, grazie Manuela per questa menzione. Io credo che ognuno di noi debba dedicare almeno un giorno all'anno a provare a incrementare le proprie conoscenze finanziarie, e questo evento nasce proprio per intercettare questo bisogno. Un evento, come lei ben diceva, assolutamente orizzontale, gratuito, aperto a tutti, parte dalla bellissima cornice di Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, nel quale circa 80 fra i migliori esperti in Italia daranno il proprio punto di vista, le loro strategie e i loro punti di vista, e credo quindi sia una bella occasione per insomma conoscere quelle che sono le strategie dei più grandi esperti italiani, dedicando una giornata. La giornata è lunga, dalle 8:30 alle 18:30, ma chiaramente si può assistere anche a parte dell'evento, in quanto l'accesso è totalmente libero. 8 sale didattiche, circa 50 speech, insomma ce n'è per tutti i gusti.
0: E allora ci si può, io ho aperto adesso il sito investinmilano.it, i miei ascoltatori sanno che io parlo di iniziative completamente gratuite, free, perché insomma, se diciamo ogni giorno che bisogna approfondire l'educazione finanziaria, dobbiamo divulgare anche la possibilità di intervenire a questi eventi, quindi investinmilano.it, ci si può registrare, giusto Di Lorenzo? Così almeno è semplicissimo.
1: Sì, semplicissimo, fra l'altro credo che sia anche una bella opportunità per conoscerla di persona, perché so che anche lei insomma farà parte degli speaker, quindi potrebbe essere anche
0: sì,
1: una
0: ogni
1: buona
0: tanto
1: occasione.
0: I miei amici mi chiedono dove ti vediamo, allora 5 giugno il pomeriggio, dopo aver fatto la mia trasmissione, perché io sono sempre qui fino alle 13 e dopo arrivo a Palazzo Mezzanotte, quindi diciamo dopo le 14 ci sarò anch'io, perciò insomma per chi volesse assolutamente sarà anche un'occasione per stringerci la mano e conoscerci vis-à-vis. Perfetto, Di Lorenzo, si dica. Sì, ah no, ok, pensavo stesse di
1: aggiungendo. No, volevo salutarla e ringraziarla e ci vediamo venerdì.
0: Va bene, grazie Pietro Di Lorenzo, grazie. Trader e formatore, grazie mille. E appunto, se volete, questo poi lo metterò anche sui miei social, comunque evento gratuito, io terrò uno speech intorno alle 14:30 e poi un altro alle 15:30, quindi insomma, diciamo che dopo le due sono lì e insomma, leggete il programma tranquillamente sul sito. Facciamo adesso una breve pausa e poi torniamo con Next Economy.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: in onda Il Punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dumbi.
4: Eccomi ancora con voi. Allora, intanto arrivano messaggi al 334 11 11 622. Tra poco ne leggo qualcuno parla dei tassi di interesse, qualcun altro segnala anche degli eventi dedicati all'educazione finanziaria. Ottimo, più ce ne sono meglio è, anche se il problema dell'Italia è quello di non fare gruppo, no, su questo. Quindi ci sono tante iniziative, perché non possiamo dire che non ci siano iniziative organizzate per divulgare l'educazione finanziaria, ma poi non si creano sinergie e quindi restano iniziative isolate, magari in ambienti in cui già si parla di educazione finanziaria. Invece l'obiettivo è quello di divulgare sempre di più e di portare questa materia dappertutto, come fanno già tantissimi altri paesi virtuosi che fin da bambini, insomma, accompagnano tutti quanti, no, per mano, nel rapporto, attraverso il rapporto con il denaro. Allora, tra poco parleremo di vecchi non laureati indisposti all'innovazione. Siamo noi, cioè stiamo parlando di noi, cioè l'Italia. Lo so, Jack Saglia ride, ma io ho letto il titolo di questo articolo, che poi ci rimanda al rapporto Istat, perché tra poco parleremo con Istat, che titola così, ma sta parlando esattamente di noi, insomma. Qual è la fotografia dell'Italia? Però tra poco, prima di parlare con Istat e con un esponente dell'Istat, altre notizie in primo piano. La musica, ascoltiamo questa canzone.

0: Principe.
1: Buongiorno Manuela. Ho saputo con piacere da una mia carissima amica che lavora in una banca, in una nota banca italiana, se poi posso dire il nome dimmelo che te lo scrivo, che si sta organizzando una piccola riunione aperta appunto ai clienti per la consapevolezza finanziaria, e devo dire che sono stato molto molto soddisfatto e ovviamente vi parteciperò perché sono curioso di vedere come e quanto tratteranno appunto gli argomenti caldi dell'economia non solo italiana ma globale.
2: Allora, grazie Stefano, grazie. Insomma, ho volutamente sentito e ascoltato anche insieme a tutti voi questo messaggio, perché se avete, parlavamo poco fa, no, delle iniziative di educazione finanziaria, se avete delle iniziative, notizie, no, che ci fanno comprendere come l'argomento sia sempre più sentito, divulgatele anche con noi. Poi è normale che per esempio le banche, no, non è normale perché non è che tutti lo fanno, però mi sembra al minimo, no, che le banche attraverso un dialogo con i clienti facciano capire quali sono i concetti base, i punti da tenere a mente, visto che con chi appunto abbiamo a che fare in banca decidiamo anche investimenti, come utilizzare i nostri soldi. Quindi insomma, piuttosto che sederci, ascoltare e in apparenza una sorta di lingua araba che non comprendiamo, beh, molto meglio che ci vengano spiegate, no, le cose. Quindi questo io lo ritengo un po' il fondamento di base, però è anche vero che poi, come dicevo prima, dobbiamo uscire da questi luoghi in cui comunque già si parla di questi temi, perché bisogna divulgare, però bene che si facciano anche queste iniziative, che si portino avanti queste iniziative. Allora, intanto, migliora a sorpresa la fiducia dell'economia nell'eurozona, nella zona euro, nel mese di maggio 2026 l'indice che misura il sentiment complessivo è sceso a 93,5 punti rispetto al 93,2, vabbè, proprio una piccola variazione, però risulta al di sopra dei 92,8 attesi dal mercato, quindi rispetto alle previsioni il dato è migliore. Si rafforza anche la fiducia del complesso dell'Unione Europea, secondo i dati diffusi dalla Direzione Generale Affari Economici e Finanziari della Commissione, a 93,7 punti. Partivamo da 93,4. Vabbè, insomma, diciamo che la fiducia va misurata, chiaramente bisogna monitorarla nel corso del tempo, da un mese con l'altra può variare per alcune questioni, però sapete che la fiducia è importantissima. Volevo, a proposito di consumatore, di tutti noi, leggere un messaggio che è arrivato da parte di Giuseppe. Parlavamo del discorso dei tassi di interesse, alzarli o abbassarli. Alzare o abbassare, scrive Giuseppe, i tassi non cambia i prezzi alimentari dell'energia, non so cosa può interessare alla vita di tutti i giorni. No, che non cambi i prezzi direttamente, i prezzi dell'alimentari e dell'energia è chiaro, però ragazzi, certo che cambia per la vita di tutti i giorni. Se aumentano o abbassano i tassi, lo abbiamo visto cos'è successo nella crisi precedente quando l'inflazione è aumentata, intanto alzando i tassi di interesse si controlla l'inflazione e l'inflazione si abbassa, poi che i prezzi restino elevati è un altro discorso, però quella è la ricetta numero uno per farlo. Però quando si aumentano i tassi di interesse il denaro è più costoso, quindi per tutti i cittadini certo che ci sono dei riflessi e magari non cambiasse nulla. Questo si traduce per esempio in un rincaro immediato di mutui e prestiti, abbiamo rate mensili più alti per chi ha un tasso variabile, per chi ha una casa, no, che sta acquistando. Poi si possono fare tutte le variazioni del caso, però la situazione cambia enormemente. Poi aumentano i rendimenti sui conti deposito, sulle nuove obbligazioni, va a favorire chi risparmia, però questo aumenta. Di conseguenza, ovviamente, se i prestiti costano più cari, anche i mutui pesano di più sul bilancio familiare, i cittadini tendono a fare cosa? A ridurre le spese superflue. Quindi questo calo dei consumi serve a frenare l'economia, appunto a raffreddare l'inflazione, ma può rallentare per esempio la crescita delle aziende. Quindi di conseguenza, se la crescita delle aziende frena, magari diminuisce anche la possibilità di trovare lavoro. Vedete come in realtà, cioè, dai tassi di interesse di una banca centrale e quindi dalla politica monetaria di una banca centrale ci siano assolutamente delle conseguenze anche per le nostre tasche. Non è diretta la conseguenza, no? Però è tutta una catena. Io cosa vi dico sempre? Che l'economia, quando parliamo di economia, è tutto assolutamente collegato, e così è. Quindi è come se cambia la situazione in base al tasso di interesse che stabilisce la banca centrale. Allora, dicevo prima che Jack Sully in regia si è messo a ridere vecchi non laureati, ripeto questo titolo, indisposti all'innovazione. Siamo noi, perché parliamo dell'Italia, in questo modo se non ci diamo una mossa rischiamo di scomparire. Questo è l'ultimo rapporto Istat che racconta un paese senza giovani, senza immigrazione di qualità, che va a bruciare una generazione dopo l'altra e che rimane molto tradizionalista, no, come paese, però quando si è troppo fissati, no, a mantenere le tradizioni poi si sta fermi, quindi il futuro è più lontano, no? Cioè nel senso che non riusciamo, come diciamo spesso, a competere con altri paesi che invece attivano altri meccanismi. Insomma, facciamo il punto, questo rapporto è dell'Istat, faremo proprio il punto con un loro esponente, quindi scatenatevi al 334 11 11 622, come vi sentite? Questo è il ritratto un po', cioè quando vi guardate allo specchio, questa è l'immagine che vi rimanda al vostro specchio, tra poco ne parliamo.

0: E allora l'ultimo rapporto Istat ci mette insomma davanti a uno specchio, lo dicevamo poco fa, uno specchio che forse non perdona, un paese che invecchia, che non investe abbastanza in conoscenza, che continua a scegliere il passato mentre il resto del mondo corre verso il futuro. Parlavamo poco fa dell'essere ad ogni costo tradizionalisti, non è che non è bello mantenere le tradizioni, nessuno sta dicendo che non lo dobbiamo fare, però non dobbiamo rimanere fermi lì, perché altrimenti si rimane fermi. Questa è un po' l'immagine di un'Italia che rischia di scomparire, non per mancanza di risorse, ma per mancanza di visione, perché ci sono altri paesi, no, che usano i fondi europei per innovare, noi invece li dobbiamo usare per restaurare ciò che è stato, invece di costruire ciò che potrebbe essere proprio in futuro. E così abbiamo pochi laureati, poca immigrazione qualificata, una scarsa propensione all'innovazione e bruciamo una generazione dopo l'altra. Il punto non è solo economico, non ci nascondiamo dietro il fatto che non abbiamo possibilità, è anche culturale e identitario e riguarda un po' tutti noi. Mettiamola in questo modo. Buongiorno a Stefano Menghinello, direttore del Dipartimento per le Statistiche Economiche, Ambientali e Conti Nazionali Istat. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: Allora, è troppa la premessa che ho fatto, è troppo catastrofica, oppure le chiedo subito, dovesse un po' sintetizzare in una frase la fotografia dell'Italia che emerge dal rapporto, quale sarebbe?
1: Ma guardi, allora, innanzitutto si tratta di un paese resiliente, non dimentichiamoci che stiamo attraversando crisi internazionali di varia natura, sanitaria, di guerre e forti instabilità, e nonostante questo cresciamo. Quindi la capacità di questo paese è proprio quella di continuare a crescere sia come PIL, sia come occupazione, nonostante le avversità, e questa è una dote importante di noi italiani. D'altro canto però effettivamente evidenziamo che la capacità di innovazione, quella che ci fa fare un salto importante, risulta in qualche modo carente, anche se ci sono segnali sicuramente positivi.
0: Senta, ma quando io poco fa ho detto rischiamo di scomparire, ovviamente mettiamo lo scomparire tra virgolette, rischiamo di scomparire però dalla competizione globale, perché se è vero che siamo che resistiamo, come ci ha detto lei, Menghinello, è verissimo, ci ha fatto bene a rimarcarlo, però non bisogna solo resistere, bisogna crescere, è questo il problema dell'Italia, rischiamo davvero di rimanere indietro in quella che è la competizione sempre più serrata a livello globale?
1: Guardi, allora, sulla competizione anche qui purtroppo i numeri, anzi per fortuna i numeri ci dicono che le nostre esportazioni crescono, quindi anche qui c'è una resilienza di nuovo, quindi continuiamo ad esportare nonostante tutte queste instabilità. Sicuramente quello che sta accadendo non è solo un problema italiano, un problema europeo, ma è più rilevante per il nostro paese, è il rallentamento del tasso di crescita. Noi continuiamo a crescere, e se lei guarda i dati trimestrali degli ultimi mesi, è un paese che comunque in cui il PIL cresce, ma lo fa con un'intensità bassa. Ecco, questa intensità bassa dipende da una scarsa capacità di innovazione sistemica. Le faccio un semplice esempio.
0: Sì.
1: Nell'ultimo decennio, quindi parliamo del periodo 2015-2025, il valore aggiunto in Italia è cresciuto in media dell'1,5%, quindi un dato positivo ma molto basso. Ecco, chi lo ha fatto crescere? Lo ha fatto crescere l'incremento dell'occupazione per 0,9 punti percentuali, l'incremento dello stock di capitale per 0,1, e solo lo 0,6% è determinato da fattori innovativi. Cresciamo poco perché innoviamo poco, quindi la leva per continuare a crescere e avere una crescita più sostenuta e investire nell'innovazione. Purtroppo da questo punto di vista noi abbiamo degli indicatori che non sono pienamente favorevoli. Se andiamo a vedere l'incidenza della spesa in ricerca e sviluppo sul PIL, siamo all'1,4% contro il 3,1 che ha la Germania, la Francia sta al 2,2 e la Spagna all'1,5. Quindi investendo relativamente poco in ricerca e in innovazione cresciamo poco come produttività, e quindi la crescita del PIL rimane positiva, resiliente, ma non è robusta.
0: Ecco, allora ci sono un paio di messaggi che le leggo, ma perché si agganciano a delle domande che già le volevo fare. Allora, intanto saluto Mauro che scrive: l'Italia è il paese più vecchio d'Europa, media 47 anni, 22% di disoccupazione giovanile, tantissimi giovani, 200.000 che emigrano ogni anno, classe politica anziana, produttività ferma dal 2000, manca il coraggio di rinnovarsi, scrive Mauro. E poi Luca scrive: l'Italia è un paese resiliente, ne riparliamo quando dovremo restituire il PNRR dilapidato, bruciato, sprecato senza alcun risultato né visibile né sperabile. Per ora leggo questi due messaggi e l'aggancio sì. È proprio sul discorso dell'incapacità spesso di innovarci e di rinnovarci come dovremmo, anche sul fronte del PNRR è così, cioè noi abbiamo rispetto ad altri paesi utilizzato i fondi che ci sono arrivati dall'Europa per andare a ricostruire quello che abbiamo già piuttosto che costruire qualcosa di nuovo. Com'è andata, com'è la situazione da questo punto di vista?
1: Guardi, allora da questo punto di vista è ancora prematuro dare una valutazione degli investimenti in PNRR, perché ovviamente un investimento deve essere prima finanziato, poi messo a terra, progettato e poi reso effettivo, quindi è ancora presto per andare a vedere l'impatto effettivo del PNRR, però è importante, come dicono anche gli altri partecipanti, fondamentalmente andare a capire meglio quando i nostri investimenti crescono, cresce necessariamente la produttività. Quindi a questo punto di vista noi dobbiamo distinguere tra gli investimenti di tipo estensivo, nuovi impianti, nuovi macchinari, nuovi edifici, e quelli di tipo intensivo, quindi conoscenza, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista la nostra crescita degli investimenti è stata rilevante, ma è stata appunto di tipo estensivo. Quindi questo in qualche modo ritorna con quello che lei ha detto, che noi investiamo prevalentemente per rigenerare capacità produttiva, per abbellire i nostri edifici, ma non i nostri investimenti sono poco indirizzati a quelli che sono necessari per aumentare la produttività. Quindi confermo che dall'analisi dell'aggregato investimenti noi vediamo che diversamente dagli altri paesi, anche se abbiamo, che il PNR ha favorito un rilancio dei nostri investimenti, ma secondo le vecchie abitudini, quindi investiamo per rinnovare, per riqualificare, ma non necessariamente per fare investimenti che hanno un impatto radicale sulla produttività. Ricordo tuttavia che negli ultimi 3 anni la quota delle imprese che realizzano investimenti in intelligenza artificiale è triplicata e siamo arrivati al 16,4%. Quindi nonostante tutti questi nodi strutturali, è un paese che nella digitalizzazione dell'intelligenza artificiale è costretto in qualche modo ad investire e a investire in modo significativo. Ecco, quindi l'intelligenza artificiale è uno di quegli investimenti che è atteso generare un rilevante impatto sulla produttività e sulla crescita, quindi le opportunità ci sono.
0: Ecco, a proposito di opportunità, anche qui altro gancio, anche approfittando di ciò che scrive sempre Mauro quando parla di tantissimi giovani che migrano all'anno, no? In termini economici e non solo, anche sociali chiaramente e in previsioni future, il fatto che l'Italia abbia giovani che se ne vanno, ecco, non significa un po' che invece le opportunità non ci sono? Domanda anche un po' provocatoria. Anche pochi laureati rispetto ad altri paesi, quanto pesa però questo, soprattutto se vogliamo essere lungimiranti, no?
1: Ma guardi, allora, innanzitutto fare esperienze all'estero è sicuramente una cosa positiva.
0: Sì, ma però devono tornare però i giovani, spesso non tornano.
1: Infatti stavo arrivando a questo.
0: Positiva.
1: Ecco, noi stiamo, questi fenomeni connessi con la digitalizzazione e con l'intelligenza artificiale sta creando una domanda fortissima a livello nazionale di queste competenze. Quindi c'è una domanda di lavoro in questo paese molto forte e crescente sull'intelligenza artificiale e sulla digitalizzazione, per cui chi ha fatto un'esperienza all'estero può sicuramente tornare e fornire un contributo. Ovviamente c'è un problema di differenziali salariali. Se andiamo a vedere i salari medi italiani rispetto a quello degli altri paesi, ovviamente c'è un gap rilevante, quindi questo è un po' il punto. Quindi se vogliamo puntare sui giovani e sulla produttività, vanno anche remunerati adeguatamente.
0: E poi appunto si dice sempre che l'Italia stenta a aumentare la sua produttività, no? Perché chiaramente se l'attrazione verso il nostro paese non cresce, produciamo anche poco, e questo è collegato sempre, almeno mi dica lei Menghinello cos'è emerso nel vostro rapporto, è sempre collegato alla resistenza al cambiamento, e che ha anche un punto di vista culturale, cioè non è solo perché appunto non abbiamo risorse, perché abbiamo altre priorità, spesso siamo proprio bloccati in generale.
1: Guardi, allora da questo punto di vista ovviamente noi stiamo assistendo a un invecchiamento della nostra popolazione, e questo invecchiamento sta entrando nelle nostre fabbriche, quindi abbiamo imprenditori sempre più anziani e abbiamo una forza lavoro sempre più anziana. Noi abbiamo dimostrato nel rapporto annuale che la capacità di innovazione delle nostre imprese dipende dal capitale umano e dipende molto anche dall'età media della forza lavoro. Quindi effettivamente questo invecchiamento sta determinando in qualche modo una riduzione della capacità innovativa, perché a seconda dell'età della vita una persona ha più o meno propensione a, diciamo, innovare in modo radicale. Quindi sicuramente, diciamo, poi ecco, sulle resistenze culturali, ecco, bisogna distinguere, sì, appunto tra il tessuto delle piccole e medie imprese, che rimane fortemente frammentato, quindi vorrebbe innovare ma in qualche modo non ha la capacità organizzativa. Ma noi abbiamo anche molte medie imprese e molte multinazionali estere che innovano sul

0: molto presenti in questo paese e vengono misurate, sono attori del cambiamento. Ecco, sicuramente ci sono fattori di contesto, il quadro legislativo, tutta la burocrazia che in qualche modo frena, anche se nell'ambito della pubblica amministrazione si sta sempre di più adottando processi di semplificazione e di digitalizzazione. Quindi è importante essere consapevoli dei problemi ma anche dei cambiamenti in atto. È un paese che sta cambiando in modo radicale, ancora si vede poco. Ecco, quindi sicuramente rimane un quadro generale che è quello che lei descrive, ma ci sono interessanti segnali di cambiamento.
1: No, ma a me fa piacere sentire questo, anzi che questi momenti, no, di ragionamento intorno a dei rapporti e magari anche a dei numeri, come dice lei, che non sono proprio positivi, servono per capire come muoversi da adesso in avanti. Quindi le potrei chiedere, prima di salutarla, visto che ci sono, come ha giustamente ricordato lei, degli indicatori insomma un po' preoccupanti, altri invece che mostrano del potenziale, da dove, cioè quali, non so, la domanda che mi viene in mente, quali investimenti potrebbero avere il maggior impatto e soprattutto però velocemente sulla produttività, perché anche qui noi possiamo resistere, ma dicevo, io credo che però non dobbiamo procrastinare troppo, se no ci superano sempre gli altri e poi è difficile recuperare i gap e i divari, no, che abbiamo accumulato.
0: Guardi, allora, da questo punto di vista noi abbiamo, la sintesi che le posso fare è che quello che emerge dal nostro rapporto è che solo combinando un capitale umano formato, laureato e giovane con le nuove tecnologie si riesce effettivamente ad accelerare. Se non ci sono i giovani, se non ci sono le competenze, la tecnologia rischia di non essere pienamente sfruttata. Quindi è questo binomio che deve essere mantenuto: forza lavoro giovane, dinamica, formata e istruita, e capacità di recepire cambiamenti tecnologici. Da questo punto di vista noi abbiamo molte start-up innovative, i giovani stanno comunque entrando nel nostro sistema produttivo anche in modo imprenditoriale. Questo sicuramente è un segnale di forte vitalità. Cioè, siamo di fronte a una nuova generazione di imprenditori che sono più istruiti, più preparati e sicuramente più giovani, quindi con una prospettiva più lunga sia di crescita personale,
1: ecco,
0: che di crescita
1: economica.
0: Ecco,
1: c'è da dire che questo lo dico mentre la saluto, insomma è anche, c'è un messaggio ancora che dice: certo, speriamo nel cambiamento auspicato, però al momento l'Italia stenta a rinnovarsi, la produttività è ferma, la burocrazia lenta, le microimprese sono tante, abbiamo tipo quasi il 100%, e quindi che a volte hanno giustamente anche più difficoltà a rapportarsi alle situazioni, alle aziende più grandi. Carenza di competenze digitali è stato rimarcato anche 2 giorni fa, per esempio, da Confindustria, anche dalla Premier Meloni, che dice la prima cosa da fare è ridurre questa burocrazia che altrimenti ci blocca. Quindi insomma bisogna partire da lì, e il dato di fatto è questo, che effettivamente a volte procediamo nelle emergenze non in modo strutturale. Ma se il paese sta cambiando, sicuramente presto, almeno ci auguriamo, quanto prima i cambiamenti si vedranno. Allora, intanto grazie a Stefano Menghinello,
0: grazie
1: direttore, grazie per essere stato con noi, direttore del Dipartimento per le Statistiche Economiche, Ambientali e Conti Nazionali Istat. Ecco, facciamo riferimento al fatto che quando parliamo con Istat noi analizziamo i dati statisticamente, no? E quindi nelle statistiche si trovano anche dei cambiamenti che noi magari non vediamo ancora, perché su quello ci vuole tempo. Questo non toglie quello che dico sempre, no? Non alleggerisce il carico che sentiamo sulle nostre spalle, perché evidentemente abbiamo sottovalutato tanti processi in passato e quindi adesso dobbiamo correre, ma se non cominciamo a correre capite che accumuleremo ritardi impressionanti e questi poi si faranno sentire sempre di più. Comunque, grazie al mio ospite, grazie ai vostri messaggi che hanno scaldato ancora di più la discussione. Sono le 12, la linea va alla redazione per l'aggiornamento delle notizie, poi torniamo con la seconda ora di Next Economy. Vi aspetto.
2: Giornale radio. Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 12 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro legato agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie, con operazioni che vanno da Andorra a Gibilterra, alle isole Cayman, a Lussemburgo, la Svizzera, il Libano, il Principato di Monaco e la Spagna, in esecuzione anche 3 ordini di custodia cautelare in carcere. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, così stamane la Premier Meloni, ospite di Mattino 5, in merito alla trattativa con la Commissione UE per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Di fronte a una crisi globale come quella generata dall'Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con strumenti ordinari, ha ribadito, difendendo la scelta di chiedere l'estensione della flessibilità già concessa per le spese di sicurezza e difesa. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabor, Yannick Sinner affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Gli altri incontri degli azzurri: Cobolli Wu, Darderi Comesana, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknech. Ed è tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi.
5: Eccoci per la seconda ora di Next Economy. Ancora buongiorno a chi è già qui e naturalmente a chi si fosse collegato solo in questo momento. Allora, tra poco parleremo di evasione fiscale, tanto per cambiare. Prima stavamo raccontando un po' anche i mali del nostro paese, no? La burocrazia, il fatto che non cresciamo, il fatto che siamo un po' troppo tradizionalisti, però il fatto di essere tradizionalisti ci blocca. Ci mettiamo anche l'evasione fiscale, sembra che qualcosa piano piano cambi, però insomma sappiamo che è un altro nostro problema, oltre anche al debito pubblico. Va bene, abbiamo tanti di problemi, però quando noi parliamo dei problemi cerchiamo sempre di capire anche come si fa a uscire da questi meccanismi molto arrugginiti. Allora, tra poco un giro di notizie e poi vi racconto che cosa accadrà da qui alle 13, perché staremo insieme fino alle 13. Intanto vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, visto che tra poco parliamo ancora di economia reale: 334 11 11 622.

0: Per migliorare le cose ci sono due sistemi. O si abbassano i prezzi o si aumentano gli stipendi. Qui serve un aumento della percezione del proprio potere d'acquisto, che oggi è percepito come ridicolo in maniera abbastanza oggettiva. C'è un modo semplicissimo per farlo: piantarla di aumentare le tasse e diminuirle. Sono sicuro, perché lo dimostrano esempi numerosi, che aumenterebbero i consumi, perché la gente semplicemente si sente più sicura. Certo, bisogna farlo con una certa attenzione, bisogna rispondere a determinati requisiti europei, ma qui nessuno ci sta pensando e questo è un dramma. Luca da Milano.
1: Luca, buongiorno. Sì, guarda, tu hai elencato tutta una serie di cose che, cioè, non si possono neanche per forza, sì, è tutto vero. Ma secondo me non è che non ci si pensa, no? Abbassare le tasse chiaramente potrebbe alleggerire sia il carico delle imprese ma anche dei singoli cittadini, e quindi chiaramente tutto potrebbe diventare più leggero. Ma il discorso è che le tasse non vengono abbassate perché manca sempre un pezzo, no? E non è che non ci si pensa, è che abbiamo da sempre, io dico da sempre, poi insomma da qualche parte sono partiti i nostri problemi, abbiamo da sempre questioni irrisolte che non ci permettono di arrivare ad abbassare le tasse, tipo il debito pubblico. Se noi continuiamo a lavorare in deficit, dove li prendiamo poi i soldi? È quello, però non è che il problema è a monte, cioè come abbiamo fatto a creare questo debito pubblico con tanti errori di valutazione, non lo sappiamo. L'evasione fiscale, cioè se noi non controlliamo come si deve il tema dell'evasione fiscale, cioè chi non paga, ma capite che noi pagheremo sempre tante tasse, perché chi le paga regolarmente le pagherà sempre di più se una fetta di popolazione le evade. Cioè tutta quella cifra lì che è evasione fiscale sono soldi in meno che noi pagheremmo di tasse, no? Se le pagassero tutti, facile. Cioè facile a dirsi, ovviamente. Poi come si interviene? E il problema è che non, quando si interviene così a spot e non si controlla veramente, non si punisce veramente e l'evasione fiscale continua a esserci. Tra poco parleremo peraltro anche di evasione fiscale. E quindi questo è a cascata, è a catena, cioè non, se noi, la burocrazia, no? Questo lo diciamo sempre, siamo bloccati, costa la burocrazia, la macchina amministrativa. Sapete quanti soldi noi paghiamo, spendiamo per sempre di tasse, per una amministrazione, per una macchina amministrativa che poi non ci restituisce quello per cui paghiamo? Quindi e il problema è che adesso questi problemi sono diventati enormi, cioè quindi per risolvere probabilmente verranno risolti, guardate, io lo dico anche così, però tra 500 anni, non so, certo non lo vedremo noi, ecco, questo è quello che mi sento di dire, perché se il problema è enorme, per risolverlo ci vuole un tempo enorme, quindi anche se magari si sta facendo qualcosa, però sono piccoli passettini che non vanno a risolvere. Noi non domani non ci sveglieremo vedendo che non paghiamo più tasse, vedendo che tutto funziona, vedendo che non c'è più la burocrazia, vedendo che tutti pagano le tasse appunto come dovrebbero e quindi noi ne paghiamo meno. Capite qual è il problema? Perché si interviene piano piano e non con la giusta velocità. Allora, tra poco comunque parliamo di questo, visto che siamo in periodo di dichiarazione dei redditi, quindi ecco, dichiariamo e paghiamo, perché se lo facciamo tutti paghiamo meno tutti, ma non è proprio così. Abbiamo la nuova mappa dell'evasione fiscale, cercheremo di capire quali sono i più infedeli, le categorie più infedeli. Vabbè, poi non si deve fare tutta l'erba un fascio, però abbiamo degli indici, no, che ci fanno comprendere chi evidentemente rispetto a degli, appunto, degli standard è più passibile di essere evasore, cioè di essere tacciato come evasore. Vabbè, che fai le corna per le tasse? Vabbè, ma quelle dobbiamo pagare. No, non è per quello. Dalla regia partivano dei gesti un po' strani. Allora, tra poco leggo anche altri messaggi che stanno arrivando al 334 11 11 622. Io, sapete che quando ci sono questi input mi soffermo un po' di più, perché io sono anche ottimista, però queste problematiche ci sono e non possiamo pensare di andare avanti se non risolviamo prima queste. Cioè è inutile anche qua, vogliamo innovarci, sì, è giusto innovarci, ma se l'innovazione è bloccata dalla burocrazia, che parliamo a fare di innovarci? Andiamo a risolvere la burocrazia, che ancora abbiamo mille step da seguire quando dobbiamo chiedere un documento, e quindi l'innovazione dov'è? Impossibile. Va bene, tra poco ripartiamo da questo, intanto alleggeriamo un po', dai, respiriamo. con la canzone di Franz Ferdinand. La musica di Giornale Radio ci aiuta anche a fare questo, ma tra poco torna la nostra informazione, in questo caso economico-finanziaria.

0: da Milano, bisogna capire che gli italiani sono un popolo di evasori, non ci sono categorie di più e di meno, noi abbiamo proprio culturalmente la cosa di fottere il prossimo, di fare se mi paghi con se paghi senza fattura ti faccio pagare di meno e via dicendo, ed è una cosa estesa a tutti i livelli. Quindi, e poi ci sono i grossi evasori, ma qualsiasi governo ne parla, ma di fatto non fa nulla. E poi un'altra cosa che fa a influire veramente sui conti pubblici è questo debito pubblico, cioè sarebbe ora di basta, cioè solo di interessi ci mangiamo via non so quanti punti percentuali del PIL. Basta, cioè quanto deve durare questo debito pubblico italiano,
1: ma allora, in generale in tutti grazie. I paesi. Adler che manda questo messaggio, e ci sono anche altri messaggi, adesso via via li leggerò. Per esempio Enrico scrive, Enrico da Roma: buongiorno cara Manu, hai menzionato la parola odiata, burocrazia. Per fortuna esiste un ministro per la semplificazione con il compito precipuo di alleggerire l'infernale macchinario, pensa cosa sarebbe se non ci fosse. Ma secondo voi, con l'entità della nostra macchina amministrativa, della pesantezza, un ministro può bastare? No, cioè io non so neanche cosa deve servire, scusate, talmente, come dicevamo poco fa, un problema enorme. Poi tra poco vediamo se con il mio ospite ci facciamo aiutare. Chi scrive Loris, allora guardiamo anche gli stipendi dei politici, i privilegi dei politici, zitti, penso che intenda dire che non se ne parla. Ma sì, ci sono tante cose, poi il debito pubblico, come diceva sempre l'amico, intanto l'evasione fiscale, visto che tra poco ne parleremo, ha un costo enorme per le casse dello Stato, stimato in circa 100 miliardi di euro l'anno. Allora, poi Gaetano da Como: buongiorno Manuela, lo sperpero di denaro pubblico accumulato in opere pubbliche mai finite negli ultimi 40 anni, dove lo mettiamo? Chi risponde dei vari politici che ci hanno messo mano? Quante ne abbiamo viste, per esempio? Grazie a Striscia la Notizia. Intanto arrivano anche messaggi vocali, tra poco magari li sentiamo, quelli più significativi. Ma certo, vedete allora quanto denaro abbiamo buttato via nel corso degli anni, e che poi continua ad avere un costo per lo Stato e per tutti noi, e quelle sono tutte tasse che noi paghiamo. Prima dicevate bisogna abbassare le tasse, ma come facciamo a abbassare le tasse se abbiamo una situazione così? Allora, buongiorno Nicola Ricciardi, avvocato tributarista, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: C'è già una situazione molto calda qui, però è normale, avvocato. Peraltro, insomma, siamo nell'ambito della dichiarazione dei redditi e c'è sempre il tema evasione fiscale, uno dei mali del nostro paese, no? Dico bene?
2: Allora, è uno dei problemi del nostro paese, diciamo, non è una prerogativa dell'Italia. Noi viviamo in Italia e quindi c'è molta evasione, molta o poca, in realtà poi non spetta a noi dirlo perché contano i numeri, però in tutti i paesi, diciamo, c'è una parte di reddito che viene sottratto ad imposizione, ecco, quindi facciamo questa premessa, non siamo gli unici che hanno questo problema.
1: Sì. Eh beh, allora non siamo gli unici che abbiamo questo problema, però quando parliamo di questi circa 100 miliardi di euro l'anno che pesano sulle casse dello Stato, poi si traducono in interventi che lo Stato deve fare per recuperare i soldi, no? Quindi aumento tasse, e chi le paga le tasse, chi le ha sempre pagate, però che si vede aumentare sempre di più, no? La tassazione, chiaramente.
2: Ma qui però è un cane che si morde la coda, per quale motivo? Perché da una parte per recuperare si aumentano le tasse e le si aumenta solo ai soliti noti, ma in realtà si potrebbe fare anche un'altra cosa, che tornando al messaggio del suo radioascoltatore, tutti i governi promettono di fare ma poi nessuno fa, che è quella di abbassarla la pressione fiscale, perché quanto più si abbassa la pressione, certo, fiscale, c'è anche meno convenienza, tra virgolette, ad evadere ed eludere. Per carità, ci sarà sempre una percentuale di persone che continuerà a non pagare le tasse e quella va sicuramente colpita. Però bisogna anche considerare che se la pressione fiscale è tanto più accettabile, tanto meno c'è poi anche voglia da parte dei cittadini di evadere.
1: Ma questo sicuramente, però è anche vero, avvocato, ma lei lo sa meglio di me perché di questo si occupa, che se, voglio dire, con onestà, che poi è onestà, non la chiamiamo onestà, ma è correttezza, perché viviamo in un paese dove ci sono delle tasse, le tasse vanno pagate, se un cittadino paga onestamente lo fa a prescindere da quante tasse ha. Perché voglio dire, io ho sempre pagato, certo sarei più felice se me le abbassassero, però anche se sono alte le pago, non è che vado, giusto? Quindi non lo so quanto, però ripeto, probabilmente dovremmo anche entrare in un meccanismo più virtuoso, no? Probabilmente a lungo andare questo aiuterebbe a far sì che il numero di cittadini che non evadono aumenti, cioè che quindi ci sia più virtuosità. Però non lo so, cioè è più una cosa di mentalità, no? Ecco, questo è un po' il punto, cioè, poi oltretutto se domani ci abbassassero le tasse, avvocato, di quanto potrebbero essere più basse? Cioè, probabilmente sarebbero delle piccole variazioni e quindi non credo che parallelamente gli evasori fiscali diminuirebbero.
2: Allora, diciamo, se tutti i contribuenti fossero come la dottoressa Donghi, non ci sarebbe.
1: Vabbè, ma anche come lei, ma credo come tanti che ci ascoltano, no?
2: Esatto, però purtroppo siamo in pochi e allora inevitabilmente bisogna prendere anche qualche correttivo nei confronti di quelli che magari dicono io le pago, ma le pago fino a un certo punto, se sono troppo alte non le voglio pagare, perché purtroppo dobbiamo fare i conti con la realtà. Ora è giusto quello che dice lei, perché se si comincia domani ci sarà un abbassamento dello 0, che lei correttamente dice sposta poco, però è altrettanto vero che se non si comincia mai,
1: no, certo,
2: non si finisce.
1: Certo.
2: Quindi questa è una valutazione da fare, perché noi abbiamo visto chi, diciamo, in qualsiasi categoria, che sia l'avvocato, sia il giornalista o sia un'altra categoria, guadagna un po' di più, vediamo che il livello di imposizione fiscale diventa altissimo. E allora bisogna anche considerare questo, bisogna cercare di incentivare chi lavora di più e chi guadagna di più. Ma è giusto che paghi più tasse, ma non è giusto che le paghi molte.
1: Ma no,
2: molte,
1: ma certo, ma dai, ma con questo meccanismo, no, lo abbiamo detto anche in altre occasioni, anche con lei, ma non solo, che tassando, abbiamo fatto fuori, soprattutto in un momento precario, il ceto medio, che è quello che sostiene molto, anche attraverso le tasse che paga l'Italia. Quindi attenzione, peraltro noi parliamo sempre anche del fatto che i servizi pubblici che sono veramente di un paese civile, come la sanità, l'istruzione, la manutenzione delle infrastrutture, non sono sufficienti. E beh, è ovvio, cioè l'impatto sui servizi arriva proprio dal mancato pagamento delle tasse, quindi dall'evasione fiscale, perché poi non ci sono i soldi per fare tutto questo. Quindi io pago, ma non a parte come Manuela Donghi, ma io come cittadino pago tasse, pago sempre di più, e poi la sanità è quello che è, l'istruzione è quello che è, le infrastrutture sono quelle che sono. È questo, no, che poi ci fa un attimino mettere sull'attenti e accaponare la pelle. Allora, vedo che stanno arrivando moltissimi messaggi. Se possiamo parlarne, mi scrivono, aspetti, Mauro scrive: ma mi sembra una chimera, osservando i dati nel tempo manca la volontà anche per tornaconto politico. E Mauro mi mette tutta una lista, no, dal 2005 a oggi, di quanto è l'evasione, quindi insomma non è cambiato molto. Poi vabbè, adesso Jack, fra poco magari facciamo un mix dei messaggi. Jack dalla regia sta impazzendo, però giustamente voi continuate a mandarceli, cerchiamo di far sentire un pezzettino di tutti, facciamo un mix dei messaggi tra un attimino e sentiamo, anzi possiamo già sentire qualcosino. Allora, avvocato, sentiamo qualcosa, poi andiamo anche avanti nell'argomento.
3: Sì, ciao Manuela, senti, ma io non voglio contraddirti, perché giustamente tu parli dell'evasione fiscale, perché se noi paghiamo più tasse alla fine c'è il reddito per tutti, ma non è come la pensate voi. Io penso che qui si buttano tanti quattrini dalla finestra che tu non hai nemmeno idea di quelle che praticamente il governo butta dalla finestra. Qui buttiamo soldi a livello di carceri non fatte, per dire, buttiamo soldi a livello di sanità, buttiamo soldi, si buttano soldi dalla finestra, cioè non è che per dire uno dice paghi più tasse, meno evasione fiscale e praticamente siamo tutti felici e contenti. Non è così, io non la penso così, scusami, ma ti devo contraddire.
1: Allora, Vincenzo, no, ma non è che mi stai contraddicendo, guarda che hai detto una cosa non esclude l'altra, tu hai detto una cosa sacrosanta, nel senso che si buttano via i soldi, certo, quello è un altro, lo spreco è un'altra cosa, ma il discorso è che se tutti pagassero le tasse entrerebbero più soldi nelle casse dello Stato, poi chiaramente bisognerebbe gestire bene questi soldi, attenzione, però a volte, visto che già se ne buttano tanti e ne entrano meno di quelli che dovrebbero entrare, abbiamo ancora meno possibilità. Sentiamo anche Carlo, poi vado dall'avvocato.
4: Ciao, l'evasione fiscale, cioè in parole quale sarebbe? Che la gente non paga, per esempio non fattura? Ma comunque quello è un semplice passaggio, perché poi comunque il soldo che rimarrebbe alla persona lo Stato lo riassorbe con i passaggi successivi dell'IVA. Quindi, cioè, l'evasione fiscale alla fine non esiste, è una cosa che ravvisa chi è pagato, chi è stipendiato, chi è dipendente, che vede le tasse del lavoro trattenute dalla busta paga, ma in realtà poi quelle non sono tasse che paga quelle sono tasse che paga il datore di lavoro.
1: Allora rientriamo, no, ma l'evasione fiscale esiste per chi dichiara meno di quello che guadagna, cioè quando non si fanno gli scontrini, ma anche nelle piccole cose. Guardate, se noi andiamo al bar a bere un caffè non ci danno lo scontrino, quella è evasione fiscale. Poi chiaramente non è il caffè non è lo scontrino del caffè che aumenta questa spesa, questo ammanco nelle casse dello Stato, però se ragioniamo, no, punto per punto, quello è, non è che non esiste l'evasione fiscale. Chi dice più lo Stato ha soldi più li spreca e li spende come vuole? Benissimo, assolutamente anche questo è vero. Allora, avvocato, l'evasione fiscale però esiste, no? C'è una nuova mappa, proprio in questo periodo in cui siamo proprio sotto dichiarazione dei redditi, dove emerge chi sono i più infedeli, cioè chi può evadere di più, no? Senza fare di tutta un'erba un fascio, però ci sono delle categorie che possono permettersi, o meglio, con più facilità possono evadere?
2: Allora, diciamo che da questo punto di vista le categorie che possono evadere sono abbastanza trasversali e mutano a seconda del tempo. Ci sono i medici, ci sono i farmacisti, ci sono gli avvocati, anche se gli avvocati, non voglio fare una difesa di ufficio, nell'ultimo rapporto vedono fortemente migliorata la loro posizione, però tendenzialmente sono, come diceva correttamente lei, tutte quelle situazioni che di persone che non sono, diciamo, dipendenti e quindi hanno la possibilità, laddove lo vogliano, di poter evadere, ecco.
1: Allora, no, certo, allora intanto stiamo gestendo anche un po' di messaggi, però dicevo, ogni volta esce questa nuova mappa, non è che la facciamo io e lei, no? Perché c'è sostanzialmente, ci sono questi ISA, che sono gli indici sintetici di affidabilità, che vanno a stimare per ogni attività economica un reddito considerato congruo, che dipende proprio dalla congiuntura economica, dal settore di appartenenza, dalla geografia dell'attività e da un insieme di altri parametri che sono pensati, no? Per costruire, come dire, una sorta di identikit il più possibile vicino alla realtà, è giusto? Sono questi gli ISA?
2: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: E quindi come funziona? Cioè c'è questa, da 1 a 10 si misura il grado di affidabilità fiscale, quindi la verosimiglianza del reddito dichiarato?
2: Allora, da 1 a 10, sì, è un po' come una pagella, quelle che si davano a scuola, quindi da 1 a 10 si misura il grado di affidabilità, con la differenza che la sufficienza non è data dal 6 ma è data dall'8. Laddove il soggetto, quindi la categoria o il singolo contribuente, scenda sotto l'8 è a rischio di controlli o valutazioni da parte dell'amministrazione finanziaria. Questo come regola, come vengono stabiliti? Poi vengono stabiliti con i cosiddetti algoritmi, quindi diciamo si utilizzano vari strumenti, si utilizza l'intelligenza artificiale e soprattutto si utilizzano le banche dati di cui l'amministrazione finanziaria, quindi Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Agenzia Entrate e Riscossione, anche i comuni, banche dati di cui questi enti sono in possesso da anni, e questi enti sanno passo passo tutte quelle che sono le nostre entrate e le nostre uscite, tutte le nostre spese. Adesso, se mi permette una piccola osservazione, è una valutazione anche abbastanza importante, perché c'è anche un minimo di riservatezza che uno dovrebbe o vorrebbe.
1: Senta, avvocato, scusi se la interrompo così bruscamente, ma se lei potesse concederci ancora 2 o 3 minuti dopo una piccola pausa, ripartirei da qui, proprio le rubiamo pochi minuti, può, perché io devo andare in pubblicità, però questo è importante che lei sta dicendo, insomma anche il tema della privacy, no? Riesce a stare con noi ancora un istante?
2: Certo,
1: perfetto.
2: Certo.
1: No, anche perché poi ascoltiamo anche gli altri messaggi, però diamo la linea alla regia, poi torniamo con l'avvocato Ricciardi anche con i vostri messaggi e con il rush finale, giusto? Giustamente fino alle 13 insieme, che parte da questo momento. Vi aspetto.
5: Giornale Radio.
6: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
7: Buongiorno. Dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 12 e 31 minuti.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
5: Sono d'accordo, assolutamente. Siamo un popolo di evasori, ha ragione l'ascoltatore di prima. Tutti a tutti i livelli tendiamo a trovare la scorciatoia, a pagare meno, a fare meno fila. È proprio nel nostro DNA. Però vorrei aggiungere una cosa: quando poi sentiamo in televisore di grossi evasori, cantanti, musicisti, attrici, aziende che evadono e poi concordano per importi minori, patteggiano importi minori, ecco, questo è un segnale bruttissimo, bruttissimo, perché poi diamo adito allora a dire: vedi, però chi più evade meno paga alla fine. Ed è un circolo, quindi iniziamo a dare veramente applicare le giuste regole per tutti e far pagare chi deve pagare.
6: Allora Tiziana, questo è il messaggio di Tiziana. Certo, vedi come pensiamo alla mentalità, no? Perché poi sembra sempre che i più furbi abbiano la meglio, sembra, non so se sembra o è vero, perché si trova sempre una scorciatoia, perché come diceva Tiziana siamo soliti, no? Quando ci vengono a fare un lavoro a casa, ma se non mi fai la fattura pago meno. E certo che ci guadagniamo, ma ci guadagniamo al momento, perché poi quello che non paghiamo di tasse non ci ritorna, o meglio non ci ritorna lo stesso. Però se tutti pagassimo. E allora Cinzia scrive: se si usassero soltanto bancomat e carte di credito per qualsiasi pagamento, praticamente escludendo il contante, probabilmente sparirebbero gli evasori. Beh, tutto tracciato, ovviamente non si può evadere. Certamente dovrebbero, beh, ci sono dei paesi tipo in Norvegia, a volte c'è proprio scritto non si accetta contante, puoi pagare solo, quasi dappertutto. Lì è un'abitudine, no? È proprio una mentalità. Allora, tra poco torniamo ancora per una manciata di minuti con il nostro avvocato tributarista, nostro nel senso che ci dà una consulenza qui in radio, e ascoltiamo anche qualche altra considerazione. Non riesco a farvi a sentirvi tutti perché avete mandato tantissimi messaggi al 334 11 11 622, però insomma tra poco ripartiamo da qui, ascoltiamo la canzone di Bryan Adams, When You Are Gone, e poi torno.

0: Buongiorno dottoressa, Fabio da Novara. Mi inserisco nel discorso per fare però una piccola osservazione che secondo me è giusto fare. Cioè, in tutte le cose della vita ci vuole reciprocità, è vero, il cittadino deve pagare le tasse, però anche lo Stato dovrebbe comportarsi in un modo molto più leale e onesto. E onestamente questo Stato non lo fa, perché ma quanti balzelli paghiamo, quante cose assurde e quante tasse assurde ci sono, quante ma proprio balzelli. Oppure anche sulle scadenze di queste tasse, paghi sempre in anticipo, ti chiedono le cose sempre prima. Voglio dire, l'onestà è giusto, ma deve essere reciproca. Io vorrei che il nostro Stato fosse più onesto, perché sennò poi i cittadini sono disonesti come lo Stato. Buongiorno.
1: Per il messaggio precedente, quando si vedono personaggi famosi con grosse cifre contestate per mancati pagamenti delle tasse, si deve precisare che è una valutazione dell'Agenzia delle Entrate. Ecco perché poi c'è un concordato e solitamente un ribasso delle multe emesse. Questo perché per l'Agenzia delle Entrate non è facile dimostrare punto per punto tutte le evasioni, mentre è facile da parte dell'impresa, visti gli studi di avvocati che hanno, contestare ogni singola affermazione. Quindi è plateale che ci sia una evasione, è molto meno semplice dimostrarne la quantificazione.
2: Allora, grazie a entrambi. Fabio e Luca, vero? Ok, perfetto. Allora, intanto vi dico che ci sono messaggi che oggi non riusciremo ad ascoltare. Jack, tu cerca di capire, però poi li dirottiamo in altre giornate. Allora, con noi Nicola Ricciardi, avvocato tributarista, l'ho fatta aspettare un po', ma ci sono le linee roventi qua. Allora, ha sentito, l'onestà deve essere reciproca, quante tasse assurde paghiamo. Fabio parlava di balzelli, lei stesso avvocato quando si collega con noi dice si perde anche il conto di quante scadenze abbiamo, a volte ci complicano la vita, no? E quindi passa pure la voglia, avvocato.
3: È complicatissimo anche per gli avvocati tributaristi, quindi lei pensi per chi non fa questo lavoro, è estremamente complicato, soprattutto perché coinvolge le imprese piccole, i liberi professionisti piccoli o medi, perché come diceva un ascoltatore, la grande impresa paradossalmente riesce a far fronte a questi balzelli con più facilità, perché ha uno studio strutturato, ha uno studio di commercialisti, di avvocati, quindi certo, Riesce a starci dietro. Sono le piccole imprese che, tra parentesi, sono quelle che fanno andare avanti il paese, perché non lo fanno andare avanti le multinazionali, ma le piccole imprese, e quelli fanno molto fatica, perché l'imprenditore che deve già controllare mille cose, i dipendenti, le fatture, i fornitori, eccetera, deve, anche se non è il suo lavoro, essere competente anche in queste, anche su queste materie, ed è un grande problema, grande.
2: Sì, perché poi vede, anche senza volerlo, tra virgolette, prima si parlava di onestà, cioè alla fine si mettono sotto torchio le persone più oneste, che però magari fanno fatica, no, a stare dietro. Si parlava anche di burocrazia, che magari non hanno un team che gestisce tutto quanto e quindi che si perdono anche qualche pezzo strada facendo e poi vengono tartassati, mentre invece i grandi evasori, adesso ripeto, sto dicendo per sommi capi, magari la fanno più liscia. Allora, sì, nel senso, abbiamo, li sentiremo poi i messaggi, caro Jack, perché anzi questo potrebbe essere un tema per la vostra voce, non di domani, però insomma nelle prossime settimane, e magari settimana prossima ci torniamo. Anzi, ma avvocato, non so se vuole tornare con noi in questo mare magnum, perché poi ecco, forse non c'è un'unica cosa che possiamo dire, no avvocato, la saluto così, ma insomma sono dei piccoli passi che in modo virtuoso dobbiamo fare tutti, però diamo atto ai nostri ascoltatori, ai nostri amici, che deve partire prima dallo Stato l'atteggiamento diverso, no?
3: Deve partire da tutti, deve partire dallo Stato, che ovviamente ci deve guidare, deve partire anche da noi, e lo Stato siamo noi che poi alla fine dobbiamo rimboccarci le maniche e fare anche uno sforzo, un cambio di mentalità. Se lo fa anche lo Stato, bene, altrimenti cominciamo a farlo noi e lo facciamo. Insomma, l'importante è cominciare, mettiamola così, l'importante è cominciare, non delegare, pensare positivo, andare avanti nonostante mille problemi, non pensare che siamo tutti evasori, perché tantissimi purtroppo lo sono e, sottolineiamo, vanno colpiti e sanzionati. Ci sono anche tante persone serie e noi dobbiamo pensare soprattutto a quelle.
2: Ecco, lo so, però le persone serie hanno bisogno di un attimino più di accompagnamento che non hanno. Grazie Nicola Ricciardi, grazie mille avvocato tributarista, grazie a voi. Noi stiamo insieme ancora fino alle 13, ma tra poco cambiamo argomento, ma insomma continuate se volete a scrivere su questo, perché sapete che in Next Economy nulla va disperso, perché sono temi che affrontiamo costantemente. Allora, l'ultima canzone che ascoltiamo insieme per Next Economy è quella di Lady Gaga e poi torniamo con VIP and Cash.

0: E allora, poco fa parlavamo di tasse, vi ricordate benissimo perché avete partecipato in tantissimi. E beh, che dire, il denaro serve anche a quello, purtroppo.
1: VIP and cash. Confidenze di valore.
0: So, purtroppo per fortuna, nel senso che finché pagheremo troppe tasse non avremo indietro i servizi, sarà purtroppo. Quando il giorno in cui pagheremo le tasse magari un po' meno e avremo più servizi, sarà per fortuna. E beh, è sempre relativa la cosa. Comunque, VIP and cash, confidenze di valore, la nostra rubrica che indaga, che vuole indagare il rapporto con il denaro attraverso personaggi che tutti conosciamo, personaggi pubblici e che in qualche modo fanno anche da esempio, no? Oggi con noi Stefano Chiodaroli, comico, cabarettista, attore. Stefano, buongiorno, benvenuto.
2: Pronto, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Buongiorno. Allora, quando hai sentito la parola tasse sei balzato sulla sedia o non ti preoccupa?
2: No, mi sono sdraiato perché ho detto così se devo svenire, così se devo svenire sono già sdraiato per terra.
0: Hai pensato, ma mi sta chiamando Giornale Radio o l'Agenzia delle Entrate? Ecco, no, siamo noi di Giornale
2: secondo
0: Radio.
2: Secondo me voi avete creato questa trasmissione apposta come ghost dell'Agenzia delle Entrate per sapere i fatti delle persone. Lunedì mattina mi arriverà una chiamata direttamente dall'Agenzia delle Entrate dicendo che abbiamo la registrazione di te, di cosa fai.
0: No, allora attenzione, perché se magari poi sai che ogni tanto l'Agenzia delle Entrate manda lettere non necessariamente brutte, e non vorrei mai che poi ci associassi direttamente a questo. No,
2: io ho scritto un monologo dove parlo del postino, che di quando arriva il postino e quando suona il campanello e quando il postino ti dice scenda che c'è da firmare qualche cosa, e lì tremo e lì dico tra me e me penso, ma sarà una busta bianca? È come un gioco, sarà la busta bianca o sarà la busta verde? Perché sai, se è la busta verde magari ce la giochiamo ancora,
0: hai ragione,
2: una piccola multa, un ricorso può sempre essere nella... ma quando arriva la busta bianca e allora lì non si scappa.
0: Hai
2: lì...
0: ragione, un po' come quando appunto non o il postino, come quando non sei a casa che ti trovi l'avviso della raccomandata da ritirare, no? Ti viene un attimino quello ancora peggio, perché almeno col postino l'attimo dopo vedi che cos'è. Invece se ti arriva l'avviso di ritiro di raccomandata, devi aspettare di andare a ritirarla sta raccomandata e quindi vivi in uno stato. Senti,
2: va bene, non evochiamo questi spettri.
0: No,
2: che poi
0: appunto.
2: Casa,
0: appunto. No. Che dopo penserai a me come, cioè, quando penserai alle tasse, pensi a me, cioè, ma vorrei evitare. Senti, Stefano, appunto, però noi vogliamo capire che tipo di rapporto hai tu con il denaro. Ti faccio la prima domanda: sei formica o cicala? Domanda classica per inquadrarti.
2: Allora, io sono cicala. Non sono cicala ottimista, perché nel senso ho sempre grande fiducia sul futuro, sul mio lavoro e sulla bontà del mio lavoro, per cui quando so che sto per guadagnare qualche cosa spendo per cose utili o per cose che ritengo indispensabili quello che so che guadagnerò e non sono mai capace di risparmiare, a parte che non è che ci siano la vita di tutti i giorni, poi ho pure dei cani e di tutto di più, non è che mi permetta di risparmiare più di tanto, anzi niente da dire, quando penso fra me e me oggi ecco ho un gruzzoletto, adesso con quel gruzzoletto faccio questo, immediatamente accade qualcosa, una cartella esattoriale,
0: appunto torniamo sempre lì,
2: un guasto. Per cui la risposta secca è brutalmente sono più cicala che formica.
0: Vabbè, però sai gestire gli inconvenienti, perché poi il discorso è questo, no? Quando dobbiamo ragionare su come spendere i nostri soldi, un minimo ci tocca pensare che potrebbe esserci un imprevisto all'orizzonte. Tu ci pensi?
2: Sì, ci penso. Diciamo che so sempre cavarmi dai guai. Ecco,
0: vabbè, evidentemente hai sviluppato questa attitudine. Senti, ma tu ti ricordi come hai speso i primi soldi che hai guadagnato?
2: Sì, mi ricordo come ho speso i primi soldi, perché avevo lavorato in un locale dalle parti di Induno, credo che sia andato in prescrizione, e mi avevano pagato e ho detto, era una serata sui generis, passami il termine, era una serata un po', a pro le virgolette, di merda, chiudo le virgolette. Oh, scusami, termine un po'.
0: Le messe tra virgolette, va benissimo. No?
2: Ho detto, sai che faccio? Con questi soldi mi ci compro delle stupidate per ricordarmi che la mia vita è fatta anche di serate un po' così storte, e mi ero comprato un anellino d'oro fatto a forma di testa di leone. Ecco, tutto qua.
0: Ma ce l'hai ancora questo anellino? No? L'hai
2: conservato? No, l'ho rivenduto, mi vergognavo di averlo, perché poi ho scoperto che chi si mette gli anelli d'oro, ho scoperto andando in giro, grazie a un mio amico poliziotto, mi ha detto: ma tu sei camorrista, sei mafioso? Ho detto: no, guarda che questo anello d'oro così racconta in giro a chi non ti conosce una certa tua...
0: Però senza saperlo, senza saperlo hai fatto un investimento, perché poi l'hai rivenduto.
2: L'ho rivenduto, sì, l'ho rivenduto e ci ho pure l'ho rivenduto quando era assolutamente l'oro era ai picchi.
0: Hai visto?
2: Ancora, ci ho pure guadagnato e invece ho comprato con quello, ho comprato delle cose assolutamente utili, necessarie.
0: Più utili.
2: Sì, a posto più utili.
0: Vedi, inconsapevolmente i primi soldi, se torni indietro, che tu hai guadagnato, ti sono serviti per investire. Quindi comunque sì. No, l'hai fatto a distanza di tempo, però perché no? Perché poi sai che noi siamo bravi a risparmiare, ma spesso ci facciamo un po' così limitare, no? Quando dobbiamo investire, questo non, insomma, sempre ragionando, però non è un bene. Senti, ma quando vai a fare la spesa porti la lista oppure ti affidi alle sensazioni? Magari ci vai quando hai fame, spendi di più. Com'è il tuo rapporto col supermercato?
2: Io sono quello che fa la spesa a casa mia, sono veramente massaio. Se io chiudo gli occhi so precisamente cosa ho nel frigo e cosa ho negli scaffali. Non mi faccio mai la lista, perché da questo punto di vista sono sempre lucido e mi ricordo sempre quello che mi serve.
0: Quindi non compri cose che poi non ti servono, cioè sei anche molto, molto attento a quello?
2: No, non compro, anche perché come tutti quelli che vanno al supermercato, tutti noi sappiamo come i beni siano dislocati in maniera da essere accattivanti e appariscenti, e come anche il circuito dentro il supermercato sia fatto affinché tu passi dovunque e poi che le sirene da qualche parte non ti...
0: Lo sai così.
2: Ho abbastanza anni per essermela fatta passare la voglia di comprare una cosa solo perché luccicante. Anzi, io da questo punto di vista sono anche parsimonioso, per esempio con l'autovettura. Io l'autovettura la cambio proprio quel giorno in cui sulla Salerno-Reggio Calabria esala l'ultimo respiro e un fumo di vapore esce dal motore, perché la macchina dice: io non ce la faccio più.
0: Sì, quando proprio non si muove.
2: La mia ultima auto ha fatto 800.000 chilometri, passa e chiudo.
0: Però,
2: non dico la marca per non fare pubblicità, però...
0: No, intanto ti ha fatto compagnia per tanto tempo, però anche tu evidentemente. Sì. Ma c'è invece qualcosa a cui non puoi resistere, cioè abbiamo capito che sei molto attento, quindi piuttosto ti tieni una cosa più a lungo come l'auto, ma c'è qualcosa invece da cui ti fai ancora tentare o proprio no? Cioè il tuo lusso personale, diciamo così.
2: Il mio lusso personale, siccome io dipingo anche, disegno, ogni tanto se vedo, sono come i bambini, se vedo una scatola di pastelli o di matite colorate o di pastelli a cera o di colori in acrilico particolari, io mi tolgo lo sfizio.
0: Vedi, però poi, bello, ma hai sempre dipinto o è una passione più recente?
2: Ho sempre disegnato, dipinto, però in maniera continuativa e anche professionale, perché faccio anche delle mostre itineranti, lo sto facendo da una quindicina d'anni.
0: Mm-hmm. Bello, bello, bello. Senti, e poi non posso non chiederti questo, appunto, per gestire correttamente il denaro bisogna tenere traccia delle entrate e delle uscite. Tu lo fai questo? Oppure anche qui, come per esempio quando vai al supermercato, riesci ad avere la situazione proprio fotografata in testa?
2: Touché. Io più o meno ho un'idea di quel che mi entra, di quel che mi esce e vado avanti così. Non tengo un breviario, non tengo un almanacco, non tengo un quaderno di queste cose. Ce l'ho più o meno in testa, infatti ogni tanto mi scappa il piede.
0: Vabbè. Senti, invece però non puoi non dirmi che hai fatto in passato anche, vediamo se ti ricordi, una

0: vulnerabili, non so, ci innamoriamo e magari in quel momento siamo disposti a fare tutto e andiamo a comprare chissà che, non so, ti è
1: allora,
0: successo?
1: In un momento in cui avevo grasse disponibilità, allora tanto nel 2004 per esempio io avevo, era il momento in cui il mio personaggio del panettiere andava fortemente in auge, sono riuscito e ho avuto un anno di guadagni ottimi e anche sono riuscito anche a risparmiare, insomma a accantonare, avevo anche accantonato su diversi modi per il futuro, però avevo a disposizione una discreta quantità di denaro e lì avevo fatto due follie e mi ero tolto due sfizi. Uno sfizio era una moto, un Honda Shadow Custom che avevo comprato dagli Hells Angels, che me l'avevano customizzata per andare in giro con questa moto rombante, però è stata una spesa shock perché poi la moto non l'ho usata per tanto tempo e il tipo di strade, il tipo di stagioni che ci sono qua da me non mi permettevano alla fine di usarla più di tanto. La moto, la terza volta che ho dovuto ripararla, l'ho rivenduta, ma non, diciamo che è stato un costo che non ho mai ammortizzato, quello della moto.
0: Ecco.
1: Invece un'altra cosa, un altro sfizio che mi sono tolto, quando ho compiuto i 40 anni, mi sono fatto un regalo, c'era un importatore, un mio amico che importava dall'India, dal Tibet, oggetti orientali, e uno di questi oggetti è la finestra di un monastero tibetano raffigurante una tigre che era molto bella che ho comprato e che adesso troneggia nel centro della parete di casa mia.
0: Però
1: questa, diciamo, uno sfizio che mi sono tolto e di cui sono contento, perché questa tigre che veglia un po', questa tigre che vegliava sui monasteri tibetani e li proteggeva da presenze oscure, adesso fa questo lavoro a casa tua,
0: certo.
1: Ed è una spesa di cui non mi sono pentito, però insomma è uno sfizio che mi sono tolto.
0: Sì, uno sfizio però consapevole, cioè voglio dire, gli sfizi esistono nella vita, non è che dobbiamo pagare appunto solo le tasse e le bollette, cioè è anche giusto togliersi degli sfizi, se fatti in modo consapevole vedi che poi rendono. Beh, insomma, sei molto pratico, mi sembra di comprendere, Stefano Chiodaroli, per questo hai secondo me creato il personaggio tra gli altri del panettiere, no? Uno molto molto terra, vero? Ti ritrovo anche proprio nella, così, mentre ci racconti questo tuo rapporto con i soldi.
1: Sì, assolutamente, il panettiere è un personaggio terra, ed è un personaggio che io ho nutrito con tutte le, avendo avuto un passato commerciale, io per 20 anni sono stato un agente di commercio, sono stato immerso in un commercio, diciamo così, milanese, varesotto, di Milano metropolitana, e ho assunto un po' tutti i tic, tutte le paranoie, tutti i caratteri, tutte le sfumature di quelli che erano, di quello che era il commerciante, il sagumiere, il macellaio.
0: E quindi li hai trasferiti poi sul pane, diciamo, sul panettiere.
1: Sul panettiere. Panettiere che quindi raccoglie un po' il bene e il brutto, il buono e il brutto di quegli uomini di quei tempi, che sono una grande capacità di lavoro, un grande vigore fisico, evasore fiscale seriale, perché il panettiere era anche un evasore fiscale
0: Vara, ti devo salutare, Stefano, scusa però mi hai chiuso proprio perfettamente, perché abbiamo parlato tanto di evasione fiscale, ovviamente qui l'abbiamo sdrammatizzato. Allora, Stefano Chiodaroli, ti aspettiamo ancora presto, quando vuoi, insomma, qui da noi, anzi vieni a trovare in radio. Cioè, ti aspettiamo in radio. Allora, sì, devo dare la linea a Paolo Sergio, perché c'è il timone delle 13. Io torno domani con Next Economy dopo le 11, dalle 11 alle 13 come sempre. Manuela Donghi, Jack Saglia in regia ci sarà, Daniela Vindigni in redazione. Grazie per averci seguiti, restate sul Giornale Radio, la radio libera di informare. Grazie ancora a Stefano Chiodaroli, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Dopo una lunga indagine è trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro. Beni e conti sequestrati in Europa, Cayman e altri paradisi fiscali. Torna il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. Trump minaccia anche l'Oman. Israele uccide ancora da Gaza al Libano, anche a nord del Litani. Il danese Vingegaard domina il Giro d'Italia, che è alla vigilia del rush finale. Domani sabato le ultime due tappe di montagna. Ben trovati su Giornale Radio, studio Daniele Baldi, redazione Alessandro Cisilin, per lo sport Gerardo De Vivo. Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, a rintracciare e sequestrare il patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro, riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, e veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha portato a 3 arresti, al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie, con operazioni che si sono estese ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna. Operazione di particolare valore strategico, sottolinea il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo alla conferenza stampa nella caserma della Guardia di Finanza di Palermo.
3: Perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio, ma si tratta anche di una scelta che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa.
2: Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello. I 3 sono in ospedale, uno versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Torna a infiammarsi il Medio Oriente, gli Stati Uniti bombardano una città iraniana sullo stretto di Hormuz, Teheran prende di mira basi e mercantili e Trump minaccia perfino l'Oman, ritenuto finora un affidabile interlocutore. Intanto Israele allarga i suoi attacchi facendo altre decine di vittime da Gaza al Libano, anche a nord del fiume Litani. Sentiamo.
4: All'indomani degli annunci iraniani e delle smentite americane di un accordo per chiudere il conflitto e riaprire Hormuz, gli Stati Uniti tornano all'attacco. Colpita Bandar, città costiera che si affaccia proprio sullo stretto, e le forze iraniane avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana, a quanto pare in Kuwait. Teheran denuncia la violazione della tregua ed esprime solidarietà all'Oman, oggetto anch'esso di minacce di Trump, a sorpresa, visto che è storicamente ritenuto, e lo è anche in questi mesi di conflitto, un interlocutore affidabile anche per le cancellerie occidentali, e la tregua sarebbe ancora in vigore anche per Israele, che invece intensifica i suoi attacchi su tutti i fronti. Almeno 10 morti in un raid notturno che ha preso di mira un palazzo residenziale a Gaza City, e altre stragi in Libano, colpite anche le città costiere di Tiro e Sidone. I morti stamani sarebbero una dozzina, inclusi bambini, che si aggiungono ai più di 30 di ieri. Bombardamenti, ma anche l'offensiva di terra ben a nord del fiume Litani. Nel mirino anche le forze regolari di Beirut, 3 i militari uccisi negli ultimi 3 giorni, e gli Hezbollah lanciano il loro droni. Una soldatessa israeliana è morta ieri nel nord del paese. Per ogni militare colpito distruggeremo 100 edifici. Le parole del ministro Smotrich. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: L'accelerazione sul percorso di adesione di Kiev all'Unione Europea, la commissaria europea all'allargamento Marta Kos si è detta ottimista per l'inizio dei negoziati già a giugno, mentre sul tema in Italia si spacca la maggioranza. Dopo la presa di posizione della Lega, che si dice assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione di Kiev, Palazzo Chigi fa filtrare che la politica del governo sull'Ucraina non cambia. Lo ribadisce il ministro degli esteri Tajani. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, dice a margine della riunione informale dei ministri degli esteri UE a Cipro.
5: Noi siamo favorevoli all'avvio di un percorso che porti l'Ucraina all'interno dell'Unione Europea, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono altri paesi candidati, non dobbiamo dimenticare i Balcani. Ecco, per noi la priorità sono i Balcani, fermo restando che l'Ucraina e la Moldavia devono avviare un percorso, devono rispettare gli acquisti comunitari e quindi devono anche combattere la corruzione e rispettare le regole per far parte dell'Unione Europea. Noi siamo pronti a fare la nostra parte per aiutarla.
2: La cronaca, ha ritrovati i resti di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa 2 anni fa, il rinvenimento tra le macerie di una torre diroccata a Montefiorino sull'Appennino modenese, lo stesso luogo dove il 1 gennaio scorso era stato trovato un teschio ritenuto compatibile con quello della donna. In corso i rilievi scientifici disposti dalla procura anche per comprendere le cause del decesso. Ciclismo: col danese Vingegaard saldamente maglia rosa, il Giro d'Italia si avvia a una chiusura spettacolare. Oggi frazione di avvicinamento ai 2 tapponi di montagna destinati a decidere la classifica prima dell'arrivo di domenica a Roma.
6: Quella della maglia rosa lo vede in testa con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sul secondo, l'austriaco Gall. Quella della maglia azzurra, che premia il miglior scalatore, primo con quasi 100 punti di vantaggio su Giulio Ciccone. Le classifiche fotografano il dominio assoluto di Jonas Vingegaard, che veleggia tranquillo verso la vittoria del suo primo giro. Mancano ancora 2 tapponi di montagna, domani e sabato, che possono rivoluzionare la classifica, presumibilmente però alle spalle del danese, che finora ha griffato tutti gli arrivi in salita: primo al Blockhaus, corno alle scale, Pila, Cari. Si lotta allora per il podio, che per ora vede sul secondo gradino Galle e sul terzo l'olandese Aresman, e che provano a inseguire i 2 italiani in top 10, Davide Piganzoli e Damiano Caruso. E allora il rush finale: oggi fai della Paganella a Pieve di Soligo, spazio per qualche fuga. Domani si sale, 5.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna, compreso il passo Giau, Cima Coppi con i suoi 2.233 metri, arrivo in salita ad Alleghe. Sabato ancora montagne, 4 GPM e l'arrivo in salita a Piancavallo. Domenica il gran finale con la passerella a Roma. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
7: Ci abbiamo verso la fine di un'altra settimana. Oggi è giovedì 28 maggio, insomma 2 giorni ancora lavorativi pieni, poi arriverà un nuovo weekend e pare che dal punto di vista meteorologico, insomma, c'è la beffa, perché ha fatto caldissimo in questi giorni, temperature tipicamente estive, anzi forse oltre, e pare che per il weekend forse arriverà il maltempo. Lo vedremo, chi vivrà vedrà. Ogni tanto stavo riflettendo su questo, i nodi vengono al pettine quando si tratta di politica estera per un governo come quello italiano. In un periodo così complesso sul fronte geopolitico le cose potrebbero non mettersi bene. In questi giorni i paesi dell'Unione Europea stanno accelerando sull'adesione dell'Ucraina. In Italia l'argomento spacca il centrodestra, c'è la Lega che è contraria, apertamente contraria. Noi parleremo anche di questo nella puntata di oggi del timone delle 13. Un buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio, in diretta da Napoli. A Milano in regia c'è Elisa Cabrini, in redazione Matteo Respinti. Ci occuperemo anche di politica oggi, andando ancora una volta ad analizzare il valore dell'avanzata registrata dal generale Vannacci a Vigevano, dove il suo candidato, l'abbiamo più volte osservato, pur sconfitto ha superato la lista della Lega. Con noi un leghista della prima ora, l'avvocato Mario Borghezio, per cercare anche di capire quanto sia effettivamente attrattiva la proposta di Vannacci per gli elettori della Lega e non solo. Parleremo anche dell'attualità politica dopo le parole della premier Giorgia Meloni, che insiste sulla necessità di una deroga al patto di stabilità per far fronte alla spesa energetica e ancora la legge elettorale. Lo faremo con Ernesto Caccavale, giornalista ed ex europarlamentare del centrodestra. Cercheremo anche di dare uno sguardo in tempo reale a quelle che sono le evoluzioni della geopolitica con la recrudescenza del conflitto in Iran. Si parla ancora di una tregua, qualcuno dice vedremo se la tregua regge. A me sembra che la tregua non abbia affatto retto, visto che ci sono stati scontri da entrambe le parti. Addirittura l'Iran ha bersagliato 4 navi nel Golfo e alcuni paesi limitrofi. Va bene, staremo a vedere cosa succederà. 334 11 11 622, questo è il numero per i vostri messaggi WhatsApp, naturalmente sia scritti che vocali. Se volete adesso la musica con Miles Smith, Whisper.
8: Don't be

0: Sanzioni revocate a Francesca Albanese, anzi no, è il caso di dirlo. Washington torna sui suoi passi, reintroduce le sanzioni. L'esperta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, che lo sapete, insomma, spesso, anzi sempre, ha duramente criticato Israele, e questo dopo che una corte d'appello aveva annullato pochi giorni fa un precedente provvedimento che vietava tale azione. La copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Buongiorno Paolo. Gli Stati Uniti tornano a colpire Francesca Albanese e riaccendono uno dei fronti più controversi dello scontro politico e diplomatico legato alla guerra a Gaza. La giurista italiana, relatrice speciale alle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, è stata nuovamente inserita nella lista delle persone sanzionate dal Dipartimento del Tesoro statunitense dopo che una corte d'appello ha sospeso il precedente provvedimento giudiziario che aveva bloccato le misure restrittive. Il ritorno nella blacklist statunitense ha conseguenze immediate e molto concrete. Albanese non potrà utilizzare le principali carte di credito internazionali, effettuare transazioni bancarie o accedere normalmente ai circuiti finanziari globali collegati agli Stati Uniti. Una misura eccezionale per un funzionario legato alle Nazioni Unite, che rappresenta un caso quasi senza precedenti nella storia recente dei rapporti tra Washington e l'ONU. Al centro dello scontro ci sono le posizioni assunte da Albanese sul conflitto israelo-palestinese. Negli ultimi mesi la relatrice ONU è diventata una delle voci internazionali più dure nei confronti di Israele, accusando il governo israeliano di possibili violazioni del diritto internazionale e parlando apertamente di genocidio nella striscia di Gaza. Dichiarazioni che hanno provocato una fortissima reazione da parte dell'amministrazione statunitense e del governo israeliano. Il segretario di Stato Marco Rubio aveva già annunciato le sanzioni nel luglio 2025, accusando Albanese di aver diffuso antisemitismo, sostenuto il terrorismo e mostrato ostilità verso gli Stati Uniti e l'Occidente. Accuse sempre respinte dalla giurista italiana, che sostiene di aver semplicemente svolto il proprio mandato come esperta indipendente delle Nazioni Unite. La vicenda si era complicata nelle ultime settimane quando un giudice federale statunitense aveva sospeso le sanzioni, sostenendo che il provvedimento potesse violare il primo emendamento della Costituzione statunitense, quello che tutela la libertà di espressione. Il ricorso era stato promosso dal marito di Albanese, Massimiliano Cali, anche per tutelare il figlio minorenne della coppia, cittadino statunitense. Secondo il giudice Richard Leon, le sanzioni rischiavano infatti di punire opinioni politiche e dichiarazioni pubbliche protette dalla libertà di espressione. Una decisione che aveva portato il Dipartimento del Tesoro a rimuovere temporaneamente Albanese dalla lista nera, ma l'amministrazione Trump ha presentato immediatamente appello, ottenendo ora il ripristino delle restrizioni mentre il tribunale continuerà a valutare il caso nel merito. La vicenda rischia di avere ripercussioni ben oltre il piano personale. Le Nazioni Unite avevano già definito inaccettabile l'uso di sanzioni unilaterali contro relatori speciali e funzionari indipendenti dell'organizzazione. Per molti osservatori internazionali, il caso Albanese rappresenta ormai uno dei simboli della crescente polarizzazione globale attorno alla guerra a Gaza e al ruolo delle istituzioni internazionali. Sul piano politico, inoltre, la decisione statunitense arriva in un momento di forte tensione diplomatica tra Washington e una parte crescente della comunità internazionale critica verso la gestione israeliana del conflitto. La figura di Albanese è diventata negli ultimi mesi un punto di riferimento per movimenti pro-Palestina, associazioni per i diritti umani e settori dell'opinione pubblica europea e latinoamericana. Per l'amministrazione Trump, invece, le sue posizioni vengono considerate incompatibili con il ruolo di neutralità richiesto a un funzionario ONU. Uno scontro che ormai supera la singola vicenda personale e riflette la frattura sempre più profonda sulla guerra in Medio Oriente, sulla libertà di critica verso Israele e sul ruolo stesso delle Nazioni Unite nello scenario internazionale. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te Matteo Respinti. Beh, insomma, un servizio importante, anche molto elaborato, e c'è un messaggio che arriva al 334 11 11 622. Adesso smetterà di trasformare un incarico pubblico estremamente delicato in propaganda politica, scrive Luca, ed è la visione di tanti, evidentemente non di tutti, e c'è qualcuno, ci sono altre persone naturalmente che la vedono in maniera diversa. Voi, se volete, continuate a scriverci al 334 11 11 622 sui temi temi che andremo ad affrontare nel corso della puntata di oggi. Ce ne sono anche di molto serie, sono tutti seri naturalmente, anche quelli di politica. Adesso la musica, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Guardi, io sono un elettore di destra, ma le devo dire sinceramente che io mi vergogno di un politico come Salvini, che dice sempre cose fuori dalle righe, non conta mai fino a 10 prima di sparare le sue minchiate, ed è una persona che porterà la Lega alla rovina, alla disgrazia nelle prossime elezioni politiche, perché lui, come Conte, a sinistra, sono gli unici due partiti che corrono dietro gli elettori, cioè non sono dei partiti che hanno un programma, dei paletti, delle proposte, delle ideologie, non sono così, per cui la gente gli piace queste, il loro pensiero, il loro modo di vedere le cose e li vota. No, questi sono due partiti che corrono dietro ai sentiment delle persone, a seconda del momento e della convenienza. Quindi questo è un politico di bassissima specie, per cui io che sono di destra mi vergogno, e questo va contro anche la coalizione di governo, è una cosa imbarazzante. Ma poi quello che non capisco è cosa c'entra lui e la Lega con la Russia. Come fa un uomo così a essere, uno della Lega a essere filo putiniano? La cosa veramente è imbarazzante e io penso che pagherà le conseguenze la Lega.
1: E allora, grazie al nostro ascoltatore che ci introduce anche il nostro ospite Mario Borghezio, leghista della Lega, ex Lega Lombarda, un leghista della prima ora, o ex leghista immagino. Borghezio, benvenuto, come sta?
2: Buongiorno, tutto bene, tutto bene. Quando il nord, diciamo così, splende il sole, io sono a Sanremo, si sta bene, perché al nord si sta sempre bene.
1: Poi a Sanremo fa anche freschetto adesso, no? Vicino al mare si sta ancora meglio che in altre parti d'Italia, visto che
2: sì,
1: fa molto caldo.
2: C'è una bella rietta, però il sole è caldo, sì. E i turisti abbondano. Vengono, certo, turisti, perché in diciamo questa parte del paese non si è ancora vessati esageratamente dalla criminalità, siamo ancora abbastanza immuni.
1: Insomma, speriamo che resti così. Borghezio, che idea si è fatto? Insomma, ha sentito il nostro ascoltatore? Io so che, insomma, lei l'ultima volta che intervenne più o meno aveva la stessa idea, non era proprio...
2: Naturalmente su Salvini ho la stessa idea. Quello che non condivido assolutamente in quello che ha detto l'ascoltatore, forse giovane, è che la Lega non avrebbe un pensiero politico. Evidentemente non conosce la storia politica. La Lega ormai è, lo dicono tutti, anche persino i saputelli della televisione, che è ormai il più vecchio partito politico, ha tradito i principi, i valori fondanti, però i principi e i valori fondanti c'erano e ci sono, non è che sono scomparsi, semplicemente sono stati abrogati, come sono stato abrogato io.
1: Come sono abrogato lei?
2: Ma non è mica un caso se, non so, l'ex ministro delle finanze, uno dei migliori ministri delle finanze che ha avuto il nostro paese, come Pagliarini, sia fuori, sia nel patto per il nord, che voglio dire esponenti storici, e poi soprattutto ho ben presente quello che pensava il povero Umberto, dell'attuale degenerazione della Lega. Quindi non confondiamo l'attuale situazione con quello che è il dato storico, il portato storico, il ruolo che appunto storicamente ha avuto la Lega, che ha,
1: indubbiamente, che ha imposto, anche perché parliamo dei valori della Lega di Bossi, no? Noi insomma ci sentimmo l'ultima volta, purtroppo, quando
2: Bossi, morì Miglio, del professor Miglio e di tanti altri, ecco. Però la Lega che come dire ha tracciato un avvenire federale per questo paese, che ha realizzato nel Risorgimento, per varie cause, una struttura di Stato troppo centralista, che poi è degenerata nell'attuale dominio di una burocrazia romana inefficiente, ignorante, inconclusiva e anche ladrona.
1: Ancora la Druna, evidentemente questo era un vostro lo slogan che è un po' andato de modè ultimamente, proprio perché
2: parlo del ceto del ceto burocratico e politico e non certo dei romani.
1: Certo, assolutamente, no, altrimenti non, insomma, avrei, se avessi inteso una cosa del genere l'avrei detto. Borghezio, Vannacci, il caso di Vigevano, Vannacci ha superato la Lega in un territorio storicamente comunque legato, no, alla Lega, ma lei crede che Vannacci possa prendere il posto di Salvini con un movimento diverso dalla Lega, oppure la Lega può trovare un rilancio laddove cambia la leadership?
2: Due questioni. La prima è quella che parte dal successo della lista ispirata al generale Vannacci a Vigevano, che era una lista direi profondamente marchiata da valori, da principi, da idee e da uomini di sentiment leghista, e questo dovrebbe insegnare molto ai capi, secondo me, non lucidissimi del centrodestra, e cioè del fatto che la predicazione trentennale delle idee federaliste al nord qualcosa esprime. Basterebbe pensare ai risultati del referendum che hanno spaccato l'Italia, quindi un nord che ha votato sì e un centro-sud che ha votato no. E per quanto riguarda invece la questione
1: della leadership della Lega attuale,
2: io con la morte del cuore vi dico che non vedo nessun futuro per questa Lega, perché giustamente l'ascoltatore dà un quadro secondo me ben centrato sulla figura di Salvini, sugli errori di Salvini, ma chi è che gli ha lasciato fare? Questi colonnelli. Colonnelli nella memoria storica dei popoli sono gente che dovrebbe avere come minimo quello che distingue quelle due potenzie che distinguono normalmente gli uomini dalle donne. E invece questi colonnelli sono più che altro degli eunuchi a cui abbiamo erroneamente attribuito il grado di colonnelli. Degli eunuchi totali che hanno dal primo all'ultimo, che hanno lasciato fare a Salvini tutto quello che voleva. Hanno lasciato rovinare la Lega. Ai funerali di Bossi, un ragazzo, nella sua semplicità, perché i militanti del popolo, specialmente i giovani puri, ha detto una cosa semplice, una verità semplice. Si è rivolto a Salvini, che non ha avuto il coraggio di rispondere, gli ha fatto rispondere dalla compagna, avendo lui il coraggio di affrontare sto ragazzo, e gli ha detto semplicemente: restituiscici la nostra Lega. Lui si è portato, è stato uno scippatore politico, e purtroppo questa Lega qui non c'è più.
1: Borghezio, purtroppo abbiamo terminato il nostro tempo, però lei ha detto, lei è stato archiviato dalla Lega, io vorrei non archiviarla, insomma chiamarla più spesso se le fa piacere, così approfondiamo discorsi anche di questo tipo, mi fa molto piacere approfondirli con lei, insomma, che è un leghista, ex leghista, insomma, di vecchia data. Grazie mille, grazie a Mario Borghezio, ex Lega Lombarda. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Sono le 13 e 32 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
2: Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
6: Stavo dando uno sguardo alle prime pagine, ai principali quotidiani online. Insomma, c'è l'ultimo atto quasi della partita di Sinner contro l'altro Cerundolo. 6-3, 5-2 al momento, credo, insomma, stia per finire la partita. Ma ci sono notizie importanti. Una riguarda il futuro e la gestione della crisi energetica in Europa. C'è una lettera del commissario Fitto ai 27 paesi: per affrontare i rincari, possibile usare i fondi di coesione. Notizia in primo piano sia cioè su quasi tutti i quotidiani online, le versioni online dei quotidiani. Ma c'è una notizia che invece Sinner ha battuto Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros, quindi la notizia di prima. Jannik domina anche nel secondo set 6-3-6-0, quindi sta vincendo. E per quanto riguarda invece l'altra notizia che è alta in ultima ora di Repubblica: false fatturazioni per il programma dalla parte degli animali indagata. Michela Vittoria Brambilla, ed è sicuramente questa notizia destinata anche evidentemente a infiammare un certo dibattito. Lo vedremo naturalmente quando lo sviluppo, anche le considerazioni politiche avanzeranno sotto questo aspetto. Noi poco fa abbiamo parlato del significato dell'avanzata registrata dal generale Vannacci a Vigeva, no? Ci siamo chiesti, insomma, se potesse essere un rischio per la Lega. Abbiamo parlato anche in generale di questa Lega e il rapporto con la Lega originaria. Lo abbiamo fatto con Mario Borghezio per cercare di capire anche quanto sia attrattiva la proposta del generale per gli elettori della Lega, ma non solo. Tra poco invece parleremo ancora di politica, dopo le parole della Premier Giorgia Meloni, che insiste sulla necessità di una deroga al patto di stabilità per far fronte alla spesa energetica, ma parleremo anche della legge elettorale, insomma di tutto quello di cui si discute. Lo faremo con Ernesto Caccavale, giornalista ed ex europarlamentare del centrodestra. Vi ricordo il numero, continuate a scriverci e anche a mandarci i vostri messaggi WhatsApp: 334 11 11 622. Adesso la musica con Katy Perry, Teenage.

0: quando quel ragazzo lì che parlava di Salvini, che parlava della sua delusione riguardo a Salvini, ho capito che il popolino italiano, se fatto da questi elementi, merita questi governanti. Come si fa a disprezzare l'esigenza di riprendere le fila con la Russia, che ci forniva turismo, soldi con il commercio, gas a prezzi stracciati? L'unica cosa buona che ha detto è l'insipienza di Salvini, poveraccio, ma per il resto c'è Conte che non uno spanno, ma 10 spanne sopra qualsiasi altro politico.
1: Tra le altre cose, la politica dovrebbe smettere di fare eleggere amministratori, dovrebbe limitarsi a fare eleggere politici. Mi spiego meglio. Se c'è una linea filosofica di governo, questa deve essere espressa dal politico, ma concretizzarla, portarla avanti, legiferarla, non può essere un politico, deve essere un amministratore, perché l'amministratore conosce la legge, è in grado di approvare, di progettare norme che siano aderenti alla legge, che nel caso si riveli sbagliata può essere ripresa in mano da un politico. Ma bisogna smetterla di mettere politici puri a capo dei governi, a capo dei ministeri. Il politico deve essere un teologo, tutti gli altri devono essere assunti. Non è difficile da capire, ma è l'unico modo per poter consentire un prosieguo della nostra società, perché altrimenti qui siamo a livello medievale, con tanti regnanti e il popolo che subisce, e qui rimaniamo. Luca da Milano.
2: Grazie mille, grazie a te Luca, grazie naturalmente all'ascoltatore di prima, continuate a scriverci se volete, naturalmente, anzi a scriverci, a mandarci messaggi vocali, sono sempre più insomma articolati. 334 11 11 622, a proposito, no, della presunta vicinanza tra Lega e la Russia, lo ha detto prima l'ascoltatore, insomma ci sono delle ragioni per le quali bisognerebbe comunque tenere dei rapporti con la Russia, a prescindere naturalmente al di là di quello che la guerra e la condanna, no, dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. E proprio questo è un tema che continua a dividere, divide anche il governo. Noi lo dicevamo in apertura, accelerazione dell'Unione Europea sul processo di adesione dell'Ucraina, peraltro un processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea che non pare che non dia tanto fastidio a Mosca, quanto invece la possibilità che l'Ucraina entri nella NATO. In ogni caso, questa il processo, c'è la proposta al vaglio dei ministri dell'Unione Europea, la proposta avanzata dal cancelliere tedesco Friedrich Merz di un'adesione formale intanto, che possa anticipare poi quella definitiva, in attesa che l'iter burocratico, che è complicato anche dall'aggressione russa a Kiev, arrivi a conclusione. L'urgenza potrebbe essere dettata anche dalla congiuntura politica favorevole dopo il cambio del governo ungherese, ma anche urgenza per il timore che eventuali ulteriori cambi nei governi dell'Unione Europea in direzione opposta naturalmente a quello che è successo in Ungheria possano nuovamente frenare il processo. Ebbene, in Italia la spaccatura è tutta in seno alla maggioranza, proprio con la Lega che è dichiaratamente fortemente contraria. A provare a mettere un punto sulla questione oggi è intervenuto il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani, a margine, arrivando in realtà alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea a Cipro, in cui si discute probabilmente anche delle possibili sanzioni. Ben-Gvir, il ministro israeliano autore di quel video difficilmente commentabile, e forse arriveranno oggi queste sanzioni, ma questa è un'altra storia, naturalmente magari ci torneremo dopo. Intanto ha detto Tajani circa l'adesione dell'Ucraina, ha detto il governo è favorevole, il problema però, aggiunto, è quello dei tempi. Si sta studiando a livello europeo, qual è la formula migliore. Insomma, sono tutti temi in qualche modo collegati alla politica, collegati alle diverse visioni del mondo, collegati anche alle diverse visioni di quello che succede appunto nel mondo e quindi all'interno anche delle dinamiche della coalizione di governo. Adesso ancora la musica con Elton John.

0: E c'è un passo in avanti, evidentemente, forse un nuovo successo in termini europei, all'interno dell'Unione Europea, della politica italiana, almeno delle esigenze, le richieste fatte a gran voce e fatte anche ripetutamente da questo governo, quello naturalmente di Giorgia Meloni, che si è spesa anche in prima persona e che oggi è tornata sull'argomento in un'intervista a Canale 5. Perché vi dico questo? Perché una delle richieste è quella di allargare la deroga al patto di stabilità, così come è stato fatto per la spesa militare, per la difesa, anche alle spese per far fronte alla crisi energetica. Lo sapete, in un primo momento l'Unione Europea si era messa di traverso rispetto a una proposta che invece il governo ha cercato di di spingere molto, e pare che un risultato sia arrivato, ma sia arrivato anche grazie probabilmente ad un elemento importante che uno dei vicepresidenti dell'esecutivo comunitario, che insomma in qualche modo sta spingendo dall'interno anche questo, era l'ex ministro Raffaele Fitto. Che cosa ha detto? Ha detto: per affrontare la crisi energetica e i costi più alti si possono usare anche i fondi di coesione e quelle per una transizione giusta, e pare che la Commissione Europea si stia muovendo in questa direzione per cercare insomma di porre un freno alla caro bollette derivante da fattori che non sono controllabili evidentemente dai governi, dai singoli governi sovrani, perché riguardano una guerra che di fatto, nella quale di fatto non siamo coinvolti direttamente. Allora non parliamo solo di questo, parliamo anche di altro, di politica in generale. Lo facciamo con il collega giornalista Ernesto Caccavale, ex europarlamentare del centrodestra. Ernesto, bentornato.
1: Grazie Paolo, un saluto agli ascoltatori.
0: E allora, insomma, grandi novità, perché voglio dire, questo Meloni, chi lo avrebbe detto, no? Che in così breve tempo qualcosa poteva cambiare sulla spinta, evidentemente, bisogna dirlo, no? di questa maggioranza di governo.
1: Beh, l'hai detto in premessa, grande risultato, un risultato politicamente molto rilevante a livello europeo. Il senso e l'impegno del governo italiano in questo momento di grande difficoltà per la crisi energetica che tutti conosciamo, secondo me anche la soluzione, più al di là del patto di allargamento del patto di stabilità, è molto importante il fatto che si possano usare i cosiddetti fondi di coesione. Ho fatto il parlamentare europeo e sappiamo benissimo che molto spesso questi fondi di coesione finiscono per essere, come dire, usati per progetti che poi finiscono per essere un po' cattedrali nel deserto. Molto meglio usarli in situazioni come queste, per abbassare le tasse, per abbassare le accise, per facilitare i cittadini e le imprese nel reperimento dell'energia dal punto di vista economico, e quindi questo sì che è un modo giusto per usare i fondi europei. Su questo io credo che ci voglia più coraggio da parte dell'Unione Europea, piuttosto che dare i soldi dall'alto, far, come dire, piovere i soldi dall'alto, meglio, come dire, facilitare i cittadini e le imprese attraverso le riduzioni della fiscalità dal basso, e questo sull'energia, sulla benzina, sulle accise mi sembra il modo più diretto e più immediato per aiutare l'economia italiana ed europea.
0: Certamente. Ernesto, vediamo un attimo anche ai fatti più interni, no? Quelli politici nostri, quelli che riguardano il nostro paese. Ci sono state le amministrative, nessuno ha voluto dare una lettura chiara politica di queste amministrative, però un dato emerge che il centrodestra, l'attuale governo, non ha perso consensi, così come qualcuno avrebbe sperato dopo il referendum sulla giustizia. Evidentemente quella pronuncia del popolo è stata trasversale, pur rimanendo insomma ognuno sulle proprie posizioni politiche evidentemente. Adesso c'è un altro tema, quello che riguarda la stabilità, no, di un governo, anche perché lo abbiamo visto, anche i successi che il nostro governo, il governo italiano, ha avuto e sta avendo in Unione Europea per la posizione deriva anche da un riconoscimento di una stabilità, di una forza, di una coerenza che tra l'altro ci difende anche da possibili speculazioni al momento. E così. Ecco, che necessità c'è a questo punto, visto che è garantita la stabilità con la legge attuale, quella di cercare una legge che possa garantire ulteriormente, non si corre il rischio poi di limitare, no, quella che è l'espressione anche del dissenso in alcuni casi rispetto ad un governo che magari strada facendo non piace?
1: Ma su questo io devo dire ho un'idea, su quest'ultimo punto ho un'idea del tutto diversa dalla tua, nel senso che non credo che sia a rischio assolutamente, come dire, le voci del dissenso e dell'opposizione, per niente. La legge elettorale è una legge elettorale che somiglia molto a quella dei comuni, dove, come dire, c'è un sindaco che viene eletto, dove c'è una maggioranza, dove l'opposizione svolge il suo ruolo, se vuole svolgerlo il suo ruolo, perché poi alla fine l'opposizione funziona se è capace di effettivamente di trovare il modo di comunicare all'opinione pubblica che ci sono delle proposte alternative, perché poi il punto è tutto lì. Detto questo, io sulla questione della legge elettorale non sono convinto che questa la strada sia quella del proporzionale. Ecco, io sono sempre stato un fautore della legge maggioritaria, dei collegi uninominali, rappresentano molto meglio la volontà dei cittadini. I cittadini hanno un'offerta politica molto precisa, il candidato del centrodestra, il candidato del centrosinistra, scelgono quello che secondo loro è quello che li rappresenta meglio e che li garantisce di più. Io credo che da questo punto di vista il proporzionale sia un passo indietro, soprattutto poi di nuovo il mercato delle vacche, delle preferenze, eccetera. Quindi garantire la governabilità mi sembra una cosa giusta, cioè creare un sistema presidenziale come quello dei comuni, dove si elegge il sindaco, no? Alla fine il sindaco ha delle responsabilità rispetto alle elezioni. Questo è un dato positivo, a mio avviso. Quello che vedo negativamente è il ritorno al proporzionale con le preferenze, addirittura sarebbe anche peggio, perché ritorneremo al mercato delle vacche, come dire, la compravendita del consenso, molto spesso attraverso la spesa il denaro pubblico che viene speso in modo scriteriato.
0: Ma credi che nella discussione, nell'elaborazione, no, anche di una nuova legge elettorale si sta tenendo conto della fluidità, no, dell'aspetto politico che stiamo vivendo? L'abbiamo visto con le amministrative, certo non c'è troppo da pensarci, insomma a riflettere l'aspetto politico, però emergono degli aspetti, emergono delle alleanze possibili e delle alleanze impossibili e anche delle alleanze imbarazzanti. Ti faccio un esempio, al Reggio Calabria ha vinto il centrodestra, ma ha vinto anche con l'appoggio interno, proprio nella stessa lista del candidato di Azione, che in realtà si è sempre dichiarata una forza di centro, molto vicina alle posizioni evidentemente di Forza Italia, ma anche molto vicina ad alcune posizioni più centriste del Partito Democratico. La stessa Azione ha detto però noi non potremo mai partecipare ad una coalizione in cui a sinistra c'è il Movimento 5 Stelle e a destra magari ci sta Vannacci. Io credo che l'incompatibilità, per esempio, a destra di Vannacci riguardi anche Forza Italia. Come si esce poi da questi drammi, no, politici, quando poi alla fine ci si accorge che estendere troppo una coalizione può portare, no, a delle contraddizioni insanabili?
1: Ma io credo che i cittadini alla fine ne hanno anche di questi giochetti politologici, diciamo, che il centro che non si allea con Tizio, con Caio, con Sempronio, gli elettori hanno bisogno di, purtroppo come noto l'affluenza alle urne continua a essere bassa, anzi continua a scendere, contrariamente a quello che era avvenuto al referendum, dove invece l'affluenza alle urne era stata molto forte. Questo dimostra che gli elettori vogliono delle proposte politiche chiare, nette, come quelle del referendum. Erano molto chiare, molto nette, molto divaricate. Bene, allora non c'è spazio per furberie di quelli che vogliono stare un po' di qua, un po' di là. Io credo che qua

0: anche interesse,
1: passione,
0: nei confronti degli
1: passione,
0: elettori.
1: Perché quella ci vuole in politica.
0: Passione, bene. Allora il modo è semplificare la offerta politica, quanto più è possibile. Prima ho parlato dei collegi uninominali, ma a maggior ragione, se vogliamo parlare di elezioni nazionali, dobbiamo parlare di presidenziali, cioè dobbiamo fare in modo che il sistema sia quanto più possibile presidenziale, dove si elegge il Presidente del Consiglio, e il Presidente del Consiglio si sa che si affida al Presidente del Consiglio, alla Presidente del Consiglio, una responsabilità chiara. Poi chi ci sta ci sta, chi non ci sta non ci sta, ma è evidente che gli elettori di tutti questi giochetti di Vannacci, di Azione, di quelli di Grillo, ex Grillo e compagnia cantante, non gliene frega assolutamente niente.
1: Certamente molto ex Grillo, a dire la verità, poi non è finita
0: sì,
1: benissimo.
0: Molto ex, hai ragione. I cosiddetti pentastellati, chiamiamoli così.
1: Ecco, pentastellati ci sta ancora, perché il simbolo è ancora quello, anzi proprio sul
0: ancora
1: simbolo. In chiusura però volevo chiederti, a questo punto si sta consumando uno psicodramma nel centrosinistra, perché è chiaro che il leader del centrodestra, chi lo sarà e chi potrà essere il candidato premier, ma se il candidato premier va scritto all'interno della coalizione, potrebbe essere un problema, no? Per alcune coalizioni in cui non è ancora ben chiaro chi sia il leader.
0: Paolo, credo che tu abbia colto il problema principale che in questo momento c'è in tutta la politica italiana, perché è vero, si parla molto del centrodestra dopo la sconfitta del referendum, ma io vedo un caos assoluto all'interno del centrosinistra, con il lancio di coltelli ormai ad altezza uomo per la scelta appunto del leader della coalizione. Io credo che quelli del PD non possano stare per nulla tranquilli rispetto al fatto che Conte, che ha dimostrato di essere uno tutt'altro che sincero e trasparente, stia, come dire, tramando nell'ombra per accoltellare alle spalle la povera Schlein. Quindi da questo punto di vista vedo un centrosinistra in grande difficoltà organizzative. Non a caso, diciamo, anche il centrosinistra spera che il centrodestra non molli il colpo e che continui, diciamo, a governare quest'ultimo anno, proprio per cercare di trovare, ad avere il tempo di organizzarsi, soprattutto per quello che commentavi tu un attimo fa. Io però anche questo poi sono aspetti che all'elettore interessano relativamente. Io spero, credo e spero in una campagna elettorale dove ci siano proposte chiare e contrapposte. Io
1: ce l'auguriamo naturalmente.
0: Spero molto che il centrodestra, soprattutto in quest'ultimo scorcio di legislatura, proprio in virtù di quello che dicevamo all'inizio di questa chiacchierata, e cioè dell'allentamento del patto di stabilità, questo serva per abbassare le tasse, per riportare il timone,
1: esatto,
0: sull'economia.
1: Dobbiamo chiudere, Ernesto, grazie mille. Insomma, spero di averti presto anche per completare il nostro ragionamento. Grazie mille, grazie Ernesto Caccavale, collega giornalista ex europarlamentare del centrodestra, lo si è capito chiaramente. Grazie Elisa Cabrini in regia, grazie Matteo Respinti in redazione. Vi lascio a Sport Club con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari. Noi ci ritroviamo domani puntuali, ultima puntata della settimana, dalle 13 alle 14. Da Paolo Sergio è tutto. Buona giornata, alla prossima, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Una notizia dell'ultima ora in apertura. L'IDF ha reso noto che poco fa è stata attaccata Beirut. Intanto il leader supremo iraniano Khamenei ha dichiarato che gli Stati Uniti e

0: Israele stanno cercando di destabilizzare la Repubblica Islamica in un messaggio scritto e letto dalla televisione di Stato. Il piano cieco del nemico dopo la guerra imposta, la pressione economica e l'assedio politico e propagandistico è quello di creare divisioni e disgregazione per compensare le sconfitte militari e mettere in ginocchio la nazione, ha detto Khamenei, che non appare in pubblico da prima della sua entrata in carica a marzo.
1: La Germania e i Paesi Bassi istituiranno quest'anno un quartier generale tattico congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO e contribuire a scoraggiare la Russia. Il centro di comando congiunto tedesco-olandese assumerà un ruolo di comando sul fianco orientale della NATO, dunque in particolare nella regione dell'Estonia e della Lettonia, nei prossimi mesi, ha dichiarato il Ministero della Difesa tedesco in un comunicato.
0: Nel corso di un'operazione internazionale coordinata dalla DDA di Palermo e condotta dai finanzieri del comando provinciale del capoluogo, sono state arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa, e sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego anche attraverso società offshore, di guadagni incassati dagli anni Ottanta con il narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro.
1: Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo attorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato all'Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo mentre attorno alla stazione è in corso una vasta operazione di polizia. I feriti, tutti cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale e uno di essi verserebbe in gravi condizioni.
0: La crisi energetica, i provvedimenti del governo e i fatti d'attualità sono stati diversi i temi toccati da Giorgia Meloni nel corso del suo intervento a Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può e deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo, ha dichiarato la Premier. Vogliamo che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, ha poi sottolineato.
1: Il calcio sarà una corsa a due per la panchina del Torino, contatti positivi con Abate, ma piace anche a Aquilani, che incontrerà il Granata dopo le finali playoff di Serie B. Entrambi piacciono anche al Sassuolo, che cerca il sostituto di Fabio Grosso. Anche per la panchina del Napoli sono 2 nomi, nuovi contatti tra gli azzurri e Massimiliano Allegri. Intanto italiano incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Questa radio è il Giornale Radio, la vostra radio libera di informare. Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
3: Cioè, si comincia così, a tradimento, senza che niente, non ha. Ci sono dei giorni che. Perché è giovedì, è il giorno più vicino al venerdì, che è il giorno più vicino al weekend.
4: Sì.
3: E quindi tendenzialmente Massimo Tedesco, il nostro regista, ha l'atteggiamento sussiegoso, l'aria un po'.
4: È già in smart working. Sì,
3: è un po' in smart working, sì. Se presente.
4: Ma poi con questo caldo, francamente.
5: Buongiorno Tommaso, buongiorno Carlo.
3: Sì, sì. Adesso non ci chiederai mai, te lo posso giurare, stamattina un collega mi ha detto ciao Carlo,
4: veramente,
3: detto, giuro. Ha detto adesso la dovete piantare, perché dico, come hai detto che mi chiamo? Lapo. No, hai detto un altro nome. Ah, scusa. Ma cos'è, dico, vi siete riuniti tutti quanti?
4: Ma è il caldo, Lapo.
3: Ma è il caldo, ma non ho capito, io lo posso.
4: Scusa, Carlo.
3: Piuttosto chiamami De. De mi piace. Deve va bene. Allora, intanto è una giornata nel frattempo nella quale è arrivata l'ufficialità esattamente ora del Bologna, che chiude il rapporto con Vincenzo Italiano, separazione consensuale tra il club e l'allenatore, quindi Italiano va a Napoli. Possiamo dire, dai, su.
4: Potrebbe andare a Napoli.
3: Va a Napoli.
4: Potrebbe.
3: Sicuro.
4: No, beh, sì,
3: più dubiti più sono certo.
4: Sono abbastanza d'accordo con te. Andrà a Napoli probabilmente invece sì. Di Francesco sembra poter andare a Bologna.
3: Non solo,
4: a Bologna.
3: Non solo, perché ci sono anche altre notizie di cui vi parleremo, tra l'altro due di tennis
4: sì.
3: Che stanno arrivando e quindi ve le voglio dire, ma prima siamo arrivati alle 14:06 minuti, siamo pronti per cominciare, non abbiamo ancora detto niente, se non che appunto Italiano va via dal Bologna e quindi che va a Napoli e quindi mi aspetto anche i vostri messaggi al 334 11 11 622, ma ci sono i Mumford & Sons con Pharrell Williams, questo è Good People.

0: dove eravamo rimasti, appunto, abbiamo detto a Vincenzo Italiano che lascia il Bologna, separazione consensuale, e quando dicono separazione consensuale significa che banalmente gli hanno dato dei soldi. Cioè non è che tipo Conte quando va via che gli davano.
1: Dipende, perché in realtà se è lui che ha deciso di andare via, potrebbe anche non essere. Comunque ne approfondiremo l'argomento con chi sa meglio i risvolti del calciomercato. Ho sentito anche una notizia a proposito di Raola, che era stato avvicinato alla panchina del Milan. Crystal Palace, ma sembra che abbia messo in stand-by anche il Crystal Palace, perché il Liverpool potrebbe chiamarlo al posto di Slot, che non ha convinto non per i risultati ma per questo saliscendi.
0: Gestione, esatto, i tifosi ce l'avevano su con lui, girava un video di un'intelligenza artificiale, ovviamente, che sembrava vera, con i tifosi del Liverpool che contestavano Slot. Tu pensa che appunto siamo arrivati 6 mesi fa, a cui io onestamente, colpevolmente, guardandolo sullo smartphone in un momento di distrazione durante una pausa televisiva tra una roba di 30 secondi, guardandolo con l'occhio che ci vedeva di meno, avevo quasi creduto.
1: Vabbè,
0: mi sono giustificato abbastanza.
1: Ci sta, ormai sì, ma ci sta anche sbagliarsi oggi come oggi. Cosa succede?
0: Ho sbagliato.
1: Perché?
0: No, forse il Napoli non va su Italiano.
1: Vedi?
0: Napoli,
1: te lo dicevo.
0: Allegri avanti per la panchina.
1: Te lo dicevo che tu mi devi ascoltarmi.
0: Contatti positivi.
1: Carlo, tu mi devi ascoltarmi.
0: Guarda, Veronico, ti dico subito. Allora, facciamo una bella cosa.
1: Perché Veronico?
0: Così impari la prossima volta. Allora, Michele Ceci, gentilmente, mi chiamate Gianluca Vigliotti? Abbiamo uno slot libero alle 15:10. Allora voglio, se sei un uomo, mi cerchi Gianluca Vigliotti, grande tifoso del Napoli nonché giornalista di riferimento, lo prendiamo nella seconda ora, gli facciamo commentare questa notizia, perché Allegri sulla panchina del Napoli è una notizia. Se ce la fai,
1: sei un altro che dovrei...
0: Ti giochi tutto, sicuro? Va bene, allora
1: proviamoci. L'hai detto, Ceci.
0: Detto?
1: Ogni promessa è un debito, sappilo.
0: Uno slot
1: sallo,
0: libero.
1: Sallo,
0: vediamo,
1: Ceci.
0: Vediamo se ce la facciamo tra un'ora. Come far fare bella figura al caporedattore nostro, così, e poi vedere. Va bene. Allora, intanto, poi avremo anche, presumo, Mario Tenerani per parlare della Fiorentina, di cui non parliamo colpevolmente da diverso tempo. Avremo Giuseppe Pastore, che oggi è stato tirato in mezzo da Ivan Zazzaroni.
1: È stato punzecchiato.
0: È stato preso anche sul personale da Ivan Zazzaroni, che ha fatto un fondo, un editoriale contro Giuseppe Pastore.
1: Io posso dire che mi è sembrato un tantino esagerato.
0: Un tantino è a dire poco. Cioè, io sono rimasto malissimo.
1: Il contenuto stesso dell'articolo in sé, che criticava il fatto che Pastore ha detto che si è stufato di sentire questa diatriba eterna tra giochisti e non giochisti.
0: Che
1: ti dice, non è vero, perché chi fa il nostro lavoro deve avere un'opinione. Ma posso dire che è un'opinione anche dire che uno sia stufato di sentire questa continua diatriba?
0: Sì, perché è tutto un mondo binario e polarizzato, per cui o di qua o di là, e se non ti schieri sembri anche, non lo so, devi essere preso impallinato tu. Cioè, o ti schieri o niente.
1: O niente,
0: ma
1: esatto.
0: È una cosa, io siccome proprio di mio non mi schiero facilmente.
1: Poi voglio dire,
0: ho delle mie opinioni nette, evidentemente, ma non è che devo andare di là o di
1: per
0: qua.
1: Per l'ego di Giuseppe credo che sia stato comunque gratificante.
0: Assolutamente. Se per caso Zazzaroni, il giorno che Zazzaroni farà un editoriale contro di me, sarà un grande giorno.
1: È bellissimo, perché comunque vuol dire che sei veramente all'apice della piramide dei giornalisti sportivi.
0: Esatto. Allora, volevo soltanto dire che Sinner è un po' in crisi, perché sta vincendo 6-3, 6-2, 5-4, quindi addirittura ha concesso 9 giochi. Oh!
1: Ma è che è il caldo. Credo che sia il caldo.
0: È una cosa
1: incredibile. Non è abituato al caldo.
0: Ma come si è permesso? Mentre invece Flavio Cobolli, che ha giocato nello stesso Ario, ha battuto un punteggio così ordinario 6-4, 6-4, 6-4 il suo avversario Wu Yibing, si chiama così. E quindi va ai 16esimi di finale, ma noi adesso invece proseguiamo alle 14:14 minuti con una canzone di Bella Kay, e tra poco, insomma, andremo dal nostro primo ospite e ritroveremo con noi, per l'appunto, Andrea Lo Sapio di Tutto Mercato Web, tra poco.

0: Mannaggia la mia lingua, mannaggia la mia lingua. Cos'è che ho detto prima di Sinner? E adesso purtroppo c'è una brutta notizia.
1: Medical time out.
0: Medical time out, perché quando è un passo dalla vittoria e lì praticamente Sinner di fatto si è fermato.
1: Allora ti do la versione ottimista. Nel senso che essendo lui uno che patisce molto il caldo,
0: sì,
1: voglio sperare che sia semplicemente un po' un... non so come dire, un abbassamento di pressione, diciamo così, un po' di problemi dovuti all'eccessivo caldo per l'appunto.
0: Va bene, voglio sperarlo anch'io, e resta il fatto che comunque siamo in apprensione, perché quando tu vedi un giocatore quando è lì con le mani sugli occhi e chiaramente non sa bene cosa
1: mi
0: fare.
1: Mi sembra più svarione da caldo, che non
0: molto
1: lo stanno manipolando.
0: Molto svarione. No. Allora, intanto andiamo subito a parlare con un vecchio amico, perché non lo sento da tanto tempo, ed è Andrea Lo Sapio che troviamo con noi. Ciao Andrea, ben trovato.
2: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
0: Allora Andrea, con te vorremmo divertirci un po' a parlare di calciomercato, perché pochi istanti fa abbiamo scoperto di fatto che Allegri e non italiano, come qualcuno ha detto, io non so chi avrebbe mai perché ho detto io questo, l'ho detto
1: ma
0: io.
1: No,
0: sì.
1: Ma era uno che passava di qui. No,
0: esatto. E quindi Allegri e non italiano potrebbe finire sulla panchina del Napoli.
2: È uno dei nomi sicuramente per la panchina del Napoli, l'altro appunto è italiano. Il discorso è che io ho provato a parlare adesso esattamente con la mia fonte a Napoli, che di solito non sbaglia e mi dice italiano. Però francamente ho provato anche a parlare con chi è vicino Allegri, che mi ha detto sì, ma noi stiamo ancora aspettando una comunicazione ufficiale dal Milan. Cosa significa? Ah. Che il Milan ha ufficializzato l'esonero di Allegri, sì, ma per ora non ne ha parlato con Allegri.
1: A Milanello sempre più chiarezza, cioè,
0: sì. Di la verità. Sì, è vero. Ma tu
2: loro stanno aspettando.
0: Aspetta, non ti sentiamo, sei sparito. Aspetta che sei sparito. Ripeti un attimo.
2: Sentite meglio?
0: No, per niente. Anzi peggio. Esatto.
1: Adesso forse si
0: sembra le frecce. Adesso sì, adesso no. Esatto. Adesso sì. Vediamo.
1: No, adesso sembrerebbe ripristinato. Proviamo.
2: No, dicevo che appunto questa mancanza di chiarezza sta un po' diciamo così rallentando la cosa, però è anche vero che io credo che De Laurentiis abbia sentito direttamente Allegri in mattinata, come ha fatto ieri, e questo è confermato, per capire se è possibile, non è possibile, accetterebbe, e lui ha dato disponibilità, perché comunque 2 anni di contratto sì con il Milan, deve risolvere col Milan eventualmente, però non gli dispiacerebbe ripartire subito.
1: E penso anche al Milan non dispiacerebbe, visto che risparmierebbe qualche soldo senza ombra di dubbio. Ma a questo punto italiano dove potrebbe andare? Al Milan forse? Visto che
2: a questo punto nel domino direi che è l'unica panchina libera, anche se appunto poi vediamo cosa stanno facendo a Milanello, perché francamente mi arrivano esattamente come a voi le notizie, cioè arrivano, passano e vanno, però non c'è una progettualità in questo momento.
1: Perché Iraola sembra aver messo tutto in stand by, ma non per il Crystal Palace, quasi per il Liverpool. Sentivo questa mattina che c'è stata questa novità, che potrebbe essere il Liverpool a scegliere Iraola dovesse liberarsi di slot, quindi a quel punto lì c'è, e sentivo addirittura Glasner che poteva finire sulla panchina del Milan, per fare un binomio di lingua tedesca con Ragnik. A questo non so a che punto sono queste trattative, che tu sappia, perché appunto Milanello e casa Milan sono abbastanza nebulose.
0: Scusatemi, no. Sinner, di una cosa dal volo, è uscito dal campo col fisioterapista, doveva andare in bagno, fondamentalmente adesso è inutile che ve lo dico, non è radiofonico,
1: no.
0: Ma diciamo che
1: c'è gente che mangia,
0: c'è gente che sta mangiando anche digerendo, scusami Andrea, ma sta succedendo questo, stavi dicendo.
2: Vorrei fare una battuta ma evito.
0: Esatto, evita. Dicevi Andrea.
2: No, dicevo che Rangnick chiederà sicuramente il grande margine. Ibrahimovic secondo me è anche disposto a darglielo. Rimane il fatto che se dovessero scegliere così, probabilmente cambierebbe qualcosa rispetto al Milan che si è visto negli ultimi anni, cioè un Milan diciamo così con diverse anime, e questo può far bene. L'importante è che appunto non ci sia poi l'intenzione da parte di chi non è deputato a fare calciomercato, vuole fare calciomercato. E mi riferisco a quello che è successo nell'ultimo anno, più o meno Ibrahimovic voleva farne uno, Moncada voleva farne un altro, Furlani voleva fare un terzo, Tare chiedeva ad Allegri, Allegri gli rispondeva datemi almeno un centravanti e non fanno il centravanti. Questa è stata un po' il risico della faccenda che poi ha portato a questo azzeramento, perché Ibrahimovic a un certo punto ha detto va bene, io non, a parte sì voler provare a cercare di portare un giocatore, ha detto vabbè io mi faccio un po' da parte, e poi si è visto come si è fatto da parte.
1: Esatto, ha fatto fuori tutti gli altri alla fine del ragionamento. Ci sono notizie là?
0: Sì, l'allenatore di Cerundolo fa scena, come dire, questo è andato a dormire, figurati, ci fa stare qui ad aspettare lui che è andato, cioè, capito? Fanno,
1: sì, loro vorrebbero vincere psicologicamente,
0: la partita,
1: certo.
0: Sì, vorrebbero vincere la partita con il ritiro di Sinner, questo vorrebbero fare, lo sto scherzando, è una cosa
1: anche
0: incredibile.
1: Perché non credo abbia altre alternative.
0: Certo. Nella vita. Allora,
2: ma gioca anche a tennis Cerundolo, sì, perché
1: sì, è vero che c'era.
2: Sì.
0: Ne sono due di Cerundolo. Senti, volevo chiederti invece l'Inter, c'è questa notizia di Palestra che come dire guarda al fatto che l'Inter avrebbe offerto una cifra che non si capisce se ha offerto davvero, se vorrebbe offrire, se è davvero di 40 milioni più 5 di bonus, solo 40 milioni eccetera, cioè, che tra l'altro è la stessa offerta l'anno scorso per Lookman, ma è andata male,
1: che è tutto il budget dell'Inter praticamente,
0: praticamente in questo momento lo sì. È, sì, certo, Andrea.
2: Era 42 più 3 quella di Lookman, sì. 3 se vincevano lo scudetto, avrebbe appunto, sarebbe arrivato poi a 45, quindi sarebbe stata una buona scelta probabilmente per l'Atalanta, per come è poi andata. A parte questo, su Palestra io so benissimo che lui vuole andare via, dopo gli anni che ha fatto l'Atalanta comunque con Gasperini e senza giocare praticamente, dopo quest'anno a Cagliari lui gradirebbe un qualcosa di diverso. Poi io credo che l'Inter abbia capito l'anno scorso che l'Atalanta non fa il prezzo, l'Inter offre e l'Atalanta dice di sì o di no, anche nel momento in cui è. Va detto anche un'altra cosa, l'Inter, l'Atalanta in questo momento a destra avrebbe Bellanova e vuole cederlo, a Zappacosta che ha 34 anni probabilmente vorrebbe tenerlo, Palestra sì, se gli arriva un'offerta da 50 milioni, anche vero che non ha la Champions, va via Ederson, devono rifare un po' il centrocampo e probabilmente anche Palestra può essere sacrificato.
1: Anche perché presumibilmente Sarri giocherà in maniera diversa, quindi potrebbe anche scegliere dei terzini diversi, visto che probabilmente l'Atalanta passerà a 4 dietro. Invece leggevo...
0: Del... Sinner è tornato a giocare. Così lo dico, vediamo in che stato.
1: Speriamo l'abbia fatta tutta.
0: Dai,
1: non si dicono queste cose in radio. Allora, no, volevo chiederti invece della Juventus, sì, perché leggevo che Vlahovic prende tempo, sì, e che rispunta Mateta, che ieri sera, che ieri sera ha segnato un gol ed era stato già oggetto di mercato quest'inverno. A gennaio sembrava dovesse andare al Milan, poi era una delle tante cose che il Milan ha fatto e poi sono saltate. Com'è la situazione?
2: Credo fosse una scelta di Furlani. E quindi io credo che non credo si riaprirà. Detto questo, il suo avvocato qualche settimana fa era a Milano, infatti si era parlato anche di un possibile ritorno di fiamma, ma pare che fosse un movimento di Furlani. Attenzione, perché a me Furlani non tutti lo danno proprio per fatto fuori.
1: Attenzione, vediamo cosa dando una notizia.
2: Vediamo cosa succede. Sì, più che altro oggi c'è un CDA del Milan, sì, per decidere i poteri di firma.
0: Hanno ascoltato i tifosi, insomma.
1: Hanno ascoltato i tifosi. No, perché altro io mi domando in questo momento i tifosi del Milan che cosa possono pensare, perché non capiscono più niente.
0: Se davvero Furlani dovesse essere confermato,
2: non credo che verrà confermato. Però alleggerà, mettiamola così.
0: Sì, non c'è dubbio.
1: Ma quindi invece la Juve,
2: possibile che
1: ma quindi Mateta potrebbe andare alla Juve al posto di Vlahovic, o è un'altra buttad, diciamo, di questo periodo in cui ci sono ancora poche certezze?
2: Ma adesso ci sono davvero poche certezze. Mi è parso che le parole di Comolli anche lì non fossero proprio, diciamo così, distensive nei confronti dell'ambiente, nonostante tutto. Anche perché Luciano Spalletti praticamente l'aveva fatto fuori dopo Lecce, quando ha detto volevo il centravanti fisico, non me l'hanno comprato. Chi non gliel'ha comprato, il nome e cognome, non è così difficile.
0: No, infatti, ecco, ti chiedo se corrisponde al vero il fatto che ci sia da parte di Comolli una riserva che invece Spalletti non ha nei confronti di Douglas Luiz, che oggi torna alla Juve, oggi inteso non oggi come 28 di maggio, ma perché Spalletti gli piacerebbe utilizzarlo un po' come Pizarro, mentre invece al contrario, a me piace molto Douglas Luiz, ed è soltanto in Italia che non l'abbiamo capito, ma al contrario Comolli non è convinto, e anche questo divide, per cominciare con John Elkann che diceva dai fate la pace, pronti partenza via, già discutono. Andrea.
2: Sì, soprattutto perché va detto che Douglas Luiz è una pista di giuntoli, quindi visto che come lì ha fatto più danni di giuntoli, è quasi incredibile tutto ciò, però questo è quello che è successo. Secondo me c'è l'intenzione di mandar via sia lui sia Cobb Mainers per riuscire a guadagnare qualcosa e per poi far mercato. Secondo me è difficile mandare via entrambi, però questo è un discorso diverso. Dall'altro lato, ora, questo ambasciatore non porta pena, me l'hanno detto e non so come verificarlo. Io so che sono sicuro che Como lì ha rischiato per dei mesi, che però c'è una forzatura che non può andare via. E questo, su questo io non so che cosa. Me l'hanno detto da una fonte abbastanza attendibile, anzi molto attendibile, però non so quale sia il contratto, la clausola capestro per cui non può andare via. Questo ambasciatore non porta pena, non è solo una voce che però mi viene da una fonte molto accreditata.
1: Attendibile.
0: Allora, abbiamo un ultimo tema, perché poi si parla della Roma, che in questo momento con Gasperini riparte. Che cosa succederà con Koné, con Dybala, con un acquisto?
1: Sulé sembra che in partenza.
0: Con Sulé, esatto, al momento abbiamo un minuto e mezzo, ma so che ce la farai, Andrea.
2: Devono vendere almeno due big entro il 30 giugno, quindi Koné, Sulé, Svilar e Ndicka sono i principali indiziati. Poi io so che i Fredkin vogliono mettere 200 milioni per il calciomercato e li volevano mettere a prescindere dalla Champions League. Quindi a questo punto io mi immagino una grande, veramente una grande campagna acquisti. È l'anno del centenario della Roma. Dybala, se accetta 2 milioni e mezzo, pare che sia orientato a accettare, rimane, perché Gasperini lo vuole, forse rimane anche Pellegrini, quindi grande il Gattopardo, tutto cambia, non cambia niente, però appunto ci sono questi 200 milioni che ballano, che Fredkin vogliono inserire nella Roma per vincere lo scudetto l'anno prossimo.
0: Molto bene, Andrea, io ti ringrazio moltissimo, felice di averti ritrovato, e allora ci sentiamo presto, visto che questo poi è un periodo di calciomercato furibondo quasi. Per cui grazie Andrea, prestissimo, ciao a te.
2: Grazie a voi.
1: Grazie, a
0: ciao,
1: presto.
0: Ciao a te, grazie. Allora, siamo arrivati alle 14:29. Sinner si è messo nel ghiaccio.
1: Benissimo.
0: No, per niente sta bene. Io lo trovo incredibile. È quasi indecente che gli avversari debbano confidare nel ritiro di Sinner per vincere la partita.
1: Ma
0: la facciano dichiaratamente.
1: Non hanno alternative.
0: No. Cioè, modo e modo di stare in campo davanti alla televisione, in tutto il mondo ti vedono che tu dici, allora, cioè, deve entrare in campo, deve stare, anche se sta male, perché è evidente,
1: no,
0: che
1: sono d'accordo con te che non sia bello.
0: È una partita che in quel caso è tesa e equilibrata, stai vincendo alla grande, se hai quei tre minuti di time medical time out e devi andare, come dire, fare quello che devi fare, a rimettere, e insomma, non è che devi stare a fare, cioè, lo trovo veramente antisportivo, non sei tu che devi dirlo. Dice, ma le pressioni, lo trovo totalmente antisportivo e spero che Serundolo perda, anche se purtroppo adesso sta vincendo 6-5 perché è rientrato l'ectoplasma di Sinner negli ultimi due game. Adesso vediamo come starà, si è messo nel ghiaccio, ha bevuto un po' d'acqua e molto altro non può fare. Va bene, siamo arrivati alle 14:30, ci fermiamo un attimo, torniamo con voi tra poco. Il nostro numero che è il 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 14 e 32 minuti.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sport Club. Il cuore dello sport.
5: Ci siamo, sono le 14:32 minuti, ancora stiamo seguendo Sinner Cerundolo, siamo 30 pari sul servizio di Sinner, una palla di Cerundolo purtroppo era buona. E quindi mi pare che vada su 30-40 adesso e quindi si rischia di andare al quarto set in questo momento. Allora,
6: totalmente casuale questo quarto set, perché se Sinner non fosse stato male sarebbe già finita la partita.
5: Ovviamente. Allora, prima di tutto bisogna andare tra poco a parlare di un altro argomento, perché andremo da Giuseppe Pastore, cercheremo di entrare nel file di Pastore che è diventato un caso zazzaroniano, l'ho letteralmente preso di mira, cioè io non credo raramente, forse quasi mai ho visto,
6: solo con Cassano credo di aver sentito
5: che un collega verso un altro collega sparasse a zero
6: adesso non per citare trasmissioni, però visto che sono ormai famosi in tutta Italia sui social, in particolar modo le famose diatribe che ci sono a pressing tra lui e Ordine o Trevisani, insomma da quel punto di vista non se le mandano certamente a dire, però che si utilizzi addirittura l'editoriale di un quotidiano nazionale sportivo per attaccare un collega, in effetti ti do ragione, Lapo, credo che sia la prima volta che succede.
5: Sì, quindi sono curioso, intanto si va al quarto set, sono curioso di vedere naturalmente la reazione di Giuseppe, perché chiaramente
6: io mi sarei fatto una risata,
5: un editoriale, può darsi, perché lui mi sembra il tipo di farsi una risata, io onestamente non l'avrei fatta così, perché onestamente mi pare abbastanza sconcertante, però sì. È anche vero che a certi livelli quando finisci tutti i giorni davanti a un pubblico di 1-2 milioni di persone, perché Cronaca di Spogliatoio per esempio ha una visibilità pazzesca, il Corriere dello Sport è un conto, ma quando Zazzaroni, lo sappiamo, va oltre il giornale che lui dirige, quindi è tutto un mondo anche che a volte fanno, come dicono i giovani, fanno dissing apposta. Questo è un episodio di dissing tra giornalisti.
6: Sì, e francamente non mi piace per niente questo andamento che si è preso.
5: Io non parlerei mai di te alle spalle, io te lo dico in faccia.
6: Vabbè, ma qui non è parlare, qui il problema non è parlare alle spalle o no.
5: No, io non te lo direi mai.
6: È proprio brutto.
5: Non comprerei mai.

0: Ma chi? Giuseppe Pastore? Ma quello lì, figurati.
1: Giuseppe Pastore.
0: Oh, guarda, c'è una roba. Proprio atteggiamenti sì, tipici. Sì, gioco, sì. Non gioco. Ma chi credi di essere?
1: Esatto,
0: ma figurati. Ma poi una roba.
1: Ma,
0: no.
1: Ma poi comunque ti devi schierare. Cioè, sì, o da una parte o dall'altra. Cosa vuol dire che sei stufo della diatribe tra giochisti?
0: Io glielo direi in faccia. Pronto? Chi parla?
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ma è la voce
3: buon
0: di Giuseppe
3: pomeriggio.
0: Pastore.
3: Oh, Giuseppe.
0: Giuseppe, bravo, hai ragione. Qualunque cosa.
3: Ben trovato.
2: Grazie, siete troppo buoni. Grazie.
0: No, anche stamattina abbiamo visto un editoriale a te dedicato, non so se te ne sei accorto. Sì, da parte di...
1: Aspetta, non si sente niente.
0: Oggi le linee sono... Sarà il caldo.
1: Sarà
0: per
1: il
0: me.
1: Caldo.
0: Sarà il caldo perché non sentiamo quasi niente. Così. Ripetiamo quello che stavi dicendo, scusami Giuseppe.
2: Sì. Dicevo, ho letto, sinceramente mi hanno sempre molto annoiato le polemiche da giornalisti quando li becco in TV che batti becca, quindi non intenderei prestarmi a questa cosa, cioè va bene, nel senso non ho...
0: Giuseppe, dobbiamo richiamarti e rimetterti di nuovo in diretta. Ti rimettiamo in diretta tra un minuto. Perdonaci per quello che stiamo per fare. Sono due giorni che col caldo sarà un caso, magari un caso. Però sono due giorni. Ogni tanto.
1: Anche le antenne nel loro piccolo hanno caldo.
0: Hanno caldo, sì, non c'è dubbio.
1: Comunque, per sottolineare quello che si era capito di quanto ci stava dicendo Giuseppe, condivido con lui che mi sembra. Da evitare, insomma, di portare avanti una polemica.
0: No, non c'è dubbio, però naturalmente. Allora, intanto l'abbiamo trovato di nuovo. Giuseppe, ci sei? Vediamo un attimo. Niente.
1: No, proprio
0: peggio
1: no.
0: Di prima. Sì,
1: adesso sì.
0: Adesso sì. Allora, stavi dicendo, vediamo.
2: Ho sempre trovato molto noiose le polemiche tra giornalisti, anche quando le ecco per in televisione.
1: Giuseppe non si sente proprio niente.
0: Non so dove tu sia, ma non ho la più pallida idea. Allora, dobbiamo fare tutto da capo. Comunque abbiamo capito quello che doveva dire. Insomma, fondamentalmente abbiamo la sua dichiarazione.
1: Mi sarebbe piaciuto anche sentire delle altre cose.
0: Considerazioni. Non c'è dubbio.
1: Però comunque su quel concetto sono assolutamente d'accordo con lui. Cioè, sì. È inutile stare
0: sul tema possiamo parlarne. Perché adesso, visto che si parla di un cambio di quello che deve essere il...
1: Sì, io non vorrei che fosse anche questa un po' l'apo, una coperta di... Ecco, è tornato, speriamo che si senta.
0: Giuseppe?
2: Ora vi sento.
1: Oh fantastico. Oh, che bello.
0: Abbiamo capito che la polemica non sta... No, abbiamo capito.
1: No, esatto. Siamo d'accordo con te, non solo sulla questione della polemica, ma anche su quanto hai detto a proposito di giochisti e non giochisti.
0: Allora, però il discorso appunto... degli allenatori, adesso però ci troviamo in una condizione anomala, perché abbiamo tanti cambi di allenatore. Io non sono sicuro che tutti abbiano capito, a giudicare da anche certi salotti televisivi che frequento, che tutti abbiano colto che non si tratta di cambiare allenatore cambiando così.
1: Bravo.
0: Cioè non cambi paradigma cambiando allenatore, Giuseppe.
2: No. Di chi parliamo? Di quale squadra parliamo?
0: Di tutte
1: in generale.
0: Cioè, adesso Allegri a Napoli, piuttosto che ne so, adesso dico Italiano va al Milan, che peraltro mi è venuto in mente adesso.
1: Ma lo diceva anche prima, che potrebbe essere anche questo.
0: Una cosa di questo genere, oppure a Spalletti di Mare, dipende dalla società, appunto. Poi l'allenatore è bravo, deve gestire il gruppo, e in questo ce ne sono alcuni più bravi, altri meno bravi.
1: Cioè il calcio lo fa sempre il calciatore.
2: Allegri è uno dei primi tre responsabili della stagione fallimentare del Milan, per me tutto parte dall'alto, quindi Cardinale, Furlani, Moncada, se vogliamo anche Ibrahimovic che si è mosso nell'ombra. Ha sbagliato anche Allegri, certamente, certo. Non ha dato un gioco di sicurezza che si è trascinato fino alle ultime giornate, senza poi avere la forza di fare anche una cosa banalissima come pareggiare col Cagliari nell'ultima giornata, che poi è il vero spartiacque della vicenda. Se Allegri pareggiava, se faceva gol al 95esimo il Milan, stavamo facendo i complimenti a Allegri. Ma anche Allegri si è sempre messo nella parte di chi vuole essere giudicato con i risultati, e noi su quello lo dobbiamo giudicare, allora, visto che ce lo chiede ripetutamente da anni, e quindi lo giudichiamo negativa a questo campionato. Non vedo grandi margini di discussione, sinceramente. Altri allenatori che invece sono lì per fare un progetto che comunque passa allo stesso dei risultati, perché nessuno viene confermato se retrocede giocando bene o se arriva ottavo giocando bene ad alti livelli, quindi risultati, ma anche un progetto a lungo termine, come per esempio il caso, se vogliamo, anche di Spalletti, che qualcosa ha lasciato e secondo me è stato giustamente confermato alla Juve, anche perché gli avevano appena rinnovato un contratto. Sarebbe stato oltremodo bizzarro il contrario. Mi sembrano mosse in entrambi i casi limitatamente agli allenatori comprensibili, sia del Milan che della Juve. Poi se vogliamo fare polemica su ogni cosa va bene, però ecco, ogni tanto la logica prevale. Non capisco magari tutto questo vuoto di potere del Milan, che ha voluto fare piazza pulita, ma in questi casi devi già avere pronta una soluzione già da mettere in pratica, perché l'anno scorso, il giorno prima della finale di Champions, il Milan, che veniva da una stagione fallimentare, aveva già preso Tare Allegri, ne ha messo a posto le due caselle principali. Qui domani è la vigilia finale di Champions, mi pare che entrambe le cariche siano ancora vacanti, e più passa il tempo, oltretutto nell'estate con i mondiali, più è difficile poi costruire una squadra.
1: E aggiungo anche una cosa, che se dovesse essere Rangnick l'uomo, diciamo, scelto dal Milan per guidare la rivoluzione come direttore tecnico, direttore sportivo che sia, comunque dovrà guidare l'Austria ai mondiali e di conseguenza arriverà ancora più là nel tempo, quindi non so come faranno a progettare francamente la prossima stagione e la squadra, perché se non fai adesso le prime mosse di mercato diventa un po' difficile, e il Milan credo che il look se lo debba rifare in maniera abbastanza importante, ecco. Quindi tu che
2: adesso siamo di fronte a una vicenda senza precedenti per una squadra di questo livello, cioè ogni volta noi esageriamo a volte con le parole, no, mai successo, mai visto. Io questa cosa qui non l'ho mai vista.
1: È vero.
2: È arrivato quinto, che peraltro non vuol dire essere tredicesimo, è arrivato quinto per un punto, farà l'Europa League, che peraltro può anche vincere visto il lotto delle partecipanti. Non avrebbe bisogno di rivoluzioni tecniche, però il modo in cui ha chiuso e anche le parole uscite sui giornali di Cardinale Ibrahimovic fanno pensare che anche la squadra verrà pesantemente rinnovata. Ha detto parole fortissime Cardinale, ha detto soltanto in quattro giocatori mi davano l'impressione di tenerci, facendo anche i nomi, cioè proprio ha detto promossi e bocciati,
0: sì,
2: Paolo,
1: un'altra roba.
0: Capisci che è una follia dire sì, nomi e cognomi.
2: Sì, probabilmente lo è, sicuramente è una cosa che non ho mai avuto modo di commentare prima in Italia. E quindi questo vuol dire, cosa vuol dire? Che ne cambi 15? Secondo le indicazioni di chi? Qual è l'allenatore? Perché siamo partiti con uno alla Fabregas, ora siamo passati a Rangnick, che però sta un mese in America e comunque non sarebbe lui l'allenatore, ma un altro che non sappiamo nemmeno chi sia. È tutto molto caotico e il mercato è già iniziato. Ci sono squadre che hanno già bloccato parametri zero.
0: Mi perdonerai, ma a fare i nomi sono stati in tanti quest'anno. Anche Spalletti ha fatto i nomi di chi si impegna di più, per esempio.
1: Sì.
0: Ildiz. Locatelli, cioè chi ha personalità.
1: Anche Gasperini quest'anno ha attaccato pesantemente i suoi giocatori.
0: Prima ancora Mourinho, solo che quando lo faceva Mourinho, vergogna Mourinho. Adesso però, siccome però è brutto portoghese,
2: sai,
0: cattivo.
2: Se lo fa, ecco, un allenatore che vive lo spogliatoio e che magari vuole anche mandare messaggi, può anche essere accettabile. Lo fa un proprietario o il suo braccio destro, distanti, che non si vedono mai in Italia, che prendono e partono un mese come Ibrahimovic per fare gli opinionisti su Fox Sports, eccetera. Non so quanti giocatori accettino lezioni di professionismo.
1: No,
2: perché non è che sono giocatori che non hanno mercato. Cioè, se io il procuratore, io fossi, che ne so, Maignan, che è stato uno di quelli, trovatemi una squadra che posso trovare in 20 minuti.
1: E oltretutto, hanno anche avrebbero anche il coltello dalla parte del manico nel fare il prezzo, perché se il presidente dice a te non ti interessa perché tanto non è attaccato, benissimo, dammi Maignan a 20 milioni perché sennò tanto lui non gioca. E quindi è veramente una situazione kafkiana, direi.
2: Non so dove sia il trucco, o meglio, temo di saperlo, che non c'è alcun trucco. Non lo so. È una vicenda che, però, ecco, al di là, come dire, delle simpatie o delle antipatie calcistiche, è davvero un caso da laboratorio quest'anno. Non per forza destinato a finire bene, perché non sappiamo quando andrà a finire. Aspettiamo, c'è anche molta curiosità. Per esempio, un personaggio come Rangnick, un personaggio distante anni luce dalla mentalità del calcio italiano, ma una mentalità estremamente interessante a livello tecnico e gestionale, che arriverebbe a impattare in maniera forte con le abitudini della Serie A, se lo si facesse lavorare come dice lui, tutto da vedere.
1: Solo che stai parlando del Milan, è questo il problema, cioè che finché fai un progetto del genere col Como, io sono un grandissimo estimatore del progetto del Como e lo sostengo da agosto, cioè ancora prima che esplodesse questa meravigliosa stagione. Però il Milan è un'altra cosa, cioè non puoi trattare il Milan come il Como, e questo secondo me è non si può non prendere in considerazione.
3: Il Milan farà fatica ad arrivare nelle prime quattro, ma se Luka Modric domani ha un raffreddore,
0: questo lo diceva a settembre, bisogna dargliene atto che aveva ragione su questo.
2: Sì, sì.
0: E quindi,
2: è vero.
0: Anche perché l'ha detto a settembre, ottobre, novembre, in quando il Milan era primo e secondo, cioè detto solo questo. Senti, parliamo di Cassano, che avete sentito, avete riconosciuto, certo. Da Cassano, con i suoi modi poco urbani.
1: Lapo è bravo a fare le imitazioni, ma non così bravo, ecco, diciamo.
0: Oddio, per il cavolo, adesso con Giuseppe la prossima volta mi esibisco. Senti, Giuseppe, ma in tutto questo poi abbiamo questo scenario di Napoli. Oggi ho fatto il bullo, sono entrato in campo, stavo dicendo, con Tommaso Lavizzari, dammi retta, ti dico che è italiano da Napoli. Ma così, con la mano sulla spalla.
1: Invece.
0: Poi dopo neanche un nanosecondo arriva la notizia su Sky Sport, che ho visto proprio davanti nei nostri schermi, che appunto dice Allegri vicino a Napoli. Beh, l'ho sempre pensato. Quindi volevo una tua lettura di questo.
2: Mi pare che entrambe le candidature siano belle forti. Italiano si è appena lasciato col Bologna, e quindi se lasci il Bologna vuol dire che vai da qualche altra parte, altrimenti rimani, no? Anche qui è un esercizio di logica da parte mia. Sono Milan e Napoli le due squadre scoperte importanti. Il Milan sembra indirizzato ad altri allenatori. Quindi aspettiamo. Mi colpisce che una rosa piena di esterni offensivi, quella del Napoli, quindi Lang che torna, Neres, Alisson, se vogliamo anche Politano, la vedo più per Italiano, che è un allenatore che ha sempre valorizzato i suoi esterni, che non per Allegri, che invece un po' li ha anche mortificati. Penso a Leao, ma a Federico Chiesa ai tempi della Juve. Poi non è detto che Allegri faccia il 5-3-2 anche a Napoli, esatto. Magari sa di avere una difesa un po' più forte a livello individuale e gioca un po' più alto. Mi sorprende questa cosa qui, non regge secondo me nemmeno il discorso che Allegri è più vincente di Italiano, perché negli ultimi 6 anni hanno vinto esattamente le stesse cose, cioè una Coppa Italia a testa. Italiano ha perso sempre i scontri diretti con Allegri. Allegri è stato esonerato 4 volte tra Milan e Juve, 2 a testa, Italiano 0. Quindi ecco, sono due.
1: Vero. Però io ti faccio questa provocazione. Uno, che abbiamo pochissimo tempo, però secondo me Allegri potrebbe avere le spalle un po' più larghe per gestire uno spogliatoio e una piazza che quest'anno non è che sia stata proprio tranquillissima.
2: Ti dirò, il Milan è finita benissimo, ha avuto due ambienti piuttosto complicati interni, sia alla Juve che al Milan. È finito uno urlando alla luna dopo aver vinto la Coppa Italia, e l'altro l'abbiamo appena visto. A Napoli non ha questi problemi interni, l'ambiente sarebbe certamente spaccato, come ormai è tipico di Allegri, polarizzare in maniera violenta quasi l'opinione pubblica. Poi chiaramente lui queste cose le sa gestire. Italiano secondo me non è neanche uno da trattare come un panda bisognoso di affetto, cioè uno che comunque è stato a Firenze 3 anni e lo rimpiangono, ha portato la squadra in 2 finali europee, quindi non è certo uno che è iniziato l'altro ieri ad allenare. Ha allenato a Bologna, che comunque veniva da Thiago Motta, ha vinto una coppa dopo 50 anni, non è un novellino.
1: No, però non ti chiedono di vincere.
0: Giuseppe, dobbiamo salutarti, ma noi sappi che siamo sempre con te dalla tua parte. Noi,
1: senza dubbi.
2: Grazie, avevo dubbi.
0: So che oggi eri in difficoltà, che ti sei svegliato male, avrai letto l'articolo, sicuramente ti ha messo disagio.
2: Sicuramente farò fatica a prendere sonno.
0: Sì, sì, sì. Sappi che io, ecco, io ti abbraccio, Giuseppe, ti abbraccio.
1: Ti abbracciamo, grazie. Tutti e due.
2: grazie.
0: Va bene, ciao. Giuseppe, a presto.
1: Grazie mille.
0: 15:15, sì, ciao Lapo, è un caro saluto. 14:51, si vede che ho fretta ad arrivare alle 15, perché così
1: no, ma che stiamo soffrendo per Sinner,
0: sì, è vero. Bravo Sinner, che ha fatto un bel drop.
1: Poverino, allora, è trasparente, sì, sembra Casper.
0: Poverino.

0: ragazzo che sta giocando in questo momento in una situazione come appunto Sinner, nella quale è costretto a giocare. Mi viene in mente un vecchio film, Non si uccidono così anche i cavalli, che è un vecchio film che raccontava di un periodo storico, di una vicenda realmente accaduta, dove c'era della gente che per sbarcare il lunario, per guadagnare dei soldi in un'America post bellica, parliamo del dopo la guerra, insomma in un momento dei primi del Novecento, e la gente, non avendo soldi, partecipava a queste gare di ballo dove rimaneva in una coppia sola, dovevano ballare
1: allo sfinimento.
0: E quindi crollavano svenute dal sonno, dalla stanchezza, e l'ultima che rimaneva in piedi vinceva, ma a che prezzo? E il titolo era Non si uccidono così anche i cavalli, di cui guarda caso parlerò presto anche su Soul Kitchen. Ma di certo vedere un ragazzo che deve, uno qualunque, anche perché adesso ne parleremo oggi al Sport Club, abbiamo visto gente che si è ritirata, che è uno che vuole fondamentalmente chiedere un risarcimento al Roland Garros perché si è fatto male sul telone che non doveva esserci sui campi di allenamento, Blocks, che è tanto un giovane emergente molto
1: fortissimo,
0: poi abbiamo visto,
1: ed è una grossa perdita per il torneo perché soprattutto nelle ultime settimane aveva dimostrato di essere in...
0: Poi abbiamo avuto Menchik che è in preda ai crampi, è stato per terra e nessuno se ne accorgeva che lui stava male, pensavano che fosse contento che dalla vittoria rimanesse per terra, invece stava male e non riusciva più a rialzarsi.
1: Questa me l'ero persa.
0: Sì, incredibile, c'è l'immagine di lui che è per terra, anche l'avversario che dice ciao, complimenti, lo saluti, lui stava male.
1: Ma veramente?
0: Giuro, ci hanno impiegato 2 minuti prima di andare a vedere che magari lui era semplicemente non riusciva più a rialzarsi. Una cosa ridicola, davanti a tutti poi, in
1: tutta la televisione. Questa me la sono proprio persa.

0: per andare via, c'è una cosa.
1: Beh, comunque così. Io posso dire che ci domandavamo prima come mai non chiudano il telone, non giochino con un minimo di aria condizionata.
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Perché voglio dire, non mi sembra uno spettacolo né gradevole in televisione, né gradevole per chi è sugli spalti,
0: sì, sì,
1: né soprattutto delle condizioni umane per i calci dei giocatori.
0: Come a questo punto è possibile, si ritirerà dal torneo, verrà battuto da Cerundolo perché non è in grado di continuare, adesso sta perdendo anche servizio, complimenti a tutti.
1: Sì, loro si sono rovinati un torneo. Devo dire la verità, Sinner probabilmente cercherà di rivincerlo negli anni futuri.
0: Dovesse
1: essere eliminato in questa partita, sicuramente ci riproverà negli anni futuri. L'unica consolazione che c'è è che, se non altro, potrebbe essere un torneo un po' più vario rispetto alle previsioni, però non si può vedere un ragazzo in queste condizioni. No. Del colore della maglia è grigio come la maglietta che indossa.
0: Sì, sì, è impressionante. Il pubblico, che tra l'altro è anche lì, costringere il pubblico a 36 gradi a vedere una partita
1: brutta, perché sta vedendo un tennista che sta male, non può essere una partita all'altezza.
0: E ci sarebbe la copertura e non la metti. Ma io veramente lo trovo ridicolo. Questo è tipico, almeno tanto nel frattempo 3-1 per Cerundolo.
1: Più che altro sta facendo passare Cerundolo come un fenomeno, perché sta facendo.
0: Perché ovviamente
1: certo, l'altro non ce la fa a correre.
0: Sinner gioca da fermo e quindi chiaramente.
1: Ma è veramente uno spettacolo poco gradevole.
0: Ora, io nella mia vita, nelle due occasioni che mi ricordo, tanti anni fa, in cui mi sentivo uno straccio totale, ho lasciato andare delle partite in cui improvvisamente calo delle energie, calo degli zuccheri totali, non riuscivo più a riprendermi, dovevo continuare a giocare. E mi rendevo perfettamente conto
1: però
0: che era
1: il periodo dell'era glaciale, no?
0: L'era glaciale, avevo 18 anni, perché sono 18-19 anni. Però erano a 18-19 anni hai anche paradossalmente meno energia di un trentenne.
1: Sì,
0: e infatti le mie due partite storiche che ho perso, proprio di quelle che ho detto fan bagno, che spacchi le racchette.
1: Ma quando è che hai smesso di giocare?
0: È 23 anni così, non è che smesso a livello agonistico a 19-20.
1: Poi sei andato avanti.
0: Poi sono andato avanti con gli amici, così li battevo. Alle 15 direi che siamo arrivati, quindi potrei anche a questo punto salutarti.
1: Sì.
0: Però
1: mi spiace sempre questo saluto.
0: Lo so, però di te avrò sempre un caro ricordo.
1: Anch'io, grazie mille di tutto questo.
0: E quindi io vado avanti, avrò tanti ospiti, tra poco ci sarà tanto Gianluca Vigliotti. L'hai trovato Gianluca Vigliotti?
1: Tu non puoi sottovalutare il Michele Ceci, ragazzi.
0: Non l'avrei mai pensato.
1: Ma
0: bravo.
1: No.
0: Bravo Michele Ceci, non l'avrei
1: bravo
0: mai creduto.
1: Michele Ceci.
0: Poi avremo anche Mario Tenerani e poi Vincenzo Martucci per il tennis, per l'appunto, e Piero Augusto Stagi per il Giro d'Italia. Intanto 3-1 per Cerundolo, ma attenzione, momento di sussulti, insomma, di Sinner, che adesso
1: magari
0: è 0-30.
1: Si riprende all'ultimo set.
0: Se Dio c'è, come dicono, speriamo in questo caso. Allora, grazie a te. Adesso Giornale Radio,
1: grazie mille.
0: Notiziario. Ciao a tutti.
2: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. Nuova escalation nei conflitti in Medio Oriente, Israele annuncia di aver bombardato anche Beirut, sembra verso un obiettivo di Hezbollah. In precedenza il presidente USA Trump aveva chiesto di risparmiare almeno la capitale libanese, ma fa trapelare Tel Aviv, l'invito non avrebbe escluso la possibilità di attacchi mirati. Già nelle scorse ore le forze di Tel Aviv avevano attaccato Gaza City, uccidendo almeno 10 persone e diverse località nel sud del Libano, facendo una dozzina di morti. E all'indomani degli annunci iraniani e delle smentite americane di un accordo per chiudere il conflitto, gli Stati Uniti tornano all'attacco. Colpita Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre le forze

0: forze di Teheran avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana, a quanto pare in Kuwait. Un apporto fondamentale è stato dato da 2 collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito un fatto specifico, ossia che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava a Matteo Messina Denaro. Lo hanno spiegato gli inquirenti di Palermo, fornendo i dettagli della maxi indagine della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di una parte del tesoro del superboss di Cosa Nostra, un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro incassati negli anni 80 attraverso il narcotraffico. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla DDA di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie. Arrestate anche 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Sentiamo il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia.
1: È straordinaria per la quantità del denaro che è stato individuato. Quando dico denaro ci metto dentro le società, ci metto dentro i beni immobili, ma è ordinario rispetto ai valori del contrasto alla mafia. Cioè, noi quotidianamente cerchiamo di individuare i beni dei mafiosi. Partiamo dal motorino che viene usato per cedere lo stupefacente e cerchiamo di arrivare ai grandi patrimoni.
0: Resta alta la tensione tra maggioranza ed opposizione sulla riforma della legge elettorale calendarizzata alla Camera a partire dal 26 giugno, confermato l'innalzamento della soglia per il premio di maggioranza dal 40 al 42%, la soppressione dei ballottaggi e l'introduzione di un sistema di coordinamento tra Camera e Senato che punta ad assicurare che il premio venga assegnato solo se non ci sono risultati diffusi tra i due rami del Parlamento. Dalla destra, intollerabile arroganza, l'affondo del centro-sinistra. Aggressione all'arma bianca questa mattina intorno alle 8.30 davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, nel canton di Zurigo. 3 i feriti a colpi di coltello, uno di loro sarebbe ricoverato in gravi condizioni. Arrestato il presunto aggressore, un 31enne elvetico che secondo testimoni avrebbe urlato ripetutamente all'Akbar, ma la polizia per ora è cauta sul movente dell'attacco. Calcio, il Bologna e Vincenzo Italiano si separano. La società rende noto di aver raggiunto l'accordo con il tecnico per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna al termine di 2 stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sport Club, il cuore dello sport.
3: Buon pomeriggio, sono Antonio, vorrei fare una domanda, anzi 2, ma in che ottica bisogna vedere il rinnovo di contratto di Mkhitaryan all'Inter? Cioè, mi spiego meglio, faranno la stessa cosa anche con i vari Acerbi, De Vrij, Darmian, perché si parlava di un rinnovamento e quindi non prenderanno nessuno, oppure un semplice atto di, come dire, di riconoscimento verso gli italiani, sperando, la paura è quella di non fare la fine del post 2010 quando Moratti si ritenne tutti per gratitudine. E poi volevo sapere, Mauriali è andato pure lui via da Napoli insieme a Conte? Grazie, buona giornata.
4: Allora, intanto no, non credo che sia una questione di riconoscenza, casomai è una questione totalmente diversa. L'Inter ha bisogno di un giocatore che abbia esperienza, che garantisca la continuità, che evidentemente abbia le qualità per poter mantenere lo spogliatoio intatto, entrare magari nella ripresa. Io penso che questo sia una cosa che penso che si aspettasse anche il Milan da Modric, che alla Roma si aspettava a suo tempo da Dzeko, che poi invece, contrariamente a quello che si pensava, ha avuto una carriera ancora più lunga, appunto, che anche nell'Inter è riuscito a togliersi tante soddisfazioni. E quindi ovviamente stiamo parlando di una scelta ben precisa, oltretutto di un stipendio dimezzato, quindi fa anche numero, ma un numero importante. Nel frattempo mi corre l'obbligo di dire che, ahimè, Sinner sta uscendo dal Roland Garros praticamente. Adesso siamo 5-1 quasi per il Serundolo e sta praticamente 0-40 sul suo servizio, anzi 15-30, credo, scusa. Ma diciamo che non vedo come possa uscirne Sinner, per cui a questo pare dobbiamo abituarci all'idea di vedere Sinner fuori dal Roland Garros, battuto dal caldo e non dall'altro, e non certo dal suo avversario, purtroppo. Allora, siamo arrivati alle 15.07 minuti, noi tra pochissimo avremo Gianluca Vigliotti e con il quale andremo a parlare di questa notizia che è legata a Massimiliano Allegri.

0: McCartney, Ringo Starr, Home to Us, che bello sentirli ancora insieme. Intanto vi annuncio che Jannik Sinner è un passo dall'eliminazione del Roland Garros con un avversario di fatto quasi impossibile da battere, cioè il caldo che lo ha messo KO proprio quando stava vincendo, ormai era finita la partita, mancava un game, ma ha avuto un crollo proprio totale fisico e non è servito più niente. Da quel momento è un ectoplasma, sta praticamente finendo la partita giusto per rispetto del pubblico, ma non c'è più lui, e quindi di fatto Sinner è virtualmente fuori dal Roland Garros, che a questo punto è terra di nessuno, nel senso che chiunque potrà vincerlo, e lui deve rinunciare al sogno di vincere uno slam che continua a mancargli per motivi che evidentemente sono anche quelli legati a questo, naturalmente. La cosa che più, scusatemi, mi disturba di più è vedere l'allenatore di Cerundolo che si è comportato in un modo per me pessimo, proprio antisportivo, che quindi ovviamente questa cosa abbiamo anche raccontato. Intanto andiamo da Gianluca Vigliotti. Ciao Gianluca, scusami se ho perso un attimo quel minuto, ma per poter raccontare di questa cosa.
1: Sto seguendo anch'io questa sorta di psicodramma sportivo, insomma, molto triste, voglio dire, molto triste.
0: Decisamente sì, decisamente
1: giocare
0: sì.
1: Giocare a 35 gradi, a 36 gradi in queste condizioni, c'era stato Mensik, mi pare, l'altro giocatore che era svenuto in campo qualche partita prima, insomma, le condizioni sono davvero... Al limite.
0: Gianluca, intanto parliamo del Napoli che verrà, non più Napoli di Conte. Vorrei siccome abbiamo sei minuti, cerchiamo di fare tutto in fretta. Prima di tutto partiamo da De Laurentiis, che fa nell'ultima giornata questo incontro con i giornalisti insieme a Conte, e vorrei sapere che giudizio ne dai di quell'ultimo capitolo.
1: È stata una pagina surreale, la peggiore pagina forse della storia del calcio Napoli negli ultimi 20 anni. Una cosa assurda, surreale, brutta, vorrei dimenticarla. Dopo questa conferenza stampa la notte non ho dormito, perché ho assistito a una delle pagine più imbereconde che abbia mai potuto assistere, anche da piccolo e umile uomo di comunicazione. È stata una cosa davvero molto triste, lo dico, l'ho detto in questi giorni, lo ribadisco, ne sono fermamente convinto. Ci esce male Conte, ci esce male De Laurentiis, ci esce male il Napoli. Una brutta cosa, vorrei veramente dimenticarla. Peggio di così non si poteva fare.
0: Sì, sono in tanti aver sbagliato ultimamente, devo dire, comunicazione un po' dappertutto. Senti Gianluca, adesso io ero convinto che Italiano sarebbe diventato l'allenatore del Napoli, ma improvvisamente le quotazioni di Allegri risalgono.
1: Anch'io ne ero convinto e ritengo tuttora, anche se tra un secondo Allegri firmasse. Ritengo anch'io che per il nuovo corso del Napoli forse Italiano era la scelta migliore, al di là del fatto che De Laurentiis lo segue da una vita, da quando Italiano aveva vinto al Maradona ex San Paolo con lo Spezia, con la Fiorentina, col Bologna, insomma è un allenatore molto seguito da De Laurentiis, e questa mi sembrava l'occasione giusta per coronare una sorta di percorso dopo l'esperienza che aveva fatto.
0: Ma perché Allegri non tanto, non ti piace tanto? Fammi capire.
1: No, non è che non mi piace tanto, per carità. Allegri, ragazzi, al di là della a proposito di psicodramma sportivo di quello che è accaduto con il Milan, sarei un folle a parlare male di Allegri. Io non sono, mi conosci bene, il partito dei giochisti, risultatisti, insomma tutte queste storie.
0: Non me lo dire, oggi eravamo al telefono con Giuseppe Pastore, che oggi è stato attaccato da Ivan Zazzaroni su questo tema, quindi addirittura con un editoriale su di lui, incredibile.
1: E quindi sai, detto questo, conta anche il rapporto personale che c'è tra De Laurentiis e Allegri. Io sono molto preoccupato, al di là di quello che accadrà. Ricordo sempre per i nostri amici che ci seguono storicamente che l'anno scorso, quando Conte era sulla direzione del ritorno a Torino in casa Juve, dopo lo scudetto, e il Napoli aveva preso Allegri, cioè Allegri aveva un accordo con De Laurentiis. De Bruyne arriva a Napoli sul benestare di Allegri. Oltretutto Allegri ha un rapporto molto forte, personale, con Manna, ai tempi della Juventus ovviamente, e quindi ribadisco, c'è un rapporto molto forte personale, e come al solito io perciò rimango un po' perplesso. Io non ti so dire oggi, mentre stiamo parlando di te in questo momento, chi firma. Hai detto bene che in questo momento potrebbe essere un attimino, considerando il corto muso, avanti proprio Allegri, ma la cosa che mi perprime è che Allegri è una cosa, italiano non è un'altra. Cioè, quindi mi sembra che siano abbastanza distanti i due modi di gestio di tecnica da parte di tutti e due. E quindi aspetto, perché io non so De Laurentiis se alza la carta rossa o quella nera, non lo so.
0: Sì, è evidente che in questo caso parliamo di una stazione nella quale Napoli deve cercare di rimanere vincente, dando fondo all'esperienza che ha fatto in questi ultimi anni, cioè rimanere una squadra competitiva, possibilmente andando meglio in Europa, visto che l'anno prossimo sei ancora in Champions, soldi ne avrai, la società è sana, quindi al netto
1: società
0: della...
1: Società sana sì.
0: Sì,
1: soldi non tantissimi, perché pronti via il Napoli per gli obblighi di riscatto che aveva assunto. Il jackpot della Champions l'ha praticamente già concluso, sono 44 di Højlund, 20 di Giovane, 14 di Alisson Santos, non credo che confermerà Elmas, insomma gran parte è già andato via, però insomma la società sana sì, proprio per questo, e poi ci sarà un rientro clamoroso di cavalli, utilizzando un termine caro ad Allegri, come Noah Lang, come Lucca, il famoso cavallo di Bitorno, conosci bene Noah Lang, Lucca, Marianucci, insomma c'è tutto, Kajust, Lindstrom, ma veramente di tutto, Chedira, c'è tutta una serie di Foloruscio, c'è tutta una serie di giocatori, insomma povero Manna, veramente quello che aspetta Manna è molto molto difficile, molto complesso e complicato.
0: In ultimo, bisogna capire anche in questo momento se il Napoli l'anno prossimo farà delle scelte radicali in discontinuità con quello che è successo nel recente passato, e che fine farà Lukaku, il quale ha fatto questa strana mezza apertura da dove non sembrava più almeno parte del progetto.
1: Lo conosci bene Lukaku, si trova con un anno di contratto, si trova con un anno di contratto con 6 milioni, non so chi glieli può dare, chi potrebbe accollarsi un contratto del genere, è normale che lui rinnega tutto quello che ha fatto nell'ultimo periodo e dice ah Napoli amore mio, io non vedo l'ora di tornare a giocare, insomma. E noi lo consideriamo qui nell'ambiente insomma un ex giocatore, penso che il Napoli proverà a fare una rescissione liberandolo dal contratto e regalandogli tra virgolette qualcosa. C'è anche il mondiale che può pendere da una parte e dall'altra, mondiale al quale è stato convocato Noah Lang, e quindi dopo lo scudetto con il Galatasaray ha avuto anche il premio della convocazione del mondiale, quindi anche lui può sicuramente rilanciarsi.
0: Allora Gianluca, io ti sto per lasciare andare solo per chiudere col concetto che ti aspetti che De Bruyne resti, vada via?
1: Sì, no De Bruyne resta, allora sì. Se viene Allegri resta. Se viene italiano un Kevin De Bruyne dietro le punte con il 4-2-3-1, un po' come, cioè italiano si può dire tutto, cioè hai visto come ha rigenerato Bernardeschi, no? Pensavamo fosse impossibile. Ecco, un De Bruyne in queste condizioni insomma non mi dispiacerebbe.
0: Molto bene, grazie allora Gianluca, a prestissimo, buon lavoro, ciao a te.
1: Ciao Lapo,
0: ciao.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Ciao a te Gianluca, grazie ancora, tra poco cambiamo argomento, intanto Sinner ancora in difficoltà, lotta con tutte le forze che ha, che sono davvero pochissime, siamo a vantaggio Cerundolo sul suo servizio all'inizio del quinto set. Adesso Mike Shinoda.

0: Il dramma sportivo di Jannik Sinner, che sta uscendo dal Roland Garros senza praticamente poter combattere, 2-0 Cerundolo al quinto set, anzi no, chiedo scusa, ancora 40-15, ma manca poco. Adesso Sinner ha risposto in modo diciamo così un po' spoetizzato, oltretutto gli ha dato anche male, perché in almeno 3 occasioni a Cerundolo ha colpito un nastro, una volta la palla è uscita è entrata di un niente, un'altra ancora Sinner ha preso un nastro, e quindi alla fine ha detto vabbè, ma anche il destino. Adesso 2-0 ufficiale di Cerundolo, francamente ripeto non c'è modo di capire come sta realmente, ma è evidente che Sinner sta malissimo e quindi è a un passo dall'eliminazione. Se davanti così dovrebbe essere da 10 minuti, Sinner dovrebbe essere comunque fuori dal Roland Garros con un parziale che negli ultimi, cioè da quando è stato male lui ha fatto un game, da quando è stato male, cioè lui è stato male alla fine del quinto set del terzo set, e da quel momento è crollato totalmente fisicamente, non è riuscito più a fare un game che fosse uno, se non quello al quarto set, che è terminato 6-1 per Cerundolo. Ora siamo 2-0 nel quinto, Sinner adesso ha provato a venire avanti, subito impallinato da Cerundolo, che ovviamente ha fatto molto, è stato molto facile per lui passarlo a rete, laddove insomma si era esposto con una strategia particolarmente avventata. Allora, intanto mi dicono, ce l'abbiamo Mario Tenerani. Mario, ci sei? Forse.
1: Ci sono, sì, là, okay. Ci sono, buon pomeriggio
0: ciao,
1: a tutti
0: ciao,
1: voi.
0: Ciao Mario, ciao a te. Mentre stavamo seguendo purtroppo il dramma, dicevo, di Jannik Sinner, noi invece andiamo ad una vicenda, quella della Fiorentina, che è stata caratterizzata da una lunga, difficilissima stagione, dove a un certo punto c'era la convinzione generale che la Fiorentina sarebbe andata in Serie B, e invece per fortuna si è riavuta, ma il merito è stato anche di Vanoli.
1: È stato gran parte di Vanoli, che ha fatto un lavoro che non so se tutti riescono ad apprezzare, però ha fatto veramente un grandissimo lavoro. Devo dire, è stato aiutato almeno da febbraio dall'arrivo di Fabio Paratici, perché insomma Paratici ha dato anche un po' di dedicazione là dentro, è riuscito insomma a sistemare un po' le cose. Vanoli ha fatto un grande lavoro, la maggior parte dei fiorentini l'hanno ringraziato, vi vogliono bene. Vi ricorda che tra l'altro Vanoli è stato l'ultimo calciatore a regalare un trofeo alla Fiorentina 25 anni fa, segnò il gol decisivo in finale contro il Parma.
0: Scusa Mario, problemi col telefono ancora una volta, si vede che evidentemente oggi è così. Allora ti richiamiamo da 2 secondi perché non riusciamo a sentirti bene. Allora tanto quello che stava dicendo fondamentalmente l'avevamo compreso, ma a breve lo ritroviamo. Intanto 2-0 Cerundolo sul servizio di Sinner 15-30. Io vi do lo stesso l'aggiornamento, anche se quasi non serve, ma Cerundolo gioca a 20 gradi, non sarà che Sinner è stressato dai precedenti tornei? No, Giuseppe, non c'entra assolutamente niente, stiamo parlando di un giocatore che soffre molto più di altri il caldo, ma ti vorrei ricordare che ci sono stati altri ritiri per il caldo in questo periodo. Allora torniamo da Mario Tenerani, vediamo se stavolta si sente bene. Adesso sì, vedi, tutto alla fine, la seconda volta va sempre meglio. Stavi dicendo Mario, perché poi ti ho dovuto interrompere.
2: Sì, no, stavo dicendo che Vanoli ha l'affetto direi della stragrande maggioranza dei tifosi della Fiorentina, anche perché è stato l'ultimo giocatore a regalare un trofeo alla Fiorentina. Ha salvato la Fiorentina, tutti li vogliono bene, ma il 90% dei tifosi volevano cambiare. E adesso c'è il dibattito se Grosso sia il nome veramente che può far cambiare idea ai tifosi della Fiorentina oppure no. Per esempio c'è FirenzeViola.it, ha fatto un sondaggio, il 65% dei tifosi hanno detto no, hanno detto non è l'allenatore che noi volevamo. Però Lapo, purtroppo bisogna anche dire che al di là del valore Grosso, e credo sia un ottimo allenatore, che la Fiorentina non è più quella che conoscevi anche te di qualche anno, insomma, ha fatto come Gamberi, e l'annata di quest'anno ha rischiato seriamente di retrocedere, sono stati buttati via quasi 100 milioni sul mercato, c'è un cumulo di macerie dal punto di vista tecnico, e insomma già il campionato italiano lo sai meglio di me, insomma, guarda anche quello che sta succedendo, no? A Milano, in altre città, con allenatori che dovrebbero arrivare poi non arrivano, e tutta una serie di cose, non è che poi siamo così appetiti come un tempo. Pensa addirittura alla Fiorentina, che reduce insomma da questa stagione molto brutta, e non è che anche le alte siano state, voglio dire, da eccezionali, e quindi c'è difficoltà. Io credo che Paratici abbia pensato anche a qualcosa di più grande, di maggior spessore, e alla fine poi ha scelto Grosso perché lo ha inventato lui allenatore, no? Alla primavera della Juve, credo più di 10 anni fa, se non ricordo male.
0: Ma perché Vanoli non è un allenatore su cui, con cui continuare? Cioè, io onestamente.
2: Ma è una è una bella domanda. No, ma io se è per me io ci avrei continuato con lui, no? Se lo dice a me, perché? Ma perché? Perché allora fra i due c'era sicuramente stima e si era creato feeling. Però Lapo non è l'allenatore che ha scelto Paratici, perché l'ha trovato, no?
0: Sì.
2: Quindi magari forse un nuovo direttore sportivo, pur stimando quello che ha trovato, vuole qualcosa di diverso, e quindi forse per quello, credo sia per quello, per fare un nuovo corso, perché magari Grosso è veramente un allenatore tra quelli meno famosi, tra virgolette, che però lui stima a particolar modo, perché ripeto, l'ha inventato lui come allenatore, so che ha sempre avuto un'interlocuzione di un certo tipo, però ecco, la domanda è più che legittima, è fatta da Milano, vale ancora di più, c'è tutta questa differenza tra Grosso e Vanoli, è una domanda che si stanno facendo anche i tifosi della Fiorentina, te lo dico francamente.
0: È normale, noi stiamo in questo momento facendo delle valutazioni che si rifanno al fatto che c'è un allenatore che aveva dimostrato di fare molto bene, mi sembrava trovato molto bene con i giocatori, per cui veramente a volte bisognerebbe entrare nelle pieghe della società e capire cosa pensano, perché onestamente
2: questa è un'altra domanda che devo dire, sei informato su Firenze, sul clima pochino, di Firenze, sì. Sei informato, perché questa è l'altra domanda, ma la società che vuol fare? Perché sai, qui allora parliamoci chiaro, Fiorentina sul piano calcistico ha fatto 7 anni brutti, sì, ci sono state le finali di Conference League, ma insomma è Conference League, non è Champions League. Conference League vuol dire che arrivi ottavo in campionato o settimo, tanto per essere chiari, d'accordo. C'è stata anche la finale Coppa Italia con l'Inter, che hai perso, l'Inter che poi perse in finale contro il City, per cui era una grande Inter e la Fiorentina ha perso, insomma va bene, ok. Dopodiché poi come piazzamenti, considerando il valore della società dal punto di vista economico, insomma Commisso è stato il secondo, terzo, spesso secondo presidente della Serie A come capacità, come risorse economiche, e non hai costruito nulla, io dico sul campo Lapo, fuori hai costruito qualcosa di meraviglioso che è Viola Park, però ti faccio un esempio che ora va tanto di moda, no? Il Como dal 2019 oggi ha speso 319 milioni, la Fiorentina ne ha spesi un pochino di più, ma non tanti di più, e ha fatto anche un centro sportivo e costato 120, ma il Como anche nell'ultima campagna acquista ha speso 100 milioni, oggi ha dei cartellini in mano che sono patrimoni della società. Ora, a parte Nico Paz che è del Real Madrid, ma tutti gli altri. La Fiorentina ha speso dei soldi, ma sono stati depauperati, cioè i cartellini sono stati depauperati da questa storia. Quindi non possiamo dire che la Fiorentina abbia fatto bene, purtroppo questi anni ha fatto male. È stato preso Paratici, che è un grande direttore sportivo, su questo non c'è dubbio. Però lui deve sapere dalla proprietà quanti denari potrà disporre e soprattutto cosa vuol fare la proprietà. Qui nessuno lo sa. Vuoi fare una squadra per tornare a lottare per la Conference subito? Vuoi fare una squadra addirittura per lottare per l'Europa League? Oppure vuoi presentare una squadra da nono, decimo posto per, non dico farti rincorrere con i forconi dai fiorentini e mandarci vicino che non ne possono più? Perché voglio dire, Firenze dal punto di vista calcistico non è Milano, ma non è neanche una piazza insomma così di seconda o terza fascia, perché comunque nel calcio italiano ha sempre recitato, no? Sarà stata una squadra storicamente al sesto posto del campionato di Serie A, va bene, sesto o quinto posto, non lottare per non retrocedere o arrivare a metà classifica,
0: Mario,
2: no? Ne convieni?
0: Tanto torneremo a parlare di Fiorentina molto presto, per cui sentiti già ruolato, perché questo è un periodo in cui si parlava della rinascita.
2: Grazie.
0: Neanche a farla apposta c'era il rintocco di campana, quindi vuol dire che
2: no, adesso ti ho sei solo per la strada, sono
0: alla chiesa. Sei passato. Va bene, Mario, intanto ti abbraccio, ti ringrazio moltissimo e poi ci sentiamo
2: grazie
0: presto.
2: Grazie a voi.
0: Ciao,
2: grazie,
0: ciao a te.
2: Grazie.
0: Grazie a Mario Tenerani. Noi alle 15:30 andiamo in pausa, intanto 3-0 per Serundolo nel quinto set contro Sinner. A tra poco.
3: Giornale Radio.
4: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: 15 e 32 minuti, oggi riunione del Milan, del CDA del Milan, al centro le deleghe dell'amministratore delegato per il post Furlani, leggiamo da Calcio e Finanza. Mentre io sono un po' di cattivo umore per come Sinner è uscito ormai dal Roland Garros e da come appunto in modo così folle, cioè farlo giocare a quest'ora, non avere neanche la copertura e costringerlo praticamente a giocare sotto un 36 gradi in una condizione che purtroppo l'ho visto, però se il pubblico è contento così, per carità, vedo che c'è della gente che sta vedendo la partita che tifa per Cerundolo, per carità, bontà loro, però si perde il numero uno al mondo e quello che poi poteva essere il vincitore del torneo probabilmente avrebbe vinto a mani basse normalmente Sinner, però peccato, io ho delle mie riserve che si debba giocare in queste condizioni climatiche, personale opinione, a mezzogiorno con 36 gradi non si dovrebbe giocare, personale opinione. Allora, siamo arrivati dunque adesso ad un momento che è quello del cambio di passo, perché si va a parlare proprio di tennis, lo faremo con Vincenzo Martucci tra pochi istanti con noi, con il Forno Blondes, adesso andiamo avanti. Poi intanto, oltre a questo, c'è anche il ciclismo, a proposito di caldo, anche loro devono combatterlo i ciclisti, e allora ne parleremo con Piero Augusto Stagi, che si collegherà con noi tra poco al nostro numero 334 11 11 622.

0: ancora Sinner fermo 4-1 per lui, per Cerundolo, in una partita che francamente, ripeto, io ho già dato le mie opinioni, ma sono curioso di sentire anche quello che dice Vincenzo Martucci, che ci ha raggiunti. Vincenzo, ben ritrovato a Giornale Radio. Ciao Vincenzo.
1: Ciao.
0: Ciao a te. Anche tu di cattivo umore per la vicenda di Sinner?
1: Ma più che di cattivo umore, secondo me è una cosa già vista, cioè noi questa situazione del gran caldo e delle energie di Sinner che vengono non a calare ma ad annullarsi all'improvviso già l'abbiamo vissuta, questa è la quarta volta, mi sembra di poter dire, in cui succede. Ah, in altre occasioni è stato fortunato, c'è stata la chiusura del tetto in Australia, c'è stata altre situazioni, la incapacità dell'avversario, si è rotto il net contro Rune, successe tante cose che lo hanno aiutato. In questa occasione io dico che un ragazzo di 24 anni che si spegne così avanti 2-7-0 e 5-1 al terzo è veramente curioso e merita un ragionamento diverso e delle spiegazioni diverse da parte di tutto il suo team. Cioè obiettivamente questo è il numero uno del mondo, non può crollare così. E quindi bisognerebbe che qualcuno ci spiegasse che succede.
0: Però Vincenzo, perdonami, negli ultimi ha fatto 5 tornelli, ha vinti tutti, cioè nel senso è andato avanti, fa tutti i turni in qualunque condizione, nel senso
1: non queste, cioè voglio dire, lui ha giocato a Indian Wells sì, con caldo sì, ma tutte le volte che lui si trova in situazioni estreme lui crolla. E non dobbiamo fingere che la cosa non succeda, deve essere una cosa sulla quale ci si interroga e ci sono delle spiegazioni e delle motivazioni che non vanno oltre così la paura che può provare il ragazzo quando si trova in queste situazioni, i crampi che gli vengono. C'è qualcosa che noi non sappiamo e che qualcuno ci dovrebbe spiegare, perché ripeto, non ci sta che un ragazzo di 24 anni, nel pieno delle sue energie, che si allena come si allena lui, che si allena anche alle situazioni di caldo, all'improvviso abbiamo un blackout così totale.
0: Ma tu lo imputi una cosa mentale?
1: No, secondo me è una questione fisica, una questione che nasce dal fisico.
0: E quindi, da un tipo di allenamento?
1: No, è una questione sua, ogni essere umano è fatto in un modo, tu probabilmente quando stai male ti viene mal di pancia, un altro viene mal di testa, un altro gli viene mal di anca e a lui crolla completamente le energie, però è grave che gli succeda tutte queste volte.
0: Ma tu pensi, cioè, quello che volevo capire, perdonami Vincenzo, è che pensi che sia una cosa rimediabile e forse non si è intervenuti troppo su questa cosa, si è sottovalutata, questo stai dicendo?
1: No, io credo che ci siano dei limiti di questo ragazzo, dei limiti fisici che si ripetono in situazioni molto estreme e non so se siano risolvibili, so che sicuramente però si ripresentano e allora mi chiedo se si ripresentano si possono risolvere? Qualcuno mi dovrebbe spiegare perché succede che un ragazzo di 24 anni allenato è numero uno del mondo di gran lunga possa crollare in questo modo. Cioè secondo me qui stiamo davanti a una situazione, ti pongo una situazione completamente diversa da quella che ti potrebbe prospettare qualcun altro dei tuoi ospiti.
0: Sì. Cioè, dovremmo parlare con un dottore, tra virgolette, con un medico,
1: bravo,
0: con qualcuno.
1: Dobbiamo parlare con un medico, perché qualcuno diceva che era una questione di...
0: Guarda, noi oggi volevamo chiamarlo, lo chiameremo domani, tra le altre cose, quindi neanche farlo apposta.
1: È una questione nemmeno psicologica, perché secondo me la questione psicologica è successiva.
0: Sì.
1: Cioè, probabilmente poi gli viene una crisi di panico, ma tutto nasce dal fisico. Cioè questo ragazzo fisicamente, un po' perché forse è, non so, magari anemico, magari la carnagione è particolare, magari la sua crescita e frequentazione di zone del nord, sotto la neve, in montagna, eccetera. Però ci devono essere delle motivazioni diverse.
0: Sì, tra l'altro questo è un torneo nel quale sono successe parecchie cose. Adesso poi Sinner ha avuto un'occasione per andare sul 4-2, invece due break point sprecati, un vero peccato. Non è neanche fortunato Sinner da questo punto di vista, perché la partita poteva comunque chiudersi molto bene.
1: Non c'è fisicamente, non può muoversi in come si sta muovendo lui.
0: Sì, non c'è dubbio.
1: Sono dei... dei movimenti che sono un po' quasi irreali, cioè lui è lento e non riesce proprio a correre, non sembra quasi un atleta di quel livello. Cioè c'è le sue prestazioni fra indoor e outdoor troppo spesso sono enormemente diverse, ecco, e non è possibile.
0: E tra l'altro dicevo prima, situazione di questo torneo che ha visto, dicevo, tante vicende che sono capitate a proposito di temperature alte, anche Menchik ieri in preda ai crampi per terra, 2 minuti, 3 minuti, nessuno se ne accorgeva che era lì dopo la partita che aveva vinto, che non riusciva più a rialzarsi. Finalmente dopo un po' sono venuti a soccorrerlo, ma era disperato, cioè nel senso era distrutto completamente anche lui.
1: Ma guarda, qui ci sono, secondo me ci sono due fattori che concorrono. Uno è che sicuramente questo tennis è estremamente dispendioso e per cui basandosi tanto sul fisico, basandosi tanto su uno scontro fisico contro un avversario allenato quanto te, ovviamente vanno, superano il limite, no? Fanno uno sforzo straordinario tutti i contendenti. Questo li porta ovviamente a raggiungere delle soglie che magari neanche loro conoscono e quindi chiaramente ad avere dei collassi, ad avere dei crampi, ad avere delle situazioni così. A questo ci aggiunge anche che una volta, anche col gran caldo, i giocatori riuscivano a superare questi momenti. Perché ci riuscivano? Uno dice, ma anche noi, come direbbe un vecchio campione, anche noi giocavamo col gran caldo, anche noi giocavamo 5-7, anche... sì, ma era un altro sport. Cioè, era uno sport che era legato più alla perizia tecnica, alla maestria nella gestione della pallina, del taglio, eccetera, e si giocava su superfici che erano diverse, nel senso che adesso superfici, come dice giustamente Federer, sono tutte più o meno omologate, si gioca sempre praticamente sullo stesso campo, medio veloce. Una volta c'erano dei campi estremamente lenti come la terra rossa o estremamente veloci come indoor e l'erba, e con rimbalzi molto particolari. Adesso bene o male si gioca sempre la stessa roba, e quindi l'atleta migliore viene esaltato, ma in condizioni estreme come quelle di Parigi in questi giorni, ma che fai? Fermi le partite? No, non sarebbe neanche giusto, che là che giochiamo solo indoor, non è mica fatto l'occhio ghiaccio questo.
0: Senti,
1: è che proprio questo tipo di sport, di tennis, che secondo me sta andando un pochino oltre.
0: Dall'altra parte Cobolli invece, visto che adesso Sinner è vicino al match point per De Sferundolo per vincere la partita definitivamente, dicevo, nel frattempo Cobolli va avanti e va ai sedicesimi.
1: Beh, insomma, Cobolli aveva un compito, cioè bravo Cobolli, ma obiettivamente un compito relativamente facile, nel senso che cinese obiettivamente su questi campi è molto lontano da Cobolli. Qui stiamo parlando di Cerundolo, che è un giocatore meno forte del fratello Francisco sotto il profilo tennistico, ma più forte sotto il profilo mentale. Francisco è uno dei più grandi perdidor del circuito perché un po' se la fa sotto. Questo ragazzo in qui invece è più giovane di Cerundolo, è più solido mentalmente anche se ha meno tennis.
0: Sì, decisamente. Infine, ecco, intanto fuori Sinner dal Roland Garros, non è neanche una sconfitta, è banalmente è un ritiro che si è prolungato per 1 ora e mezza, e comunque peccato, davvero peccato. Adesso Vincenzo ci dice che deve in qualche modo riflettere Sinner su quelle che sono queste difficoltà in condizioni estreme.
1: Vi invito a leggere l'articolo, non perché l'ho scritto io, sì, ma perché ho scoperto una cosa particolare sul Messaggero di oggi, nella quale si parla della maledizione dei numeri 1 a Roland Garros.
0: Andiamo a vedere.
1: Addirittura, se non fosse per i 14 slam vinti da Rafa al Roland Garros, sarebbero soltanto 29 i numeri 1 che hanno vinto a Roland Garros dal 73, mentre per altri grandi tornei, come per esempio i US Open e Australian Open, sono stati 49. Questo ci deve far riflettere sulle difficoltà di questa superficie, che comunque resta la più dura che ci sia.
0: Vincenzo, ti stiamo lasciando andare, ovviamente la speranza che oggi Berrettini ci dia una soddisfazione, ma non soltanto lui, anche Dardeli, insomma, arrivino anche altre soddisfazioni. Poi c'è anche Arnaldi che gioca contro Tsitsipas e sarà difficilissima, ma avremo modo di parlarne ancora. Vincenzo, grazie ancora intanto e buon lavoro.
1: arrivederci a voi.
0: Anche grazie. Grazie a te. Allora, niente, Sinner fuori dal Roland Garros, battuto fondamentalmente da un caldo estremo, da condizioni climatiche esagerate, e alla fine Cerundolo, che stava un po' meglio di lui, è riuscito ad approfittarne, mentre Sinner stava facendo versione ectoplasma. Adesso di U2 con

0: Tutto quello che c'è da sapere sul Giro d'Italia, che naturalmente sta arrivando al termine, manca davvero poco e siamo arrivati anche oggi a parlarne, questa volta insomma con Piero Augusto Stagi. Piero Augusto, ben ritrovato qui a Giornale Radio.
1: Grazie per l'invito,
0: eccoci. Allora, Giro d'Italia, che oggi come sta andando? Quali sono le ultime notizie? Noi intanto dal tennis abbiamo avuto una bruttissima notizia, mentre dal Giro?
1: Ma dal Giro in realtà ci sono quattro attaccanti, siamo a 70 km dal traguardo, il traguardo che oggi è a Pieve di Sirigu, siamo partiti da Faia della Paganiella. Oggi una tappa per attaccanti, 171 km, il gruppo lascia fare ma non tantissimo, anche perché comunque è un minuto e 26, non è che ha proprio lasciato la corsa. Quindi diciamo che la corsa è ancora aperta, abbiamo un italiano in fuga che è Mattia Baez, corridore della Polti Visit Malta. C'è anche un compagno di squadra che è il primo corridore maltese che partecipa al Giro d'Italia, che si chiama Mifsud, e insieme a loro c'è Jens e Shaw. E quindi diciamo che domenica avevamo tre italiani e uno straniero, ha vinto lo straniero. Questa volta la situazione diciamo è assolutamente capovolta, speriamo che a vincere tra tre stranieri sia l'unico italiano al momento in fuga, che è appunto Mattia Baez, che ci è arrivato vicino, è uno dei corridori più attivi, uno dei corridori più indomiti di questo Giro d'Italia. Speriamo che riesca a portare a casa il risultato pieno e quindi regalare una vittoria al ciclismo italiano.
0: Raccontiamo anche una cosa, scusami, faccio un po' di archeologia del ciclismo. Che cos'è la Cima Coppi, che poi venne istituita nel 1965?
1: La Cima Coppi è la vetta più alta del Giro d'Italia. Questi è, diciamo, la salita principe. Quest'anno sarà domani, perché oggi si corre la tappa numero 18, domani corriamo la tappa numero 19, partiremo da Feltre per arrivare ad Alleghe. E lungo il percorso, al chilometro 101, la sommità è la Cima Coppi, che è sul passo Giao, a 2236 metri d'altezza. Quindi per ricordare il campionissimo, il corridore diciamo più amato, iconico, che racchiude dentro di sé la storia del ciclismo italiano, Fausto Coppi, l'uomo che riusciva a scalare le montagne, beh, viene ricordato con la montagna più alta del Giro d'Italia, e quindi domani la affronteremo, siamo proprio alla vigilia di questa vetta a 2236 metri. Senti, dove l'aria si fa molto rarefatta la respirazione dei corridori si fa molto più affannosa.
0: Senti, considerando poi il dominio assoluto di Jonas Vingegaard e anche il dispendio di energie della Visma, Lease e Bike per controllare la corsa, diciamo, fin dalle prime tappe, questa squadra sarà in grado di difendere la maglia rosa anche nei due ultimi tapponi dolomitici? Cioè, oppure potrebbe esserci un ultimo sussulto, un colpo di scena?
1: Allora, è chiaro che i colpi di scena sono all'ordine del giorno e possono toccare chiunque. L'anno scorso eravamo praticamente quasi convinti che il giovanissimo Isaac Del Toro, corridore della UEA Emirates, la squadra di Tadej Pogačar, avesse vinto il Giro d'Italia. Invece c'è stato il ribaltone, proprio la vigilia del grande finale a Roma c'è stato il ribaltone ed è andato a vincere Simon Yates della Visma Lise Bike, tra l'altro. Però qui ci troviamo non di fronte a ragazzi come Isaac Del Toro, che ora è un corridore molto acerbo, 22 anni, messicano, talento nascente del ciclismo mondiale. Qui ci troviamo di fronte a un corridore che ha già vinto due Tour de France, che ha fatto tre podi al Tour, che ha vinto una Vuelta e che gli manca solo il Giro d'Italia per completare la collezione dei grandi giri. In più, come ho ricordato prima, l'anno scorso hanno vinto il Giro d'Italia con Simon Yates, e quindi è una squadra attrezzata, molto esperta, che sa come muoversi. Diciamo che al 95% il Giro d'Italia è deciso, è molto probabile che addirittura domani nel tappone, dove appunto c'è la Cima Coppi, magari Jonas Vingegaard voglia anche mettere l'ennesimo sigillo a questo giro, che potrebbe essere il quinto. Prevedere un un suo crollo lo trovo molto molto difficile, mi sembra di gran lunga il più forte di tutti.
0: Sì, diciamo che ne ha dato ampia dimostrazione. E intanto, insomma, questa frazione di oggi verso Pieve di Sorigo, che ha questo profilo un po' da classica, dal punto di vista, insomma, adesso ti faccio una domanda da neofita, insomma, conviene un po' alle squadre dei velocisti puri magari spendere uomini per tenere chiusa la corsa, oppure la scelta diversa magari con altri specialisti?
1: Ecco,
0: di
1: io ti devo dire, ecco, ti devo dire che la tappa di oggi non è proprio adatta ai velocisti.

0: dico nei corridori, no? Cioè un'impennata molto molto forte ed evidente, che addirittura arriva al 19%, che è veramente tanto. Credo che i velocisti puri su uno strappo del genere, anche se breve, però paghino eccessivamente. Quindi oggi arrivano, se Jonas Vingegaard non ha in testa di fare qualcosa lui su questo muro, arriverà la fuga di questi quattro ragazzi e lì si deciderà probabilmente la corsa, perché su questo muro molto probabilmente i quattro proveranno a mettersi in difficoltà, e molto probabilmente magari arriverà anche solo un uomo sul traguardo di Pieve di Soligo, perché il traguardo è proprio lì a 10 chilometri. Dopo vincerà veramente chi ha le gambe migliori e chi avrà fiato, quel fiato che verrà rotto in maniera inesorabile su Cadel Poggio, che è veramente anche uno strappo molto suggestivo. Ti posso già dire che è gremito da questa mattina da decine e decine e decine di appassionati. Sono veramente tantissimi gli appassionati che stanno aspettando la corsa proprio su questo strappo, perché lì vedi veramente la fatica, senti il fiato dei corridori.
1: E direi che, guarda, noi volevo fare anche altre domande, perché c'erano due domande, una di Angelo e l'altra di Franco. A questo punto dovrò rimettere la prossima settimana col giuro che sarà chiuso, perché sono arrivate proprio a fil di lana le domande. Tanto avremo anche modo prossimamente di andare a raccontare tutto. Piero Augusto, intanto grazie ancora, noi seguiremo anche domani le battute
0: grazie
1: finali del giro. Grazie a te, a prestissimo, ciao.
0: Grazie.
1: Sì, sempre viva il giro. Siamo arrivati alle 16, ripeto ancora una volta, purtroppo la notizia legata all'uscita di scena di Sinner, che è stato battuto dal caldo e quindi l'avversario non ha dovuto fare altro che rimettere la palla dall'altra parte, e quindi Sinner non ha voluto ritirarsi per rispetto del pubblico, ma questo è stato. Sono le ore 16, io ringrazio Massimo Tedesco, Michele Ceci, ovviamente Tommaso Lavizzari, sta arrivando Vicky Mangone con Check Up. Appuntamento con noi domani, sempre qui su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 16 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Scambio di accuse reciproche sulla violazione del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Colpita dalle forze americane, Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre secondo il comando centrale USA l'azione sarebbe seguita da attacchi iraniani verso alcuni mercantili. Il nemico vuole dividerci, restiamo uniti, le parole della guida suprema Khamenei. Da Teheran, parole di solidarietà per l'Oman, minacciato ieri di un attacco da parte di Trump. E a dispetto della formale tregua, Israele intensifica i suoi raid sul Libano, colpita anche Beirut. Questa mattina 12 morti, inclusi bambini, in attacchi su diverse città del sud del paese e nuovo bombardamento anche su Gaza City, dove si contano almeno 10 palestinesi uccisi. Un tesoro da oltre 200 milioni di euro tra beni, società e disponibilità finanziarie. È il bilancio della maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro di una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio illecito frutto del reinvestimento tramite società offshore dei capitali provenienti dal traffico di droga negli anni Ottanta. Fondamentale l'apporto di due recenti collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava al boss di Castelvetrano, hanno spiegato gli inquirenti in conferenza stampa. Arrestate anche 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Aggressione all'arma bianca questa mattina intorno alle 8:30 davanti ad una

0: stazione ferroviaria in Svizzera, nel cantone di Zurigo, 3 i feriti a colpi di coltello, uno di loro sarebbe ricoverato in gravi condizioni. Arrestato il presunto aggressore, un 31enne elvetico che, secondo testimoni, avrebbe urlato più volte all'Akbar, ma la polizia svizzera per ora è cauta sul movente dell'attacco. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani da diverse sigle sindacali di base. Già da questa sera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario. Garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18. Domani a rischio anche aeroporti e in alcune città il trasporto pubblico locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità, annunciati presidi e cortei in circa 15 città. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
3: Chi non si è mai trovato a dover gestire una vertigine arrivata all'improvviso, senza una precisa causa? Sono malesseri che mettono paura, perché la prima percezione è quella di perdere il controllo della propria stabilità, ma anche quella della coscienza. Le vertigini sono un disturbo molto più frequente di quanto si pensi e spesso tra i più difficili da descrivere per chi li prova. Dietro a questo sintomo possono nascondersi condizioni molto diverse tra loro. In molti casi l'origine è nell'orecchio interno, dove si trova il sistema che regola l'equilibrio, ma non mancano situazioni in cui le cause sono di tipo neurologico oppure legate ad altri fattori. Esistono forme benigne molto comuni come la vertigine parossistica posizionale, ma anche quadri più complessi come la labirintite o la malattia di Meniere. Le vertigini tendono a comparire in circostanze specifiche, per esempio con i cambi di posizione della testa o del corpo, e possono essere accompagnate da altri sintomi come nausea, instabilità o difficoltà a mantenere la postura. Proprio la sensazione di perdita di controllo è uno degli aspetti che le rende più spaventose per chi le vive. Affrontare le vertigini significa innanzitutto dare loro un nome e un'origine. Oggi la diagnosi è estremamente precisa e grazie a percorsi mirati che uniscono farmaci e fisioterapia è possibile risolvere il problema o ridurne drasticamente l'impatto sulla vita quotidiana. 334 11 11 622 è il numero per i vostri messaggi sul tema. Risponderà il professor Roberto Teggi, otoneurologo presso l'unità di otorinolaringoiatria dell'ospedale San Raffaele di Milano. Io sono Vicky Mangone, benvenuti a Check Up.

0: Si tende spesso a usare il termine vertigini per indicare qualsiasi sensazione di testa leggera o instabilità. In realtà, dal punto di vista medico, scusate, la vertigine è la percezione di un movimento che non esiste, come se tutto ruotasse intorno a noi o come se fossimo noi stessi a girare. Questo sintomo può avere origini diverse, ma nella maggior parte dei casi è legato a un'alterazione del sistema vestibolare, cioè quella parte dell'orecchio interno che ha il compito di mantenere l'equilibrio e orientare il corpo nello spazio. Quando questo sistema non funziona correttamente, il cervello riceve informazioni sbagliate e si genera quella sensazione così destabilizzante. Non tutte le vertigini sono uguali, esistono forme molto comuni e benigne, come la vertigine parossistica posizionale, che si manifesta con movimenti specifici della testa, e altre condizioni più articolate, come la labirintite o la malattia di Menier, che possono presentare sintomi più complessi e duraturi. Professor Roberto Teggi, otoneurologo presso l'unità di otorinolaringoiatria dell'ospedale San Raffaele di Milano, benvenuto a Check Up, buon pomeriggio.
1: Grazie a voi per l'invito, grazie ai vostri radioascoltatori. Direi che la premessa che ha fatto è perfetta.
0: Bene, grazie. E che cosa si intende esattamente? Ci spieghi bene per vertigine, ma proprio dal punto di vista medico?
1: Teoricamente è una sensazione di una certa consistenza. Viene divisa una vertigine chiamata oggettiva, quella in cui la sensazione è che guardando il mondo gli oggetti attorno a sé ruotino. La sensazione invece soggettiva, in cui il nostro rapporto col mondo esterno non è corretto e abbiamo noi la sensazione di muoverci. Ovviamente ci sono anche sensazioni un pochino più, come dire, sfumate. L'instabilità, sì, che ci consente comunque di muoverci. Parlava prima di testa piena, testa vuota, sì. Ovviamente sono situazioni non assimilabili alla vertigine acuta. Certo, ecco, per vertigine certo. È la sensazione di dover fermarsi perché non ci si riesce a confrontare e a muoverci nel mondo esterno in modo corretto.
0: Una cosa è la vertigine, una cosa è un semplice capogiro, un senso di sbandamento, no? Sono due cose diverse.
1: La sensazione di instabilità, descritta in vari modi, compreso certo. Testa piena, testa vuota, eccetera.
0: Perché un'alterazione del sistema vestibolare provoca appunto la sensazione che tutto giri?
1: Devo immaginare il vestibolo essere una sorta di accelerometro, sente il movimento della nostra testa, regola il movimento degli occhi in modo che abbiamo una buona visione al centro dell'occhio, sulla fovea, dove vediamo meglio, quando guardiamo un oggetto dal mondo esterno. Sì. L'assenza di informazioni da uno dei due vestiboli fa sì che i muscoli di ciascuna parte del nostro corpo siano ipotonici, abbiano meno tono. Per cui se lei vede un paziente con vertigine, gli fa chiudere gli occhi, cade da un lato. Se lei guarda gli occhi di quel paziente, vede che gli occhi scivolano da un lato e hanno un movimento rapido dallo stesso lato e hanno uno scattino rapido che riporta gli occhi nella posizione centrale. È il segno clinico principale di un deficit vestibolare, ha un nome, si chiama nistagmo.
0: Senta, ma la vertigine parossistica posizionale benigna, questo nome così difficile, così complesso, perché è così comune?
1: Ma intanto benigna ci tranquillizza.
0: Esatto, infatti.
1: Essenzialmente è la più comune causa di vertigine periferica, è legata al distacco di cristalli chiamati otoconi presenti in una parte dell'orecchio interno, l'utricolo. Non devono essere o non devono entrare in uno dei tre canali semicircolari, però madre natura ha consentito, a seguito di varie cause, la principale è probabilmente il fatto di essere emicranici, è stata invocata a carenze di vitamina D, alcuni di questi cristalli si possono staccare e finire in un canale semicircolare. Tutte le volte in cui a letto ci sdraiamo, ci alziamo o meglio ancora ci giriamo su uno dei due fianchi, dopo alcuni secondi questi detriti cominciano a muoversi all'interno del canale e a provocare vertigine. È breve, è violenta, in 30 secondi si esaurisce. Se uno resta fermo in quella posizione non ricapita, ma se si gira e riassume la posizione scatenante, riparte tutto come prima. È in genere raggruppato in periodi specifici.
0: E la soluzione è una manovra?
1: E la soluzione semplice è una manovra. Spesso e volentieri il paziente entra in ambulatorio dicendo di avere questo problema, è spaventato. Certo. Si fanno delle manovre ed esce stando completamente bene. Per cui
0: bene.
1: Diciamo che ci dà una grossa soddisfazione la cupololitiasi per questa ragione.
0: Cosa diversa invece è la labirintite? Come si differenzia dalle altre forme? Prego.
1: Certo. No, il termine labirintite è un termine non accettato completamente in campo medico. Oggi si parla di deficit vestibolare acuto. Sì. Essenzialmente legato a virus che si localizzano o nell'orecchio interno o a carico del nervo, procura un deficit vestibolare acuto che può durare 2-3 giorni, durante il quale c'è questo movimento degli occhi chiamato nistagmo. Lo vede anche spontaneamente senza avere bisogno di strumentazione, l'occhio scivola da un lato e ha uno scattino centro. Questa è la ragione per la quale il cervello, il sistema nervoso centrale, ha la sensazione che gli oggetti attorno a sé abbiano una rotazione. È un singolo episodio, dall'esordio dura in genere un paio di giorni, lascia una certa instabilità. La guarigione avviene anche con un meccanismo di tipo centrale neurologico chiamato compenso o adattamento, e ci si impiega 15-20 giorni prima di ritornare in piena forma rispetto a prima l'esordio della vertigine. Anche questo, nella maggior parte dei casi, per grazia di Dio, non è pericoloso.
0: Meno male, bene, altra buona notizia. Professor Teggi, ma ci sono delle situazioni, dei movimenti quotidiani che possono favorire in qualche modo la comparsa delle vertigini?
1: No, in linea di massima il problema fondamentale, la vertigine non è scatenata da movimenti, a meno che la persona non abbia il problema della cupololitiasi. Questa è l'unica condizione,
0: cioè?
1: Nella quale il problema dei detriti che si staccano,
0: ecco,
1: di cui parlavamo prima,
0: certo,
1: dei cristalli degli
0: ottocono. E invece chi soffre di vertigini dell'altezza, no? I piani alti, giostre del Luna Park, alta montagna, si può considerare nello spettro della patologia o si tratta di tutt'altra cosa?
1: Si tratta di tutt'altra cosa. Nel muoverci nello spazio noi utilizziamo tre organi di senso: il vestibolo, di cui abbiamo parlato, la vista e la propriocezione, la sensibilità della pianta del piede. Genericamente ci sono persone che costituzionalmente sono più dipendenti dalle informazioni visive, altre dal sistema vestibolare. Una persona maggiormente visiva, nel momento in cui ha non buone informazioni visive, ha maggiori difficoltà. Tipicamente arriva vicino a un precipizio, guarda verso il basso, in quel momento il sistema vestibolare ti informa che sei stabile, non corri rischi, la vista ti informa che potresti cadere.
0: Ho capito.
1: Quindi,
0: sì. Quindi concluda pure tranquillo.
1: Non è una patologia in sé. Ci sono persone che soffrono di mal d'altezza, questo non implica che ci sia una disfunzione vestibolare.
0: 334 11 11 622, lo ricordo ai nostri ascoltatori, è il nostro numero di WhatsApp per le domande che peraltro stanno già arrivando. Le leggeremo nella seconda parte, ci lasciamo per qualche istante un po' di musica e poi torniamo col professor Roberto Teggi.

0: vertigine fa paura, ci porta fuori dal nostro controllo, ci fa pensare a una terribile malattia. In realtà, nella maggior parte dei casi, per fortuna, si tratta di condizioni benigne, ma che comunque richiedono una valutazione accurata per essere riconosciute e trattate nel modo corretto. La diagnosi parte dall'ascolto dei sintomi, da una visita clinica che può essere accompagnata da test specifici per valutare il funzionamento del sistema dell'equilibrio. Capire quando e come si presentano gli episodi, quanto durano, da quali movimenti sono scatenati è già una parte fondamentale del percorso diagnostico. Dal punto di vista terapeutico le soluzioni sono diverse, dipendono dalla causa. In alcune forme, come la vertigine parossistica posizionale, esistono manovre specifiche, l'abbiamo raccontato prima, che possono risolvere in maniera rapida il problema. In altri casi si ricorre a farmaci per controllare i sintomi oppure a percorsi di riabilitazione vestibolare. Siamo sempre col professor Roberto Teggi, otoneurologo presso l'unità otorinolaringoiatria dell'ospedale San Raffaele di Milano. Professore, ma quando è che una vertigine ci deve preoccupare?
1: Essenzialmente il rischio è la prima vertigine, quando ancora non abbiamo una diagnosi relativa alla causa. In questo caso il 99% delle vertigini sono legate a un problema di orecchio interno, c'è il rischio molto remoto che possa dipendere da un problema neurologico. Sì. Ricordiamo che, ahimè, l'imaging, TAC o risonanze magnetiche nelle prime 24 ore non sono utilissime, per cui serve una raccolta dell'anamnesi corretta, una valutazione dei sintomi fatta con strumentazione idonea.
0: A proposito di, scusi, valutazione dei sintomi, quali sono gli elementi del racconto del paziente che aiutano maggiormente a orientare la diagnosi?
1: Ci sono dei, come dire, delle spie rosse che si accendono. Essenzialmente la più importante, facilmente riconoscibile da tutti: il paziente vestibolare è in grado, anche con fatica, di restare in piedi. Un paziente con una patologia neurologica normalmente cade, non riesce a stare in piedi. E questo è un segno riconoscibile da tutti. Per quanto riguarda la valutazione dei segni clinici specifici, il nistagmo di cui dicevamo prima, ci basta un paio di occhialini che inibiscano la fissazione. Sono delle lenti fortemente miopizzanti, si chiamano occhiali di Frenzel. Ovviamente esistono in commercio strumentazioni dedicate, ma non sono presenti in tutti gli ospedali. Io direi che durante l'episodio acuto, più ancora della TAC o della risonanza magnetica, è importante fare un esame obiettivo ben fatto, avendo chiaro quali sono i sintomi, i segni clinici potenzialmente a rischio di patologie neurologiche.
0: Domande dei nostri ascoltatori. Francesco di Bari dice: ho 52 anni, da qualche mese mi capita, soprattutto quando mi giro nel letto, mi alzo rapidamente, di avvertire una forte sensazione di vertigine che dura pochi secondi. Non ho altri sintomi. È necessario approfondire subito? Professore.
1: È necessario approfondire. Io credo che la diagnosi l'abbiamo stressata, lei soprattutto, diverse volte. Il segno clinico, la guida. La diagnosi è verso una vertigine parossistica posizionale benigna. Una volta che viene riconosciuta da uno specialista, ha delle manovre apposite e spesso e volentieri risolve alla prima manovra il problema.
0: Diciamo nulla di grave a Francesco, però insomma andiamo dal medico, no? approfondiamo.
1: Perché no?
0: Mi è successo, scrive un ascoltatore, due volte in poche settimane di avere un improvviso senso di perdita dell'equilibrio mentre ero al lavoro, come se tutto ruotasse per qualche istante. Dopo l'episodio sto bene, ma vivo con l'ansia che possa ricapitare. Come si fa quando è il caso di preoccuparsi? Come si fa a capire, mi scusi, avevo perso una riga, a capire quando è il caso di preoccuparsi?
1: Pronto?
0: Pronto, mi sente? Pronto? Non mi sente più, professore. Non mi sente più, professore. Allora, stiamo leggendo i vostri messaggi arrivati al 334 11 11 622. Il tema è quello delle vertigini. Lo stiamo trattando con il professor Roberto Teggi dell'ospedale San Raffaele di Milano, otoneurologo presso l'unità di otorinolaringoiatria. Il messaggio che stavo leggendo è questo, lo rileggo perché il professore non mi aveva sentito prima. Mi è successo due volte in poche settimane di avere un improvviso senso di perdita dell'equilibrio mentre ero al lavoro, così scrive un ascoltatore, come se tutto ruotasse per qualche istante. Dopo l'episodio sto bene, ma vivo con l'ansia che possa ricapitare. Come si fa a capire quando è il caso di preoccuparsi?
1: Torno a ribadire, la maggior parte delle vertigini non sono condizioni preoccupanti. Io credo in questo caso il primo consiglio è quello che si faccia vedere da uno specialista, il quale rileva segni clinici, cerca di raccogliere le eventuali malattie, comorbidità del paziente e si orienta in base all'obiettività se è una cosa banale o meno. Guardi che la vertigine ha una linea di confine estremamente labile con fenomeni di ansia. Il vestibolo è un piccolo organo di senso nell'orecchio interno, ma notevoli ricadute in tutto il sistema nervoso centrale. Persone che hanno vertigine sviluppano ansia in misura molto superiore rispetto ad altre condizioni patologiche. Bisogna anche considerare questo.
0: Ma le vertigini possono diventare un disturbo cronico?
1: Assolutamente sì. Esistono persone che vanno incontro ad una condizione chiamata instabilità cronica, nella quale possono centrare diverse cause, un sistema vestibolare che funzioni un filino peggio, magari problemi di tipo ortopedico, posturale, neuropatia agli arti inferiori, ovviamente problemi neurologici e per ultima l'ansia. L'ansia, ripeto, gioca un ruolo rilevante. La cosiddetta instabilità cronica da una certa età in poi ha un nome, si chiama presbistasia, invecchiamento dell'equilibrio, e credo sia comune in tutti noi o in tutte le persone che arrivano a una certa età.
0: E invece a livello farmacologico che strumenti abbiamo? Che carte ci possiamo giocare?
1: Durante l'episodio acuto pochi farmaci sintomatici, aspettiamo che la vertigine pian pianino vada a posto per i fatti suoi. Dal punto di vista invece preventivo, nelle vertigini episodiche abbiamo delle buone possibilità, ma per questo ci serve una diagnosi specifica. Nominava certo prima la malattia di Menière.
0: Sì.
1: La più comune vertigine episodica è probabilmente, si chiama emicrania vestibolare, ed è una sindrome vertiginosa episodica provocata dagli stessi meccanismi che procurano un tipo di mal di testa chiamato cefalea emicranica. E questa deve essere indagata da chi si occupa di vertigine con attenzione.
0: Io la ringrazio molto, professor Teggi, professor Roberto Teggi, otoneurologo presso l'unità di otorinolaringoiatria dell'ospedale San Raffaele di Milano. Grazie per essere stato con noi. Abbiamo parlato di vertigini. Adesso ci lasciamo per qualche istante, poi torniamo con Check Up.
2: Giornale radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
4: Torniamo in corsia con Check Up dal 17 aprile, quindi da qualche giorno, in libreria Reversione, la scoperta scientifica che sta cambiando la nostra visione del tumore. Il saggio del ricercatore Andrea Pensotti, edito da HarperCollins, che raccoglie e organizza un filone di studi ancora poco conosciuto ma sempre più discusso nella comunità scientifica internazionale. Un lavoro che si avvale anche dei contributi di figure autorevoli della ricerca biomedica e che prova a fare luce su un aspetto rimasto a lungo ai margini, ovvero la possibilità che alcune cellule tumorali possano modificare il proprio comportamento. Il punto di partenza è anche culturale. Per molti la parola tumore resta associata a un'idea di inevitabilità, spesso a una sentenza di morte certa. Un'immagine che si è costruita nel tempo e che ha influenzato non solo i pazienti, ma anche il linguaggio, anche l'approccio stesso della ricerca, spesso centrato sull'idea di combattere e distruggere. Il libro del dottor Pensotti propone di spostare lo sguardo, non per negare la gravità della malattia, ma per interrogarsi su ciò che la ricerca sta iniziando a osservare con sempre maggiore attenzione. Da quasi due secoli, infatti, la letteratura medica registra casi rari ma documentati di tumori che regrediscono spontaneamente senza trattamenti specifici, episodi a lungo considerati delle anomalie che oggi vengono riletti come possibili indizi di meccanismi biologici ancora da comprendere fino in fondo. Dentro questa prospettiva si inserisce il concetto di reversione tumorale, ovvero l'idea che il tumore non sia soltanto il risultato di un danno genetico irreversibile, ma anche una condizione legata al modo in cui le cellule comunicano tra loro e con l'ambiente che le circonda. In determinate condizioni questo dialogo potrebbe essere ristabilito orientando la cellula verso comportamenti più simili alla normalità. Questo è il prossimo tema di Check Up.

0: parla di reversione tumorale, il rischio è quello di fraintendere. Non si tratta di una guarigione spontanea nel senso comune, né di una terapia già disponibile. Si tratta piuttosto di un'ipotesi scientifica supportata da osservazioni e studi. Per molto tempo il cancro è stato interpretato quasi esclusivamente come una malattia genetica, un insieme di mutazioni che trasformano una cellula normale in una cellula maligna. Questa lettura resta fondamentale, ma non sembra esaurire completamente la complessità del fenomeno. La reversione tumorale nasce invece dall'idea che una cellula maligna, in determinate condizioni, possa modificare il proprio comportamento senza che il suo patrimonio genetico venga completamente riscritto. Non è un ritorno automatico alla normalità, ma un processo molto complesso che la ricerca sta cercando di comprendere ed eventualmente di riprodurre. Se ne parla nel libro dal titolo Reversione, la scoperta scientifica che sta cambiando la nostra visione del tumore, Harper & Collins, scritto dal dottor Andrea Pensotti, ricercatore e divulgatore scientifico attivo nell'ambito delle scienze biomediche e della ricerca sul cancro. Dottor Pensotti, benvenuto.
1: Piacere, grazie dell'invito, piacere di conoscerla.
0: Come spiegavo qualche minuto fa, il libro è uscito il 17 di aprile. Dottore, partiamo da una parola che accende la speranza, reversione tumorale. Come possiamo spiegare questo concetto in modo semplice a chi ci sta ascoltando da casa?
1: Certo, come lei anche poco fa ha anticipato, cioè il tumore in realtà lo si sta vedendo, ma da diversi anni, in determinate condizioni può abbandonare il suo comportamento maligno e trasformarsi in cellule benigne, per cui i geni mutati che hanno creato la malattia restano mutati, ma il cancro smette di comportarsi in modo maligno. È un po' come una persona che geneticamente, che come sua caratteristica biografica è aggressiva, però le si cambia contesto, si sposa, crescono i figli e diventa una brava persona, detto in una maniera semplice.
0: Capito, la cosa interessante, chiarissimo, ecco. Bellissima spiegazione, prego.
1: No, infatti, ma la cosa interessante, l'ha detto anche lei, è importante far capire che noi per anni abbiamo, e tutt'oggi viviamo il cancro come una condanna, non ci si gira molto intorno, no? Quando muore una persona famosa non lo si nomina neanche, sembra che leggere la causa di morte ci attacchi a noi quella malattia. Ora, il tentativo è cercare di far capire che non è così, o meglio, è ancora così, in parte, sempre meno, perché per fortuna le terapie attuali danno grandi speranze. Ma dobbiamo anche noi mentalmente fare un salto, uscire da quella metafora della guerra dove devo uccidere un nemico che non è altrimenti sconfiggibile, ma posso anche in qualche modo rieducarlo. La speranza in un futuro è di vivere col cancro come oggi conviviamo col diabete, che esiste, ma certamente ecco.
0: Certo. Spesso la confondiamo con la regressione spontanea o la remissione, ma qui siamo davanti a qualcosa di profondamente diverso, no? Quasi un cambio di identità della cellula. Per decenni questi fenomeni sono stati liquidati come semplici anomalie statistiche, quasi degli errori di calcolo, no? Invece perché la scienza ufficiale li ha ignorati così a lungo?
1: Ma allora no, in realtà la scienza è la scienza, quindi la scienza è lei che ha prodotto questi dati. Per cui tutti i dati che io documento nel libro sono oltre 100 anni di pubblicazioni scientifiche fatte su giornali di primo piano come la stessa Nature. Il tema qual è? È che verso gli anni 50 e 60 queste ricerche promettenti hanno visto sorgere al loro fianco ricerche ancora più promettenti. Anni 60 hanno visto lo sviluppo delle prime chemioterapie che quindi davano dei risultati immediati e concreti. Sempre tra gli anni 50 e gli anni 60 si è affermata la descrizione della struttura del DNA che valsa poi anche il Nobel a Watson e Crick, e quindi la comunità scientifica si è orientata a studiare il cancro come una malattia squisitamente genetica e a usare le chemioterapie che si chiamavano citotossiche, cioè che uccidono le cellule, a vederle come lo strumento migliore. E tutto questo, diciamo, che ha distolto l'attenzione da queste altre ricerche che erano promettenti ma che rappresentavano quasi un rompicapo. Ma le spiego anche perché. I dati più solidi che dimostrano questa reversione avvengono da esperimenti dove si prendono le cellule tumorali, le si impiantano nel cosiddetto microambiente embrionale, cioè quel luogo dove le cellule staminali si organizzano, si differenziano e originano la vita, e in quello stesso ambiente le cellule tumorali si ricondizionano, si rieducano. È affascinante il fenomeno, ma come faccio io a prendere un malato di tumore e impiantarlo? Ecco, c'era una difficoltà oggettiva di traslabilità, e allora sono state un po' abbandonate queste ricerche.
0: Il destino della cellula non è scritto solo nel DNA.
1: No, assolutamente. Beh, lo vediamo. Tanto è un'esperienza penso di tutti, vedere come i gemelli che hanno lo stesso DNA crescono e diventano diversi. Questo perché l'ambiente condiziona molto il nostro modo di comportarsi. Ma a dire questo, cioè a dire che il destino di una cellula non è nel DNA e che il tumore non è solo una malattia genetica, nonostante per tanto tempo ci è stato insegnato questo, sono gli stessi, diciamo così, pionieri del modello genetico del cancro. Faccio dei nomi, che giusto per far capire che quello che dico è fondato. Bert Vogelstein, che fu uno dei primi scopritori degli oncogeni, già nel 2004 diceva: non capisco come mai a parità di mutazione genetica in cellule diverse posso avere cancri diversi, aggressività diverse, c'è qualcosa che non torna. E lo stesso Weinberg, che fu un altro pioniere della spiegazione del cancro come malattia genetica, si arrese di fronte al fatto che molti oncogeni esercitano la loro azione tumorale non perché mutano i geni, ma perché modificano l'ambiente in cui la cellula vive. E questo è un fenomeno interessante. Se posso, vi faccio un altro
0: prego, certo, ci faccia un altro esempio.
1: Vi faccio un esempio dalla biologia tissutale, quindi cambiamo ambito. Se uno vuole in un laboratorio prendere delle cellule staminali multipotenti e trasformarle in tessuto osseo, tessuto della vescica, cosa deve fare? Deve farle crescere su un'architettura, su una struttura che si chiama scaffold, ma non basta. Deve indirizzare il loro destino, deve dire a queste cellule che hanno lo stesso DNA: tu diventa osso, tu diventa vescica. Per farlo cambia il materiale con cui è fatta l'impalcatura su cui costruiscono le cellule. Quindi se è un'impalcatura per esempio a base di poliuretano, è più facile che queste cellule multipotenti diventino tessuto di vescica. Se la stessa architettura è a base di politraidorsibutirato, che è un'altra sostanza, diventa tessuto osseo. Quindi l'ambiente esterno indirizza il destino delle cellule a parità di DNA.
0: Quindi possiamo smettere di pensare al tumore esclusivamente come una malattia genetica, un errore di sistema ereditato casuale.
1: Esatto, è multifattoriale la causa del cancro. Dobbiamo riposizionare il ruolo dei geni.
0: E magari abbandonare lo spazio che circonda la cellula tumorale nel determinare se questa diventerà cattiva o buona o aggressiva o se resterà silente.
1: Sì, mi permetta di dire la rete di relazioni che costruisce la cellula. Quindi se io il mio figlio lo faccio crescere, torniamo a un esempio umano e sociale, tra l'altro nel libro ne parlo di queste cose, in un ambiente stimolante, sano, con begli esempi, spero che diventi una brava persona. Se lo metto nel Bronx, forse alzo le possibilità che diventi anche lui un delinquente.
0: Certo, interessantissimo. Sto facendo delle cure, scrive un'ascoltatrice, Esther di Mariano Comense. Sto facendo delle cure, a volte ho l'impressione che il mio corpo reagisca in modo diverso da quello che mi aspettavo. Esiste davvero la possibilità che un tumore possa cambiare comportamento? Questa è per lei, Pensotti.
1: Cioè che il tumore evolva, cambi il tumore stesso il comportamento?
0: Comportamento,
1: Cioè le cellule sì, possono cambiare il loro comportamento, ma è l'esempio per esempio della resistenza alla chemioterapia. Qual è il problema? Spesso la chemioterapia da un lato seleziona le cellule tumorali più aggressive, perché uccide tutte quelle che può uccidere, ma quelle che scappano sono le più aggressive. Ma poi la chemioterapia e le cure modificano l'ambiente di cui parlavamo prima, in cui le cellule crescono, lo rendono più ostile. E quindi esercitano una sorta di stimolo esterno a trasformare queste cellule in cellule ancora più aggressive, perché c'è una plasticità. Questo però non vuol dire che la chemioterapia non serve, anzi funziona, però come sempre c'è il rovescio della medaglia. Guardiamo il lato positivo: noi abbiamo un ruolo attivo, perché se è vero che l'ambiente determina il destino delle cellule, rimaniamo sempre in un ambito non deterministico al 100%, ci sono delle sfumature, è vero che abbiamo le dimostrazioni scientifiche che come noi viviamo la malattia, può determinare, può dare un contributo in una percentuale che può essere anche minima, ma può dare un contributo nel determinare il destino delle cellule, perché modifica l'ambiente in cui queste vivono.
0: Quindi riprogrammare una cellula, l'idea non è più solo distruggerla, ma convincerla a tornare a comportarsi in modo normale.
1: Rieducarle, esatto, e potrebbe essere in un futuro una strada sinergica, perché chiaramente noi dobbiamo sempre essere molto prudenti. Quello che si vede in laboratorio e poi quello che accade nel corpo umano, bene, c'è un grande salto, bisogna sempre essere prudenti. Il tema però, ed è la ragione per cui ho scritto anche il libro, è che sì, è necessario sensibilizzare la comunità scientifica a una via in più per fare ricerca. Non ignoriamo questa possibilità, che non necessariamente sostituirà quello che già c'è, ma magari tra qualche anno ci darà un'arma in più per andare ad agire su un meccanismo sinergico a quelli su cui già oggi siamo in grado di agire.
0: Voglio ancora ricordare il titolo del suo libro, poi ci prendiamo una pausa musicale e poi torniamo a chiacchierare, dottor Pensotti. Reversione, la scoperta scientifica che sta cambiando la nostra visione del tumore, Harper & Collins, l'ha scritto il dottor Andrea Pensotti, che tornerà tra pochissimo.

0: già molti si staranno chiedendo quali potranno essere le ricadute per i pazienti di queste ricerche, è importante chiarire subito un punto: la reversione tumorale oggi non rappresenta una terapia disponibile nella pratica clinica. Si tratta di un ambito di ricerca che si muove tra studi sperimentali e osservazioni cliniche e che richiederà tempo per tradursi, se sarà possibile, in applicazioni concrete. Il suo valore non è solo legato a ciò che potrà diventare, ma anche al modo in cui contribuisce a ridefinire l'approccio alla malattia. Se il comportamento delle cellule tumorali è influenzato anche dall'ambiente e dai segnali che ricevono, allora diventa possibile immaginare strategie diverse rispetto a quelle tradizionali, orientate non solo a distruggere la cellula malata, ma anche proprio a modificarne l'attività. Affiancare quindi alle terapie attuali nuove linee di ricerca che potrebbero nel tempo contribuire a rendere la malattia più controllabile e meno aggressiva. Siamo sempre col dottor Andrea Pensotti, autore del libro Reversione, la scoperta scientifica che sta cambiando la nostra visione del tumore, Harper & Collins. Dottor Pensotti è ricercatore nell'ambito delle scienze biomediche della ricerca sul cancro. Dottore, la reversione tumorale può essere considerata già oggi l'anticamera di una terapia vera e propria? Siamo ancora nel campo delle ipotesi. A che punto siamo?
1: No. Allora no, diciamo, i dati sono solidi e questo è il paradosso, tra l'altro è stato l'oggetto della mia ricerca di dottorato e del mio libro. Cioè io mi sono accorto, ma io ho fatto perché facevo io questo lavoro, ma che da 100 anni, da 80 anni c'erano dati molto solidi provenienti da laboratori diversi con modelli sperimentali differenti che convergevano nel dire che in certe condizioni la cellula tumorale può tornare normale. Vi cito uno tra tutti, Martin Evans, che poi nel 2002 avrebbe vinto il premio Nobel. E cosa fece Evans? Impiantò cellule tumorali di topo all'interno di 200 esemplari di madri gravide e osservò la nascita di topi completamente sani. Quando ritirò il Nobel nel 2002, ricordò nel discorso di ringraziamento proprio questi esperimenti. Quindi i dati sono solidi. Il paradosso è che la comunità scientifica poco li conosce. C'è uno scoordinamento generale in questo tipo di ricerca e quindi c'è anche uno scoordinamento generale nel finanziamento della ricerca, ci vorrebbe poco, certo. Poche risorse. Certo. Adesso il compito quindi è mettere un po' a sistema queste conoscenze.
0: Si sarebbe pronti per partire.
1: Sì, diciamo, noi, collaboratore diretto dal professor Bizzari in Sapienza, già quest'anno partiremo con una sperimentazione su topi. In questi anni abbiamo già pubblicato diversi lavori, abbiamo anche ottenuto un primo brevetto, però anticamera di nuovo farmaco io sarei sempre prudente, quantomeno abbiamo una certezza che in determinate condizioni il tumore può essere reversibile, questo va fatto sapere perché apre a tutti i ricercatori una camera in più nel cervello con cui ragionare fondamentalmente, uno strumento certo. In più per fare ricerca e dopodiché veramente bisogna secondo me fare squadra, mettere a sistema quello che già si sa e collaborare con vari laboratori. Al momento è tutto nelle mani dell'individualità, della libera iniziativa di pochi ricercatori.
0: Certo, tutti vorremmo una data, no? Ma in medicina i tempi, quantomeno quelli certi, no. Sono veramente impossibili no. Da dare. Però è lecito chiedersi se sia realistico ipotizzare una finestra temporale.
1: È realistico, ma attenzione, no, io direi clinico. Una cosa.
0: Prego.
1: Io direi una cosa, che prima di pensare a una terapia definitiva è realistico pensare nei prossimi anni a allungare il tempo con cui si convive col tumore, a cronicizzarlo. Quanto tempo? 10 anni? 15 anni? È difficile dare delle speranze. Infatti una cosa importante, il tema è affascinante, me ne rendo conto, ma è importante dire alle persone di non lasciarsi fuorviare da chi cerca facili consensi promettendo cure. No, bisogna darci coi piedi di piombo oggi.
0: E trasformare il tumore in una malattia cronica? Cosa significa per la vita di una persona?
1: Ma secondo me, ma penso secondo il senso comune, significa veramente vivere in un modo diverso la malattia. Ripeto, oggi il diabete non fa paura. Uno dice ho il diabete, va bene, faccio la lotta al diabete. No, convivo col diabete. Riuscire in un futuro a vivere il cancro in questo stesso modo sarebbe una bella risorsa, no? Una bella speranza. Io ricordo anche nel libro c'era questa filosofa e anche ricercatrice scienziata Susan Sontag, che nel libro Malattia come metafora spiega come spesso le malattie diventano metafore. Ai tempi fu la tubercolosi, era la metafora del come posso dire del genio maledetto, diciamo così. Oggi invece il cancro è la metafora della condanna a morte. Se noi togliamo quest'ombra, forse già togliamo un grosso peso su come noi conviviamo con la malattia.
0: In tutto questo, dottor Pensotti, non possiamo dimenticare il sistema immunitario, che gioca un ruolo chiave nei fenomeni di regressione, forse anche di reversione.
1: Allora sì, tra l'altro ne parlo anche nel libro, ci sono due livelli di ricerca: la reversione spontanea nei pazienti, che lei ha citato prima, e la reversione spontanea o indotta delle cellule. Già negli anni 40 si raccolsero tanti casi di reversione spontanea in pazienti, quindi sono reversioni rare, ma chiaramente sui grandi numeri si hanno tanti casi. E si era visto, faccio un esempio particolare, che se si prendeva il sangue preso da un paziente che aveva avuto una reversione spontanea e lo si infondeva in un altro paziente, bene, alcuni pazienti avevano anche avuto una sorta di reversione. Quindi erano i primi studi di immunoterapia, potremmo dire. Il sistema immunitario gioca un ruolo fondamentale. Ecco perché dico che più che una cura ci può essere un ulteriore strumento, perché il tumore è complesso e quindi forse si può lavorare su più livelli, con più strategie sinergiche, per andare poi ad avere un risultato finale migliore.
0: Ricordo in chiusura ancora il titolo del suo libro, Reversione, la scoperta scientifica che sta cambiando la nostra visione del tumore. L'ha scritto Andrea Pensotti, che saluto e ringrazio per essere stato con
1: noi.
0: Abbiamo finito. Check Up finisce qui. Io vi aspetto domani alle 16. Adesso ci sono gli aggiornamenti dalla redazione di Roma e a seguire 3 ore sui fatti di cronaca insieme a Roberto Poletti e Italia No Limits. La Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.

0: Radio.
1: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
0: Giganti?
1: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
0: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
1: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
2: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Parigi addio, Jannik Sinner si sente male, crolla contro Cerundolo, sconfitto in 5 set, saluta il Roland Garros. Nuovi raid di Israele in Libano, colpita anche Beirut, reciproche violazioni della tregua tra USA e Iran, ma Axios rilancia, raggiunto un accordo, manca solo il via libera di Trump. Scoperto e sequestrato il tesoro di Matteo Messina Denaro, beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro, arrestate 3 persone. Viareggio travolse e uccise un ladro con il suo SUV. I PM chiedono l'ergastolo per l'imprenditrice Cinzia D'Alpino.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessandro Cisilin e Nicola De Muro, per lo sport Gerardo De Vivo. In apertura il tennis con Jannik Sinner che dice addio al Roland Garros, battuto al secondo turno da Cerundolo, in vantaggio di 2-7, 5-1 al terzo, il numero uno del mondo accusa un malessere, non riesce praticamente più a giocare e perde al quinto. Sentiamo.
3: Sono circa le 14 quando finisce il match e inizia il calvario. In vantaggio 6-3, 6-2, 5-1 al terzo set a un solo game dalla vittoria contro Juan Manuel Cerundolo, Jannik Sinner smette di giocare, non fa più un punto fino al 5 pari, ne fa 3 nei successivi due game che vanno per

0: L'argentino che vince 7-5 il terzo. Il numero uno del mondo è alle prese con un malessere evidente. Mi sento disidratato, dice alla giudice di sedia. Forse devo vomitare, le parole al fisioterapista che interviene invano. Si va avanti col fantasma di Sinner e Serundolo che coglie l'attimo e in camera punti su punti. Rapidamente il quarto set 6-1. Sinner chiede all'arbitro di uscire, niente da fare, ha esaurito le pause concesse. Nel quinto set va sotto 2-0. Prova l'ultima resistenza al terzo game in cui annulla 3 palle break, non la quarta. Sinner lotta ancora, ma cede 6-1. Serundolo esulta. Il Philippe Chatrier applaude il re che saluta. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: Ora in Medio Oriente, all'indomani degli annunci iraniani e delle smentite americane di un accordo per chiudere il conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz, nuova escalation di attacchi. Uno spiraglio arriva dall'agenzia americana Axios che parla di accordo raggiunto tra Washington e Teheran. Si attende il via libera di Trump. Nuovi raid di Israele intanto in Libano, colpita anche Beirut. Il servizio.
2: Iran e Stati Uniti si rimbalzano l'accusa di aver violato il cessate il fuoco colpita la notte scorsa dalle forze americane Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre secondo il comando centrale americano l'azione sarebbe seguita da attacchi iraniani verso alcuni mercantili. Il nemico sconfitto vuole dividerci, restiamo uniti, le parole della guida suprema Mojtaba Khamenei. Da Teheran anche parole di solidarietà per l'Oman, anch'esso bersaglio di una minaccia di attacco ieri da parte di Trump, sebbene sia da sempre ritenuto un interlocutore affidabile anche dalle cancellerie occidentali. E a dispetto della formale tregua, Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul Libano, colpita perfino Beirut, verso un obiettivo Hezbollah, spiega l'IDF. Stamani una dozzina i morti, inclusi i bambini, in attacchi su diverse città del sud e nuovo bombardamento su Gaza City, almeno 10 palestinesi uccisi. Uno spiraglio arriva dall'agenzia statunitense Axios, che poco fa annuncia un accordo raggiunto dai diplomatici iraniani e americani per una tregua di 60 giorni e il lancio di negoziati sul nucleare di Teheran, ma, si specifica, il presidente Donald Trump deve ancora dare la sua approvazione. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
1: Parla espressamente di atto terroristico il direttore della sicurezza per il canton Zurigo in merito all'attacco avvenuto questa mattina davanti a una stazione ferroviaria in Svizzera, dove un 31enne ha coltellato 3 persone, una di loro è in gravi condizioni. L'uomo, di origine turca, nato in Svizzera, sarebbe legato all'ambiente islamista. Nel 2015 era già stato denunciato per legami con lo Stato Islamico. Solo 3 giorni fa era stato ricoverato in un ospedale psichiatrico dal quale era uscito ieri. Scoperto e sequestrato parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio ingente dislocato in una decina di paesi, in particolare quelli a fiscalità agevolata, costruito con proventi del narcotraffico e di altre attività illecite. Sentiamo.
3: Un'impressionante galassia finanziaria per un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro, tutta riconducibile al super boss della mafia, Matteo Messina Denaro. L'hanno individuata e sequestrata la Guardia di Finanza e la DDA di Palermo. Un tesoro frutto di anni e anni di arricchimento parassitario e danni del territorio, in particolare siciliano, come ha spiegato il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, che ha definito questo maxi sequestro di importanza strategica nella lotta alla mafia. Decine di società con sedi sparse in una decina di paesi, tutti paradisi fiscali tranne 2, la Spagna e la Svezia. Per il resto individuati investimenti di denaro di provenienza illecita, in particolare dal narcotraffico, in Lussemburgo, Andorra, Principato di Monaco, Isole Cayman, Libano e Gibilterra. Tra i settori preferiti dalla rete di esperti di finanza agli ordini di Matteo Messina Denaro c'erano il turismo, i servizi e addirittura l'eolico. 3 gli arresti: Giacomo Tamburello, da sempre ritenuto vicino al boss, e in Spagna agli arresti anche l'ex moglie e il figlio del trafficante, Maria Antonina Bruno e Luca Tamburello. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
1: False fatture per 1,5 milioni di euro, un giro di soldi che lo sponsor versava per finanziare il programma TV dalla parte degli animali e che in gran parte sarebbero finiti nella sola disponibilità della deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla. È l'accusa ipotizzata dalla Procura di Milano, che ha indagato la parlamentare per il reato di false fatturazioni. L'indagine nasce da una segnalazione di Report. Travolse e uccise con il suo SUV un ladro che poco prima le aveva rubato la borsa. Il pubblico ministero Sara Polino, durante il processo davanti alla Corte d'Assise di Lucca, ha chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice balneare di 65 anni accusata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio un cittadino marocchino di 52 anni. Secondo l'accusa, la donna non tentò di fermare l'uomo, ma agì con volontà omicidiaria e con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata. La perizia psichiatrica, inoltre, ha escluso il vizio di mente per la 65enne. Rinvenuto il cadavere di un uomo nella Dora Riparia, in piano centro centro a Torino, è stato ripescato intorno alle 10.30 dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Dai primi accertamenti il corpo si trovava in acqua da almeno 3 giorni e non presenterebbe segni di violenza. Prende corpo l'ipotesi del suicidio, ma sarà l'autopsia a definire le cause del decesso. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani da diverse sigle sindacali di base. Già questa sera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario. Garantite le fasce di garanzia. Domani a rischio anche aeroporti e in alcune città il trasporto pubblico locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità. Annunciati presidi e cortei in circa 15 città. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
5: Ben ritrovati a Italia No Limits, la nostra puntata 178 che inizia tra poco. Parliamo del sì all'Ucraina nell'Unione Europea, almeno secondo Tajani, dell'ipotesi di legge elettorale e delle violenze che si consumano ogni giorno, incessanti, a Milano.

0: Allora, la nostra puntata 178 di Italian No Limits, parliamo di Ucraina, Europa e di una domanda che fino a pochi anni fa sembrava teorica, ma che oggi divide governi, partiti e opinione pubblica. L'Ucraina deve entrare nell'Unione Europea e soprattutto è questo il momento per aprire davvero quella porta? E allora 334 11 11 622 per dire la vostra opinione, e nostro sito www.giornaleradio.fm. parlo come Tarzan, comunque www.giornaleradio.fm, anche per il sondaggio del giorno e tutte le info sulla nostra giornale radio. Il governo italiano si è spaccato apertamente sul tema Ucraina in Europa. Intanto è una notizia non confermata proprio di questi secondi, dice che un combattente italiano sarebbe morto in battaglia in Ucraina. È stata data notizia attraverso un canale Facebook. Un combattente italiano, Alex Pineschi, sarebbe morto in Ucraina. Aiutateci a onorarlo in modo che non sia dimenticato il nostro amato fratello italiano Alex Pineschi, che serviva in Ucraina come volontario. La notizia è appena uscita, non è ancora confermata. Allora, dicevo, il governo italiano si è spaccato sul tema Ucraina in Europa. Da una parte Antonio Tajani, ministro degli esteri e vice premier, che dice chiaramente sì, il governo è favorevole all'adesione di Kiev all'Unione Europea, il problema sono i tempi. Dall'altra Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, che invece mette un freno pesantissimo. Far entrare ora l'Ucraina nell'Unione significherebbe estendere la guerra a tutta l'Europa, e la Lega va ancora più dura, contraria assolutamente, parlando addirittura di rischio economico e sociale enorme per l'Italia, per l'Europa. Da un lato c'è chi dice che l'Ucraina combatte anche per noi, per l'Occidente, per i confini europei, per la sicurezza del continente, e quindi lasciarla fuori sarebbe un segnale devastante. Inoltre, secondo molti governi europei, portare Kiev dentro l'orbita europea significherebbe anche costringerla a riformarsi davvero. Lotta alla corruzione, riforma della giustizia, standard economici occidentali. Ma dall'altro lato ci sono domande che dobbiamo farci. È davvero sostenibile far entrare un paese in guerra nell'Unione Europea, un paese devastato economicamente, con milioni di sfollati, enormi problemi infrastrutturali e un conflitto ancora aperto con la Russia? Perché, attenzione, Donzelli oggi dice una cosa che pesa: se l'Ucraina entra ora nell'Unione, il rischio è trascinare l'Europa dentro un conflitto, e questa paura non riguarda solo la Lega o una parte del centrodestra italiano. In Europa ci sono governi, diplomatici e analisti che temono esattamente questo, che il confine tra sostegno all'Ucraina e coinvolgimento diretto europeo diventi sempre più sottile, anche perché nel frattempo il clima internazionale si sta facendo sempre più pesante. Oggi Mosca ha detto di essere pronta a colpire Kiev in qualsiasi momento. La NATO fa esercitazioni nel Baltico simulando un attacco russo. La Russia parla apertamente di preparativi occidentali per un conflitto più ampio, e Bruxelles accelera proprio ora sull'adesione Ucraina. Far entrare l'Ucraina nell'UE sarebbe una scelta strategica lucida o una provocazione geopolitica nel momento peggiore possibile? C'è poi un'altra faccia della medaglia. L'Europa è pronta economicamente? Perché l'ingresso dell'Ucraina cambierebbe completamente gli equilibri europei: fondi agricoli, fondi di coesione, bilancio UE, mercato del lavoro, agricoltura, concorrenza industriale. L'Ucraina è gigantesca rispetto a molti paesi già membri, e infatti Tajani stesso oggi ha ricordato che prima ci sono i Balcani che aspettano da anni. E allora vi chiediamo: l'Ucraina nell'Unione Europea è giusto o sbagliato? È un dovere politico e morale oppure un rischio che non possiamo assumerci? È il momento di aprire davvero questo dossier oppure bisognerebbe aspettare la pace? E ancora, il centrodestra italiano si dividerà davvero su questo tema? Perché finora Meloni è riuscita a tenere posizioni molto diverse sull'Ucraina, ma qui il punto è diverso, non si parla più solo di aiuti militari, si parla del futuro stesso dell'Europa. Voi da che parte state? L'Europa deve accelerare o fermarsi? Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622. Sentiamo il primo dei vocali.
1: La scelta oggi di fare questo passo a cosa è dovuta? Dare una risposta politica a Trump, a sostenere diciamo a livello bellico l'Ucraina? Qual è il motivo per cui si stia procedendo o si voglia procedere solamente adesso? Secondo me è questo che manca all'opinione pubblica per prendere una posizione netta.
2: Buongiorno Roberto, Giancarlo da Genova. Secondo me in questo momento far entrare l'Ucraina nell'Unione Europea equivale a una dichiarazione di guerra nei confronti della Russia, perché a questo punto qualsiasi cosa l'Ucraina faccia non la fa l'Ucraina, la fa l'Europa. Io credo che questi stiano dando veramente i numeri. E purtroppo queste scelte non coinvolgeranno tutte le popolazioni europee. Detto fra parentesi, io non ce lo mando mio figlio in guerra. Mio figlio ha 25 anni, io non ce lo mando mio figlio in guerra.
3: Buonasera dottor Poletti, Fabio. Io penso proprio che abbiamo bisogno dell'Ucraina in Europa, soprattutto per l'esercito, visto che adesso gli americani si stanno gradualmente allontanando, e poi perché se no che significato avrebbe aver speso tutti questi soldi, investito tutti questi soldi, per poi lasciare che cosa? L'Ucraina a chi? E quindi penso proprio che l'Ucraina deve sicuramente diventare parte della comunità economica europea.
0: E allora andiamo avanti anche con gli ospiti e voi tra poco.

0: Buonasera Riccardo da Roma. Io ricordavo, avevo letto da qualche parte, che nello statuto della Unione Europea non era permesso annettere uno Stato se in stato belligerante. Non so se qualcuno di voi sa qualcosa in merito, ma questo era quello che sapevo io. Era proprio previsto da statuto per evitare che un giorno l'Europa fosse trascinata in un contesto di guerra annettendo un paese. Non ricordo se questo era relativamente all'Europa o alla NATO o tutte e due. Grazie.
1: E allora vediamo se lo ricorda il nostro amico direttore dell'Unità, Piero Sansonetti. Buonasera Piero.
2: Buonasera, sono due cose completamente diverse, l'Europa e la NATO non sono la stessa cosa, né possono essere in nessun modo essere assimilate. La NATO è un'organizzazione militare della quale fanno parte quasi tutti i paesi europei, ma non c'entra con l'Europa, che invece è un'organizzazione puramente politica. Naturalmente però la questione si pone, non è che non si pone. Ora Tajani dice che l'Ucraina deve entrare in Europa. Altri partiti del centrodestra dicono di no. Ma la mia opinione è che naturalmente non si può distinguere e cancellare la questione che c'è una guerra in corso, non tanto per motivi di diritto, per motivi legali, ma perché ovviamente un atto che sarebbe molto importante e positivo come quello dell'allargamento dell'Europa all'Ucraina, io ritengo un atto positivo, l'Europa deve tendere ad allargarsi, a diventare tutta l'Europa, e però rischia di diventare invece un atto di guerra. Questo mi sembra un po' il punto, no? Cioè decidere oggi in queste condizioni, senza che sia stato fatto nessun passo avanti sul piano diplomatico per la fine della guerra in Ucraina, quindi della più lunga e più drammatica e più sanguinosa e quasi unica guerra che si è svolta in Europa, che è in corso in Europa dopo il 1945, l'unica cosa che, a cui si può paragonare, ma non è ragionevole il paragone, è la breve guerra della NATO in Jugoslavia nel 1999, ma che fu una cosa molto più ridotta, molto più piccola, anche meno sanguinosa peraltro. E quindi se non si affronta la questione della pace fra Ucraina e Russia, a me sembra una forzatura dire facciamo entrare l'Ucraina in Europa, non perché non sia una cosa giusta, ma perché può diventare un elemento di aggravamento della crisi e del conflitto fra Russia e Ucraina, che non è difficile dirlo, in realtà è un conflitto fra Russia ed Europa, perché tutti i paesi europei sono schierati a sostegno dell'Ucraina. Mi sembra che non è un ragionamento molto complicato quello che faccio, dovrebbe essere evidente, evidente a tutti. Dopodiché, sai, io sarei anche per l'utopia. Io sarei anche per l'utopia, mi piacerebbe molto che finisse la guerra fra Ucraina e Russia e che l'Ucraina entrasse nell'Europa, e per l'utopia a me piacerebbe molto che la Russia entrasse nell'Europa, che l'Europa diventasse tutta l'Europa, quella geografica, quella che abbiamo studiato alle scuole medie, che comprende la Russia, tutti i paesi dell'est e tutti i paesi dell'ovest. Allora sarebbe un'altra cosa e sarebbe un mondo molto diverso, sarebbe un mondo molto diverso. E guarda che tu sai che io non sono berlusconiano.
1: No, lo so benissimo.
2: Però guarda che Pratica di Mare andava in quella direzione. Andava in quella direzione, l'idea era quella. Poi è cambiata completamente la posizione dell'Occidente verso la Russia. Quando dico Pratica di Mare, adesso se no parlo in gergo, intendo l'incontro che fu organizzato, mi pare, nel 2003. Nel 2003 da Berlusconi a Pratica di Mare, che è un luogo molto vicino a Roma, dove si incontrarono, si strinsero la mano Putin e Bush, George Bush.
1: 2002, se non ricordo male, fine 2002. Maggio 2002.
2: Sì, è possibile che sbagli di un anno. Andavo a mente, sulla data, ma non sulla direzione. La direzione era quella e avrebbe cambiato completamente la storia del mondo, e avrebbe davvero avviato l'ipotesi della pace perpetua, della pace eterna, della pace kantiana. E invece poi è cambiata completamente la direzione, Io credo che da una parte c'è stata una politica molto aggressiva e imperialista da parte dei russi, dall'altra una politica molto cieca e molto poco pacifista da parte dell'Occidente.
1: Grazie al direttore dell'unità Piero Sansonetti, grazie molte Piero, sempre graditissimo ospite di Italiano Limits.
2: Grazie a voi.
1: E allora io vi ricordo il numero per intervenire in diretta, 334 11 11 622, ci tengo a sentire, capire i vostri vocali, da che parte state, l'Europa deve accelerare o fermarsi sull'ingresso dell'Ucraina nella comunità europea, appunto, tra poco.
3: Giornale Radio.
4: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
5: Giganti?
4: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
5: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
4: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete. Tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. Qualche difficoltà in questi minuti in A4 tra Verona e Brescia con rallentamenti e code a tratti in tutte e due le direzioni. A Milano le difficoltà maggiori in tangenziale nord con code tra Nova e Sesto in ambo i sensi. Code anche sul tratto urbano della A4 nelle due direzioni, a tratti in tangenziale ovest da Roas da Sago verso la 1. Rallentamenti e code a tratti per il traffico in A1 tra Fidenza e Reggio Emilia verso Napoli. Più avanti code anche tra Sasso Marconi e il Bivio Nord per la variante e in A1 direttissima tra Badia e il Bivio Sud verso Firenze. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale a Castel Giubileo e in esterna da Ostia Antica alla Romanina. Difficoltà anche in tangenziale est con code dal Bivio per la 24 ai Parioli verso lo stadio e dalla Galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. A Napoli code in A1 tra Pomigliano, Villa Literno e Casoria verso Napoli e in A3 da Napoli centro al Bivio per la 1 verso Salerno. Code a tratti inoltre in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli, tra Bomero e Corso Malta verso l'aeroporto, verso la tangenziale, poi code a tratti sulla statale 162 DIR da Cercola fino alla rampa di Corso Malta. Ci sono code anche sull'asse mediano per lavori tra il Bivio per Caserta e il Bivio per Arzano, in ambo i sensi. Queste notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Ed è un piacere quando rispondete come sempre numerosi. Vi stiamo chiedendo: l'Ucraina nell'Unione Europea è giusta o sbagliata come idea? È un dovere politico e morale o un rischio che non possiamo assumerci? Siamo partiti naturalmente da Tajani, ministro degli esteri, che ha detto sarebbe favorevole a tutto questo, e Salvini che l'ha mandato a stendere. Vediamo chi mandate a stendere voi. 334 11 11 622 dopo il brano.

0: Dude, it's true. I'm still in love with you.
1: E allora i vostri vocali 334 11 11 622.
2: Sera Poletti, Adler da Milano. La questione Ucraina, Russia, Ucraina, Unione Europea. Ma io direi che sarebbe il caso che prima di tutto si chiarisse quando e come ci ridarà i danari, i miliardi spesi per una guerra assurda, la cara Ucraina. E dopodiché si potrebbe parlare di farla entrare nell'Unione Europea. Sinceramente fino adesso hanno dimostrato di avere dei politici molto discutibili, c'è Sidoro e compagnia danzante, quindi non vedo perché si deve unire all'Unione Europea.
3: Può sapere a quale domanda sta rispondendo? Perché non mi sembra che stia rispondendo alla domanda che ha fatto il radioascoltatore Milo da Milano.
4: Aggiungo un dettaglio a commento delle parole del direttore Sansonetti. Uno Stato imperialista non attacca un altro Stato perché ha dei motivi oggettivi come atti terroristici, qualche altro tipo di forma di aggressione. Attacca perché vede la debolezza e quindi sa, capisce che può perpetrare le sue azioni criminali. Dobbiamo mostrarci forti rispetto alla Russia, perché se ci mostriamo forti, uniti, compatti, la Russia se ne sta buonina a casa sua, perché visto le perdite che ha avuto contro uno Stato più piccolo, più debole, mettersi contro l'Europa a 450 milioni di abitanti non è un affare così facile da risolvere. Ciao Fabrizio da Milano.
1: E grazie anche a Fabrizio, continuate a incidere, come si diceva ai tempi, i vostri messaggi al 334 11 11 622. Intanto Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, dichiara: non ci sono le condizioni per l'ingresso nell'Unione Europea dell'Ucraina, saremmo in guerra, dice Conte. E intanto, a proposito di terrorismo, c'è la conferma che si è trattato di un attacco terroristico, un uomo che ha ferito tre persone con un coltello in Svizzera. Quello avvenuto intorno alle 8:30 di stamane alla stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo, dove un uomo ha ferito con un'arma da taglio tre persone, di cui una in modo grave, è stato un attacco terroristico. Lo ha affermato il direttore cantonale della sicurezza Mario Ferr in una conferenza stampa organizzata nel pomeriggio a Zurigo. Il presunto autore del gesto, arrestato poco dopo il fatto, è un 31enne svizzero, mentre i tre feriti, pure loro di nazionalità svizzera e aggrediti in diversi punti della stazione, hanno rispettivamente 28, 43 e 52 anni e si trovano attualmente in ospedale, ha indicato la polizia cantonale zurighese. Il sospetto, cittadino con doppia cittadinanza svizzera e turca, era già noto alle forze dell'ordine, essendo uno degli indagati nell'ambito delle indagini sulla moschea An-Nur di Winterthur, per anni considerata un luogo di radicalizzazione islamica, con diversi giovani partiti per la jihad in Siria e chiusa definitivamente nel giugno 2017. All'epoca, ha spiegato Ferr, era stato denunciato per violazione del divieto relativo allo Stato Islamico, ISIS. Testimoni citati da diversi media avevano riferito che in precedenza il 31enne aveva gridato Allah Akbar. Quindi la conferma che quello avvenuto intorno alle 8:30 di stamattina alla stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo è stato un attacco terroristico, dunque in Svizzera, confermato dalle autorità, solitamente sempre molto prudenti. Andiamo per favore a ascoltare ancora i vocali.
5: Buongiorno dottor Poletti, da Gianni. Sansonetti 10, Tajani 0. Buona serata.
6: Buonasera, Marco da Bologna. Il quesito è: se l'Ucraina non fosse stata invasa dalla Russia, tutta sta voglia di entrare in Europa l'avrebbe avuta?
7: Buonasera a tutti, Cristina da Roma, Fabrizio da Milano. Ma tipo io e te, cioè, famo parte di 450 milioni che dici, di cui quindi la Russia ce deve aver paura? No, per capire. Ma chi ce va? Vabbè, era una battuta ma seria. Buonasera a tutti.
8: Buongiorno di nuovo, Giancarlo da Genova. Ciao Roberto. Volevo dire a Fabrizio da Milano che il discorso che fa lui probabilmente fila, ma se per caso non fila, le spese, ripeto, le facciamo noi, i nostri figli, le nostre case, la nostra gente. Non le fanno le testine che decidono, quelle che stanno in alto e che decidono che va fatta una guerra o non va fatta una guerra. Forse non ci siamo capiti. Sul piatto, le vite dei nostri figli, le nostre vite, la nostra economia e tutto il resto, ce lo mettiamo noi. Quindi è inutile fare discorsi che la Russia sta buonina. E se non sta buonina la Russia, considerando che c'ha anche non so quante, 6.000 testate nucleari, se non sta buonina, cosa facciamo? È questo che bisogna calcolare. Io non ce l'ho con nessuno. Io vorrei non tornare indietro di 100 anni, di 50 anni, 60 anni, e non far vivere ai nostri figli quello che hanno vissuto i nostri nonni. Tutto lì.
1: E allora questa è la vostra opinione, sempre alla 334 11 11 622. Vi sto interrogando sulla proposta di Tajani di far entrare l'Ucraina nell'Unione Europea, e le vostre risposte, come state sentendo, sono molto nette. Adesso andiamo ad ascoltare un altro ospite, deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova. Ben ritrovato, Della Vedova.
9: Buonasera, grazie a lei dell'invito, un saluto agli ascoltatori.
1: Allora, Benedetto Della Vedova, è d'accordo con quanto dice Tajani? Qual è la sua posizione, la posizione di Più Europa?
9: Io sono d'accordo con quanto dice Tajani e sono straniato dal fatto che su un tema come questo Meloni non abbia più la maggioranza. Siamo 1-2x. Perché ho visto oggi la dichiarazione di Donzelli, sì, che dice per un po' c'ha ragione Salvini, poi ci avrà ragione Tajani, quindi non ha ragione nessuno, quindi il governo non ha una posizione. Allora, la posizione di Salvini è netta, è quella di Putin. Il problema dell'Ucraina l'ha detto di recente Putin, no? Perché abbiamo cominciato la guerra contro l'Ucraina, una guerra sanguinosa e inutile dal punto di vista russo, perché sono passati 4 anni, perché questi avevano scelto liberamente, aggiungo io, l'Unione Europea.
1: Lei sta parlando del governo, le manca Conte, che forse si è perso, ma non c'entra col governo.
9: No, ma questo, poi c'è la posizione delle opposizioni, naturalmente, che per il momento sono...
1: Conte ha detto che finiremo in guerra, ha detto Conte.
9: Ma no, ho sbagliato, però lei mi chiedeva della posizione di Italia.
1: Sì,
9: diciamo
1: sì.
9: Che c'è una responsabilità diversa, nel senso prima o poi le opposizioni, quando diventeranno maggioranza, dovranno avere una posizione e su quella si discuterà. Però Salvini ha la posizione di Putin, Tajani ha la posizione dell'Italia fino a ieri e dell'Europa, cioè ricordiamoci che il primo a spingere in quella direzione, cioè l'adesione, la prospettiva di piena adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, è stato Draghi in un governo sostenuto anche dalla Lega, dove c'erano i ministri della Lega, e poi su questa posizione c'è stata la convergenza europea del Parlamento e del Consiglio. Perché questo è giusto pensare all'Ucraina dentro l'Unione Europea? Questo ancor prima che l'Ucraina diventasse per necessità una forza militare in grado di bloccare l'avanzata russa, perché l'Ucraina ha fatto una scelta senza voler fare un santino di nessuno né di Zelensky. Tutte le democrazie sono imperfette, anche la nostra, figuriamoci quella ucraina. Perché loro hanno fatto questa scelta di guardare all'Unione Europea, di credere nella democrazia e nella libertà, e noi giustamente gli abbiamo dato la possibilità di aprire un percorso di adesione all'Unione Europea. Ma quelli dicono: mai visto che in Ucraina ci sono i corrotti? Ma la notizia è un'altra, questa è la differenza tra la Russia e l'Ucraina. L'Ucraina, che vuole diventare un pezzo importante dell'Unione Europea, per esempio, combatte la criminalità arrestando in tempi di guerra il braccio destro di uno delle persone vicine a Zelensky. Questo casomai è un segnale, siccome questo lo dice sempre Salvini, questo è un segnale di un percorso positivo, non il segnale contrario. Quindi Tajani invece ha ragione quando dice che questa cosa va mantenuta, e poi esce Donzelli che dice una roba che non si capisce. Ovviamente l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea non è domani, questo non l'ha mai pensato nessuno, ma nell'ambito di un negoziato di pace che io spero arrivi il prima possibile, e arriverà presto se solo quando Putin capirà che con le armi ha fatto un buco nell'acqua e può solo mettersi a fare stragi di civili o tirare bombe sulle città perché al fronte è bloccato, quando ci sarà un negoziato di pace, che dovrà essere un negoziato di pace, quindi non una vendetta contro nessuno, il tema della partecipazione dell'Ucraina all'Unione Europea, quando avrà adeguato tutti gli standard di democrazia che servono per entrare nell'Unione Europea, quello sarà un punto importante del negoziato di pace, che dovrà servire a rassicurare l'Ucraina che, essendo in prospettiva un pezzo dell'Unione Europea, non verrà più aggredita.
1: Perfetto, io ringrazio, chiarissimo il ragionamento, ringrazio Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa, e vi propongo ancora la vostra voce al 334 11 11 622.
4: Certo, Cristina da Roma, io non ho la pretesa che tu imbracci un fucile e vada a combattere. Io per dovere lo devo fare, e anche perché sono nella riserva delle forze armate e sono pronto a difendere la mia patria, anche le persone come te. Ciao Cristina da Roma, da Fabrizio da Milano.
10: Buonasera dottor Poletti, sono Fabrizio da Milano. Ma che dire, dall'89, da quando è caduto il muro di Berlino, che secondo molti storici è la più grande disgrazia del XX secolo dopo la Seconda Guerra Mondiale, la NATO si è estesa per centinaia di chilometri a est. La storia millenaria della Russia insegna che i russi sostanzialmente sono sempre stati invasi e hanno sempre respinto ogni invasione. Ci aveva provato Napoleone, sono stati ricacciati a calci nel sedere, ci ha provato Federico Guglielmo, sono stati presi a calci nel sedere, ci ha riprovato Hitler e sono stati presi a calci nel sedere. Bene, il fatto che la NATO si sia estesa per così tante, per centinaia di chilometri, costituisce un pericolo oggettivo per la Russia. E nella dottrina strategica russa, in dottrina strategica militare, nel momento in cui la Russia si trova a dover lottare per la propria sopravvivenza, posso dire e affermare con precisione che non esiterà ad usare l'arma nucleare, che sia tattica, che sia convenzionale a corto raggio, ma non ho dubbi su questo. Quindi conviene che l'Europa, la NATO, gli Stati Uniti portino al tavolo delle trattative l'Ucraina e la Russia. Tutto qua, molto semplice.

0: Buonasera al direttore Francesco Pionati, ben inserito in questa conversazione, ciao.
1: Ciao carissimo, e un saluto caro a tutti gli ascoltatori.
0: Ha ragione Tajani che dobbiamo portare l'Ucraina in Europa o ha ragione Salvini che dice no, non se ne parla, Conte che dice finiremo in guerra, insomma, dove sta la ragione?
1: Ti sembrerà strano, un po' da democristiano come tu ogni tanto mi indichi, ma hanno ragione tutti e due. In questo senso, cioè che l'Ucraina sia in fila per entrare in Europa è un fatto che l'Europa ha approvato nel 2022, quindi che però ci sia un percorso che debba essere rispettato e non forzato è altrettanto vero, tant'è che lo stesso Tajani ha precisato prima dell'Ucraina devono venire i Balcani, i paesi balcanici, quindi ha precisato che la sua è un'aspirazione che hanno tutti, ma che occorre rispettare una traiettoria. Peraltro, oltre Conte, anche Fratelli d'Italia ha ricordato che in questo momento non è possibile far entrare nell'Unione Europea un paese che è in guerra, perché questo automaticamente ci metterebbe in una condizione di co-belligeranza, che assolutamente vogliamo escludere, anzi noi vogliamo la pace e la fine del conflitto. Quindi, ripeto, c'è una semplificazione, una forzatura che fa parte della logica della polemica politica nazionale, che però se uno legge bene le cose, le studia e le comprende, non è esattamente così come viene descritta.
0: Allora, cioè, direttore, scusami, ma allora hanno ragione tutti non ha ragione nessuno. Alla fine il cane di tanti padroni muore di fame.
1: Ma no, muore di fame, muore di guerra, perché comunque il dato oggettivo è che l'Europa sta aiutando l'Ucraina a combattere e a difendersi dalla Russia, che tra l'altro sta subendo una serie di umiliazioni abbastanza cocenti, con l'Ucraina che è riuscita a bombardare Mosca ammazzando delle persone lì. Quindi è una guerra che dovrebbero tutti capire non può essere portata avanti e deve cessare. L'Ucraina lo chiede e ovviamente ha tutto l'interesse a farlo. La Russia, che sulla carta è molto più potente, lo dovrebbe capire, perché in realtà non è riuscita in questi anni a fare nulla, a fare un passo decisivo in avanti, e sta subendo delle perdite. I servizi segreti inglesi hanno calcolato in 500.000 morti russi. Insomma, non è una bella situazione per entrambe le parti. Quindi leviamo da mezzo la guerra, chiudiamo, facciamo una pace giusta fra i due popoli e poi si parla, si dà seguito all'idea che è stata approvata, ripeto, nell'ambito comunitario europeo dell'ingresso dell'Ucraina, che però deve rispettare una trafila, non è che può scavalcare, è come se uno fa la fila alle poste e non è che puoi passare davanti, sei in fila e rispetti la fila, rispetti la trafila che ti ha dato l'Europa per poter entrare. Quindi, come ripeto, nei contenuti sono vere entrambe le versioni. E poi la propaganda politica è fatta di Salvini dice no, Tajani dice sì, in realtà dicono nì tutti e due, perché alla fine è descritto un percorso che nei fatti tecnici è comune. Poi nella propaganda politica tutti, come ben sappiamo, e come tu da maestro di giornalismo quale sei, con le tue trasmissioni televisive e radiofoniche sei meglio di me, cioè quando si passa sul piano della propaganda non è più vero nulla e ognuno assume una bandiera. Se invece i temi, come nel mio costume e nel tuo, vengono approfonditi, si capisce che le cose non stanno sempre tra il bianco e il nero, ma c'è sempre un'area grigia che nettamente prevale.
0: Grazie al direttore Francesco Pionati, buona serata.
1: Grazie a voi ragazzi, buona serata a tutti.
0: E allora la nostra serata continua per altre due ore, naturalmente parleremo anche di temi diversi, perché parleremo dell'ipotesi di legge elettorale, delle violenze continue.

0: riflessioni, questo è il momento di farlo, naturalmente alla 334 11 11 622, qui su Italiano Limits, a Giornale Radio, la radio libera di informare. Fatemi ringraziare, perché non lo faccio mai abbastanza, Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione.
1: Giornale Radio.
2: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
3: Giganti?
2: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
3: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
2: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 18 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Lo rende noto Axios, che però precisa: Trump non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Nella bozza d'intesa, Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciar libera la navigazione a Hormuz per chiunque. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Questa mattina invece, nonostante sia in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah. Parla espressamente di atto terroristico il direttore della sicurezza per il canton Zurigo in merito all'attacco avvenuto questa mattina davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, dove un 31enne ha accoltellato tre persone, una di loro in gravi condizioni. L'uomo, di origine turca, nato in Svizzera, sarebbe legato all'ambiente islamista. Nel 2015 era già stato denunciato per legami con lo Stato Islamico. Aveva diffuso propaganda dell'ISIS. Travolse e uccise con il suo SUV un ladro che poco prima le aveva rubato la borsa. Il pubblico ministero Sara Polino, durante il processo davanti alla Corte d'Assise di Lucca, ha chiesto l'ergastolo per Cinzia Dalpino, l'imprenditrice di 65 anni accusata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio un cittadino marocchino di 52 anni. Secondo l'accusa, la donna non tentò di fermare l'uomo, ma agì con volontà omicidiaria, con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata. La perizia psichiatrica, inoltre, ha escluso il vizio di mente per la 65enne. Picco di caldo anomalo in questi giorni di maggio. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 14 città con bollino arancione e 4 con bollino rosso: Firenze, Bologna, Roma e Torino. Raggiunti i nuovi primati per il mese in Valpadana. A Moncalieri la temperatura massima ha raggiunto i 38,2 gradi. A Parma la massima è arrivata a 36,4. Tennis: Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo e viene eliminato dal torneo parigino. In vantaggio 6-3, 6-2, 5-1 al terzo set, a un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo ha accusato un forte malessere. Il terzo set è finito 7-5 per Cerundolo, che poi ha chiuso con un doppio 6-1, 6-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
9: Poletti, buonasera, ancorato da Milano. Questo deputato della Vedova sinceramente vaneggia. La Russia ha già conquistato i territori che gli interessavano, e parlare di una tregua o di una pace finché l'Europa dà i danari all'Ucraina e quindi finanzia la guerra invece di costruire una fase diplomatica, non credo che finirà. E si deve mettere in testa lui, come tutto il resto dei politici, che la Russia non avanza perché non vuole andare su un altro livello di guerra. La Russia ha tutta la potenza militare.

0: fare per sconfiggere non solo l'Ucraina ma anche l'Europa in un batter d'occhio. Quindi di stare lì a dire che Putin deve capire che ha fatto un buco nell'acqua, gli attacchi li fa anche l'Ucraina, non è che l'Ucraina è lì ferma e non fa niente. In merito alla corruzione dei politici ci sono stati più di un caso ed è giusto prestare attenzione a queste cose, perché i soldi sono delle tasse dei cittadini europei, non della von der Leyen e di quattro politici che danno i soldi degli altri così senza neanche chiedere il parere di chi le paga quelle tasse. Questo non va bene.
1: Ma ne avete dette altre, le ascoltiamo tra poco. Prima ancora di passare alla legge elettorale ci sarete voi.

0: Allora, i vostri messaggi al 334 11 11 622. Angelo Bergamo scrive: l'Ucraina non può fare parte né della NATO né dell'Unione Europea. Questioni irrisolte, soprattutto dovrebbe essere uno stato neutrale perché è troppo a ridosso della Russia. In Ucraina ci sono molti russofoni, si creerebbero molte tensioni sociali, solo scambi commerciali. E poi scrive questo ascoltatore Dario. Allora, che scrive Dario? A me sentire tutte queste parole di ascoltatori filorussi mi fa venire mal di stomaco, ma che vadano a vivere in Russia, poi ridiamo. Ma ascoltiamo i vostri vocali, vedo che è arrivata anche Silvana da Milano. Ci chiedevamo giusto ieri che fine avesse fatto, ma so che sempre all'ascolto.
1: Perdonate l'invadenza odierna, ma questa non me la potevo tenere. Tutti gli interventi che ho sentito fino adesso sono la dimostrazione di quello che ho detto nell'uno dei primi interventi, che la Russia conta sulla paura. La tattica dell'opossum, non mi dispiace, non funziona, magari funzionasse, purtroppo non funziona. Il problema non è fare la guerra, e far capire che saremo disposti a difenderci. È un concetto, qualcuno sembra la stessa cosa, non è la stessa cosa. Devono capire che dall'altra parte c'è qualcuno che non tollererà le prepotenze. E quando lo avranno capito, ripeto, se ne staranno buonini a casa loro, cosa che invece non faranno se vedranno l'opossum. Ok, Fabrizio da Milano, ciao.
2: Buonasera Topoletti, Stefano da Monza. L'Ucraina in Europa. Sì, guardi, io sono favorevolissimo. E voi lo sapete, io sono un elettore di destra e purtroppo devo amaramente ammettere che in questa coalizione Salvini è la pecora nera, è uno dei peggiori politici che io abbia mai conosciuto nella mia vita, che abbia visto nella mia vita. È un personaggio politico che prima di parlare dovrebbe contare fino a 10, ma se anche conta fino a 10 spara solo minchiate. È inopportuno, inadeguato ed è veramente l'anello debole di questa coalizione. Ma se ne pentirà amaramente questo politico. Che poi io non capisco perché lui deve mettere i bastoni tra le ruote alla Meloni e a Tajani. Non lo capisco. Ma lui della Lega cosa c'entra con la Russia? Perché è filo putiniano? La Lega è del nord Italia. Che c'entra la Lega con la Russia? Che c'entra? Ma io, guardi, non lo capisco proprio questo qua. Non lo capisco. Vabbè, buona serata.
3: Buonasera, dottor Peletti. Sono ancora Fabrizio da Milano, assolutamente d'accordo con l'ultimo ascoltatore che ha parlato. La Russia non vuole vincere la guerra perché gli interessavano i territori del Donbass. Se avesse voluto e utilizzato tutte le forze armate, aeronautiche, aerospaziali, missilistiche, terrestri, l'Ucraina non esisterebbe più, così come non esisterebbero più gli altri paesi che hanno finanziato dal 2022 questa sporca guerra fatta soltanto per indebolire la Russia. Quindi assolutamente d'accordo con l'ultimo ascoltatore, è l'Europa che deve sedersi con l'Ucraina a un tavolo di pace. Putin, se vuole, si prende l'Ucraina e si prende anche il resto dell'Europa, punto. Buonasera.
4: Salve Poletti, Piero da Roma. Ma questo signore che ha detto che il deputato, se non mi ricordo se era l'amico di qualche altra cosa, che diceva, parlava della Russia, che doveva capire, il signore che dice che la Russia può sconfiggere l'Europa, l'Ucraina quando vuole, boh, perché si può dire tutto. Noi abbiamo una percezione della Federazione Russa che è un po', diciamo, pompata anche molto da un certo tipo di propaganda, anche discendente dall'Unione Sovietica, ma la verità è molto più semplice, che ovvero che quello che dice questo signore si sbaglia come capacità militare. La Russia è molto indietro, non ha le forze per proseguire, non ce le ha, e se ce le avesse avute le avrebbe già impiegate, al netto chiaramente della potenza nucleare, ma quello è un altro discorso, e quindi basta, cioè, non è che i russi sono stupidi o si fanno una guerra di logoramenti in questo modo, perdendo qualsiasi contatto con la realtà economica, sociale intendo sociale internazionale. Purtroppo il cinese si sbaglia e pensa di aver capito tutto, questa è la verità.
5: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Ma allora, ricapitolando, chi è che ha ringalluzzito così gli ucraini, tanto da fregarsene degli avvertimenti dei russi e delle minacce dei russi? Gli americani, e poi successivamente il Regno Unito, che ha fatto saltare le prime trattative di pace. Guarda caso, fuori dall'Europa, dove gli americani adesso fanno business. E noi europei dovremmo prenderci in casa l'Ucraina con tutte le macerie e tutti i debiti e il suo sistema, che tutto è fuorché democratico, perché vi ricordo che non c'è stampa libera, non c'è opposizione, non c'è niente. Cioè, non ho capito, cornuti e mazziati. Ma scusate, se voi volete entrare a far parte dell'Europa, cioè, che cos'è che avete da offrire? Niente. Cioè, l'Europa dovrebbe rischiare una guerra con la Russia, pagare tutti i debiti, ricostruire un paese distrutto. E tutto per che cosa? Per andare contro la Russia, che ci vendeva il gas a buonissimo prezzo e che adesso paghiamo il triplo. No, io veramente non... E poi sento persone parlare di imbracciare il fucile. Ma che fucile? Noi non siamo stati attaccati. Noi europei, la NATO non è stata attaccata. Quindi niente guerra. Assolutamente no. La Russia non ci ha invaso e non ha neanche intenzione di farlo. Quindi quello che deve fare l'Europa è veramente mettere l'Ucraina seduta davanti alla Russia e finalmente a fare un'azione diplomatica. Quelli hanno le armi nucleari e non ci vogliono invadere. Ma io il suicidio non lo voglio. E quindi in guerra con la Russia, così, per motivi che non comprendo, non ci voglio andare. E soprattutto non mi va di pagare i cessi d'oro, le proprietà che c'ha Zelensky in giro, compresa la Sardegna, che chissà chi gliele ha pagate. Ciao ciao.
6: Ciao Stefano Di Monza, dovresti fargli un monumento a Salvini. Tu che sei interista, vi ho fatto vincere il campionato con le profezie sul Milan. Un monumento gli dovete fare. Gabriele Milano.
0: E allora parliamo di legge elettorale. Sì, lo facciamo dopo il brano.

0: Salvetti, sempre Piero da Roma. Sentivo la signora che parlava, che dice sempre cose molto puntuali, però in questo senso dovrei fargli un appunto. Primo, perché cioè, la questione della ricostruzione, magari fosse che l'Europa dovesse ricostruire l'Ucraina, sarebbe un business economico enorme, addirittura più ampio delle Next Generation EU, che per dirla è il nostro PNRR, però a livello europeo. E magari fosse, ma cercano di togliere questa cosa, lo cercano di fare gli americani chiaramente, e non solo, anche i cinesi. E più altra cosa, la questione del gas, questa nostra questione del gas russo, quando è che la sbatteremo anche a livello giornalistico? Allora, il gas russo non è vero, non è mai stato vero che costava di meno, mai, mai. Il prezzo del gas, come si sa, ha una borsa del gas che è ad Amsterdam, e il prezzo viene stabilito a livello internazionale, che è quello al megawattora. Non cambia, cioè non è che se te lo vende la Russia lo paghi di meno che se te lo vendono gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno un, quello che prendiamo dagli Stati Uniti, il GNL, che è terrificante, io sono d'accordo, però costa un po' di più per il dio della rigassificazione, ma è una diciamo, come dire, è una un'aggiunta sul prezzo irrisoria, parliamo dello 0,00 virgola, quindi è una bufala e basta, basta. Sempre così, si parla solo delle solite cose e non se ne esce, è incredibile.
1: Dottor Poletti, sulla legge elettorale posso dire sommessamente che mi sono rotto le scatole di votare sempre in modo diverso ad ogni elezione politica, perché la coalizione di sinistra, di destra, di centro, di sopra e di sotto, per paura di non vincere la modifica? Ma dico, siamo forse l'unico paese nel mondo che ogni 5 anni modifica la legge elettorale, cioè cambiamo più leggi elettorali che mutande. Buona serata, Claudio da Palermo.
2: Ma sinceramente io questi bombaroli non li capisco. Da una parte dicono che la Russia non è in grado di sconfiggere l'Ucraina, sono 4 anni che ci prova e sono delle pippe al sugo che non riescono a battere l'Ucraina, debolissima, eccetera. Dall'altra parte hanno una paura fottuta che la Russia invada anche l'Europa e quindi non fanno altro che rivendicare il riarmo, che dobbiamo armarci a tutti i costi in una spirale che prima o poi porterà veramente a qualche incidente e a far scoppiare qualche scaramuccia, qualche cosa. Cioè, io non ho capito, o i russi sono delle pippe o non sono delle pippe. Se sono delle pippe non vedo perché ci dobbiamo riarmare. Se non lo sono, cerchiamo di metterci d'accordo senza armarci fino ai denti, e magari poi quando abbiamo un'operazione da fare sanitaria ritrovarci le porte chiuse di un ospedale e ci dice mi dispiace, i soldi sono andati tutti in Ucraina. No, noi per un pericolo sicuro, quello di aver bisogno della sanità, è un pericolo assolutamente incerto e assurdo, quello della Russia, ma io cerco di tutelarmi per il pericolo sicuro, quello della mia salute e della sanità, che manderei al macero. Donato da Roma.
3: Buonasera Roberto, sono Roberto, l'edicolante di Milano. Sono d'accordo con l'ascoltatore di poco fa che abbiamo più leggi elettorali che mutande, però non mettono mai una piccola clausola che ovviamente darebbe fastidio, che secondo me invece è basilare. Quando entri in un partito, se lo lasci per essere eletto e tornare in Parlamento, ti devi fare votare. Non puoi fare come Vannacci, lui perché è l'ultimo caso, non perché sia lui, ci mancherebbe altro, ma sei uscito da lì, esci totalmente, metti in piedi la tua bella campagna elettorale e quando dall'anno prossimo ci saranno le elezioni ti fai buttare dentro con i voti. Ma così deve essere vietato, se si potesse anche dalla Costituzione. Sei nel Movimento 5 Stelle, esci, sei fuori. Sei nel Vannacci Club, esci, sei fuori. Non che ti vesti da nuovo presidente di un partito e resti dove sei. No, così è facile. Voglio vedere se nel resto del mondo per altre cose funziona così.
4: E allora questi vostri messaggi si chiama partecipazione, ne sono onorato perché mi affidate i vostri pensieri, questo è molto importante per chi fa il mio lavoro. Una bella notizia arriva dal fronte governativo, devo dire una bella notizia perché tutti i soldi che hanno sequestrato a Messina denaro, avete visto di tutto, lingotti d'oro, contanti, cose. Bene, verranno spesi per la sicurezza delle stazioni. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, esprimono profonda soddisfazione per la vasta operazione di contrasto al riciclaggio di capitali illeciti che ha consentito di sequestrare un ingente patrimonio superiore ai 200 milioni di euro. E congratulazioni di qui, congratulazioni di là, alla fine vi risparmio tutte le congratulazioni perché sono veramente doverose, 200 milioni di euro. Bene, quei soldi verranno spesi per le forze dell'ordine e per rendere più sicure le stazioni. Secondo me è una bella notizia. Vedremo se la burocrazia avrà la meglio o avrà la meglio la ragione e possiamo usare quei soldi. Adesso, appunto, come vi dicevo, parliamo di una cosa che di primo acchito può sembrare tecnica, lontana, quasi noiosa, la legge elettorale, ma attenzione perché qui si decide come voteremo, chi governerà e quanto conterà davvero il vostro voto alle prossime politiche. Il tema sta già incendiando il Parlamento perché il centrodestra accelera, la nuova legge elettorale approderà in aula il 26 giugno e le opposizioni parlano apertamente di forzatura, accusando la maggioranza di voler cambiare le regole del gioco troppo in fretta e soprattutto a proprio vantaggio. Ma cosa cambia davvero? Prima novità, salta il ballottaggio, niente secondo turno nazionale se nessuno raggiunge la soglia. Il nuovo sistema prevede un proporzionale con premio di maggioranza. Se una coalizione supera il 42%, prende un premio di governabilità pari a 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Se nessuno arriva a quella soglia, si torna al proporzionale puro. E allora già qui potremmo chiederci, è un sistema che garantisce stabilità o è un modo per blindare il potere? Il centrodestra dice basta governi fragili, basta larghe intese improvvisate, basta maggioranze che cambiano ogni sei mesi, serve chiarezza, chi vince governa, ma le opposizioni rispondono no, così si manipola il sistema per favorire chi oggi è già avanti nei sondaggi. E poi c'è un secondo punto importante, restano le liste bloccate, tradotto voi votate il simbolo, ma i parlamentari continuano a sceglierli i partiti, nessuna preferenza, nessuna possibilità di scegliere il nome. C'è poi un altro dettaglio molto politico, chi si presenta dovrà indicare obbligatoriamente il candidato premier, se non lo fa la lista rischia addirittura di non essere ammessa e questa norma sembra quasi scritta pensando al centro-sinistra, perché il centrodestra oggi un leader ce l'ha, Giorgia Meloni, ma il campo largo chi sarebbe il candidato premier? Schlein? Conte? Un tecnico? Un federatore? O si rischia di arrivare alle elezioni ancora litigando sul nome? E allora la domanda politica vera, questa legge favorisce davvero la governabilità o favorisce semplicemente chi oggi è più compatto? Perché diciamolo chiaramente, il centrodestra, pur con tensioni interne, oggi appare molto più strutturato delle opposizioni e una legge che premia le coalizioni forti potrebbe diventare uno svantaggio enorme. C'è poi il nodo dei tempi. Le opposizioni accusano la maggioranza di voler correre troppo, limitando il dibattito parlamentare, mentre la destra replica che si sta procedendo nel pieno rispetto delle regole e abbiamo anche accolto alcune modifiche richieste dalle opposizioni. Ma qui il punto che alcuni si pongono è anche un altro. È giusto che chi governa riscriva da solo la legge elettorale? Oppure una legge che riguarda tutti dovrebbe nascere con un consenso più largo? Perché in Italia c'è quasi una tradizione. Ogni maggioranza cambia la legge elettorale pensando di costruirsi il sistema perfetto e poi spesso questa legge finisce per ritorcersi contro chi l'ha scritta. E allora vi chiediamo, Questa riforma vi convince? Meglio il premio di maggioranza o il proporzionale puro? È giusto eliminare il ballottaggio? E soprattutto, voi volete continuare a votare liste bloccate senza preferenze? Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622 e tra poco arrivano anche i nostri commentatori e i nostri esperti. Ma voi ascoltatori di Italia No Limits qui sul giornale radio, la radio libera di informare, avete la precedenza. 334 11 11 622.
5: Giornale radio.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Soldi in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Buonasera di nuovo Poletti, vero da Roma, oggi sto monopolizzando tutto. Volevo rispondere a Donato da Roma, che anche lui è sempre molto puntuale, però qui la questione non è se la Russia non è o non è una pippa al sugo. La Russia ovviamente non è una pippa al sugo, il problema però è pensare che ci sia o sei pippa al sugo o sei Mazinga Z. Il problema è che la Russia non è neanche Mazinga Z, però noi pensiamo che sia Mazinga Z e ci abbia le armi segrete, che perché ha storie nucleari eccetera, ma non è così, così come neanche l'Ucraina è una pippa al sugo, perché l'Ucraina ha fatto un processo, è cambiata, si è molto fortificata, in più è appoggiata, ma anche la Russia è appoggiata. Noi pensiamo che solo l'Ucraina è appoggiata dall'America, l'Europa.
5: E allora però vorrei parlare di legge elettorale, sentiamo se il prossimo in argomento. Vai Lorenzo Cappadone dalla regia.
6: Scusi dottor Poletti, sto ascoltando le dichiarazioni del centrodestra sul sistema elettorale, basta governi, ma come, lo dice proprio il governo che sta durando di più negli ultimi anni, cioè paradossale questa cosa.
5: E ancora.
7: Buonasera, Luigi da Torino, stavo sentendo questa cosa della legge elettorale, è ovvio che il centrodestra cercherà di farsi una legge elettorale il più possibile aderente alle proprie necessità. La mia opinione è proporzionale puro, preferenze e, come diceva l'ascoltatore di prima, assolutamente divieto di cambio di casacca, cioè nel senso, se tu vuoi andare via da una certa compagine, dai le tue belle dimissioni ed esci proprio dal Parlamento, e quando sarà ora ti farai eleggere nella tua dove vorresti andare. Assolutamente questo passaggio di casacca da una parte all'altra, questo mercato che aveva tra l'altro inaugurato anche il grande Silvio Berlusconi, quindi lui comprava come se fossero giocatori di una squadra del Milan, comprava parlamentari a destra e a manca pur di rinfoltire le sue fila, quindi proporzionale puro e preferenze e divieto assoluto di cambio di casacca.
5: E allora ne diremo di cose dopo il brano. Pronti qui? Ho visto che l'argomento vi interessa, sono proprio contento.

0: E allora la legge elettorale, appunto, le vostre osservazioni alla 334 11 11 622. Saluto il collega di Giornale Radio Marco Trombetta. Buonasera Marco.
1: Ciao Roberto, un saluto a te e ai tuoi radioascoltatori che sono tanti che ti ascoltano.
0: E poi sono molto partecipi perché hanno capito che questo tema della legge elettorale, Marco, riguarda il loro futuro. Allora, vogliamo fare il punto, come sei in grado di far tu, in modo che si capisca bene cosa bolle in pentola?
1: Allora sì, innanzitutto vi dico che l'aria che si respira nei palazzi, soprattutto a Montecitorio, perché dove si fanno le questioni importanti politiche sono nella Camera Bassa, allora c'è un fuggi-fuggi, nessuno rilascia dichiarazioni, c'è molto nervosismo perché secondo noi, gli osservatori della politica, ci stiamo avvicinando alle politiche, quindi al voto. Hai sintetizzato bene tu che cosa bolle in pentola per la legge elettorale, cioè per dare la possibilità agli italiani di poter rappresentare la propria classe dirigente politica in un momento particolare che in Italia sta andando avanti da parecchio tempo, dalla nascita del Movimento 5 Stelle, sta continuando. Allora, innanzitutto, per quanto riguarda il premio di maggioranza, hai detto che il premio di maggioranza, la coalizione vincente, quindi noi abbiamo due grandi blocchi per capirci, centrodestra e centrosinistra. Per il centrosinistra si parla di campo largo progressista, i nostri radioascoltatori potrebbero sentire questa parola. La coalizione che raggiunge il 42% avrà un premio di maggioranza, cioè avrà dei deputati e dei senatori in più per garantire la governabilità, per avere dei governi stabili. Questa è la linea della Meloni. Per quanto riguarda poi, era previsto il ballottaggio, cioè qualora nessuna delle coalizioni raggiungesse il 42%, le coalizioni che avevano il maggior sentimento elettorale, quindi la percentuale più alta, si facevano il secondo turno come in Francia. È stato abolito, quindi nessun ballottaggio, e quindi qualora non raggiungano il 42%, sistema puramente proporzionale. Che cosa vuol dire puramente proporzionale? Che non si riesce a trovare la quadra tra i due schieramenti, centrodestra e centrosinistra, e quindi ritorniamo a tutto quello che l'Italia ha sempre avuto, i governi di coalizione dove dovevano mettersi d'accordo per avere un premier, quindi prima si votava e poi cercavano di capire chi era il premier. Per capirci, sintetizzare, potrebbe ritornare il Draghi della situazione, questo è il concetto, per far capire ai radioascoltatori. E poi le preferenze perché i deputati e i senatori vengono ritenuti scollegati dai propri territori di appartenenza, cioè nel senso indicati dai capi partito, e non hanno la rappresentanza territoriale, quindi non riescono a dare risposte concrete ai territori, motivo per cui c'è questa disaffezione. Allora Giorgia Meloni spinge per inserire nuovamente le preferenze, perché Fratelli d'Italia è un partito radicato, ma sia Forza Italia e anche la Lega, che in questo momento è in difficoltà, hanno detto di no. Quindi io vi tranquillizzerei, perché vi dico che le preferenze non ci saranno. Altro elemento, e chiudo, fondamentale, è quello della indicazione del premier sulla scheda elettorale, o meglio sulla coalizione che si andrà a comporre. Perché? Perché noi sappiamo che nel centrodestra abbiamo già il leader conclamato, che è la Meloni, quindi sarà facile per Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, noi moderati, chi ci sarà poi, non sappiamo se ci sarà Vannacci oppure lo stesso Calenda, indicare chi sarà il premier prima del voto, e quindi ci sarà scritto Giorgia Meloni. Nel centrosinistra, dove si sta consolidando, si sta consolidando un'alleanza del cosiddetto campo largo progressista, perché alle scorse politiche PD e 5 Stelle sono andati divisi e hanno perso tutti quei collegi uninominali, cioè il one to one, che sarebbe il cosiddetto premio di maggioranza nella sostanza, al sud, perché i 5 Stelle hanno voti al sud ma erano divisi, adesso invece vanno insieme. Allora che succede? Che il centrodestra, che ha forse paura di perdere, perché i numeri li danno molto risicati, sono molto vicini, io uso questa frase, mette un dito nell'occhio del centrosinistra, siccome sa che c'è una diatriba tra Schlein e Conte per chi deve essere il candidato premier, perché la Schlein è il capo del partito di maggioranza relativa all'interno del centro-sinistra e la segretaria del PD, ma Giuseppe Conte ha una grande esperienza perché ha già fatto il premier, è molto sentito nel popolo e anche e soprattutto a quelle fasce sociali che sono più in difficoltà, quindi loro sicuramente avranno dei grossi problemi nell'indicarlo, ed ecco il centrodestra gli entra a gamba tesa. Noi abbiamo intercettato pochi minuti fa a Montecitorio, vi dico che sta arrivando un temporale incredibile, quindi in linea con quello che sta avvenendo in politica nei palazzi, abbiamo intercettato Giuseppe Conte che ancora non si riprende dall'intervento che ha avuto e sulla domanda primarie ha glissato, non risponde, c'è molto nervosismo, ma Giuseppe Conte aveva già detto qualcosa sulle primarie: prima facciamo i programmi e poi decidiamo le primarie. Comunque fatto sta che dal 26 giugno, che è un venerdì, attenzione, quindi vuol dire alla Camera si va in aula direttamente, quindi si discute, il testo arriverà, sarà molto veloce l'approvazione del testo e c'è qualcuno che dice è talmente veloce che forse si vota ad ottobre. Perché
0: ecco,
1: ad ottobre?
0: Era quello che ti volevo chiedere, c'è aria di voto ad ottobre, Marco?
1: C'è aria di voto, sì, questa accelerazione parlamentare, ed è quello che ha detto Salvini, anticipiamo la scadenza naturale, quindi andiamo al voto anticipato, c'è qualcuno che dice pressando così nei tempi parlamentari, quindi siamo a giugno, vuol dire che luglio, agosto, settembre si approva, perché ottobre si va a votare. Perché si va a votare ad ottobre? Uno, perché i vannacciani a destra potrebbero avrebbero problemi di organizzazione. Due, la crisi economica potrebbe ancora continuare e quindi porre problemi all'azione del governo. E tre, perché anticipano una legge di bilancio di cui non ci sono risorse, perché ci sono delle risorse già impegnate nel campo della difesa e che poi dovranno essere impegnate nel campo del caro energia, del caro carburanti che non scende, perché l'Iran e gli Stati Uniti stanno ancora litigando e sarà il blocco di Hormuz è ancora lungo da quello che sentiamo. E quindi la politica cosa fa? Anticipa i tempi e va al voto. E la Meloni sta cercando di mantenere il più possibile, perché ha fatto un'assemblea in Confindustria e ha portato a sé i confindustriali, quindi è in campagna elettorale. Ha dato il giorno successivo i dati del PNRR, ritenendo l'Italia i primi in Europa, quindi il secondo messaggio politico. E il terzo ora chiede flessibilità all'Europa, perché gli italiani non possono dar soldi per la difesa e non possono avere soldi per il caro energia e caro carburante. Quindi è un messaggio ben chiaro: se tutto si chiude, molto probabilmente, tanto la Meloni il governo più lungo lo raggiungerà a breve, ad ottobre si potrebbe andare a votare. Anticipa una legge di bilancio, quindi a ottobre o l'anno successivo, che sarebbe ad aprile, a questo punto è molto probabile che si vada a votare a ottobre. Ultima chicchetta: nella Lega ci sono molti problemi. C'è il deputato Eric Pretto, che ora è stato sanzionato perché non ha pagato i contributi alla Lega. C'è qualcuno che lo dà a Vannacci, però io poco fa ero davanti a Montecitorio attraverso la nostra comunella di cronisti molto qualificati, di quelli che voi leggete tutti i giorni, firme molto autorevoli, e mi hanno fatto capire che forse non è tanto nella Lega, ma è anche Forza Italia che sta facendo acquisti nella Lega, quindi dovrebbe andare verso Forza Italia. Quindi la Lega viene attaccata da Vannacci e da Forza Italia, questo è il concetto. Ora vediamo la Meloni quello che riuscirà a mantenere in questo periodo. È solo lei che mantiene la leadership, e poi vediamo Conte e la Schlein come decideranno di risolvere questo problema. Mai come adesso il campo largo progressista si può giocare la partita. In questa scena politica, chiudo veramente, c'è Forza Italia, una Forza Italia governata nuovamente da Marina Berlusconi, che sta dando il piglio di capirne di politica, perché Forza Italia sta dialogando molto verso la sinistra moderata, o meglio la sinistra riformista. Questo fa comprendere che ci sono dei segnali molto importanti che danno la caduta del governo in anticipo, con un pareggio ed un futuro governo di unità nazionale, un governo tecnico, quindi con un proporzionale puro, quindi un premier che viene deciso dopo. Questi sono un po' gli indizi che girano. Va bene,
0: grazie,
1: Roberto?
0: Grazie sempre, Marco Trombetta, sempre molto preciso e puntuale e per niente noioso, perché ce l'hai raccontata per bene. Grazie, Marco Trombetta.
1: A voi.
0: E allora abbiamo il nostro ascoltatore Carmelo in linea. Da dove, Carmelo?
2: Da Roma, signor Roberto, da Roma.
0: Anche lei vede questo temporale che sta arrivando su Roma?
2: Ma c'è stato prima un qualcosa di molto forte, il temporale c'è stato, adesso è passato. ma era vento e grandine, un 5 minuti proprio incredibile.
0: Ma non le ha fatto la macchina o il tetto di casa, spero?
2: No, non ho fatto niente, però abbiamo assistito a questa bufera proprio, era una bufera, esatto.
0: Prego, allora mi dica.
2: Allora, no, dicevo, mamma mia, dopo aver sentito questo giornalista, devo dire che siamo proprio nel caos più totale.
0: Eh sì.
2: Perché non c'è altro modo di spiegarsi. Adesso la legge elettorale, così come la vogliono impostare, le dico francamente, io dico che è una cosa antidemocratica, proprio una forzatura, perché non si può, no, praticamente i cittadini non contiamo più niente, sono loro che decidono chi deve essere eletto, e noi non contiamo più niente, di noi ne frega niente. Questa è una cosa veramente grave. Io ho una certa età, molte, un'età, ma una cosa del genere non avevo mai assistito. Ma perché tutti i partitini che magari hanno il 2%, il 3%, che non riescono a superare la soglia, che cosa fanno? Che cosa fanno? Quelli non devono essere rappresentati, quelli non siamo cittadini, non vale niente quello. Eppure dobbiamo dire che l'Italia è una repubblica parlamentare, ma a questo punto il Parlamento non c'entra più niente, perché saranno i segretari e i presidenti dei partiti che decideranno.
0: La ringrazio molto, buona serata.
2: Buona
0: e noi
2: sera.
0: Andiamo avanti, sempre 334 11 11 622. Adesso l'ottimo Lorenzo Cappadone dalla regia manda i vocali.
3: Buonasera, Giancarlo da Genova. Riguardo la legge elettorale, io credo che la gente sia stanca. La gente non vuole votare delle entità astratte, non vuole votare dei partiti nei quali non sa poi chi va a governare. La gente vuole votare le persone, vuole guardare in faccia e sapere chi è che vota. Secondo me è questo quello che vuole il popolo. Il popolo vuole votare delle persone.
0: Ecco, io non penso fosse il materasso che cigolava così, probabilmente la portiera dell'auto, ma comunque dello svitol o simili glieli consiglio, perché insomma ha bene la foga di entrare in diretta e dire alla sua sulla legge elettorale, ma poi costringerci a sentire la sua meravigliosa esposizione, la sua fantastica voce con tutti questi cigoli. Vabbè, comunque l'importante è poi ungere il meccanismo e vedrà che funziona tutto. Sentiamo un altro vocale.
4: La gente non va a votare perché ci vogliono le preferenze, la gente deve venire a fare i comizi, la gente di Arezzo viene a fare i comizi a Arezzo e difende il territorio di Arezzo e anche la provincia. Con queste liste comandano solo i partiti e cosa succede? Che il 50% va a votare e quell'altro 50% sta a casa perché non si fida. Spero di essere stato abbastanza breve a questo giro, Buona serata a tutti.
0: Breve e anche con una capacità di sintesi rara, quindi la ringrazio. Breve, corretto, faccia sempre così.
5: Ma il problema della nuova legge elettorale, quello più pericoloso è uno, è che con questo premio di maggioranza, 70 deputati e 35 senatori, alla fine chi vince si porta a casa anche Presidenza della Repubblica e Corte Costituzionale e altri organi ulteriori, diciamo. Quindi saltano i pesi e contrappesi, salta tutto il sistema di check and balance, insomma, il che ci fa diventare una magnifica democratura anche noi in Italia. Tutto qui, quindi lo vedo molto pericoloso. Donato da Roma.
0: E allora un brano e poi andiamo ancora dentro al palazzo.

0: Allora, perché o Silvana, a Silvana o rinunci per una settimana o te la becchi tutta lo stesso giorno. Risentiamola.
1: Tutti, sono Silvana da Milano. Scusate, io volevo rispondere al radioascoltatore, anche molto cortese, che mi faceva notare che non è vero che noi il gas dalla Russia lo pagavamo meno, che è una bufala. No, non è una bufala. Noi abbiamo pagato per lunghi anni il gas 3 volte meno, perché facevamo dei contratti a lungo termine proprio con le aziende russe e avevamo i gasdotti che ci portavano il gas. Poi è vero che è nata la borsa di Amsterdam, che prima doveva vendere solo gas in eccedenza e poi è diventato il regolatore del prezzo. Però attenzione, il prezzo si è anche impennato perché le infrastrutture russe non erogavano più e quindi sono andate a falsare questo prezzo. Poi noi l'abbiamo comprato liquefatto dagli Stati Uniti e non ne parliamo. Quindi non è una bufala, è la realtà. E poi per quanto riguarda la ricostruzione dell'Ucraina, sì sì, sarebbe un business. Peccato che i soldi chi ce li deve mettere?
0: Però Silvana, io pensavo fossi sulla legge elettorale. Vabbè. Volevi finire quel discorso là, ma adesso parliamo di legge elettorale. Ettore Rosato, deputato e vicepresidente di Azione, vi convince questa operazione? Vi spaventa?
2: Quale operazione? Quella della legge elettorale?
0: Sì, quella.
2: Ma a me sembra una cosa un po' raffazzonata. Adesso onestamente, intanto con tutti i problemi che abbiamo, è proprio veramente urgente andare a scrivere una legge elettorale? È veramente necessario? Ce n'abbiamo una, stanno governando con questa legge elettorale, non è che non dà stabilità al paese, governano da 4 anni e mi sembra che sia un governo che sta diventando il più longevo della storia della Repubblica, quindi non è difficile dire che non dà stabilità. Secondo elemento, le leggi sono le regole, nei campionati le regole, in tutti gli sport e in tutte le attività diciamo pubbliche e private, le regole vanno stabilite insieme, dopodiché ci sarà uno più bravo. E questa mancanza di lavoro con insieme tra maggioranza e opposizione è un deficit molto grave nella predisposizione della legge elettorale e anche responsabilità dell'opposizione, non della nostra ma delle altre opposizioni, che ha dimostrato di non voler fare nulla per trovare un'intesa. Però io non credo che alla Meloni convenga adesso mettersi a fare questa discussione, piuttosto concentriamoci sui temi dell'energia, dei problemi del sistema industriale italiano, che sta veramente faticando, piuttosto che mettersi a discutere di questo. Una bella discussione sulla sanità pagherebbe molto di più i bisogni degli italiani che sulla legge elettorale.
0: Beh, mi sembra chiara la vostra posizione. Ringrazio l'onorevole Ettore Rosato, deputato e vicepresidente di Azione. Sempre 334 11 11 622. Parleremo ancora di legge elettorale anche dopo il GR, ma voglio ascoltare tanti messaggi e poi andremo al tema della sicurezza. Ma forza.
3: Salve Poletti, Alessandro da Vercelli. Ma che vuol dire bisogna indicare pure l'eventuale presidente del Consiglio sulla lista, se no non si può presentare? In questa maniera così noi stiamo andando a votare anche appunto il presidente del Consiglio, quando sappiamo che invece è di nomina del Presidente della Repubblica.
4: Silvana, le consiglio di cercare su Google con le seguenti parole chiave: Descalzi, gas russo, prezzo. Salterà fuori un'intervista a Descalzi dove spiega bene che il gas russo costa meno ai russi perché non è gas da liquefazione. Spiega anche bene il meccanismo take or buy, che significava che se trovavamo un prezzo più basso sul mercato, noi comunque una quota gliela dovevamo pagare lo stesso ai russi. Signora, si informi bene, perché questa è una leggenda che continua a circolare ed è priva di fondamento. Saluti a tutti, Fabrizio Milano.
0: Allora Fabrizio, va bene, gliel'ho passata perché era giusta, poi lo stesso Ettore Rosato ha detto concentriamoci sull'energia, non vi sembrava vero di tornare su quello, ma adesso mi dite la vostra sulla legge elettorale, su quel che avete capito. 334 11 11 622, tra poco ne riparliamo con il collega del Fatto Quotidiano Luca De Carolis, e poi arrivano altri ospiti per descrivere, commentare la situazione della sicurezza a Milano. Trovo molto intelligente da parte del governo, a parte che non so la fattibilità di questa roba, di mettere tutti quei soldi sequestrati dai proventi illeciti del pericoloso boss Messina Denaro, mettere tutti quei soldi a servizio della sicurezza delle stazioni per potenziare l'attività delle forze dell'ordine, eccetera, eccetera. È già una risposta concreta e anche una risposta di buon senso prendere i soldi sequestrati al mafioso e ai suoi sodali per dare una mano alla sicurezza. Però, come tutte le buone idee, mi sa che finirà l'italiana, perché ci saranno mille cavilli, lacci e lacciuoli, ma staremo a vedere. Non voglio essere pessimista, quindi 334

0: facendo parlare tutta Italia e non solo.
1: A Pezzoli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
0: Visita Pezzoli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su pezzoli.net.
2: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Axios rilancia, avvicina l'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma manca l'ok definitivo di Trump. Israele continua a bombardare il Libano, colpita anche Beirut, vittime anche a Gaza. Colpo a Cosa Nostra, scoperto e sequestrato il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro, oltre 200 milioni di euro, arrestate 3 persone. Domani sciopero dei sindacati di base, a rischio i trasporti, protesta anche nel settore scuola e sanità, cortei in diverse città. Crollo fisico di Jannik Sinner a Parigi, eliminato al secondo turno dall'argentino Cerundolo, sconfitta difficile da accettare, ammette il numero uno al mondo.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Marco Mancini, Nicola De Muro e Alessandro Cisilin, per lo sport Gerardo De Vivo. In primo piano il Medio Oriente, Iran e Stati Uniti verso l'intesa, anche se manca ancora il via libera definitivo di Donald Trump. Israele intanto bombarda il Libano, colpita anche Beirut, mentre Netanyahu ordina di occupare il 70% della striscia di Gaza. Il servizio.
3: Secondo Axios, gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto una accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. A frenare al momento però sarebbe Trump, che non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Il presidente degli Stati Uniti si sarebbe preso 48 ore per decidere. L'Iran invece sarebbe pronto a sottoscrivere immediatamente l'intesa. Nella bozza di intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciare libera la navigazione nello stretto di Hormuz per chiunque. Se lo dovesse aiutare l'Iran nel sistema dei pedaggi per il passaggio a Hormuz, sarà sanzionato, ammonisce il segretario americano al tesoro Bessent. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare e prendere il controllo del 70% del territorio della striscia di Gaza. Stamane invece, nonostante sia ancora formalmente in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
2: Un italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. L'uomo era partito volontario dopo l'invasione della Russia nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Scoperto e sequestrato parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio ingente, oltre 200 milioni di euro, dislocato in una decina di paesi, in particolare quelli a fiscalità agevolata, costruito con proventi del narcotraffico e di altre attività illecite. Arrestate anche 3 persone. Sentiamo.
4: Un'impressionante galassia finanziaria per un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro, tutta riconducibile al super boss della mafia, Matteo Messina Denaro. L'hanno individuata e sequestrata la Guardia di Finanza e la DDA di Palermo, un tesoro frutto di anni e anni di arricchimento parassitario e danni del territorio, in particolare siciliano, come ha spiegato il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, che ha definito questo maxi sequestro di importanza strategica nella lotta alla mafia.
5: Si tratta anche di una scelta che consente di ritardare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella esistita fino a molti anni fa.
4: Decine di società con sedi sparse in una

0: decina di paesi, tutti paradisi fiscali tranne due, la Spagna e la Svezia, per il resto individuati investimenti di denaro di provenienza illecita, in particolare dal narcotraffico, in Lussemburgo, Andorra, Principato di Monaco, Isole Cayman, Libano e Gibilterra. Tre gli arresti: Giacomo Tamburello, da sempre ritenuto vicino al boss, e in Spagna agli arresti anche l'ex moglie e il figlio del trafficante, Maria Antonina Bruno e Luca Tamburello. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
1: Delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti. Per la perizia è stato nominato quale consulente tecnico il professor Roberto Catanesi. Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere e dobbiamo mobilitarle adesso. Così il commissario alla coesione Fitto, che però sulla questione dello scostamento di bilancio si mostra più prudente. A stretto giro arriva la replica del Comitato Europeo delle Regioni. Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica. Sollievo temporaneo sotto investimento cronico. Domani lo sciopero generale proclamato dalle sigle sindacali di base, ma già questa sera alle 21 scatta lo stop nel settore ferroviario. Al centro della protesta i salari reali, denunciati in sensibile calo, e il concomitante arretramento del welfare. Sentiamo.
2: Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani da sigle sindacali di base, ma già stasera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario, sia in ambito nazionale che nelle sigle regionali. Rispettate comunque le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18, nonché almeno parte dei convogli a lunga percorrenza che Trenitalia e Italo fanno sapere che specificheranno nei loro siti. Domani a rischio anche aeroporti e in alcune città il trasporto locale, coinvolti inoltre i settori scuola e sanità. Annunciati presidi e cortei in una quindicina di capoluoghi, al cuore delle motivazioni l'emergenza retributiva. In un rapporto pubblicato per l'occasione della Confederazione Unitaria di Base, l'Italia ha il primato negativo di salari reali inferiori del 7,5% nel 2025 rispetto al 2021, mentre esplode il part-time involontario che intrappola in salari da fame l'8,5% degli occupati, proporzione che sale per donne e giovani. Poi si ricordano le 1093 morti sul lavoro l'anno scorso, inclusi 8 giovani studenti, e al contempo il welfare arretra, spingendo 5,8 milioni di persone a rinunciare alle cure. In proposito si denuncia anche la spesa per finanziare il riarmo e la complicità col genocidio a Gaza. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
1: Picco di caldo anomalo in questi ultimi giorni di maggio, oggi 14 le città con bollino arancione, altre 4 con bollino rosso, Firenze, Bologna, Roma e Torino. Raggiunti nuovi primati per il mese nella pianura padana, a Moncalieri la temperatura ha raggiunto i 38,2 gradi, a Parma i 36,4. Nelle prossime ore le temperature inizieranno a scendere, ma al prezzo di una forte instabilità, attesi infatti temporali violenti, raffiche di vento e possibili grandinate. Tennis in chiusura, il Roland Garros registra la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner. Fermato da un malore quando era ad un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo perde al secondo turno con l'argentino Cerundolo. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, era caldo ma non terribilmente, ha raccontato in conferenza stampa a Parigi l'altoatesino, che poi ha ammesso: è difficile da accettare, ora ho bisogno di recuperare.
3: Sono stato fortunato, mi dispiace per Jannik, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente. Le parole di Juan Manuel Cerundolo sono l'esatta fotografia di quanto è andato in scena sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier. In un match che stava dominando a un solo game dalla vittoria, Jannik Sinner è stato fermato da un malessere. Inutile il medical timeout, l'azzurro non si è ripreso e il match non ha più avuto storia. 7-5 il terzo set per l'argentino, che ha chiuso in 5 con un doppio 6-1. Ti auguriamo una pronta guarigione, il messaggio via social dell'ATP per Sinner, costretto dunque a rimandare ancora una volta l'appuntamento con l'unico slam che gli manca. Il KO del numero 1 fa il giro del mondo sui siti dei principali media sportivi. Terremoto, Sinner eliminato, scrive l'Equipe. Un colpo di scena per Le Monde. Notizia bomba, il caldo elimina Sinner, titola dalla Spagna As. Il New York Times si affida a un Sinner appassisce al caldo del Roland Garros. Sulla stessa linea il britannico Guardian. Sinner messo al tappeto da Cerundolo dopo aver ceduto al caldo torrido. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Torniamo assieme a voi subito dopo il brano e anche i vostri messaggi, naturalmente. 334 11 11 622.

0: scrive il nostro ascoltatore Fabrizio, il governo del secolo fino ad oggi non ha fatto nulla e ora per cercare di mantenere il potere usa la carta della modifica della legge elettorale nonostante i gravissimi problemi da affrontare. Conclusione a Maria Antonietta, che gliene frega del popolo. Che delusione. E poi ci scrive Mary, da un bel po' di anni ho capito che qualsiasi governo che va a palazzo aspetta la sua maturità, cioè 4 anni e un po' di mesi compiuti, hanno maturato la loro pensione, noi stiamo a guardare, si tornerà al proporzionale. E ancora voci.
1: Marcella da Milano. Il fatto stesso di pensare alla legge elettorale adesso invece di cose necessarie e utili è una cosa che fa perdere sicuramente consensi al governo attuale e quindi penso che sia totalmente inutile e anzi è una cosa che crea malumore nella gente, quindi è proprio una cosa non gradita e non apprezzata adesso. E quindi io penso che sia totalmente inutile, anzi anche dannoso per il clima generale.
2: Buonasera a tutti quanti. Allora, longevo, tutti parlano di longevo, ma longevo non è sinonimo di migliore. E tutti in Italia oggi siamo longevi e viviamo a lungo. L'importante è vivere in buona salute. Comunque io direi di cambiare la legge elettorale partendo dalla base, dalla radice. Qualsiasi candidato deve presentare un curriculum chiaro, leale, sincero e fatto semplice, di modo che anche un bambino di prima elementare lo possa leggere. Ma io farei una rivoluzione nella retribuzione. Darei un minimo garantito, stipendio base chiamiamolo, tipo non so 5-6 mila euro. Poi una paga oraria, ovvero le prime 10 ore valgono tot, le successive 10 ore di presenza vengono retribuite in maniera maggiore e mano a mano successivamente a salire fino a che per raggiungere la retribuzione che prendono oggi, sia se vanno o non vanno in Parlamento, devi essere lì stato in plenum. Questo è un matematico che dovrebbe studiarlo. Io cambierei questo intanto e avremmo magari una selezione di gente un po' motivata diversamente, che ne dite? Comunque, se i signori politici che vogliono cambiare la legge elettorale sanno l'inglese, se la studiano, credo di sapere che una delle migliori leggi elettorali sia in New Zealand, Nuova Zelanda. Sono Maria Teresa da Roma. Goodbye, good night.
0: Goodbye, good night. Vediamo se riusciamo ad ascoltare un altro vocale, Lorenzo, ma prima dei vocali non facciamo attendere che deve lavorare il nostro collega del Fatto Quotidiano, Luca De Carolis. Buonasera Luca.
3: Ciao, buonasera a tutti, ciao, ben trovati.
0: Allora Luca, anzitutto, ma corrisponde al vero questa serie di rumors che ci porterebbe al voto verso l'autunno?
3: A me pare, chiaramente questo si sta spargendo perché la destra adesso sta accelerando sulla legge elettorale, quindi di solito c'è una vecchia regola non scritta in Parlamento che una volta approvata la legge elettorale poi liberi tutti. Mi sembra complicato che però con la soluzione internazionale che abbiamo ed economica che abbiamo a ottobre si possa andare a votare, cioè il Quirinale avrebbe diciamo più di una eccezione da porre, quindi io credo che almeno a fine anno a legge di stabilità fatta dovremmo arrivare. Ritengo invece probabilissimo un voto tra marzo-aprile, quello sì, quello lo ritengo naturale. Credo che non si arriverà a scadenza naturale, che sarebbe l'autunno 2027, ma che si vada a votare a ottobre, non lo so, è una voce che sembra esca molto dal colpaccione della Liga, che è il partito più in difficoltà in questo momento, anche causa il famoso Mannacci che continua a svuotarla di candidati, quindi ha forse l'interesse ad andare di fretta per impedire a Mannacci di radicarsi ancora di più, no?
0: Ecco, torna anche a te il rumors secondo cui non solo Mannacci cercherebbe di svuotare la Lega, quindi di arruolare parlamentari magari con la promessa di un seggio, non solo Mannacci ma anche Forza Italia?
3: Secondo me ci sono anche dei leghisti che vogliono andare in Fratelli d'Italia, per esempio. Cioè il tema è semplice alla fine, non è che molto, come dire, essendo la Lega un partito per me nei sondaggi è intorno al 6, grosso modo, siamo là, insomma, secondo le rilevazioni qualcuno dà un po' più alta. E i voti sono pochi. Poi vedremo quale sarà la legge elettorale naturalmente. Quindi se i voti sono pochi, la gente si guarda intorno, perché adesso attualmente la Lega ha oltre 90 parlamentari, o comunque ne aveva oltre 90, non aveva 94 nel 2022, poi qualcuno è andato altrove, per esempio i tre che sono andati fino ad Vannacci. Però insomma, ecco, è chiaro che le stime che si fanno è che il numero calerà drasticamente, la gente si guarda intorno e cerca partiti che potenzialmente o devono entrare in Parlamento con Vannacci, quindi è vergine dal punto di vista elettorale, quindi può offrire posti, oppure partiti che presumibilmente prenderanno molto più della Lega. Diciamo è una domanda offerta, no? Molti parlamentari hanno questa visione molto pragmatica. Io rimango a destra, però magari quelli che hanno anche qualche voto sui territori, no? In questo momento anche c'è chi si mette in vendita politicamente parlando, dice io ho qualche voto sul mio territorio e posso far comodo. Queste sono trattative che siamo in fondo nell'ultima fase della legislatura, questo in parte succede, ecco. Mettiamolo in questa maniera.
0: Luca De Carolis, il Fatto Quotidiano, un tuo giudizio, un vostro giudizio su questa legge elettorale che ha preso uno sprint incredibile?
3: Secondo me rischia seriamente dal punto di vista costituzionale, perché questa legge comprime i poteri del Presidente della Repubblica, perché possono dire tutto quello che vogliono, ma se indichi se obblighi le liste a indicare un candidato premier e a vincolarsi a quell'indicazione, è chiaro che crei una forza e crei una sorta di mini premierato, non totale, non nei poteri, ma nel modo in cui si arriva ad avere quel potere. Ed è chiaro che è un'indiretta, ma quanto evidente indicazione, diciamo, un modo di incidere sui poteri del Presidente della Repubblica di Italia. Noi rimaniamo una democrazia parlamentare. Se il centrodestra ritiene di fare il premierato, che era peraltro nelle intenzioni di Giorgia Meloni, può fare la legge che aveva promesso e andare al referendum. Mi viene a fare una battuta cattiva, forse diciamo la prospettiva di fare un altro referendum non sembra così, diciamo, ottimale come idea. Però ecco, questa legge elettorale in quella parte mi sembra già gravemente a rischio. Dopodiché mancano le preferenze, tutti i candidati bloccati, tolgono i collegi, mi sembra la solita legge dove comandano sempre i capi bastone. Ecco, non mi sembra una legge fatta per riportare la gente a votare, mettiamola in questa maniera.
0: Grazie a Luca De Carolis del Fatto Quotidiano.
3: Grazie a voi.
0: Grazie davvero, voi. Buon lavoro. Ciao. E tra poco, dopo la musica, vi do le indicazioni per quanto riguarda lo sciopero di domani, gruppo FS. Dalle 21 di oggi alle 21 di domani ci saranno molte incertezze. Cercherò di darvi delle certezze nell'incertezza. Tra poco.

0: Buonasera a tutti, Raffaele da Roma. Niente, purtroppo è scandaloso. È scandaloso perché alla fine siamo sempre alle solite. Già stanno pensando a come mettersi al sicuro le prossime poltrone per la prossima legislatura, cercando di creare una legge che li possa aiutare a tornare al governo. Non dico né che rosso è meglio, nero è meglio, giallo è meglio, però è soltanto schifoso, è soltanto veramente schifoso un atteggiamento del genere. Poi, no, che fanno? Ci fanno il favore però di abbassare le accise per 10 giorni, 20 giorni, invece di pensare a problemi strutturali, pensano come sempre agli affari loro. Questa cosa è veramente solamente scandalosa. Raffaele da Roma.
1: Io nel merito della legge elettorale credo che bisognerebbe tornare al proporzionale secco, dare la possibilità anche a forze che attualmente stanno fuori dal Parlamento di partecipare, sono forze considerevoli, per esempio come Potere al Popolo, ma anche altre forze, ritornare alle preferenze, almeno 3 preferenze, per dare ai cittadini la possibilità di scegliere. Guardate, ne abbiamo avuto in passato, nella cosiddetta Prima Repubblica, la migliore legge elettorale, perché dava la possibilità anche a chi non aveva condizioni economiche favorevoli di potersi candidare. Ecco, a proposito della preferenza. Maggiore partecipazione significa anche, cioè maggiore con proporzionale secco c'è anche la possibilità di favorire una maggiore partecipazione democratica e quindi meno astensionismo. Ciro da Napoli.
2: Ecco Ciro da Napoli, sentivo anche i rumori delle auto, ma del resto questa è l'ora in cui tornate dal lavoro, fate attenzione, intanto da dove trasmettiamo c'è una forte grandinata, fate attenzione domani perché c'è un bel problema per quanto riguarda i trasporti, proclamato da alcune sigle sindacali autonome, uno sciopero nazionale in adesione a uno sciopero generale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle 21 di oggi, giovedì 28, alle 21 di venerdì 29 maggio. Gli effetti in termini di cancellazioni e ritardi potranno verificarsi anche prima e potrarsi oltre l'orario di termine dell'agitazione sindacale. Così una nota del gruppo FS: per il trasporto del regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 di venerdì 9 e 29 maggio, cioè domani. Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione domani. Comunque una situazione bella delicata per lo sciopero, tenetene conto, perché se vi mettete in viaggio domani dovete calcolare che c'è anche lo sciopero. Se invece vivete nelle grandi città come a Milano, dovete tener presente il tema della sicurezza. Pensate che nelle ultime ore un ragazzo di 22 anni è morto accoltellato alla stazione Certosa dopo una rissa tra gruppi di giovani. Siamo a Milano, in questa vicenda si deve ancora vedere chiaro, ma immediatamente si è acceso lo scontro politico sulla sicurezza, e sulla sicurezza bisogna investire, lo si dice sempre. Il governo, come vi dicevo, ha messo a disposizione i 200 milioni di euro più o meno di liquidità sequestrati a Messina Denaro per potenziare la sicurezza delle stazioni, ma la sicurezza torna ad essere tema bello caldo nelle nostre città. Ne parleremo tra poco con i nostri ospiti e vi invito a virare anche su questo argomento. Stasera siete stati straordinari con i vostri messaggi, sia sull'Ucraina nell'UE che sull'ipotesi di legge elettorale. Continuate così perché siete sempre il pubblico meraviglioso che uno si aspetta. 334 11 11 622 e per i nuovi arrivati vi ricordo che Italiano Limits qui su Giornale Radio va in onda dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 per 3 ore e in seconda edizione dalle 22 all'1.
3: Giornale Radio.
4: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 31 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sui rilievi. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. In giornata l'instabilità sarà in aumento, con temporali sull'arco alpino, sulle regioni tirreniche e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Guidare informati.
4: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Traffico più intenso del solito questa sera sulla rete stradale extraurbana nazionale. A Milano code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4. A Torino code in tangenziale nord da Venaria a Reale a statale 24 verso Collegno. In A1 code a tratti per il traffico tra Fiorenzuola e Reggio Emilia verso Napoli. Nell'area bolognese code in A14 da Borgo Panigale al bivio per la 13 verso Taranto e su tutto il ramo di Casalecchio verso la 14. A Roma grosse difficoltà al nodo tra il raccordo e la 24 con lunghe code in A24 dalla tangenziale est fino a Sette Camini verso Teramo e sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale alla Rustica in esterna da Ostia Antica a Policlinico. Code anche in tangenziale est da Viale Castrense e Parioli verso lo stadio e dalla Galleria Giovanni XXIII a Nomentana verso San Giovanni. A Napoli per un incidente circa 6 km di code in A1 tra l'asse mediano e il centro direzionale. Code inoltre in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e sull'asse mediano dal bivio per Caserta al bivio per Arzano verso Acerra. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Il tema della sicurezza, un evergreen purtroppo delle campagne elettorali, ma qui muore la gente, ne parliamo tra poco.

0: E adesso fermiamoci un attimo su Milano, perché nelle ultime due ore un ragazzo di 22 anni, Gianluca Ibarra Silvera, è morto accoltellato alla stazione Certosa dopo una rissa tra gruppi di giovani. E attorno a questa vicenda si è acceso immediatamente lo scontro politico sulla sicurezza. Ma prima ancora della politica, forse bisogna guardare la realtà, perché c'è una sensazione che molti milanesi raccontano sempre più spesso, quella di una città nervosa, aggressiva, dove basta poco per trasformare una serata in tragedia. Non parliamo più soltanto di criminalità organizzata o di rapine pianificate, parliamo di ragazzi giovanissimi che girano armati di coltello, ragazzi spesso imprevedibili, ragazzi che magari non appartengono nemmeno a vere bande strutturate, ma che vivono dentro una cultura della violenza continua, dell'umiliazione, del rispetto conquistato con la paura. Cosa sta succedendo a una generazione che considera normale uscire la sera con una lama in tasca? E naturalmente su questo si inserisce la politica. Salvini parla di bande di balordi stranieri e promette più militari e più sicurezza nelle stazioni. Io questa l'ho già sentita da parecchi anni, ma insomma. Il centrodestra accusa Sala e Palazzo Marino di aver sottovalutato per anni il problema sicurezza, soprattutto nelle periferie e nelle stazioni. C'è chi chiede più telecamere, più controlli, il taser per la polizia locale, persino metal detector negli scali ferroviari. Dall'altra parte il centrosinistra risponde che il governo Meloni ha fatto soltanto propaganda, decreti sicurezza e slogan senza aumentare davvero la presenza sul territorio. Matteo Renzi dice che apertamente che l'Italia di Meloni e Piantedosi è un posto più insicuro del passato. Però attenzione, i dati ufficiali raccontano una realtà complessa. Alcuni reati sono diminuiti, ma crescono quelli commessi da minori, cresce la violenza giovanile, crescono gli accoltellamenti e soprattutto cresce la percezione di insicurezza. E la percezione, piaccia o no, in una grande città conta tantissimo, perché se una persona evita una stazione la sera, cambia strada, rinuncia a uscire o ha paura di prendere un treno, quella paura diventa già un fatto politico e sociale. Poi c'è un'altra questione delicatissima che molti evitano di affrontare apertamente: il rapporto tra disagio sociale, immigrazione, marginalità e violenza urbana, perché sarebbe sbagliato ridurre tutto all'etnia o alla provenienza. Anche perché questi sono figli di persone che sono venute qui per lavorare. L'esempio del lavoro, della schiena piegata, in casa ce l'hanno avuto e poi hanno preso una loro strada, forse quella più semplice. Ma sarebbe anche ipocrita fingere che non esistano quartieri, sacche di esclusione, gruppi giovanili completamente sganciati da scuola, lavoro e integrazione. E allora, che serve davvero? Più polizia, più repressione, più prevenzione, più educatori, più carcere minorile, più controllo nelle stazioni? Voi dite la vostra, scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622. E saluto il mio ospite, che è capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Milano, Riccardo Truppo. Buonasera Truppo.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Allora, mi spiega cosa sta succedendo, che vogliono sti ragazzi e soprattutto perché non riusciamo a toglierli dalla strada dove hanno i coltelli in tasca e ammazzano la gente?
1: Ma io credo che Milano intanto debba essere trattata per quello che è, ovvero una metropoli dove i legami sociali che nei piccoli centri riescono ad aiutare a frenare anche gli atti di devianza o anche diciamo la microcriminalità, gli atti di diseducazione civile, diciamo così. A Milano invece serve la deterrenza, serve la presenza di agenti, servono le divise in circolazione. Altrimenti si diffonde un senso, come si è diffuso purtroppo negli ultimi anni, di liberi tutti, un po' che sfocia sulla diseducazione, ripeto, civile, e poi si arrivano anche ad atti di violenza, di diffusa presenza di coltelli, e purtroppo poi succede l'irreparabile. Io credo che da parte dell'amministrazione comunale e di chi gestisce il territorio debbano essere necessarie delle prese e delle dichiarazioni, delle prese di principio molto forti e chiare, che invece secondo me negli anni sono mancate.
0: Senta, però poi finiamo alla storia che il comune dice che è colpa dello Stato, lo Stato dice che il comune non vigila e la situazione resta tale e quale.
1: Beh, allora intanto va detto che un sindaco di una città di 1,5 milioni di abitanti circa, con una città metropolitana da quasi 4 milioni, che ha un esercito praticamente, diciamo, mi si permetta la battuta, un esercito personale di 3.300 uomini dotati di pistole, manganelli e manette, che asserisca che serve intanto necessariamente la presenza dello Stato e non possa fare ordine pubblico da sé intanto, quindi preliminarmente, è un'affermazione secondo me un pochino azzardata.
0: Quindi lei dice i 3.000 e passa vigili, truppo, non usiamoli solo per dare le multe agli automobilisti, ma usiamoli anche come deterrente, visto che sono formati e tutto quanto, no? Questo dice?
1: Assolutamente. Pensate che adesso c'è questo annoso dibattito sulla dotazione del taser per gli agenti di polizia locale, che si è incartata in consiglio comunale perché la maggioranza di centrosinistra non riesce a trovare una direzione univoca, per cui si è fermi da mesi su un qualcosa che altrove è considerato l'ABC, insomma. Quindi pensate, il taser è sicuramente uno strumento, una dotazione che non solo mette al riparo i nostri agenti di polizia locale da dove si trovano in situazioni critiche, ma è elemento di grande deterrenza, perché una volta estratto chi delinque, chi magari è mischiato in una rissa, chi non rispetta lo stop, sa che quel taser può essere utilizzato, perché praticamente non provoca danni fisici, quindi è uno strumento di grande deterrenza. Ecco, questo il Comune di Milano da mesi non riesce a dare il via libera perché la sinistra discute con se stessa. Ecco, questo credo sia una delle tante grandi colpe politiche in circolazione. E mi si permetta una chiosa ulteriore: il Comitato di Sicurezza e Ordine Pubblico, che periodicamente si riunisce e che vede seduti al tavolo anche questore e prefetto, proprio come vorrebbe il sindaco, ha bisogno che il sindaco stesso, eletto democraticamente, possa dare le priorità. Io mi sono sempre chiesto e ho domandato anche formalmente i verbali di questi incontri per sapere il sindaco quali priorità ha dato a quel tavolo, perché se ovviamente ci troviamo una carica eletta democraticamente che non presenta e lamenta allarmi territoriali, come spesso il sindaco ha fatto dicendo che tutto va bene, è chiaro che non si può pretendere poi che il questore e il prefetto dispieghino sul territorio un assetto da guerra, insomma.
0: Grazie a Riccardo Truppo, capogruppo in Consiglio Comunale a Milano di Fratelli d'Italia.
1: Grazie a voi.
0: Non è di Fratelli d'Italia invece la prossima ospite, ma è tipo una sorella per me. Saluto Annarita Briganti, collega
2: giornalista.
0: Ti è piaciuta la presentazione?
2: Mi è piaciuta tantissimo, anche se nella vita, Roberto, mai dire mai, sei d'accordo? Però ecco, ora no, non lo sono, non sono d'accordo su nulla di quello che ho sentito. E vorrei dire appunto al dottore che mi ha preceduto che purtroppo il taser ha fatto danni fisici, perché ci sono anche persone morte, poi ovviamente con inchieste, da accertamenti, però
0: sì, però quel ragazzo che è morto, quel ragazzo poco più che ventenne, che è morto, sì, a Certosa, è morto perché delle gang sudamericane, di sudamericani, l'hanno coltellato.
2: Certo, però lì purtroppo è morto anche, fammelo dire, sai che a noi piace parlare chiaro, perché non c'era comunque una copertura di quel territorio. E se parli con gli abitanti di questa zona nord-ovest di Milano, che poi è una parte normalissima, certo, della città, più volte hanno detto, hanno raccontato, hanno denunciato, perché appunto l'ho verificato anche in queste ore, che c'erano problemi di sicurezza. Addirittura, pensa, due signore hanno detto: noi non usciamo di casa. Cioè, persone che fanno casa, lavoro, scuola, figli, i doveri, e poi si devono chiudere in casa perché non c'è una situazione di sicurezza. Ma non può essere il cittadino o il ragazzo, purtroppo 22enne, che è morto, a garantire la sicurezza di una città. La sicurezza è una questione dello Stato, Stato nazionale e locale, però secondo me deve partire dal centro la questione di sicurezza. Allora chiediamoci: perché non ci sono forze dell'ordine in giro? Ma noi lo vediamo anche a occhio nudo.
0: Ma io mi chiedo perché giovani di 15, 20, 30 anni stanno seduti a bivaccare nelle stazioni e non fanno niente dalla mattina alla sera. I loro genitori sono venuti dall'altra parte del mondo qui con la schiena piegata per lavorare, hanno avuto l'esempio in famiglia. Perché questi non fanno niente dalla mattina alla sera? Forse perché vivono di sussidi, briganti?
2: No, io non penso assolutamente che sia
0: di
2: questo il motivo. Cioè, sono
0: di prostituzione, no, di che
2: allora,
0: cosa?
2: Sono due binari diversi. Il binario sicurezza, secondo me, può essere assicurato, quella che sentite una tempesta su Milano, solamente dalle forze dell'ordine, non certo dalle ronde dei cittadini o dei privati. E quindi è evidente che a Milano in questo momento c'è un problema di gestione delle forze dell'ordine, che secondo me viene in primis dal centro e poi si riflette sulle istituzioni locali. Il disagio invece di queste gang, che tra l'altro sono notissime, perché tu ricorderai che ci fu un fatto di sangue orrendo già quando la sindaca era Letizia Moratti. Io mi ricordo benissimo che ci fu un fatto di sangue proprio all'interno di quei mondi.
0: Ma io non do una visione politica, voglio le città sicure.
2: E perché non intervengono? Sì, ma la mia domanda è: se noi sappiamo che esistono queste gang e sono sbagliatissime ovviamente e spesso commettono crimini, sicuramente più che prostituzione, sicuramente lo spaccio, e probabilmente non sono neanche sobri e lucidi per fare questi delitti efferrati, perché non vengono sgominate queste bande? Cioè, nel momento in cui glielo si permette, purtroppo poi accade un omicidio come quello che è accaduto a questo ragazzo di 22 anni.
0: Quindi adesso siete voi che la pensate in modo fine come te,
2: sì,
0: Anna Rita Briganti, adesso siete per militarizzare le città?
2: No, intervenire anche prima, intervenire per esempio sul disagio. Cioè, tu hai ricordato giustamente che sono gang che hanno anche dei minorenni, no, al loro interno. Uno, spero che ovviamente prendano i colpevoli, e scopriremo probabilmente che avranno 15, 16, 18 anni, saranno molto giovani, e nessuno interviene su quella dispersione scolastica, su quel disagio, su quella eventuale tossicodipendenza, su quell'eventuale spaccio. Cioè, questo è il punto: se noi non interveniamo sul disagio, vedi il caso di Parma, il professore ha detto: non vi denuncio perché è più educativo così, e ha fatto benissimo, perché se non intervieni sul disagio non serve a niente la repressione, serve la prevenzione. Prevenzione vuol dire pure, come dicevi, che se c'è una gang in una stazione di sera, la prevenzione vuol dire che c'è qualcuno, una forza dell'ordine, che questa gang non la fa rimanere lì, ma non vuol dire militarizzare. Vuol dire rompere queste bande alla loro origine.
0: Va bene, Anna Rita Briganti.
2: Non ti ho convinto, ti ho fatto arrabbiare, lo so.
0: No, mi hai fatto riflettere, ma non per quello che hai detto, perché conosco la tua posizione. Mi hai fatto riflettere quando mi dicevi che quello che sentite è il rumore di un temporale, e stavo pensando alla mia auto. C'era anche la grandine.
2: Sì, c'è una tempesta su Milano perché abbiamo distrutto la terra, si chiama climate change. Quindi è normale, abbiamo distrutto la terra e c'è una tempesta su Milano.
0: Va bene, grazie, non ti schiodo dalle tue. Va bene
2: grazie
0: così.
2: Grazie a te. Buona serata.
0: Hanno buttato via il come si chiama lì, lo stampino quando t'han fatta, perché non cambi mai idea, sei sempre sei una grande collega. Dai, ciao Anna Rita, via, che hanno buttato
2: Ricambio
0: lo stampino.
2: Su tutta la linea, no, nessuno stampino. Ciao, a presto.
0: No, nessuno stampino. Torniamo dopo il brano.

0: Buonasera Carmela Rozza del Partito Democratico, ben ritrovata, ben risentita.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, l'ha coltellato a morte a Certosa, le forze dell'ordine che non ci sono. Cosa sta succedendo in un minuto a Milano, ma purtroppo negli ultimi anni?
1: Questo è un caso che non può essere trattato, a mio avviso, come una questione di microcriminalità. Qui stiamo parlando delle bande salvadoregne che a Milano sono presenti da oltre 20 anni. Ricordo a tutti l'omicidio avvenuto sul tram nel 2010 e che questa è criminalità organizzata. Tra l'altro, le forze dell'ordine e la magistratura spero che capiscano che questi si rivolgono solo a quelli dell'America Latina per ripristinare i poteri anche delle bande criminali di quei paesi. È una cosa che non può essere lasciata al tema della sicurezza in generale. Visto che la popolazione e i cittadini di quel quartiere dell'America Latina sono disponibili a parlare, perché stanno parlando ai giornali, io spero che si facciano delle indagini della DIA. Qui stiamo parlando di criminalità organizzata, e buttarla in caciara sulla microcriminalità e i giovani che non si integrano è un errore gravissimo.
0: Ecco, in realtà anche negli Stati Uniti, quando si trattava di reati di gang di Latinos, veniva applicato lo stesso codice di procedura riservato ai mafiosi, quindi va trattata con severità e a livello internazionale tutta la questione.
1: E va fatta l'indagine come si deve. I cittadini si stanno ribellando, perché non lasciamoli soli. Bisogna proprio lavorare proprio con questi qua. Quando io ero assessore è avvenuto l'omicidio in Piazzale Loreto, e però io andai a parlare con le comunità, andammo a parlare anche con, ma le comunità stavano zitte, adesso stanno parlando. È importante,
0: è un salto di qualità,
1: è importante. Criminalità organizzata.
0: Ecco, consigliera Rozza, ho pochi secondi, lei dice non lasciamoli soli, ma soprattutto non gli rompiamo le balle solo in campagna elettorale prendendoli in giro, se mi permette la sintesi
1: non
0: estrema.
1: Non solo prendendoli in giro, le do una notizia: a Legnano, Fratelli d'Italia, la consigliera prima eletta di Fratelli d'Italia, ha fatto addirittura lo spot per chiedere il voto di tutti i cittadini dell'America Latina, e poi adesso puntano il dito, cioè fanno comodo quando vogliono i voti.
0: Grazie Carmela Rozza del Partito Democratico.
1: Grazie.
0: Riusciamo, sì, Lorenzo Cappadone, e ringrazio assieme a Matteo Respinti in redazione. Riusciamo a mandare un ultimo vocale, ma sì.
2: Matteo da Como, come sempre. Allora, l'affermazione un tantino azzardata è quella che 3.000 persone nella città di Milano siano un esercito personale armato a disposizione come i centurioni romani che se ne stavano chiusi in attesa di intervenire quando ci fosse una sommossa o una guerra da fare. Qua stiamo parlando di personale amministrativo le cui funzioni sono impiegate sul territorio già adesso e non sono quelle di pattugliamento al di là dei turni che sono consentiti. Là dove sento poi parlare che il taser come deterrente sarebbe uno strumento utile, mi fa invece piacere sapere che il Consiglio Comunale l'ha bloccato, visto che i due utilizzi effettuati del taser in Italia hanno portato a 2 morti, dimostrando che non fosse poi uno strumento così tanto sicuro.
0: E allora, pubblico molto preparato, temi molto caldi, trasmissione molto ben frequentata da voi, cari amici. Vi invito a tornare domani dalle 17 alle 20, sempre qui a Italia No Limits, ma vi invito invece a restare su Giornale Radio, la radio libera di informare, a seguire il timone delle 20 con Francesco Massardo, a seguire tanta tanta informazione, perché cambiare stazione a questo punto. Grazie a tutti e a domani, un forte abbraccio.
3: Giornale Radio. Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 20.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il Medio Oriente, Iran e Stati Uniti verso l'intesa, anche se manca ancora il via libera definitivo di Donald Trump. Israele intanto bombarda il Libano, colpita anche Beirut, mentre Netanyahu ordina di occupare il 70% della striscia di Gaza. Il servizio è di Marco Mancini.
3: Secondo Axios, gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. A frenare al momento però sarebbe Trump, che non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Il presidente degli Stati Uniti si sarebbe preso 48 ore per decidere. L'Iran invece sarebbe pronto a sottoscrivere immediatamente l'intesa. Nella bozza di intesa, Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciare libera la navigazione nello stretto di Hormuz per chiunque. Se l'Oman dovesse aiutare l'Iran nel sistema dei pedaggi per il passaggio a Hormuz, sarà sanzionato, ammonisce il segretario americano al tesoro Bessent. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare e prendere il controllo del 70% del territorio della striscia di Gaza. Stamane invece, nonostante sia ancora formalmente in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah.
2: Un italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. L'uomo era partito volontario dopo l'invasione della Russia nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Scoperto e sequestrato parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio ingente, oltre 200 milioni di euro, dislocato in una decina di paesi, in particolare quelli a fiscalità agevolata, costruito con proventi del narcotraffico e di altre attività illecite. Arrestate anche 3 persone. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Un'impressionante galassia finanziaria per un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro, tutta riconducibile al super boss della mafia, Matteo Messina Denaro. L'hanno individuata e sequestrata la Guardia di Finanza e la DDA di Palermo, un tesoro frutto di anni e anni di arricchimento parassitario e danni del territorio, in particolare siciliano, come ha spiegato il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, che ha definito questo maxi sequestro di importanza strategica nella lotta alla mafia.
5: Si tratta anche di una scelta che consente di ritardare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella esistita fino a molti anni fa.
4: Decine di società con sedi sparse in una decina di paesi, tutti paradisi fiscali tranne 2, la Spagna e la Svezia. Per il resto individuati investimenti di denaro di provenienza illecita, in particolare dal narcotraffico, in Lussemburgo, Andorra, Principato di Monaco, Isole Cayman, Libano e Gibilterra. 3 gli arresti: Giacomo Tamburello, da sempre ritenuto vicino al boss, e in Spagna agli arresti anche l'ex moglie e il figlio del trafficante, Maria Antonina Bruno e Luca Tamburello.
2: Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti. Per la perizia è stato nominato quale consulente tecnico il professor Roberto Catanesi. Picco di caldo anomalo in questi ultimi giorni di maggio. Oggi 14 le città con bollino arancione, altre 4 con bollino rosso: Firenze, Bologna, Roma e Torino. Raggiunti nuovi primati per il mese nella pianura padana. A Moncalieri la temperatura ha raggiunto i 38,2 gradi, a Parma i 36,4. Nelle prossime ore le temperature inizieranno a scendere, ma al prezzo di una forte instabilità. Attesi infatti temporali violenti, raffiche di vento e possibili grandinate. Tennis in chiusura: il Roland Garros registra la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner. Fermato da un malore quando era ad un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo perde al secondo turno con l'argentino Cerundolo. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, era caldo ma non terribilmente, ha raccontato in conferenza stampa a Parigi l'altoatesino, che poi ha ammesso: è difficile da accettare, ora ho bisogno di recuperare.

0: Ce ne parla Gerardo De Vivo.
1: Sono stato fortunato, mi dispiace per Yannick, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente. Le parole di Juan Manuel Cerúndolo sono l'esatta fotografia di quanto è andato in scena sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier. In un match che stava dominando a un solo game dalla vittoria, Yannick Sinner è stato fermato da un malessere. Inutile il medical timeout, l'azzurro non si è ripreso e il match non ha più avuto storia. 7-5 il terzo set per l'argentino, che ha chiuso in 5 con un doppio 6-1. Ti auguriamo una pronta guarigione, il messaggio via social dell'ATP per Sinner, costretto dunque a rimandare ancora una volta l'appuntamento con l'unico slam che gli manca. Il KO del numero 1 fa il giro del mondo sui siti dei principali media sportivi. Terremoto, Sinner eliminato, scrive l'Equipe. Un colpo di scena per Le Monde. Notizia bomba, il caldo elimina Sinner, titola dalla Spagna AS. Il New York Times si affida a un Sinner appassisce al caldo del Roland Garros. Sulla stessa linea il britannico Guardian, Sinner messo al tappeto da Cerúndolo dopo aver ceduto al caldo torrido.
0: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone delle venti, l'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle venti con Francesco Massardo.
4: E allora eccoci qua, sono le 20:06 di questo 28 di maggio. Una buona serata da parte di Francesco Massardo e ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è il timone delle venti, la trasmissione che fino alle 21 vi tiene compagnia per chiudere un'altra giornata interamente dedicata alla diretta qui su questa emittente. E allora un saluto a Giorgio Berselli in regia e pronti a partire. Il mondo è totalmente impazzito perché si continua a cercare una soluzione che sembra lì davanti a tutti per un accordo tra Iran e Stati Uniti, ma manca la firma di Donald Trump, che non solo si rifiuta di sottostare alla narrazione che vede l'Iran sostanzialmente come vero vincitore di questo dialogo, ma addirittura è arrivato a minacciare altri paesi. Quest'oggi tra poco facciamo un bel riassuntone. Poi è un mondo impazzito climaticamente, un maggio caldissimo, oggi anche chi magari era rimasto così isolato con l'aria condizionata davanti alla televisione negli ultimi giorni se ne sarà accorto, perché ha mietuto, si fa ovviamente una metafora, una vittima illustre, Yannick Sinner, che perde al Roland Garros in un turno che avrebbe facilmente vinto, che stava stravincendo, a causa di una sorta di malore dovuto alle temperature senza senso di Parigi in questi giorni. Ora è assurdo che notizie che peraltro riguardano, come dire, il cambiamento climatico debbano essere trattate perché è successo a Sinner, però tanto è, va detto, che anche il suo avversario Cerúndolo, non proprio un tennista conosciutissimo, giocava nello stesso campo con le stesse temperature, quindi per carità non stiamo dicendo nulla, però è un segnale forse abbastanza decisivo che qualcosa non va nelle temperature di tutto il mondo. Ci sono tantissime altre notizie, perché poco fa ha parlato anche Giorgetti, che parla di un compromesso in arrivo sull'unione dei mercati dei capitali relativamente alle manovre economiche. Dice: abbiamo sollecitato anche noi l'uso dei fondi di coesione. E poi, visto che il mondo è totalmente impazzito, guerre, conflitti e tensione un po' ad ogni latitudine. In Svizzera questa mattina un accoltellamento a una stazione ferroviaria che è ufficialmente stato considerato come un atto terroristico. Scontri tra gruppi armati in Colombia, con le autorità che parlano di 50 morti. Eppure un italiano ucciso in Ucraina, era un contractor, una sorta di mercenario italiano, Alex Pineschi. Insomma, può bastare direi per iniziare, ma tra poco approfondiamo tutto. Aspettiamo i vostri messaggi, 334 11 11 622. La musica è quella di Dua Lipa, questa è Training Season.

0: E allora eccoci qua, 20:13, ancora insieme su Giornale Radio, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo al timone delle 20. E allora partiamo dalla cronaca di questa giornata. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne ha dato notizia all'associazione di volontari Memorial. Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Alex Pineschi aveva infatti sottoscritto un vero e proprio contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraina, uno spezzino che avrebbe compiuto 43 anni il 17 ottobre, aveva fatto peraltro il contractor in altri teatri di guerra, tra i quali la Siria ed il Kurdistan. Se ad oggi una persona mi chiedesse perché hai deciso di combattere, risponderei perché ho visto una causa per la quale valesse la pena rischiare. Questo affermava in un video pubblicato su YouTube ad agosto 2024. Certo, veniva pagato per farlo, quindi per carità, però evidentemente desiderio di fare qualcosa in più per la causa ucraina, finita purtroppo nel più tragico dei modi. Di guerre combattute pieno il mondo ad oggi, perché dobbiamo tornare anche sugli altri scenari. Intanto il signore della guerra per eccellenza, Bibi Netanyahu, ha ordinato all'IDF di prendere il controllo del 70% di Gaza. Si fanno le percentuali come se fosse una torta, questo in un momento in cui emerge la totale inutilità del Board of Peace di Donald Trump. Su questo torneremo più avanti, ma nel frattempo oggi è anche scattata una nuova operazione militare dell'IDF a Beirut, capitale del Libano. In alcuni quartieri della capitale sarebbero nascosti alcuni terroristi di Hezbollah, che ieri ha colpito, che anzi nella notte italiana ha colpito alcuni militari israeliani, uccidendo una donna soldatessa a nord di Israele, vicino al confine. Questa è, come dire, la rappresaglia. E poi l'altro signore della guerra, Donald Trump, sì, quello che qualcuno voleva candidare al Nobel per la pace, che continua a mettere a repentaglio la firma su un negoziato che sarebbe di fatto praticamente pronto con l'Iran, ma che oggi, forse vittima di un colpo di calore, ma insomma nel suo caso è estate tutto l'anno, ha addirittura minacciato l'Oman. Ce lo racconta nella sua copertina Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco. Iran e Stati Uniti avrebbero in mano la bozza dell'accordo. È stato Barak Ravid di Axios, solitamente ben informato sulle retrovie della diplomazia, ad annunciarlo ufficialmente, citando due delegati statunitensi. Ma la prudenza rimane d'obbligo, perché l'accordo non avrebbe ancora ricevuto il sigillo definitivo di Donald Trump e nel frattempo il conflitto si è trascinato per tutta la giornata con atmosfere confuse e attacchi incrociati. Quelli di Teheran contro una base aerea americana in Kuwait, quelli statunitensi contro il centro di controllo iraniano sito nella città meridionale di Bandar Abbas. Schermaglie diplomatiche e militari a parte, l'accordo raggiunto consisterebbe in un memorandum d'intesa valevole per i prossimi 60 giorni, destinato a estendere il cessate il fuoco e a portare avanti i negoziati costruttivi per il nucleare iraniano. Termini e dettagli dell'intesa sarebbero poi da definire nella finestra di tempo indicata, ma nelle premesse ricalcherebbero quanto già stabilito nel corso dello scorso fine settimana. Il blocco navale americano sarebbe rimosso, ma in misura proporzionale al ripristino del traffico navale a scopo commerciale nello stretto di Hormuz. Novità ancora forse più interessante è la previsione di un meccanismo per consentire all'Iran di ricevere beni e aiuti umanitari dall'estero, di fatto contingentando la caterva di sanzioni internazionali a cui Teheran è sottoposta. Gli Stati Uniti assicurano di volersi impegnare per eliminare le sanzioni e liberare il traffico di beni iraniani all'estero da esse congelati. E da Washington, le fonti di Axios assicurano che il transito nello stretto di Hormuz non sarà soggetto a restrizioni né diritti di passaggio o pedaggi di altro genere. Fra le promesse di Teheran, anche quella di farsi carico di sminare i fondali dello stretto. Gli uomini del presidente hanno consegnato al tycoon l'accordo e, secondo quanto trapelato, il capo della Casa Bianca avrebbe chiesto e ottenuto qualche giorno per ragionare sui contenuti dell'intesa. Ma episodi come quelli di oggi testimoniano che, per quanto più volte Trump si sia sentito vicinissimo alla exit strategy da lui sognata, nessuna ipotesi fra quelle circolate si è resa più concreta. La grande sorpresa è di vedere due parti in conflitto tanto desiderose di uscire dal giogo della guerra, quanto disposte a far naufragare tutto, a far saltare il tavolo, mandando al macero ogni tentativo di riuscirci. A te la linea, Francesco!
0: E allora grazie a Michele Ceci. Tra poco continuiamo ad occuparci di temi legati al conflitto in Medio Oriente. Ripartiamo anche dalla musica, ci ascoltiamo questo pezzo di Teddy Swims, si chiama Mr. Know It All.

0: E allora eccoci qua pronti a ripartire con il timone delle 20. Ripartiamo dal Medio Oriente, dobbiamo tornare a Gaza, che torna a essere peraltro teatro di guerra, in qualche modo con lo scontro almeno dichiarato sulla carta da Netanyahu ad Hamas, ma anche perché è emersa una notizia che avrebbe del clamoroso se non stessimo parlando di Donald Trump. Ve lo ricordate, insomma, il Board of Peace? Sicuramente se lo ricorda il ministro Tajani, che aveva partecipato alla riunione scegliendo peraltro di partecipare a livello governativo, ovviamente non è una scelta personale di Tajani, come osservatore. Ebbene, il Board of Peace è senza soldi, di fatto è una grande scatola vuota. Il fondo ufficiale del Consiglio per la Pace infatti è a secco e l'organizzazione è bloccata in una sorta di limbo giuridico e politico che fin qui, come abbiamo notato, ha frenato tutti i progetti di ricostruzione di Gaza. Lo ha riportato il Financial Times. In collegamento con noi allora abbiamo Giampaolo Pioli, corrispondente a New York del Quotidiano Nazionale, direttore della Voce di New York. Buonasera, bentornato.
1: Buonasera a voi. Sera.
0: Ecco, uno dei grandi progetti di Donald Trump era un Donald Trump un po' diverso, meno nervoso, più rilassato, quando circondato da amici ipotetici o reali annunciava la creazione di questo Board of Peace, che aveva fatto molto discutere in Italia per la decisione di partecipare come osservatore, perché più in là non ci si poteva spingere per questioni costituzionali. Viene fuori insomma che si è trattato di una sorta di grande bluff. La notizia come è stata presa in America, anche magari da un elettorato che già ha i suoi motivi per prendersela con Donald Trump?
1: Beh, l'avete detto voi, cioè l'elettorato ha dei grossi motivi per, più che per prendersela con Donald Trump, per eventualmente prendersela con Donald Trump alle elezioni di novembre. I dati attuali americani non vanno bene, anche se il ministro del tesoro proprio in questi secondi sta dicendo che ci sarà riduzione delle tasse che nessuna vista, eccetera. Quindi l'effetto di investire, anche se era la richiesta di $1 miliardo come partecipazione, come chip d'ingresso per il progetto di Gaza, vedeva gli americani molto freddi fin dall'inizio, intanto perché i paesi arabi che non hanno partecipato, comunque si sono aggregati, non sono paesi arabi super rilevanti, anche perché grandi potenze internazionali non ci sono stati a concorrere a questo fondo, quindi diventava una specie di in qualche modo super agenzia americana per la ricostruzione guidata da Donald Trump, che si autonominava CEO a vita di questa entità che non è ancora nata e che probabilmente non nascerà, anche perché era diciamo in spregio, comunque insomma in difetto di tutte le organizzazioni internazionali e i diritti di cittadinanza dei palestinesi di Gaza, di quelli che vivono a nord di Gaza e di tutti gli altri. È stata in questi mesi sostanzialmente le iniziative lanciate da Trump sono state numerosissime, compresa quella più impegnativa della guerra in Iran. Nessuna di queste di fatto è andata a buon fine, o meglio a un fine che gli americani si aspettavano e nei tempi che gli americani si aspettavano. Questa di Gaza è destinata a morire alla nascita, insomma, no? Sì. Diventare una specie di piccolo progetto aborto, così come quando aveva creato molto curiosità, interesse ma anche apprensione l'idea di queste viali di palme, no? Come se fossero Palm Beach o come se fossero Las Vegas, insomma. Capite? Quindi questo è il fatto. La reazione, essendo state tante fino adesso i progetti, le cancellazioni e anche, va detto con calma, ma le operazioni iniziali con entusiasmo e poi fallite di Trump, nessuno si meraviglia più di tanto che anche questa sia andata. Se vi ricordate, Trump è stato un pioniere di molte cose, compresa l'università di Trump, le bisteccherie di Trump, gli orologi di Trump, le scarpe di Trump, eccetera. Molti di questi hanno avuto questo fiammato perché il mondo MAGA all'inizio comprava, eccetera, poi dopo sono diventati tutti business non in grado di sostenersi da solo o comunque di proseguire o di crescere, capito? Quindi questo è il fatto. La situazione interna adesso è tutta super concentrata su novembre, con le elezioni di medio termine, dove Trump capirà solo in quel momento, non un momento prima, se lui sarà un presidente zoppo per il resto dei due anni, oppure se invece un presidente rafforzato da un'elezione che gli permette di fare quello che vuole da qui alla fine del mandato. L'altra cosa importante, a mio modo di vedere, è che Trump fino adesso ha dimostrato molta autorità e peso nella scelta dei candidati alle elezioni, soprattutto dei candidati alle primarie, però a novembre ci sono non solo i candidati repubblicani che sono tutti super filo trampiani, quelli rimasti, quelli che hanno vinto le loro primarie come gli ultimi in Texas ieri di Paxton, ma ci sono anche i democratici, e quindi i democratici che anche loro sono veramente molto sbrindellati al loro interno, con frazioni, microfrazioni, eccetera,
0: a trarre qualche conclusione,
1: a capire da che parte vanno, se un po' più centro-sinistra, centro-destra o a destra o estrema sinistra, quindi sono ancora in cerca di consensi da questo punto di vista nelle leadership, e di sicuro è un confronto enorme. Cito il Texas per esempio, perché se questo candidato democratico, che sembra un fenomeno del moderatismo adesso, cattolico eccetera, questo Talarico sembra indicato come un probabile candidato, soprattutto uno candidato fortissimo, si vedrà se Talarico vincesse, dopo 30 anni il Texas perderebbe un posto così importante, ma soprattutto è l'immagine, perché la percezione del popolo che ha votato Trump solo poco più di un anno fa, c'era tutto ed era convinto di averlo votato per le promesse che aveva fatto. Queste promesse si sono mal realizzate e la gente è scontenta con la benzina che adesso oscilla, ma comunque ai massimi, eccetera. La gente che guarda il serbatoio, che deve usare la macchina per andare a lavorare e tutte queste cose per rimanere a quelli che si chiamano gli affari della cucina, si trova sicuramente scontenta da questo presidente.
0: Mentre invece, considerando che tutta l'America va lavorare in macchina, tranne i newyorkesi che però tendenzialmente non votano Trump.
1: Ma poi però anche i newyorkesi che usano la metropolitana, se aumenta la metropolitana e non aumentano le paghe a Manhattan, è chiaro che la gente, e poi soprattutto questa ombra dell'ICE. L'ICE sta facendo in maniera, come dire, molto violenta delle cose che anche gli altri presidenti hanno fatto, cioè l'espulsione dei clandestini illegali, senza fare troppo clamore.
0: E Trump, lo spettacolo,
1: nonostante l'arresto, la spettacolizzazione, brutalità come ieri, le dimostrazioni in New Jersey, sciopero della fame adesso, eccetera, Obama ha espulso molti più cittadini illegali di non Trump, nonostante Trump ce la metta davvero tutta con investimenti enormi, con l'ICE pieno di potere, capite? Quindi la situazione è più che col fiato sospeso, la gente è in attesa di sentire cosa dice il presidente, perché lui si è praticamente guarito da solo, è andato a fare un check-up l'altro giorno dicendo che sta benissimo, che è il migliore, eccetera. Lui non ha bisogno di un medico curante, niente, anche se poi ha le gambe gonfie, il sangue che si ferma nelle mani, eccetera, e soffre di insonnia e tutto quanto, perché fa da solo, è già un re, ma sono come
0: un self-made man,
1: regno senza regno, insomma, capito? Quindi questi 25 miliardari che lo circondano nel gabinetto dicono sempre di sì. Assistevamo prima alla una riunione ieri del gabinetto di comando, insomma, della Casa Bianca, eccetera, e il nome di Trump è stato fatto grazie al presidente 107 volte, quindi capite
0: questo
1: che
0: direi che ci dà un'idea di quanto sia lì al centro,
1: chiaro. In questi ministri, eccetera,
0: grazie davvero a Giampaolo Pioli per essere stato con noi da New York. Abbiamo parlato evidentemente del Board of Peace, ma anche di come se la passa in questo momento Donald Trump. Tra poco tanti altri temi qui al timone, una breve pausa, ma rimanete con noi, c'è tantissimo di cui parlare.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 31 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sui rilievi. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. In giornata l'instabilità sarà in aumento, con temporali sull'arco alpino, sulle regioni tirreniche e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
5: E allora eccoci ancora insieme, 20 e 32 su Giornale Radio, questo è il timone delle 20, io sono Francesco Massardo, la regia di Giorgio Berselli, pronti a ripartire, ripartiamo anche dal nostro paese. Intanto la curiosità intorno alle affermazioni di Francesco De Gregori, che si è smarcato dagli artisti che usano il palco per lanciare slogan e messaggi politici, lo dice presentando il suo docufilm Nevergreen attraverso la critica in particolare a Bruce Springsteen e alle sue posizioni contro Donald Trump. E ora insomma possono nascere varie riflessioni. Certo, fa caldo ed è tutto sempre possibile che anche De Gregori, come Harry De Luca, per rimanere in questione, siano semplicemente vittime di un colpo di calore, oppure si potrebbe anche pensare, ma saremmo un po' maliziosi, che hanno bisogno entrambi di un po' di pubblicità. Sono due figure cadute un po' nel dimenticatoio ultimamente. De Gregori ci aveva già provato, peraltro prestando la sua canzone all'Enel in uno spot televisivo, non proprio una mossa da Pablo, diciamo così, per citare un grande personaggio delle sue canzoni. Chissà, non l'avrebbe fatto forse Bruce Springsteen, che ammesso che conosca De Gregori, dubitiamo della cosa, continua nel frattempo, e lo ha fatto anche qualche ora fa a Washington, a sensibilizzare invece il suo pubblico contro l'ipocrisia e la prepotenza di Donald Trump, con buona pace, diciamo così, di De Gregori. E allora tra poco andiamo su tutt'altro tema, dobbiamo parlare di Ucraina e del possibile avvicinamento all'Unione Europea, che tanto non piace a una parte della destra italiana. Intanto ci ascoltiamo i Pearl Jam, questa è Silence.

0: E allora rientriamo in diretta qui al timone delle 20. E allora un tema che è diventato un tema politico interno è relativo all'avvicinamento, diciamo così, dell'Ucraina all'Unione Europea. È un desiderio della Commissione quello di permettere una sorta di percorso agevolato per Ucraina e Moldavia, vista la minaccia russa per entrare nella famiglia europea, che divide il governo. Il ministro degli esteri Tajani ha detto che la posizione del governo è favorevole all'adesione di Kiev all'Unione Europea. Certo, l'ha detto a modo suo Tajani, senza troppa convinzione, ma la maggioranza è spaccata, la Lega non ne vuole sapere, e poi c'è anche chi già tempo prima in qualche modo aveva anche deciso, proprio per queste ragioni, anche per queste ragioni, di chiamarsi fuori dalla maggioranza di governo, come il neonato futuro nazionale del generale Vannacci. Ed è in collegamento con noi proprio l'onorevole Emanuele Pozzolo di Futuro Nazionale. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, grazie.
0: E allora, insomma, la Lega viene dalla vostra parte in qualche modo, però per il momento continua a farlo a parole. Il tema, non so se fosse l'unico, però era forse il tema principale del rapporto rispetto all'Ucraina e soprattutto rispetto alla guerra in Ucraina, che divide così tanto la maggioranza. Si aspetta che questa spaccatura, che fin qui rimane abbastanza nel sottobosco, possa emergere nelle prossime ore?
1: Ma io credo che bisogna essere seri, ecco, quando si prende una posizione, si dichiara una posizione, quale che sia, poi bisogna trarne le conseguenze anche al momento del voto. Questo è l'aspetto critico di una parte del centrodestra italiano, che su alcuni temi si espone verbalmente in modo molto netto e poi però al momento del voto c'è sempre una posizione differente in controtendenza. Come Futuro Nazionale, con Roberto Vannacci, noi abbiamo sempre avuto una posizione molto chiara sul tema del conflitto Russia-Ucraina. Partiamo dal presupposto dell'interesse italiano, non interessano famiglie e imprese italiane prima di quelle ucraine, e quindi partiamo da un presupposto di realpolitik, e da lì poi discende una valutazione che naturalmente può essere condivisa o meno, ma che poi per quanto riguarda noi di Futuro Nazionale ha sempre una coerenza nel voto parlamentare. Altri per altri diciamo che non è così, fino adesso non è stato così.
0: Ecco, entrando magari un po' più nel merito della questione, diciamo che la NATO, per dire, o l'Unione Europea sono due cose molto diverse, quindi immagino che rifiutiate come principio quello di doversi impegnare militarmente in un conflitto che, voi dite, insomma, porterebbe via risorse e attenzione dalle famiglie italiane. L'Unione Europea in realtà è un discorso più economico, se ritenete, come dire, che l'Ucraina potrebbe danneggiare, l'ingresso dell'Ucraina potrebbe danneggiare economicamente gli italiani, come dire, vale per tutti gli altri paesi che sono candidati. Quindi
1: ci sono due ordini di ragioni per cui come Futuro Nazionale non siamo d'accordo a questa frettolosa discussione sull'ingresso anticipato, perché qui stiamo parlando, sì, di qualcosa che è previsto,
0: certo.
1: Venga dentro l'Unione Europea, facciamolo il prima possibile. Ci sono almeno due ordini di ragioni di criticità. La prima sicuramente riguarda il fatto dei rapporti con la Russia. Salvo il fatto che gli europei decidano di come dire, plastificare in modo perenne un conflitto permanente con la Russia e non voler cercare delle vie d'uscita da una guerra, da questa guerra che chiaramente ha voluto Putin, ma che l'Europa non sta facendo nulla per agevolare, di cui non sta facendo nulla per agevolare la fine. Ecco, salvo il fatto che l'Europa voglia un conflitto permanente, allora lì vabbè ci si arrende e siamo proprio su posizioni distanti. Occorrerebbe far sì che la Russia non intraveda ulteriormente un avanzamento dei paesi occidentali verso i suoi confini. Guardi, faccio una brevissima digressione storica. Quando tra l'89 e il 91 è crollata l'Unione Sovietica, ci furono due o tre anni di intense trattative diplomatiche tra gli Stati Uniti e la Russia, la Federazione Russa,
0: sì,
1: orfana dell'URSS, con delle continue rassicurazioni occidentali, non un...
0: Sì,
1: un
0: si parlava della NATO, non dell'Unione Europea, però sì, certo.
1: Si parlava della NATO e anche questo è stato disatteso. Quindi è normale, come perché lei sa benissimo, che ci sono stati paesi che non dovevano aderire, secondo questi accordi, seppur informali, alla NATO, che poi pian pianino...
0: Sì, certo,
1: invece
0: paesi baltici, certo.
1: Quindi questo non significa essere assolutamente filorussi, significa essere oggettivi in un'analisi storica. Quindi i russi possono avere una qualche perplessità verso le intenzioni occidentali, soprattutto americane, di cui purtroppo noi europei subiamo le conseguenze e non le dettiamo. L'altra ragione, Unione Europea, perché sono ovviamente due piani ben distinti, il tema dell'Unione Europea, ecco, ci sarebbe da chiedersi, qui sarebbe bello che la politica invece che agire a slogan ragionasse e aprisse un dibattito serio sul tema anche della sostenibilità economica di un eventuale ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, perché forse non si riflette sufficientemente su questo punto, nel senso che, come sappiamo, l'Ucraina è un grande paese agricolo e industriale, ma ha un PIL pro capite che storicamente è molto inferiore alla media UE prima delle tre criticità economiche. Ha, come un pochettino tutti sanno, elevati livelli di corruzione percepita e reale. Le notizie di stampa degli ultimi anni, diciamo così, lo confermano ai noi. E ha anche avrà una forte necessità di ricostruzione infrastrutturale dopo questa guerra. Tutto questo porta a ritenere che i costi di un'eventuale integrazione affrettata sarebbero veramente enormi, cioè significa che i fondi strutturali europei di cui noi oggi dibattiamo su dove andarli ad allocare
0: risucchiati diciamo dall'Ucraina. Mi permetta una battuta, non sulla ricostruzione, sul resto però. La corruzione, scarso diciamo contributo economico, non è che l'Ungheria di Orban fosse molto meglio?
1: Beh, guardi, l'Ungheria di Orban ha, come tutti i paesi che hanno aderito da est, ha delle caratteristiche che sicuramente sono differenti rispetto ai paesi, Francia, Germania, la stessa nostra Italia, la Spagna. Questo è chiaro, che ci siano state delle criticità e in parte delle diversità che tuttora rimangono, ma è chiaro che quando parliamo dell'Ucraina parliamo di un paese che non ha mai iniziato un reale percorso prima di questa fase bellica verso l'Unione Europea, e se non è stato iniziato forse delle ragioni c'erano, proprio perché è un paese, l'Ucraina, che storicamente ha una zona, una terra, dei territori,
0: ha due anime, diciamo, certo,
1: che sono state un ponte, come, voglio dire, se facciamo un riferimento alla guerra fredda, se facciamo un riferimento alla storia, quello che fu la Finlandia potrebbe essere l'Ucraina, cioè sforzarsi di arrivare a far sì che quello Stato sia libero, autonomo, indipendente, ma ponte, non andare ad ammassarci ulteriormente anche noi su quel confine, che è un confine abbastanza, come abbiamo visto, caldo, ecco, anche in termini bellici.
0: Chiaro, insomma, sono temi che sicuramente si mettono sul tavolo. Resta, ecco, il tema poi di come se la caverà il governo. Insomma, crede che, glielo chiedo veramente in un flash finale, questa spaccatura appunto annunciata, però mi sembra, non so, magari un'impressione mia, tenuta veramente un po' da parte perché siamo già in campagna elettorale, diventerà un tema, detto che anche il centro-sinistra conosce spaccature del genere, se ne riparlerà solo tra qualche mese?
1: Ma io penso che se ne debba parlare subito, tra qualche settimana Premier Giorgia Meloni sarà in Parlamento circa la metà di giugno, poco prima della metà di giugno, per le comunicazioni in relazione alla partecipazione sua al prossimo Consiglio europeo, dove sicuramente il tema russo-ucraino sarà all'ordine del giorno. Quello sarà il banco di prova per le forze politiche del centrodestra di voler fare politica al di là delle dichiarazioni, come dire, estemporanee.
0: E allora vedremo. Intanto io ringrazio l'onorevole Emanuele Pozzolo di Futuro Nazionale per essere stato a nostra disposizione questa sera. Una buona serata. È un tema chiaramente di portata internazionale, ma che ha dei grossi riflessi nel nostro paese più che in altri, perché appunto nel nostro paese, all'interno di una maggioranza di governo, convivono anime molto diverse sulla sensibilità rispetto a questo tema. Succede praticamente solo in Italia, e quindi diventa un tema che abbiamo inserito, diciamo, nella nostra pagina politica. Tra poco torniamo all'estero, perché dobbiamo andare in Spagna, un caos totale che riguarda il primo ministro Pedro Sanchez, e ascolteremo una bella intervista a una giornalista esperta di Spagna a cura di Michele Ceci, per cercare di capire cosa sta davvero accadendo in un paese che è stato un baluardo, diciamo, di un certo modo di intendere la politica anche nel nostro paese, ma che scricchiola parecchio, diciamo così. Allora, l'ultimo pezzo che andiamo ad ascoltare insieme, prima poi di ascoltare l'intervista, è di Biffy Clyro, si chiama Goodbye, e poi l'intervista di Michele Ceci.

0: Grazie Francesco, noi nella nostra pagina di approfondimento consueta che dedichiamo tutte le sere al timone ci occupiamo di uno scandalo, per meglio dire di una serie di scandali che sembra investire la politica spagnola e in particolare il governo di Pedro Sanchez. Una serie di controversie giudiziarie in cui entrano il salvataggio misterioso di una compagnia aerea da parte dello Stato, ma anche una oscura collezione di gioielli e orologi reperiti in Venezuela e facenti capo a un ex primo ministro, ex presidente del governo, José Luis Rodríguez Zapatero. Per capire meglio queste vicende, non voglio rubare ulteriore tempo a Roberta Cavaglià, giornalista freelance, la leggiamo su Domani sul sito di Sky TG24, cura la newsletter Iberica e ha pubblicato per People La Spagna è diversa. Grazie e buonasera.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Voglio affidarti per cominciare una missione impossibile, ricostruire in pochi minuti questo scandalo che riguarda il governo di Pedro Sanchez, come è coinvolto il Partito Socialista e quali accuse gli sono rivolte.
1: Sì, allora, serie di scandali è la parola giusta, ne abbiamo almeno tre. Il primo l'abbiamo iniziato a conoscere perché si è sollevato il segreto istruttorio la settimana scorsa e riguarda appunto l'ex primo ministro spagnolo socialista Zapatero, che è indagato per aver ricevuto illegalmente circa 2 milioni di euro in una indagine un po' più ampia sul presunto riciclaggio di fondi pubblici che appunto il governo spagnolo aveva stanziato nel 2021 per salvare la compagnia aerea Plus Ultra. Zapatero non è un politico qualunque, ha avuto finora un'ottima reputazione che si è forgiata soprattutto nei primi 4 anni del suo governo come politico progressista, persona che ha fatto approvare il matrimonio tra persone dello stesso sesso e le adozioni nel 2004, e la persona che ha iniziato le trattative con i terroristi baschi che hanno portato all'abbandono alle armi nel 2011, e la persona che si è intestata la prima legge sulla memoria storica. È una persona nel campo progressista che è stimata sia dalla parte più radicale che più moderata. Quindi il fatto che sia indagato è un colpo molto vicino, diciamo, al cuore del PSOE, cioè del Partito Socialista spagnolo. Abbiamo da un lato quindi le indagini su Zapatero, che ieri è comparso Sanchez, era in visita a Roma e ha di nuovo reiterato la sua più grande collaborazione con la giustizia rispetto della presunzione di innocenza nei confronti di Zapatero e l'appoggio all'ex primo ministro. Dicevo che abbiamo anche altri due casi che riguardano sempre il Partito Socialista, e in particolare questa figura che è emersa l'anno scorso, è una ex militante del partito che si chiama Leire Diez, che è coinvolta in due casi. Uno che riguarda la destabilizzazione di alcune cause che riguardano appunto il Partito Socialista, perché dobbiamo andare un po' indietro, dal 2024 che sono emersi una serie di scandali e casi che riguardano sia la moglie di Pedro Sanchez che suo fratello, che l'ex segretario organizzativo del PSOE Santos Cerdán, e si sospetta dall'anno scorso, l'indagine è partita da una serie di audio divulgati da questo giornale spagnolo che si chiama El Confidencial, che questa figura Leire Diez sia stata incaricata sostanzialmente di pagare una serie di giuristi, agenti e testimoni che indagavano appunto sulla moglie, sul fratello e sull'ex segretario organizzativo di Sanchez e sull'ex segretario organizzativo del PSOE. Quindi questa trama, diciamo, avrebbe inizio nel 2024. E poi ce n'è un'altra che riguarda sempre un traffico di influenze illecite, ma per appalti di opere pubbliche. In questo caso abbiamo un'altra cronologia che va dal 2021 fino al 2023, che riguarda una rete appunto di tangenti appalti che vale 132 milioni di euro.
0: È una rete abbastanza complicata, diciamo, che forma che forma delle crepe anche all'interno della coalizione. Sanchez però si rifiuta di convocare elezioni anticipate, anche se l'opinione pubblica, e ho davanti per esempio le prime pagine sia dell'Avanguardia che di El Mundo, della BCE, sono abbastanza unanimi nel dire che sta tremando il terreno sotto i piedi al governo spagnolo, a maggior ragione se consideriamo che a questo terremoto giudiziario si affianca i primi cedimenti elettorali, penso alle recenti elezioni in Andalusia.
1: Sì, in realtà è da 4 elezioni regionali, cioè dalla fine del 2025, che il PSOE ha risultati elettorali a livello locale molto scarsi. Infatti in tutte queste 4 elezioni che sono state Estremadura, Aragona, Castiglia e León e Andalusia, ha sempre vinto il centrodestra. In alcuni casi andrà al governo regionale passeggiando con Vox, che è il partito di estrema destra. Sì, diciamo che c'è un cerchio che si stringe sempre di più attorno a Pedro Sanchez. Ieri c'era molta aspettativa nei confronti della conferenza stampa di ieri, in cui lui ha di nuovo reiterato il supporto ai della giustizia, ha sottolineato che i tempi della giustizia non sono quelli della stampa né quelli della politica, e il messaggio che ha trasmesso è, oltre all'appoggio a Zapatero, è che lui vuole arrivare alla fine della legislatura, e la fine della legislatura è il 2027. Quindi siamo in un momento di stallo in cui il centrodestra non ha i numeri per proporre una mozione di censura. Tra l'altro in Spagna le mozioni di censura sono propositive, quindi qualcuno dovrebbe guidare questo nuovo governo e questo leader dovrebbe avere il supporto delle persone che votano a suo favore. Solo lui può chiamare delle elezioni anticipate, che è qualcosa che ha già fatto. Pedro Sanchez ha già anticipato le elezioni in almeno 2 casi, è una mossa che ha già sferrato, ma in questo caso, appunto, venendo da queste elezioni locali così deludenti, non gli conviene, converrebbe più ai suoi avversari. E sta però ricevendo forti critiche anche dai suoi, diciamo, alleati per l'accordo di maggioranza, l'accordo di governo che aveva fatto nel 2023. Queste accuse arrivano soprattutto dal PNV, che è un partito nazionalista basco al momento. Ci sono state anche grandi proteste il weekend scorso, sempre organizzate dal centrodestra e dall'estrema destra. Per il momento però lui vuole, appunto, anche in conferenza stampa ha sottolineato che questo tipo di scandali non mettono in dubbio tutta una serie di progressi economici e sociali che sta portando avanti il suo governo, e ha reiterato la sua volontà di rimanere al governo anche perché i fondi del PNRR finiscono a fine 2026 e vuole evitare la paralisi che porterebbe a un cambio di governo in questo caso.
0: Ti chiedo giusto in un flash, quale di questi 3 binari giudiziari preoccupa di più il governo, o è l'insieme dei 3 che in qualche modo fa tremare la terra sotto i piedi, cioè crea quella situazione di incertezza anche politica alla quale il governo è confrontato? Perché, per esempio, io non so, chiaramente l'ABC è un giornale storicamente critico con il PSOE e con la sinistra spagnola, però scriveva che il PSOE sta accreditando la tesi della cospirazione giudiziaria, quindi più che di una prudenza, di un atteggiamento di prudenza, sembra anche che il partito voglia portare avanti, diciamo, un po' una sorta di polemica con la magistratura. È un'impressione che ho leggendo giornali critici, oppure rispondi al vero?
1: No, è da qualche anno che, soprattutto per quanto riguarda i casi che riguardano la moglie e il fratello di Pedro Sanchez, che hanno un'origine un po' particolare, partono da denunce di questo pseudo sindacato che si chiama Manos Limpias, e il riferimento a Mani Pulite è voluto, che storicamente ha fatto delle cause faziose, quindi è da anni, soprattutto quando si parla di questi casi, che in Spagna si parla di lawfare, ovvero di strumentalizzazione del sistema giudiziario per danneggiare personaggi politici o persone vicine a figure politiche. Dal mio punto di vista, l'indagine più preoccupante è quella che ha portato ieri alla perquisizione della sede del PSOE, perché comunque Zapatero è un ex politico. L'indagine mi sembra solida, ma colpisce Sanchez più da lontano. Invece questa perquisizione della sede del PSOE, il coinvolgimento di Santos Cerdán, che era l'ex segretario organizzativo del PSOE, questa potrebbe essere più preoccupante.
0: Allora, continueremo a monitorare la situazione. Mi viene da dire che siamo stati anche in questo in Italia un laboratorio politico, se penso che si parla di Manos Limpias. Insomma, grazie davvero a Roberta Cavaglià. Torneremo a disturbarti, o meglio, speriamo di non doverti disturbare ancora se ci saranno sviluppi nei giorni a venire. Grazie davvero.
1: Grazie a voi.
2: E allora grazie a Michele Ceci e alla sua ospite, doveroso direi questo approfondimento, ma se ci saranno novità nelle prossime ore vi terremo aggiornati. Siamo in fondo a questa puntata del Timone delle 20, grazie allora a Giorgio Berselli in regia, Michele Ceci in redazione, appuntamento a domani, noi ripartiamo già al mattino dalle 6 alle 7 con l'apertura del Timone, l'edizione serale dalle 20 alle 21. Da Francesco Massardo per ora e solo per ora è tutto, passate una buona serata.
3: Giornale Radio.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a

0: Sono le 21.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee e incidere sulle capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Rocco Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007. Chiara Poggi. Una donna di 40 anni è stata ricoverata all'ospedale Niguarda in gravissime condizioni dopo essere stata trovata con gravi ferite nella sua abitazione nel quartiere Montorfano a Milano. A chiamare i soccorsi sono stati i familiari, che hanno trovato la quarantenne a terra al loro rientro a casa. Sul posto sono arrivati i carabinieri, il 118 e la polizia locale. Nel quartiere dove si trova l'abitazione è arrivata anche la scientifica per gli accertamenti del caso. La donna sarebbe in pericolo di vita. L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale e intercettato dei droni iraniani. I Pashdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Sciopero generale proclamato per domani, 29 maggio, dalla Confederazione Unitaria di Base insieme a SGB, ADL Varese, SICOBAS e USICIT. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle, che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Per e Trnord, sia quello delle aziende di trasporto locali. Il tennis: Jannik Sinner, amaro al Roland Garros 2026. Oggi il tennis azzurro è stato eliminato da Cerundolo al secondo turno dello slam francese dopo aver accusato un colpo di calore. Per il calcio c'è invece l'accordo tra Napoli e Allegri. Sarà l'ex Milan e Juve l'allenatore del Napoli nella prossima stagione. Ed è tutto, a più tardi.
1: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Check up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
4: Chi non si è mai trovato a dover gestire una vertigine arrivata all'improvviso senza una precisa causa? Sono malesseri che mettono paura, perché la prima percezione è quella di perdere il controllo della propria stabilità, ma anche quella della coscienza. Le vertigini sono un disturbo molto più frequente di quanto si pensi e spesso tra i più difficili da descrivere per chi li prova. Dietro questo sintomo possono nascondersi condizioni molto diverse tra loro. In molti casi l'origine è nell'orecchio interno, dove si trova il sistema che regola l'equilibrio, ma non mancano situazioni in cui le cause sono di tipo neurologico oppure legate ad altri fattori. Esistono forme benigne molto comuni, come la vertigine parossistica posizionale, ma anche quadri più complessi come la labirintite o la malattia di Meniere. Le vertigini tendono a comparire in circostanze specifiche, per esempio con i cambi di posizione della testa o del corpo, e possono essere accompagnate da altri sintomi come nausea, instabilità o difficoltà a mantenere la postura. Proprio la sensazione di perdita di controllo è uno degli aspetti che le rende più spaventose per chi le vive. Affrontare le vertigini significa innanzitutto dare loro un nome e un'origine. Oggi la diagnosi è estremamente precisa, e grazie a percorsi mirati che uniscono farmaci e fisioterapia è possibile risolvere il problema o ridurne drasticamente l'impatto sulla vita quotidiana. 334 11 11 622 è il numero per i vostri messaggi sul tema. Risponderà il professor Roberto Teggi, otoneuro

0: tende spesso a usare il termine vertigini per indicare qualsiasi sensazione di testa leggera o instabilità. In realtà, dal punto di vista medico, scusate, la vertigine è la percezione di un movimento che non esiste, come se tutto ruotasse intorno a noi o come se fossimo noi stessi a girare. Questo sintomo può avere origini diverse, ma nella maggior parte dei casi è legato a un'alterazione del sistema vestibolare, cioè quella parte dell'orecchio interno che ha il compito di mantenere l'equilibrio e orientare il corpo nello spazio. Quando questo sistema non funziona correttamente, il cervello riceve informazioni sbagliate e si genera quella sensazione così destabilizzante. Non tutte le vertigini sono uguali, esistono forme molto comuni e benigne, come la vertigine parossistica posizionale, che si manifesta con movimenti specifici della testa, e altre condizioni più articolate, come la labirintite o la malattia di Meniere, che possono presentare sintomi più complessi e duraturi. Professor Roberto Teggi, otoneurologo presso l'unità di otorinolaringoiatria dello Ospedale San Raffaele di Milano, benvenuto a Check Up, buon pomeriggio.
1: Grazie a voi per l'invito, grazie ai vostri radioascoltatori. Direi che la premessa che ha fatto è perfetta.
0: Bene, grazie. E che cosa si intende esattamente? Ci spieghi bene per vertigine, ma proprio dal punto di vista medico.
1: Teoricamente è una sensazione di una certa consistenza, viene divisa una vertigine chiamata oggettiva, quella in cui la sensazione è che guardando il mondo gli oggetti attorno a sé ruotino. La sensazione invece soggettiva in cui il nostro rapporto col mondo esterno non è corretto e abbiamo noi la sensazione di muoverci. Ovviamente ci sono anche sensazioni un pochino più, come dire, sfumate, l'instabilità, sì, che ci consente comunque di muoverci. Parlava prima di testa piena, testa vuota, sì, ovviamente sono situazioni non assimilabili alla vertigine acuta. Certo, ecco, per vertigine certo, è la sensazione di dover fermarsi perché non ci si riesce a confrontare, a muoverci nel mondo esterno in modo corretto.
0: Una cosa è la vertigine, una cosa è un semplice capogiro, un senso di sbandamento, no? Sono due cose diverse.
1: La sensazione di instabilità, descritta in vari modi, compreso certo, testa piena, testa vuota, eccetera.
0: Perché un'alterazione del sistema vestibolare provoca appunto la sensazione che tutto giri?
1: Beh, devo immaginare il vestibolo essere una sorta di accelerometro, sente il movimento della nostra testa, regola il movimento degli occhi in modo che abbiamo una buona visione al centro dell'occhio, sulla fovea, dove vediamo meglio, quando guardiamo un oggetto dal mondo esterno. Sì. L'assenza di informazioni da uno dei due vestiboli fa sì che i muscoli di ciascuna parte del nostro corpo siano ipotonici, abbiano meno tono. Per cui se lei vede un paziente con vertigine, gli fa chiudere gli occhi, cade da un lato. Se lei guarda gli occhi di quel paziente, vede che gli occhi scivolano da un lato e hanno un movimento rapido dallo stesso lato e hanno uno scattino rapido che riporta gli occhi nella posizione centrale. È il segno clinico principale di un deficit vestibolare, ha un nome, si chiama nistagmo.
0: Senta, ma la vertigine parossistica posizionale benigna, questo nome così difficile, così complesso, perché è così comune?
1: Ma intanto benigna ci tranquillizza.
0: Esatto, infatti.
1: Essenzialmente è la più comune causa di vertigine periferica, è legata al distacco di cristalli chiamati otoconi presenti in una parte dell'orecchio interno, l'utricolo. Non devono essere o non devono entrare in uno dei tre canali semicircolari, però madre natura ha consentito, a seguito di varie cause, la principale è probabilmente il fatto di essere emicranici, è stata invocata a carenze di vitamina D, alcuni di questi cristalli si possono staccare e finire in un canale semicircolare. Tutte le volte in cui a letto ci sdraiamo, ci alziamo, o meglio ancora ci giriamo su uno dei due fianchi, dopo alcuni secondi questi detriti cominciano a muoversi all'interno del canale e a provocare vertigine. È breve, è violenta, in 30 secondi si esaurisce. Se uno resta fermo in quella posizione non ricapita, ma se si gira e riassume la posizione scatenante e riparte tutto come prima. È in genere raggruppato in periodi specifici.
0: E la soluzione è una manovra?
1: E la soluzione semplice è una manovra. Spesso e volentieri il paziente entra in ambulatorio dicendo di avere questo problema e è spaventato. Certo. Si fanno delle manovre ed esce stando completamente bene. Per cui
0: bene.
1: Diciamo che ci dà una grossa soddisfazione la cupololitiasi per questa ragione.
0: Cosa diversa invece è la labirintite. Come si differenzia dalle altre forme? Prego.
1: Certo. No, il termine labirintite è un termine non accettato completamente in campo medico. Oggi si parla di deficit vestibolare acuto. Sì. Essenzialmente legato a virus che si localizzano o nell'orecchio interno o a carico del nervo, procura un deficit vestibolare acuto che può durare 2-3 giorni, durante il quale c'è questo movimento degli occhi chiamato nistagmo. Lo vede anche spontaneamente senza avere bisogno di strumentazione. L'occhio scivola da un lato e ha uno scattino centro. Questa è la ragione per la quale il cervello, il sistema nervoso centrale, ha la sensazione che gli oggetti attorno a sé abbiano una rotazione. Dura è un singolo episodio, dall'esordio dura in genere un paio di giorni, lascia una certa instabilità. La guarigione avviene anche con un meccanismo di tipo centrale neurologico chiamato compenso o adattamento, e ci si impiega 15-20 giorni prima di ritornare in piena forma rispetto a prima l'esordio della vertigine. Anche questo, nella maggior parte dei casi, per grazia di Dio, non è pericoloso.
0: Meno male, bene, altra buona notizia. Professor Teggi, ma ci sono delle situazioni, dei movimenti quotidiani che possono favorire in qualche modo la comparsa delle vertigini?
1: No, in linea di massima il problema fondamentale, la vertigine non è scatenata da movimenti, a meno che la persona non abbia il problema della cupololitiasi. Questa è l'unica condizione,
0: cioè,
1: nella quale
0: ci spieghi
1: il problema dei detriti che si staccano, ecco, di cui parlavamo prima,
0: cioè,
1: dei cristalli
0: prima,
1: degli ottocani.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. E invece chi soffre di vertigini dell'altezza, no? I piani alti, giostre del Luna Park, alta montagna, si può considerare nello spettro della patologia o si tratta di tutt'altra cosa?
1: Si tratta di tutt'altra cosa. Nel muoverci nello spazio noi utilizziamo 3 organi di senso: il vestibolo, di cui abbiamo parlato, la vista e la propriocezione, la sensibilità della pianta del piede. Genericamente ci sono persone che costituzionalmente sono più dipendenti dalle informazioni visive, altre dal sistema vestibolare. Una persona maggiormente visiva, nel momento in cui ha non buone informazioni visive, ha maggiori difficoltà. Tipicamente arriva vicino a un precipizio, guarda verso il basso, in quel momento il sistema vestibolare ti informa che sei stabile, non corri rischi, la vista ti informa che potresti cadere.
0: Ho capito.
1: Quindi,
0: sì, quindi concluda pure tranquillo. Mi
1: no,
0: scusi se l'ho interrotta.
1: No, figuriamoci, non è una patologia in sé. Ci sono persone che soffrono di mal d'altezza, questo non implica che ci sia una disfunzione vestibolare.
0: 334 11 11 622, lo ricordo ai nostri ascoltatori, è il nostro numero di WhatsApp per le domande che peraltro stanno già arrivando. Le leggeremo nella seconda parte, ci lasciamo per qualche istante un po' di musica e poi torniamo col professor Roberto Teggi.

0: vertigine fa paura, ci porta fuori dal nostro controllo, ci fa pensare a una terribile malattia. In realtà, nella maggior parte dei casi, per fortuna, si tratta di condizioni benigne, ma che comunque richiedono una valutazione accurata per essere riconosciute e trattate nel modo corretto. La diagnosi parte dall'ascolto dei sintomi, da una visita clinica che può essere accompagnata da test specifici per valutare il funzionamento del sistema dell'equilibrio, capire quando e come si presentano gli episodi, quanto durano, da quali movimenti sono scatenati, è già una parte fondamentale del percorso diagnostico. Dal punto di vista terapeutico le soluzioni sono diverse, dipendono dalla causa. In alcune forme, come la vertigine parossistica posizionale, esistono manovre specifiche, l'abbiamo raccontato prima, che possono risolvere in maniera rapida il problema. In altri casi si ricorre a farmaci per controllare i sintomi oppure a percorsi di riabilitazione vestibolare. Siamo sempre col professor Roberto Teggi, otoneurologo presso l'unità otorinolaringoiatria dell'ospedale San Raffaele di Milano. Professore, ma quando è che una vertigine ci deve preoccupare?
1: Essenzialmente il rischio è la prima vertigine, quando ancora non abbiamo una diagnosi relativa alla causa. In questo caso il 99% delle vertigini sono legate a un problema di orecchio interno, c'è il rischio molto remoto che possa dipendere da un problema neurologico. Sì. Ricordiamo che, ahimè, l'imaging, TAC o risonanze magnetiche nelle prime 24 ore non sono utilissime, per cui serve una raccolta dell'anamnesi corretta, una valutazione dei sintomi fatta con strumentazione idonea.
0: A proposito di, scusi, valutazione dei sintomi, quali sono gli elementi del racconto del paziente che aiutano maggiormente a orientare la diagnosi?
1: Ci sono dei, come dire, delle spie rosse che si accendono. Essenzialmente la più importante, facilmente riconoscibile da tutti: il paziente vestibolare è in grado, anche con fatica, di restare in piedi. Un paziente con una patologia neurologica normalmente cade, non riesce a stare in piedi, e questo è un segno riconoscibile da tutti. Per quanto riguarda la valutazione dei segni clinici specifici, il nistagmo di cui dicevamo prima, ci basta un paio di occhialini che inibiscano la fissazione. Sono delle lenti fortemente miopizzanti, si chiamano occhiali di Frenzel. Ovviamente esistono in commercio strumentazioni dedicate, ma non sono presenti in tutti gli ospedali. Io direi che durante l'episodio acuto, più ancora della TAC o della risonanza magnetica, è importante fare un esame obiettivo ben fatto, avendo chiaro quali sono i sintomi, i segni clinici potenzialmente a rischio di patologie neurologiche.
0: Domande dei nostri ascoltatori. Francesco di Bari dice: ho 52 anni, da qualche mese mi capita, soprattutto quando mi giro nel letto, mi alzo rapidamente, di avvertire una forte sensazione di vertigine che dura pochi secondi, non ho altri sintomi, è necessario approfondire subito? Professore.
1: È necessario approfondire, io credo che la diagnosi l'abbiamo stressata, lei soprattutto, diverse volte, il segno clinico, la guida. La diagnosi è verso una vertigine parossistica posizionale benigna. Una volta che viene riconosciuta da uno specialista, ha delle manovre apposite e spesso e volentieri risolve alla prima manovra il problema.
0: Diciamo nulla di grave a Francesco, andiamo dal medico, no? approfondiamo.
1: Perché no?
0: Mi è successo, scrive un ascoltatore, due volte in poche settimane di avere un improvviso senso di perdita dell'equilibrio mentre ero al lavoro, come se tutto ruotasse per qualche istante. Dopo l'episodio sto bene, ma vivo con l'ansia che possa ricapitare. Come si fa quando è il caso di preoccuparsi? Come si fa a capire, mi scusi, avevo perso una riga, a capire quando è il caso di preoccuparsi?
1: Pronto?
0: Pronto, mi sente? Pronto? Non mi sente più, professore. Non mi sente più, professore. Allora, stiamo leggendo i vostri messaggi arrivati al 334 11 11 622. Il tema è quello delle vertigini. Lo stiamo trattando con il professor Roberto Teggi dell'ospedale San Raffaele di Milano, otoneurologo presso l'unità di otorinolaringoiatria. Il messaggio che stavo leggendo è questo, lo rileggo perché il professore non mi aveva sentito prima. Mi è successo due volte in poche settimane di avere un improvviso senso di perdita dell'equilibrio mentre ero al lavoro, così scrive un ascoltatore, come se tutto ruotasse per qualche istante. Dopo l'episodio sto bene, ma vivo con l'ansia che possa ricapitare. Come si fa a capire quando è il caso di preoccuparsi?
1: Torno a ribadire, la maggior parte delle vertigini non sono condizioni preoccupanti. Io credo in questo caso il primo consiglio è quello che si faccia vedere da uno specialista, il quale rileva segni clinici, cerca di raccogliere le eventuali malattie, comorbidità del paziente e si orienta in base all'obiettività se è una cosa banale o meno. Guardi che la vertigine ha una linea di confine estremamente labile con fenomeni di ansia. Il vestibolo è un piccolo organo di senso nell'orecchio interno, ma notevoli ricadute in tutto il sistema nervoso centrale. Persone che hanno vertigine sviluppano ansia in misura molto superiore rispetto ad altre condizioni patologiche. Bisogna anche considerare questo.
0: Ma le vertigini possono diventare un disturbo cronico?
1: Assolutamente sì. Esistono persone che vanno incontro ad una condizione chiamata instabilità cronica, nella quale possono centrare diverse cause, un sistema vestibolare che funzioni un filino peggio, magari problemi di tipo ortopedico, posturale, neuropatia agli arti inferiori, ovviamente problemi neurologici e per ultima l'ansia. L'ansia, ripeto, gioca un ruolo rilevante. La cosiddetta instabilità cronica da una certa età in poi ha un nome, si chiama presbistasia, invecchiamento dell'equilibrio, e credo sia comune in tutti noi o in tutte le persone che arrivano a una certa età.
0: E invece a livello farmacologico che strumenti abbiamo? Che carte ci possiamo giocare?
1: Durante l'episodio acuto pochi farmaci sintomatici, aspettiamo che la vertigine pian pianino vada a posto per i fatti suoi. Dal punto di vista invece preventivo, nelle vertigini episodiche abbiamo delle buone possibilità, ma per questo ci serve una diagnosi specifica. Nominava certo prima la malattia di Meniere.
0: Sì.
1: La più comune vertigine episodica è probabilmente, si chiama emicrania vestibolare, ed è una sindrome vertiginosa episodica provocata dagli stessi meccanismi che procurano un tipo di mal di testa chiamato cefalea emicranica. E questa deve essere indagata da chi si occupa di vertigine con attenzione.
0: Io la ringrazio molto, professor Teggi, professor Roberto Teggi, otoneurologo presso l'unità di otorinolaringoiatria dell'ospedale San Raffaele di Milano. Grazie per essere stato con noi, abbiamo parlato di vertigini. Adesso ci lasciamo per qualche istante, poi torniamo con Check Up.
2: Giornale radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete.
2: Attenzione, la truffa nella truffa.
1: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
2: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza.
1: Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Giornale Radio.
4: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio poi l'instabilità sarà in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Check up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
6: Torniamo in corsia con Check Up dal 17 aprile, quindi da qualche giorno, in libreria Reversione, la scoperta scientifica che sta cambiando la nostra visione del tumore. Il saggio del ricercatore Andrea Pensotti, edito da HarperCollins, che raccoglie e organizza un filone di studi ancora poco conosciuto, ma sempre più discusso nella comunità scientifica internazionale. Un lavoro che si avvale anche dei contributi di figure autorevoli della ricerca biomedica e che prova a fare luce su un aspetto rimasto a lungo ai margini, ovvero la possibilità che alcune cellule tumorali possano modificare il proprio comportamento. Il punto di partenza è anche culturale. Per molti la parola tumore resta associata a un'idea di inevitabilità, spesso a una sentenza di morte certa. Un'immagine che si è costruita nel tempo, che ha influenzato non solo i pazienti, ma anche il linguaggio, anche l'approccio stesso della ricerca, spesso centrato sull'idea di combattere e distruggere. Il libro del dottor Pensotti propone di spostare lo sguardo, non per negare la gravità della malattia, ma per interrogarsi su ciò che la ricerca sta iniziando a osservare con sempre maggiore attenzione. Da quasi due secoli, infatti, la letteratura medica registra casi rari ma documentati di tumori che regrediscono spontaneamente senza trattamenti specifici, episodi a lungo considerati delle anomalie che oggi vengono riletti come possibili indizi di meccanismi biologici ancora da comprendere fino in fondo. Dentro questa prospettiva si inserisce il concetto di reversione tumorale, ovvero l'idea che il tumore non sia soltanto il risultato di un danno genetico irreversibile, ma anche una condizione legata al modo in cui le cellule comunicano tra loro e con l'ambiente che le circonda. In determinate condizioni questo dialogo potrebbe essere ristabilito orientando la cellula verso comportamenti più simili alla normalità. Questo è il prossimo tema.

0: parla di reversione tumorale, il rischio è quello di fraintendere. Non si tratta di una guarigione spontanea nel senso comune, né di una terapia già disponibile. Si tratta piuttosto di un'ipotesi scientifica supportata da osservazioni e studi. Per molto tempo il cancro è stato interpretato quasi esclusivamente come una malattia genetica, un insieme di mutazioni che trasformano una cellula normale in una cellula maligna. Questa lettura resta fondamentale, ma non sembra esaurire completamente la complessità del fenomeno. La reversione tumorale nasce invece dall'idea che una cellula maligna, in determinate condizioni, possa modificare il proprio comportamento senza che il suo patrimonio genetico venga completamente riscritto. Non è un ritorno automatico alla normalità, ma un processo molto complesso che la ricerca sta cercando di comprendere ed eventualmente di riprodurre. Se ne parla nel libro dal titolo Reversione, la scoperta scientifica che sta cambiando la nostra visione del tumore, Harper & Collins, scritto dal dottor Andrea Pensotti, ricercatore e divulgatore scientifico attivo nell'ambito delle scienze biomediche e della ricerca sul cancro. Dottor Pensotti, benvenuto.
1: Piacere, grazie dell'invito, piacere di conoscerla.
0: Come spiegavo qualche minuto fa, il libro è uscito il 17 di aprile. Dottore, partiamo da una parola che accende la speranza, reversione tumorale. Come possiamo spiegare questo concetto in modo semplice a chi ci sta ascoltando da casa?
1: Certo, come lei anche poco fa ha anticipato, cioè il tumore in realtà lo si sta vedendo, ma da diversi anni, in determinate condizioni può abbandonare il suo comportamento maligno e trasformarsi in cellule benigne, per cui i geni mutati che hanno creato la malattia restano mutati, ma il cancro smette di comportarsi in modo maligno. È un po' come una persona che geneticamente, che come sua caratteristica biografica è aggressiva, però le si cambia contesto, si sposa, crescono i figli e diventa una brava persona, detto in una maniera semplice.
0: Capito. La cosa interessante, chiarissimo, ecco, bellissima spiegazione, prego.
1: No, infatti, ma la cosa interessante l'ha detto anche lei, è importante far capire che noi per anni abbiamo, e tutt'oggi viviamo il cancro come una condanna, non ci si gira molto intorno, no? Quando muore una persona famosa non lo si nomina neanche, sembra che leggere la causa di morte ci attacchi a noi quella malattia. Ora, il tentativo è cercare di far capire che non è così, o meglio, è ancora così, in parte, sempre meno, perché per fortuna le terapie attuali danno grandi speranze, ma dobbiamo anche noi mentalmente fare un salto, uscire da quella metafora della guerra dove devo uccidere un nemico che non è altrimenti sconfiggibile, ma posso anche in qualche modo rieducarlo. La speranza in un futuro è di vivere col cancro come oggi conviviamo col diabete, che esiste, ma certamente... Ecco.
0: Certo. Spesso la confondiamo con la regressione spontanea o la remissione, ma qui siamo davanti a qualcosa di profondamente diverso, no? Quasi un cambio di identità della cellula. Per decenni questi fenomeni sono stati liquidati come semplici anomalie statistiche, quasi degli errori di calcolo, no? Sì. Invece perché la scienza ufficiale li ha ignorati così a lungo?
1: Ma allora no, in realtà la scienza è la scienza, quindi la scienza è lei che ha prodotto questi dati, per cui tutti i dati che io documento nel libro sono oltre 100 anni di pubblicazioni scientifiche fatte su giornali di primo piano come la stessa Nature. Il tema qual è? È che verso gli anni 50 e 60 queste ricerche promettenti hanno visto sorgere al loro fianco ricerche ancora più promettenti. Anni 60 hanno visto lo sviluppo delle prime chemioterapie, che quindi davano dei risultati immediati e concreti. E sempre tra gli anni 50 e gli anni 60 si è affermata la descrizione della struttura del DNA, che valsa poi anche il Nobel a Watson e Crick. E quindi la comunità scientifica si è orientata a studiare il cancro come una malattia squisitamente genetica e a usare le chemioterapie che si chiamavano citotossiche, cioè che uccidono le cellule, a vederle come lo strumento migliore. E tutto questo, diciamo, che ha distolto l'attenzione da queste altre ricerche che erano promettenti, ma che rappresentavano quasi un rompicapo. Ma le spiego anche perché. I dati più solidi che dimostrano questa reversione Avvengono degli esperimenti dove si prendono le cellule tumorali, le si impiantano nel cosiddetto microambiente embrionale, cioè quel luogo dove le cellule staminali si organizzano, si differenziano e originano la vita, e in quello stesso ambiente le cellule tumorali si ricondizionano, si rieducano. È affascinante il fenomeno, ma come faccio io a prendere un malato di tumore e impiantarlo? Ecco, c'era una difficoltà oggettiva di traslabilità, e allora sono state un po' abbandonate queste ricerche.
0: Il destino della cellula non è scritto solo nel DNA.
1: No, assolutamente. Beh, lo vediamo. Tanto è un'esperienza penso di tutti vedere come i gemelli che hanno lo stesso DNA crescono e diventano diversi. Questo perché l'ambiente condiziona molto il nostro modo di comportarsi. Ma a dire questo, cioè a dire che il destino di una cellula non è nel DNA e che il tumore non è solo una malattia genetica, nonostante per tanto tempo ci è stato insegnato questo, sono gli stessi, diciamo così, pionieri del modello genetico del cancro. Faccio dei nomi, che giusto per far capire che quello che dico è fondato. Bert Vogelstein, che fu uno dei primi scopritori degli oncogeni, già nel 2004 diceva: non capisco come mai a parità di mutazione genetica in cellule diverse posso avere cancri diversi, aggressività diverse, c'è qualcosa che non torna. E lo stesso Weinberg, che fu un altro pioniere della spiegazione del cancro come malattia genetica, si arrese di fronte al fatto che molti oncogeni esercitano la loro azione tumorale non perché mutano i geni, ma perché modificano l'ambiente in cui la cellula vive. E questo è un fenomeno interessante. Se posso, vi faccio un altro
0: prego, certo, ci faccia un altro esempio.
1: Vi faccio un esempio dalla biologia tissutale, quindi cambiamo ambito. Sì. Se uno vuole in un laboratorio prendere delle cellule staminali multipotenti e trasformarle in tessuto osseo, tessuto della vescica, cosa deve fare? Deve farle crescere su un'architettura, su una struttura che si chiama scaffold, ma non basta. Deve indirizzare il loro destino, deve dire a queste cellule che hanno lo stesso DNA: tu diventa osso, tu diventa vescica. Per farlo cambia il materiale con cui è fatta l'impalcatura su cui costruiscono le cellule. Quindi se è un'impalcatura, per esempio, a base di poliuretano, è più facile che queste cellule multipotenti diventino tessuto di vescica. Se la stessa architettura è a base di politredossibutirato, che è un'altra sostanza, diventa tessuto osseo. Quindi l'ambiente esterno indirizza il destino delle cellule a parità di DNA.
0: Quindi possiamo smettere di pensare al tumore esclusivamente come una malattia genetica, un errore di sistema ereditato casuale.
1: Esatto, è multifattoriale la causa del cancro. Dobbiamo riposizionare il ruolo dei geni.
0: Conta magari lo abbandonare spazio che circonda la cellula tumorale nel determinare se questa diventerà cattiva o buona o aggressiva o se resterà silente.
1: Sì, mi permetta di dire la rete di relazioni che costruisce la cellula. Quindi se io il mio figlio lo faccio crescere, torniamo a un esempio umano e sociale, tra l'altro nel libro ne parlo di queste cose, in un ambiente stimolante, sano, con begli esempi, spero che diventi una brava persona. Se lo metto nel Bronx, forse alzo le possibilità che diventi anche lui un delinquente.
0: Certo, interessantissimo. Sto facendo delle cure, scrive un'ascoltatrice, Esther di Mariano Comense. Sto facendo delle cure, a volte ho l'impressione che il mio corpo reagisca in modo diverso da quello che mi aspettavo. Esiste davvero la possibilità che un tumore possa cambiare comportamento? Questa è per lei, Pensotti.
1: Cioè che il tumore evolva, cambi il tumore stesso il comportamento?
0: Comportamento,
1: Cioè le cellule sì possono cambiare il loro comportamento, ma è l'esempio per esempio della resistenza alla chemioterapia. Qual è il problema? Spesso la chemioterapia da un lato seleziona le cellule tumorali più aggressive, perché uccide tutte quelle che può uccidere, ma quelle che scappano sono le più aggressive. Ma poi la chemioterapia e le cure modificano l'ambiente di cui parlavamo prima, in cui le cellule crescono, lo rendono più ostile. E quindi esercitano una sorta di stimolo esterno a trasformare queste cellule in cellule ancora più aggressive, perché c'è una plasticità. Questo però non vuol dire che la chemioterapia non serve, anzi funziona, però come sempre c'è il rovescio della medaglia. Guardiamo il lato positivo: noi abbiamo un ruolo attivo, perché se è vero che l'ambiente determina il destino delle cellule, rimaniamo sempre in un ambito non deterministico al 100%, ci sono delle sfumature, è vero che abbiamo le dimostrazioni scientifiche che come noi viviamo la malattia può determinare, può dare un contributo in una percentuale che può essere anche minima, ma può dare un contributo nel determinare il destino delle cellule, perché modifica l'ambiente in cui queste vivono.
0: Quindi riprogrammare una cellula, l'idea non è più solo distruggerla, ma convincerla a tornare a comportarsi in modo normale.
1: Rieducarle, esatto, e potrebbe essere in un futuro una strada sinergica, perché chiaramente noi dobbiamo sempre essere molto prudenti. Quello che si vede in laboratorio e poi quello che accade nel corpo umano, bene, c'è un grande salto, bisogna sempre essere prudenti. Il tema però, ed è la ragione per cui ho scritto anche il libro, è che sì, è necessario sensibilizzare la comunità scientifica a una via in più per fare ricerca. Non ignoriamo questa possibilità, che non necessariamente sostituirà quello che già c'è, ma magari tra qualche anno ci darà un'arma in più per andare ad agire su un meccanismo sinergico a quelli su cui già oggi siamo in grado di agire.
0: Voglio ancora ricordare il titolo del suo libro, poi ci prendiamo una pausa musicale e poi torniamo a chiacchierare, dottor Pensotti. Reversione, la scoperta scientifica che sta cambiando la nostra visione del tumore, Harper & Collins, l'ha scritto il dottor Andrea Pensotti, che tornerà tra pochissimo.

0: già molti si staranno chiedendo quali potranno essere le ricadute per i pazienti di queste ricerche, è importante chiarire subito un punto: la reversione tumorale oggi non rappresenta una terapia disponibile nella pratica clinica. Si tratta di un ambito di ricerca che si muove tra studi sperimentali e osservazioni cliniche e che richiederà tempo per tradursi, se sarà possibile, in applicazioni concrete. Il suo valore non è solo legato a ciò che potrà diventare, ma anche al modo in cui contribuisce a ridefinire l'approccio alla malattia. Se il comportamento delle cellule tumorali è influenzato anche dall'ambiente e dai segnali che ricevono, allora diventa possibile immaginare strategie diverse rispetto a quelle tradizionali, orientate non solo a distruggere la cellula malata, ma anche proprio a modificarne l'attività. Affiancare quindi alle terapie attuali nuove linee di ricerca che potrebbero nel tempo contribuire a rendere la malattia più controllabile e meno aggressiva. Siamo sempre col dottor Andrea Pensotti, autore del libro Reversione, la scoperta scientifica che sta cambiando la nostra visione del tumore, Harper & Collins. Dottor Pensotti è ricercatore nell'ambito delle scienze biomediche della ricerca sul cancro. Dottore, la reversione tumorale può essere considerata già oggi l'anticamera di una terapia vera e propria? Siamo ancora nel campo delle ipotesi. A che punto siamo?
1: No. Allora no, diciamo, i dati sono solidi e questo è il paradosso, peraltro è stato l'oggetto della mia ricerca di dottorato e del mio libro. Cioè io mi sono accorto, ma io, perché facevo io questo lavoro, ma che da 100 anni, da 80 anni c'erano dati molto solidi provenienti da laboratori diversi con modelli sperimentali differenti che convergevano nel dire che in certe condizioni la cellula tumorale può tornare normale. Vi cito uno tra tutti, Martin Evans, che poi nel 2002 avrebbe vinto il premio Nobel. E cosa fece Evans? Impiantò cellule tumorali di topo all'interno di 200 esemplari di madri gravide e osservò la nascita di topi completamente sani. Quando ritirò il Nobel nel 2002, ricordò nel discorso di ringraziamento proprio questi esperimenti. Quindi i dati sono solidi. Il paradosso è che la comunità scientifica poco li conosce. C'è uno scoordinamento generale in questo tipo di ricerca e quindi c'è anche uno scoordinamento generale nel finanziamento della ricerca. Ci vorrebbe poco, certo. Poche risorse. Certo. Adesso il compito, quindi, è mettere un po' a sistema queste conoscenze.
0: Si sarebbe pronti per partire.
1: Sì, diciamo, noi, collaboratore diretto dal professor Bizzari in Sapienza, già quest'anno partiremo con una sperimentazione su topi. In questi anni abbiamo già pubblicato diversi lavori, abbiamo anche ottenuto un primo brevetto, però anticamera di nuovo farmaco, io sarei sempre prudente, quantomeno abbiamo una certezza che in determinate condizioni il tumore può essere reversibile. Questo va fatto sapere perché apre a tutti i ricercatori una camera in più nel cervello con cui ragionare, fondamentalmente uno strumento in più per fare ricerca, e dopodiché veramente bisogna, secondo me, fare squadra, mettere a sistema quello che già si sa e collaborare con vari laboratori. Al momento è tutto nelle mani dell'individualità, della libera iniziativa di pochi ricercatori.
0: Certo, tutti vorremmo una data, no? Ma in medicina i tempi, quantomeno quelli certi, no, sono veramente impossibili, no, da dare. Però è lecito chiedersi se sia realistico ipotizzare una finestra temporale.
1: È realistico, ma attenzione, no, io direi
0: clinico.
1: Una cosa.
0: Prego.
1: Io direi una cosa, che prima di pensare a una terapia definitiva è realistico pensare nei prossimi anni a allungare il tempo con cui si convive col tumore, a cronicizzarlo. Quanto tempo? 10 anni, 15 anni? È difficile dare delle speranze. Infatti una cosa importante, il tema è affascinante, me ne rendo conto, ma è importante dire alle persone di non lasciarsi fuorviare da chi cerca facili consensi promettendo cure. No, bisogna darci coi piedi di piombo oggi.
0: E trasformare il tumore in una malattia cronica? Cosa significa per la vita di una persona?
1: Ma secondo me, ma penso secondo senso comune, significa veramente vivere in un modo diverso la malattia. Ripeto, oggi il diabete non fa paura. Uno dice: ho il diabete, va bene, faccio la lotta al diabete. No, convivo col diabete. Riuscire in un futuro a vivere il cancro in questo stesso modo sarebbe una bella risorsa, no? Una bella speranza. Io ricordo anche nel libro c'era questa filosofa e anche ricercatrice scienziata, Susan Sontag, che nel libro Malattia come metafora spiega come spesso le malattie diventano metafore. ai tempi fu la tubercolosi, era la metafora del come posso dire del genio maledetto, diciamo così. Oggi invece il cancro è la metafora della condanna a morte. Se noi togliamo quest'ombra, forse già togliamo un grosso peso su come noi conviviamo con la malattia.
0: In tutto questo, dottor Pensotti, non possiamo dimenticare il sistema immunitario che gioca un ruolo chiave nei fenomeni di regressione, forse anche di reversione.
1: Allora sì, tra l'altro ne parlo anche nel libro, ci sono due livelli di ricerca, la reversione spontanea nei pazienti che lei ha citato prima e la reversione spontanea o indotta delle cellule. Già negli anni 40 si raccolsero tanti casi di reversione spontanea in pazienti, quindi sono reversioni rare, ma chiaramente sui grandi numeri si hanno tanti casi. E si era visto, faccio un esempio particolare, che se si prendeva il sangue preso da un paziente che aveva avuto una reversione spontanea e lo si infondeva in un altro paziente, bene, alcuni pazienti avevano anche avuto una sorta di reversione. Quelli erano i primi studi di immunoterapia, potremmo dire. Il sistema immunitario gioca un ruolo fondamentale. Ecco perché dico che più che una cura ci può essere un ulteriore strumento, perché il tumore è complesso e quindi forse si può lavorare su più livelli, con più strategie sinergiche per andare poi ad avere un risultato finale migliore.
0: Ricordo in chiusura ancora il titolo del suo libro, Reversione, la scoperta scientifica che sta cambiando la nostra visione del tumore. L'ha scritto Andrea Pensotti, che saluto e ringrazio per essere stato con
1: noi.
0: Abbiamo finito. Check Up finisce qui. Io vi aspetto domani alle 16. Adesso ci sono gli aggiornamenti dalla redazione di Roma e a seguire 3 ore sui fatti di cronaca insieme a Roberto Poletti e Italia No Limits. La Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Il punto G di Giuliano Guidabardi.
4: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Giornale Radio.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta ad un punto di svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Anche i media iraniani

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta ad un punto di svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Anche i media iraniani frenano, secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, l'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu dichiara di aver dato istruzioni alle forze di difesa israeliane di assumere il controllo del 70% della striscia di Gaza. La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007 Chiara Poggi. Svolta nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi, la 32enne di cui si erano perse le tracce nel 2024. I resti della donna sono stati rinvenuti a Vitriola, piccola frazione di Montefiorino sull'Appennino modenese, all'interno di una struttura abbandonata conosciuta come Torre Pignone. La scoperta è avvenuta nel luogo dove già il 1 gennaio scorso era stato trovato un teschio ritenuto compatibile con quello della giovane. Nelle ultime ore gli investigatori hanno recuperato gran parte delle ossa tra le macerie dell'edificio diroccato, aprendo così un nuovo capitolo nell'inchiesta coordinata dalla procura. Il tennis, battuta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha ceduto all'argentino Cerundolo ed è uscito da Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando, a un passo dalla vittoria nel terzo set, ha accusato un malessere che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. A rientro la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno, al quinto set, con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Ed è tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
5: Ben ritrovati a Italia No Limits, la nostra puntata 178 che inizia tra poco. Parliamo del sì all'Ucraina nell'Unione Europea, almeno secondo Tajani, dell'ipotesi di legge elettorale e delle violenze che si consumano ogni giorno, incessanti, a Milano.

0: Allora, la nostra puntata 178 di Italia No Limits. Parliamo di Ucraina, Europa e di una domanda che fino a pochi anni fa sembrava teorica, ma che oggi divide governi, partiti e opinione pubblica. L'Ucraina deve entrare nell'Unione Europea e soprattutto è questo il momento per aprire davvero quella porta? E allora 334 11 11 622 per dire la vostra opinione, e nostro sito www.giornaleradio.fm. parlo come Tarzan, comunque www.giornaleradio.fm, anche per il sondaggio del giorno e tutte le info sulla nostra giornale radio. Il governo italiano si è spaccato apertamente sul tema Ucraina in Europa. Intanto è una notizia non confermata proprio di questi secondi, dice che un combattente italiano sarebbe morto in battaglia in Ucraina. È stata data notizia attraverso un canale Facebook. Un combattente italiano, Alex Pineschi, sarebbe morto in Ucraina. Aiutateci a onorarlo in modo che non sia dimenticato il nostro amato fratello italiano Alex Pineschi, che serviva in Ucraina come volontario. La notizia è appena uscita, non è ancora confermata. Allora, dicevo, il governo italiano si è spaccato sul tema Ucraina in Europa. Da una parte Antonio Tajani, ministro degli esteri e vice premier, che dice chiaramente sì, il governo è favorevole all'adesione di Kiev all'Unione Europea, il problema sono i tempi. Dall'altra Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, che invece mette un freno pesantissimo. Far entrare ora l'Ucraina nell'Unione significherebbe estendere la guerra a tutta l'Europa, e la Lega va ancora più dura, contraria assolutamente, parlando addirittura di rischio economico e sociale enorme per l'Italia, per l'Europa. Da un lato c'è chi dice che l'Ucraina combatte anche per noi, per l'Occidente, per i confini europei, per la sicurezza del continente, e quindi lasciarla fuori sarebbe un segnale devastante. Inoltre, secondo molti governi europei, portare Kiev dentro l'orbita europea significherebbe anche costringerla a riformarsi davvero. Lotta alla corruzione, riforma della giustizia, standard economici occidentali. Ma dall'altro lato ci sono domande che dobbiamo farci. È davvero sostenibile far entrare un paese in guerra nell'Unione Europea, un paese devastato economicamente, con milioni di sfollati, enormi problemi infrastrutturali e un conflitto ancora aperto con la Russia? Perché, attenzione, Donzelli oggi dice una cosa che pesa: se l'Ucraina entra ora nell'Unione, il rischio è trascinare l'Europa dentro un conflitto, e questa paura non riguarda solo la Lega o una parte del centrodestra italiano. In Europa ci sono governi, diplomatici e analisti che temono esattamente questo, che il confine tra sostegno all'Ucraina e coinvolgimento diretto europeo diventi sempre più sottile, anche perché nel frattempo il clima internazionale si sta facendo sempre più pesante. Oggi Mosca ha detto di essere pronta a colpire Kiev in qualsiasi momento, la NATO fa esercitazioni nel Baltico simulando un attacco russo. La Russia parla apertamente di preparativi occidentali per un conflitto più ampio e Bruxelles accelera proprio ora sull'adesione Ucraina. Far entrare l'Ucraina nell'UE sarebbe una scelta strategica lucida o una provocazione geopolitica nel momento peggiore possibile? C'è poi un'altra faccia della medaglia. L'Europa è pronta economicamente? Perché l'ingresso dell'Ucraina cambierebbe completamente gli equilibri europei, fondi agricoli, fondi di coesione, bilancio UE, mercato del lavoro, agricoltura, concorrenza industriale. L'Ucraina è gigantesca rispetto a molti paesi già membri, e infatti Tajani stesso oggi ha ricordato che prima ci sono i Balcani che aspettano da anni. E allora vi chiediamo: l'Ucraina nell'Unione Europea è giusto o sbagliato? È un dovere politico e morale oppure un rischio che non possiamo assumerci? È il momento di aprire davvero questo dossier oppure bisognerebbe aspettare la pace. E ancora, il centrodestra italiano si dividerà davvero su questo tema? Perché finora Meloni è riuscita a tenere posizioni molto diverse sull'Ucraina, ma qui il punto è diverso, non si parla più solo di aiuti militari, si parla del futuro stesso dell'Europa. Voi da che parte state? L'Europa deve accelerare o fermarsi? Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 622, sentiamo il primo dei vocali.
1: Poletti, la scelta oggi di fare questo passo a cosa è dovuta? Dare una risposta politica a Trump, a sostenere diciamo a livello bellico l'Ucraina? Qual è il motivo per cui si stia procedendo o si voglia procedere solamente adesso? Secondo me è questo che manca all'opinione pubblica per prendere una posizione netta.
2: Buongiorno Roberto, Giancarlo da Genova. Secondo me in questo momento far entrare l'Ucraina nell'Unione Europea equivale a una dichiarazione di guerra nei confronti della Russia, perché a questo punto qualsiasi cosa l'Ucraina faccia non la fa l'Ucraina, la fa l'Europa. Io credo che questi stiano dando veramente i numeri. E purtroppo queste scelte non coinvolgeranno tutte le popolazioni europee. Detto fra parentesi, io non ce lo mando mio figlio in guerra. Mio figlio ha 25 anni, io non ce lo mando mio figlio in guerra.
3: Buonasera dottor Poletti, Fabio. Io penso proprio che abbiamo bisogno dell'Ucraina in Europa, soprattutto per l'esercito, visto che adesso gli americani si stanno gradualmente allontanando. E poi perché se no che significato avrebbe aver speso tutti questi soldi, investito tutti questi soldi, per poi lasciare che cosa? L'Ucraina a chi? E quindi penso proprio che l'Ucraina deve sicuramente diventare parte della comunità economica europea.
0: E allora andiamo avanti anche con gli ospiti e voi tra poco.

0: buonasera, Riccardo da Roma. Io ricordavo, avevo letto da qualche parte, che nello statuto della Unione Europea non era permesso annettere uno Stato se in stato belligerante. Non so se qualcuno di voi sa qualcosa in merito, ma questo era quello che sapevo io. Era proprio previsto da statuto per evitare che un giorno l'Europa fosse trascinata in un contesto di guerra annettendo un paese. Non ricordo se questo era relativamente all'Europa o alla NATO o tutte e due. Grazie.
1: E allora vediamo se lo ricorda il nostro amico direttore dell'Unità, Piero Sansonetti. Buonasera, Piero.
2: Buonasera, sono due cose completamente diverse, l'Europa e la NATO non sono la stessa cosa, né possono essere in nessun modo essere assimilate. La NATO è un'organizzazione militare della quale fanno parte quasi tutti i paesi europei, ma non c'entra con l'Europa, che invece è un'organizzazione puramente politica. Naturalmente però la questione si pone, non è che non si pone. Ora Tajani dice che l'Ucraina deve entrare in Europa. Altri partiti del centrodestra dicono di no, ma la mia opinione è che naturalmente non si può distinguere e cancellare la questione che c'è una guerra in corso, non tanto per motivi di diritto, per motivi legali, ma perché ovviamente un atto che sarebbe molto importante e positivo come quello dell'allargamento dell'Europa all'Ucraina, io ritengo un atto positivo, l'Europa deve tendere ad allargarsi, a diventare tutta l'Europa, e però rischia di diventare invece un atto di guerra. Questo mi sembra un po' il punto, no? Cioè decidere oggi in queste condizioni, senza che sia stato fatto nessun passo avanti sul piano diplomatico per la fine della guerra in Ucraina, quindi della più lunga e più drammatica e più sanguinosa e quasi unica guerra che si è svolta in Europa, che è in corso in Europa dopo il 1945, l'unica cosa che, a cui si può paragonare, ma non è ragionevole il paragone, è la breve guerra della NATO in Jugoslavia nel 1999, ma che fu una cosa molto più ridotta, molto più piccola, anche meno sanguinosa peraltro. E quindi se non si affronta la questione della pace fra Ucraina e Russia, a me sembra una forzatura dire facciamo entrare l'Ucraina in Europa, non perché non sia una cosa giusta, ma perché può diventare un elemento di aggravamento della crisi e del conflitto fra Russia e Ucraina, che non è difficile dirlo, in realtà è un conflitto fra Russia ed Europa, perché tutti i paesi europei sono schierati a sostegno dell'Ucraina. Mi sembra che non è un ragionamento molto complicato quello che faccio, dovrebbe essere evidente a tutti. Dopodiché, sai, io sarei anche per l'utopia. Mi piacerebbe molto che finisse la guerra fra Ucraina e Russia e che l'Ucraina entrasse nell'Europa, e per l'utopia a me piacerebbe molto che la Russia entrasse nell'Europa, che l'Europa diventasse tutta l'Europa, quella geografica, quella che abbiamo studiato alle scuole medie, che comprende la Russia, tutti i paesi dell'est e tutti i paesi dell'ovest. Allora sarebbe un'altra cosa e sarebbe un mondo molto diverso. E guarda che tu sai che io non sono berlusconiano.
1: No, lo so benissimo.
2: Però guarda che Pratica di Mare andava in quella direzione. L'idea era quella. Poi è cambiata completamente la posizione dell'Occidente verso la Russia. Quando dico Pratica di Mare, adesso se no parlo in gergo, intendo l'incontro che fu organizzato, mi pare, nel 2003. Nel 2003 da Berlusconi a Pratica di Mare, che è un luogo molto vicino a Roma, dove si incontrarono, si strinsero la mano Putin e Bush, George Bush.
1: 2002, se non ricordo male, fine 2002. Maggio 2002.
2: Sì, è possibile che sbagli di un anno. Andavo a mente sulla data, ma non sulla direzione. La direzione era quella e avrebbe cambiato completamente la storia del mondo, avrebbe davvero avviato l'ipotesi della pace perpetua, della pace eterna, della pace kantiana. E invece poi è cambiata completamente la direzione, Io credo che da una parte c'è stata una politica molto aggressiva e imperialista da parte dei russi, dall'altra una politica molto cieca e molto poco pacifista da parte dell'Occidente.
1: Grazie al direttore dell'unità Piero Sansonetti, grazie molte Piero, sempre graditissimo ospite di Italiano Limits.
2: Grazie a voi.
1: E allora io vi ricordo il numero per intervenire in diretta, 334 11 11 622, ci tengo a, a sentire, capire i vostri vocali, da che parte state? L'Europa deve accelerare o fermarsi sull'ingresso dell'Ucraina nella comunità europea? Punto, tra poco.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 22 e 24 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio poi l'instabilità sarà in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
6: Ed è un piacere quando rispondete come sempre numerosi. Vi stiamo chiedendo: l'Ucraina nell'Unione Europea è giusta o sbagliata come idea? È un dovere politico e morale o un rischio che non possiamo assumerci? Siamo partiti naturalmente da Tajani, ministro degli esteri, che ha detto sarebbe favorevole a tutto questo, e Salvini che l'ha mandato a stendere. Vediamo chi mandate a stendere voi. 334 11 11 622 dopo il brano.

0: E allora i vostri vocali 334 11 11 622.
1: Sera Poletti, Adler da Milano. La questione Ucraina, Russia, Ucraina, Unione Europea. Ma io direi che sarebbe il caso che prima di tutto si chiarisse quando e come ci ridarà i danari, i miliardi spesi per una guerra assurda, la cara Ucraina. E dopodiché si potrebbe parlare di farla entrare nell'Unione Europea. Sinceramente fino adesso hanno dimostrato di avere dei politici molto discutibili, c'è Sidoro e compagnia danzante, quindi non vedo perché si deve unire all'Unione Europea.
2: Può sapere a quale domanda sta rispondendo? Perché non mi sembra che stia rispondendo alla domanda che ha fatto il radioascoltatore Milano da Milano.
3: Aggiungo un dettaglio a commento delle parole del direttore Sansonetti. Uno Stato imperialista non attacca un altro Stato perché ha dei motivi oggettivi come atti terroristici, qualche altro tipo di forma di aggressione. Attacca perché vede la debolezza e quindi capisce che può perpetrare le sue azioni criminali. Dobbiamo mostrarci forti rispetto alla Russia, perché se ci mostriamo forti, uniti, compatti, la Russia se ne sta buonina a casa sua, perché visto le perdite che ha avuto contro uno Stato più piccolo, più debole, mettersi contro l'Europa a 450 milioni di abitanti non è un affare così facile da risolvere. Ciao Fabrizio da Milano.
0: E grazie anche a Fabrizio, continuate a incidere, come si diceva ai tempi, i vostri messaggi al 334 11 11 622. Intanto Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, dichiara: non ci sono le condizioni per l'ingresso nell'Unione Europea dell'Ucraina, saremmo in guerra, dice Conte. E intanto, a proposito di terrorismo, c'è la conferma che si è trattato di un attacco terroristico, un uomo che ha ferito tre persone con un coltello in Svizzera. Quello avvenuto intorno alle 8:30 di stamane alla stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo, dove un uomo ha ferito con un'arma da taglio tre persone, di cui una in modo grave, è stato un attacco terroristico. Lo ha affermato il direttore cantonale della sicurezza Mario Ferr in una conferenza stampa organizzata nel pomeriggio a Zurigo. Il presunto autore del gesto, arrestato poco dopo il fatto, è un 31enne svizzero, mentre i tre feriti, pure loro di nazionalità svizzera e aggrediti in diversi punti della stazione, hanno rispettivamente 28, 43 e 52 anni e si trovano attualmente in ospedale, ha indicato la polizia cantonale zurighese. Il sospetto, cittadino con doppia cittadinanza svizzera e turca, era già noto alle forze dell'ordine, essendo uno degli indagati nell'ambito delle indagini sulla moschea An-Nur di Winterthur, per anni considerata un luogo di radicalizzazione islamica, con diversi giovani partiti per la jihad in Siria, e chiusa definitivamente nel giugno 2017. All'epoca, ha spiegato Ferr, era stato denunciato per violazione del divieto relativo allo Stato Islamico, ISIS. Testimoni citati da diversi media avevano riferito che in precedenza il 31enne aveva gridato Allah Akbar. Quindi la conferma che quello avvenuto intorno alle 8:30 di stamattina alla stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo è stato un attacco terroristico, dunque in Svizzera, confermato dalle autorità, solitamente sempre molto prudenti. Andiamo per favore a ascoltare ancora i vocali.
4: Buongiorno dottor Poletti, da Gianni. Sansonetti 10, Tajani 0. Buona serata.
5: Buonasera, Marco da Bologna. Il quesito è: se l'Ucraina non fosse stata invasa dalla Russia, tutta sta voglia di entrare in Europa l'avrebbe avuta?
6: Buonasera a tutti, Cristina da Roma, Fabrizio da Milano, ma tipo io e te, cioè, famo parte di 450 milioni che dici, di cui quindi la Russia ci deve avere paura, no, per capire, ma chi ce va? Vabbè, era una battuta ma seria. Buonasera a tutti.
7: Buongiorno di nuovo, Giancarlo da Genova. Ciao Roberto, volevo dire a Fabrizio da Milano che il discorso che fa lui probabilmente fila, ma se per caso non fila, le spese, ripeto, le facciamo noi, i nostri figli, le nostre case, la nostra gente, non le fanno le testine che decidono, quelle che stanno in alto e che decidono che va fatta una guerra o non va fatta una guerra. Forse non ci siamo capiti. Sul piatto, le vite dei nostri figli, le nostre vite, la nostra economia e tutto il resto, ce lo mettiamo noi. Quindi è inutile fare discorsi che la Russia sta buonina. E se non sta buonina la Russia, considerando che c'è anche non so quante, 6.000 testate nucleari, se non sta buonina, cosa facciamo? È questo che bisogna calcolare. Io non ce l'ho con nessuno, io vorrei non tornare indietro di 100 anni, di 50 anni, 60 anni, e non far vivere ai nostri figli quello che hanno vissuto i nostri nonni, tutto lì.
0: E allora questa è la vostra opinione, sempre alla 334 11 11 622. Vi sto interrogando sulla proposta di Tajani di far entrare l'Ucraina nell'Unione Europea, e le vostre risposte, come state sentendo, sono molto nette. Adesso andiamo ad ascoltare un altro ospite, deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova. Ben ritrovato, Della Vedova.
8: Buonasera, grazie a lei dell'invito, un saluto agli ascoltatori.
0: Allora, Benedetto Della Vedova, è d'accordo con quanto dice Tajani? Qual è la sua posizione, la posizione di Più Europa?
8: Ma io sono d'accordo con quanto dice Tajani e sono straniato dal fatto che su un tema come questo Meloni non abbia più la maggioranza. Siamo 1-2x. Perché ho visto oggi la dichiarazione di Donzelli, sì, che dice per un ricordato. Po' c'ha ragione Salvini, poi ci avrà ragione Tajani, quindi non ha ragione nessuno, quindi il governo non ha una posizione. Allora, la posizione di Salvini è netta, è quella di Putin. Il problema dell'Ucraina, l'ha detto di recente Putin, no? Perché abbiamo cominciato la guerra contro l'Ucraina, una guerra sanguinosa e inutile dal punto di vista russo, perché sono passati 4 anni, perché questi avevano scelto liberamente, aggiungo io, l'Unione Europea.
0: Lei sta parlando del governo, le manca Conte, che forse si è perso, ma non c'entra col governo.
8: No, ma questo, poi c'è la posizione delle opposizioni, naturalmente, che per il momento sono.
0: Conte ha detto che finiremo in guerra, ha detto Conte.
8: Ma ha sbagliato, però lei mi chiedeva della posizione di Italia.
0: Sì,
8: diciamo
0: sì.
8: Che c'è una responsabilità diversa, nel senso che
0: direi.
8: Prima o poi le opposizioni, quando diventeranno maggioranza, dovranno avere una posizione e su quella si discuterà. Però Salvini ha la posizione di Putin, Tajani ha la posizione dell'Italia fino a ieri e dell'Europa, cioè ricordiamoci che il primo a spingere in quella direzione, cioè l'adesione, la prospettiva di piena adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, è stato Draghi in un governo sostenuto anche dalla Lega, dove c'erano i ministri della Lega, e poi su questa posizione c'è stata la convergenza europea del Parlamento e del Consiglio. Perché questo bisogna, è giusto pensare all'Ucraina dentro l'Unione Europea? Questo ancora prima che l'Ucraina diventasse per necessità una forza militare in grado di bloccare l'avanzata russa, perché l'Ucraina ha fatto una scelta senza voler fare un santino di nessuno né di Zelensky. Tutte le democrazie sono imperfette, anche la nostra, figuriamoci quella ucraina, perché loro hanno fatto questa scelta di guardare all'Unione Europea, di credere nella democrazia e nella libertà, e noi giustamente gli abbiamo dato la possibilità di aprire un percorso di adesione all'Unione Europea. Ma quelli dicono: mai visto che in Ucraina ci sono i corrotti? Ma la notizia è un'altra, questa è la differenza tra la Russia e l'Ucraina. L'Ucraina, che vuole diventare un pezzo importante dell'Unione Europea, per esempio, combatte la criminalità arrestando in tempi di guerra il braccio destro di uno delle persone vicine a Zelensky. Questo casomai è un segnale, siccome questo lo dice sempre Salvini, questo è un segnale di un percorso positivo, non il segnale contrario. Quindi Tajani invece ha ragione quando dice che questa cosa va mantenuta, e poi esce Donzelli che dice una roba che non si capisce. Ovviamente l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea non è domani, questo non l'ha mai pensato nessuno, ma nell'ambito di un negoziato di pace che io spero arrivi il prima possibile, e arriverà presto se solo quando Putin capirà che con le armi ha fatto un buco nell'acqua e può solo mettersi a fare stragi di civili o tirare bombe sulle città perché al fronte è bloccato. Quando ci sarà un negoziato di pace, che dovrà essere un negoziato di pace, quindi non una vendetta contro nessuno, il tema della partecipazione dell'Ucraina all'Unione Europea, quando avrà adeguato tutti gli standard di democrazia che servono per entrare nell'Unione Europea, quello sarà un punto importante del negoziato di pace, che dovrà servire a rassicurare l'Ucraina che, essendo in prospettiva un pezzo dell'Unione Europea, non verrà più aggredita.
0: Perfetto, io ringrazio, chiarissimo il ragionamento, ringrazio Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa, e vi propongo ancora la vostra voce al 334 11 11 622.
3: Certo, Cristina da Roma, io non ho la pretesa che tu imbracci un fucile e vada a combattere. Io per dovere lo devo fare, e anche perché sono nella riserva delle forze armate e sono pronto a difendere la mia patria, anche le persone come te. Ciao Cristina da Roma, da Fabrizio da Milano.
5: Buonasera dottor Poletti, sono Fabrizio da Milano. Ma che dire, dall'89, da quando è caduto il muro di Berlino, che secondo me, secondo molti storici, è la più grande disgrazia del XX secolo dopo la Seconda Guerra Mondiale, la NATO si è estesa per centinaia di chilometri a est. La storia millenaria della Russia insegna che i russi sostanzialmente sono sempre stati invasi e hanno sempre respinto ogni invasione. Ci aveva provato Napoleone, sono stati ricacciati a calci nel sedere. Ci ha provato Federico Guglielmo, sono stati presi a calci nel sedere. Ci ha riprovato Hitler e sono stati presi a calci nel sedere. Bene, il fatto che la Russia si è estesa per così tante, per centinaia di chilometri, costituisce un pericolo oggettivo per la Russia. E nella dottrina strategica russa, dottrina strategica militare, nel momento in cui la Russia si trova a dover lottare per la propria sopravvivenza, posso dire e affermare con precisione che non esiterà ad usare l'arma nucleare, che sia tattica, che sia convenzionale a corto raggio, ma non ho dubbi su questo. Quindi conviene che l'Europa, la NATO, gli Stati Uniti portino al tavolo delle trattative l'Ucraina e la Russia. Tutto qua, molto semplice.

0: Buonasera al direttore Francesco Pionati, ben inserito in questa conversazione, ciao.
1: Ciao carissimo, e un saluto caro a tutti gli ascoltatori.
0: Ha ragione Tajani che dobbiamo portare l'Ucraina in Europa o ha ragione Salvini che dice no, non se ne parla, Conte che dice finiremo in guerra, insomma, dove sta la ragione?
1: Ti sembrerà strano, un po' da democristiano come tu ogni tanto mi indichi, ma hanno ragione tutti e due. In questo senso, cioè che l'Ucraina sia in fila per entrare in Europa è un fatto che l'Europa ha approvato nel 2022, quindi che però ci sia un percorso che debba essere rispettato e non forzato è altrettanto vero, tant'è che lo stesso Tajani ha precisato prima dell'Ucraina devono venire i Balcani, i paesi balcanici, quindi ha precisato che la sua è un'aspirazione che hanno tutti, ma che occorre rispettare una traiettoria. Peraltro, oltre Conte, anche Fratelli d'Italia ha ricordato che in questo momento non è possibile far entrare nell'Unione Europea un paese che è in guerra, perché questo automaticamente ci metterebbe in una condizione di co-belligeranza, che assolutamente vogliamo escludere, anzi noi vogliamo la pace e la fine del conflitto. Quindi, ripeto, c'è una semplificazione, una forzatura che fa parte della logica della polemica politica nazionale, che però se uno legge bene le cose, le studia e le comprende, non è esattamente così come viene descritta.
0: Allora, cioè, direttore, scusami, ma allora hanno ragione tutti non ha ragione nessuno. Alla fine il cane di tanti padroni muore di fame.
1: Ma no, muore di fame, muore di guerra, perché comunque il dato oggettivo è che l'Europa sta aiutando l'Ucraina a combattere e a difendersi dalla Russia, che tra l'altro sta subendo una serie di umiliazioni abbastanza cocenti, con l'Ucraina che è riuscita a bombardare Mosca ammazzando delle persone lì. Quindi è una guerra che dovrebbero tutti capire non può essere portata avanti e deve cessare. L'Ucraina lo chiede e ovviamente ha tutto l'interesse a farlo. La Russia, che sulla carta è molto più potente, lo dovrebbe capire, perché in realtà non è riuscita in questi anni a fare nulla, a fare un passo decisivo in avanti, e sta subendo delle perdite. E i servizi segreti inglesi hanno calcolato in 500.000 morti russi. Insomma, non è una bella situazione per entrambe le parti. Quindi leviamo da mezzo la guerra, chiudiamo, facciamo una pace giusta fra i due popoli e poi si parla, si dà seguito all'idea che è stata approvata, ripeto, nell'ambito comunitario europeo dell'ingresso dell'Ucraina, che però deve rispettare una trafila, non è che può scavalcare, è come se uno fa la fila alle poste e non è che puoi passare davanti, sei in fila e rispetti la fila, rispetti la trafila che ti ha dato l'Europa per poter entrare. Quindi, come ripeto, nei contenuti sono vere entrambe le versioni. E poi la propaganda politica è fatta di Salvini dice no, Tajani dice sì, in realtà dicono ni tutti e due, perché alla fine descrive un percorso che nei fatti tecnici è comune. Poi nella propaganda politica tutti, come ben sappiamo e come tu da maestro di giornalismo quale sei, con le tue trasmissioni televisive e radiofoniche sei meglio di me, cioè quando si passa sul piano della propaganda non è più vero nulla e ognuno assume una bandiera. Se invece i temi, come nel mio costume e nel tuo, vengono approfonditi, si capisce che le cose non stanno sempre tra il bianco e il nero, ma c'è sempre un'area grigia che nettamente prevale.
0: Grazie al direttore Francesco Pionati, buona serata.
1: Grazie a voi ragazzi, buona serata a tutti.
0: E allora la nostra serata continua per altre due ore, naturalmente parleremo anche di temi diversi, perché parleremo dell'ipotesi di legge elettorale, delle violenze continue a Milano, c'è scappato anche il morto, ma forse non ce lo ricordiamo perché un giovane extracomunitario è in una stazione di Certosa, ma poi ne parleremo. Vi ricordo sempre, abbiamo ancora qualche istante per intervenire sul tema dell'Ucraina, adesso do la linea alla regia e poi ascolteremo i vostri vocali, se volete aggiungere riflessioni questo è il momento di farlo, naturalmente alla 334 11 11 622 qui su Italiano Limits, a Giornale Radio, la radio libera di informare. Fatemi ringraziare, perché non lo faccio mai abbastanza, Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione.
2: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
3: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
3: Perché la verità, a volte, vive nel buio.

0: le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera dalla redazione. Non ce l'ha fatta la

0: perché non vuole andare su un altro livello di guerra. La Russia ha tutta la potenza militare per sconfiggere non solo l'Ucraina, ma anche l'Europa in un batter d'occhio. Quindi di stare lì a dire che Putin deve capire che ha fatto un buco nell'acqua, gli attacchi li fa anche l'Ucraina, non è che l'Ucraina è lì ferma e non fa niente. In merito alla corruzione dei politici ci sono stati più di un caso ed è giusto prestare attenzione a queste cose, perché i soldi sono delle tasse dei cittadini europei, non della von der Leyen e di quattro politici che danno i soldi degli altri così senza neanche chiedere il parere di chi le paga quelle tasse. Questo non va bene.
1: Ma ne avete dette altre, le ascoltiamo tra poco. Prima ancora di passare alla legge elettorale ci sarete voi.

Allora, i vostri messaggi al 334 11 11 622. Angelo Bergamo scrive: l'Ucraina non può fare parte né della NATO né dell'Unione Europea. Questioni irrisolte, soprattutto dovrebbe

0: essere uno stato neutrale perché è troppo a ridosso della Russia. In Ucraina ci sono molti russofoni, si creerebbero molte tensioni sociali, solo scambi commerciali. E poi scrive questo ascoltatore Dario. Allora, che scrive Dario? A me sentire tutte queste parole di ascoltatori filorussi mi fanno venire mal di stomaco, ma che vadano a vivere in Russia, poi ridiamo. Ma ascoltiamo i vostri vocali, vedo che è arrivata anche Silvana da Milano. Ci chiedevamo giusto ieri che fine avesse fatto, ma so che è sempre all'ascolto.
1: Perdonate l'invadenza odierna, ma questa non me la potevo tenere. Tutti gli interventi che ho sentito fino adesso sono la dimostrazione di quello che ho detto in uno dei primi interventi, che la Russia conta sulla paura. La tattica dell'opossum, non mi dispiace, non funziona, magari funzionasse, purtroppo non funziona. Il problema non è fare la guerra, e far capire che saremo disposti a difenderci. È un concetto, qualcuno sembra la stessa cosa, non è la stessa cosa. Devono capire che dall'altra parte c'è qualcuno che non tollererà le prepotenze. E quando lo avranno capito, ripeto, se ne staranno buonini a casa loro, cosa che invece non faranno se vedranno l'opossum. Ok, Fabrizio da Milano, ciao.
2: Buonasera Topoletti, Stefano da Monza. L'Ucraina in Europa. Sì, guardi, io sono favorevolissimo. E voi lo sapete, io sono un elettore di destra e purtroppo devo amaramente ammettere che in questa coalizione Salvini è la pecora nera, è uno dei peggiori politici che io abbia mai conosciuto nella mia vita, che abbia visto nella mia vita. È un personaggio politico che prima di parlare dovrebbe contare fino a 10, ma se anche conta fino a 10 spara solo minchiate. È inopportuno, inadeguato ed è veramente l'anello debole di questa coalizione. Ma se ne pentirà amaramente questo politico. E poi io non capisco perché lui deve mettere i bastoni tra le ruote alla Meloni e a Tajani. Non lo capisco. Ma lui della Lega cosa c'entra con la Russia? Perché è filo putiniano? La Lega è del nord Italia. Che c'entra la Lega con la Russia? Che c'entra? Ma io, guardi, non lo capisco proprio questo qua. Non lo capisco. Vabbè, buona serata.
3: Buonasera, dottor Peletti. Sono ancora Fabrizio da Milano, assolutamente d'accordo con l'ultimo ascoltatore che ha parlato. La Russia non vuole vincere la guerra perché gli interessavano i territori del Donbass. Se avesse voluto e utilizzato tutte le forze armate, aeronautiche, aerospaziali, missilistiche, terrestri, l'Ucraina non esisterebbe più, così come non esisterebbero più gli altri paesi che hanno finanziato dal 2022 questa sporca guerra fatta soltanto per indebolire la Russia. Quindi assolutamente d'accordo con l'ultimo ascoltatore, è l'Europa che deve sedersi con l'Ucraina a un tavolo di pace. Putin, se vuole, si prende l'Ucraina e si prende anche il resto dell'Europa, punto. Buonasera.
4: Salve Poletti, Piero da Roma. Ma questo signore che ha detto che il deputato, se non mi ricordo se era Rico, di qualche altra cosa, che diceva, parlava della Russia, che doveva capire. Il signore dice che la Russia può sconfiggere l'Europa, l'Ucraina quando vuole. Oh, perché da, si può dire tutto, noi abbiamo una percezione della Federazione Russa che è un po', diciamo, pompata anche molto da un certo tipo di propaganda, anche discendente dall'Unione Sovietica, ma la verità è molto più semplice, che ovvero che quello che dice questo signore si sbaglia, come capacità militare la Russia è molto indietro e non ha le forze per proseguire, non ce le ha, e se ce l'avesse avute le avrebbe già impiegate, al netto chiaramente della potenza nucleare, ma quello è un altro discorso, e quindi basta, cioè. Cioè, non è che i russi sono stupidi o si fanno una guerra di logoramenti in questo modo, perdendo qualsiasi contatto con la realtà economica, sociale, sociale intendo sociale internazionale. Purtroppo il Cine si sbaglia e pensa di aver capito tutto, questa è la verità.
5: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Ma allora, ricapitolando, chi è che ha ringalluzzito così gli ucraini, tanto da fregarsene degli avvertimenti dei russi e delle minacce dei russi? Gli americani? E poi successivamente il Regno Unito, che ha fatto saltare le prime trattative di pace. Guarda caso, fuori dall'Europa, dove gli americani adesso fanno business. E noi europei dovremmo prenderci in casa l'Ucraina con tutte le macerie e tutti i debiti e il suo sistema che tutto è fuorché democratico, perché vi ricordo che non c'è stampa libera, non c'è opposizione, non c'è niente. Cioè, non ho capito, cornuti e mazziati. Ma scusate, se voi volete entrare a far parte dell'Europa, cioè che cos'è che avete da offrire? Niente, cioè l'Europa dovrebbe rischiare una guerra con la Russia, pagare tutti i debiti, ricostruire un paese distrutto. E tutto per che cosa? Per andare contro la Russia che ci vendeva il gas a buonissimo prezzo e che adesso paghiamo il triplo. No, io veramente non... E poi sento persone parlare di imbracciare il fucile. Ma che fucile? Noi non siamo stati attaccati. Noi europei, la NATO non è stata attaccata. Quindi niente guerra. Assolutamente no. La Russia non ci ha invaso e non ha neanche intenzione di farlo. Quindi quello che deve fare l'Europa è veramente mettere l'Ucraina seduta davanti alla Russia e finalmente a fare un'azione diplomatica. Quelli hanno le armi nucleari e non ci vogliono invadere. Ma io il suicidio non lo voglio. E quindi in guerra con la Russia, così, per motivi che non comprendo, non ci voglio andare. E soprattutto non mi va di pagare i cessi d'oro, le proprietà che c'ha Zelensky in giro, compresa la Sardegna, che chissà chi gliele ha pagate. Ciao ciao.
0: Ciao Stefano di Monza, dovresti fargli un monumento a Salvini. Tu che sei interista, vi ho fatto vincere il campionato con le profezie sul Milan. Un monumento gli dovete fare. Gabriele Milano.
6: E allora parliamo di legge elettorale. Sì, lo facciamo dopo il brano.

0: Napoletti, sempre Piero da Roma. Sentivo la signora che parlava, che dice sempre cose molto puntuali, però in questo senso dovrei fargli un appunto. Primo, perché cioè, la questione della ricostruzione, magari fosse che l'Europa dovesse ricostruire l'Ucraina, sarebbe un business economico enorme, addirittura più ampio delle Next Generation EU, che per dirla è il nostro PNRR, però a livello europeo. E magari fosse, ma cercano di togliere questa cosa, lo cercano di fare gli americani chiaramente, e non solo, anche i cinesi. E più altra cosa, la questione del gas, questa nostra questione del gas russo, quando è che la sbatteremo anche a livello giornalistico? Allora, il gas russo non è vero, non è mai stato vero che costava di meno, mai, mai. Il prezzo del gas, come si sa, ha una borsa del gas che è ad Amsterdam, e il prezzo viene stabilito a livello internazionale, che è quello al megavattora. Non cambia, cioè non è che se te lo vende la Russia lo paghi di meno che se te lo vendono gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno un, quello che prendiamo dagli Stati Uniti, il GNL, che è terrificante, io sono d'accordo, però costa un po' di più per il via della rigassificazione, ma è una, diciamo, come dire, è una, un'aggiunta sul prezzo irrisoria, parliamo dello 000, quindi è una bufala e basta, basta! Sempre così, si parla solo delle solite cose e non se ne esce, è incredibile.
1: Dottor Poletti, sulla legge elettorale posso dire sommessamente che mi sono rotto le scatole di votare sempre in modo diverso ad ogni elezione politica, perché la coalizione di sinistra, di destra, di centro, di sopra e di sotto, per paura di non vincere la modifica? Ma dico, siamo forse l'unico paese nel mondo che ogni 5 anni modifica la legge elettorale, cioè cambiamo più leggi elettorali che mutande. Buona serata, Claudio da Palermo.
2: Ma sinceramente io questi bombaroli non li capisco. Da una parte dicono che la Russia non è in grado di sconfiggere l'Ucraina, sono 4 anni che ci prova e sono delle pippe al sugo che non riescono a battere l'Ucraina, debolissima, eccetera. Dall'altra parte hanno una paura fottuta che la Russia invada anche l'Europa e quindi non fanno altro che per vendicare il riarmo, che dobbiamo armarci a tutti i costi in una spirale che prima o poi porterà veramente a qualche incidente e a far scoppiare qualche scaramuccia, qualche cosa. Cioè, io non ho capito, o i russi sono delle pippe o non sono delle pippe. Se sono delle pippe non vedo perché ci dobbiamo riarmare. Se non lo sono, cerchiamo di metterci d'accordo senza armarci fino ai denti e magari poi quando abbiamo un'operazione da fare, sanitaria, ritrovarci le porte chiuse di un ospedale e ci dice mi dispiace, i soldi sono andati tutti in Ucraina. No, noi per un pericolo sicuro, quello di aver bisogno della sanità, è un pericolo assolutamente incerto e assurdo quello della Russia, ma io cerco di tutelarmi per il pericolo sicuro, quello della mia salute e della sanità che manderei al macero. Donato da Roma.
3: Buonasera Roberto, sono Roberto, l'edicolante di Milano. Sono d'accordo con l'ascoltatore di poco fa che abbiamo più leggi elettorali che mutande, però non mettono mai una piccola clausola che ovviamente darebbe fastidio, che secondo me invece è basilare. Quando entri in un partito, se lo lasci per essere eletto e tornare in Parlamento, ti devi fare votare. Non puoi fare come Vannacci, lui perché è l'ultimo caso, non perché sia lui, ci mancherebbe altro, ma sei uscito da lì, esci totalmente, metti in piedi la tua bella campagna elettorale e quando dall'anno prossimo ci saranno le elezioni ti fai buttare dentro con i voti. Ma così deve essere vietato, se si potesse anche dalla Costituzione. Sei nel Movimento 5 Stelle, esci, sei fuori. Sei nel Vannacci Club, esci, sei fuori. Non che ti vesti da nuovo presidente di un partito e resti dove sei. No, così è facile. Voglio vedere se nel resto del mondo per altre cose funziona così.
4: E allora questi vostri messaggi si chiama partecipazione, ne sono onorato perché mi affidate i vostri pensieri, questo è molto importante per chi fa il mio lavoro. Una bella notizia arriva dal fronte governativo, devo dire una bella notizia perché tutti i soldi che hanno sequestrato a Messina denaro, avete visto di tutto, lingotti d'oro, contanti, cose. Bene, verranno spesi per la sicurezza delle stazioni. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, esprimono profonda soddisfazione per la vasta operazione di contrasto al riciclaggio di capitali illeciti che ha consentito di sequestrare un ingente patrimonio superiore ai 200 milioni di euro. E congratulazioni di qui, congratulazioni di là, alla fine vi risparmio tutte le congratulazioni perché sono veramente doverose, 200 milioni di euro. Bene, quei soldi verranno spesi per le forze dell'ordine e per rendere più sicure le stazioni. Secondo me è una bella notizia. Vedremo se la burocrazia avrà la meglio o avrà la meglio la ragione e possiamo usare quei soldi. Adesso, appunto, come vi dicevo, parliamo di una cosa che di primo acchito può sembrare tecnica, lontana, quasi noiosa, la legge elettorale, ma attenzione perché qui si decide come voteremo, chi governerà e quanto conterà davvero il vostro voto alle prossime politiche. Il tema sta già incendiando il Parlamento perché il centrodestra accelera, la nuova legge elettorale approderà in aula il 26 giugno e le opposizioni parlano apertamente di forzatura, accusando la maggioranza di voler cambiare le regole del gioco troppo in fretta e soprattutto a proprio vantaggio. Ma cosa cambia davvero? Prima novità, salta il ballottaggio, niente secondo turno nazionale se nessuno raggiunge la soglia. Il nuovo sistema prevede un proporzionale con premio di maggioranza. Se una coalizione supera il 42%, prende un premio di governabilità pari a 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Se nessuno arriva a quella soglia, si torna al proporzionale puro. E allora già qui potremmo chiederci, è un sistema che garantisce stabilità o è un modo per blindare il potere? Il centrodestra dice basta governi fragili, basta larghe intese improvvisate, basta maggioranze che cambiano ogni sei mesi, serve chiarezza, chi vince governa, ma le opposizioni rispondono no, così si manipola il sistema per favorire chi oggi è già avanti nei sondaggi. E poi c'è un secondo punto importante, restano le liste bloccate, tradotto voi votate il simbolo, ma i parlamentari continuano a sceglierli i partiti. Nessuna preferenza, nessuna possibilità di scegliere il nome. C'è poi un altro dettaglio molto politico, chi si presenta dovrà indicare obbligatoriamente il candidato premier, se non lo fa la lista rischia addirittura di non essere ammessa. E questa norma sembra quasi scritta pensando al centro-sinistra, perché il centrodestra oggi un leader ce l'ha, Giorgia Meloni, ma il campo largo chi sarebbe il candidato premier? Schlein, Conte, un tecnico, un federatore, o si rischia di arrivare alle elezioni ancora litigando sul nome? E allora la domanda politica vera, questa legge favorisce davvero la governabilità o favorisce semplicemente chi oggi è più compatto? Perché diciamolo chiaramente, il centrodestra, pur con tensioni interne, oggi appare molto più strutturato delle opposizioni e una legge che premia le coalizioni forti potrebbe diventare uno svantaggio enorme. C'è poi il nodo dei tempi. Le opposizioni accusano la maggioranza di voler correre troppo, limitando il dibattito parlamentare, mentre la destra replica che si sta procedendo nel pieno rispetto delle regole e abbiamo anche accolto alcune modifiche richieste dalle opposizioni. Ma qui il punto che alcuni si pongono è anche un altro. È giusto che chi governa riscriva da solo la legge elettorale? Oppure una legge che riguarda tutti dovrebbe nascere con un consenso più largo? Perché in Italia c'è quasi una tradizione. Ogni maggioranza cambia la legge elettorale pensando di costruirsi il sistema perfetto e poi spesso questa legge finisce per ritorcersi contro chi l'ha scritta. E allora vi chiediamo, questa riforma vi convince? Meglio il premio di maggioranza o il proporzionale puro? È giusto eliminare il ballottaggio? E soprattutto, voi volete continuare a votare liste bloccate senza preferenze? Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622 e tra poco arrivano anche i nostri commentatori e i nostri esperti. Ma voi ascoltatori di Italiano Limits qui sul giornale radio, la radio libera di informare, avete la precedenza. 334 11 11 622
5: giornale radio.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 23 e 29 minuti. Giornale Radio.
11: Meteo.
10: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani tempo stabile e soleggiato su gran parte d'Italia, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio instabilità in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
12: Giornale Radio. La radio libera di informare.
13: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: Buonasera di nuovo Poletti, vero da Roma, oggi sto monopolizzando tutto. Volevo rispondere a Donato da Roma, che anche lui è sempre molto puntuale, però qui la questione non è se la Russia non è o non è una pippa al sugo. La Russia ovviamente non è una pippa al sugo, il problema però è pensare che ci sia o sei pippa al sugo o sei Mazinga Z. Il problema è che la Russia non è neanche Mazinga Z, però noi pensiamo che sia Mazinga Z e ci abbia le armi segrete, che perché ha le nucleari eccetera, ma non è così, così come neanche l'Ucraina è una pippa al sugo, perché l'Ucraina ha fatto un processo, è cambiata, si è molto fortificata, in più è appoggiata, ma anche la Russia è appoggiata. Noi pensiamo che solo l'Ucraina è appoggiata dall'America, l'Europa.
4: E allora però vorrei parlare di legge elettorale, sentiamo se il prossimo in argomento. Vai Lorenzo Cappadone dalla regia.
14: Scusi dottor Poletti, sto ascoltando le dichiarazioni del centrodestra sul sistema elettorale, basta governi, ma come, lo dice proprio il governo che sta durando di più negli ultimi anni, cioè paradossale questa cosa.
4: E ancora.
15: Buonasera, Luigi da Torino. Stavo sentendo questa cosa della legge elettorale. È ovvio che il centrodestra cercherà di farsi una legge elettorale il più possibile aderente alle proprie necessità. La mia opinione è proporzionale puro, preferenze e, come diceva l'ascoltatore di prima, assolutamente divieto di cambio di casacca, cioè nel senso, se tu vuoi andare via da una certa compagine, dai le tue belle dimissioni ed esci proprio dal Parlamento, e quando sarà ora ti farai eleggere nella tua dove vorresti andare. Assolutamente questo passaggio di casacca da una parte all'altra, questo mercato che aveva tra l'altro inaugurato anche il grande Silvio Berlusconi, quindi lui comprava come se fossero giocatori di una squadra del Milan, comprava parlamentari a destra e a manca pur di rinfoltire le sue fila, quindi proporzionale puro e preferenze e divieto assoluto di cambio di casacca.
4: E allora ne diremo di cose dopo il brano. Pronti qui? Ho visto che l'argomento vi interessa, sono proprio contento.

0: E allora la legge elettorale, appunto, le vostre osservazioni alla 334 11 11 622. Saluto il collega di Giornale Radio Marco Trombetta. Buonasera Marco.
1: Ciao Roberto, un saluto a te e ai tuoi radioascoltatori che sono tanti che ti ascoltano.
0: E poi sono molto partecipi perché hanno capito che questo tema della legge elettorale, Marco, riguarda il loro futuro. Allora, vogliamo fare il punto, come sei in grado di far tu, in modo che si capisca bene cosa bolle in pentola?
1: Allora sì, innanzitutto vi dico che l'aria che si respira nei palazzi, soprattutto a Montecitorio, perché dove si fanno le questioni importanti politiche sono nella Camera Bassa, allora c'è un fuggi-fuggi, nessuno rilascia dichiarazioni, c'è molto nervosismo perché secondo noi, gli osservatori della politica, ci stiamo avvicinando alle politiche, quindi al voto. Hai sintetizzato bene tu che cosa bolle in pentola per la legge elettorale, cioè per dare la possibilità agli italiani di poter rappresentare la propria classe dirigente politica in un momento particolare che in Italia sta andando avanti da parecchio tempo, dalla nascita del Movimento 5 Stelle, sta continuando. Allora, innanzitutto per quanto riguarda il premio di maggioranza, hai detto che il premio di maggioranza, la coalizione vincente, quindi noi abbiamo due grandi blocchi per capirci, centrodestra e centrosinistra, per il centrosinistra si parla di campo largo progressista, i nostri radioascoltatori potrebbero sentire questa parola, la coalizione che raggiunge il 42% avrà un premio di maggioranza, cioè avrà dei deputati e dei senatori in più per garantire la governabilità, per avere dei governi stabili. Questa è la linea della Meloni. Per quanto riguarda poi, era previsto il ballottaggio, cioè qualora nessuna delle coalizioni raggiungesse il 42%, le coalizioni che avevano il maggior sentimento elettorale, quindi la percentuale più alta, si facevano il secondo turno come in Francia. È stato abolito, quindi nessun ballottaggio, e quindi qualora non raggiungano il 42%, sistema puramente proporzionale. Che cosa vuol dire puramente proporzionale? Che non si riesce a trovare la quadra tra i due schieramenti, centrodestra e centrosinistra, e quindi ritorniamo a tutto quello che l'Italia ha sempre avuto, i governi di coalizione dove dovevano mettersi d'accordo per avere un premier, quindi prima si votava e poi cercavano di capire chi era il premier. Per capirci, sintetizzare, potrebbe ritornare il Draghi della situazione, questo è il concetto, per far capire ai radioascoltatori. E poi le preferenze perché i deputati e i senatori vengono ritenuti scollegati dai propri territori di appartenenza, cioè nel senso indicati dai capi partito, e non hanno la rappresentanza territoriale, quindi non riescono a dare risposte concrete ai territori, motivo per cui c'è questa disaffezione. Allora Giorgia Meloni spinge per inserire nuovamente le preferenze, perché Fratelli d'Italia è un partito radicato, ma sia Forza Italia e anche la Lega, che in questo momento è in difficoltà, hanno detto di no. Quindi io vi tranquillizzerei perché vi dico che le preferenze non ci saranno. Altro elemento, e chiudo, fondamentale, è quello della indicazione del premier sulla scheda elettorale, o meglio sulla coalizione che si andrà a comporre. Perché? Perché noi sappiamo che nel centrodestra abbiamo già il leader conclamato, che è la Meloni, quindi sarà facile per Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, noi moderati, chi ci sarà poi, non sappiamo se ci sarà Vannacci oppure lo stesso Calenda, indicare chi sarà il premier prima del voto, e quindi ci sarà scritto Giorgia Meloni. Nel centrosinistra, dove si sta consolidando, si sta consolidando un'alleanza del cosiddetto campo largo progressista, perché alle scorse politiche PD e 5 Stelle sono andati divisi e hanno perso tutti quei collegi uninominali, cioè il one to one, che sarebbe il cosiddetto premio di maggioranza nella sostanza, al sud, perché i 5 Stelle hanno voti al sud ma erano divisi, adesso invece vanno insieme. Allora che succede? Che il centrodestra, che ha forse paura di perdere, perché i numeri li danno molto risicati, sono molto vicini, io uso questa frase, mette un dito nell'occhio del centrosinistra, siccome sa che c'è una diatriba tra Schlein e Conte per chi deve essere il candidato premier, perché la Schlein è il capo del partito di maggioranza relativa all'interno del centro-sinistra e la segretaria del PD, ma Giuseppe Conte ha una grande esperienza perché ha già fatto il premier, è molto sentito nel popolo e anche soprattutto a quelle fasce sociali che sono più in difficoltà, quindi loro sicuramente avranno dei grossi problemi nell'indicarlo, ed ecco il centrodestra gli entra a gamba tesa. Noi abbiamo intercettato pochi minuti fa a Montecitorio, vi dico che sta arrivando un temporale incredibile, quindi in linea con quello che sta avvenendo in politica nei palazzi, abbiamo intercettato Giuseppe Conte che ancora non si riprende dall'intervento che ha avuto e sulla domanda primarie ha glissato, non risponde, c'è molto nervosismo, ma Giuseppe Conte aveva già detto qualcosa sulle primarie: prima facciamo i programmi e poi decidiamo le primarie. Comunque fatto sta che dal 26 giugno, che è un venerdì, attenzione, quindi vuol dire alla Camera, si va in aula direttamente, quindi si discute, il testo arriverà, sarà molto veloce l'approvazione del testo e c'è qualcuno che dice è talmente veloce che forse si vota ad ottobre. Perché
0: ecco,
1: ad ottobre?
0: Era quello che ti volevo chiedere, c'è aria di voto ad ottobre, Marco?
1: C'è aria di voto, sì, questa accelerazione parlamentare, ed è quello che ha detto Salvini, anticipiamo la scadenza naturale, quindi andiamo al voto anticipato, c'è qualcuno che dice pressando così nei tempi parlamentari, quindi siamo a giugno, vuol dire che luglio, agosto, settembre si approva, perché ottobre si va a votare. Perché si va a votare ad ottobre? Uno, perché i vannacciani a destra potrebbero avrebbero problemi di organizzazione. Due, la crisi economica potrebbe ancora continuare e quindi porre problemi all'azione del governo. E tre, perché anticipano una legge di bilancio di cui non ci sono risorse, perché ci sono delle risorse già impegnate nel campo della difesa e che poi dovranno essere impegnate nel campo del caro energia, del caro carburanti, che non scende perché l'Iran e gli Stati Uniti stanno ancora litigando e sarà il blocco di Hormuz è ancora lungo da quello che sentiamo. E quindi la politica cosa fa? Anticipa i tempi e va al voto. E la Meloni sta cercando di mantenere il più possibile, perché ha fatto un'assemblea in Confindustria e ha portato a sé i confindustriali, quindi è in campagna elettorale. Ha dato il giorno successivo i dati del PNRR, ritenendo l'Italia i primi in Europa, quindi il secondo messaggio politico. E il terzo ora chiede flessibilità all'Europa, perché gli italiani non possono dar soldi per la difesa e non possono avere soldi per il caro energia e caro carburante. Quindi è un messaggio ben chiaro: se tutto si chiude, molto probabilmente, tanto la Meloni il governo più lungo lo raggiungerà a breve, ad ottobre si potrebbe andare a votare. Anticipa una legge di bilancio, quindi a ottobre o l'anno successivo, che sarebbe ad aprile, a questo punto è molto probabile che si vada a votare a ottobre. Ultima chicchetta: nella Lega ci sono molti problemi. C'è il deputato Eric Pretto, che ora è stato sanzionato perché non ha pagato i contributi alla Lega, c'è qualcuno che lo dà a Vannacci, però io poco fa ero davanti a Montecitorio attraverso la nostra comunella di cronisti molto qualificati, di quelli che voi leggete tutti i giorni, firme molto autorevoli, e mi hanno fatto capire che forse non è tanto nella Lega, ma è anche Forza Italia che sta facendo acquisti nella Lega, quindi dovrebbe andare verso Forza Italia. Quindi la Lega viene attaccata da Vannacci e da Forza Italia, questo è il concetto. Ora vediamo la Meloni quello che riuscirà a mantenere in questo periodo. È solo lei che mantiene la leadership, e poi vediamo Conte e la Schlein come decideranno di risolvere questo problema. Mai come adesso il campo largo progressista si può giocare la partita. In questa scena, in questa scena politica, chiudo veramente, c'è Forza Italia, una Forza Italia governata nuovamente da Marina Berlusconi, che sta dando il piglio di capirne di politica, perché Forza Italia sta dialogando molto verso la sinistra moderata, o meglio la sinistra riformista. Questo fa comprendere che ci sono dei segnali molto importanti che danno la caduta del governo in anticipo, con un pareggio ed un futuro governo di unità nazionale, un governo tecnico, quindi con un proporzionale puro, quindi un premier che viene deciso dopo. Questi sono un po' gli indizi che girano. Va bene,
0: grazie,
1: Roberto?
0: Grazie sempre, Marco Trombetta, sempre molto preciso e puntuale e per niente noioso, perché ce l'hai raccontata per bene. Grazie Marco Trombetta.
1: A voi.
0: E allora abbiamo il nostro ascoltatore Carmelo in linea. Da dove, Carmelo?
2: Da Roma, signor Roberto, da Roma.
0: Anche lei vede questo temporale che sta arrivando su Roma?
2: Ma c'è stato prima un qualcosa di molto forte, il temporale c'è stato, adesso è passato. ma era vento e grandine, un 5 minuti proprio incredibile.
0: Ma non le ha fatto la macchina o il tetto di casa, spero?
2: No, non ho fatto niente, però abbiamo assistito a questa bufera proprio, era una bufera, esatto.
0: Prego, allora mi dica.
2: Allora, no, dicevo, mamma mia, dopo aver sentito questo giornalista, devo dire che siamo proprio nel caos più totale.
0: Eh sì.
2: Perché non c'è altro modo di spiegarsi. Adesso la legge elettorale, così come la vogliono impostare, le dico francamente, io dico che è una cosa antidemocratica, proprio una forzatura, perché non si può, praticamente i cittadini non contiamo più niente, sono loro che decidono chi deve essere eletto, e noi non contiamo più niente, a noi non gliene frega niente. Questa è una cosa veramente grave. Io ho una certa età, un'età, ma una cosa del genere non avevo mai assistito. Ma perché tutti i partitini che magari hanno il 2%, il 3%, che non riescono a superare la soglia, che cosa fanno? Quelli non devono essere rappresentati, quelli non siamo cittadini, non vale niente quello. Eppure dobbiamo dire che l'Italia è una repubblica parlamentare, ma a questo punto il Parlamento non c'entra più niente, perché saranno i segretari e i presidenti dei partiti che decideranno.
0: La ringrazio molto, buona serata.
2: Buonasera.
0: E noi andiamo avanti, sempre 334 11 11 622. Adesso l'ottimo Lorenzo Cappadone dalla regia manda i vocali.
3: Buonasera, Giancarlo da Genova. Riguardo la legge elettorale, io credo che la gente sia stanca. La gente non vuole votare delle entità astratte, non vuole votare dei partiti nei quali non sa poi chi va a governare. La gente vuole votare le persone, vuole guardare in faccia e sapere chi è che vota. Secondo me è questo quello che vuole il popolo. Il popolo vuole votare delle persone.
0: Ecco, io non penso fosse il materasso che cigolava così, probabilmente la portiera dell'auto, ma comunque dello svitol o simili glieli consiglio, perché insomma ha bene la foga di entrare in diretta e dire alla sua sulla legge elettorale, ma poi costringerci a sentire la sua meravigliosa esposizione, la sua fantastica voce con tutti questi cigoli. Vabbè, comunque l'importante è poi ungere il meccanismo e vedrà che funziona tutto. Sentiamo un altro vocale.
4: La gente non va a votare perché ci vogliono le preferenze. La gente deve venire a fare i comizi. La gente di Arezzo viene a fare i comizi a Arezzo e difende il territorio di Arezzo e anche la provincia. Con queste liste comandano solo i partiti. E cosa succede? Che il 50% va a votare e curato 50% sta a casa perché non si fida. Spero di essere stato abbastanza breve a questo giro, Buona serata a tutti.
0: Breve e anche con una capacità di sintesi rara, quindi la ringrazio. Breve, corretto, faccia sempre così.
5: Ma il problema della nuova legge elettorale è quello più pericoloso, è uno, è che con questo premio di maggioranza, 70 deputati e 35 senatori, alla fine chi vince si porta a casa anche Presidenza della Repubblica e Corte Costituzionale e altri organi ulteriori, diciamo. Quindi saltano i pesi e contrappesi, salta tutto il sistema di check and balance, insomma, il che ci fa diventare una magnifica democratura anche noi in Italia. Tutto qui, quindi lo vedo molto pericoloso. Donato da Roma.
0: E allora un brano e poi andiamo ancora dentro al palazzo.

0: Allora, perché o Silvana, a Silvana o rinunci per una settimana o te la becchi tutta lo stesso giorno. Risentiamola.
1: Tutti, sono Silvana da Milano. Scusate, io volevo rispondere al radioascoltatore, anche molto cortese, che mi faceva notare che non è vero che noi il gas dalla Russia lo pagavamo meno, che è una bufala. No, non è una bufala. Noi abbiamo pagato per lunghi anni il gas 3 volte meno, perché facevamo dei contratti a lungo termine proprio con le aziende russe e avevamo i gasdotti che ci portavano il gas. Poi è vero che è nata la borsa di Amsterdam, che prima doveva vendere solo gas in eccedenza, e poi è diventato il regolatore del prezzo. Però attenzione, il prezzo si è anche impennato perché le infrastrutture russe non erogavano più e quindi sono andate a falsare questo prezzo. Poi noi l'abbiamo comprato liquefatto dagli Stati Uniti e non ne parliamo. Quindi non è una bufala, è la realtà. E poi per quanto riguarda la ricostruzione dell'Ucraina, sì sì, sarebbe un business. Peccato che i soldi chi ce li deve mettere?
0: Però Silvana, io pensavo fossi sulla legge elettorale. Vabbè. Volevi finire quel discorso là, ma adesso parliamo di legge elettorale. Ettore Rosato, deputato e vicepresidente di Azione, vi convince questa operazione? Vi spaventa?
2: Quale operazione? Quella della legge elettorale?
0: Sì, quella.
2: Ma a me sembra una cosa un po' raffazzonata. Adesso onestamente, intanto con tutti i problemi che abbiamo, è proprio veramente urgente andare a scrivere una legge elettorale? È veramente necessario? Ce n'abbiamo una, stanno governando con questa legge elettorale, non è che non dà stabilità al paese, governano da 4 anni e mi sembra che sia un governo che sta diventando il più longevo della storia della Repubblica, quindi non è difficile dire che non dà stabilità. Secondo elemento, le leggi sono le regole, nei campionati le regole, in tutti gli sport e in tutte le attività diciamo pubbliche e private, le regole vanno stabilite insieme, dopodiché ci sarà uno più bravo. E questa mancanza di lavoro con insieme tra maggioranza e opposizione è un deficit molto grave nella storia, nella predisposizione della legge elettorale, e anche responsabilità dell'opposizione, non della nostra ma delle altre opposizioni, che ha dimostrato di non voler fare nulla per trovare un'intesa. Però io non credo che alla Meloni convenga adesso mettersi a fare questa discussione, piuttosto concentriamoci sui temi dell'energia, dei problemi del sistema industriale italiano, che sta veramente faticando, piuttosto che mettersi a discutere di questo. Una bella discussione sulla sanità pagherebbe molto di più i bisogni degli italiani che sulla legge elettorale.
0: Beh, mi sembra chiara la vostra posizione. Ringrazio l'onorevole Ettore Rosato, deputato e vicepresidente di Azione. Sempre 334 11 11 622. Parleremo ancora di legge elettorale anche dopo il GR, ma voglio ascoltare tanti messaggi e poi andremo al tema della sicurezza. Ma forza.
3: Salve Poletti, Alessandro da Vercelli. Ma che vuol dire bisogna indicare pure l'eventuale presidente del consiglio sulla lista, se no non si può presentare? In questa maniera così noi stiamo andando a votare anche appunto il presidente del consiglio, quando sappiamo che invece è di nomina del presidente della Repubblica.
4: Silvana, le consiglio di cercare su Google con le seguenti parole chiave: Descalzi, gas russo, prezzo. Salterà fuori un'intervista a Descalzi dove spiega bene che il gas russo costa meno ai russi perché non è gas da liquefazione. Spiega anche bene il meccanismo take or buy, che significava che se trovavamo un prezzo più basso sul mercato, noi comunque una quota gliela dovevamo pagare lo stesso ai russi. Signora, si informi bene, perché questa è una leggenda che continua a circolare ed è priva di fondamento. Saluti a tutti, Fabrizio Milano.
0: Allora Fabrizio, va bene, gliel'ho passata perché era giusta, poi lo stesso Ettore Rosato ha detto concentriamoci sull'energia, non vi sembrava vero di tornare su quello, Ma adesso mi dite la vostra sulla legge elettorale, su quel che avete capito? 334 11 11 622. Tra poco ne riparliamo con il collega del Fatto Quotidiano Luca De Carolis, e poi arrivano altri ospiti per descrivere, commentare la situazione della sicurezza a Milano. Trovo molto intelligente da parte del governo, a parte che non so la fattibilità di questa roba, di mettere tutti quei soldi sequestrati dai proventi illeciti del pericoloso boss Messina Denaro, mettere tutti quei soldi a servizio della sicurezza delle stazioni per potenziare l'attività delle forze dell'ordine, eccetera eccetera. È già una risposta concreta e anche una risposta di buon senso prendere i soldi sequestrati al mafioso e ai suoi sodali per dare una mano alla sicurezza. Però, come tutte le buone idee, mi sa che finirà l'italiana, perché ci saranno mille cavilli, lacci e lacciuoli, ma staremo a vedere. Non voglio essere pessimista, quindi 334 11 11 622 per registrare i vostri messaggi. Adesso è il momento in cui lo potete fare mentre ascoltate il GR di Giornale Radio. Tra poco
5: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
6: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
5: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Anche i media iraniani però frenano, secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, all'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Non ce l'ha fatta la bambina di 22 mesi, vittima del tragico incidente avvenuto sabato scorso a Portocannone. La piccola è deceduta oggi all'ospedale Salesi di Ancona, dove era ricoverata in condizioni disperate da 5 giorni. L'incidente si era verificato nel pomeriggio di sabato scorso nel cortile dell'abitazione di famiglia, dove la piccola era stata investita dall'auto del padre per motivi ancora in corso di accertamento. La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone, consulente tecnico nominato per l'esame, il professor Rocco Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007 Chiara Poggi. Sciopero generale proclamato per domani dalla Confederazione Unitaria di Base. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle, che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato, i miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali. Battuta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale ha ceduto all'argentino Juan Manuel Cerundolo ed esce da Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando, a un passo dalla vittoria nel terzo set, ha accusato un malessere che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. Al rientro, la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno al quinto set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Ed è tutto, buona serata.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Torniamo assieme a voi subito dopo il brano e anche i vostri messaggi, naturalmente. 334 11 11 622.

0: scrive il nostro ascoltatore Fabrizio, il governo del secolo fino ad oggi non ha fatto nulla e ora per cercare di mantenere il potere usa la carta della modifica della legge elettorale nonostante i gravissimi problemi da affrontare. Conclusione a Maria Antonietta che gliene frega del popolo. Che delusione. E poi ci scrive Mary, da un bel po' di anni ho capito che qualsiasi governo che va a palazzo aspetta la sua maturità, cioè 4 anni e un po' di mesi compiuti, hanno maturato la loro pensione e noi stiamo a guardare, si tornerà al proporzionale. E ancora voci.
1: Marcella da Milano. Dunque, il fatto stesso di pensare alla legge elettorale adesso invece di cose necessarie e utili è una cosa che fa perdere sicuramente consensi al governo attuale e quindi penso che sia totalmente inutile e anzi è una cosa che crea malumore nella gente, quindi è proprio una cosa non gradita e non apprezzata adesso. E quindi io penso che sia totalmente inutile, anzi anche dannoso per il clima generale.
2: Buonasera a tutti quanti. Allora, longevo, tutti parlano di longevo, ma longevo non è sinonimo di migliore. E tutti in Italia oggi siamo longevi e viviamo a lungo. L'importante è vivere in buona salute. Comunque io direi di cambiare la legge elettorale partendo dalla base, dalla radice. Qualsiasi candidato deve presentare un curriculum chiaro, leale, sincero e fatto semplice, di modo che anche un bambino di primo elementare lo possa leggere. Ma io farei una rivoluzione nella retribuzione. Darei un minimo garantito, stipendio base, chiamiamolo, tipo, non so, 5-6 mila euro. Poi una paga oraria, ovvero le prime 10 ore valgono tot, le successive 10 ore di presenza vengono retribuite in maniera maggiore e mano a mano successivamente a salire fino a che per raggiungere la retribuzione che prendono oggi, sia se vanno o non vanno in Parlamento, devi essere lì stato in plenum. Questo è un matematico che dovrebbe studiarlo. Io cambierei questo intanto e avremo magari una selezione di gente un po' motivata diversamente, che ne dite? Comunque, se i signori politici che vogliono cambiare la legge elettorale sanno l'inglese, se la studiano, credo di sapere che una delle migliori leggi elettorali sia in New Zealand, Nuova Zelanda. Sono Maria Teresa da Roma. Goodbye, good night.
0: Goodbye, good night. Vediamo se riusciamo ad ascoltare un altro vocale, Lorenzo, ma prima dei vocali non facciamo attendere che deve lavorare il nostro collega del Fatto Quotidiano, Luca De Carolis. Buonasera Luca.
3: Ciao, buonasera a tutti, ciao, ben trovati.
0: Allora Luca, anzitutto, ma corrisponde al vero questa serie di rumors che ci porterebbe al voto verso l'autunno?
3: A me pare, chiaramente questo si sta spargendo perché la destra adesso sta accelerando sulla legge elettorale, quindi di solito c'è una vecchia regola non scritta in Parlamento che una volta approvata la legge elettorale poi liberi tutti. Mi sembra complicato che però con la soluzione internazionale che abbiamo ed economica che abbiamo a ottobre si possa andare a votare, per cui Nala avrebbe diciamo più di una eccezione da porre, quindi io credo che almeno a fine anno a legge di stabilità fatta dovremmo arrivare. Ritengo invece probabilissimo un voto da marzo-aprile, quello sì, quello lo ritengo naturale. Credo che non si arriverà a scadenza naturale, che sarebbe l'autunno del 2027, ma che si vada a votare a ottobre non lo so. È una voce che sembra esca molto dal colpaccione della Lega, che è il partito più in difficoltà in questo momento, anche causa il famoso Mannacci che continua a svuotarla di candidati, quindi ha forse l'interesse ad andare di fretta per impedire al Vannacci di radicarsi ancora di più, no?
0: Ecco, torna anche a te il rumors secondo cui non solo Vannacci cercherebbe di svuotare la Lega, quindi di arruolare parlamentari magari con la promessa di un seggio, non solo Vannacci ma anche Forza Italia?
3: Secondo me ci sono anche dei leghisti che vogliono andare in Fratelli d'Italia, per esempio. Cioè il tema è semplice alla fine, non è che molto, come dire, essendo la Lega un partito per me nei sondaggi è intorno al 6, grosso modo, siamo là, insomma, secondo le rilevazioni qualcuno da un po' più alta. E i voti sono pochi. Poi vedremo quale sarà la legge elettorale naturalmente. Quindi se i voti sono pochi la gente si guarda intorno, perché adesso attualmente la Lega ha oltre 90 parlamentari, o comunque ne aveva oltre 90, non era 94 nel 2022, poi qualcuno è andato altrove, per esempio i tre che sono andati fino ad Avannacci. Però insomma, ecco, è chiaro che le stime che si fanno è che il numero calerà drasticamente, la gente si guarda intorno e cerca partiti che potenzialmente o devono entrare in Parlamento con Avannacci, quindi è vergine dal punto di vista elettorale, quindi può offrire posti, oppure partiti che presumibilmente prenderanno molto più della Lega. Diciamo, è una domanda offerta, no? Molti parlamentari hanno questa visione molto pragmatica. Io rimango a destra, però magari quelli che hanno anche qualche voto sui territori, no? In questo momento anche c'è chi si mette in vendita politicamente parlando, dice io ho qualche voto sul mio territorio e posso far comodo. Queste sono trattative che siamo in fondo nell'ultima fase della legislatura, questo in parte succede, ecco. Mettiamolo in questa maniera.
0: Luca De Carolis, il Fatto Quotidiano, un tuo giudizio, un vostro giudizio su questa legge elettorale che ha preso uno sprint incredibile?
3: Secondo me rischia seriamente dal punto di vista costituzionale, perché questa legge comprime i poteri del Presidente della Repubblica, perché possono dire tutto quello che vogliono, ma se indichi se obblighi le liste a indicare un candidato premier e a vincolarsi a quell'indicazione, è chiaro che crei una forza e crei una sorta di mini premierato, non totale, non nei poteri, ma nel modo in cui si arriva ad avere quel potere. Ed è chiaro che è un'indiretta, ma quanto evidente indicazione, diciamo, un modo di incidere sui poteri del Presidente della Repubblica di Italia. Noi rimaniamo una democrazia parlamentare. Se il centrodestra ritiene di fare il premierato, che era peraltro nelle intenzioni di Giorgia Meloni, può fare la legge che aveva promesso e andare al referendum. Mi viene a fare una battuta cattiva, forse, diciamo, la prospettiva di fare un altro referendum non sembra così, diciamo, ottimale come idea. Però ecco, questa legge elettorale in quella parte mi sembra già gravemente a rischio. Dopodiché mancano le preferenze, tutti i candidati bloccati, tolgono i collegi, mi sembra la solita legge dove comandano sempre i capi bastone. Ecco, non mi sembra una legge fatta per riportare la gente a votare, mettiamola in questa maniera.
0: Grazie a Luca De Carolis del Fatto Quotidiano.
3: Grazie a voi.
0: Grazie davvero, voi. Buon lavoro. Ciao. E tra poco, dopo la musica, vi do le indicazioni per quanto riguarda lo sciopero di domani, gruppo FS, dalle 21 di oggi alle 21 di domani ci saranno molte incertezze, cercherò di darvi delle certezze nell'incertezza, tra poco.

0: Buonasera a tutti, Raffaele da Roma. Niente, purtroppo è scandaloso. È scandaloso perché alla fine siamo sempre alle solite. Già stanno pensando a come mettersi al sicuro le prossime poltrone per la prossima legislatura, cercando di creare una legge che li possa aiutare a tornare al governo. Non dico né che rosso è meglio, nero è meglio, giallo è meglio, però è soltanto schifoso, è soltanto veramente schifoso un atteggiamento del genere. Poi, no, che fanno? Ci fanno il favore però di abbassare le accise per 10 giorni, 20 giorni, invece di pensare a problemi strutturali, pensano come sempre agli affari loro. Questa cosa è veramente solamente scandalosa. Raffaele da Roma.
1: Io nel merito della legge elettorale credo che bisognerebbe tornare al proporzionale secco, dare la possibilità anche a forze che attualmente stanno fuori dal Parlamento di partecipare, sono forze considerevoli, per esempio come Potere al Popolo, ma anche altre forze, ritornare alle preferenze, almeno 3 preferenze, per dare ai cittadini la possibilità di scegliere. Guardate, ne abbiamo avuto in passato, nella cosiddetta Prima Repubblica, la migliore legge elettorale, perché dava la possibilità anche a chi non aveva condizioni economiche favorevoli di potersi candidare. Ecco, a proposito della preferenza. Maggiore partecipazione significa anche, cioè maggiore con proporzionale secco c'è anche la possibilità di favorire una maggiore partecipazione democratica e quindi meno astensionismo. Ciro da Napoli.
2: Ecco Ciro da Napoli, sentivo anche i rumori delle auto, ma del resto questa è l'ora in cui tornate dal lavoro, fate attenzione, intanto da dove trasmettiamo c'è una forte grandinata, fate attenzione domani perché c'è un bel problema per quanto riguarda i trasporti, proclamato da alcune sigle sindacali autonome, uno sciopero nazionale in adesione a uno sciopero generale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle 21 di oggi, giovedì 28, alle 21 di venerdì 29 maggio. Gli effetti in termini di cancellazioni e ritardi potranno verificarsi anche prima e potrarsi oltre l'orario di termine dell'agitazione sindacale. Così una nota del gruppo FS: per il trasporto del regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 di venerdì 29 maggio, cioè domani. Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione domani. Comunque una situazione bella delicata per lo sciopero, tenetene conto, perché se vi mettete in viaggio domani dovete calcolare che c'è anche lo sciopero. Se invece vivete nelle grandi città come a Milano, dovete tener presente il tema della sicurezza. Pensate che nelle ultime ore un ragazzo di 22 anni è morto accoltellato alla stazione Certosa dopo una rissa tra gruppi di giovani. Siamo a Milano, in questa vicenda si deve ancora vedere chiaro, ma immediatamente si è acceso lo scontro politico sulla sicurezza, e sulla sicurezza bisogna investire, lo si dice sempre. Il governo, come vi dicevo, ha messo a disposizione i 200 milioni di euro più o meno di liquidità sequestrati a Messina Denaro per potenziare la sicurezza delle stazioni, ma la sicurezza torna ad essere tema bello caldo nelle nostre città. Ne parleremo tra poco con i nostri ospiti e vi invito a virare anche su questo argomento. Stasera siete stati straordinari con i vostri messaggi, sia sull'Ucraina nell'UE che sull'ipotesi di legge elettorale. Continuate così perché siete sempre il pubblico meraviglioso che uno si aspetta. 334 11 11 622 e per i nuovi arrivati vi ricordo che Italiano Limits qui su Giornale Radio va in onda dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 per 3 ore e in seconda edizione dalle 22 all'1.
3: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: È mezzanotte e 26 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
2: Il tema della sicurezza, un evergreen purtroppo delle campagne elettorali, ma qui muore la gente, ne parliamo tra poco.

0: E adesso fermiamoci un attimo su Milano, perché nelle ultime due ore un ragazzo di 22 anni, Gianluca Ibarra Silvera, è morto accoltellato alla stazione Certosa dopo una rissa tra gruppi di giovani. E attorno a questa vicenda si è acceso immediatamente lo scontro politico sulla sicurezza. Ma prima ancora della politica, forse bisogna guardare la realtà, perché c'è una sensazione che molti milanesi raccontano sempre più spesso, quella di una città nervosa, aggressiva, dove basta poco per trasformare una serata in tragedia. Non parliamo più soltanto di criminalità organizzata o di rapine pianificate, parliamo di ragazzi giovanissimi che girano armati di coltello, ragazzi spesso imprevedibili, ragazzi che magari non appartengono nemmeno a vere bande strutturate, ma che vivono dentro una cultura della violenza continua, dell'umiliazione, del rispetto conquistato con la paura. Cosa sta succedendo a una generazione che considera normale uscire la sera con una lama in tasca? E naturalmente su questo si inserisce la politica. Salvini parla di bande di balordi stranieri e promette più militari e più sicurezza nelle stazioni. Io questa l'ho già sentita da parecchi anni, ma insomma. Il centrodestra accusa Sala e Palazzo Marino di aver sottovalutato per anni il problema sicurezza, soprattutto nelle periferie e nelle stazioni. C'è chi chiede più telecamere, più controlli, il taser per la polizia locale, persino metal detector negli scali ferroviari. Dall'altra parte il centrosinistra risponde che il governo Meloni ha fatto soltanto propaganda, decreti sicurezza e slogan senza aumentare davvero la presenza sul territorio. Matteo Renzi dice che apertamente che l'Italia di Meloni e Piantedosi è un posto più insicuro del passato. Però attenzione, i dati ufficiali raccontano una realtà complessa. Alcuni reati sono diminuiti, ma crescono quelli commessi da minori, cresce la violenza giovanile, crescono gli accoltellamenti e soprattutto cresce la percezione di insicurezza. E la percezione, piaccia o no, in una grande città conta tantissimo, perché se una persona evita una stazione la sera, cambia strada, rinuncia a uscire o ha paura di prendere un treno, quella paura diventa già un fatto politico e sociale. Poi c'è un'altra questione delicatissima che molti evitano di affrontare apertamente: il rapporto tra disagio sociale, immigrazione, marginalità e violenza urbana, perché sarebbe sbagliato ridurre tutto all'etnia o alla provenienza. Anche perché questi sono figli di persone che sono venute qui per lavorare. L'esempio del lavoro, della schiena piegata, in casa ce l'hanno avuto e poi hanno preso una loro strada, forse quella più semplice. Ma sarebbe anche ipocrita fingere che non esistano quartieri, sacche di esclusione, gruppi giovanili completamente sganciati da scuola, lavoro e integrazione. E allora, che serve davvero? Più polizia, più repressione, più prevenzione, più educatori, più carcere minorile, più controllo nelle stazioni? Voi dite la vostra, scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622. E saluto il mio ospite, che è capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Milano, Riccardo Truppo. Buonasera Truppo.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Allora, mi spiega cosa sta succedendo, che vogliono sti ragazzi e soprattutto perché non riusciamo a toglierli dalla strada dove hanno i coltelli in tasca e ammazzano la gente?
1: Ma io credo che Milano intanto debba essere trattata per quello che è, ovvero una metropoli dove i legami sociali che nei piccoli centri riescono ad aiutare a frenare anche gli atti di devianza o anche diciamo la microcriminalità, gli atti di diseducazione civile, diciamo così. A Milano invece serve la deterrenza, serve la presenza di agenti, servono le divise in circolazione. Altrimenti si diffonde un senso, come si è diffuso purtroppo negli ultimi anni, di liberi tutti, un po' che sfocia sulla diseducazione, ripeto, civile, e poi si arrivano anche ad atti di violenza, di diffusa presenza di coltelli, e purtroppo poi succede l'irreparabile. Io credo che da parte dell'amministrazione comunale e di chi gestisce il territorio debbano essere necessarie delle prese e delle dichiarazioni, delle prese di principio molto forti e chiare, che invece secondo me negli anni sono mancate.
0: Senta, però poi finiamo alla storia che il comune dice che è colpa dello Stato, lo Stato dice che il comune non vigila e la situazione resta tale e quale.
1: Beh, allora intanto va detto che un sindaco di una città di 1,5 milioni di abitanti circa, con una città metropolitana da quasi 4 milioni, che ha un esercito praticamente, diciamo, mi si permette la battuta, un esercito personale di 3.300 uomini dotati di pistole, manganelli e manette, che asserisca che serve intanto necessariamente la presenza dello Stato e non possa fare ordine pubblico da sé intanto, quindi preliminarmente, è un'affermazione secondo me un pochino azzardata.
0: Quindi lei dice i 3.000 e passa vigili truppo non usiamoli solo per dare le multe agli automobilisti, ma usiamoli anche come deterrente, visto che sono formati e tutto quanto, no? Questo dice?
1: Assolutamente. Pensate che adesso c'è questo annoso dibattito sulla dotazione del taser per gli agenti di polizia locale, che si è incartata in consiglio comunale perché la maggioranza di centrosinistra non riesce a trovare una direzione univoca, per cui si è fermi da mesi su un qualcosa che altrove è considerato l'ABC, insomma. Quindi pensate, il taser è sicuramente uno strumento, una dotazione che non solo mette al riparo i nostri agenti di polizia locale da dove si trovano in situazioni critiche, ma è elemento di grande deterrenza, perché una volta estratto chi delinque, chi magari è mischiato in una rissa, chi non rispetta lo stop, sa che quel taser può essere utilizzato, perché praticamente non provoca danni fisici, quindi è uno strumento di grande deterrenza. Ecco, questo il Comune di Milano da mesi non riesce a dare il via libera perché la sinistra discute con se stessa. Ecco, questo credo sia una delle tante grandi colpe politiche in circolazione. E mi si permetta una chiosa ulteriore: il Comitato di Sicurezza e Ordine Pubblico, che periodicamente si riunisce e che vede seduti al tavolo anche questore e prefetto, proprio come vorrebbe il sindaco, ha bisogno che il sindaco stesso, eletto democraticamente, possa dare le priorità. Io mi sono sempre chiesto e ho domandato anche formalmente i verbali di questi incontri per sapere il sindaco quali priorità ha dato a quel tavolo, perché se ovviamente ci troviamo una carica eletta democraticamente che non presenta e lamenta allarmi territoriali, come spesso il sindaco ha fatto dicendo che tutto va bene, è chiaro che non si può pretendere poi che il questore e il prefetto dispieghino sul territorio un assetto da guerra, insomma.
0: Grazie a Riccardo Truppo, capogruppo in consiglio comunale a Milano di Fratelli d'Italia.
1: Grazie a voi.
0: Non è di Fratelli d'Italia invece la prossima ospite, ma è tipo una sorella per me. Saluto Annarita Briganti, collega.
2: Buonasera.
0: Giornalista. Ti è piaciuta la presentazione?
2: Mi è piaciuta tantissimo, anche se nella vita, Roberto, mai dire mai, sei d'accordo? Però ecco, ora no, non lo sono, non sono d'accordo su nulla di quello che ho sentito. E vorrei dire appunto al dottore che mi ha preceduto che purtroppo il taser ha fatto danni fisici, perché ci sono anche persone morte, poi ovviamente con inchieste, da accertamenti, però
0: sì, però quel ragazzo che è morto, quel ragazzo poco più che ventenne che è morto, sì, a Certosa, è morto perché delle gang sudamericane, di sudamericani, l'hanno coltellato.
2: Certo, però lì purtroppo è morto anche, fammelo dire, sai che a noi piace parlare chiaro, perché non c'era comunque una copertura di quel territorio. E se parli con gli abitanti di questa zona nord-ovest di Milano, che poi è una parte normalissima, certo, della città, più volte hanno detto, hanno raccontato, hanno denunciato, perché appunto l'ho verificato anche in queste ore, che c'erano problemi di sicurezza. Addirittura, pensa, due signore hanno detto: noi non usciamo di casa. C'è persone che fanno casa, lavoro, scuola, figli, i doveri, e poi si devono chiudere in casa perché non c'è una situazione di sicurezza. Ma non può essere il cittadino o il ragazzo purtroppo 22enne che è morto a garantire la sicurezza di una città. La sicurezza è una questione dello Stato, Stato nazionale e locale, però secondo me deve partire dal centro la questione di sicurezza. Allora chiediamoci: perché non ci sono forze dell'ordine in giro? Ma noi lo vediamo anche a occhio nudo.
0: Ma io mi chiedo perché giovani di 15, 20, 30 anni stanno seduti a bivaccare nelle stazioni e non fanno niente dalla mattina alla sera. I loro genitori sono venuti dall'altra parte del mondo qui con la schiena piegata per lavorare, hanno avuto l'esempio in famiglia. Perché questi non fanno niente dalla mattina alla sera? Forse perché vivono di sussidi, briganti?
2: No, io non penso assolutamente che sia
0: di
2: questo
0: spaccio,
2: il motivo. Cioè, sono...
0: di prostituzione?
2: No,
0: di che
2: allora,
0: cosa?
2: Sono due binari diversi. Il binario sicurezza, secondo me, può essere assicurato, quella che sentite una tempesta su Milano, solamente dalle forze dell'ordine, non certo dalle ronde dei cittadini o dei privati. E quindi è evidente che a Milano in questo momento c'è un problema di gestione delle forze dell'ordine, che secondo me viene in primis dal centro e poi si riflette sulle istituzioni locali. Il disagio invece di queste gang, che tra l'altro sono notissime, perché tu ricorderai che ci fu un fatto di sangue orrendo già quando la sindaca era Letizia Moratti. Io mi ricordo benissimo che ci fu un fatto di sangue proprio all'interno di quei mondi.
0: Ma io non do una visione politica, voglio le città sicure.
2: E perché non intervengono? Sì, ma la mia domanda è: se noi sappiamo che esistono queste gang e sono sbagliatissime ovviamente e spesso commettono crimini, sicuramente più che prostituzione, sicuramente lo spaccio, e probabilmente non sono neanche sobri e lucidi per fare questi delitti efferrati, perché non vengono sgominate queste bande? Cioè, nel momento in cui glielo si permette, purtroppo poi accade un omicidio come quello che è accaduto a questo ragazzo di 22 anni.
0: Quindi adesso siete voi che la pensate in modo fine come te,
2: sì,
0: Annarita Briganti, adesso siete per militarizzare le città?
2: No, intervenire anche prima, intervenire per esempio sul disagio. Cioè, tu hai ricordato giustamente che sono gang che hanno anche dei minorenni, no, al loro interno. Uno, spero che ovviamente prendano i colpevoli, e scopriremo probabilmente che avranno 15, 16, 18 anni, saranno molto giovani, e nessuno interviene su quella dispersione scolastica, su quel disagio, su quella eventuale tossicodipendenza, su quell'eventuale spaccio. Cioè, questo è il punto. Se noi non interveniamo sul disagio, vedi il caso di Parma, il professore ha detto: non vi denuncio perché è più educativo così, e ha fatto benissimo. Perché se non intervieni sul disagio non serve niente la repressione, serve la prevenzione. Prevenzione vuol dire pure, come dicevi, che se c'è una gang in una stazione di sera, la prevenzione vuol dire che c'è qualcuno, una forza dell'ordine, che questa gang non la fa rimanere lì, ma non vuol dire militarizzare. Vuol dire rompere queste bande alla loro origine.
0: Va bene, va bene. Annarita Briganti,
2: non ti ho convinto, ti ho fatto arrabbiare, lo so.
0: No, mi hai fatto riflettere, ma non per quello che hai detto, perché conosco la tua posizione. Mi hai fatto riflettere quando mi dicevi che quello che sentite è il rumore di un temporale, e stavo pensando alla mia auto. C'era anche la grandine.
2: Sì, c'è una tempesta su Milano perché abbiamo distrutto la terra, si chiama climate change. Quindi è normale, abbiamo distrutto la terra e c'è una tempesta su Milano.
0: Va bene, grazie, non ti schiodo dalle tue. Va bene
2: grazie
0: così.
2: Grazie a te. Buona serata.
0: Hanno buttato via il come si chiama lì, lo stampino quando t'han fatta, perché non cambi mai idea, sei sempre sei una grande collega. Dai, ciao Annarita, via, che hanno buttato
2: Ricambio
0: lo stampino.
2: Su tutta la linea. No, nessuno stampino. Ciao, a presto.
0: No, nessuno stampino. Torniamo dopo il brano.

0: Buonasera Carmela Rozza del Partito Democratico, ben ritrovata, ben risentita.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, l'ha coltellato a morte a Certosa, le forze dell'ordine che non ci sono. Cosa sta succedendo in un minuto a Milano, ma purtroppo negli ultimi anni?
1: Questo è un caso che non può essere trattato, a mio avviso, come una questione di microcriminalità. Qui stiamo parlando delle bande salvadoregne che a Milano sono presenti da oltre 20 anni. Ricordo a tutti l'omicidio avvenuto sul tram nel 2010. E che questa è criminalità organizzata. Tra l'altro, le forze dell'ordine e la magistratura spero che capiscano che questi si rivolgono solo a quelli dell'America Latina per ripristinare i poteri anche delle bande criminali di quei paesi. È una cosa che non può essere lasciata al tema della sicurezza in generale. Visto che la popolazione e i cittadini di quel quartiere dell'America Latina sono disponibili a parlare, perché stanno parlando ai giornali, io spero che si facciano delle indagini della DIA. Qui stiamo parlando di criminalità organizzata, buttarla in caciara sulla microcriminalità e i giovani che non si integrano è un errore gravissimo.
0: Ecco, in realtà anche negli Stati Uniti, quando si trattava di reati di gang di Latinos, veniva applicato lo stesso codice di procedura riservato ai mafiosi, quindi va trattata con severità e a livello internazionale tutta la questione.
1: E va fatta l'indagine come si deve. I cittadini si stanno ribellando perché non lasciamoli soli. Bisogna proprio lavorare proprio con questi qua. Quando io ero assessore è avvenuto l'omicidio in Piazzale Loreto, e però io andai a parlare con le comunità, andammo a parlare anche con, ma le comunità stavano zitte, adesso stanno parlando. È importante,
0: è un salto di qualità,
1: è importante. Criminalità organizzata.
0: Ecco, consigliera Rozza, ho pochi secondi, lei dice non lasciamoli soli, ma soprattutto non gli rompiamo le balle solo in campagna elettorale prendendoli in giro, se mi permette la sintesi
1: non
0: estrema.
1: Non solo prendendoli in giro, le do una notizia: a Legnano, Fratelli d'Italia, la consigliera prima eletta di Fratelli d'Italia, ha fatto addirittura lo spot per chiedere il voto di tutti i cittadini dell'America Latina. E poi adesso puntano il dito, cioè fanno comodo quando vogliono i voti.
0: Grazie Carmela Rozza del Partito Democratico.
1: Grazie.
0: Riusciamo, sì, Lorenzo Cappadone, e ringrazio assieme a Matteo Respinti in redazione, riusciamo a mandare un ultimo vocale, ma sì.
2: Matteo da Como, come sempre. Allora, l'affermazione un tantino azzardata è quella che 3.000 persone nella città di Milano siano un esercito personale armato a disposizione come i centurioni romani che se ne stavano chiusi in attesa di intervenire quando ci fosse una sommossa o una guerra da fare. Qua stiamo parlando di personale amministrativo le cui funzioni sono impiegate sul territorio già adesso e non sono quelle di pattugliamento al di là dei turni che sono consentiti. Là dove sento poi parlare che il taser come deterrente sarebbe uno strumento utile, mi fa invece piacere sapere che il Consiglio Comunale l'ha bloccato, visto che i due utilizzi effettuati del taser in Italia hanno portato a 2 morti, dimostrando che non fosse poi uno strumento così tanto sicuro.
0: E allora, pubblico molto preparato, temi molto caldi, trasmissione molto ben frequentata da voi, cari amici. Vi invito a tornare domani dalle 17 alle 20, sempre qui a Italia No Limits, ma vi invito invece a restare su Giornale Radio, la radio libera di informare, a seguire il timone delle 20 con Francesco Massardo, a seguire tanta tanta informazione, perché cambiare stazione a questo punto. Grazie a tutti e a domani, un forte abbraccio.
3: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è l'una. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi. L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente. Il morning show che non ti aspetti.
1: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
2: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
4: Stop al genocidio.
1: Parole e idee possono cambiare il mondo.
5: Qui c'è uno che chiama le armi!
6: Lo senti l'odore?
5: Cosa?
4: Che cos'è? Diesel!
6: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
7: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
8: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
9: Fagli vedere chi sei.
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
11: Aperego, sei democratico?
10: Padre di un figlio assassinato.
11: Oh! Dico, sei democratico?
10: Marito di una moglie uccisa.
11: Sei democratico?
12: E allora me la fa parlare, Bill.
10: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
13: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
14: Qui abbiamo gente furiosa.
15: Nell'assemblea di Confindustria il presidente Orsini ha definito una minaccia esistenziale i costi esorbitanti dell'energia e i salari troppo bassi, ma la Presidente del Consiglio non è riuscita a dare una soluzione ai gravi problemi del Paese. Anche oggi ai problemi degli italiani Giorgia Meloni risponderà domani.
16: Buongiorno! Giovedì 28 maggio 2026, Santa Ubaldesca, e ricordate, noi siamo tutti i limiti che superiamo. Ciao.
17: Buongiorno Giornale Radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Non ce la faranno a farmi disinnamorare del mio Milan. Non ce la faranno a farci disinnamorare del Milan. Va bene? Ma le ultime news, ma io devo sentirmi, cioè leggere che Ragnic ha rifiutato l'incarico di DS, di responsabile dell'area tecnica sportiva del Milan. Ragnic, l'attuale allenatore dell'Austria, che se gli va bene all'Austria, che mi supera i gironi e mi fa anche una eliminazione diretta, questo sarebbe libero dopo il raduno della prima squadra. Poi stai pensando all'allenatore, cioè lavori veramente al contrario. Dovresti prendere l'AD, il DS, e loro insieme decidere che tipo di allenatore, poi puoi decidere che tipo di mercato fare. Invece lavori proprio al contrario. Non ce la faranno a farmi disinnamorare del Milan, ragazzi, non ce la faranno. Ma questi sono proprio degli scappati di casa. Se c'è qualche taxista che di notte per caso va a prendere Gerry Cardinale in qualche aeroporto del nord, faccio una whatsappata e facciamo una cosa stile Fumetta Jacket, non so se ve lo ricordate, con gli asciugamani e i tocchi di sapone. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti, allegra, date piano, e comunque sempre forza Milan, ciao.
18: I paradossi di un partito barzelletta, la Lega, che vota contro l'ingresso dell'Ucraina in Europa. La Lega, no euro, no Europa, ma non vuole che qualche altro Stato entri in Europa. Ma questi veramente devono far pace col cervello. Ormai Salvini è la disperazione, si è portato in casa quella serpe di Vannacci per raccattare i voti, l'ha incoronato vicepresidente. E Vannacci gliel'ha messo, come direbbe il compianto funari, interposto. E adesso veramente si aggrappa tutto, il razzismo più becero, l'anti-europeismo ribaltato sull'Ucraina. Ma che roba, veramente. Salvini, ma cosa serve la tua presenza nel panorama politico italiano? Ciao, Fabrizio da Milano.
19: Yeah.
3: sveglia dormienti sveglia, perché ne è accaduta addirittura un'altra nell'incredibile telenovela dello Stretto, e ormai c'è narrazione, rappresentazione, inganno. Sì, perché l'Iran annunciava di aver finalmente sottoscritto una bozza, organizzava una splendida coreografia, i ministri direttamente nella potente TV di Stato per illustrare l'accordo che era stato annunciato da Trump pochi minuti prima. Siamo a un soffio, siamo lì, c'è l'accordo su Hormuz, e poi arriva il presidente e dice: non è vero nulla, non è quello l'accordo, è una totale invenzione. O allora, o siamo nel manicomio criminale del pianeta, oppure ci deve essere una strategia per cui Trump non vuole chiudere l'accordo, e io ipotizzo che sia quella di far salire e scendere il prezzo degli idrocarburi, perché altrimenti non si spiega. Ripeto, Trump dice siamo un soffio, è fatta, l'accordo è chiuso, gli iraniani allestiscono uno show per illustrarlo, proprio loro che finora erano stati i più diffidenti, i più tira e molla, i più mister niente, e improvvisamente Trump dice non è vero niente, non è quello l'accordo. In questa bozza sceneggiata nel grande romanzone mediatico della TV iraniana, l'accordo era semplice, cioè agli iraniani andavano dei soldi di risarcimento e manteneva continuamente, ovviamente, il controllo dello Stretto. Ora, se non è quello della speculazione, l'obiettivo, l'interesse, la strategia che detta Trump questa smentita, allora ci deve essere qualcos'altro, forse la follia. Allora leggiamo subito però Guido Olimpio, godibile il pezzo, fra bozze, giravolte, smentite, il Golfo trattiene fiato, Teheran non molla lo Stretto e fa sponda con l'Oman, le parti non la vogliono ma resta il rischio di una escalation. Chiaro? Sul ponte di comando Peter Bescapè, i vostri messaggi al comandante, basta fare 334 11 11 622 come sapete. Ed ecco Guido Olimpio dal Corriere della Sera: una volta sono gli americani, il giorno dopo tocca gli iraniani. Le parti diffondono bozze di accordo, poi arrivano smentite alle bozze di accordo, poi arrivano controsmentite, nuove bozze, altre interpretazioni. È davvero difficile mettere un punto a quello che sta accadendo nella trattativa USA-Iran, anche se in qualsiasi caso servirà del tempo per capire se l'intesa c'è, se resisterà e se sarà applicata concretamente. Sono tanti i venti contrari, scrive Olimpio, nella notte del Golfo, e la sfida è sempre agganciata alla guerra, dove Israele continua a martellare anche in Libano e non si arriva al cessate il fuoco. Sì, perché, scusate, questo è un altro punto di complicazione nel quadro: l'Iran considera necessario e indispensabile che nella bozza di accordo sia previsto anche che Israele smette di attaccare e bombardare il Libano. Allora, l'Iran all'opposto, scrive Olimpio, non vuole abbandonare i guerriglieri a lui, il miglior alleato del cosiddetto asse della resistenza, cioè Hezbollah. Chiede che qualsiasi soluzione includa la questione libanese. Gli esperti, fra cautela e distinguo, insistono su alcuni punti, tenendo conto delle giravolte di Trump e delle tattiche riatorie degli Ayatollah. Washington e Teheran, scrive Olimpio, hanno poca voglia di riprendere la battaglia a tutto campo, però hanno messo in conto che ciò possa accadere, pur con prospettive diverse. The Donald potrebbe ordinare nuovi strike, magari più pesanti, ma in un arco temporale limitato. Nel mirino ci sono le infrastrutture primarie della Repubblica Islamica, quelle sopravvissute. Tuttavia, ribattono gli osservatori, sembra arduo che possa applicarsi un regime ormai abituato a sopravvivere e a rilanciare di continuo. Servirebbe un impegno bellico prolungato, aggiungono, dove sono più le incognite che le certezze. E fra poco inizieranno gli studi nordamericani il mondiale di calcio. Inoltre i Pasdaran hanno già proposto una reazione oltre misura. Dunque, perché rischiare un'escalation di questo tipo? Risposta: perché se non si trova un accordo, l'imprevedibile è dietro l'angolo. Ma proseguiamo ancora quello che dice Olimpio. A pagare di nuovo un prezzo severo potrebbero essere le monarchie saudite, un bersaglio relativamente vicino ed allarmato che può essere colpito dall'Iran. Al tempo stesso gli iraniani subirebbero distruzioni importanti con un grande impatto sociale ed economico sulla popolazione. Ormai è chiaro che l'Iran non vuole perdere l'arma migliore del suo arsenale, il controllo dello stretto di Hormuz, e sta manovrando per conservarlo facendo sponda con l'Oman, l'altro casellante dello stretto. C'è chi ipotizza il rinforzamento di un patto commerciale con Muscat. I vincoli sono storicamente forti e il sultanato si è sempre ritagliato un ruolo di amico di tutti. In questo caso potrebbe persino tentare di offrire, l'ipotesi è di analisti, la sua piazza quale alternativa parziale a Dubai. Da anni i mullah trafficano negli Emirati in modo lecito ed illecito, disponendo di molte società utili per la triangolazione e per aggirare ogni embargo. Avete capito voi quanto si sta facendo dannatamente complicata questa situazione? Soprattutto lo scenario che più mi spaventa in questa specie di mostruosa teoria dei giochi in cui ognuno può tirare la corda è quello proprio che non vuole nessuno dei due. Sia Iran che America si sentono infatti certi di avere in mano almeno l'ultima carta. Beh, se io bombardo tutto, alla fine si piegheranno, e gli altri, beh, se io blocco tutto, alla fine Trump si piegherà. E questo lo scenario escalation, e questo lo scenario che ci deve terrorizzare. I vostri messaggi al 334 11 11 622. Ma non dimenticatevi che il grande leggendario Nicola Compagnone era già sveglio. C'è una perla che sentiremo fra poco, cioè il confronto del mastro Scarpinato in commissione. Però iniziamo con le cose un po' che ci accendono la piccola paglia per accendere fuoco. La russa sulla legge elettorale, leader è veglio della volontà politica, non è questione di tempi.
19: Se c'è la volontà politica ci sono i tempi, non è un problema di tempi il percorso, l'iter delle leggi prima di tutto è sempre figlio della volontà politica.
3: Chiaro? Non è chiaro per niente, infatti non è chiaro anche questa vicenda della legge elettorale, incomincia a diventare un po' bizantina. Bonelli sulla legge elettorale, ennesima forzatura del governo per garantirsi la vittoria.
20: Usano la legge elettorale come se fosse lo strumento di loro proprietà, invece la legge elettorale è lo strumento principe su cui si misura la democrazia in un paese, non è di proprietà della destra, e questo è un problema molto serio perché continuano le forzature, contro la democrazia e contro l'opposizione da parte di questa destra. Certo, se vogliono possono andare in Parlamento e votarsi la legge elettorale, però a pochi mesi dalle prossime elezioni, perché penso che a poco meno di un anno si voterà, vogliono fare l'ennesima forzatura per garantirsi la vittoria. Però voglio ricordare che è andata male a chi l'ha fatta nel passato.
3: Tajani sulla guerra in Iran: si deve tornare a dialogare per trovare un accordo e... insomma, l'audio è un po' così, ma si capisce quello che dice.
0: Speriamo di no. Riteniamo che si debba continuare a dialogare. Mi auguro che cessino i bombardamenti, anche cessino le minacce da parte iraniana che distruggerebbe Israele, che cercherebbe Israele. Sono tutte provocazioni che non aiutano la soluzione del conflitto. Quindi credo che si debba accelerare per arrivare ad un accordo. Ovviamente c'è il tema del nucleare, l'Iran non può avere l'arma nucleare, deve trovare un accordo anche su Hormuz, perché la libertà di navigazione è fondamentale non soltanto lì ma in parte del mondo.
3: È chiaro, no? Però Tajani in questo audio dice che la responsabilità è di Israele. Curioso, l'audio di alcuni dei sei attivisti, gli ultimi, quelli della flottiglia di terra, rientrati proprio ieri in Italia.
21: Siamo estremamente preoccupati per i nostri compagni e compagne che non sentiamo ormai da 4 giorni, perché quella che è avvenuta è stata una vera e propria cattura, in quanto i nostri compagni facevano parte di una piccola delegazione in testa al convoglio che era stata autorizzata a superare il confine.
22: A un certo punto hanno proprio iniziato a spintonarci e chi ha provato a sedersi per fare resistenza non violenta, passiva, è stato proprio maltrattato.
23: Quando ho cominciato a realizzare che era passato troppo tempo, erano 2-3 ore ormai che i compagni non tornavano, abbiamo cominciato a temere per i compagni e là è cominciato un senso di smarrimento.
3: Ma che bisogna fare? Io non lo so. Adesso godiamoci questa chicca, adesso vi descrivo la scena. Siamo nella commissione antimafia, l'immagine è un'inquadratura orizzontale in cui si vedono la presidente Chiara Colosimo che un po' scalpita, soffre, mentre c'è questo intervento di Scarpinato che chiede la parola, chiede di fare una domanda, non gliela vogliono far fare, poi lui la fa. Ed è una specie di supplizio, si vede Del Mastro piegato su se stesso, la Colosimo che lo guarda, che soffre ancora una volta. E poi c'è la risposta dell'ex sottosegretario, godetevelo in Technicolor.
24: Siccome è già scritto il comunicato stampa in cui io impedisco al senatore Scarpinato di fare la domanda, senatore Scarpinato, davanti a tutta la commissione che ha sentito che per 3 volte io avevo chiuso gli interventi, le do la parola.
25: Certo, domande vengono stimolate dalla risposta. Comunque posso rinunciare alla domanda?
24: Assolutamente no, aspettiamo con ansia.
25: Non capisco questo tono polemico.
24: Fate fare la domanda al senatore Scarpinato. Facciamo fare la domanda al senatore. Colleghi. La presidente. Colleghi, facciamo fare la domanda al senatore Scarpinato. Grazie.
25: Onorevole Del Mastro, lei non è un esperto di mafia, ma io per motivi professionali ho dovuto esserlo. E so che i capi mafia hanno interesse a esibire in pubblico i loro rapporti con personaggi importanti. Per fare un esempio banale, nelle processioni di paese i capi mafia si fanno vedere accanto al sindaco, accanto a onorevoli. Allora io mi chiedo se lei si rende conto di cosa è accaduto.
3: Ancora.
26: Io la ringrazio per il garbo, non ho compreso esattamente il perimetro della domanda. Io non penso che nessuno in Italia possa dire il TAP è cosa nostra. Cosa ne so? Se un magistrato incautamente vende o acquista un bene immobile da un mafioso, credo che nessun mafioso sia legittimato a dire la magistratura è cosa nostra, per fare un esempio. Quindi, secondo me, la mafia non può dire mai che lo Stato è cosa sua e non lo dirà mai. E spero che su questo faremo le battaglie insieme, sia che siamo o non siamo stati incauti nella nostra vita.
3: Mamma mia, che sofferenza. Quello che ti dice, vabbè, ma sai, la mafia ha interesse a farsi degli amici, a mostrare di essere contiguo alle istituzioni, e tu hai portato le istituzioni nella pizzeria del boss mafioso. Ai ai ai ai ai, brutta brutta brutta, bruttissima. 334 11 11 622 per le vostre voci. Peter.

0: Ciao, Bruno da Genova. Stavo guardando su cellulare delle, ne è passata la Briganti, questi personaggi divisivi che ci sono, no? E pensavo a quello lì di Prato, che ormai è diventato una star, perché fra un po' penso che lo inviteranno anche a Rete 4, cioè uno che spara cazzate provocatorie tutti i giorni, ormai è ospite fisso alla Zanzara. Ora io mi chiedo, Telese, tu che sei un giornalista, sei un vero giornalista, non sei come Cruciani che fa solo che merda nel ventilatore e ci, cioè, puoi anche fare dell'altro, cioè si può anche tagliare questo personaggio che si fa discutere, divide, ma ormai è proprio un provocatore, no? E cosa fai? Insegui Cruciani? Ma no, ma dai, ma tu sei meglio, cioè sei un'altra cosa, tu sei un giornalista. Quello è uno showman cazzaro che si diverte a buttare la merda nel ventilatore. Però fai una trasmissione, no? Sollevalo un attimo. L'unica cosa sulla quale sono d'accordo con Guida Bardi è proprio quella di non parlare, commentare Jonathan Prato. Ciao.
1: Continuo a dire che qui noi sentiamo tutte le voci e non abbiamo paura di nessuna diversità, ma come si fa, tranne gli antisemiti, tranne i violenti espliciti e gli stupratori, noi diamo la parola a tutti e poi e ognuno sente quello che vuole, sente la libertà, sente la polifonia. Questa è la chiave dell'attimo. Io sono Luca Telese, questa è Giornale Radio. Al mio fianco, sul ponte di comando, c'è il comandante Peter Bescapè, milanista in lutto, molto sofferente. Jerry qui da voce a un popolo ferito. Ma ci fermiamo solo pochi istanti e poi ricordate che ci godiamo a grande richiesta dalla 9 il ritorno di Crozza De Luca.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
6: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
5: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: È 1:34. Giornale Radio.
8: Meteo.
7: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
9: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
11: Come va? Tutto a posto, eh? Allora, che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
12: Ma fanculo.
11: Noto dell'insoddisfazione.
13: La politica italiana è in mano ad Aspen, gestita dai Rockefeller e da altri quattro colossi. Svegliatevi da sempre, dal 46, ignoranti, altro che destra e sinistra. Svegliatevi, ciao belli, Giorgio da Padova.
14: Vabbè, questo scandalo che adesso sta travolgendo il Partito Socialista Spagnolo con Zapatero, vabbè, io non mi strapperei le vesti. Diciamo che può darsi che lo rinviano a giudizio, comincerà un processo, poi se si mette male potrebbe magari rifugiarsi, andare in esilio in Tunisia da Mammette, che è una bella località turistica, stare lì un po' di anni, insomma. Poi col tempo potrebbe diventare anche un'icona del Partito Popolare Spagnolo, no? della destra spagnola, e col tempo tutti quelli di destra di Spagna possono andare lì a commemorare magari nel giorno dell'anniversario della sua morte, così in pellegrinaggio, e forse se ha qualche figlio potrebbe anche essere che magari uno dei suoi figli potrebbe diventare anche capogruppo del Partito Popolare Spagnolo. Sì, ma insomma, da cosa nasce cosa? Donato da Roma.
4: Buongiorno, Silvio Davarese. Legge elettorale subito, immediatamente, con introduzione di un corso, iscrizione, per tutto chi vuole votare si iscrive alle liste elettorali, fa un corso, basta un corso di 4 ore per imparare i fondamentali della finanza pubblica e dell'educazione civica. Test finale dopo le 4 ore, chi lo supera può votare, altrimenti tutti i voti ignoranti vanno a destra, non c'è niente da fare. Buongiorno di nuovo.
12: Buongiorno, Lorenzo D'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Io mi faccio una domanda, ma sono un inguaribile ottimista. Il problema in Medio Oriente dello stretto di Hormuz e quindi del conflitto con l'Iran potrebbe anche risolversi in uno scenario positivo? Cioè, cosa intendo? Potrebbe risolversi che vada a finire sia in modo militare sia invece con un accordo, con un allargamento degli accordi di Abramo ad altri paesi, oltre agli Emirati Arabi e oltre al Bahrain, al Marocco e al Sudan, e quindi a far sì che la maggior parte e i più potenti stati dell'area, a parte ovviamente l'Iran, se non cambia regime, riconoscano Israele e si arrivi a una pacificazione dell'area. È possibile?
15: Ciao a tutti, buon giovedì da Paolo. Ai ai ai ai ai. La risposta corretta sarebbe stata: scusi, onorevole Del Mastro, ma non abbiamo ben capito il perimetro della sua risposta. Ha fatto la supercazzola. Vabbè, ormai non c'è limite al peggio. Ciao ciao.
1: Ehi, avete capito quanto è incasinata la situazione? Ma davvero davvero tanto. E questo è semplicemente il combinato disposto di quello che accade su Hormuz, scena internazionale, e di quello che accade in Italia, scena politica della legge elettorale. In tutto questo un unico punto fermo nel cosmo: la vittoria bulgara del mitico sceriffo di Salerno De Luca, che torna effigiato da Crozza così.
16: Buonasera, presidente De Luca.
17: Mi scusi, ho l'occhiale sporco.
16: Ah.
17: Purtroppo no. Il trucco è andato, non vedo niente.
16: Non si preoccupi.
17: Vedo triplo. Sì. Ma non si preoccupi.
16: No, ma guardi, eccolo qua. Bentornato.
17: Grazie.
16: Buonasera, presidente De Luca. No.
17: È sempre sporco.
16: Purtroppo va bene.
18: Vorrei elargire
16: cosa?
18: Un emozionante Amarcord ai giovani elettori,
16: sì, elettori
18: sul mio passato da sindaco di Salerno.
16: Ah, beh sì, si vota domenica, magari qualche giovane.
18: Quanto io abbia regalato la città di Salerno.
16: Sì, adesso non metta sto peso.
18: Quanto
16: così.
18: Io sì. Mi sia impegnato per la città di Salerno.
16: Questo,
18: tutte sì. Cose che già si trovano comunque
16: sì.
18: Nei poemi epici.
16: Ma quali poemi, scusi?
18: La De Lucaide.
16: Ma che De Lucaide? Ma...
18: La Vincenzea.
16: Senta, però, no, tutte le volte possiamo.
18: Mi agevolerò con immagini. Vorrei partire dalla mia Piazza della Libertà, che oggi sono grazie a me.
16: Sì.
18: È così.
16: È molto bella, devo dire.
18: Mentre prima che arrivassi io.
16: Sì.
18: Ah, ecco, quella stessa area.
16: Sì.
18: Era così.
16: No, allora, se cominciamo così, no.
1: Beh, ancora, quanto bello.
16: Ma, allora.
18: In fondo si intravede Avellino.
16: No, la smetta, quella non è. Io capisco. Ha fatto un bel lavoro, ma non è il caso di esagerare. Ma,
18: oltre a questo, ci sono 100 cose da vedere.
16: Vabbè, però.
18: Poi, sempre per merito.
16: Sì.
18: Del sottoscritto,
16: sì,
18: diciamo.
16: Va bene.
18: Questo è il Teatro Verdi.
16: Bello, sì, bello, una bella struttura.
18: Al suntuoso stato attuale.
16: È molto bello.
18: Ho portato.
16: È molto bello, devo dire.
18: Invece, sì, quando sono arrivato.
16: Sì, vediamolo.
18: Era questo.
16: Vabbè, dai. Però così è facile, cioè. Cos'è quella roba lì? Ha fatto un bel lavoro, ma basta. Non è. Mamma mia, che.
18: Guardate qui.
16: Ma sì, cosa vediamo?
18: Manco sapevano cosa fosse il teatro.
16: Perché non è.
18: Pirandello, Goldoni, Edoardo erano i vini fatti col metanolo abusivamente. Dentro quelle tre damigiane.
16: Vabbè, comunque ha fatto.
18: Una volta Salerno era un girone infernale con un traffico surreale.
16: Vabbè, questo può essere
18: tanto che le auto erano in fila, non solo in orizzontale. Ma pure in verticale.
16: Ma se, per favore,
18: stavano
16: adesso,
18: una sopra l'altra.
16: Ma la smetti.
18: A castello.
16: Lo vediamo, ma che tanto non è vero. Quindi, però io ripeto, le riconosciamo.
18: Era pericoloso girare per Salerno.
16: Sì,
18: Si trovavano spacciatori, ma nel centro storico soprattutto c'era un immane fiume di prostitute.
16: Sì, ma adesso non è. Sì, vabbè, adesso bisogna proprio vedere il
18: prostitute
16: fiume.
18: Prostitute di ogni ordine e grado.
16: Guardi, se andiamo avanti così.
18: I clienti ci navigavano col kayak.
16: Certo.
18: E chiedevano le tariffe pagaiando.
16: Perfetto. Abbiamo capito il concetto.
18: Sodoma e Gomorra al confronto erano Assisi.
1: Stupendo, i vostri messaggi. 334 11 11 622. Intanto, per scaldarvi fra due anni, vergognoso non sospendere l'accordo militare UE, Unione Europea, Israele.
19: Adesso ricordare a Tajani diventa persino difficile talvolta. Diciamo, e poi uno dice, sai, il governo ha finalmente condannato, io dico meno male, finalmente, non è mai troppo tardi. Ma dopo tutte queste partizioni, meno male, finalmente non è mai troppo tardi, viene la domanda decisiva. Quindi, ora che avete condannato, che cosa intendete fare? Come si vede, non fanno quello che dovrebbero. Anzi, peggio, il nostro governo si oppone e rende impraticabile una scelta che sarebbe non solo matura, ma largamente in ritardo rispetto persino all'applicazione dell'accordo di associazione. Lo voglio ricordare questo perché noi siamo talmente ormai assuefatti alla violazione del diritto che violiamo pure gli accordi che noi proporremmo di sospendere, perché l'accordo di associazione tra la UE e Israele all'articolo 2 prevede nero su bianco che quell'accordo vada sospeso in caso di violazione dei diritti umani. Ora, c'è un dibattito, sì, sull'uso della parola genocidio, come sapete io la utilizzo, sono stato il primo ad utilizzarla in Parlamento, ma non è questo il punto. Qualcuno oggi può negare che siamo di fronte a una violazione dei diritti umani? Nessuno. Allora, solo per rispettare l'accordo di associazione UE-Israele, quell'accordo andrebbe sospeso. Non farlo è un'operazione vergognosa.
1: Le vostre voci.
20: Buongiorno Telese, Giancarlo da Genova. Sentire Tajani veramente ultimamente è veramente imbarazzante. In tutti certi aspetti mi fa tenerezza, perché sembra proprio un pesce fuor d'acqua, sembra come se gli avessero dato in mano qualcosa che è più grande di lui. E spero che sia così, perché se non è così è un grandissimo paraculo e se la gioca. Io comunque sia, trattare un argomento del genere come lo sta trattando il nostro governo è veramente disarmante, è una cosa proprio disarmante. Vabbè, io non ho parole veramente. Se questo è il governo che deve difendere il popolo italiano, siamo veramente nei guai. Saluto a tutti.
21: Buongiorno Telese,
0: Guardi, ho appena sentito il vocale di quel signore che parlava di Jonathan da Prato, ma io personalmente lo ascolto anche lo ascolto quando mi capita, non è che lo cerco. Franzia in effetti è la persona divisiva, che provoca, che però onestamente non mi dà più fastidio di tanti politici o tanti economisti o tanti filosofi, qualche anno fa anche presunti medici, che dicevano in televisione, in radio, delle grandissime stronzate. Di conseguenza almeno lui si sa che le dice, altri invece pensano di dire delle cose intelligenti o delle cose vere e invece dicono solo bugie e cose sbagliate su tutti i punti di vista, eppure con la malafede. Perlomeno Jonathan è così, ma è così e naturalmente, credo. Perciò sono d'accordo con lei, chiunque dovrebbe dire la sua, anche un signore qui che parlava male di Jonathan. Se invece parla male di Jonathan avesse tirato fuori un argomento, che ne so, di parlare di cosa fare per questi poveri palestinesi che non sanno più dove andare a morire, perché ormai vanno solo a morire, forse avrebbe fatto un intervento più adatto. Grazie, buongiorno Terese.
1: Che bello sentire questi audio. E intorno c'è la vostra macchina, il vostro habitat, i vostri rumori la mattina, o le case, o i bambini che gridano sullo sfondo perché non vogliono uscire. È straordinario. Questo è il primo programma, ricordatevelo sempre, in cui gli editorialisti sono voi. Attenzione, attenzione, attenzione, qui si evoca Tajani. Beh, colpisce ancora, al TG2 Post, il ministro degli esteri va in tilt alla domanda: sono arrivate le scuse dell'ambasciatore israeliano? E lui: mi pare che formalmente no. C'è pure un PC che si riavvia, sentite, sentite.
21: E abbiamo chiesto al segretario generale della Farnesina di convocare immediatamente l'ambasciatore israeliano, e abbiamo chiesto scuse e...
22: Sono arrivate?
21: Mi pare che formalmente no.
1: Mamma mia, la satira ormai colpisce, ma l'audio era vero. Vanno a cercare queste perle e dunque chiediamo, facciamo, ma sono arrivate queste scuse? Mi pare che no, poveri noi. Conte sulle elezioni comunali, buon risultato del campo progressista, attenzione, non riuscita la vittoria su Venezia. Che vuol dire? Vabbè.
23: È una 42. Tornata elettorale che non si è ancora conclusa, ricordiamolo, perché ci sono ancora tanti comuni che vanno al ballottaggio. Aspettiamo a trarre le conclusioni alla fine di questa tornata. Sicuramente ci sono dei buoni successi da parte del campo progressista. Non è riuscita l'operazione di la vittoria su Venezia, sicuramente c'è una riconquista di Reggio Calabria, una regione per il centro-sinistra tradizionalmente molto difficile, però ci sono anche molti successi, ecco, non nascondiamolo. Io, ma non questa volta, ma sempre quando c'è un'elezione territoriale per le condizioni specifiche, peculiari, le logiche che spingono al voto sui territori, nelle realtà comunali, il fatto ad esempio che si ritorna a un astensionismo molto elevato, sarei sempre molto prudente a trarne delle conclusioni. Ho visto che la Presidente Meloni si è sentita, come dire, ringalluzzita dal risultato di Venezia, che non mi sembra sia stata presente in campagna elettorale, parliamo di un civico, però ripeto, questa sicuramente sono elementi da cui trarre delle valutazioni.
1: Sì, davvero. Ricordatevi, siamo all'attimo fuggente, fra circa 4 minuti entra in campo il dottor ingegnere, ragioniere, commendatore, liberatore Giuliano Guida Bardi, ma abbiamo tanto filo da tessere fino ad allora anche con le vostre voci.
2: Simone, città metropolitana Milano. Il campo largo è telese, puoi girarla come vuoi, ma è come il Milan, un incompiuto. Per la democrazia mi auguro che si sviluppino, però ho i miei dubbi. Il problema non è la Meloni, il problema è il campo largo. Ciao a tutti.
3: E anche oggi la caduta della destra, aspettiamo domani. Buona giornata a tutti, compagni.
1: Sì. Incredibile raccontare in diretta questo disagio, questa sofferenza, il modo in cui noi viviamo le cose. Forse siete al lavoro, forse siete andando a scuola, forse siete di quelli, chiamiamoli pendolari a tempo, che sentono metà la prima parte e poi dopo li troviamo quando li inseguiamo, che sono già al lavoro, già in ufficio. È bello perché è una dimensione di un'Italia che produce, pensa, si muove e noi siamo lì a raccontarla.
5: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Ma voi vi stupite per Delmastro, per la commissione antimafia, ma io non mi stupisco proprio per niente. Cioè, questi politici sono l'espressione di questo paese. Almeno gli americani a Trump a novembre lo faranno diventare veramente l'anatra zoppa. Invece queste destre hanno ancora tanto consenso, perché è questo paese che è mafioso, è questo paese che è diventato razzista. Guardate il successo di Vannacci. Quindi noi, mi dispiace dirlo, però un po' abbiamo quello che ci meritiamo. Continuiamo a dare addosso all'opposizione, ma l'opposizione sta facendo davvero l'opposizione. Se si stanno dando da fare, non è vero che sono quattro morti. Se noi ci vediamo Tajani che è lì smarrito, che non si sa bene neanche quello che dice, ma vi rendete conto? Lui rappresenta questo paese che vota questa gente. Quindi così siamo. Quindi le mafie faranno sempre festa perché abbiamo queste persone. Ciao ciao.
1: Ogni tanto invece l'opinione pubblica riesce a fare pressione, eh? Non bisogna essere così pessimisti. Ricordo quando furono scarcerati i camorristi, una serie di pezzi meravigliosi di Lupo alla vecchia arena, e Giletti riuscirono a fermare quel decreto con un controdecreto. Ho una fiducia enorme nella democrazia, enorme nel potere dell'opinione pubblica, enorme dunque nel vostro potere. Ma appena posato uno di quei taglialunghe terrificanti in inox che fanno clop clop clop mentre macinano materie e tessuti, è arrivato fra di noi il dottor ingegnere Giner, commendator Guido Parti.
6: Buongiorno, ma quella è roba che evidentemente utilizzi tu e che a te lasciamo. Comunque, ben trovato in questo
1: giorno. E come te le tagli le unghie? No? Sono curioso.
6: Ma se sei curioso posso dirti che di questa attività si occupano ovviamente delle altre persone, non è che ti metta lì a fare le cose, ci mancherebbe.
1: Certo, è vero, dimenticavo, le odalische fino a Bardi.
6: Ci sono delle ancelle a ciò preposte. E buongiorno, ma mi è piaciuto così tanto sentire Conte stamattina che io lo vorrei riascoltare in questa straordinaria inerpicata. È stata proprio bella, lo metterei vicino a Bersani dall'altra sera. Lo possiamo riascoltare?
1: Sempre.
24: È una tornata elettorale che non si è ancora conclusa, ricordiamolo, perché ci sono ancora tanti comuni che vanno al ballottaggio. Aspettiamo a trarre le conclusioni alla fine di questa tornata. Sicuramente ci sono dei buoni successi da parte del campo progressista, non è riuscita l'operazione di la vittoria su Venezia, sicuramente c'è una riconquista di Reggio Calabria, una regione per il centro-sinistra tradizionalmente molto difficile, però ci sono anche molti successi, ecco, non nascondiamolo. Io, ma non questa volta, ma sempre quando c'è un'elezione territoriale per le condizioni specifiche, peculiari, le logiche che spingono al voto sui territori, nelle realtà comunali, il fatto ad esempio che si ritorna a un astensionismo molto elevato, sarei sempre molto prudente a trarne delle conclusioni. Ho visto che la Presidente Meloni si è sentita, come dire, ringalluzzita dal risultato di Venezia, che non mi sembra sia stata presente in campagna elettorale, parliamo di un civico, però ripeto, questa sicuramente sono elementi da cui trarre delle valutazioni.
6: Eccezionale. Non so se facciano dei corsi per arrivare a negare la realtà in maniera così strepitosa, però bravi, sicuramente
1: c'era del talento. Scusa. No, ma dimmi allora, una cosa che non andava.
6: Te ne dico anche più di una. Allora,
1: quasi no, parla per capita.
6: Esatto, parliamo per capita. Hai ragione a richiamarmi al nostro dovere giornalistico. Reggio Calabria, una regione che da tempo è nelle mani, non è vero? Reggio Calabria da 11 anni governava il centro-sinistra e l'operazione di Venezia non è riuscita. No, avete perso. Ci sono stati dei successi locali. Il tuo partito non ha mai preso più del 4%, il che è una debacle di proporzioni colossali. Sono queste le cose che ha detto, che semplicemente non sono vere, che dovrebbero essere rilevate, così non spariamo nel mucchio, ma spariamo esattamente sull'obiettivo.
1: Piccoli veniali dettagli, ma l'hai vista quell'immagine, quella faccia del mastro lì di fronte alla domanda di Scarpinato,
6: di fronte molto, a quella enorme
1: molto
6: domanda,
1: dottor, perché... sottile.
6: Sì, si è reso conto che domandone, non so se fosse più giuridica o più politica, ma mi è sembrata più etico-teologica probabilmente. Ti sei reso conto dell'ampiezza del tuo peccato, figliuolo?
1: Era il
6: ti sei reso conto di quello
1: serve,
6: che hai fatto?
1: Io non sono contro un po' di pedagogia delle istituzioni, alcuni,
6: beh, questo è noto,
1: a uno che
6: questo
1: apre
6: è noto,
1: la società,
6: sì,
1: in quel modo un po' di aiuto serve, esplicativo, simbolico, però,
6: certo, mica
1: però,
6: possiamo
1: però,
6: andare a vedere, certo, se fosse reato,
1: voglio sapere qual è la tua opinione sulla Hormuz del giorno.
6: Io penso che tu abbia ragione nell'ultima parte. Ho capito quello che penso da tempo e penso che abbia ragione tu nella tua rilettura di oggi, che probabilmente dovremmo tutti tornare a non pensare che Trump sia uno straordinario artefice di meccanismi perversi fatti per aumentare poi i destini delle società sue e dei figli in borsa e avere agio dall'insider trading. A me sembra matto, perché questa politica della bajur, acceso spento, acceso spento, acceso spento, è una politica folle che sta rovinando non solo il resto del mondo, ma anche gli Stati Uniti e dunque anche lui, perché poi insomma il suo potere è enorme, una istituzione che assicura al presidente degli straordinari poteri, ma non è infinito, e soprattutto siamo ormai a giugno, che vuol dire che tra solo qualche mese ci saranno le elezioni che toglieranno a Trump il controllo del Parlamento. Io sarei stato più attento, anche se vedo che succedono anche negli Stati Uniti cose strane, perché ad esempio il senatore del Texas che lui appoggiava ha vinto, non so se questa sia per Trump una vittoria, perché poi si mette degli altri estremisti in campo, però è possibile. E poi il Dipartimento di Giustizia, caro Luca, ha avviato un'indagine penale contro Jean Carroll, l'accusatrice di Trump. Ancora una volta si forzano gli strumenti della democrazia e gli strumenti istituzionali degli Stati Uniti per arrivare a perseguire gli interessi personali del presidente Trump. Mi sembra una cosa molto grave che dovremmo approfondire e sottolineare.
1: Assolutamente sì. E infatti siamo qui a raccontarla ogni giorno, anche oggi, che siamo arrivati volando, di scatto, surfando scanditi dal ritmo potente del comandante Peter Bescapè, a lutto Giuliano, e va detto, io ho molto rispetto per il dolore,
7: però
1: abbiamo due manifestazioni di dolore rosso-nero.
7: Sei cattivello.
1: Da un lato quella di Jerry, logorroica, comunicativa, socializzante, uno a un certo punto dice ma perché non sono rosso-nero anch'io per unirmi a questo dolore pubblico. Dall'altra quella di Peter, olimpica, tarassica, silenziosa. Che dici?
7: Sei cattivello.
1: La forma più alta.
7: Sei cattivello perché io ho evitato in tutti questi giorni di parlare con Peter, anche quando il nostro Cagliari ha dato un'ultima mazzolata.
1: Neanche lui ne parla tre volte.
7: Non ne ho parlato perché non volevo assolutamente andare a rievocare questo dolore, ma tu nella tua cattiveria delle frattocchie sei andato a farlo e va bene, pazienza. Peter, perdonalo.
1: Ecco, senti,
7: ecco,
1: senti
7: qua,
1: risposta di Peter.
7: La marcia funebre.
1: Che bello, un momento epico.
7: Ci avviamo al giornale radio. Peter, fatti forza, io non avrei mai ricordato quello che è successo in casa vostra.
1: Fermiamoci e torniamo subito dopo il giornale lungo dell'ora tonda.
8: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
9: L'attimo fuggente ritorna tra poco. Sono le 2:03. Giornale radio.
10: Meteo.
9: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse, da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio. La radio